0: piccoli.
1: Arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore. A partire dal prossimo anno scolastico, alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia, alle medie o alle superiori che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
2: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
1: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la premier Meloni sui social. Per la segretaria del PD Schlein, un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni, un allarme smentito però dal nostro governo.
3: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
4: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
3: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Alla Casa Bianca è andato in scena il bilaterale fra Trump e Xi Jinping, accolto con i massimi onori.
5: Accoglienza in grande stile ieri per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie, da Donald Trump e dalla First Lady Melania. C'è grande amicizia, ha detto Trump. Continueremo a lavorare. Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni. Ringraziando, Xi ha esortato tra l'altro a cooperare per garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte della Cina, ha detto, sono aperte alle aziende americane che vi vogliano investire, ma oltre alle rose ci sono le spine e non sono solo quelle del commercio e dei dazi. La Casa Bianca avrebbe chiesto un confronto sul nucleare cinese, poco fidandosi che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Di contro Xi ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran, di tornare al memorandum di giugno, quindi sospensione delle ostilità e revoca del blocco navale statunitense, al fine di ottenere la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, e all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala.
6: If there are any other moral cowards...
7: Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona il premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre decine di diplomatici di numerose delegazioni lasciano l'aula in segno di protesta quando lui inizia a parlare. Secondo Netanyahu, il genocidio a Gaza è stato una bugia. Sull'Iran ha detto: se non avessimo attaccato saremmo tutti morti. Infine ha definito i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York. Vergognati per aver diffuso bugie, ha detto il premier israeliano all'ONU, definendo Mamdani un antisemita.
6: Of the anti-Semitic mayor of New York.
7: proiettato all'ONU da remoto anche un videomessaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Squilibrio che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
8: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF, questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%, questo significa che pochi pagano per tutti.
0: Il consueto punto sui mercati, la corsa del greggio e i conseguenti timori per un rialzo dei tassi mandano di nuovo in affanno le borse europee.
9: Seduta negativa per le borse europee, Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%, Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%, i mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE. Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech, a Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob meno 4,8%, male anche Fincantieri meno 5,5% e Leonardo meno 2,3%, in ordine sparso i bancari e gli assicurativi. I titoli migliori sono Eni più 1,4 e Tenaris più 0,9 in scia al rialzo del petrolio. Bene Poste più 1% che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I PM di Roma hanno iscritto i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7, l'accusa omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un atto dovuto in vista dell'autopsia il cui incarico sarà affidato lunedì. In chiusura lo sport con il calcio e l'attesa per l'esordio in Nations League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Stasera alle 20.45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi al 5 ottobre. Le sensazioni della vigilia del CT che portò gli azzurri al successo europeo nel 2021 e che vuole far dimenticare l'ultima mancata qualificazione al Mondiale.
10: Purtroppo il calcio è fatto di questo, il fatto a volte si perdono delle partite assurde come è capitato all'Italia, quindi però bisogna andare avanti e poi il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro. Insomma, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare e speriamo di fare le scelte giuste, questo sicuro.
0: Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Dove al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Nella puntata precedente.
5: Alessandro, ma tu stasera cosa fai?
6: Vado a Lodi.
5: Ma cosa fai lì a Lodi?
6: Devo parlare una serata con Franco D'Assisi. No, no, con Franco D'Assisi, no, mi ha invitato a parlare di giornalismo.
7: Oggi Pietro...
6: Oggi? Sono 10 anni che... Senti Pietro.
8: Alessandro Milan. The journalist.
9: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
10: Sai chi è una persona che ride un po' così qui a Radio 24?
6: Tu?
10: No, Carlo Genta. Carlo Genta fa...
6: Avete già capito il clima.
10: Fa così Carlo Genta.
6: Oggi Leonardo Manera sarà molesto, se hai capito subito.
10: Sono un po' stanco.
6: No, adesso dice non parlo più.
10: No, oggi sono fisicamente un po' stanco perché stanotte sono tornato un po' tardi, poi sono svegliato alcune volte, quindi sarò qui in ascolto perché oggi abbiamo direttamente da Shanghai.
6: No.
10: Direttamente da Shenzhen?
6: No.
10: Direttamente da Pechino?
6: No.
10: Abbiamo da Pechino ospite oggi che dirà le cose di Cina. Bella Cina.
6: Giada Messetti.
10: Direttamente dalla Cina, Giada Messetti.
6: Dagli studi Buongiorno. Di Roma di Radio 24. Più banalmente.
7: Oggi molto popolati, molto bello.
6: Oh, ah, sì, c'era Deborah Rosciani. Ho visto che ti ha dato una gomitata per fare la borsa. Ah, anche Simone Spezia.
7: Sì.
10: Ma era lì con Carlo Calenda, Simone
7: Spezia. Esatto, anche Carlo Calenda, sì, tutti.
6: E che a che ora è?
10: Giada, tra l'altro, scusa, Giada più volte ha detto che lei vota Calenda, no?
6: Ah, no.
10: Come mai è questa...
7: No, è andato in onda prima di noi.
10: Sì, ma Calenda. Come mai tu hai già deciso di votare Calenda, Giada? Cosa ti piace? La sua concretezza, la sua provenienza dal mondo, così, dall'azienda, eccetera.
7: No comment.
6: Va bene, no comment di Giada Messetti. Signore e signori, oggi sarà un po' il giorno.
10: Come gli arbitri di calcio che non vogliono dire perché squadra tifano.
6: Che tifavo? Mai tifato per nessuno. Otto anni. Quando le bocce io.
10: No, qui sappiamo già perfettamente che Alessandro Milan vota PD.
6: Ma no, cosa stai dicendo?
10: Io ho sempre votato in area liberale, quindi partito radicale, ma potrebbe anche essere Calenda, insomma, quell'area lì liberale. Essendo radicale, che quello era Giada Messetti,
6: e quindi sono già due voti per Calenda, Giada Messetti e possibilmente
7: esatto.
6: Te.
7: Esatto.
6: Vabbè, insomma, è così. Pietro Lacorte, che è in regia, volete dire.
10: Poi c'è tutta la redazione
6: voto,
10: che vota, vabbè, lo sappiamo già. Insomma, la redazione si sa.
6: Lo
10: tutte le redazioni si sa dove sono collocate politicamente.
6: Dove?
10: Eh beh, una parola è troppo due sono poche.
6: Ah, va bene.
10: Una parola troppo due sono poche.
6: Pietro Lacorte, regia, e Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione. Ce l'ho fatta senza il disturbo.
10: Voi non sapete, tra l'altro, che lì in redazione... Vabbè, non diciamolo, dai. Sì. Preferisco non dire.
6: Ma a sto punto...
10: No, non diciamolo.
7: Esatto.
10: No. Vabbè, lo dico. Vabbè. Voi sapete che qui Radio 24 è una specie di loft con tutte le postazioni.
6: È un open space, un loft.
10: Sì, mi ero confuso. È un open space con tutte le varie postazioni.
6: Sì.
10: Sulla nostra, di radio, sì, di Uno Nessuno 100.000, campeggia una bandiera rossa.
6: No, io per la verità ho la bandiera americana che mi ha portato Andrew Spannhaus.
10: E accanto c'è la bandiera rossa
6: ma
10: con
6: no,
10: falce
6: non è vero,
10: e martello.
6: È falso. Sì, sì, è dopo così. Lorenzo Nespoli può fare una foto, un video e vedrà che Andrew Spannhaus un giorno mi ha portato una sobria bandiera americana che slenzuolata è 7 metri per 4.
10: Sapete che c'è anche, voi non lo sapete, ma c'è la versione occulta della sigla di Uno Nessuno Centomila. Voi sapete che Uno Nessuno Centomila si fa Uno Nessuno Nessuno Centomila. Poi c'è la versione occulta che è Avanti Popolo alla riscossa, Avanti Popolo alla riscossa.
6: Niente, hai finito oggi, ma queste sono le battute che farai a Zelig o no?
10: No, no,
6: no, no,
10: no, no, no, no,
6: 9:13
10: no, no.
6: minuti.
10: No, no, no, no, no.
6: Chiamateci all'800-0024 0024.
10: No, no, no, no.
6: No, ve l'ho detto che oggi sarebbe stato molesto.
10: Ma io adesso io sono.
6: Lo guardo negli occhi e capisco subito che.
10: Ma io
6: giornata.
10: Ho momenti così e dopo momenti di vuoto,
6: sì,
10: assoluto. Quindi adesso.
6: Bipolarismo si chiama. Insomma, ecco, dai, dopo... vai, vai, vai. Questi sono i momenti a volte di Leonardo.
10: Adesso sono già in down, per esempio.

0: Sì, va bene, va bene. Allora, iniziamo ovviamente dal viaggio che il presidente cinese Xi Jinping sta facendo negli Stati Uniti. Cara Giada, da dove vogliamo iniziare? Beh, intanto hanno fatto notare che c'è stata un'accoglienza estrema da parte del presidente americano. Che...
1: Era dal 1962 che un presidente americano non faceva tali onori a un capo di Stato, eccetto per il Papa, diciamo. Quindi proprio già simbolicamente entriamo in quel mood di maggio, no? Del viaggio di Trump in Cina. Cioè questa, comunque questa America che in qualche modo tratta la Cina alla pari sicuramente, ma forse quasi anche di più che alla pari, ecco. Quindi
2: con deferenza.
1: Con deferenza, esatto.
0: Ah, addirittura con deferenza.
1: Beh, è obiettivamente particolare questa accoglienza a Xi Jinping, tra l'altro che appunto è arrivato con questo, cioè questo, come dicono i giornalisti, questo giallo sul fatto che si diceva che Xi Jinping dovesse arrivare con dei businessmen delle più grandi aziende tecnologiche cinesi e alla fine invece è arrivato da solo. Non si capisce se questi arriveranno o non arriveranno.
0: Questo è un bel primo giallo, perché Trump ha al fianco nella cena prevista oggi tutti i big,
1: esatto.
0: Bezos, Musk, Sam Altman, il leader di Nvidia, eccetera. Mentre i cinesi che dovevano, i corrispettivi, diciamo, della high tech, della BYD anche, no? Industria.
2: Sono rimasti là?
0: Sono rimasti in Cina.
1: Sono rimasti.
2: Ma forse per risparmiare sul biglietto?
0: No.
2: Si paga il biglietto quando si va a traino del leader?
0: Credo di no.
1: Credo. No, l'altra cosa particolare che è successa, secondo me, è che allora di solito gli incontri tra Trump e Xi sono sempre preceduti da degli incontri dei funzionari. Di solito sono Bessent per gli Stati Uniti e il vice premier cinese Li Feng. E loro si sono incontrati domenica a New York. Ieri, a un certo punto, all'ultimo momento, si sono rincontrati. Quindi magari c'entra il fatto
0: qualcosa.
1: Che gli americani abbiano scoperto che non c'erano gli imprenditori cinesi sull'aereo. Poi si dice anche che molte delle aziende cinesi che dovevano presidiare a questo viaggio sono in realtà inserite dagli Stati Uniti nella lista nera delle aziende pericolose per la sicurezza nazionale americana.
0: Udite, cari ascoltatori, ascoltate bene Giada Messetti, perché lei dice: voi mentre vi occupate di Garlasco non vi occupate, voi in Italia, del futuro del pianeta. Qui ci sono gli due uomini più potenti del mondo che discutono del futuro del pianeta. Noi invece, poveri tapini, effettivamente siamo affascinati da Garlasco, Leonardo Azzelig, queste cose. Allora, però, sul tema dell'intelligenza artificiale, leggevo sui giornali che si sta pensando, questo retroscena, a una sorta di linea rossa. Vi ricordate la linea rossa Stati Uniti, Unione Sovietica?
2: A quella del telefono?
0: Sì.
2: Che si telefonavano subito se c'era un problema nucleare.
0: Problema grave.
1: Sì.
0: Però qui, sull'intelligenza artificiale, ma addirittura si potrebbe arrivare a questo?
1: Sì, allora pare che si metteranno d'accordo su un meccanismo di notifica reciproca per comunicare quando avvengono incidenti, quando ci sono dei rischi sulla sicurezza legati all'intelligenza artificiale, quando, sapete, gli agenti dell'intelligenza artificiale, insomma, tra virgolette, agiscono da soli in caso di cyberattacchi e in caso di attacchi alle infrastrutture strategiche. Questa sembra la cornice entro cui cercheranno di muoversi in questo meccanismo di notifica reciproca. Dopodiché un accordo di cooperazione tra Cina e Stati Uniti è molto complesso, perché l'intelligenza artificiale è uno dei terreni di scontro.
0: Infatti, cioè, sono concorrenti. Cos'è che
1: esatto,
0: fanno?
1: Sono concorrenti.
0: Cioè, va bene avvisarsi su eventuali rischi gravi, ma non certo si terranno aggiornati sulle tecnologie che avanzano.
1: Esatto, anche perché in tutto questo la Cina continua a leggere questi allarmi, no, che vengono lanciati da parte americana come in realtà dei tentativi di trovare poi dei modi di giustificare tutta una serie di restrizioni che andrebbero a colpire l'ascesa tecnologica nell'intelligenza artificiale della Cina. Quindi le vedono molto strumentali questi allarmi, nonostante la Cina pensi che l'AI sia comunque pericolosa, non è che dice che è tutto tranquillo.
0: Sai che Lorenzo Nespoli, caro Leonardo Manera, era colpito e mi ha fatto notare che è comparsa anche la moglie di Xi Jinping, che è una figura effettivamente che
2: mai vista.
0: Ma non so, tu conosci la moglie di Donald Trump, no? la moglie di Donald Trump, anche, che è quella donna che avresti voluto insidiare più volte.
2: Melania. Che non è mai arrivata al binario 8 di Lambrate.
0: Melania, esatto. Mentre la moglie di Xi Jinping è, così, è comparsa, non lo so. Non lo so chi è.
2: Ma è andata anche, è stata,
0: sì,
2: ha fatto
0: lì,
2: anche lei il viaggio.
0: Come no, come
1: è
0: no.
1: Una figura molto interessante, si chiama Peng Liyuan ed è stata, diciamo, una delle, dei tasselli dell'ascesa politica di Xi Jinping al potere, perché lei tanto è un soprano famosissimo, quando si sono sposati nell'89 lei era molto più famoso di lui, ma soprattutto lei è un generale dell'esercito popolare di liberazione, una che si è mossa nella politica del partito comunista cinese di Shanghai, quindi è una molto, come dire,
0: influente,
2: è un generale soprano,
0: è un generale soprano
1: ed è un soprano, esatto. E la cosa interessante è appunto che di solito quando lei scende dall'aereo è diventata un'icona di stile in Cina, cioè appena scende dall'aereo, a seconda del look che ha lei, tutte, diciamo, i tarocchi o le imitazioni dei vestiti che lei indossa vanno a ruba sull'internet cinese,
0: cioè, un'influencer,
1: perché è ritenuta proprio la prima first lady cinese, perché in realtà Hu Jintao non è che portasse la moglie, cioè anche se la portava era molto trasparente, mentre Peng Liyuan ha preso proprio un ruolo di primo piano, come un po' come le first lady occidentali,
0: cioè stava intonando delle note perché, da finto soprano,
2: no, perché mi è venuto in mente che essendo un generale soprano quando era nell'esercito faceva attendi.
1: Però ricordi che l'impostazione vocale è diversa.
2: Sì, lo so.
0: No, ma tu li vai anche dietro in questa battuta, cioè vorresti l'impostazione corretta. No, Giada, ormai dovresti conoscerlo anche tu, Leonardo. Se gli dici che ci vuole l'impostazione della pronuncia cinese, adesso lui la studia.
2: Del tipo di canto.
1: Vedi che Leo è preparato.
2: Bene, grazie per essere stati con noi anche oggi. Non c'è adesso.
0: No, adesso iniziamo poi.
2: Abbiamo degli ospiti anche oggi, fammi vedere che prima ne ha portato la scaletta Miriam Luca.
0: Un altro dei temi, allora i temi economici, poi veniamo ai temi della guerra, visto che avremo anche un ospite con cui approfondire.
2: Tu non hai detto tra l'altro che già da pochi giorni fa ha compiuto gli anni.
0: Certo, è vero, infatti epic fail, possiamo farti gli auguri adesso rispetto a domenica scorsa?
1: Ma in realtà Leonardo me li ha fatti gli auguri.
0: Sì. Io no,
1: sei
0: effettivamente
1: solo tu che non
0: mi sono dimenticato, lo ammetto, eppure ci avevi detto.
2: Allora, Giada Messetti ha postato, io l'ho visto sui social, la foto con il presidente Mattarella e contestualmente era anche il giorno del suo compleanno, quindi ha compiuto gli anni col presidente Mattarella.
0: Ma non era domenica.
2: Ha festeggiato col presidente Mattarella, credo, no? Hai festeggiato già.
1: Su questa ragione Alessandro.
2: Alle scuderie del Quirinale.
0: Scusa, il compleanno era domenica.
1: L'ho incontrato lunedì.
0: Esatto, cioè vedi che almeno su una cosa.
1: Quindi,
0: ho fatto l'epic fail della dimenticanza, però almeno questo. Vabbè, auguri a Giada Messetti.
1: Grazie.
0: Che domenica scorsa ha compiuto X anni.
2: No, ma si può dire, non è?
1: Sì, 45 insomma.
0: Va bene.
1: No, dicevi il commercio, giusto? Che è l'altro punto.
0: L'altro tema, il commercio e le terre rare, insomma, che questi sono anche altri punti.
1: Diciamo che la Cina vuole portarsi a casa, da questo che ha già un po' in parte portato a casa, il prolungamento della tregua economica su cui si sono accordati circa un anno fa. E la cosa pazzesca è stata che ieri, appena Xi Jinping è sceso dall'aereo, Bessent ha dichiarato a Fox News che i due paesi hanno concordato di estendere questa tregua commerciale, la tregua di Busan. Viene chiamata fino al 10 gennaio del 2027. La Cina avrebbe voluto prolungarla di anni, invece per ora stiamo navigando a mesi. E l'altro tema sono le terre rare, perché appunto l'America in qualche modo promette di non aumentare i dazi contro la Cina, dall'altra parte la Cina promette di non chiudere i rubinetti delle terre rare. Dopodiché anche qui bisogna sempre vedere. Comunque la cosa importante di questo viaggio, secondo me, è che questi si incontrano, è già la seconda volta, probabilmente si incontreranno altre due volte quest'anno. Cioè il fatto che Cina e Stati Uniti mantengano un canale aperto di dialogo diretto, tra l'altro anche tra i due presidenti, secondo me in questo momento storico
0: è
1: comunque qualcosa di buono, perché per anni, soprattutto durante la presidenza Biden, il dialogo aperto tra Cina e Stati Uniti è stato molto meno, come dire, meno. Biden ad esempio non è mai andato in Cina, questo è un dato importante.
0: 9:24 minuti, salutiamo Enrico Verga. Buongiorno Enrico, analista esperto di tecnologie militari, eccoci qui, buongiorno Enrico.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, c'è il tema guerra, non è che non verrà trattato, immagino, la guerra con l'Iran e anche la guerra Russia-Ucraina, no? Si riuniscono i due più potenti al mondo, che cosa possiamo aspettarci da questo incontro, se possiamo aspettarci qualcosa?
3: Ma allora, sul dialogo della guerra, lo scenario più interessante, interessante per noi che siamo qua, non certo per loro che se lo vivono, è che Trump continua a insistere con Zelensky perché smetta di bombardare i siti energetici, o meglio, i siti che sono legati alla raffinazione del petrolio. Questo perché il crollo della produzione di petrolio, o meglio della produzione di diesel e comunque degli altri raffinati, sta andando a incidere pesantemente sul mercato mondiale, perché il diesel è sostanzialmente il carburante per i trasporti su gomma. Ovviamente lo usano anche le macchine, intendiamoci, ma la Cina, la stessa America, la Russia, anche se la Russia ha delle dimensioni tali per cui le ferrovie sono più efficienti, e noi europei utilizziamo il diesel in tutti i camion per il famoso ultimo miglio. Ecco, nel momento in cui il produttore, uno dei produttori principali del mondo, la Russia, decresce o addirittura decide di non esportare più il diesel, premesso a noi europei comunque formalmente non lo esportava, però tranquillamente poteva farlo nelle altre nazioni, il Regno Unito se n'è comprato a tonnellate. Ecco, il problema è che se la Russia chiude l'esportazione temporaneamente, l'America si ritrova che per sicurezza non può permettersi di avere i suoi camionisti senza diesel, quindi anche loro chiudono l'esportazione, cinesi e indiani continuano a comprare il petrolio da Russia e raffinarlo, ma dicono allora ce lo teniamo anche noi, e noi europei, che di petrolio non è che ne abbiamo tanto, ci ritroviamo col cerino in mano sostanzialmente.
0: Dall'altra parte però c'è uno Zelensky anche che fa ripetute richieste a Trump, dire fate pressioni sulla Cina per gli armamenti. Ecco, la Cina fornisce armi alla Russia, fornisce armi all'Iran?
3: La Cina, allora, sull'Iran la Cina, confermato da varie fonti, anche occidentali ma anche cinesi, la Cina ha fornito data intelligence, cioè sostanzialmente ha spiegato all'Iran dove erano posizionati una serie di siti militari, premesso che l'Iran, i Pasdaran in particolare, sono 30 anni che si preparano a questa guerra e si è visto anche il livello di fortificazioni, però di base tutta una serie di nuove fortificazioni o comunque nuove basi americane, la Cina ha offerto le mappature satellitari, che è più o meno quello che ha fatto l'America con Zelensky in tutti questi anni. Quindi, come dire, non è una cosa che ha fatto solo la Cina. I grandi fratelli, come li chiamo io, quindi Cina, Russia, America, quando fanno le guerre proxy di solito aiutano i loro i loro pedoni sostanzialmente con almeno informazioni che non possono essere identificate come informazioni di uso, cioè armamenti, però comunque con informazioni. Per quanto riguarda la Cina e l'Ucraina e la Russia, il tema è differente. Il Nord Corea ha fornito armamenti a Putin e anche soldati per questo. La Cina, in realtà, la questione è un po' più sottile. La Cina ha da una parte un rapporto energetico con la Russia, pensiamo al Power of Siberia 2 che è in costruzione, pensiamo comunque agli acquisti di materie prime, non solamente il gas diesel e quant'altro. Ricordiamoci che la Cina è la più grande fabbrica del mondo e quindi ovunque trova materie prime a costo ridotto le compra. Una Russia sanzionata, quindi comunque alla ricerca di sbocchi per le sue materie prime, è ovviamente un cliente perfetto, magari da tirargli un pochino al collo nelle trattative. Per quanto riguarda invece il tema degli armamenti, la Cina in sé non ha venduto, allo stato attuale delle prove dimostrabili, non ha venduto armamenti direttamente alla Russia. Quello che invece si può definire tranquillamente attività, ma non diretta, del governo cinese, è il fatto che sui siti di e-commerce cinesi, gli equivalenti di Amazon per intendersi, si possono comprare tutte quelle che sono parti di ricambio o comunque elementi complessi che l'industria russa, ma anche l'industria ucraina non potrebbe sviluppare, perché comunque le filiere, o quelle russe, non sono efficientissime, oppure quelle ucraine comunque sono sotto bersaglio.
0: Cioè, quindi sui siti di e-commerce, pensiamo, cioè si vanno lì, li comprano.
3: Facciamo
0: online
3: un esempio: le ottiche, allora i chip della navigazione, le ottiche delle telecamere, cioè tutte quelle micro parti che hanno un peso e un costo che sugli e-commerce cinesi sono più bassi rispetto a quelli di Amazon. Adesso non voglio parlare male di Amazon, ma è per fare un esempio. e soprattutto possono essere ordinati in grandi quantità a prezzi tutto sommato ridotti. Lo stesso mito che l'Ucraina adesso costruisce tutti i droni da soli è corretto, però se andate a vedere la supply chain di questi elementi proviene dalla Cina e i russi non fanno differenza da questo punto di vista.
0: Tu, Leo, Giada, avete una domanda per Enrico Verga?
2: Ho visto che Giada era lì che scalpitava.
0: Vai, Giada.
1: No,
0: vai.
1: In realtà no, perché non l'avevo capito anche se faccio la domanda. No, io volevo solo dire che secondo me oggi soprattutto la Cina tenderà a non mettere al centro le questioni delle guerre nel dialogo con Trump, nel senso che abbiamo visto che la Cina sta sempre un po', no, in disparte, e magari farà delle, cioè difficilmente si prenderà degli impegni, forse qualcosa di molto vago, per fare pressioni sull'Iran o sulla Russia, cioè questo non aspettiamocelo secondo me dall'incontro tra Xi Jinping,
0: cioè,
1: e Trump.
0: La Cina cerca su questi temi sempre di stare,
1: sì, cioè non li mette al centro del dialogo con gli Stati Uniti, perché il dialogo con gli Stati Uniti per la Cina riguarda altre cose, questi sono problemi per lei che non fanno parte del rapporto con gli Stati Uniti.
0: C'è una notizia invece che viene rilanciata dai giornali italiani, caro Enrico Verga, la dà Il Mundo. Il Mundo, giornale spagnolo, quotidiano spagnolo, dice questo: guardate che la CIA ha messo in guardia su possibili attacchi russi con droni che potrebbero riguardare anche Spagna, Francia o Italia. Nello specifico con i droni Gerbera, che sono, Enrico Verga?
3: Ma allora, piccolo tracciamento della fonte. Se ho letto correttamente, Il Mondo ha riportato la notizia,
0: sì,
3: la quale notizia però arriva dalla Lituania.
0: Sì.
3: La quale Lituania di recente ha avuto degli inconvenienti con questi droni, ma inconvenienti che anche i lituani stessi hanno detto, ma forse ci sono arrivati addosso perché sono stati gemmati, scusate il termine inglese, sono stati alterati i loro percorsi, diciamo i loro vettori di ingaggio, perché semplicemente hanno fatto su il disturbi radio, ok? Mentre i droni piccolini si usano ancora i cavi a fibra ottica, così non possono essere disturbati, per i droni a lunga gittata come appunto i Gerber o i Geran questa cosa si può fare. Però lasciando perdere che la fonte sono i lituani, che sono un cento anni che sono un pochino incazzati con i russi, anche a tutte le ragioni. Il tema è un altro, il tema è Geran e Gerbera sono due vettori differenti. Il Gerbera è un vettore inizialmente creato, copie dei Shahed iraniani per intenderci, è un vettore creato per essere una distrazione, pesa pochi chili, credo meno di 20 chili, sui 2 metri, e se non avesse questa funzione sarebbe più che altro un giocattolone, perché comunque ha un peso veramente modesto. L'utilità di questo velivolo, che cos'era? Di lanciarlo in Shami insieme ai Geran, avendo più o meno la stessa visibilità radar, gli ucraini non sanno bene quali dei due sono, e allora sparano su missili dicendo tiriamo giù tutto. Che questa notizia possa essere vera, considerando la fonte che è lituana, io ci andrei molto cauta.
0: Sì.
3: Tecnicamente parlando, sono più utili da utilizzare per delle piccole esplosioni. Adesso c'è la versione Gerbera 2 che è andata in produzione di recente. Hanno un po' più di benzina dentro nel serbatoio, hanno un pochino più di spazio per il carico esplosivo, però non sono quelle cose devastanti come i Geran.
0: Però è chiaro, ci dice anche Enrico Verga, e Leonardo ne avevano discusso anche i giorni scorsi, attenzione a queste notizie, per carità, arriva dal governo lituano che informa la CIA e la CIA dice guardate che, e Il Mondo riporta, insomma la Russia
2: si crea comunque un po' di allarmismo.
0: Beh, abbastanza allarmismo è l'apertura di alcuni siti in questo momento, va bene. Ringraziamo Enrico Verga, grazie per essere
3: grazie
0: stato con noi. Dobbiamo andare in pubblicità, poi parleremo. Ti ha sconvolto questa cosa di Sfera e Basta?
4: State ascoltando un programma ideato e condotto da
5: gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
4: Alessandro Milan.
5: Questo è il punto dolente.
4: Leonardo Manera.
6: 1. Nessuno. 100.000.
4: Una trasmissione
5: ripiena di arroganza e di superbia.

0: Auguri a Giada, 45 anni ne dimostra 30.
1: Però dire che è un giallo sul caso Xi Jinping è roba da Manera, non da Giada Bessetti.
2: Sfera, e basta.
3: Fate un monumento a Leonardo Manera, l'ha detto. Lo ha detto, quella lì non è musica.
4: Adesso anche qui la dottoressa Giada si sta allargando. Ieri sera stava TG3 linea notte. Lei lo lancia e poi fanno carriera.
5: Ma che fanno carriera?
6: L'ho detto io già, più volte.
5: Ma già la sua carriera, ma l'avete visto domani?
6: Io e Alessandro Milan rimaniamo inchiodati qui, no, al tavolone.
5: Smettila, domani abbiamo...
6: E gli altri spiccano il volo, sì, ovunque.
5: Abbiamo appurato, è vero, in provincia di Brescia c'è un comune, Barbariga, che ha una frazione, che è quella dove va Giada. Qual è la frazione? Frontignano. Perché c'è anche
7: frazione di Barbariga, sì. Cioè, Frontignano è una frazione di Barbariga, dove, sì, pare si mangi pure benissimo. I casoncelli,
5: molto,
7: leggo,
5: bene. No, perché
6: c'era Casoncelli, se mangi Casoncelli.
5: Sì. Perché c'era anche una frazione...
6: Non te casun sei.
5: Ecco. È colpa tua, Giada, eh. L'hai acceso tu. Hai acceso tu. Un messaggio.
8: Appunto perché è più fragile al mondo, noi poveri spettatori, diciamo, stiamo lì un secondo quasi, mentre invece il cantante può fare musica, alzare i toni, e tutto questo non va bene.
5: Oh, finalmente un po' di polemica sulla presenza di Sfera.
6: Infatti dipende un po' anche, ce l'ha detto, anche da quanto si paga, insomma. Oh sì, dai, è così.
5: Va bene, allora adesso la seconda ora la vogliamo iniziare con un audio. Allora, attenzione, ieri, sempre Cantra Bianca, perché adesso va il mercoledì, non più il martedì. Allora, intanto è iniziato con mezz'ora di ritardo, c'erano dei problemi tecnici. Vedi che non succede solo a Radio 24, Leonardo, cioè Rete 4 il programma.
9: Problemi!
5: Per mezz'ora non andava in onda, c'erano... Cosa c'era su Rete 4? Pubblicità, mezz'ora di pubblicità, promo di...
9: Problemi!
5: No? Allora, sentite cosa succede tra Bianca Berlinguer e il nostro amico Mauro Corona. Partono bene, molto bene, anzi in maniera sorridente su questa mezz'ora di ritardo, e finisce malissimo. Vai.
10: In questa mezz'oretta che cosa le hanno detto? Che stava succedendo?
11: Ho immaginato una pubblicità un po' più lunga e sono andato a farmi un bicchierino. No, al di là della battuta ho pensato subito che qualcosa... si fosse inceppato qualcosa. Mi raccomando, non rimproverate i tecnici.
10: No, i tecnici
11: date
10: non
11: sempre la colpa alla madre.
10: A parte poverini, che noi non abbiamo mai rimproverato i tecnici, si è raccomandato inutilmente.
11: Operai che lavorano.
10: Raccomandati inutilmente perché non c'entrano niente con questo errore che è stato prodotto direttamente dalla macchina. Quindi la sua raccomandazione non serviva. Non è che abbiamo bisogno della sua protezione per i tecnici.
11: Ho
10: quando non
11: in
10: c'è,
11: generale,
10: in questo caso non c'è.
11: Ho detto in generale nella vita.
10: Ah, nella vita.
11: Non ho detto di lei.
10: Ecco, sì, beh,
11: ascolti bene quello che dico.
10: Siccome la raccomandazione
11: mi inceppo io.
10: Siccome la raccomandazione la stava facendo a me, quindi se non so chi la faceva.
11: Io non so, io mi chiedo come faccio a reggere qui. Ascolti quello che dico prima di rimbeccare.
10: Beh, veramente me lo chiedo pure io, guardi, se è per quello.
11: Ma allora ce ne andiamo? Allora mi tolga il contratto, me ne vado via stasera.
10: Beh, lei può sempre rinunciare al contratto.
11: Ma ascolti,
10: può sempre rinunciarti spontaneamente, non è che glielo devo togliere io.
5: Ma è tutto meraviglioso, è tutto... sono partiti ridendo, sorridendo un bicchierino.
6: Ma è lei che ha subito reagito, certo, male, certo, a sentire quella raccomandazione di Corona.
5: Vabbè, comunque, questo è... Va bene, dai, cosa facciamo adesso? Sono... le 10:13.
12: Cittadine e cittadini italiani, interrompiamo momentaneamente le trasmissioni radiofoniche di Uno Nessuno e 100 Milano per la reclame di una nuova linea di prodotti. Perché da oggi c'è un nuovo modo di vivere la quotidianità, più ordinato e razionale. Con i prodotti Vanacci, una linea tutta italiana, solida e fedele alla tradizione, ogni cosa è sempre al suo posto. E allora scopriamo insieme le proposte della settimana. Armadi Vanacci. Con gli Armadi Vanacci fare ordine non è mai stato così semplice. Ogni capo trova finalmente il posto che gli spetta. Capienti, solidi e italiani, gli Armadi Vanacci hanno un ampio vano per i capi bianchi, rigorosamente separato dagli altri colori, e comodi cassetti dedicati ai capi della nostra tradizione, come il grembiule da cucina per la femmina, la vestaglia, la coppola e la canottiera del nonno. Non manca un piccolo spazio per i capi colorati e ancor più piccolo e marginale per i capi neri, che però possono acquisire uno spazio maggiore all'interno dell'armadio purché si sottopongano a una procedura di sbiancamento che li farà amare incondizionatamente dal popolo italiano. Armadi Vanacci, l'ordine prima di tutto. E proseguiamo ora con i divani Vanacci. Comodi, solidi, accoglienti, i divani Vanacci sono pensati per riscoprire il piacere di stare insieme come una volta. E quest'anno c'è una grande novità, la linea Patriarcato Mediterraneo, la nuova linea che unisce il comfort di oggi ai valori di ieri. Per lui, per l'uomo, ampia seduta capofamiglia, con schienale alto, poggiatesta rinforzato e due grandi braccioli, uno per appoggiare il telecomando e l'altro per battere il pugno e urlare «Voglio il caffè!». Per lei, per la femmina, niente seduta, tanto sta in cucina. Una scelta rivoluzionaria che permette di recuperare spazio per i bambini, per la figliolanza. Con i divani Vanacci, da tre figli in su, il finanziamento è a tasso zero. E con il quarto figlio avrete una seduta aggiuntiva o un puffo tricolore in omaggio. Patriarcato Mediterraneo, facciamo spazio alla famiglia. E ora, prima di proseguire con il prossimo prodotto, un po' di attività fisica. Pancia in dentro, petto in fuori. Uno, due, uno, due. Per mantenere in forma il corpo e lo spirito. Proseguiamo con la linea Vanacci Ufficio, con la sedia a merito. Vanacci Ufficio è la linea pensata per riportare ordine, disciplina e rispetto dei ruoli sul luogo di lavoro. A cominciare dalla nuova sedia a merito, solida, rigorosamente gerarchica. La sedia a merito è progettata per chi sa che il posto bisogna meritarselo. Dimenticate sedute morbide e regolazioni personalizzate. La sedia a merito ha una sola posizione. Schiena dritta! Grazie all'esclusivo dispositivo di compostezza, se provate ad abbassare lo schienale, la sedia vi riporta immediatamente sulla tenti. Perfetta per lavorare da soli o in adunata nelle sale riunioni, la sedia a merito nasce in due modelli. Per la segretaria, naturalmente femmina, pratica seduta operativa con rotelle per spostarsi velocemente dalla scrivania alla macchina del caffè da servire al capo. Per il dirigente, naturalmente uomo, ampia poltrona, poggiatesta e bracciolo destro con alzato automatica per il saluto ai camerati. Sedia a merito di Vanacci Ufficio, per chi ha sempre la schiena dritta. Uno, due, uno, due. Pancia in dentro, petto in fuori. E terminiamo con la linea Vanacci Sport, le scarpe. Vanacci Sport, la linea pensata per allenare il corpo e forgiare il carattere, presenta le nuovissime scarpe Tempra, nate per correre nelle situazioni più difficili, terra, fango, ghiaia, salite, deserti delle colonie dell'Africa orientale e perfino città guidate dal centro-sinistra. L'innovativo dispositivo anti-bivacco vi dà una leggera scossa elettrica dopo 30 secondi di inattività. Una tecnologia particolarmente indicata per i più giovani, che più chilometri faranno durante il giorno, meno energia avranno la sera per uscire con gli amici Maranza. Cattivo esempio per la gioventù italiana. E per garantire che ogni passo vada sempre nella direzione giusta, le scarpe Tempra hanno una caratteristica unica. Sono entrambe destre. All'inizio potreste avere qualche difficoltà a mantenere l'equilibrio, ma con determinazione e spirito di sacrificio anche il piede sinistro imparerà a stare dalla parte giusta. Scarpe Tempra di Vanacci Sport, per correre verso un'Italia più forte. E allora arrivederci alla prossima reclame dei prodotti Vanacci, solidi, efficaci e soprattutto italiani.
5: Ma io non... ma che è successo? Giada, è partita una reclame così. Non...
7: Sì, ma chi guardava da casa il canale ti ha visto anche fare gli esercizi, credo.
5: Sì, esatto. Uno, a un certo punto uno, due, petto in fuori. Io eseguo, insomma, se vabbè. Purtroppo è arrivato il messaggio del trampista che dice: oh, questa è la radio che voglio, questo è il disastro in cui ci hai portato, Leonardo Manera. E vabbè, un altro ascoltatore dice: Manera, sei pesante, riascoltati e capirai perché sei inchiodato a quel tavolone e resterai inchiodato lì.
6: Ma bello. Chi se ne frega, può dire, anzi, beh, è un gran privilegio, voglio dire, invece, a parte tutto, lavorare a Radio 24, sono libero di fare quello che voglio, una cosa che capita raramente.
5: Bravo.
6: Quindi, e in più io ho 59 anni, quindi alla mia età posso fare più o meno quello che voglio.
5: Va bene, va bene. Comunque continueremo con queste reclame, credo. Va bene, arriva anche un Manera, è geniale, è giusto. Allora, sono le 10:19 minuti, adesso dobbiamo riprendere un po' il filo della cronaca parlando della vicenda di Baldissero d'Alba, sapete, in provincia di Cuneo, dove un signore, Roberto Mollo, ha sparato dal balcone per mandare via dei ladri che erano penetrati in cascina. È morto il cittadino albanese Giovalin Lasri, 36 anni. Allora, premessa solita, non facciamo mai i processi in radio, l'ho detto quando due giorni fa abbiamo avuto l'avvocato di Roberto Mollo, lo ribadisco anche oggi all'avvocata dei familiari di Giovalin Lasri, vale a dire Roberta Sisimbro, che saluto. Buongiorno avvocata, grazie di essere qui. Grazie. Allora, sulla dinamica si vedrà, i giornali raccontano che un solo colpo, questo almeno si evincerebbe dall'autopsia, ha colpito Giovalin Lasri. Lei chi difende esattamente? Ci spiega un po' la famiglia adesso come è composta, chi sono i familiari?
9: Allora, io assisto la compagna che è la madre del figlio del Giovalin Lasri, e entrambi i genitori del defunto e il fratello.
5: Qual è la loro posizione? Ovviamente è sempre una questione delicata, chiaramente possiamo intuire la disperazione dei familiari. C'è da dire che è pacifico il fatto che Giovanni Lasri non avrebbe dovuto essere lì in quella situazione, cioè era lì, era penetrato probabilmente per compiere un furto, no?
9: Questo essere pacifico e probabilmente fanno un po' a cazzotti, su questo si stanno svolgendo delle indagini, ci sono degli elementi che ovviamente noi apprendiamo dai quotidiani più che altro, perché in questo momento il fascicolo, appunto essendo in fase di indagini, è segreto, è secretato, e sono elementi che secondo me sono abbastanza contrastanti. La stessa circostanza di essere andati a piedi, si dice per rubare dei materiali edili, oggettivamente non è.

0: sarebbero andati, dite, a rubare dei materiali edili
1: Perfetto,
0: a piedi.
1: ok.
0: Mi sembra un po'
1: Ah, lei
0: strano.
1: dice a piedi è difficile rubare dei materiali edili che sono pesanti, dovrebbero essere poi trasportati in...
0: Piedi, i trasfertisti, i cosiddetti trasfertisti, con ogni probabilità, vado a compiere un furto in abitazione dove posso asportare, beni comunque di valore, ma, agevolmente trasportabili. In ogni caso, su questo aspetto ci sono le indagini in corso anche e devo dire che anche su questo aspetto ci aspettiamo, perdonate la ripetizione, che si faccia luce.
2: Ma al momento sulle altre persone che erano con l'Asli non si sa nulla, vero?
0: No, no.
1: No, perché c'è la testimonianza solo di Roberto Mollo che dice erano più persone, non so quante esattamente, no? Però...
3: È riuscito almeno quello a verificare, cioè se era da solo o con più persone?
0: Ma a quanto ho compreso non vi sono telecamere, non vi sono registrazioni, non vi sono testimonianze sul punto, quindi ripeto, per il momento e per quello che sappiamo è semplicemente riconducibile alla versione di Mollo.
1: Sì. Se fosse, come suggeriscono alcuni ascoltatori, stato un sopralluogo, cioè uno va a piedi per fare un sopralluogo per poi eventualmente tornare in un'altra, in un momento successivo.
0: Ma guardi, tutto questo ha un riverbero fondamentale su quello che un po' si paventa circa la legittima difesa ed è quello che poi, dà luogo, diciamo, anche a una serie di commenti che ritengo in ogni caso spiacevoli, perché stiamo parlando della morte di un ragazzo.
1: Sì.
0: Mi sentite ancora?
1: Sì, noi la sentiamo. Tanto
0: No, sono in
1: no,
0: bianco.
1: ma fa bene a precisarlo, cara avvocata. Adesso un paio di minuti, poi la liberiamo agli impegni più importanti. No, le chiedo questo: ci ha colpito leggere che, se non sbaglio, Giovanni Lasri gestiva anche un bar, cioè aveva un'attività, come dire, come fanno moltissime migliaia di
3: Regolare,
1: persone,
3: diciamo.
1: regolare. Quindi uno si chiede, ma come mai?
0: Era una persona regolare sul territorio, aveva un regolare permesso di soggiorno, esercitava regolare attività lavorativa. Questo è quello che vi posso dire, nel senso, il resto sarà appurato dalle
1: Sì.
0: indagini.
1: È effettivamente però una roba un po' insolita andare di sera o comunque tardo pomeriggio in una proprietà, come dire, in una cascina, non credo che facessero una passeggiata, ecco, insomma, erano lì per qualche motivo, no?
0: In questo momento possiamo, le ripeto, fare ognuno le sue considerazioni, ma non sono fondate su sufficienti elementi. E in ogni caso, ma una su mille, seppure fosse andato a rubare, meritava di morire questo ragazzo.
1: No, questo è il grande
0: Perché
1: tema. Ne
0: quello
1: parlavamo
0: esatto.
1: prima anche con Leonardo Manera, prima di andare in onda. Ormai c'è un po' molta diffusa, credo, Leonardo. Tu dici la tendenza di
3: Sì,
1: dire.
3: che insomma, comunque chi ha sparato ha fatto bene, che forse, insomma, anche se il ladro è lontano, si sta diffondendo questa cosa, no? Che i concittadini di chiunque spari dicono ha fatto bene perché era lì per rubare. Ecco, questo forse è un po', anzi, non forse, sicuramente è un po'
1: Sì,
3: eccessivo.
1: qualcuno dice che bisognerebbe sparare in aria, tra l'altro c'è anche questa versione dell'avvocato difensore di Mollo che dice non è escluso che sia un proiettile di rimbalzo, insomma, queste, ripeto, saranno tutte dinamiche che verranno accertate. Però ecco, lei cosa risponde a... Guardi, anche i messaggi che arrivano qui in diretta, sono molto molto diffusi. Coloro che dicono ma ha fatto bene, doveva sparare, doveva colpire anche gli altri, è giusto che sia finita così.
0: qualcuno si è preso la briga addirittura di commentare sui miei profili social, ma tanto me lo aspettavo.
1: Vabbè, guarda, come se il diritto ad avere un avvocato non spetti a tutti in Italia. Siamo

0: dei principi.
1: Ecco, perché poi può capitare a tutti, insomma, ma quello che volevo dire è che mi pare l'aspetto più allarmante di tutta la vicenda questo, la diffusione del pensiero è andato a rubare, meritava di morire, stavano rubando, mi stavano derubando, faccio bene a sparare. Non lo addebito a Mollo questo pensiero, sia chiaro.
0: No, è chiaro, è molto diffuso, no, sui social.
1: È latente, sì.
0: Guardi, giusto per dire, lo addebiti, molti ascoltatori lo addebitano anche a me, il primo ascoltatore dice: ma che vergogna di trasmissione, invitate l'avvocata di un delinquente.
2: Ecco, abbiamo avuto qui invece anche l'avvocato di due giorni fa di Mollo.
0: Ma capisce che il tenore, lo sa molto meglio lei di noi, visto cosa dicono sui suoi social, il tenore un po' è questo, il clima un po' è questo.
1: Si tratta di essere più che in urbani, si tratta di essere proprio di una cultura, forse di zero cultura, di bassa cultura, forse è un eufemismo, nel senso che non bisogna essere avvocati, non bisogna essere giurisperiti, non bisogna essere magistrati, forse la Costituzione, anzi credo di esserne sicura, si studia alle elementari. Già dalle elementari, sì. Poi si approfondisce e mi taccio.
0: La ringraziamo, avvocata Roberta Sisimbro, che ripeto difende i familiari di Giovanni Lasri, che è rimasto ucciso in questo episodio che poi andrà accertato. Noi
2: appunto andrà accertato, quindi anche gli ascoltatori che scrivono già con le conclusioni,
0: ma
2: no,
0: sì, ma comunque comunque, cari ascoltatori, l'idea che noi non si possa invitare un avvocato, non si debba invitare l'avvocato di una persona che magari ha fatto un'azione delinquenziale, insomma, mi fa capire che insomma.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Via libera del governo al decreto scuola, tetto agli stranieri, corsi di italiano e multe ai genitori. Xi Jinping alla Casa Bianca da Trump, dobbiamo coesistere in pace, estesa la tregua sui dazi. Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, 7 indagati per omicidio colposo per la morte dell'operaio 22enne. Nations League, oggi l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. Ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
6: arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore. A partire dal prossimo anno scolastico, alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia, alle medie o alle superiori che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
7: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
6: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la premier Meloni sui social. E per la segretaria del PD Schlein un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
5: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni, un allarme smentito però dal nostro governo.
8: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
9: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
8: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Alla Casa Bianca è andato in scena il bilaterale fra Trump e Xi Jinping, accolto con i massimi onori.
10: Accoglienza in grande stile ieri per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie, da Donald Trump e dalla First Lady Melania. C'è grande amicizia, ha detto Trump. Continueremo a lavorare. Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni. Ringraziando Xi, ha esortato tra l'altro a cooperare per garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte della Cina, ha detto, sono aperte alle aziende americane che vi vogliano investire. Ma oltre alle rose ci sono le spine e non sono solo quelle del commercio e dei dazi. La Casa Bianca avrebbe chiesto un confronto sul nucleare cinese, poco fidandosi che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Di contro Xi ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran, di tornare al memorandum di giugno, quindi sospensione delle ostilità e revoca del blocco navale statunitense, al fine di ottenere la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, e all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala.
11: If there are any other moral cowards...
12: Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona il premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre decine di diplomatici di numerose delegazioni lasciano l'aula in segno di protesta quando lui inizia a parlare. Secondo Netanyahu, il genocidio a Gaza è stato una bugia. Sull'Iran ha detto: se non avessimo attaccato saremmo tutti morti. Infine ha definito i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti, ce n'è anche per il sindaco di New York. Vergognati per aver diffuso bugie, ha detto il premier israeliano all'ONU, definendo Mamdani un antisemita. Proiettato all'ONU da remoto anche un video messaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, squilibrio che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
13: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF, questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%, questo significa che pochi pagano per tutti.
5: Il consueto punto sui mercati, la corsa del greggio e i conseguenti timori per un rialzo dei tassi mandano di nuovo in affanno le borse europee.
14: Seduta negativa per le borse europee, Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%, Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%, i mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE. Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech, a Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob meno 4,8%, male anche Fincantieri meno 5,5% e Leonardo meno 2,3%, in ordine sparso i bancari e gli assicurativi. I titoli migliori sono Eni più 1,4 e Tenaris più 0,9 in scia al rialzo del petrolio. Bene Poste più 1% che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: I PM di Roma hanno iscritto i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7, l'accusa omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un atto dovuto in vista dell'autopsia il cui incarico sarà affidato lunedì. In chiusura lo sport con il calcio e l'attesa per l'esordio in Nations League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Stasera alle 20.45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi al 5 ottobre. Le sensazioni della vigilia del CT che portò gli azzurri al successo europeo nel 2021 e che vuole far dimenticare l'ultima mancata qualificazione al Mondiale.
15: Purtroppo il calcio è fatto di questo, il fatto è, a volte si perdono delle partite assurde come è capitato all'Italia, quindi però bisogna andare avanti e poi il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro. Insomma, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare e speriamo di fare le scelte giuste, questo sicuro.
5: Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Telefono da Radio 24. Stiamo facendo un sondaggio. Lei ha sentito le dichiarazioni del ministro Tajani riguardo alle donne con le gonne lunghe, gonne corte?
3: No, guardi, ho letto qualcosa, è sfuggita, ma non sono in grado di dare un parere. Per cosa lei...
4: Praticamente ha detto che la donna che indossa la gonna lunga è più affidabile, più adatta alla famiglia rispetto a quella magari anche più affascinante che però mette la gonna corta. Lei cosa ne pensa?
3: Non mi sono mai fatto posto di questi problemi sulle caratteristiche né fisiche, nel senso non del termine, né dell'outfit che utilizza. Quindi.
4: Lei è sposato, posso chiederglielo?
3: Sì, sono sposato da 40 anni.
4: Ma quando l'ha conosciuta indossava una gonna corta, una gonna lunga, sua moglie?
3: No, era giovane, normalmente indossava jeans e Lacoste. Se proprio vuole saperle, l'outfit classico era quello, ma non credo che sia dipeso da quella nessun tipo di scelta.
4: Il generale Vannacci, facendo una battuta, ha detto che lui...
3: Ma il generale Vannacci lo ascoltiamo ancora? Per cortesia, no, dai.
4: Il generale Vannacci, facendo una battuta, ha detto che lui preferisce la donna senza gonna. Lei cosa ne pensa?
3: Ma dico che certi personaggi non dovrebbero neanche presentarsi a parlare per dire queste scemate. Il problema è che si presentano anche alle elezioni. Ma dico lui non per la parte politica che ha, ma ci sono dichiarazioni di questo tipo a 360 gradi e sono cose che davvero fanno schifo.
4: La ringrazio intanto, buona giornata.
5: Ma no, ormai sono stereotipi che dovrebbero essere superati. Da lui forse me lo posso aspettare, anche se non è comunque giustificabile nella sua qualità di figura pubblica.
4: Quindi secondo lei l'uomo come si deve presentare? Facendo vedere un po' di muscolo o no? Se deve approcciarsi con una donna?
5: Ma no, ma chi se ne frega, no? Lasciamo perdere il fatto del muscoloso, non vale né per la donna l'aspetto esteriore né per l'uomo.
4: Deve nascondere il muscolo l'uomo?
5: Non nascondere, essere quello che è. Se lui si è palestrato e è contento di quello che fa, l'importante è che usi anche la testa, non solo i muscoli.
4: Quindi la donna con la gonna corta non è più portata al tradimento, secondo lei?
6: Ma io direi di no. No, direi di no, dipende dalla donna, non dalla donna.
4: Lei è mai stato tradito, lei?
6: Io credo di no, diciamo che sono sicuro di no, però sicuro sono io.
4: È sposato, quindi ha una relazione stabile.
6: Sì, no, ma io ho un matrimonio solido da 50 anni, da 40 anni. Insomma.
4: Lei è sposato a tanti anni, come ha fatto a rimanere sposato per tanti anni? Come si fa?
6: Perché si vede che ho avuto fortuna.
4: Lei ha perso la testa per molte donne con la gonna corta?
7: Certo.
4: E come... E poi com'è andato, com'è proseguito il rapporto? Si è trovato bene, ha avuto delle delusioni?
7: Ovvio che si hanno delle delusioni, ma in sostanza...
4: Conferma un po' le parole di Tajani, cioè che la donna con la gonna corta alla fine ti attira di più, però poi magari ha molte più occasioni.
7: Frega di più.
4: E adesso lei è sposato, se posso chiederglielo?
7: Sì.
4: Da allora siete sempre stati insieme voi due?
7: Sì.
4: Ma no, sua moglie l'avrà tradita qualche volta.
7: Questo non lo so, io penso di no, però non si può mai sapere.
4: È impossibile stare tutti questi anni senza tradirsi?
7: No, ci siamo voluti bene.
4: Ma lei alla sua età ha ancora dei forti impulsi anche sessuali, ormai vengono un po' meno?
7: Diciamo regolari.
4: Regolari, è una cosa, una volta a settimana così, a questo desiderio?
7: Due volte a settimana, tre. Diciamo massimo tre. Non esageriamo.
4: Ho capito. La ringrazio.
7: Non si figuri.
4: Buona giornata.
7: Ma lei si chiama?
4: Mi chiamo Leonardo Manera e chiamo da Radio.
7: Ah, dicevo io, Leonardo Manera. Io la sento molto spesso con il suo. La sua spalla a Radio 24.
4: Alessandro Milan.
7: Alle 11 con Milan.
4: Milan, Alessandro Milan.
7: Milan, esatto.
4: Lo apprezza come giornalista Alessandro Milan oppure così?
7: Ma non lo reputo un grosso giornalista, diciamo un 70%.
4: 70%? Qual è secondo lei il difetto principale di Alessandro Milan?
7: È molto esposto, lo vedo molto esposto.
4: Cioè molto da una parte, sta chiaramente da una parte.
7: Sì, lo vedo molto... Però voglio dire, va bene così per il tipo di programma che fa, ovviamente mi si diverte più con lei che con quando lei fa i suoi monologhi, sono interessanti.
4: La ringrazio.
7: A lei, buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata.
8: Vabbè, comunque il 70% non è tanto. Quello... La spalla.
4: Thomas Milian,
8: non lo so. Va bene, dai, dalle turbo inchieste di Manera.
9: Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk Soul.

0: Allora, visto che sono i due uomini più potenti al mondo e discuteranno in queste 48 ore del futuro dell'umanità intera, la nostra Giada Messetti vuole ricordarci un po' i vari snodi di questo bilaterale, lo possiamo chiamare così, no, visita di stato ufficiale di Xi Jinping.
1: Che inizierà alla Casa Bianca, dove appunto ci sarà anche Melania e Peng Liyuan, che è la moglie di Xi Jinping,
0: che però ho scoperto dopo faranno altro, cioè sono due percorsi separati,
1: sì, completamente diversi, sì. Perché tra l'altro, non lo so, è sempre un po' strana questa cosa delle first lady, che sono sempre molto quasi serie B rispetto a ai presidenti. Poi insomma, dopo la cerimonia di arrivo ci sarà l'ispezione militare nel giardino delle rose delle Casa Bianca, poi ci sarà l'incontro bilaterale tra Xi Jinping e Trump, e stasera la cena di Stato, dove ci saranno sia i funzionari americani che ovviamente, come abbiamo detto prima, tutti i leader del settore tecnologico americano. E durante la cena sia Trump che Xi Jinping prenderanno la parola, come era successo a Pechino a maggio. E poi domani invece ci saranno Xi Jinping e Peng Liyuan, che prenderanno un tè privato alla Casa Bianca con i coniugi Trump, e poi le coppie visiteranno gli archivi nazionali, dove sono conservati questi documenti fondativi degli Stati Uniti, come la dichiarazione di indipendenza e la Costituzione, e poi ripartiranno.
2: Quindi, ma Xi Jinping e la moglie parlano inglese quando sono lì, oppure c'è il traduttore?
1: Sicuramente c'è il traduttore.
0: Ma come poi sta sono Xi Jinping? Come sai, tutto il tema della salute?
1: Evidentemente bene, nel senso che appunto, come dicevamo la settimana scorsa, c'era stato a un certo punto un attimo di ruma, ce n'è spesso sulla salute di Xi Jinping, c'è da dire. Perché
2: quanti anni ha?
1: È del 53.
0: Quindi è ben più giovane di Trump, quindi.
1: Sì, è più giovane di Trump, assolutamente. No, però evidentemente se è arrivato ieri direi che sta bene.
0: Sta bene. Va bene. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, cara Giada. E allora tu non sei stata invitata alla cena, no? Non è che devi prendere.
1: No, purtroppo. Mamma mia, quanto mi piacerebbe.
0: Eccola lì, l'ironia forzata. Chiudiamo qui. Grazie Giada, ci ritroviamo presto. Ciao Leonardo.
2: Ciao.
0: Prodotti Vanacci. Molto bene, a domani.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: Perché io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Assemblea dell'ONU alle battute finali. Trump e Xi parlano del loro futuro e del nostro. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
10: Today Chinese President Xi Jinping set to arrive in Washington DC for the first time in more than a decade.
11: United States and China are the two largest economies in the world. The United States and China are probably the two most powerful militaries in the world.
12: We had multiple nations warning about the possibility of Russian escalation creeping into NATO and EU territory.
13: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Italia, Valentina Terranullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV, il racconto per immagine di Milena Grigolo, la regia è quella di Daniele D'Aquila. Per voi, come sempre, 349-238-6666 per commentare in diretta le notizie e il nostro sguardo al di fuori dei confini italiani. Siamo sui social, c'è la pagina Facebook, siamo su X, c'è il nostro canale Instagram e, appunto, a proposito di televisione, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. secondi. In questo istante qui a Milano, le 10.09 e 25 secondi a Washington, dove Xi e Trump stanno cercando un punto di contatto per il mondo che verrà.

Mentre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite volge al termine, la giornata di ieri è stata particolarmente ricca di colpi di scena e di spunti di interesse, anche quest'oggi a dir la verità, perché parleranno il presidente palestinese Abbas, il premier israeliano Netanyahu. Dicevo, mentre si sta consumando questa liturgia, secondo alcuni è una sorta di funerale delle Nazioni Unite, i più pessimisti naturalmente, chi è ottimista invece dice no, le Nazioni Unite avranno la forza di reinventarsi, di cambiare i meccanismi decisionali, quindi non è assolutamente un funerale. Ebbene, mentre si celebra la chiusura dell'Assemblea Generale, lo dicevamo ieri, è stato presentato il Board of Peace, 2.4 miliardi di dollari messi sul tavolo, una sorta di roadmap per quella istituzione, quell'organizzazione sovranazionale che nelle ambizioni Donald Trump dovrebbe andare a sostituire proprio le Nazioni Unite. E se proprio la presentazione del Board of Peace in qualche modo è stata un contraltare, un controcanto quasi a livello internazionale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'altro controcanto particolarmente vigoroso e particolarmente udibile ovunque è l'incontro, il bilaterale tra Xi Jinping, presidente cinese, e l'omologo, appunto, il presidente Donald Trump. Fra l'altro, piccola nota di colore, immagino l'avrete visto, è diventato virale un po' su tutti, rilanciato da tutti i social, a proposito di audio, il presidente Trump visibilmente disturbato dal passaggio a bassa quota di un jet militare proprio dell'aeronautica americana, e a fianco a lui invece ieratico, impassibile, il presidente Xi Jinping, come peraltro ci ha abituato oramai da parecchio tempo. Di cosa parleranno? Che cosa c'è sul tavolo? Lo sapete, dazi, tariffe, c'è una tregua sostanzialmente che si dovrebbe prolungare a livello economico, e poi cosa c'è? Beh, l'intelligenza artificiale naturalmente, e poi quel gigantesco elefante nella stanza che quando si muove, insomma, promette scossoni, promette di abbattere le pareti, sto parlando del nodo Taiwan. E infatti andremo proprio a Taipei per capire come l'arcipelago sta vivendo questo bilaterale tra Xi e Trump. Infine, immagino che se navigate parecchio assiduamente sui social, state con gli occhi incollati alla televisione, guardate i siti dei giornali, la notizia di questa mattina, quell'allarme dell'intelligence, intelligence americana, ripreso da El Mundo, che sostanzialmente dice: attenzione, c'è un allarme incombente su Spagna, Francia e Italia, minacce russe, droni che arrivano dal mare. Ebbene, già il ministro Guido Crosetto ha ridimensionato, anzi ha detto sostanzialmente già viviamo in tempi particolarmente complessi, inutile aggiungere benzina sul fuoco, ma ci chiederemo quanto realistico è questo allarme, quanto concreto è questo allarme, e lo faremo nell'ultima parte del viaggio che ci attende anche quest'oggi, quindi allacciamo le cinture come sempre, noi, voi scaldate i polpastrelli e iniziamo il nostro racconto.

0: E il nostro racconto oscilla tra quella che è la conclusione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ve lo dicevo, parla Abbas, palestinese, parla Netanyahu, israeliano. Ieri in realtà abbiamo assistito a una serie di discorsi e di interventi che forse avevano un filo comune, tranne rarissime eccezioni. È stato utilizzato il pulpito delle Nazioni Unite molto spesso per parlare ai propri. Sto pensando a Donald Trump, che non ha fatto altro che snocciolare tutti i successi della sua amministrazione. È stato in qualche modo quasi uno svuotare il pulpito delle Nazioni Unite per farlo diventare una cassa di risonanza dei propri successi. Al-Shara, leader siriano, presidente siriano, lo ricordo, ex Al-Jolani, ex qaedista, ha accusato Israele di attaccare il territorio nazionale della Siria, di minacciarne la sovranità. Pezeshkian, eravamo in diretta, ha mostrato le foto della guida suprema Ali Khamenei, delle bimbe morte nel raid nei primi giorni del conflitto, ha detto l'Iran è vittima del terrorismo e ha cercato in qualche modo di cambiare la narrazione che si fa della Repubblica degli Ayatollah. Zelensky ha parlato, ha detto ci prepariamo un inverno molto doloroso. E sostanzialmente, dopo aver parlato, è arrivata la notizia che non ci sono margini per la trattativa con Vladimir Putin. Milei, che ha rivendicato le Falkland, Malvinas, usando quel doloroso capitolo della storia britannica, argentina, come esempio di fallimento delle Nazioni Unite. Forse l'unica eccezione è stata Pedro Sanchez, tra i pochissimi, il più ottimista, dicendo richiamiamoci, torniamo indietro ai motivi fondanti delle Nazioni Unite, richiamiamo anche quello spirito che animava una volta il palazzo di vetro. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Paolo Magri presiede il comitato scientifico di ISPI. Paolo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Ora,
1: tanti temi.
0: Anche
1: tanti temi.
0: Tantissimi temi, è un po' uno slalom speciale quello che ci costringe a fare questa giornata molto molto piena, molto molto ricca. Arriviamo da una giornata altrettanto ricca che quella di ieri. Prima un telegramma, Paolo. Ieri è andata in onda questa plastica suddivisione del mondo in due: dall'altra parte il vecchio mondo che ancora si aggrappa al palazzo di vetro e dall'altra parte, sempre a New York, andava in scena il Board of Peace che nelle intenzioni di Trump vorrebbe rimpiazzare l'ONU. Derubrichiamo il tutto a teatro di messa in scena geopolitica, mettiamola così, o l'ONU davvero riceve colpi su colpi e è agli anni contati, mettiamola così?
1: Ma guarda, se il futuro dell'ONU è il Board of Peace, siamo messi male, perché se l'ONU in difficoltà viene sostituito da un board, quello di Trump, che doveva raccogliere 50 miliardi, dopo un anno ne ha raccolti due ed è all'inizio di un percorso che non si sa neanche se si muove, mi viene da dire che il successore dell'ONU parte col piede sbagliato. Il tema, hai parlato di funerale, sì. I pessimisti hanno parlato di funerale. Certo, l'ONU è in difficoltà, ma diciamo che l'ONU è in difficoltà da 80 anni, ha avuto un momento di gloria, gloria poi ne parliamo se sì. Vuoi, un momento in cui non ci sono stati i veti delle superpotenze e quindi dopo la caduta dell'Unione Sovietica in quel momento ha potuto agire. Diversamente l'ONU è come un condominio rissoso dove i condomini non vogliono rifare la facciata, votano contro e poi dicono che l'amministratore del condominio non ha fatto la facciata. È la stessa dinamica, perché i soci dell'ONU, i condomini dell'ONU, quelli che hanno i millesimi dell'ONU, sono loro che impediscono all'ONU, sì. Inteso come Consiglio di Sicurezza, di intervenire e poi criticano l'ONU e vanno a dire l'ONU è morto. Ma c'è un altro ONU, diamoci un ton di positività, sì. Io sento fortissima la musica di sottofondo,
0: E adesso proveniamo immediatamente. Peraltro, mentre,
1: no,
0: mentre stai parlando,
1: per dare un senso di vitalità, ma
0: assolutamente. Peraltro, sta parlando adesso Mahmoud Abbas e poi ci andiamo. Però torniamo su questa efficace metafora del condominio, Paolo.
1: Quindi i soci, è un po' quello che succede con l'Europa, i sì. 27 di no all'Europa che funziona, usa i soldi russi congelati e poi dicono Ursula von der Leyen non usa i soldi russi congelati, ma è una dinamica che avviene sempre nei condomini. Ma c'è una parte di ONU che non è quella del Consiglio di Sicurezza, quello che fa la pace, la guerra, che è stata paralizzata dai veti tutta la vita dell'ONU, c'è la parte dell'ONU che si occupa ogni giorno dei rifugiati, 50 milioni di rifugiati gli dà da mangiare, che si occupa di stabilire le regole sulla sanità, che si occupa di stabilire le regole mondiali per la navigazione commerciale, le regole postali. Cioè, questo condominio non fa solo la facciata, fa le pulizie del mondo, tiene aperta la portineria, e buttar via il bambino con i panni sporchi è il rischio di questi giorni. Cioè, noi abbiamo avuto un italiano, Filippo Grandi, che è stato a capo per anni, sì, con grandi risultati, dell'agenzia sui rifugiati, che tutti i giorni dà da mangiare a persone che morirebbero di fame perché sono rifugiati in posti assurdi che tu hai visitato del mondo in tanti tuoi reportage. Quindi allora, il funerale, veniamo alla domanda iniziale, sì, il funerale un po' c'è, e poi arriveremo anche alla messa cantata che invece Xi Jinping e Trump di oggi, sì, per queste due immagini, il funerale un po' c'è, però diciamo, cioè, che pur essendo morto per molti, 130 leader del mondo prendono la briga per andare alle Nazioni Unite e parlare al mondo. La maggior parte di loro, l'hai ricordato tu stesso, parla ai suoi cittadini, sì, perché quando il leader delle isole Fiji va a parlare all'Assemblea Generale dell'ONU, nessuna televisione al mondo lo riprende. Però noi tutti ascoltiamo e poi critichiamo o accettiamo quello che ci raccontano il leader iraniano, il leader siriano, Zelensky, Milei, Trump, perché è rimasta comunque l'arena dove i leader del mondo dicono delle cose. È sempre stata così. Sì. Un tempo era Gheddafi ad andarci, un tempo era Fidel Castro, e raccontavano la loro versione del mondo. Hanno cambiato il mondo? No, ma su tanti temi questo ONU, condominio, ha tenuto pulite le scale, ha tenuto aperta la portineria, certo non ha impedito che alcuni litigassero sui corridoi, questo sui corridoi del palazzo.
0: Sempre molto efficace la metafora del condominio. Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI, proviamo con Valeria Bernardi a buttare l'orecchio, principali network internazionali, tutti stanno trasmettendo, a proposito di priorità anche mediatiche, il discorso del presidente palestinese Abbas.
2: That these Israeli policies, in violation of international law, would destroy the two-state solution, and that this is what is happening now.
0: Allora, come avete sentito, Abbas, two-state solution, cita la soluzione a due stati che sta tramontando inesorabilmente per il comportamento israeliano, soprattutto sulla contiguità territoriale della Cisgiordania, dei territori palestinesi occupati. Sarà interessante vedere, ascoltare la replica di Benjamin Netanyahu, che arriverà tra pochissimo. Con Paolo Magri, invece, con il grandangolo ben più posizionato, stiamo cercando di capire un po' le grandi dinamiche che stanno governando questi giorni e queste settimane. E hai detto bene, Paolo, da un lato abbiamo questo consumarsi di questa liturgia, funerale, messa, poi decidiamo insomma che tipo di celebrazione è, e dall'altra parte c'è quest'altra strana liturgia, perché, e dico liturgia non a caso, Trump, incantato pochi mesi fa alla visita a Pechino, sfarzo quasi imperiale, ha cercato di in qualche modo di rendere la visita di Xi Jinping altrettanto sfarzosa, però la sensazione e la paura di molti è che al di là di una stretta di mano e di una cena particolarmente sontuosa, i due probabilmente finiranno per mettersi d'accordo sul fatto che non sono d'accordo su tantissime cose.
1: Tutti noi speriamo di essere sempre stupiti e ci sia qualcosa di sorprendente. Quello che è certo è che lo scenario più probabile è che la stabilità strategica, questo concetto, i cinesi sono bravissimi a lanciare queste espressioni, con la stabilità strategica, che vuol dire ci scanniamo in tutti i settori sotto banco, ma quando ci incontriamo facciamo i fuochi d'artificio, i razzi, le visite in pompa magna, è lo scenario più probabile, nel senso che sappiamo già che la tregua commerciale è stata rinnovata, sì, ed è una buona notizia. L'ha già detto Bessi, è una buona notizia, perché è un mondo che non riesce neanche a fare le tregue fra Ucraina e Russia e continua a rompere le tregue, quella dell'Iran, una tregua che dura, è una guerra commerciale, lo sappiamo, è una, sì, bella notizia. Ma probabilità che sulla intelligenza artificiale Taiwan e l'Iran, che sono, sì, i dossier importanti, esca qualcosa di dirompente è molto bassa. A chi fa gioco questa messa cantata che produce poco? Probabilmente più a Xi Jinping che a Trump. Trump avrebbe bisogno su alcuni temi, ma lui tanto racconta le bugie, di raccontare che ha ottenuto miliardi, ha ottenuto l'acquisto della soia, ha ottenuto... Sì. Ecco. Xi Jinping non ha il voto fra due settimane, ha il plenum del Partito Comunista che dovrebbe rinnovarlo, ha anche lui dei problemi economici, ma non ha l'urgenza. Certo. Quindi Xi Jinping, colleghiamo i due momenti, ieri e oggi, facciamo questo... Cioè, Xi Jinping non è andato ieri, lui che difende l'ONU, che dice il mondo multilaterale, l'America infrange le regole dell'ONU, non c'è andato alle Nazioni Unite. Tu pensa, va negli Stati Uniti, non è andato in Botswana a incontrare Trump, è andato a Washington a un'ora di shuttle o due ore di treno, e non va il giorno prima all'ONU. Perché? Perché tutto il mondo parla del G2, dell'incontro a due di oggi. Ieri sarebbe mescolato insieme a 130 Xi Jinping. Oggi è, dopo che tutti si sono andati a parlare alle Nazioni Unite, in questo pollaio, in questo condominio, lui arriva e c'è in pompa magna l'incontro con l'altro leader del mondo, che gli riconosce con la cerimoniale il fatto di essere allo stesso livello. E per la Cina questo è clamoroso. Tu sai che sia Cina che Russia hanno sempre il tema del rapporto, del senso di relazionarsi gerarchicamente con gli Stati Uniti. Quindi molto probabilmente una messa cantata, che è meglio di una lite sul corridoio del condominio, ma che non risolverà le tensioni. Dopo farete l'intervista da Taiwan, ci hai raccontato, le preoccupazioni degli abitanti di Taiwan, che non cambierà le preoccupazioni dell'Asia sul petrolio che passa da Hormuz e da Bab el Mandeb, perché non uscirà da lì una soluzione dei problemi, ma soprattutto, lo ha detto pochi minuti fa Trump prima dell'incontro, sull'intelligenza artificiale non c'è niente da cambiare, noi ci americani stiamo vincendo, non c'è nessun motivo per rallentare, e questo è un tema di preoccupazione per tutto il mondo, come sta diventando evidente.
0: Non c'è dubbio. La voce, l'analisi di Paolo Magri, presiede il comitato scientifico di ISPI, tra poco torna a darvi conto di quello che sta dicendo Mahmoud Abbas. Lo ricordo, magari sono stato ambiguo nella presentazione, Mahmoud Abbas non ha ricevuto il visto per gli Stati Uniti, quindi è in videocollegamento, immagino, da Ramallah, mentre Benjamin Netanyahu è sì a New York, farà una toccata e fuga. C'è stata anche una discreta polemica col sindaco Mamdani, sindaco di New York, che aveva evocato la possibilità di applicare il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Però con Paolo Magri, visto che siamo entrambi affezionati a questo condominio e ci piacerebbe tanto vedere meno risse nelle assemblee condominiali, la domanda delle domande è questa: quando, se e come si arriverà a cambiare il meccanismo di governance? Perché il meccanismo dei veti incrociati paralizza l'ONU su che cosa? Non su, giustamente dicevi tu, le questioni umanitarie, tutte le varie agenzie, UNDP, UNHCR, quelle funzionano, lavorano, sono bravi. Il punto è, peacekeeper, caschi blu in Ucraina, l'ONU non raggiungerà mai un'intesa. Cioè, sulle questioni veramente nevralgiche, la governance non funziona, si paralizza.
1: E allora, è come, stando nella metafora del condominio, è come quando il condominio vuole cambiare le regole per poter fare la facciata. Per la facciata serve l'unanimità e vuol cambiare le regole per fare la facciata, ma per cambiare le regole serve l'unanimità, e quindi le regole non si cambiano. Quindi questa è una chiusura sul pessimismo, sto parlando della governance inteso Consiglio di Sicurezza, la sterzata meno pessimista è che comunque gli uomini che rappresentano i paesi in quella governance cambiano nel tempo, e a volte nel tempo si rendono conto che la cooperazione anche fra competitor è importante su alcuni temi. Quindi non cambieranno le regole perché serve l'unanimità, e serve che chi ha il diritto di veto faccia un passo indietro. Figurati se fa il passo indietro, non lo fa la Francia, la Gran Bretagna. Sai quando si parla del seggio europeo? Nessuno lo fa. E se appena si parla di allargare la Germania, l'Italia si mette di mezzo, o di allargare il Brasile si mette di mezzo l'Argentina. Quindi impensabile. Ma è invece pensabile e auspicabile che cambi la politica, perché nessun leader di quelli di cui abbiamo parlato è immortale. La speranza è che ci siano dei leader nuovi che, senza necessariamente toccare il fondo prima di cambiare atteggiamento, perché in genere nella storia abbiamo visto che gli sforzi di cooperazione, Nazioni Unite e Società delle Nazioni, avvengono dopo i grandi conflitti, dopo i disastri, dopo gli orrori. Ecco, la speranza è che non ci sia bisogno di questo per convincere uomini e donne di buona volontà che la cooperazione, lo dice il Papa, la cooperazione ed evitare la Torre di Babele è un obiettivo win-win per tutti.
0: Dal condominio rissoso alla Torre di Babele, con un po', insomma, un po' di pessimismo, ma anche forse una luce in fondo al tunnel. Grazie mille Paolo Magri, come sempre, per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima assemblea condominiale. Ciao Paolo.
1: Grazie.
0: 349-238-6666, un po' di commenti. La fantastica crasi tra domande e commenti, le comande. Paul Pastrelli Caldi: Trump la farà passare come una sua vittoria nella realtà, come ben sappiamo tutti quanti, lo diceva molto bene Paolo Magri. Trump è abilissimo nel, una volta si chiamava la verità alternativa, la post verità, insomma raccontare un evento, un bilancio, stiracchiandolo di parecchio a suo favore, a volte appoggiandosi a numeri, a statistiche, a cifre che non sono esattamente rispondenti alla realtà. Qualcuno punta il dito, più di un ascoltatore punta il dito sulle Nazioni Unite, dice tutta fuffa, parole, parole, soltanto parole, tutti complici, dando anche un senso di responsabilità, immagino anche per il passato, penso alla ex Jugoslavia, penso a Ruanda, però ci torneremo sicuramente. Qualcun altro ancora su Trump che parla dei suoi successi, quali sarebbero? Non ha fatto nulla di positivo, ha detto l'America è tornata, è più forte che mai, ho risolto 8 conflitti. Ci torneremo tra pochissimo. Andiamo a sentire come le borse se la stanno cavando in questi periodi così tumultuosi, poi ve lo preannuncio, andremo a Taipei, capitale di Taiwan, l'arcipelago che forse più di tutti al mondo come attori internazionali sta guardando con crescente interesse l'incontro tra Xi e Trump. E così, tra un'assemblea condominiale, un funerale metaforico, naturalmente parliamo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una messa cantata, l'incontro tra Xi e Donald Trump, anche questa giornata di grande attualità internazionale sta scivolando via. Che cosa ci consegna? Beh, per i più scettici, lo state scrivendo al 349-238-6666, un carrozzone inutile che non riesce a prendere decisioni. Le Nazioni Unite. Dall'altra parte cosa abbiamo? Beh, abbiamo l'incontro del secolo, ma che probabilmente non deciderà niente di concreto, perché la tregua su dazi e tariffe è stata sostanzialmente certificata ancora una volta, ha parlato Scott Bessent, e quindi pace ancora per un po' sarà. Il punto è vero che su intelligenza artificiale e su Taiwan probabilmente qualcosa di concreto difficilmente uscirà dal bilaterale che è in corso tra pochissimo, sempre a New York, tra Donald Trump e Xi Jinping. Ma come a Taiwan stanno vivendo tutto questo? Ci colleghiamo proprio con Taipei, la voce è quella di Lorenzo Lamperti. Ciao Lorenzo, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, grazie intanto naturalmente per essere con noi. E come Taiwan sta guardando a questo incontro che secondo molti è storico, soprattutto dopo la visita di Donald Trump a Pechino? C'è qualcosa di concreto secondo te che potrà essere, come dire, che potrà uscire dai due cilindri dei due leader internazionali?
3: Allora, sicuramente Xi Jinping metterà al centro del colloquio con Trump proprio la questione Taiwan, come è successo già a maggio, no? Cioè, se vi ricordate, allora i resoconti sostanzialmente degli Stati Uniti vertevano un po' tutti sui rapporti commerciali, mentre invece i resoconti cinesi vertevano in gran parte proprio sulla sorte, diciamo così, di Taiwan, che sta messa al centro delle relazioni Stati Uniti-Cina da Xi Jinping. Non mi aspetto, e diciamo che in pochi si aspettano svolte durante questo vertice, però ci sono dei segnali rilevanti, quantomeno a livello formale delle discussioni in merito a Taiwan. Mi riferisco al fatto che, come sappiamo, già prima di maggio, prima del precedente incontro fra i due leader, Trump ha dichiarato che avrebbe discusso con Xi Jinping della questione della vendita di armi a Taipei, e questo va un po' contro le tradizionali garanzie che Washington danno a Taiwan, che sarebbero proprio quelle di non discutere con la Cina sulle forniture di armi a Taiwan. Quindi questo, diciamo che in qualche modo ha portato il tema al centro delle relazioni fra Stati Uniti e Cina, mentre precedentemente seguivano un canale diverso. Questo consente quindi alla Cina sostanzialmente di reagire in maniera anche più forte qualora ci fosse una nuova vendita di armi, perché al momento ricordiamoci che c'è un maxi pacchetto da 14 miliardi di dollari che è sospeso da circa 6 mesi da Trump, ma la questione non è tanto se si darà il via libera alla vendita di armi, ma quando. Ecco, quando avverrà, la Cina avrà una ragione in più per reagire in maniera più forte di quanto non abbia fatto fino adesso.
0: La voce di Lorenzo Lamperti da Taipei, Taiwan, quell'arcipelago che con attenzione, con ansia, con apprensione sta guardando alle relazioni sino-americane. Nel frattempo ha finito di parlare il presidente palestinese Abbas. Vi dicevo, era in collegamento, non aveva ricevuto il visto, adesso ha preso il podio un altro leader internazionale, tra poco se verrà inquadrato vi dirò chi è. Nel frattempo però vi porto velocemente su quella che è la tumultuosa in questo momento politica israeliana. Che cosa è accaduto? Che nel frattempo la Commissione Centrale Israeliana ha votato per escludere la lista araba unita, guidata proprio da Mansour Abbas, e la lista congiunta, una coalizione di partiti a guida araba, per escluderli sostanzialmente dalla prossima tornata elettorale israeliana. La decisione non è ancora definitiva, nel senso che normalmente poi si pronuncia la Corte Suprema, era già successo in passato qualcosa di simile, probabilmente sarà tanto rumore per nulla, ma ci dà ancora una volta la dimensione di quanto surriscaldata sia il panorama elettorale israeliano. Torno invece però a Taipei, Lorenzo Lamperti. Allora, uno dei nodi fondamentali è l'interdipendenza economica tra Stati Uniti e Cina. Non possono litigare più di tanto perché l'uno dipende dall'altro, filiera delle terre rare, microchip di ultimissima generazione per ridurre in massima sintesi quello che è il conflitto e che è lo scontro. Però allo stesso tempo tutto questo, come dire, un analista potrebbe dire ok, questi faranno pace, continueranno a stringersi la mano per decenni, però confligge con i piani cinesi che in realtà a tutti gli effetti ha obiettivi molto molto ambiziosi sul lungo periodo. E quindi cosa dobbiamo aspettarci sempre sul lungo periodo da parte cinese? Una maggiore aggressività, una maggiore reattività in questa competizione che, lo ricordo, con Washington è a tantissimi livelli. La Cina si sta riarmando, sta cercando di diventare competitiva sul mare con le portaerei, con la marina, sta cercando di essere competitiva nella corsa allo spazio, nell'AI, eccetera eccetera. Lorenzo.
3: Ma la Cina in realtà ha tutto l'interesse a tenere stabile in questo momento i rapporti con gli Stati Uniti, ma anche nel medio periodo. Semmai la Cina vede come una grande vittoria il fatto che ne sia stata di fatto riconosciuto un rapporto tra pari, tra le due potenze, che è un rapporto, che è una, insomma, un obiettivo anelato da tempo, no? Da Pechino. Cioè anche il fatto che Trump abbia accolto Xi Jinping direttamente in aeroporto, come raramente, anzi quasi mai, è successo per un presidente americano, per un leader straniero, in particolare per un leader cinese. Ma anche quando Trump parla di G2, cioè che cosa significa alle orecchie cinesi? Significa che sostanzialmente gli Stati Uniti riconoscono l'ascesa della Cina e riconoscono che le due grandi potenze devono in qualche modo coesistere. E cosa significa coesistere se non il fatto che Trump sta riportando l'attenzione prioritaria degli Stati Uniti sull'emisfero occidentale, lasciando spazio chiaramente alla Cina sull'emisfero orientale, quindi sui suoi interessi nel vicinato asiatico. Quindi possiamo immaginare che nel medio-lungo periodo la Cina possa sperare in qualche modo di imporre anche la propria visione di vicinato asiatico agli Stati Uniti, quindi il riconoscimento sostanzialmente delle sue pretese su Taiwan, ma anche di, insomma, un ruolo sempre più preponderante a livello economico e politico proprio sul suo vicinato. E tra l'altro anche, diciamo, che i dubbi, no, sulla stabilità degli impegni americani in Asia Pacifico sta avendo degli effetti anche in paesi come il Giappone e soprattutto la Corea del Sud, soprattutto in una fase in cui Trump continua a lanciare segnali di apertura di dialogo a Kim Jong-un.
0: E fra l'altro avrebbe da dire, seguendo il tuo ragionamento, in cui c'è, diciamo, a fronte di una minore incisività americana nell'Indo-Pacifico in generale, poi bisogna anche stare attenti ai nomi perché per i cinesi chiamarlo Indo-Pacifico è già uno schiaffo, ma tant'è. Esatto. E il falco vero a questo punto, sto ripensando a qualche mese fa quello che ha detto la Takaichi rispetto a Taiwan, cioè la premier giapponese ha detto guardate che Taiwan è sicurezza nazionale giapponese anche per noi, che non finisca con mano militare nelle mani della Cina. Sto pensando anche nell'ambito di questo rimestio di alleanze all'ultimo accordo commerciale Unione Europea con Filippine, quasi in funzione sia anti-Cina che anti-Stati Uniti. Insomma, si prospettano tempi turbolenti e interessanti per Taiwan. Però forse il discorso, Lorenzo, che facevi prima della convenienza cinese ad avere pace nel medio e lungo periodo, forse in qualche modo allontana gli spettri di guerra, cioè ci fa propendere per una soluzione politica dell'eventuale riabbraccio nell'alveo materno di Taiwan, no?
3: Ma quello è sempre l'obiettivo prioritario, ma in realtà non esclude anche un'azione aggressiva. Il senso è sostanzialmente rendere, la pretesa cinese qual è? Quella che un'eventuale azione di qualsiasi tipo su Taiwan, che sia politica o che sia coercitiva, che sia, non so, un blocco navale, piuttosto che in un caso estremo al momento non preso in considerazione di una vera e propria azione militare, sia considerata in qualsiasi caso legittima dal mondo esterno, in qualche modo legittima dal mondo esterno. E questa sostanzialmente l'obiettivo prioritario di Pechino. Nel breve termine non ci sono avvisaglie di un rischio immediato dal punto di vista militare, anche perché Pechino è convinta che il tempo, per almeno per il momento, sia dalla sua parte, però anche in questo senso qui la Cina mira ad avere relazioni stabili in questo momento con gli Stati Uniti e vede in Trump probabilmente una finestra di opportunità da cogliere in questa fase, perché sa benissimo che un cambio della guardia della Casa Bianca potrebbe cambiare le cose, ma anche che poi al di là di Trump c'è una apparato statunitense che non vede esattamente il mondo nel modo in cui lo vede l'attuale inquilino della Casa Bianca.
0: Chiarissimo, come sempre, incisivo. Lorenzo Lamberti da Taipei, Taiwan, grazie mille. Una buona serata, una buona notte ormai, grazie per te, visto l'orario. Alla prossima. Nel frattempo, Valentina Ternullo, a riprova di quello che diceva Lorenzo Lamberti, mi segnala un po' di agenzie. Una è una dichiarazione di Donald Trump che dice: col presidente Xi è stata sviluppata una vera e grande amicizia. A riprova, insomma, del rapporto speciale che lo stesso Xi considera importante, appunto, tra i due leader. Invece la brutta notizia, diciamo, nel complesso apparato di ingranaggi che legano Washington a Pechino, che ogni tanto girano abbastanza bene, altre volte c'è qualche granello di sabbia. Pechino non conferma la

0: evitare, insomma, disastri in senso lato. Tra poco vi riassumo anche l'ultima parte del discorso di Abu Mazen, il leader palestinese, all'Assemblea delle Nazioni Unite, ma c'è un'altra notizia che incombe, lo avete sentita, sta rimbalzando da un sito all'altro, da un'apertura all'altra dei giornali, radiogiornali, telegiornali, c'è questa presunta minaccia russa. La fonte è El Mundo, che cita che cosa? Una fonte di intelligence non meglio precisata che avrebbe parlato con i lituani. Lo stesso ministro Guido Crosetto ha immediatamente derubricato la cosa: non soltanto non abbiamo ricevuto un allarme noi come Italia, di un allarme di questo tipo, cioè potenziali attacchi di droni dal Mediterraneo da navi russe. Nel mirino vi sarebbero Italia, Francia e Spagna, proprio quelle nazioni che nei prossimi mesi vedono importanti appuntamenti elettorali. A minacciarlo a chi sarebbe? Ancora una volta la Federazione Russa. Ma da dove? Dal Mediterraneo. Navi fantasma, navi cargo, magari con dei container che si aprono e dei droni. E si fa anche il nome del tipo, poi se avremo tempo vi racconto che tipo di drone è, potrebbero minacciare appunto i tre paesi. A lanciare questo allarme è il quotidiano spagnolo El Mundo, che nella tarda serata di ieri, a firma di Javier Colás, che scrive da Vilnius, capitale della Lituania, sostiene di avere le prove. Dice: una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano avrebbe raccontato che la CIA ha fornito a Italia, Francia e Spagna coordinate molto precise su come potrebbe venire questo presunto attacco con i droni russi di categoria Gerbera. Sono un paio di metri di apertura alare, costano molto poco, pesano molto poco, possono portare poco esplosivo, non vanno velocissimi ma percorrono centinaia e centinaia di chilometri. L'attacco tecnicamente è possibile. Dal punto di vista però giornalistico, della mediatizzazione, del racconto, a noi sembra che l'allarme sia francamente eccessivo, perché non ci sono incroci di fonti che non siano anonime. Ve lo dicevo, Crosetto ha detto: l'alert su attacchi non trova alcuna conferma, e rincara la dose, dice: evitiamo di gettare benzina sul fuoco. E allora, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Alessio Patalano insegna War and Strategy al King's College di Londra. Patalano, grazie per essere con noi, buona giornata, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quanto è plausibile l'attacco che viene evocato, ipotizzato dalla fonte che ha parlato con El Mundo? E questa è la prima parte, poi speriamo di aver tempo. Se sei sintetico, Alessio, ti faccio l'altra domanda, che ha a che fare invece col lavoro giornalistico, cioè quanto i media stanno ingigantendo questa cosa?
1: Allora, guarda, ci sono due cose da dire per quanto riguarda la prima domanda, e cioè che da una parte è fattibile, è concettualmente possibile immaginare l'utilizzo di droni lanciati da dei container posizionati su delle navi di trasporto che attraversano il Mediterraneo? Sì, assolutamente, lo abbiamo visto. Diciamo, l'utilizzo del container per attacco droni lo abbiamo visto già aver luogo, no? Con la consegna dei container in Russia dalla parte degli ucraini, che non era fatta via nave ma è stata fatta su terra, però il principio da un certo punto di vista resta lo stesso. Quindi la questione della fattibilità sicuramente è possibile. Ora, per quanto diciamo sia fattibile, però seppure ecco ci volesse essere una messa in atto di questo tipo di attività, da che punto di vista costituisce una minaccia reale e sostanziale? Chiaramente noi stiamo parlando del tipo di drone in questione, un drone che è molto leggero, come tu dicevi prima, sì. È un drone che quindi può avere un carico esplosivo molto limitato. Parliamo di una situazione che creerebbe uno scompiglio, come per esempio è successo con i droni che sovvolavano in Belgio, in Germania, alcuni degli aeroporti, ma che sicuramente dal punto di vista della sicurezza nazionale va ridimensionato, e sicuramente l'elemento un po' allarmista della copertura mediatica va messo leggermente più, diciamo, in parentesi. Adesso questo però ci collega alla seconda domanda che tu chiedevi, che è una domanda molto importante secondo me, perché da una parte c'è una necessità in linea generale di creare una maggiore sensibilità rispetto al problema della sicurezza nazionale, che è un problema che si sta espandendo, che adesso diciamo riguarda la protezione delle infrastrutture subacquee che trasportano l'energia, quanto piuttosto il traffico di internet, all'utilizzo di droni che possono essere posizionati in containers fuori ad aeroporti e quindi creare delle difficoltà considerevoli per il traffico aereo civile, se non diciamo anche quello militare. Quindi Bisogna cominciare ad armarsi di una consapevolezza maggiore dei rischi della sicurezza nazionale che viene dalle tecnologie moderne. D'altra parte, però,

0: non bisogna poi correre a questa preoccupazione che insomma dietro l'angolo ci sia un rischio, ci sia un problema particolarmente grande che deve essere affrontato, perché poi lì si finisce un po' come al lupo, no? Se si grida troppo spesso diciamo al problema fondamentale, nel momento in poi in cui veramente una cosa del genere può
1: Chiaro.
0: succedere, poi la gente non ha la capacità, la resilienza di portare attenzione al problema stesso.
1: Insomma, affaticare, inondare l'opinione pubblica con
0: Esatto.
1: eccesso di allarmi crea poi quel famoso effetto del lupo al lupo. La voce è quella di Alessio
0: Esatto.
1: Catalano, insegna Warren Strategy a King's College di Londra. Ci sono tanti messaggi, alcuni dicono attenzione, non fate allarmismo, non stiamo facendo esattamente il contrario. Qualcun altro dice, Luca da Bergamo, andrei cauto col dire che le minacce russe sono fantasie lituane. Faccio presente, giustamente, l'ascoltatore ricorda che cosa? La convocazione del presidente francese Macron, che secondo il mondo la Francia è uno dei target, di tutte le forze politiche, compreso il Rassemblement National, rispetto proprio alle minacce russe, alle minacce ibride russe. Diciamo, Alessio, se A è plausibile questo attacco, B non dobbiamo assolutamente ingigantirlo, C dal punto di vista del timing sarebbe perfetto, tra virgolette, dal punto di vista di chi vuole a male lo svolgimento democratico delle elezioni in Francia, Spagna e Italia.
0: Assolutamente, e infatti lo abbiamo visto già in altre situazioni. Non ci dimentichiamo che lo stesso, diciamo, lo stesso, se ritorniamo indietro già al 2014 e alla diciamo, invasione russa della Crimea, nasce alle spalle di elezioni politiche che in Ucraina avevano portato un cambiamento chiaro dal punto di vista della compagine politica. Quindi c'è una consapevolezza molto forte nei paesi autocratici, come la Russia, come la Cina, in cui l'elemento democratico fa paura, però allo stesso tempo diventa anche un'opportunità
1: Certo.
0: per cercare di disaggregare, di sgretolare la coesione nazionale. Sicuramente qui in Inghilterra lo abbiamo visto, proprio ieri il primo ministro Burnham parlava alle Nazioni Unite di come ci sono dati chiari che puntano verso la Russia e tentativi di influenzare i risultati delle elezioni nazionali del 2019 e anche in occasioni precedenti. Per cui dal punto di vista della tempistica, dal punto di vista dell'utilizzo per sgretolare la coesione nazionale e creare quindi una situazione politicamente avvantaggiosa per paesi come la Russia, quella è sicuramente un'ipotesi che va considerata in
1: Certo.
0: modo, diciamo, reale e sostanziale.
1: Va considerata sempre in maniera molto asettica. È quello che abbiamo fatto. Grazie, come sempre, Alessio Patalano, Warren Strategy, King's College di Londra. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima. Tempo scaduto e vi ricordo cosa ci piace. Amiamo le opinioni, soprattutto se ben informate.
2: Musumeci, continui a fare scelte musicali sbagliate.
1: L'importante è sbagliare sempre in modo diverso, cioè ogni giorno un errore diverso. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Via libera del governo al decreto scuola, tetto agli stranieri, corsi di italiano e multe ai genitori. Xi Jinping alla Casa Bianca da Trump, dobbiamo coesistere in pace, estesa la tregua sui dazi. Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, 7 indagati per omicidio colposo per la morte dell'operaio 22enne. Nations League, oggi l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. Ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
6: arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore. A partire dal prossimo anno scolastico, alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia, alle medie o alle superiori che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
7: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
6: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la premier Meloni sui social. E per la segretaria del PD Schlein un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
5: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni, un allarme smentito però dal nostro governo.
8: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
9: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
8: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Alla Casa Bianca è andato in scena il bilaterale fra Trump e Xi Jinping, accolto con i massimi onori.
10: Accoglienza in grande stile ieri per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie, da Donald Trump e dalla First Lady Melania. C'è grande amicizia, ha detto Trump. Continueremo a lavorare. Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni. Ringraziando Xi, ha esortato tra l'altro a cooperare per garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte della Cina, ha detto, sono aperte alle aziende americane che vi vogliano investire. Ma oltre alle rose ci sono le spine e non sono solo quelle del commercio e dei dazi. La Casa Bianca avrebbe chiesto un confronto sul nucleare cinese, poco fidandosi che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Di contro Xi ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran, di tornare al memorandum di giugno, quindi sospensione delle ostilità e revoca del blocco navale statunitense al fine di ottenere la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, e all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala.
11: If there are any other moral cowards...
12: Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona il premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre decine di diplomatici di numerose delegazioni lasciano l'aula in segno di protesta quando lui inizia a parlare. Secondo Netanyahu, il genocidio a Gaza è stato una bugia. Sull'Iran ha detto: se non avessimo attaccato saremmo tutti morti. Infine ha definito i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York. Vergognati per aver diffuso bugie, ha detto il premier israeliano all'ONU, definendo Mamdani un antisemita.
11: Of the anti-Semitic mayor of New York,
12: proiettato all'ONU da remoto anche un videomessaggio del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Squilibrio che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
13: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF, questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%, questo significa che pochi pagano per tutti.
5: Il consueto punto sui mercati, la corsa del greggio e i conseguenti timori per un rialzo dei tassi mandano di nuovo in affanno le borse europee.
14: Seduta negativa per le borse europee, Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%, Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%, i mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE. Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech, a Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob meno 4,8%, male anche Fincantieri meno 5,5% e Leonardo meno 2,3%, in ordine sparso i bancari e gli assicurativi, i titoli migliori sono Eni più 1,4% e Tenaris più 0,9%, in scia al rialzo del petrolio, bene Poste più 1% che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: I PM di Roma hanno iscritto i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7, l'accusa omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un atto dovuto in vista dell'autopsia il cui incarico sarà affidato lunedì. In chiusura lo sport con il calcio e l'attesa per l'esordio in Nations League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Stasera alle 20.45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi al 5 ottobre. Le sensazioni della vigilia del CT che portò gli azzurri al successo europeo nel 2021 e che vuole far dimenticare l'ultima mancata qualificazione al Mondiale.
15: Purtroppo il calcio è fatto di questo, il fatto a volte si perdono delle partite assurde come è capitato all'Italia, quindi però bisogna andare avanti e poi il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro. Insomma, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare e speriamo di fare le scelte giuste, questo sicuro.
5: Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Col mio allenatore ci siamo detti: andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale. E quindi diciamo: bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti, dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto: quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma sembra vivere più a lungo in salute. Numerose ricerche hanno infatti evidenziato quanto e come la qualità e la quantità del nostro sonno possano incidere sulla longevità sana e quindi su quanto tempo in salute possiamo vivere il più a lungo possibile. Ne parliamo oggi col dottor Filippo Ongaro, medico divulgatore, scrittore, pioniere della medicina preventiva. Filippo, bentornato, grazie.
2: Grazie Nicoletta, buongiorno. Allora, è chiaro che sempre più studi dimostrano l'importanza del sonno, quindi devo dire che in questo caso il vecchio adagio secondo me non ci aveva azzeccato del tutto, perché in realtà di pesci se ne pigliano parecchi dormendo. Sono pesci diversi, sono i pesci del recupero, della rigenerazione cellulare, del ribilanciamento metabolico ormonale. Il sonno io credo che lo abbiamo frainteso un po', abbiamo sempre pensato a un processo passivo, ma in realtà il sonno non è affatto un processo passivo e l'organismo lo usa a pieno titolo per rigenerarsi e ripararsi, quindi senza ombra di dubbio. E diciamo anche, Nicoletta, poi ci sono sempre quelli che dicono: ah, ma quel tizio lì dormiva 3 ore a notte e è vissuto tantissimo. No, ci sono anche esempi famosi di personaggi importanti che dichiaravano di dormire pochissimo. Sì, potrà essere vero, ma insomma nella media direi che il sonno è fondamentale per l'essere umano, insomma.
1: Ci sono infatti i brevi dormitori, ma è chiaro che garantirci una buona qualità del sonno per una durata di ore che può andare dalle 6 alle 8 ore.
2: Sì, direi dalle 6 alle 8. Ci sono anche persone particolarmente sotto stress, mi vengono in mente anche gli atleti, che possono necessitare anche di più ore, anche di 10 ore, però diciamo che attorno alle 7-8 ore è per la maggior parte di noi la quantità di sonno desiderabile. Ovviamente deve essere un sonno di qualità, il meno interrotto possibile, con una buona quantità di sonno profondo, che è veramente quella parte del sonno che permette il recupero e la rigenerazione a livello cellulare.
1: Un consiglio per noi, Filippo?
2: Ma guarda, un consiglio molto semplice, Nicoletta, però potente, che soprattutto per gli italiani credo di provare a mangiare un po' prima, perché penso che l'abitudine a cenare molto tardi e quindi ad andare a dormire con la digestione ancora attiva sia uno di quei fattori che effettivamente rende il sonno un sonno di minor qualità. Quindi dove possibile credo che sia importante anticipare un po' l'orario della cena. Poi ce ne sarebbero tanti altri, ma partiamo da questo.
1: Partiamo da questa cena, per rifarci sempre ai proverbi da povero.
2: Esatto, bravissimo. Ecco. Questo in realtà è un proverbio che la ricerca sull'invecchiamento conferma, no? Di mangiare meno e presto alla sera.
1: Di longevità parleremo durante la nostra Digital Roundtable, vi ricordo, mercoledì 30 settembre insieme a Deborah Rosciani, dalle 14 alle 16 parteciperà il dottor Filippo Ongaro insieme ad altri relatori. Per partecipare basta iscriversi sul sito di Radio 24. Grazie, allora noi ci vediamo alla Digital Roundtable di Radio 24 mercoledì 30 settembre.
2: Grazie a voi.
1: Adesso lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon ascolto e buona vita.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori, noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi, cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: sì, per arrivare al punto che ci interessa della canzone dovremmo farla ascoltare tutti, ma tutta, ma il tema è Lucky, la persona fortunata, che è la persona con la quale vogliamo aprire la nostra trasmissione di questa mattina, che intanto vi preannuncio è condotta in solitaria da Roma. Mauro non c'è, ma vi avevamo già preparato a questo scenario un po' scombinato di queste ultime due giornate della settimana, ma in realtà ho fatto del mio meglio per portare in trasmissione delle personalità di grandissima qualità per parlare di temi che ci interessano sempre molto, lo sapete, l'educazione finanziaria, parleremo anche di quanto ci costa crescere i figli, ma vi anticipo tutto tra poco. Prima la notizia di copertina, e questa è davvero molto divertente. Allora, vi ricorderete che nei giorni passati abbiamo parlato, insomma ne hanno parlato soprattutto molti giornali della Lombardia, c'è stata questa persona che abita e lavora in provincia di Lecco che ha vinto oltre 223 milioni di euro al Superenalotto. E vabbè, insomma, fortunato lui, questo signore, è una schedina peraltro anche da quello che mi risulta molto semplice, che aveva giocato al bar di Oggiono, paese appunto in provincia di Lecco, e questo è quanto. Noi naturalmente tutti super invidiosi abbiamo letto con grande curiosità di questa notizia, ma voi potevate pensare che morisse lì, e no, perché che cosa ha fatto lui? Lo ha raccontato ad un po' di amici quello che gli era successo, cose che non si fanno, lo sappiamo, perché poi tutti vengono a bussare alla tua porta. Ma chi è andato a bussare alla sua porta? Sua moglie, dalla quale pare fosse separato, ma solo di fatto, perché appunto, vi ribadisco, lui vive e lavora a Lecco. Allora, tra l'altro questa notizia è stata ricostruita con grande dettaglio da Open, che sappiamo che è un giornale che fa attività di fact-checking molto molto accurata, per cui sono assolutamente certa della ricostruzione della notizia. La signora, o quantomeno la ex, anche se ancora non si sarebbero separati formalmente, vive a Frosinone e si è rapidamente rivolta ad uno studio legale per la difesa della donna. La separazione mai formalizzata non conta, anche se marito e moglie vivono in due città diverse. Quindi gli avvocati hanno spiegato che la loro assistita vuole arrivare alla separazione legale tramite negoziazione assistita, dato che il legame affettivo alla base del matrimonio è totalmente venuto meno, ma ci sarebbero da disciplinare le questioni economiche, che adesso sono un po' nuove. E quindi che cosa avrebbe chiesto la signora? Le condizioni sarebbero queste: un mantenimento mensile di 8.000 euro oppure un versamento unico da 80 milioni. I due si sono sposati civilmente il 25 aprile del 2023 nel regime di comunione legale, comunione dei beni. La mia ospite qua annuisce e sorride, e poi magari se vuole le faccio anche commentare la notizia. L'uomo, peraltro un bancario, e quindi immaginiamo che saprà amministrare e gestire anche molto bene questo patrimonio, ma io mi chiedo perché è andato a raccontarlo in giro, ha chiarito che le vincite, avrebbe adesso 10 giorni di tempo per opporsi, ma a quanto pare non si è fatto sentire, forse vorrà accontentare l'ex consorte. La Cassazione ha chiarito che le vincite di lotterie e giochi nazionali rientrano nella comunione legale anche quando la giocata è stata pagata con il denaro di uno solo dei coniugi, e che la separazione produce effetti solo a iter giudiziario concluso. E chiudo ricordando che peraltro questo signore qua ancora non ha neanche attivato la procedura per riscuotere il montepremi. E vabbè, insomma, d'altronde con questo patrimonio adesso ha tutta la possibilità di perdere tutto il tempo che vuole, quindi ci penserà quale sarà la modalità migliore per farlo. Allora, che cosa ne pensate? Noi tra l'altro di vincite peraltro di coppia avevamo parlato in un'altra trasmissione, raccontando la storia di una giovane coppia. Lui aveva regalato a lei un biglietto della lotteria che poi era risultato super vincente, lei se n'era andata, lo aveva mollato e non voleva condividere alcunché, lui invece era ritornato a battere casa. E quindi anche con il Superenalotto e i biglietti della lotteria c'è da litigare in coppia. Che ne pensate? Dai, stamattina vi faccio davvero divertire. 349-238-6666 se volete mandarci come sempre i vostri messaggi, appunto su WhatsApp, scritti e vocali, li leggerò con piacere. Ma oggi è giovedì, c'è Investire Informati, e quindi parleremo di soldi in maniera più seria, come siamo abituati a fare nella trasmissione del giovedì. Allora, nella prima parte parleremo del costo che ogni famiglia deve sostenere per i figli. Money Farm, che è una grande piattaforma digitale per gli investimenti, ogni anno elabora una ricerca molto approfondita su questo tema, lo fa da diversi anni. L'edizione 2026 ci racconta che i costi continuano ad aumentare. In base all'attuale costo della vita, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporterebbe una spesa compresa tra i 112.000 e i 212.000 euro. È chiaro che poi dipende dal tenore di vita della famiglia e dalle scelte che si fanno. Rispetto alla rilevazione dello scorso anno, c'è stata una crescita di circa il 4%, perché il costo medio elaborato nel 2025 era di 156.000 euro. Comunque, 1.000 euro in più, 1.000 euro in meno, qua davvero crescere un figlio, investire su di lui in tutto, in particolar modo per l'istruzione, è una spesa non indifferente che le famiglie devono cominciare a considerare proprio come investimento da quando i figli nascono, e quindi bisogna che sia un impegno finanziario che si mette in pista da molto presto. Ce lo faremo raccontare appunto proprio con gli amici di Money Farm tra poco, e poi nella seconda parte, ma in realtà la voglio coinvolgere subito, la nostra trasmissione ospita di nuovo il tema della finanza personale, perché avremo una lunga chiacchierata con Carla Ruocco, che saluto, grazie di essere qui.
1: Grazie a voi tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, molti conoscono per il suo impegno politico appunto di anni recenti, oggi è dirigente del Ministero dell'Economia, ha avuto ruoli istituzionali molto impegnativi, anche perché ha guidato la commissione bicamerale per la vigilanza sul sistema bancario, quindi conosce anche come funziona il sistema finanziario italiano, ma soprattutto è venuta a trovarci per presentarci il suo libro La finanza è donna. È un libro dove vengono esaminate le tematiche di attualità delle quali si parla molto: educazione finanziaria delle famiglie, scelte di investimento. Quindi non lasciatevi condizionare dal titolo, perché la componente femminile è una grande componente del libro, ma in realtà ci sono suggerimenti che valgono per tutti.
1: Il risparmio riguarda tutti.
0: Esattamente, però insomma per la donna ci sono preoccupazioni un po' diverse, e c'è un grande capitolo, io lo dico già perché lo vorrò affrontare, dedicato al lavoro di cura, di cui le donne sì, necessariamente, inevitabilmente, purtroppo caricano di più: l'economia invisibile, che certo, non si riesce a quantificare, a calcolare, ed è anche ricchezza persa per il paese, oltre che naturalmente mancanza di opportunità per le donne, perché escono dal mercato del lavoro e devono fare tante scelte proprio per farsi carico di questo impegno familiare.
1: Certo, forse anche per questo quello che riguarda la donna riguarda proprio tutti, esatto, le fondamenta della società.
0: Benissimo, allora qua io vi ho messo sul piatto d'argento di due di denari tantissimi argomenti sui quali come sempre potete interagire con noi chiamandoci all'800 24 00 24 o inviandoci dei messaggi scritti e vocali al 349 238 6666. Rapidamente, prima di sentire il primo ospite, un paio di informazioni di servizio.
2: Le quatrine fa scorre l'acqua lo capamonte.
0: Le informazioni di servizio riguardano in primo luogo l'appuntamento del 30 settembre, la Digital Roundtable. Per chi non apprezza i linguaggi in inglese, come al solito, la tavola rotonda digitale la facciamo dalla radio, ci potete vedere in tanti in streaming, dedicata alla longevità, longevity, vivere meglio, vivere a lungo. 30 settembre dalle 14 alle 16 la condurrò insieme a Nicoletta Carbone, perché insieme affronteremo tutte le questioni che abbiamo di fronte legate al processo demografico che riguarda il nostro paese, questioni di benessere personale, fisico, dobbiamo mantenerci in salute, ma dobbiamo pensare con molta cura anche alle finanze personali per prepararci al meglio per questa fase della nostra vita. Quindi avremo tanti ospiti, ognuno specializzato appunto, che esaminerà i diversi punti di vista di questo tema. Avremo anche pensato uno specialista nella sicurezza della casa, perché anche per gli anziani che rimangono in casa, che riescono ad essere gestiti dalla famiglia, anche le case devono essere messe oggi in sicurezza, ed è un impegno economico sempre più importante. Quindi andate sul sito di Radio 24, iscrivetevi. E ribadisco ancora alle persone che in questi giorni hanno fatto difficoltà a completare il form per l'iscrizione: se non ce la fate, scrivete a noi a duedidenari@radio24.it e vi aiutiamo appunto nel completare tutta la domanda. È molto semplice, qualcuno si intoppa, ma lo aiutiamo noi molto volentieri. Altra comunicazione che vi voglio dare riguarda questo lavoro che stiamo facendo per la privacy e con la privacy. Poi vi daremo a tempo debito con Mauro tutti i dettagli di questo lavoro che stiamo facendo, ma noi oggi, da qualche giorno anzi, vi stiamo chiedendo delle vostre esperienze con il garante della privacy. Lo avete sollecitato in qualche maniera perché vi siete ritenuti lesi in qualche aspetto della vostra vita privata, oppure vi siete rivolti alla privacy perché siete stufi delle telefonate, del telemarketing aggressivo? Raccontateci se conoscete come funziona questa istituzione, questa organizzazione, e anche in questo caso le vostre testimonianze ci servono appunto per animare questo lavoro che stiamo preparando. E quindi continuate a mandarci i vostri messaggi vocali durante le dirette, oppure se ci volete mandare uno scritto un po' più esaustivo, anche in questo caso scriveteci a duedidenari@radio24.it.
3: Investire informati.
0: Allora, secondo un'indagine che adesso vi rispiego chi ha elaborato e condotto, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa compresa fra i 112.000 e i 212.000 euro complessivi, un range piuttosto ampio, ma è chiaro che, come dicevo prima, dipende da tanti fattori. Una media di circa 162.000 euro per una famiglia, immaginiamo appunto media, e questa è una rilevazione che Money Farm conduce dal 2022 e negli anni queste cifre sono andate continuamente aumentando, d'altronde vanno di pari passo all'inflazione. Vincenzo Cuscito, Head of Investment Consultants Italy di Money Farm, benvenuto a Due di Denari, buongiorno.
4: Grazie mille, buongiorno a voi.
0: Allora, intanto cosa è cambiato rispetto al 2025, ma soprattutto cosa è cambiato in questi anni e perché monitorate con grande attenzione quello che è l'investimento che una famiglia deve fare per far crescere adeguatamente i propri figli, Cuscito?
4: Guarda, allora, ha citato correttamente, conduciamo questa indagine a partire dal 2022, diciamo che sono cambiate diverse cose che vanno ad impattare successivamente sui costi. In primis, l'ha citato lei, l'inflazione, ma non solo, anche l'aggiornamento del paniere di riferimento delle indagini, ossia tutte le necessità e i servizi che inevitabilmente con l'evolvere si vanno inclusi ovviamente in questi conteggi. Ciò che è molto impattante, diciamo, sono proprio gli aumenti. Già rispetto all'anno precedente gli aumenti riguardano all'incirca un 4%. Tuttavia, se lo andiamo a considerare dalla prima indagine che abbiamo condotto, ossia quella del 2022, l'aumento è pari al 16% a fronte delle retribuzioni che sono cresciute all'incirca del 12%. Perché andiamo a fare questa tipologia di indagine? Perché questi sono degli obiettivi o delle necessità che diverse famiglie italiane hanno, che possono comunque presentarsi, e questi chiaramente sono elementi che sono alla base poi della pianificazione finanziaria, ossia quello che svolgiamo anche noi, no? Quindi sembrano aspetti, anche guardando i numeri, insomma, di cui non ci si rende conto e non ci si pensa, ma sono veramente importanti ed è giusto, diciamo così, affrontarli in modo corretto.
0: Allora, voi dite nella vostra indagine sì che i costi non crescono in modo lineare con l'età, perché c'è, esatto, quella prima fase molto condizionata dalle spese di cura e assistenza quando sono molto piccolini, poi le cose cambiano, ed è la fascia quella, per esempio, tra i 12 e 18 o 15 e 18 che è cresciuta di più in termini di costi, oppure altre?
4: Assolutamente, prevalentemente questa. Lasciatemi solo aggiungere che un figlio, diciamo così, comincia a costare anche fin da prima della nascita, no? Perché se ragioniamo anche sul periodo della gravidanza, arriviamo a quasi 4.000 euro tra visite specialistiche, acquisto corredo e così via discorrendo. Tuttavia, secondo la nostra analisi, ecco, comparata con gli anni passati, correttamente, diciamo così, i costi aumentano prevalentemente nella fascia 12-14 anni e poi dai 15-18. Qui entra in gioco quanto accennavo prima, ossia il cambiamento anche di ciò che rientra nel paniere, in particolare la tecnologia. Abbiamo notato che particolarmente i servizi in abbonamento, quindi anche legati all'intelligenza artificiale o comunque degli abbonamenti che servono chiaramente anche per lo studio e per la formazione dei figli, si integrano sempre maggiormente all'interno del paniere. La tecnologia anche segna un aumento del 25,5%, mentre dei servizi in abbonamento di circa il 32%, e spinta chiaramente dal forte aumento dei listini, dei nuovi modelli, qui facciamo riferimento a smartphone, laptop, tablet, console, insomma. E sempre in questa fascia di età, in ogni caso, anche l'alimentazione chiaramente incide, e anche le mense scolastiche, che segnano un aumento all'incirca del 7,6%. Quindi certo, questi sono, diciamo così, gli aspetti principali che poi si aggiungono anche alle attività sportive o comunque i corsi di lingua, insomma, ne abbiamo da aggiungere.
0: Noi giocavamo con le bambole per tutto il pomeriggio in giardino senza naturalmente avere grandi necessità. Oggi sappiamo bene che le cose sono cambiate, sperando che queste cifre non abbiano tramortito. esatto, ne parlo da donna. Sperando di non aver tramortito tutti i giovani che ci stanno ascoltando e che magari hanno intenzione di mettere su famiglia, ma gli abbiamo già fatto i conti di quello che li aspetta, e sono centinaia di migliaia di euro che si devono pianificare con cura se si vuole dare il meglio ai ragazzi, perché poi il tema è anche questo. Chiaramente la vostra attività, Cuscito, è anche quella di fare consulenza finanziaria, e quindi invitate, visto che il tempo è un fattore importante, so che la nostra ospite ci tiene poi a dire due cose su questo, bisogna cominciare quanto prima possibile ad accantonare. Proprio tra l'altro in questo momento abbiamo in corso il dibattito sulla possibile nascita nel nostro paese dello strumento del salvadanaio previdenziale. Chissà che la prossima manovra di bilancio non ci porti in dote anche questa sorpresa. Se ne sta discutendo molto, chi lo dovrà gestire, lo deve fare l'INPS, lo devono fare le organizzazioni finanziarie. Comunque il tema e il dibattito è partito. Voi che tipo di, come dire, impostazione di metodo suggerite alle persone che magari ritengono, perché poi questo è anche il grande tema, di non avere le risorse? Lei lo diceva, i redditi sono quelli che sono, ma comunque hanno la sensibilità di capire che è un'attività da cominciare a fare molto presto, soprattutto da quando i bambini sono molto piccoli. Quindi il metodo intanto è molto importante, oltre che il valore del tempo. Cuscito.
4: Esattamente, molto importante, mi fa piacere anche parlare alla presenza della dottoressa Ruocco, ecco, visto il libro che ha scritto. Sì, buongiorno. Sì, è estremamente importante, no? Perché anche quando sentiamo cifre, 160.000 euro, chiaramente la prima reazione di impatto è spavento, preoccupazione, come farò ad avere questa somma. Ciò che bisogna sempre pensare è che un figlio non richiede questi importi tutti fin dal primo giorno, no? È un impegno di lunghissimo termine, distribuito in, abbiamo quantificato, 18 anni. Diciamo così, quindi la soluzione è quella di pianificare, di programmare e di far lavorare il tempo al posto nostro, chiaramente, accantonando delle somme costantemente e chiaramente sfruttando un alleato che è quello dei mercati finanziari. Diciamo che su un orizzonte così lungo e con un obiettivo così preciso, quella che viene definita strategia life cycle, diciamo così, è quella che riteniamo sia corretto applicare. Questo cosa significa? Che è un po' come un investimento che possiamo paragonare a un abito su misura, ecco, che cambia con la crescita del bambino. Nei primi anni, quindi quando il bimbo è piccolo, insomma, i 18 anni sono lontani, ci si focalizza sulla crescita, no? Quindi si può investire in maniera, diciamo, più aggressiva, esatto, prevalentemente verso l'azionario, cogliendo le opportunità, perché c'è tutto il tempo per assorbire eventuali oscillazioni di breve termine. Man mano che poi il ragazzo cresce, quindi l'orizzonte si accorcia e l'obiettivo si avvicina, il portafoglio cambia pelle, si riduce gradualmente la componente più dinamica e si introducono strumenti più stabili, come anche quota parte di obbligazioni oppure anche asset class differenti come le materie prime o l'oro, ecco, per capirci. Nell'ultimo miglio, possiamo dire, quindi si passa gradualmente, ecco, ad una gestione più difensiva, perché a quel punto l'obiettivo non è più far correre il capitale, farlo crescere, ma preservarlo, perché appunto non saremmo in grado, certo, ecco, di sopportare un'eventuale scossa dei mercati, quindi magari anche di approcciarsi a strumenti ancora più obbligazionari o addirittura monetari, insomma.
0: Più prudenti. Quindi, grazie Vincenzo, che è peraltro il principio con cui lavorano anche in questo momento i fondi pensione. La devo salutare perché stiamo già andando alla conclusione della prima parte, ma insomma abbiamo già messo molta carne al fuoco. Vuole commentarla, sì, questa indagine, Carla Ruocco?
1: Beh, è interessante e bisogna veramente mettere a fuoco l'importanza della variabile tempo, pianificare in maniera consapevole, perché c'è un altro elemento che il tempo, diciamo, per il quale il tempo lavora per noi, che è l'interesse composto. Quindi quando noi mettiamo da parte una piccola cifra oggi, via via quella si incrementerà con l'interesse, e quell'interesse via via a sua volta col tempo produrrà altre interessi, ed è questo il motivo per il quale dopo 20 anni noi ci troveremo un capitale intanto salvaguardato rispetto all'inflazione e poi anche cresciuto adeguatamente rispetto, certo, a questo meccanismo.
0: È una delle tante informazioni che lei, sì, condivide con i lettori, appunto, del suo libro. Spero che siano tanti, che siano stati tanti e che saranno tanti. La finanza è donna, semplici regole per essere più ricchi, ne parleremo tra poco. Allora io direi di fare così, lo dico alla regia romana e milanese, siccome abbiamo tratto anche delle pillole da questo libro, direi di fare sentire la prima e poi non rientro in studio, faccio subito la borsa e poi nella seconda parte interrogazione su tutto il programma a Carla Ruocco. E quindi, se volete, se avete delle domande, scriveteci, c'è anche chi ci scrive, come Claudio, tre figli abbiamo fatto arrivare, tre figli alla laurea, possibile che il costo sia di 600-700 mila euro complessivo, ha fatto le cifre di Money Farm per tre, e comunque nonostante i livelli salariali bassi siamo contenti, Claudio, e insomma avete puntato,
1: giustissimo,
0: avete
1: condivido,
0: fatto davvero un buon lavoro. Allora, chiaro che i costi probabilmente non saranno questi, abbiamo detto che sono delle medie, dipende chiaramente anche dalle possibilità di tutti, però sono alti. La lettura e poi la borsa.
5: La paura di sbagliare è forse la più diffusa. Molte donne sono cresciute con l'idea che l'errore sia qualcosa da evitare a ogni costo. Sbagliare significa esporsi al giudizio, deludere, dimostrare di non essere all'altezza. Perché abbiamo paura di sbagliare? Cosa succede se sbaglia una donna? La paura di non capire. Il linguaggio della finanza è stato a lungo tecnico, complesso e talvolta inutilmente oscuro. Molte donne, trovandosi davanti a termini incomprensibili, hanno interiorizzato un pensiero pericoloso, che non sia materia per loro. Te lo dico chiaramente, non è vero. Quando pensi che non stai capendo, semplicemente non te lo stanno spiegando bene. Ricordati che chi comprende, decide. Chi non comprende, si affida. Non esiste una domanda sciocca quando si parla dei propri soldi. Esiste solo la rinuncia a chiedere. La paura di perdere. La paura di perdere è una delle figlie della paura di sbagliare, perché in finanza la perdita è la conseguenza dell'errore. Il denaro rappresenta sicurezza, protezione e futuro. Per molte donne, perdere denaro non significa solo subire un danno economico, ma mettere a rischio la propria stabilità e quella delle persone amate. La paura del giudizio. Purtroppo noi donne, storicamente, siamo state e siamo ancora esposte al giudizio maschile, ma perfino, ancora troppo spesso, e forse questo ci ferisce ancor di più, a quello delle altre donne come noi, in cui dovremmo trovare appoggio e solidarietà. Ancora oggi, mentre sto scrivendo, permane e persevera la concezione, se subiamo una violenza, del «se l'è cercata». Potete immaginare quindi cosa significa questo in finanza? Significa che se perdiamo un euro, noi abbiamo l'atavica tendenza ad attribuirlo a una nostra colpa.
0: Che effetto le fa aver sentito pillole nel suo libro Lette Radio 24? Adesso, a parte tutto, abbiamo sentito anche prima della pausa dei mercati alcune delle più importanti paure che attanagliano un po' le donne, sì, quando immaginano e pensano al loro rapporto con il denaro. L'ultimo è, che mi ha colpito molto, essere troppo, e quindi se io so di finanza mi voglio atteggiare, voglio fare la splendida e quindi faccio finta di non sapere, che è una cosa che peraltro spesso succede anche in famiglia, quando si lascia al compagno la decisione finanziaria perché non si vuole mostrare di essere magari, che ne so, una persona avida, insomma, di saperne, certo, troppo. Allora, io voglio sapere com'è nato questo libro, Carla Ruocco, perché so che lei, insomma, è una donna di finanza, però perché a un certo punto le è venuto in mente di...
1: Posso dirlo proprio in maniera... la prima volta che lo dico in pubblico. In realtà, al termine della mia legislatura, come appunto al termine della carica di presidente della commissione inchiesta sul settore bancario e finanziario, è stata prodotta una cospicua relazione, giustamente, sull'attività di 2 anni e mezzo, e insomma, piena e ricca di spunti. Però mi sono detta, c'è stata tanta fatica per produrre questo risultato, però dall'altra parte ho detto è poco divulgativa come pubblicazione. Adesso, esatto. Beh, insomma, sì, magari qualcuno la leggerà, va bene, con attenzione, eccetera, però quante persone...
0: Non si può risolvere tutto, altassiamo gli extra profitti, cioè cerchiamo anche di fare in modo che i consumatori possano sapere,
1: sì,
0: qualcosa.
1: Sì, insomma, 200 pagine di relazioni scritte fitte, diciamo che a un certo punto è bene per, va bene anche per gli addetti ai lavori, eccetera, ma rispetto a tutte quelle persone che avevo incontrato in quel periodo, che si scontravano con la quotidianità, con le difficoltà dell'amministrazione proprio finanziaria, con un mondo, quello della finanza, che continuava a parlare, continua a parlare troppo spesso in maniera complessa, e allora mi sono data questa sfida di semplificare. Ecco, la prima cosa che mi viene, che voglio associare a questo libro, è parlare di finanza in maniera semplice. Quindi poi è chiaro che la prospettiva è una prospettiva femminile, ed è giusto, perché ovviamente per la mia posizione mi viene anche più semplice sotto questo aspetto, però ripeto, riguarda tutti, la paura di sbagliare riguarda tutti, perché quando una materia è spiegata in modo complicato, attenzione, il tema dell'educazione finanziaria non è un problema del risparmiatore, è un ponte che si deve creare tra il mondo della finanza e il risparmiatore, un ponte comunicativo. Quando però questa paura investe il mondo femminile, ha una ricaduta ancora più grave, perché la donna è, purtroppo lo vediamo tutti i giorni, è più esposta al giudizio, questo sì, continua ancora oggi ad essere più esposta al giudizio, e quindi è più spaventata. E lei faceva riferimento anche al discorso della paura di essere troppo, sì, perché sembra che il punto di equilibrio per la donna sia proprio una cosa complicata, o è una mantenuta, oppure è una persona avida, insomma, diteci un po',
0: no, tutta la ricchezza
1: dove
0: che
1: dobbiamo
0: ha,
1: essere collocati.
0: Al, padre.
1: Al contrario, invece, la donna è senza nulla togliere, qui non è una gara, quindi va bene tutto, però apprezziamo anche quella parte della società che ne crea il fondamento, che amministra il denaro, oltre che guadagnare, cioè qualcuno che amministra, la nonna che divideva le spese nel salvadanaio, questo è per uno, per l'altro, e tra l'altro con una prospettiva che va ben oltre se stessa, ma che coinvolge anche il marito, i familiari, eccetera, e questo va apprezzato.
0: E infatti, allora, lei tra l'altro questi punti li tratta molto bene in uno dei primi capitoli del libro, quando ricorda come la scarsa educazione finanziaria è una responsabilità dell'individuo, e naturalmente noi dobbiamo fare qualcosa per migliorare le nostre competenze, quantomeno per interessarci di più rispetto alle necessità che abbiamo. Poi c'è qualcuno che ci aiuta a trovare le soluzioni tecniche per risolvere i nostri problemi, però riconosce anche quanto questo problema sia qualcosa di molto più complesso, legato alle complessità che viviamo, ad un linguaggio che è diventato, sì, davvero indecifrabile, e peraltro si può far molto poco. I problemi sono sempre nuovi. Oggi guardiamo quello che succede con l'intelligenza artificiale, che scombina anche le scelte, sì, di risparmio e di investimento, perché noi oggi cerchiamo delle scorciatoie per trovare la soluzione ai nostri problemi e ci imbattiamo anche in questa necessità di velocità, in disavventure. Poi lei arriva anche a quel punto.
1: Sì, perché infatti questo un po' sconfessa il fatto che internet sia una panacea, perché la fiducia, prima di diciamo dare in gestione i nostri soldi, i sacrifici di una vita, noi dobbiamo aver fiducia. La fiducia ovviamente deve essere ben calibrata, e qui avviene il punto di sapere chi abbiamo di fronte, che non sto parlando che necessariamente la persona di fronte deve essere qualcuno che approfitta, ma anche il ruolo che quella persona ha, se è un nostro consulente personale, se è il consulente della banca, quindi le prospettive sono diverse. Ecco, quindi dicevo, la fiducia non si acquisisce e non è stata incrementata con il proliferare delle piattaforme online, e poiché alla base di un sano risparmio e di un sano investimento ci deve essere un sistema di fiducia, ecco che internet e la tecnologia in questo non hanno proprio aiutato, tant'è vero che ad oggi noi abbiamo 1600 euro di risparmi tra
0: miliardi,
1: miliardi, scusami,
0: magari miliardo, peraltro esatto, ridotto anche rispetto al Covid, perché siamo arrivati a 1800 miliardi e rotti, però
1: esatto,
0: insomma, sono ancora
1: però
0: moltissimi.
1: Però comunque sono molti che potrebbero farci stare meglio, ovviamente cum grano salis, investiti in maniera consapevole, e quindi la finanza si sforzasse anche di parlare un linguaggio semplice e sintetico, e noi risparmiatori di spendere, investire innanzitutto un pochino di tempo prima di approcciare una scelta di investimento.
0: Sono già le 11.44, devo andare al traffico, peraltro abbiamo parlato del tempo, abbiamo parlato dei conti dove albergano questi miliardi di euro appunto fermi, non impiegati efficientemente, e che però adesso rischiano di essere erosi dall'inflazione, sì, che è quella tassa invisibile, come ha detto qualcuno di molto più importante di noi, sì, in passato. Io vi leggo solo questa frase dalla quale ripartiamo dopo: la frutta sale sempre di più, se continua così salirà sugli alberi, scrive Carla Ruocca all'inizio, sì, di un capitolo. A tra poco.
5: La paura di essere troppo, troppo ambiziosa, troppo interessata ai soldi, troppo determinata. È una paura sottile ma potente. Molte donne temono che occuparsi con decisione del proprio patrimonio possa essere percepito come avidità o come un'eccessiva ambizione. Ma autonomia non è avidità, è libertà di scelta. Pianificare il proprio futuro, costruire un patrimonio e investire con metodo non significa misurare il proprio valore in denaro, significa proteggere il proprio tempo, la propria dignità e le proprie opportunità.
0: Volevo leggervi, lo abbiamo letto a microfoni spenti e con Carla Ruocco abbiamo pensato di salutare Simone, che ci scrive.
1: Ciao,
0: che ci scrive: sono il primo di cinque figli cresciuti con il solo stipendio di nostro padre, operaio, perché nostra madre si occupava della gestione della famiglia. Oggi siamo adulti, non ci è mai mancato nulla e a nostra volta stiamo mettendo su famiglia. Non credo che le stime che avete dato prima di Money Farm si possano usare come esempio unico, magari rappresentativo chiaramente di un'intera collettività. Io sono del 93, il mio esempio abbastanza attuale. Cosa ci dice questo messaggio?
1: Che intanto complimenti a Simone e alla sua famiglia, perché oltre la persona che portava i soldi a casa con il suo lavoro, c'era qualcuna che amministrava e ha amministrato molto bene.
0: Sì.
1: Quindi il papà portava i soldi a casa, ma dal messaggio si capisce perfettamente che la mamma aveva un ruolo decisivo nell'amministrazione.
0: Perché, come dice Gary Becker, la famiglia è una piccola impresa,
1: sì,
0: e come tale va gestita.
1: Sì, e tra l'altro amministrare bene il denaro, e questo è proprio il punto di oggi, è parte integrante della retribuzione. E attenzione, soprattutto oggi che l'inflazione è molto elevata, che purtroppo gli stipendi non stanno al passo, diventa ancora più importante l'amministrazione di quello che abbiamo in maniera razionale.

0: tema del metodo, perché noi parliamo tanto anche di previdenza integrativa. Quando parliamo di risparmio abbiamo una larga fetta di ascoltatori che si innervosisce perché ci dicono: con questi stipendi, lei lo sottolineava poco fa, non ce la facciamo, non si arriva alla fine del mese, le bollette ormai sono diventate qualcosa di insopportabile, se hai o l'affitto e il mutuo davvero è molto difficile. E quindi il risparmio per qualcuno è percepito proprio come una sottrazione di reddito, un sacrificio che non si vuole sostenere. È molto difficile immaginare il nostro futuro e le necessità finanziarie che è necessario soddisfare per organizzarsi per un futuro sereno. Come possiamo sostenere che coloro che hanno, non lo voglio definire un pregiudizio perché non è, ma che è una reale preoccupazione, non ce la faccio, quindi è inutile che mi raccontate tutte queste cose per me.
1: No, assolutamente no, va bene, sono molto vicina e ovviamente parte integrante delle persone che ovviamente subiscono l'effetto dell'inflazione senza che i redditi possano stare al passo. Ciò premesso, il risparmio non è spreco. Queste sono due cose completamente diverse. Il risparmio è semplicemente una piccola goccia che noi mettiamo in un contenitore che da solo, se lo usiamo bene, se usiamo bene la variabile tempo, quello si accresce. Noi anche i redditi, sì è vero, non si arriva a fine mese, però ci sono anche dall'altra parte tanti sprechi che non sono, che magari anche 50 euro al mese. Sembra veramente una cifra piccola, però questi soldi possono crescere nel tempo. L'importante è avere la pazienza, la conoscenza della materia basica, non è che dobbiamo diventare, voglio dire, battere la borsa,
0: esatto.
1: Però quella conoscenza che ci dà la consapevolezza, il tempo e la pazienza. Quindi attenzione, non cadiamo nella rete. Il risparmio è ciò che io posso, metto da parte per i bisogni che inevitabilmente cui dovrò far fronte nel tempo, quindi ci serviranno quei soldi.
0: C'è tutto un capitolo anche, anzi forse più di un capitolo, dedicato a tutto il tema della ostentazione, dell'apparenza, che è un grande tema che affrontano oggi soprattutto i giovani, le giovani e i giovani che effettivamente utilizzando gli strumenti dei social amano a volte mostrare qualcosa che non si è e che ha molto a che fare anche con il denaro, perché l'ostentazione significa anche magari far immaginare ad altri che conduci uno stile di vita che in realtà non è il tuo. Perché ha voluto affrontare anche questi aspetti?
1: Perché noi viviamo in una società in cui tendenzialmente si vuole stressare maggiormente ciò che non abbiamo rispetto a ciò che abbiamo già. Quindi tutto il mio libro, una parte del libro, porta proprio invece a valorizzare il nostro capitale di partenza anche a livello personale, le amicizie, la famiglia, il fratello, la sorella, l'amico, l'amica, e quindi già far capire quanto di base siamo ricchi prima di affrontare altri desideri. Laddove invece ci si tende a sminuire tutto quello che ho appena menzionato, per far sì che il nostro bisogno crei un vuoto e quel vuoto vada ricoperto sempre con nuove spese, con nuova ostentazione. Nel libro faccio riferimento ad un episodio che accadde anni fa nel quartiere Parioli di Roma, che c'erano delle bambine
0: ragazze,
1: praticamente,
0: esatto.
1: Che furono indotte addirittura a prostituirsi pur di ostentare la borsa firmata, eccetera. Ma dico, e lei sicuramente e tutti gli ascoltatori lo comprenderanno, ma davanti alla giovinezza, all'entusiasmo che un gruppo di amiche può avere nell'affrontare una vacanza anche con poche spese, perché quando sei giovane
0: la famosa vacanza di Ponza che racconta nel libro,
1: esatto. E allora davanti a tutta quella ricchezza, ma le ragazze hanno veramente bisogno di ostentare una borsa griffata?
0: Allora, purtroppo un minuto e mezzo ci manca. Io lancio quest'ultimo messaggio, poi magari coglierò l'occasione per invitarla di nuovo e per parlare solo di questo.
1: Sì.
0: C'è un certo un capitolo che si intitola La società del dis-prezzo, cura, famiglia e autonomia nella grande economia invisibile, che è quella economia appunto della cura che ci vede tristemente protagoniste / anche vittime, oserei dire.
1: Sì, ma quello è un passaggio passaggio che la società secondo me deve fare, cioè una società veramente evoluta, dà la possibilità alle donne e agli uomini di scegliere chiaramente il proprio percorso, ci mancherebbe altro, e nelle pari opportunità, però dall'altra parte per chi sceglie giustamente di dedicarsi agli

0: altri e di far crescere, badiamo bene, non soltanto la propria, la realizzazione della propria famiglia, ma la società, perché l'inverno demografico e il depauperamento della dimensione famiglia riguarda proprio tutti, e quindi chi si dedica a questo progetto va premiato, e questo lo voglio dire a chiare lettere, va molto meglio premiato di quanto non venga fatto.
1: Allora
0: oggi,
1: io non so, magari se vuole tornare a Montecitorio prima o poi, magari per incaricarsi anche di questo impegno, noi la sosterremo. Grazie di
0: grazie
1: cuore
0: a lei.
1: A Carla Ruocco, La finanza è donna, semplici regole per essere più ricchi, edito da De Nigris, lo trovate in libreria, sta facendo anche delle presentazioni in giro, magari capiterà
0: sì,
1: anche nella vostra città. In bocca al lupo per tutta, presto.
0: Grazie, grazie mille.
1: Alessandro, io ritorno domani anche qui da Roma, ti porto il serpente corallo, sei contento? Grazie a tutti, a domani.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Via libera del governo al decreto scuola, tetto agli stranieri, corsi di italiano e multe ai genitori. Xi Jinping alla Casa Bianca da Trump, dobbiamo coesistere in pace, estesa la tregua sui dazi. Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, 7 indagati per omicidio colposo per la morte dell'operaio 22enne. Nations League, oggi l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Carlo Salvatore in regia. Ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
5: Arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore. A partire dal prossimo anno scolastico, alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie o alle superiori, che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine, quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
6: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
5: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la Premier Meloni sui social. E per la segretaria del PD Schlein, un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
4: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni, un allarme smentito però dal nostro governo.
7: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
8: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
7: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Alla Casa Bianca è andato in scena il bilaterale fra Trump e Xi Jinping, accolto con i massimi onori.
9: Accoglienza in grande stile ieri per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie, da Donald Trump e dalla First Lady Melania. C'è grande amicizia, ha detto Trump. Continueremo a lavorare. Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni. Ringraziando Xi, ha esortato tra l'altro a cooperare per garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte della Cina, ha detto, sono aperte alle aziende americane che vi vogliano investire. Ma oltre alle rose ci sono le spine, e non sono solo quelle del commercio e dei dazi. La Casa Bianca avrebbe chiesto un confronto sul nucleare cinese, poco fidandosi che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Di contro Xi ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran, di tornare al memorandum di giugno, quindi sospensione delle ostilità e revoca del blocco navale statunitense, al fine di ottenere la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, e all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala.
10: If there are any other moral cowards...
11: Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona il premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre decine di diplomatici di numerose delegazioni lasciano l'aula in segno di protesta quando lui inizia a parlare. Secondo Netanyahu, il genocidio a Gaza è stato una bugia. Sull'Iran ha detto: se non avessimo attaccato saremmo tutti morti. Infine ha definito i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York. Vergognati per aver diffuso bugie, ha detto il premier israeliano all'ONU, definendo Mamdani un antisemita. Proiettato all'ONU da remoto anche un videomessaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Squilibrio che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
12: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF. Questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%. Questo significa che pochi pagano per tutti.
4: Il consueto punto sui mercati, la corsa del greggio e i conseguenti timori per un rialzo dei tassi mandano di nuovo in affanno le borse europee.
13: Seduta negativa per le borse europee, Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%, Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%, i mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE. Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech, a Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob meno 4,8%, male anche Fincantieri meno 5,5% e Leonardo meno 2,3%, in ordine sparso i bancari e gli assicurativi. I titoli migliori sono Eni più 1,4 e Tenaris più 0,9, in scia al rialzo del petrolio. Bene Poste più 1%, che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM, che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: I PM di Roma hanno iscritto i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7, l'accusa omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un atto dovuto in vista dell'autopsia il cui incarico sarà affidato lunedì. In chiusura lo sport con il calcio e l'attesa per l'esordio in Nations League della nazionale guidata di nuovo da Roberto Mancini. Stasera alle 20:45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi al 5 ottobre. Le sensazioni della vigilia del CT che portò gli azzurri al successo europeo nel 2021 e che vuole far dimenticare l'ultima mancata qualificazione al mondiale.
14: Purtroppo il calcio è fatto di questo, il fatto a volte si perdono delle partite assurde come è capitato all'Italia, quindi però bisogna andare avanti e poi il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro. Insomma, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare e speriamo di fare le scelte giuste, questo sicuro.
4: Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
3: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: È possibile trasformare la crusca in lardo? Senza un intervento soprannaturale, intendo. Buonasera, benvenuti a Smart City. A quanto pare qualcosa del genere è possibile, anzi è esattamente l'obiettivo di EcoFet, un progetto della professoressa Elena Simone appena finanziato dall'Europa con un ERC grant. Ne parliamo sempre di questi progetti perché sono finanziamenti ambitissimi. Il progetto alla lettera si occupa di, leggo testualmente, valorizzare residui dell'industria alimentare per mezzo della formulazione di ingredienti lipidici di origine vegetale e a basso impatto ambientale dedicati, destinati ai functional food. Più prosaicamente parliamo di ricavare da sottoprodotti alimentari, come per esempio la crusca di riso oppure i fondi di caffè, degli alimenti grassi con caratteristiche simili a prodotti tradizionali come il burro di cacao, l'olio di palma, piuttosto che anche il burro o il lardo. Allora, buonasera, benvenuta Elena Simone, professoressa di ingegneria chimica del Politecnico di Torino.
6: Buonasera e grazie dell'invito.
5: Allora, senta, qui, vabbè, mi vedo già i buon gustè che tremano, poi dopo spieghiamo bene, però prima ci spieghi un po' meglio come si fa, insomma, come si parte da una materia prima come la crusca oppure come i fondi di caffè e si arriva, per esempio, a qualcosa come il burro, che è completamente diverso.
6: Allora, partiamo dal presupposto che i grassi e gli oli nelle matrici vegetali, quindi come l'olio d'oliva o la palma, ma anche in matrici come i chicchi di caffè o la pula di riso, sono molto simili da un punto di vista di composizione chimica. Quindi
5: c'è una manciata di mattoni, che sono gli acidi grassi, che mescolati in proporzioni diverse poi alla fine producono tutti i grassi vegetali.
6: Esatto,
5: dico male,
6: esatto,
5: ma insomma, più o meno così.
6: La definizione è giusta. Soprattutto i grassi vegetali da un punto di vista chimico sono molto simili, cambiano un po' come sono organizzate le molecole, però di fatto gli stessi componenti dei grassi del burro di cacao o dell'olio di palma sono presenti
5: anche nella crusca e nel caffè, esatto, nei fondi di caffè.
6: O nel gemme di grano, per esempio, in quantità comunque non trascurabili, quindi anche fino al 10%.
5: E come li tirate fuori? Come funziona?
6: Si fa un processo che è molto simile a quello che viene utilizzato anche per estrarre l'olio dai semi di girasole o dalle arachidi, quindi si utilizza un solvente che può essere, normalmente nell'industria alimentare si usa l'esano, ma si può usare anche qualcosa di green come la CO2 supercritica, un solvente che scioglie molto bene questi grassi e quindi si possono estrarre da queste matrici.
5: Ecco, facciamo l'esempio: uno quando fa il caffè usa l'acqua calda, questo tira fuori tutta una serie di aromi, no, dall'acqua, e funzionando come solvente. Con un altro,
6: esatto,
5: solvente dallo stesso caffè si potrebbero tirare fuori grassi, la CO2 per esempio permette di fare questo.
6: Esattamente, esattamente. Ovviamente quello che si ottiene, per esempio l'estratto dalla pula di riso, che nel mio laboratorio noi lo chiamiamo il burro di riso, non ha la stessa consistenza del burro di cacao o del grasso di palma. Quindi quello che bisogna fare, perché la composizione magari va un pochino diversa. Esatto, sì, va aggiustata, quindi si possono fare delle miscele oppure si possono cercare di separare i componenti che si sciolgono a temperature più alte, per esempio. Oppure ci sono anche magari dei processi che utilizzano enzimi naturali per aiutare un po' a creare la miscela giusta di lipidi che sia simile a quel prodotto.
5: E anche un po' di acqua, per esempio, no? Mi spiegava, perché nel burro c'è una certa percentuale di acqua, quindi insomma aggiustate evidentemente la ricetta per tirar fuori questo surrogato, me lo lasci chiamare così. Ecco, come verrebbero poi utilizzati questi nuovi ingredienti e quali sono i benefici?
6: Allora, parto dai benefici. I benefici sono duplice. Da una parte si va a valorizzare uno scarto dell'industria alimentare, quindi qualcosa come fondi di caffè che verrebbero buttati o anche addirittura bruciati per produrre energia, si rivalorizzano. Dall'altra parte si va magari a creare degli ingredienti che possono sostituire i grassi tropicali come l'olio di palma o il burro di cacao, che hanno problematiche magari legate sempre più comunque legate alla sostenibilità. Ovviamente questi ingredienti che possiamo in qualche modo, magari aggiungendo un po' d'acqua, rendere un po' più appetibili, si possono utilizzare per produrre alimenti, diciamo, che troviamo nei supermercati, anche alimenti vegani, per esempio. Certo. Quindi invece del burro di cocco, che ha un sapore anche molto forte, che è uno degli ingredienti più usati nei prodotti vegani, spero di poter produrre qualcosa che sia...
5: Certo, magari da questi sottoprodotti che magari è anche, come dire, più adatto a sostituire, esatto. Più simile all'originale, di quanto non sia il surrogato utilizzato oggi. Grazie Elena Simone, buon lavoro!
6: Grazie ancora per l'invito.
5: Cari ascoltatori, è tutto per questa sera e buona serata.

0: Non credo in Dio, e se un Dio esistesse, probabilmente avrebbe altro da fare che salvare stupidi mortali in cerca di guai.
1: Pur essendo lì, stavo pensando a come morire, tutto sommato, di cazzo come muoio.
0: Storie di trimarani pazzi e di navi fantasma in una puntata che si intitola Senza comando.
2: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Per quella vecchia regola che storia chiama storia, quando noi raccontiamo una storia di navigazione, la storia di una nave, di una barca a vela, ci arrivano moltissime storie di quel tipo. Allora, io personalmente sono felice perché come tutti i velisti di pianura mi piace raccontare, sentire raccontare, piuttosto che poi doversi mettere veramente in barca e navigare, fare fatica, prendere freddo e l'ancora non va giù e poi c'è vento forte. Insomma, mi piace anche quello, però sentire raccontare, se voi andate sulla banchina di un porto è pieno di gente che la sa lunga e la racconta. Qui però ci arrivano delle storie vere, delle storie di gente che in qualche modo ha anche scampato dei pericoli. È esattamente il caso di Camillo, che mi sembra abbastanza, diciamo, onesto nel rivendicare le sue capacità dilettantesche di essere un navigatore dilettante, anche se poi glielo chiederemo meglio. Il suo curriculum di navigatore in realtà contiene il Mediterraneo, l'Atlantico, quindi uno che ha navigato parecchio evidentemente lo sa fare. Eppure anche uno che ha navigato parecchio e lo sa fare, può capitare che su una barchina, su un piccolo trimarano con tanto vento, tanta onda, succeda un piccolo inconveniente, cioè si spezzi il timone o insomma vada fuori uso. Ecco, e a quel punto devi trovare un modo per rientrare, soprattutto se c'è vento forte che ti spinge al largo, e al largo vuol dire ciao. E dopo la storia che ci ha mandato Camillo e che vi raccontiamo a breve, vi raccontiamo invece un'altra storia, non più di un navigatore, non più di un piccolo barchino, ma di una grande nave che è rimasta senza comando per 18 mesi, ha vagato nell'Atlantico. È la storia della motonave Alta, anche conosciuta come la nave fantasma. Non a caso la puntata di oggi, perché noi siamo dei furboni, si intitola Senza Comando. Benvenuti.

0: Il 31 maggio 2001 parto da Santo Domingo diretto verso nord. Dopo 2 ore arrivo a Imbert e poi raggiungo Luperon, sulla costa settentrionale dell'isola, quasi ai confini con Haiti. Alle 2 del pomeriggio arrivo accaldato e stanco al porticciolo di Marina Blanca. Abbandono il motorino e comincio a cercare il mio amico Jean-Luc Guessard, Luca per tutti. Luca è un architetto francese della Provenza, che a soli 32 anni sembra avere capito tutto della vita. Aveva lasciato presto la Francia ed era finito in Sud America, dove si era costruito un trimarano di legno. A Luperon vive arrangiandosi con lavori e riparazioni.
1: Un francese che, oddio, nell'ambiente dei navigatori si incontrano tutto un mondo di improbabile, di gente, capisci? Questo era molto più giovane di me. Luca ci avrà adesso, io 84, lui non arriva a 60, credo. Era arrivato dal Brasile su una specie di giunco costruito da lui di legno. Quindi come personaggio mi piaceva tanto, siamo diventati amici.
0: Dopo una mezz'ora basta che lo chiami a voce alta perché Luca compaia su una barchetta remando come un gondoliere. Ciao Luca. Ciao Daniel, come tu estás? Parliamo un po'. Poi mi dice che deve finire un lavoro, che il giorno dopo usciremo insieme. Ma aggiunge, se vuoi fra mezz'ora ti preparo quel piccolo trimarano che ho appena costruito, così ti fai un giro e non ti annoi. Immagino la voglia che hai di metterti in mare. Mi prepara una piccola barca con una vela semplice e mi raccomanda di stare attento perché fuori dalla baia il vento è forte. Il mare è azzurro, il sole splende, la brezza è sostenuta ma piacevole. Mi allontano dalla costa felice, completamente immerso nella mia condizione ideale. Sono a circa 2 miglia dalla costa. Le onde sono alte ma regolari. Io sono in pantaloncini e maglietta, canto a squarciagola parole senza senso e mi sento perfettamente a mio agio. Poi, improvvisamente, sento un botto. Alla mia sinistra vedo schizzare in acqua il timone. Lo afferro d'istinto e in quel momento capisco di essere nei guai. Senza timone non riesco più a governare la barca. Provo a rallentare, ma il piccolo trimarano continua a correre sulle onde, sempre più veloce, puntando verso il largo. È come un cavallo imbizzarrito che, liberato dalle briglie, corre senza più ascoltare nessuno. Guardo la costa. È lontana, quasi deserta. Nessuno sa dove sono e nessuno è in allerta per me. Provo a rimettere il timone al suo posto, ma è impossibile. Ci provo diverse volte, mi sporgo dalla barca, rischio di cadere in acqua, ma non ci riesco. Alla fine lascio perdere. Mi dico, stai andando a morire stupidamente. E l'Italia? I miei figli? Mia moglie? Nessuno conosce il mio cognome, nessuno sa dove sono. Mi tolgo la maglietta bianca, la avvolgo intorno al timone e comincio a sventolarla come una bandiera. Forse qualcuno vedrà quella maglietta che si agita. Grido aiuto verso la costa. Continuo a sventolare la maglietta anche se ormai sono quasi certo che nessuno possa vedermi. Non posso rimettere il timone. L'unica possibilità è cercare di fare cambiare direzione alla barca, spostando il peso e sfruttando il vento. Mi aggrappo alla struttura e mi sporgo completamente fuori. Tutto il mio peso è da una parte. O ti giri, maledetta barca, o cado in acqua. Non so quanto tempo rimango così. La barca resiste, sembra quasi non volermi ascoltare. Io continuo a spingere. Per favore, girati, a te cosa importa? Tu vai comunque avanti, per me invece può essere la vita. Poi arriva un colpo secco. La vela mi piomba addosso. Mi abbasso istintivamente e riesco a passare dall'altra parte. Ho strambato. Evviva, ho strambato, urlo. Per la prima volta da quando si è rotto il timone, sento tornare dentro di me un po' di speranza.

0: La barca punta verso la costa. Le onde arrivano da dietro, sempre più vicine. Una mi travolge. Vado sott'acqua. La barca si inclina pericolosamente. Penso che potrei ribaltarmi e cerco di prepararmi a raggiungere la riva senza farmi trascinare via dal mare. Sono ormai a 200 metri dagli scogli. A ripensarci oggi mi colpisce una cosa. Nella vita quotidiana passiamo moltissimo tempo a decidere oggi o domani, questa strada o quella, due etti o tre. In quel momento, davanti alla possibilità concreta di morire, non ho riflettuto affatto. Non c'entra il coraggio. Credo che di fronte alla fine succeda qualcosa dentro di noi. Si acquista un'audacia insospettabile e ci si affida all'istinto. Tutto diventa accettabile, pur di non morire.
1: Nel senso che io riflettevo un po' e dicevo, c'è gente, io ho conosciuto gente che fa un solo errore nella vita e la paga cara, capisci? E quindi io mi ritenevo abbastanza fortunato.
0: Finalmente raggiungo la riva, afferro una cima e riesco a legare il trimarano a un vecchio tronco mezzo sepolto nella sabbia. Le onde tirano la barca verso il largo, ma il tronco resiste. Mi lascio cadere sulla sabbia. Sono salvo. Sono vivo. È buio, forse sono circa le 8 di sera. Non sento né caldo né freddo. Sto incredibilmente bene. Guardo il cielo, qualche lembo di azzurro rimasto tra le nuvole illuminate dalla luna, e mi addormento. O più che dormire, entro nel mondo dei sogni. A un certo punto apro gli occhi perché sento delle voci. Il vento è finalmente calato. Il mare si è calmato e piccole onde lambiscono il trimarano coricato su un fianco. Guardo verso il largo. Mi sembra di vedere qualcosa muoversi sull'acqua. «Luca! Luca!» Dopo qualche minuto vedo emergere dall'acqua la testa di Luca. Sta nuotando verso di me. Quando arriva ci abbracciamo senza parlare, lui perché è senza fiato dopo la nuotata, io perché ho un groppo in gola. «Come va?» «Bien, Luca, ma perché hai aspettato così tanto a venirmi a cercare?» E lui, come se fosse la cosa più normale del mondo, «Ti senti di aiutarmi a recuperare questo barchino e trainarlo fino al mio trimarano?» Ecco chi era Luca. Dopo 8 ore di traversie, alle 11 di sera, mi chiedeva tranquillamente di aiutarlo a recuperare la barca. Ancora oggi mi chiedo cosa mi abbia salvato. La sorte? Il mio poco talento marinaresco? La capacità di mantenere la testa lucida? Non lo so. Non credo in Dio e se un Dio esistesse probabilmente avrebbe altro da fare che salvare stupidi mortali in cerca di guai. Forse mi ha salvato il mare, forse mi ha salvato il carattere, forse entrambe le cose. Una parte di me in quel momento non voleva abbandonare la barca. C'era qualcosa di romantico e assurdo nell'onore, nello spirito del marinaio, nell'idea che dovessi portare a casa anche quel piccolo trimarano. Se mi fossi buttato in acqua forse sarei morto. Invece, pensando di salvare la barca, ho finito per salvare me stesso. E io, che eroe non sono mai stato, devo questo alla sorte, ma anche a un poco al mio carattere. Da quella notte mi piaccio un po' più di prima. Alla fine devo concludere che mi sono salvato perché la morte per ora non mi ha voluto. Mi ha soltanto detto, fai quello che ti pare, da marinaio o da imbranato, tanto per ora ti andrà bene, io non ti voglio, non è la tua ora. Statisticamente è un po' come avere fatto 13 al totocalcio per 3 domeniche consecutive. Non so quanto credito abbia ancora la sorte nei miei confronti, né se quel poco di esperienza da marinaio potrà mai proteggermi da altre esperienze tragiche. So soltanto che quella volta, per una sciocchezza, ho rischiato di pagare un conto enorme. E se un giorno dovesse succedere di nuovo, pazienza. Perché quella notte ho capito una cosa semplice. Finché la morte non arriva, bisogna continuare, sempre, a navigare.

0: Loro sono Blue Oyster Cult, che cantano Don't Fear the Reaper, cioè non avere paura del Reaper, cioè del pericolo del Reaper. È in realtà lo squartatore, ma non è questo il caso. Non c'è nessuno squartatore, però c'è una natura, diciamo, molto potente, e c'è soprattutto un piccolo inconveniente che accade in barca. Ce l'ha raccontato molto bene Camillo. Pronto? Ciao Camillo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Camillo?
1: Bene, bene, benissimo, benissimo.
0: Quanti anni fa succedeva questa storia?
1: Nel 2001, 31 maggio, ore 15, è cominciata la storia.
0: Beh, per l'esattezza, proprio per essere precisi, Camillo. Quanti anni avevi nel 2001?
1: Adesso ho 84 anni, quindi fai conto.
0: 25 anni fa, esatto. Quindi ne avevi 59. No, 60. 59.
1: Ed
0: eri in giro per il mondo, sì, in barca.
1: Sì, io dopo, diciamo, avevo un'attività di computer qui a Milano, mi son tagliato fuori, c'era un po' di crisi, avevo un po' di soldi, ho preso l'avventura di andare, diciamo, nei Caraibi, e mi sono comprato, avevo già una barca, mm-hmm, che però, diciamo così, ho portato lì con un catamarano, va bene, lì un'altra storia che poi, okay, ho fregato, va bene, un'altra storia.
0: Ok.
1: sì, sono andato lì, ho vissuto per parecchi anni, quasi 22-23 anni.
0: Poi hai vissuto là proprio, hai vissuto ai Caraibi?
1: Sì, sì, sì, facevo tutti i Caraibi, prima come skipper, portavo dei clienti nelle isole, non so se te conosci, ci sono delle isole bellissime.
0: Solo una parte, sono stato in barca alle Grenadine tanti anni fa, ma non so se sono quelle che conosci tu.
1: No, lì sono isole, Saona, Catalina, e poi dopo che ho perso il catamarano, quindi i clienti non venivano più, perché poi ho preso una barca normale, e tu sai che le barche a vela sbandano, e quindi i clienti salgono e poi hanno il mal di mare, vogliono scendere, quindi ho cominciato a non lavorare più,
0: certo,
1: e mi sono messo a fare lo skipper per altre barche, certo, a vela. Spostavo le barche in tutto il bacino caraibico, diciamo, certo, Messico.
0: Che è la ragione per cui adesso per i noleggi vanno moltissimo i catamarani, perché sono larghi, sono stabili, non sbandano. È tutto più facile.
1: Metti un bicchiere sul tavolino
0: e sta fermo.
1: Anche con mare forza 6 non si rovescia.
0: Senti, ma invece Camillo, raccontami esattamente, per chi, diciamo, non lo sapesse, per chi non conoscesse il termine nautico, cosa significa che tu, solo con il peso, senza il timone, sei riuscito a fare strambare questa barca, questo piccolo trimarano?
1: Sono riuscito perché il primo, diciamo, il primo colpo di fortuna, come dicevo ad Anita, lì in questa storia, a parte la drammaticità della cosa, ma quello che risalta statisticamente è come se avessi fatto, appunto detto, 3 volte 13 al totocalcio. Cioè, una delle prime fortune è che il mio amico Luc, il francese, che poi ha armato la barchetta, 4 metri e mezzo, e mi ha messo al posto della vela normale, mi ha messo una vela da surf col boma. Hai presente il surf, no?
0: Certo.
1: Mi ha messo il pezzo, la vela di un surf, l'ha infilato in un buco sul trimarano, e quindi io, quando si è rotto il timone, che è esploso, perché diciamo che viaggiavo con vento 20 nodi circa dall'Isio Forte di pomeriggio, viaggiavo velocissimo, e quindi è esploso, e dopo, quando diciamo così, ho cominciato a non vedere più la costa, a dire qui non so dove vado a morire, ho provato a strampare, e la prima volta non ce l'ho fatta, sono caduto in acqua, poi l'ultima volta che ci ho provato ho detto o strambo o sono morto. non c'era altra soluzione. E sono riuscito, mi sono messo in piedi come su un surf, no? Immagino. Sì, sì, però sì. Lì ballava tutto il trimarano, non è come tu ballava, e ho tirato tutto da me e sono riuscito a strampare, poi si stava rovesciando perché c'era obliquo, quasi a 45 gradi, mi sono buttato sotto e lì che mi sono rotto le costole.
0: Ah, pure le costole ti sei rotto?
1: Sì, due o tre costole, più tutto graffiato, tutto il resto.
0: Quindi in sostanza sei riuscito a fargli cambiare la direzione, a farlo tornare verso la riva.
1: Bravo.
0: Invece che verso l'esterno, discendola proprio.
1: Bravo, io sapevo che la costa era a sinistra, e sono riuscito a strampare, e poi dopo ore e ore, diciamo, adesso non mi ricordo più quante ore, credo 4-5, sono riuscito a rivedere la costa, alto di fortuna, in 100 chilometri di costa. Poi ci sono tornato in quei posti lì per rivedere, no?
0: Certo.
1: E praticamente ero scogliere a 10-12 metri con i buchi sotto, con una risacca che ti lascio immaginare, se mi fossi buttato mi sarei sfracellato, capisci?
0: Certo.
1: Ho visto l'unica spiaggetta diciamo di quei 100 chilometri, fai te come da Milano ancora che so di qui, e ce l'avevo davanti a me e non l'avevo cercata, era lì per fortuna.
0: Incredibile.
1: Quindi,
0: certo.
1: Immagina tu che fortuna che ho avuto.
0: Senti, l'ultima cosa, Camillo, poi devo salutarti. Tu adesso dicevi hai 84 anni, vai ancora in barca o se no quando è stata l'ultima navigazione che hai fatto?
1: No, c'ho un piccolo adesso sono a Milano, ma una settimana fa ero a Francavilla Mare a pescare, dove c'è un piccolo trimarano, piccolo, e ci vado, sì.
0: Bravissimo,
1: ancora.
0: Bravissimo. Camillo, mandaci altre storie quando vuoi, siamo qui ad aspettarle.
1: Va bene,
0: a presto.
1: Bene, Matteo.
0: Ciao.
1: Ti seguirò, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: The Commander Thinks Aloud cantano The Long Winters per chiudere la chiacchierata insieme a Camillo. Torniamo, Senza Comando si intitola questa puntata.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
3: In collaborazione con
4: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
3: E con
5: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
3: E con
6: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
7: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
8: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
9: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
8: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
9: Ed io Riccardo Barla.
6: Immagini, il sabato dalle 8.30 e la domenica alle 20.30 su Radio 24.
10: Matteo Caccia racconta.
0: Ora provate ad immaginare la storia che è accaduta a Camillo con un barchino relativamente piccolo, che però accade a una barca molto più grande, una nave, non una barca in effetti. 77 metri di lunghezza, 2.300 tonnellate di peso, la puntata di oggi si intitola Senza Comando e continuiamo a raccontarvi, perché quello che stiamo per raccontarvi è accaduto veramente alla motonave Alta. Scopriamolo insieme grazie a una storia che abbiamo trovato su un sito di Wired uscito qualche anno fa. L'ha scritto Catal Non, si intitola Il misterioso ultimo viaggio dell'Alta, la nave fantasma irlandese condannata a morte. State con noi. Nel febbraio del 2020 la tempesta Dennis, proveniente dall'Atlantico, ha colpito il Regno Unito e l'Irlanda con forti venti e piogge intense. Migliaia di case furono allagate, i trasporti subirono gravi disagi e ci furono diverse vittime. Nelle prime ore del 16 febbraio un podista avvistò una nave arenata sugli scogli al largo di Ballycotton, nella contea di Cork. Era la motonave Alta, una nave costruita nel 76, abbandonata, che sembrava sul punto di crollare. Presto si scoprì che era una nave fantasma. Dall'autunno del 2018 vagava senza equipaggio nell'Atlantico centrale. La storia dell'Alta è una storia incredibile. Per quasi 18 mesi era stata trascinata dalle correnti e dalle tempeste, evitando per pura fortuna le principali rotte marittime e altri ostacoli. Era stata avvistata una sola volta. I suoi veri proprietari restavano sconosciuti e negli anni precedenti la nave aveva cambiato più volte nome e bandiera.
11: It is a story that begins with a 44-year-old cargo ship abandoned by its crew and left for dead in the vast emptiness of the mid-Atlantic. What followed was an incredible 496-day solo voyage.
0: L'ultimo viaggio registrato era cominciato in Grecia. Nell'ottobre del 2017 l'Alta si trovava al Pireo e nei mesi successivi aveva fatto numerosi scali in diversi porti greci. Poi, nel settembre del 2018, era comparsa a Ceuta, sulla costa settentrionale dell'Africa. Da lì aveva attraversato lo stretto di Gibilterra ed era entrata in Atlantico. Fu durante quella traversata che accadde qualcosa di strano. A un certo punto la nave rallentò quasi fino a fermarsi. Per qualche tempo si mosse appena, probabilmente trascinata dalle correnti, poi riprese lentamente a dirigersi verso est. Gli analisti che hanno studiato i dati disponibili non hanno potuto stabilire con certezza se l'Alta stesse tentando di muoversi con i propri mezzi oppure fosse stata rimorchiata. Di certo, a un certo punto, ogni aiuto cessò. Nell'ottobre del 2018 le autorità statunitensi ricevettero una richiesta di soccorso. La nave si trovava a circa 1300 miglia a sud-est delle Bermuda e il suo equipaggio, 10 persone, era rimasto a bordo per 20 giorni. La Guardia Costiera americana riuscì a raggiungerli dopo un lungo viaggio e li trasse in salvo. Prima dell'arrivo dei soccorsi, un aereo aveva lanciato sulla nave rifornimenti di cibo. Sembrava la fine della storia, e invece era soltanto l'inizio. La Guardia Costiera dichiarò che i proprietari sarebbero stati contattati per organizzare il rimorchio della nave, ma nessuno venne a recuperare l'Alta. Rimase lì, sola, in mezzo all'Atlantico. Da quel momento ricostruire il suo viaggio diventò quasi impossibile. Il sistema di identificazione della nave aveva smesso di trasmettere e, senza quei segnali, seguire una nave alla deriva in mezzo a migliaia di chilometri di oceano equivale quasi a cercare un ago in un pagliaio grande quanto l'Atlantico. Gli analisti hanno però provato a ricostruire la rotta attraverso i dati sulle correnti oceaniche. Alcune ipotesi sostenevano che l'Alta avesse seguito la costa africana, dirigendosi verso il Regno Unito. Ma questa possibilità pare poco probabile. Avrebbe dovuto viaggiare controcorrente e attraversare zone molto trafficate. Un indizio importante arrivò nel settembre del 2019. Quasi un anno dopo il salvataggio dell'equipaggio, la Praetor, una nave della Royal Navy britannica, avvistò l'Alta e tentò di contattarla. Nessuno rispose. La posizione esatta dell'avvistamento non fu resa pubblica, ma gli analisti riuscirono a ricostruire che la nave britannica si trovava allora nelle vicinanze delle Bermuda. Da quel punto i modelli delle correnti suggeriscono una possibile spiegazione. L'Alta potrebbe essere stata trascinata verso nord, fino a raggiungere una forte corrente oceanica proveniente dalla zona di Terranova e del Canada. Da lì la corrente avrebbe potuto portarla lentamente verso le isole britanniche. Il viaggio sarebbe durato mesi.

0: Una nave abbandonata senza nessuno al timone avrebbe semplicemente seguito il movimento dell'oceano, e così accadde. Nel febbraio del 2020 la tempesta Dennis spinse l'Alta verso le coste irlandesi. La nave era finita sugli scogli di Ballycotton, appoggiata di traverso e apparentemente instabile. Un membro della guardia costiera locale definì l'evento uno su un milione. Non era soltanto una curiosità. A bordo dell'Alta erano rimasti 95 barili di petrolio, 62 dei quali pieni. Le autorità irlandesi intervennero per ridurre il rischio ambientale e misero in sicurezza il relitto. Furono rimossi i barili più pericolosi e vennero sistemati materiali assorbenti intorno alle tubature che potevano contenere ancora petrolio. La nave attirò subito dei curiosi. Una notte alcuni adolescenti riuscirono perfino a salire a bordo e a girare un video dall'interno. Le immagini mostravano detriti e oggetti sballottati dalla forza dell'oceano. Per evitare altre intrusioni, le autorità rimossero le scale e bloccarono gli accessi. A più di un mese dall'incagliamento, l'Alta era ancora lì. Anche la questione della proprietà rimaneva irrisolta. Una persona ritenuta collegata all'armatore aveva contattato le autorità, ma non era stato preso alcun provvedimento concreto per recuperare la nave.
1: What was once a 253-foot, 77-meter cargo vessel is now a permanent decaying feature of the County Cork Coast Linear Rusting Sentinel standing watch as it is slowly consumed by the elements.
0: Una nave abbandonata può continuare a galleggiare per mesi e diventare un ostacolo imprevedibile per le rotte commerciali. Nel caso dell'Alta, però, il finale fu miracoloso. Dopo un viaggio che nessun equipaggio avrebbe potuto pianificare, la nave arrivò sulla costa irlandese invece di scomparire definitivamente nell'oceano. Fu come se l'Atlantico avesse deciso di consegnarla, dopo averla tenuta nascosta per quasi 18 mesi, proprio nel punto in cui qualcuno poteva finalmente accorgersi della sua esistenza. La cosa più sorprendente però è che l'Alta avrebbe potuto provocare un disastro molto più grave. Una nave fantasma alla deriva nell'Atlantico può diventare un pericolo per la navigazione. Avrebbe potuto finire in una rotta commerciale, essere speronata, affondare e provocare vittime. Oppure avrebbe potuto perdere il petrolio contenuto a bordo e causare un grave danno ambientale. Invece ha attraversato l'oceano per quasi un anno e mezzo, senza incontrare praticamente nessuno. Ha resistito alle tempeste, ha seguito correnti che nessuno poteva controllare e alla fine è arrivata esattamente dove nessuno la stava aspettando. È rimasta in mare senza equipaggio, senza una rotta e quasi senza lasciare traccia. La sua storia sembra uscita da un romanzo d'avventura. Una nave abbandonata che attraversa l'Atlantico e dopo migliaia di chilometri va a morire sugli scogli di un villaggio irlandese. Ma forse la parte più inquietante non è sapere come l'Alta sia arrivata in Irlanda. È sapere che per 18 mesi nessuno ha potuto dire dove fosse. L'oceano l'ha presa e l'ha portata con sé, e per pura fortuna alla fine l'ha restituita. Per la prima volta, dopo mesi, la nave è tornata visibile.

0: Questo racconto è apparso su Wired nel 2020, scritto da Cathal Noonan, Il misterioso ultimo viaggio dell'Alta, la nave fantasma irlandese condannata a morte. Torniamo a raccontare la nostra storia seriale, tratta dal podcast Le donne dell'Odissea. Ieri abbiamo scoperto la storia bellissima della principessa erede al trono dei Feaci, Nausicaa. Come dice Alessandro Casale, voce autore del podcast Le donne dell'Odissea, Nausicaa è colei che ha creato l'eroe, ovvero colei che ha rimesso in sesto Ulisse dopo il suo ennesimo naufragio. Ora riprendiamo il suo racconto, ascoltiamo una monografia di un personaggio che anche nell'ultimo film di Nolan ha avuto un ruolo notevole. Ce l'hanno raccontata come la strega, colei che trasforma gli uomini in animali, il pericolo soprannaturale per eccellenza. Ma chi è davvero Circe? State con noi.
1: L'ingresso di Circe nella storia è degno dei grandi personaggi. Un manipolo di uomini alla disperazione che approda in quella che sembra un'isola deserta in mezzo al mare. Il re che si inerpica da solo su un'altura e vede dall'altra parte dell'isola un prato curato circondato da un bosco di querce e al centro di quel prato una casa e del fumo che sale dal camino. Ancora non la vediamo e non la vedremo ancora per un po', ma l'ombra di Circe inizia a coprire la luce del giorno. Tornato fra i marinai, ansiosi e spaventati, racconta di quella casa e di quel fumo. Solo poche settimane prima erano gli eroi che avevano spezzato le reni ai troiani e ora sussurrano per non farsi sentire e tremano di paura. Alcuni piangono, addirittura. Non conoscono quel mondo, non si fidano di chi lo abita. Quel fumo e quella casa potrebbero nascondere ancora chissà quali pericoli. Ulisse li divide in due squadre, poi tira a sorte. Sarà l'altra squadra ad andare avanti. Lui si ferma con i compagni rimasti ad aspettare sulla spiaggia. Camminando silenziosi, gli uomini si spingono fino al bosco e poi a quella radura. E qui vedono lupi e leoni che restano impassibili al loro arrivo, mansueti come animali da cortile. Dalla casa intanto si sente un canto. Circe. Vediamo prima la sua casa, poi i suoi prodigi, poi sentiamo la sua voce. Circe canta e la sua voce è splendida, chiara e incanta chi l'ascolta. Circe seduce. Si avvicinano silenziosi e spiano dalle finestre, uomini che fino a poche settimane prima affrontavano in battaglia gli eroi troiani, E finalmente la vedono, di spalle, ancora, capelli neri intrecciati, una veste bianca, è seduta al telaio che tesse e mentre tesse, canta. Quei rudi uomini di guerra si fanno coraggio, la chiamano e lei si volta, sorride, bella e bella. Ma non sembra una bellezza innocua. Circe li accoglie, chiama le sue ancelle, fa preparare del formaggio, dell'orzo, del miele, gli uomini mangiano.

racconta tutto, verde in faccia dalla paura. Ulisse prende la spada e si avvia ad affrontare quella minaccia. Ma che minaccia è? Grossa, molto grossa. Intanto, Circe è uno strano ibrido. È una dea, ma al tempo stesso è una maga. Diciamo che ha due nature e da entrambe ha preso il peggio. Capricciosa e indifferente alle sofferenze altrui come una dea ed esperta in sortilegi come una maga. Il tutto con l'aspetto di una diva del cinema. Insomma, se dobbiamo fare il ritratto della donna tipo dell'Odissea, diciamo che il suo sarebbe perfetto. Circe è la figlia del sole, Elio, e di una ninfa oceanica. Il suo nome in greco vuol dire falco, un uccello da preda, e Circe è senza ombra di dubbio una predatrice. Una predatrice che ora se ne sta tranquilla nel suo nido, leccandosi le penne, in attesa della prossima preda. E per ingannare il tempo, si rimette a tessere, come Penelope a Itaca. Nel frattempo la preda, Ulisse, è entrata nel bosco di Querce. Parliamoci chiaro, per quanto sia il re di Itaca, o come ama definirsi ancora a quel tempo, poi abbasserà le penne, il distruttore di rocche, contro Circe la sua spadina non ha speranze. Lui ancora non lo sa, ma gli dai sì, soprattutto quella che comanda davvero, cioè Atena, e che si preoccupa per lui. Atena si muove in fretta e manda Hermes, il messaggero celeste, a intercettarlo. Quindi, quando Ulisse sente muoversi le fronde di quel bosco incantato e si volta col cuore in gola stringendo la spada, si trova davanti la figura snella, giovane e beffarda del messaggero celeste che, al vederlo così minaccioso, a malapena solleva un sopracciglio.

Si intitola Out of Control, questo brano dei Rolling Stone, con cui chiudiamo una puntata che invece si intitolava Senza Comando. Io vi consiglio di ascoltare per intero Le Donne dell'Odissea di Alessandro Casale, se avete voglia, perché come sapete qui all'interno del nostro restituzione delle storie seriali prese dai podcast, soprattutto quelli indipendenti come quello di Alessandro, riusciamo a farvi ascoltare solo un pezzo. Invece ascoltatevelo per intero, ascoltatevi tutta questa radio, ascoltatevi anche i nostri podcast, quelli che rilasciamo non appena è finita la puntata. Magari vi siete persi una puntata, un pezzo della puntata, una storia o mezza storia, potete recuperarvela, ma soprattutto mandateci le vostre storie, continuate a farlo, siamo felicissimi che continuate a farlo, e abbiate poi un po' di pazienza perché l'attesa è un po' lunga. Matteo Caccia Racconta @radio24.it per fare in modo che ci arrivi la vostra storia, altrimenti semplicemente continuate ad ascoltarci. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Tetto agli stranieri, multe per il burka e genitori che non imparano l'italiano, via libera al decreto scuola. Il premier israeliano Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU e decine di delegati lasciano la sala. 9 milioni di italiani non versano un euro al fisco, quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF. Calcio, Nations League, l'Italia di Mancini riparte dal Belgio. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In apertura, il via libera delle regole per l'integrazione volute dal governo con il decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Presidente del Consiglio Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
2: Arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore a partire dal prossimo anno scolastico. Alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie o alle superiori che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
3: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
2: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la premier Meloni sui social. E per la segretaria del PD Schlein, un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Il governo smentisce quanto rivelato dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni.
4: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
5: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
4: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu. Proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon. E all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala.
6: If there are any other moral cowards...
7: Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona il premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre decine di diplomatici di numerose delegazioni lasciano l'aula in segno di protesta quando lui inizia a parlare. Secondo Netanyahu, il genocidio a Gaza è stato una bugia. Sull'Iran ha detto: se non avessimo attaccato saremmo tutti morti. Infine ha definito i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York. Vergognati per aver diffuso bugie, ha detto il premier israeliano all'ONU, definendo Mamdani un antisemita. Proiettato all'ONU da remoto anche un videomessaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La visita alla Casa Bianca del presidente cinese Xi, accolto con gran fasto, quindi 90 minuti di colloquio con Trump nella sala ovale. Io e il presidente americano abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi, raggiungendo un'intesa comune su molte questioni, ha dichiarato il presidente cinese. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, rispondere alle aspettative dei rispettivi popoli, stare al passo con i tempi ed esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni, aggiunto Xi.
8: Accoglienza in grande stile ieri per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie da Donald Trump e dalla First Lady Melania. C'è grande amicizia, ha detto Trump. Continueremo a lavorare. Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni. Ringraziando Xi, ha esortato tra l'altro a cooperare per garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte della Cina, ha detto, sono aperte alle aziende americane che vi vogliano investire, ma oltre alle rose ci sono le spine e non sono solo quelle del commercio e dei dazi. La Casa Bianca avrebbe chiesto un confronto sul nucleare cinese, poco fidandosi che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Di contro Xi ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran, di tornare al memorandum di giugno, quindi sospensione delle ostilità e revoca del blocco navale statunitense, al fine di ottenere la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: CNN e MS Now hanno riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese presso la East Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Tutto questo nonostante ieri l'amministrazione Trump avesse affermato che l'accesso per CNN, MS Now e Politico fosse stato ripristinato dopo che un giudice aveva rimosso il divieto di accesso imposto dallo stesso Trump nei giorni scorsi. Torniamo in Italia, quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Proprio la riduzione dell'IRPEF per il ceto medio resta in cima alle priorità del governo per la prossima manovra, questo è quanto sottolinea il vice ministro Maurizio Leo, che conferma l'obiettivo di applicare l'aliquota del 33% anche per la fascia di redditi che va da 50 a 60 mila euro. Ascoltiamolo.
9: Per quanto riguarda, diciamo, il mondo del ceto medio, un tema che mi sta particolarmente a cuore, l'ho sostenuto ormai da diverso tempo e mi fa piacere che tutti si stiano allineando su questa strada, è di applicare l'aliquota del 33% anche per la fascia di redditi che va da 50 a 60 mila euro. L'altro tema che, diciamo, se ne è parlato, già il ministro Giorgetti ne ha parlato, la vedremo poi come dovrà essere articolato, riguarda i giovani, quindi pensare a un meccanismo di flat tax per dei redditi che vengono corrisposti ai giovani, vedremo poi quali saranno le modalità, penso che possa essere un ulteriore incentivo all'occupazione, a questo accompagnerei, vedremo appunto quali saranno i limiti, un ulteriore incentivo anche alle imprese che possono dar corso a queste occupazioni.
0: I PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione dei primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7, l'accusa omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un atto dovuto in vista dell'autopsia, il cui incarico sarà affidato lunedì. Lo sport con l'attesa per l'esordio in Nations League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Questa sera alle 20.45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi fino al 5 ottobre. Il capitano azzurro Donnarumma vuole il riscatto dopo l'ultima mancata qualificazione mondiale.
10: È stata un'estate particolare, lunghissima. Però bisogna ricominciare, abbiamo grande voglia, si riapre un nuovo ciclo, un nuovo percorso, e abbiamo una grandissima partita e sicuramente come noi anche i tifosi saranno delusi e sta a noi dargli quella carica per innamorarsi della maglia azzurra.
0: La pallavolo maschile si interroga invece sul flop degli azzurri KO a Torino contro la Finlandia e quindi eliminati dalla corsa alle medaglie degli europei. Il presidente federale Maifredi ha comunque confermato la fiducia nel CT Ferdinando De Giorgi. Per il tennis l'Italia in semifinale nella Billie Jean King Cup. Nei quarti le tenniste azzurre hanno battuto in rimonta la Cina grazie al doppio con le campionesse olimpiche Errani e Paolini, che hanno avuto la meglio in tre set sulle cinesi Anyu Jiang. In semifinale, in programma domani, l'Italia sarà opposta all'Ucraina, che ha eliminato il Belgio 2-1. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Maria Luisa Pezzali e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6.59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Ah, che stress.
12: Pac.
11: Non ho tempo per fare nulla.
12: Pac.
11: Troppi pensieri per la testa.
12: Pac.
11: Cosa?
12: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
11: Pac.
12: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
13: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
14: Back, back, back.
15: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
16: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
17: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
21: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
22: Affrettati, l'offerta termina oggi.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, sono la vostra Nico del mattino. Allora, io posso farvi una domanda? Vi chiedo di rispondere proprio in modo sincero, se volete poi potete anche scriverlo sui social. Ma quando voi passate davanti alla camera di vostro figlio, parliamo di figli pre e adolescenti, chiudete un occhio o cacciate un urlo? Come la lasciano questa camera? Avete fissato delle regole per cui si esce dalla camera, ma almeno il letto più o meno deve essere rifatto e le finestre aperte per arieggiare? La guardate e dite: questo è uno spazio tutto suo, arrangiati. Ecco, prima o poi arriverà l'ufficio di igiene e fate finta di niente. Perché? Tutto questo mi viene in mente da una mia amica che ho incontrato ieri, come me ha dei figli grandi, e mi ha detto: sai che Andrea è tornato due giorni a casa nostra? Parliamo di un giovane uomo di 34 anni che vive da solo da una decina. Se vedessi come ha lasciato la sua stanza. Allora, o della serie l'adolescenza non finisce mai, oppure quando siamo in casa diamo il peggio. Ma potremmo rifletterci, raccontare, pensare a noi come eravamo, come sono i nostri figli, eccetera. Io accanto a me ho un grande amico della nostra trasmissione, non è proprio un ragazzo, ma direi che i ragazzi li conosce molto bene. Saluto Stefano Rossi, ciao, psicopedagogista, scrittore.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: E Stefano, poi arriviamo a che cosa, perché questi perché la camera diventa così.
2: Questa camera bomba.
1: Una camera bomba. Tu come la tieni la tua cameretta?
2: Allora, io la mia cameretta era, diciamo, molto adolescenziale, molto bomba nucleare. Il mio studio alterna, diciamo, luoghi creativi e luoghi ordinati.
1: Perché partiamo dalla camera? Perché spesso sono proprio da queste cose che, insomma, alla fine non è che sono così importanti, da cui nascono le grandi discussioni, i litigi, i rinfacciamenti, allora non capisci, eccetera, esplodono. A proposito di esplodono,
2: esatto,
1: ecco, il tuo ultimo libro, e tu nei tuoi libri racconti proprio tanti pezzi di vita quotidiana, si intitola appunto Adolescenti esplosivi. Non so se dobbiamo spaventarci o no, ma un po' esplosivi lo sono.
2: No, lo sono, però il sottotitolo rassicura: disinnesca lo scontro, ritrova tuo figlio. Proprio perché l'adolescenza è una fase di allontanamento.
1: Ma è anche il disordine va letto in questo
2: assolutamente.
1: Modo?
2: Assolutamente. In realtà noi dobbiamo capire che la stanza del figlio non è una stanza fisica, è una stanza psichica. Ed essendo una stanza psichica, noi cosa vediamo in questo disordine che si scontra contro il nostro ordine? Il bisogno di separazione. Cioè l'adolescente deve separarsi per individuarsi, in qualche modo deve rompere con il nostro modo di essere. E certo, guarda caso, anche alcuni di noi che adesso sono un po' più ordinati nel contesto adolescenziale hanno proprio tagliato il cordone ombelicale col genitore facendo l'esatto contrario, cioè casa di mamma e papà ordinata, camera bomba.
1: Quindi dovremmo mettere in disordine tutto il resto della casa per avere la loro ordine.
2: Beh, probabilmente, sì. Tu lo dici in battuta, no. Probabilmente sì, anche quella sarebbe una separazione individuazione.
1: Io ti devo dire che con due figlie, sai, le ho provate tutte, però ormai sono fuori.
2: Ecco, hai dato.
1: Ecco, ho dato. Sai che mi veniva in mente, a proposito di figli, i libri sono un po' figli per chi li scrive? Tu come hai scritto? Come ti poni?
2: Assolutamente, sì, per me...
1: A che numero sei tu?
2: Oddio, libri per genitori sono sulla decina, poi tra libri scolastici, insegnanti, forse una trentina, adesso ho perso
1: sì, qualcuno. Ma ogni libro è un figlietto?
2: Sì, perché in qualche modo nasce dentro di te, lo devi custodire nella gravidanza, in qualche modo te ne devi prendere cura anche quando esce, non è che puoi abbandonarlo, no? E sì, alla fine il figlio è, scusami, il libro, lapsus, non casuale.
1: Sono riuscita a far cadere. Dire, sì, Stefano, sì, Rossi, in questo inganno.
2: Sì, è una parte di noi, sì, una parte anche intima, se vuoi.
1: Senti, ma dopo la scrittura di ogni libro, tu ti senti un po' cambiato? Un po' svuotato e un po' riempito?
2: Guarda, io devo dirti la verità, io scrivo i libri per cercare di aiutare chiaramente i genitori, gli adolescenti, eccetera, però sarei non onesto se non ammettessi che un po' li scrivo anche per me, cioè su ogni libro proprio nel momento in cui lo scrivi, io lavoro magari su dei temi esistenziali che in qualche modo sono una sorta di autoanalisi che a me serve. Io da ogni libro cerco di imparare, perché sennò è un po' quella anche doppia morale per la quale scrivi A e poi nella vita fai B,
1: no?
2: E quindi sì, è un po' come i figli. Alla fine noi diciamo sempre: i genitori devono educare i figli, certo, ovvio, ma impariamo dai nostri ragazzi? Impariamo dai nostri bimbi? Cosa ci stanno offrendo come possibilità di crescita? E per me il libro è un po' questo, è un'occasione per dare, ma io ricevo già mentre lo scrivo, forse è per questo che mi piace così tanto farli.
1: E sono libri sempre molto belli, molto interessanti, che ti muovono dentro. Senti, ma e questo disordine l'abbiamo lasciato lì, abbiamo fatto questa divagazione, come reagisci? Perché partiamo oggi proprio dal disordine, dal significato del disordine delle camere, dei nostri figli, ma un genitore come si pone di fronte a questi adolescenti esplosivi e disordinati?
2: Allora, un minimo di regole, no? Un minimo chiaramente sindacale deve esserci, però ascoltando da tanti anni i genitori, no? Ho visto come paradossalmente un tema così naturale diventa veramente un tema di grande esplosività. E allora ho provato nel libro a dire ai genitori: guardate che nel disordine della camera di vostro figlio voi state vedendo il labirinto del Minotauro. In che senso? Perché i nostri ragazzi, i nostri adolescenti sono come Teseo, sono completamente persi nel labirinto del Minotauro, e in qualche modo tramite il disordine della camera noi stiamo vedendo anche il disordine della loro anima. Cioè, io a volte dico ai genitori: certo, un minimo di ordine sindacale, ok, ma provate a usare quel disordine per cercare anche di entrare in empatia con i vostri figli, per cercare di capire e di sentire quanto fa terribilmente male l'adolescenza quando lotti con un minotauro che è non sapere ancora chi sei. È questo il vero minotauro. E allora, paradossalmente, in quel disordine forse noi vediamo l'anima dei nostri ragazzi.
1: E cosa gli diresti, Zuccone?
2: E gli direi: Zuccone, minimo sindacale, però capisco che stai cercando te stesso, che stai lottando col Minotauro. Guarda che questo Minotauro è terribile. Io, avendo fatto sempre queste due anime, no? Cioè, avendo lavorato sempre sia con i genitori che con gli adolescenti, cercavo di far capire anche ai genitori che i nostri ragazzi compiono ogni giorno delle battaglie silenziose di cui per molti aspetti non possiamo o non dobbiamo saper nulla. Questo non vuol dire giustificare l'ingiustificabile, però vuol dire: davvero l'adolescente diventa un minotauro con noi perché sta lottando col Minotauro.
1: Stefano, io uscirei di casa per parlare di quella dell'ambiente in cui vivono i nostri figli, naturalmente viviamo anche noi, in quella società che tu nel tuo libro definisci del coltello. Cosa intendi e in che modo questo mondo, sfruttando la tua metafora, direi così affilato, alimenta quel vuoto, quella paura, quella confusione, quella paura di perdersi nei nostri ragazzi?
2: Guarda, io credo che la società del coltello è una società in cui siamo tutti, che è, in qualche modo funziona secondo il meccanismo della competizione infernale. Lo sa chiunque all'interno del mondo del lavoro, lo sa chiunque in qualche modo deve lottare per affermarsi, per realizzare se stesso, ma oggi c'è una vera e propria estetica della violenza. Lo vediamo in alcuni testi della musica giovanile, lo vediamo nella geopolitica, cioè lo vediamo a più livelli, ma dal mio punto di vista, osservando e ascoltando le sofferenze dei ragazzi, io ho come la sensazione che questo coltello è già nella mente dei ragazzi. È un coltello che già dice loro: non sei abbastanza, devi essere perfetto, devi essere vincente, devi essere popolare, devi essere magra, devi essere bellissima. Ecco, tutti questi devi essere sono dei coltelli che in qualche modo dall'interno distruggono l'autostima dei ragazzi. E allora quello che provo a fare un pochino nel libro è sviluppare e articolare quelle trappole, io le chiamo mentali, ma se vuoi sociali, che è la trappola del corpo, la trappola del perfezionismo, la trappola del non poter sbagliare. Ecco, tutte queste trappole stanno rendendo questa adolescenza in particolare estremamente fragile, perché è come, in una battuta, se noi siamo nel tempo del nichilismo, del grande vuoto che avanza, I nostri ragazzi sono un po' come l'urlo di Munch, sono su questo ponte dove tutto urla e però loro affacciano su due abissi, perché da una parte c'è il vuoto di valori, la perdita del significato, dall'altra c'è questo mito della competizione infernale che sui social, che non sono la causa di ogni male, ma che però sono una lama nella mente dei ragazzi, dicono loro devi essere così. E allora noi dobbiamo trasformarli in cuori pensanti, noi dobbiamo pensare con loro queste trappole, perché tu sei dentro una trappola mentale solo quando non la vedi. Già vederla è un modo per disinnescarla.
1: Grazie a Stefano Rossi per essere stato con noi, ma intanto torni, no?
2: Assolutamente.
1: Ecco, tra tutti i giri, riprendi, gli incontri, teatri, sì. Mamma mia, è difficile acchiapparlo, è proprio in carne e ossa qua. E abbiamo visto i capelli quasi lunghi uguali.
2: Sì, tra me e te, sì.
1: Lui un
2: forse
1: po' di
2: ti batto,
1: più. Sì, perché lui è riccio. Comunque, c'è Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, Stefano Rossi, ricordo, il suo ultimo libro, Adolescenti Esplosivi, ma c'è un sottotitolo che ci rassicura, la Nico c'è, che vi saluta, che vi augura come sempre una buona giornata, vi dà appuntamento sul canale 6-3, ma anche dopo il GR delle 12. State bene.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 25 settembre. Pressione atmosferica in diminuzione a causa di una veloce circolazione depressionaria al sud. Avremo quindi rovesci e temporali dapprima sulle regioni centrali e in seguito su quelle meridionali, soprattutto sul settore adriatico. Entro sera migliora il tempo al centro e su gran parte del sud. Venti in rinforzo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
15: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
16: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
17: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
18: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
19: PIMCO vi presenta.
20: L'allarme di El Mundo su potenziali attacchi a Italia, Spagna e Francia viene smentito dal governo italiano. Non serve gettare benzina sul fuoco, dice il ministro Crosetto, mentre all'Assemblea delle Nazioni Unite si parla di un'altra guerra, quella a Gaza. Netanyahu prende la parola mentre la platea si svuota e difende le azioni di Israele, mentre Abu Mazen dice che è uno dei periodi più pericolosi della nostra storia. In Italia il governo approva le norme sul tetto agli studenti stranieri in classe, mentre si discute dei dati di itinerari previdenziali che raccontano come il 30% dei contribuenti versi il 79% dell'IRPEF. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
21: Sia lodato, è venerdì, domani non sento Spezia.

0: Sigi, Pinga, Guerra, tutti.
1: 24 mattino.
2: Ce l'avevamo.
1: Di Simone Spezia.
3: È una buona notizia, no? O no?
2: Ce l'avevamo un Salvini che era più o meno così, no? L'elencone di Salvini. Pescalo Carmelo, pescalo, che quello mi mette sempre di buon umore, quella cosa là.
4: Strade, autostrade, ferrovie, no, porti, aeroporti, gallerie, la TAV, la diga di Genova, l'alta velocità Roma-Napoli-Bari, Brescia-Vicenza, la Palermo-Catania-Messina.
2: E poi

0: Sta invecchiando l'auricella, ragazzi, sta invecchiando male. vabbè, prendiamo il toro per le corna e iniziamo subito da questi dati di itinerari previdenziali, perché diciamo sono pieni di questioni interessanti, questioni che fanno innervosire tutti dal punto di vista di quante persone, chi paga le tasse, ma sono anche dati che vanno letti con un po' di attenzione. Io, con tutto il rispetto per CIDA e itinerari previdenziali che hanno stilato questo rapporto, tirare fuori il dato secondo il quale 24,8 milioni di italiani non versano un euro di tasse o di IRPEF, per meglio dire, scusate, di IRPEF, è un dato un po' tendenzioso, perché in questi 24 milioni 800 mila italiani e non contribuenti rientrano tutti, rientrano i minorenni, rientrano le casalinghe, rientra qualsiasi essere umano. Allora, prendiamo innanzitutto il dato vero, quei 9 milioni di contribuenti che non versano un euro di IRPEF. All'interno di questa categoria, per esempio, ci sono i forfettari, che sono quasi 2 milioni di persone. Quindi non versano l'IRPEF perché sono partite IVA forfettarie e già sono 7 milioni. Ci sono i poveri veri, cioè quelli che sono sotto la soglia, sono nella no tax area, per esempio, appunto, persone che guadagnano sotto gli 8.500 euro, persone per le quali i benefici fiscali, gli sgravi, eccetera, eccetera, diciamo annullano le tasse che loro devono pagare. Quindi le detrazioni, no? Che riducono l'imposta a zero. Ci sono le persone che vivono solamente dell'affitto dell'abitazione, di un'abitazione che hanno, di una casa della quale sono in possesso, e quella è una tassazione sostitutiva, è una cedolare secca. Sulla cedolare, la cedolare secca non viene calcolata nell'IRPEF. Sono 3 milioni e 300 mila. Poi all'interno di questi, naturalmente, ci sono anche altri, cioè ci sono, per così dire, contribuenti che si sovrappongono, no? Naturalmente, classi di contribuenti che si sovrappongono. Questo vuol dire che l'Italia è un paese nel quale non c'è evasione fiscale, ma quando mai lo sosterremo? Lo sappiamo perfettamente che in Italia c'è l'evasione fiscale, che l'evasione fiscale è alta, che si fa un sacco di nero, ed è chiarissimo che questo nero è concentrato in tanti luoghi, non è concentrato solamente negli autonomi, è concentrato per esempio nei lavoratori che fanno più di un lavoro, che fanno quello da dipendente e poi magari fanno qualcosa in nero da autonomo, quelle aziende scorrette che pagano solamente una parte dello stipendio e il resto lo danno in nero, ed esistono ancora e sono tante, ovviamente. C'è tutta l'economia sommersa vera e propria, perché esiste.
1: Pagare tutti per pagare meno.
0: Non lo so, per dare un'idea, il traffico di droga evidentemente non è tassato, eppure c'è una fetta della popolazione che vive di quella cosa là. Quindi facciamo... Questo è solamente per dire, prendiamo questi dati che sono sempre rilevanti, sono sempre interessanti, ci fanno arrabbiare tutti, soprattutto a noi lavoratori dipendenti che paghiamo fino all'ultimo euro, per carità, però prendiamoli con il beneficio del dubbio. Perché poi in questo universo ci sono anche i poveri veri, come dicevamo, cioè quelli che il reddito non ce l'hanno proprio, o che ce l'hanno molto basso. So che non è popolare come posizione, però ripeto, se le cose non le inquadriamo nella maniera giusta, e tra poco lo faremo su questa questione del 30% del tetto di stranieri, o meglio di persone che non parlano bene italiano nelle scuole,
1: ma
0: poi i problemi non li sappiamo affrontare come si deve. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:37 minuti e 20 secondi, c'è Carmelo Lauricella regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci siamo, dunque, ci siamo.
2: Buongiorno, Ehi. Ben alzati.
0: Giornata, quella di ieri, nella quale si è parlato molto di questioni fiscali, è stata anche la giornata di speciale telefisco del Sole 24 Ore, nel quale è intervenuto il vice ministro Leo, che è al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quello che si occupa esattamente di questioni fiscali, e ha dato, lo riporta oggi bene il Sole 24 Ore, già in prima pagina, un po' di indicazioni su qualche caratteristica della manovra. Potrebbe arrivare la flat tax per i giovani e la cedolare secca sui negozi. La manovra fiscale parte da qua, ma si ragiona anche sull'innalzamento della soglia sotto la quale scatta uno scaglione IRPEF più basso. Sentiamo il viceministro Leo proprio a Telefisco.
3: Allora, per quanto riguarda, diciamo, il mondo del ceto medio, un tema che mi sta particolarmente a cuore, l'ho sostenuto ormai da diverso tempo e mi fa piacere che tutti si stiano allineando su questa strada, è di applicare l'aliquota del 33% anche per la fascia di redditi che va da 50 a 60 mila euro. L'altro tema che, diciamo, se ne è parlato, già il ministro Giorgetti ne ha parlato, ma vedremo poi come dovrà essere articolato, riguarda i giovani, quindi pensare a un meccanismo di flat tax per dei redditi che vengono corrisposti ai giovani, vedremo poi quali saranno le modalità, penso che possa essere un ulteriore incentivo all'occupazione.
0: Così dunque sul fronte fiscale. È stata una giornata densa quella di ieri dal punto di vista internazionale, poi tra un attimo torneremo all'Italia, come dicevo, e a questo famoso tetto del 30% sugli stranieri a scuola, che in realtà poi si è tradotto in un tetto del 30% alle persone di origine straniera che parlano male l'italiano, quindi diciamo, mi sembra decisamente una fascia più piccola, qualcuno scherza sempre, sarebbe bene estenderlo anche agli italiani che non parlano bene italiano, che le scuole ne sono piene, però vabbè, insomma, si decide di farlo sugli stranieri e ci torneremo per capire un attimo quali sono i numeri ancora una volta. E l'aspetto internazionale, il fronte internazionale ci racconta, ieri abbiamo aperto, abbiamo parlato ampiamente, ne abbiamo parlato anche ieri con Carlo Calenda, che è stato nostro ospite di questo allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, nel quale si raccontava con fonti del servizi di sicurezza lituani, i quali riferivano di informazioni avute dalla CIA, della Russia che stava preparando nuovi attacchi con droni in Europa, prendendo però di mira in questo caso i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia e Italia. L'allarme è stato ridimensionato da tutte le cancellerie europee ed è stato ridimensionato in Italia dal ministro Crosetto. Nessuna conferma, dice il titolare della difesa.
4: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo. Cioè non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare, di cui la nave non avrebbe neanche la capacità di trasporto di quantità sufficienti, per cui insomma, mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
0: Così Crosetto, e nemmeno in mare ci consenta di dire, ministro Crosetto, visto che è di quello di cui stiamo parlando, né in cielo né in terra né in mare. Abbiamo fatto verifiche ma non ci sono conferme, dice Tajani, che la Russia stia facendo una guerra ibrida, quello sì, naturalmente. Ieri ospite da noi, Carlo Calenda, aveva chiesto al ministro Crosetto di venire a riferire non solamente su quello, ma anche su questa esplosione che è avvenuta il 12 agosto in una fabbrica di munizioni a Colleferro. nella quale inizialmente si è parlato di un incidente all'interno di questa fabbrica di munizioni. Il 17 agosto poi è uscita la notizia che la procura sta indagando anche con l'ipotesi di un attacco russo. Naturalmente le indagini sono in corso e Calenda aveva detto, Crosetto venga a riferire in Parlamento, o meglio non riferisce su questo tema. Sentiamo Calenda.
5: Faccio notare che non è che noi cadiamo da nulla, ma davvero voi pensate che la fabbrica di Colleferro è saltata per aria perché c'è stato un incidente? Ma come mai allora il ministro Crosetto non risponde alle interrogazioni e non viene in aula a rispondere su quello? Il drone a Lipsia ce lo siamo inventato o è esistito? Allora noi non possiamo chiudere gli occhi perché pensiamo che così le cose scompaiano, perché questo lo fanno i bambini, non lo fanno gli adulti.
0: La risposta del ministro è arrivata sui social, su X. Io mi assumo le responsabilità davanti al Parlamento e agli italiani da quasi 4 anni. Ormai Carlo sulle minacce ibride ho pubblicato un paper mandato a tutti in Italia e Europa quando pochi ne parlavano il 18 novembre 25 e trovi decine di mie dichiarazioni ufficiali in Italia e Europa che sollecitano un lavoro comune sul tema già nei 2 anni precedenti, dice appunto Crosetto. Intanto, mentre noi ragioniamo sui droni, ragioniamo sugli sconfinamenti, ragioniamo su tutte queste cose, in Ucraina si continua a morire. Un raid russo ha colpito un'azienda agricola nel villaggio di Stara Nilizia, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. In tutto ciò si incontrano il presidente americano e il presidente cinese. Non, devo dire la verità, non sono emerse straordinarie novità da questo incontro. Le parole di Trump: tra noi una grande amicizia, siamo al lavoro per un riequilibrio della bilancia commerciale. E Xi Jinping che dice, di fronte ai cambiamenti che attraversano il mondo e la nostra epoca, la Cina e gli Stati Uniti si fanno carico della responsabilità storica di promuovere lo sviluppo e il progresso dell'umanità. Vabbè, insomma, queste sono dichiarazioni di rito. La sostanza che racconta qualche quotidiano oggi è che Xi Jinping avrebbe chiesto a Trump di smettere di fornire armi a Taiwan, in cambio loro smettono di fornire armi all'Iran, sapendo che il presidente americano si è impantanato in questa guerra in Iran, così appunto sarebbe avvenuto. E poi appunto il discorso di Netanyahu all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove ha detto tra le altre cose che non c'è stato alcun genocidio, ha attaccato altri leader regionali, la Turchia definita super diffusore di menzogne antisemite, in un quadro nel quale l'assemblea si è sostanzialmente svuotato, almeno una parte delle persone se ne sono andate. E poi il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al decreto legge del ministro Valditara sul tetto di stranieri in classe. Cosa c'è scritto? C'è scritto che nella scuola primaria gli alunni con cittadinanza non italiana, che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia, non possono superare il 30% degli alunni di ciascuna classe prima. Nella scuola secondaria, stesso limite vale per gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico nazionale per almeno 3 anni. Di questo parliamo dopo il traffico.
6: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
7: Bentrovati, oltre al consueto traffico in aumento segnaliamo sulla 13 Bologna-Padova verso Bologna, code per lavori tra Boara e Rovigo. Disagi sulla viabilità ordinaria, è chiusa la statale 96 Barese per incidente tra Palo del Colle e Modugno in direzione Bari. Sulla statale 148 Pontina rallentamenti per incidente all'altezza di Mostacciano in direzione di via Cristoforo Colombo. È tutto, ci risentiamo più tardi.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
12: 24 mattino.
13: Per esempio, noi imprenditori agricoli non versiamo l'IRPE, abbiamo un'altra forma di tassazione, esatto. Ma non l'IRPE.
0: Siete pochi, però sì.
14: Spezia è molto facile. Rimettiamo la tassa sulla prima casa, bella alta. Poi con il ricavato abbassiamo l'IRPEF. Così almeno una delle tasse la paga la maggioranza. Che dici?
0: Allora, diciamo così, sul tema del cambio di tassazione, il passaggio di tassazione, ricordo che discussioni di questo genere ce ne sono state tantissime. Per esempio l'aumento dell'IVA versus un abbassamento delle tasse sul reddito. Ricordo una frase precisa dell'allora, se non vado errato, era proprio ministro dell'economia Giulio Tremonti. Il passaggio era dalle persone alle cose, cioè la tassazione deve passare dalle persone alle cose. Poi naturalmente, cioè abbiamo un carico fiscale talmente enorme, amico mio, che no, dove muovi sbagli. Allora, Costanzo Aranci, professore ordinario di sociologia economica al Politecnico di Milano, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci qua.
15: Tutti.
0: Buongiorno.
15: Ciao.
0: Allora, voi avete effettuato uno studio che ci può aiutare a capire un po' più dettagliatamente quante scuole o quante classi, per meglio dire, potrebbero essere interessate da questo provvedimento del 30%, che si è ridotto in maniera drastica, perché si parla solo di immigrati di prima generazione, cioè ragazzini di prima generazione arrivati in Italia dopo essere nati fuori e che non abbiano completato un ciclo scolastico in infanzia o appunto tre anni alla primaria. Cosa ci dicono i dati, professore?
15: Sì, allora dunque i criteri un pochino più precisi sono emersi soltanto ieri e quindi le nostre stime ancora devono essere affinate per riuscire a comprendere, certo, se e quanto il decreto prevede poi possa, cioè come si tradurrà questo decreto in termini quantitativi in modo così preciso. Però alcune cose le possiamo già dire abbastanza chiaramente. Ad esempio, la città che maggiormente qui è maggiormente presente, si concentra, cioè un maggior numero di studenti con background migratorio, cioè stranieri, è Milano. Questo ormai penso non ci siano dubbi che Milano è poi il fulcro di questo tipo di situazioni. A Milano però le classi, le scuole in cui è presente una quota del 30%, almeno del 30%, di bambini stranieri di prima generazione, ovvero nati non in Italia ma nati presumibilmente nel loro paese d'origine, ed è questo il gruppo su cui si concentra il decreto, anche se poi introduce degli elementi ulteriori di selezione, però già soltanto questo gruppo dei bambini nati non in Italia non raggiunge il 30% in nessuna scuola elementare di Milano. Quindi il decreto non troverà applicazione da questo punto di vista, neanche assumendo una definizione notevolmente più ampia di quella che si prevede nella città di Milano. Ad esempio, questo è già un'idea che vi dà del fatto che si rischia di avere stabilito, come dire, di aver introdotto una discussione importante, ma poi nel concreto gli strumenti operativi che ci si sta dando rischiano di non intercettare in alcun modo il fenomeno.
0: E questo vale, professore, anche nelle scuole superiori, nelle scuole medie, dove naturalmente la situazione è diversa, perché spesso i ragazzi che arrivano alle medie o alle superiori sono persone che sono già state in Italia, cioè hanno già fatto un ciclo di studi, e quindi poi questo è più difficile da rilevare, fatta eccezione forse per quelli che arrivano da ragazzini, minori non accompagnati, per i quali però c'è una disciplina diversa, una situazione diversa. Prego, professore.
15: Allora, i criteri sulle scuole medie, sulle scuole superiori che vengono adottati nel decreto sono diversi, perché non soltanto introducono il criterio del luogo di nascita, quindi essere in prima generazione, cioè essere non nati in Italia, ma anche introdurre un secondo criterio, cioè quello di non avere trascorso ancora almeno 3 anni dentro il sistema scolastico italiano. Quindi il criterio si riguarda esclusivamente bambini non nati in Italia o ragazzi a questo punto, data l'età, ragazzini o ragazzi, ragazze e ragazzine, che non solo non sono nati in Italia, ma che sono arrivati in Italia nell'arco degli ultimi 3 anni, perché stando parlando di persone in età di obbligo scolastico, quindi quelli che entrano in prima media o quelli che entrano nel primo anno superiore, nei 3 anni precedenti, se fossero già stati in Italia, sarebbero stati già dentro il sistema della scuola dell'obbligo, quindi stiamo parlando soltanto di quelli appena arrivati. Sì. Anche qui i numeri sono bassissimi su tutto il territorio nazionale, ma anche già a Milano. A Milano le scuole medie inferiori con presenza di almeno il 30% di bambini di prima generazione, indipendentemente da quanti anni sono in Italia, quindi un insieme più ampio di quello definito dal decreto, sono complessivamente 3 scuole, ecco. Quindi stiamo parlando di anche di nuovo di numeri molto irrisori,
0: molto, molto bassi. Senta, c'è un'altra questione aperta che forse si vuole provare a combattere anche con queste norme, della quale voi parlate nel vostro studio, che ha questa brutta espressione, però è l'espressione che viene utilizzata normalmente, si chiama white flight, cioè gli studenti italiani, diciamo, non di origine, non con un'origine migratoria, che lasciano le scuole ad alto tasso

0: La distribuzione territoriale normalmente si concentra in alcuni isolati, ma normalmente non si concentra tantissimo rispetto ai bacini scolastici delle scuole. Quindi difficile che noi abbiamo una scuola in cui il cui territorio esprima almeno il 30% di bambini stranieri. Accade, ma in casi molto sporadici. Quello che determina il superamento di questa barriera, di questa soglia del 30%, è il fatto che poi, siccome in Italia vige il principio della libertà di scelta scolastica, cioè le famiglie possono scegliere in qualunque scuola possono mandare il loro figlio, bene, in base a questo criterio accade che c'è uno spostamento massiccio, sì, a Milano addirittura del 50% dei bambini italiani, verso scuole che non sono quelle del quartiere, quando queste scuole hanno una forte presenza di bambini stranieri. L'effetto di questo è una maggiore, ulteriore separazione tra i bambini italiani e i bambini stranieri, che ovviamente contribuisce in modo abbastanza decisivo a creare questo fenomeno della concentrazione, certo, degli stranieri. Quindi alla fine, sì, se seguissimo il criterio del decreto, l'idea del, sì, del decreto, noi avremo che gli italiani si spostano fuori dalla scuola più vicina, sì, alla loro casa. Dopodiché il ministro prenderà i bambini stranieri da cui questi italiani sono voluti in qualche modo allontanarsi
1: e li porta nelle scuole dove ci sono gli italiani. Penso, mi sembra, sarebbe paradossale. La ringrazio, Costanzo Aranci, professore ordinario di sociologia economica al Politecnico di Milano, e il giornale radio. A dopo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Imprenditori, ditemi la verità, quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24.

0: 24 ore TV, canale 63.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Sono le 7.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Tetto agli alunni stranieri nelle classi, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Meloni, caccia le streghe sulla pelle dei bambini, risponde Schlein. Netanyahu parla all'ONU, ma la sala si svuota, il premier israeliano nega il genocidio a Gaza, proteste fuori e dentro il palazzo di vetro. Il Colosseo resta chiuso, 7 gli indagati per la morte del giovane operaio, l'accusa è di omicidio colposo. Calcio, la giovane Italia di Mancini riparte dal Belgio, stasera la sfida all'Olimpico. Un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, la Presidente Meloni ha parlato di una scuola che integra senza rinunciare alle regole. La leader Dem Schlein risponde bollando la misura come una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
6: Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero evitando classi ghetto. La Premier Meloni difende il provvedimento che introduce il tetto del 30% di stranieri con competenze linguistiche inadeguate nelle classi primarie e secondarie a partire dal prossimo anno scolastico. Alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia e che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 di scuola dell'obbligo nel nostro paese. Confermato anche il divieto di burka e niqab a scuola, pena multe fino a 1.000 euro. E l'obbligo per i genitori stranieri che ostacolano l'integrazione scolastica dell'alunno a causa di persistenti barriere linguistiche di frequentare corsi gratuiti di italiano. Così il ministro dell'istruzione Valditara in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.
7: Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro.
6: Nessun allontanamento dei bambini dalla famiglia a cui si faceva riferimento in una bozza circolata poche ore prima del Consiglio dei Ministri.
7: Non so chi vi dà queste bozze, evidentemente qualcuno dell'opposizione.
6: Critiche dalle opposizioni, un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini per la segretaria del PD Schlein, solo propaganda ideologica per 5 Stelle e AVS. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
4: Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il rinvio di un anno del blocco alla circolazione per i veicoli Euro 5 in 3 regioni del nord Italia.
8: Slitta di un anno al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Soddisfatto il ministro dei trasporti Matteo Salvini.
9: In base a un regolamento europeo di 20 anni fa noi avremmo dovuto lasciare a piedi a far data dal 1 ottobre alcune centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto di muoversi con un Euro 5 diesel, auto o furgone.
8: Intanto gli aumenti record dei prezzi di benzina e diesel stanno spingendo sempre più europei a comprare auto a motore non termico, anche in Italia, dove nei primi 8 mesi dell'anno gli acquisti di auto elettriche sono aumentati del 70% e quelle ibride plug-in del 77%, arrivando a coprire insieme il 17,5% 5% del mercato rispetto all'11% di un anno fa. Con le ibride si arriva al 66% del mercato rispetto al 58% di un anno fa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E ancora, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale della legge dell'Emilia-Romagna in materia di suicidio medicalmente assistito. La replica del governatore Michele De Pascale non si è fatta attendere. In questi giorni avevamo dato massima disponibilità ad affrontare alcuni elementi di dettaglio che venivano posti dal governo, ma come spesso è accaduto, ha spiegato il presidente della regione, è prevalsa la volontà di avere uno scontro istituzionale. La CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni lanciati da navi portacontainer nel Mediterraneo. Un allarme smentito però dal nostro governo.
10: Dagli Stati Uniti non sono arrivate segnalazioni, non c'è alcun alert su possibili minacce da parte della flotta fantasma russa nel Mediterraneo, attacchi lanciati contro il nostro paese con droni modello Gerbiera. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano Il Mundo, secondo cui l'allarme, confermato da fonti lituane, sarebbe circolato a fine agosto dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, dice il ministro della difesa Crosetto.
11: A noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo. Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
10: Francia e Spagna non commentano. Non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E nella notte a Kiev un attacco russo ha colpito un edificio residenziale di 25 piani, si conta una vittima, missili anche su edifici commerciali con danni e incendi. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa a 1500 km dal confine e una fabbrica di componenti elettronici. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, così il leader di Israele Netanyahu all'ONU. Le proteste per la sua presenza a New York hanno portato anche ad alcuni arresti, tra cui quello dell'attrice Susan Sarandon, manifestazioni di dissenso anche dentro il palazzo di vetro.
12: I request an order in the hall, please.
13: Decine di diplomatici di numerose delegazioni, quando il premier israeliano Netanyahu mette piede nella sala dove si sta tenendo l'Assemblea Generale dell'ONU, si alzano in piedi e se ne vanno in segno di protesta. Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona Netanyahu. Poi parla in una sala mezza vuota. Il genocidio a Gaza è una bugia, dice. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, aggiunge. Infine definisce i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York.
12: Shame on you.
13: Mamdani, vergognati per aver diffuso bugie, dice il premier israeliano, definendo il sindaco un antisemita. Netanyahu parla a 33 giorni dal voto in Israele, quando la campagna elettorale procede senza esclusione di colpi. Sono stati esclusi, ad esempio, tutti e quattro i partiti arabi. All'ONU è stato proiettato anche da remoto un video messaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha risposto all'attacco di Netanyahu. Ripete bugie prive di fondamento, volte a edulcorare il genocidio dei palestinesi. Tuttavia, ha detto Mamdani, nessuna menzogna può cambiare il fatto che è destinatario di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ci spostiamo a Washington, dove il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato Donald Trump. Siamo grandi amici, ha detto Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Xi ha parlato di una nuova relazione con gli Stati Uniti, fatta di stabilità strategica e della ricerca comune di un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Ma al di là delle dichiarazioni, non sono pochi i punti di frizione.
14: Ottimi colloqui, ha detto Trump, dell'incontro con il presidente cinese Xi, accolto ieri in grande stile alla Casa Bianca, in una profusione pubblica di elogi.
15: Mutual respect and the vital interests of our people.
14: Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza, ha detto Trump, mentre il leader cinese ha parlato di cooperazione, controllo dell'intelligenza artificiale, apertura alle aziende americane interessate a investire nel suo paese. Quindi, in segno di rinnovata fiducia, ha annunciato il prestito allo zoo di Atlanta di due panda giganti. Ma dietro tanto garbo non mancano gli screzi, e non solo nell'ambito commerciale. La Casa Bianca vorrebbe un confronto sul nucleare cinese, fidandosi poco che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Xi invece ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan, e sull'Iran di tornare al memorandum di giugno con la sospensione delle ostilità, la revoca del blocco navale statunitense per la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Torniamo in Italia per parlare di fisco. Circa 9 milioni di contribuenti non versa un euro, emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. I dati mettono a nudo uno squilibrio fiscale che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti, viene sottolineato. Il Centro Studi chiede una lotta seria e senza sconti all'evasione fiscale. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, la Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
16: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF. Questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%. Questo significa che pochi pagano per tutti. L'altro dato che emerge preoccupante è quello che in 16 anni la spesa assistenziale è passata da 70 miliardi a 180 miliardi, qualcosa stiamo sbagliando, se aumentano i poveri aumenta la spesa. Io farei una banca dati per capire ogni persona di che cosa usufruisce. Noi abbiamo delle situazioni dove c'è paura a lavorare di più, a guadagnare, perché passi in un altro scaglione dove perdi dei sussidi e dove non ti conviene fiscalmente, stiamo nell'assurdo.
4: Nel giorno della presentazione alla Camera del volume con i discorsi politici e parlamentari di Umberto Bossi, la notizia dell'arresto del figlio Riccardo.
17: Deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, arrestato a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo di condanne definitive per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussidio che avrebbe ricevuto per anni senza averne il diritto. Tra il 2011 e il 2020 i fatti contestati dalle spese private con i rimborsi elettorali del Carroccio, lo scandalo che travolse il padre e la famiglia ad acquisti in gioielleria per 26.000 euro mai pagati. Esclusa dal computo, la condanna a un anno e quattro mesi, confermata in appello per presunti maltrattamenti nei confronti della madre nel 2016. Credo che nella vita ognuno sia figlio delle proprie scelte e debba assumersi personalmente la responsabilità delle proprie azioni, le parole del fratello Renzo, nato dal secondo matrimonio del senatore, che aggiunge: abbiamo frequentato ambienti diversi e non abbiamo mai condiviso quella quotidianità che normalmente esiste tra fratelli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: I PM di Roma hanno iscritto nel registro i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico. Anche oggi il Colosseo è chiuso al pubblico.
18: Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, il Colosseo resta chiuso al pubblico. Nel pomeriggio il ministro Giuli vedrà i dipendenti del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche, si legge in una nota del Dicastero. Solo dopo quell'incontro si deciderà l'eventuale riapertura. Sul registro degli indagati della Procura i primi nomi nell'ambito dell'inchiesta che deve accertare perché l'altra notte Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è precipitato per una decina decina di metri. Dai primi accertamenti non si esclude un errore umano indotto dalla scarsa illuminazione. Il moschettone non era agganciato alla fune, che a sua volta non si è spezzata. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Al vaglio anche il giro di appalti e subappalti concessi per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione del Colosseo. E a Padova un altro morto sul lavoro. A perdere la vita il titolare 51enne di una piccola impresa edile. All'interno di uno stabile in ristrutturazione è precipitato nel vano dell'ascensore. Il corpo è stato trovato dalla polizia, avvertita dai familiari che, non vedendolo rientrare a casa, avevano dato l'allarme. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Calcio, questa sera l'esordio in Nations League della nazionale guidata di nuovo da Roberto Mancini. Gli azzurri ospitano a Roma il Belgio prima delle 4 partite ufficiali da oggi fino al 5 ottobre.
19: Il gioco, il risultato, riconquistare l'amore della gente. Ha un sesto grado da scalare la seconda Italia di Roberto Mancini, perché se alle spalle ci sono 3 eliminazioni mondiali consecutive a circondare quella gemma europea firmata proprio dal Mancio nel 2021, davanti ecco ci sono rivali che in quei mondiali sono state protagoniste. Stasera all'Olimpico il Belgio, poi le trasferte in Turchia e Francia, poi ancora il 5 ottobre i turchi a Bologna. Eppure il Mancio, con una squadra con tanti giovani e volti nuovi, vuole e deve cominciare a far bene proprio da questa Nations League.
20: Il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro.
19: Brutto cliente, diavoli rossi con De Bruyne e De Ketelare e con Lukaku in panchina, ma capitan Donnarumma sa bene che a cominciare da stasera in palio, in questo autunno azzurro, ci sono ben più di 3 punti.
21: Come noi anche i tifosi saranno delusi e sta a noi dargli quella carica per innamorarsi della maglia azzurra.
19: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
5: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
22: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
23: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
24: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
25: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
24: E come faccio ad averli?
25: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron. Ah.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
27: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
5: 24 mattino.
28: Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia-Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
0: Ce l'hai messo un po' a trovarlo, Kermè?
1: Secondo me è tutta colpa di Lauricella.
0: Sempre, sempre.
2: Ah Simone, ma chi te l'ha detto che i forfettari non pagano l'IRPEF?
0: Te lo dico io, cioè il forfettario non rientra nel calcolo dell'IRPEF.
3: Ma Simone, scusa, quando è andata a parlare Peseschian, anche in quel caso tutta la platea si è alzata e se n'è andata, perché se non è successo è strano.
0: Non dico niente perché no. Guardate, è venerdì, la voglia di litigare sulla questione israelo-palestinese stamattina e sulle questioni del doppio standard, francamente proprio no.
6: Un decreto di urgenza per lo 0,33% delle classi italiane con gli stranieri in classe.
0: Che ti devo dire, amico mio? Avete sentito? Per chi non avesse ascoltato, abbiamo intervistato alle 6.45 Costanzo Ranci, che insegna al Politecnico di Milano e che ha realizzato uno studio sulle scuole di Milano, che sono la città dove c'è il più alto numero di stranieri. Per come è stato, per il testo del decreto varato ieri, risulta che troverebbe applicabilità in 0 scuole elementari di Milano. 0, eh? Che ci vogliamo dire?
7: E quindi...
0: Un po' così sto decreto, eh? Va bene, sono le 7:21 minuti, c'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione. È venerdì dunque, e perdono anche il fatto che venerdì l'ascoltatore che scrive: unico modo per risolvere lo squilibrio IRPEF, code per visite sanitarie modulate per IRPEF. Paghi di più, aspetti di meno, e quindi i poveri ovviamente finiscono in coda alla lista. Non lo so come funziona, i poveri veri, dico, non quelli finti. E perdono, naturalmente scherzo, non mi arrogo il diritto di perdonare qualcuno, anche l'ascoltatore che ha tirato fuori la via complottista suprema. Allora, dato che Donald Trump è arrabbiato per l'ipotesi che il Canada diventi un paese associato all'Unione Europea, manda il pizzino sull'ipotesi di attacchi di droni russi sui paesi del Sud Europa per avvisare l'Europa. Bah, insomma, francamente...
8: Che mai cazzata!
0: Francamente, Vincenzo, mi sembra un po' forte, eh? Cioè, se te la dico così, te ne accorgi anche da solo, spero. Allora, venerdì 25 settembre, sono le 7:22 minuti e 25 secondi. Ovviamente Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura dei giornali di oggi, due quotidiani aprono sulle questioni fiscali, il Sole 24 Ore. Ieri c'è stato Telefisco, speciale Telefisco 2026, è intervenuto il vice ministro Leo e ha parlato di quelle che potrebbero essere le linee di indirizzo della prossima legge di bilancio, IRPEF. E taglio dell'IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro, o per meglio dire tra 50.000 e 60.000 euro. Flat tax per i giovani e cedolare sui negozi. La manovra fiscale parte da qui. Mentre la Repubblica sceglie i dati di itinerari previdenziali, quelli di cui parlavamo poco fa, tasse tutto il peso sulle spalle di pochi, a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco. Oh, occhio, poi ci arriveremo tra un attimo su questo, occhio a tutti, su questo punto, attenzione, perché è un dato interessante, ma è un dato che non si discosta drammaticamente da quello di altri paesi europei, in termini appunto di peso delle imposte sul reddito su una quota piccola e più piccola della popolazione. Stranieri in classe, via al decreto Corriere della Sera, scuola d'italiano, Avvenire, studenti stranieri, arriva la stretta, Il Messaggero, tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori, perché c'è anche la nostra scuola, il titolo del giornale, il quale celebra il fatto che il Consiglio dei Ministri cancella le classi ghetto, tetta al 30% di stranieri in aula, non è così in realtà, divieto di burca, corsi di italiano ai genitori e multa a chi non partecipa. Mattarella elogia le diversità, l'apertura della Stampa, perché la Stampa apre su questo, il giornale di Torino. Ieri si è inaugurata Terra Madre, che è questo appuntamento storico di Slow Food. O votate il Melonellum o andiamo a casa, è il titolo del Fatto Quotidiano, perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale, l'apertura del Fatto Quotidiano appunto su Giorgia Meloni. Stamattina, scrive Salvatore Merlo in apertura del Foglio, il Tribunale potrebbe ridare report a Ranucci, lui intanto già passa le giornate in Rai e ha pure confezionato 8 inchieste. Lezioni di italiano e multa ai burka, scuola e quel decretino Meloni, domani la prova, così i medici liberano i clandestini, l'apertura del quotidiano La Verità. Non solo Ravenna, il sistema anti-CPR è ramificato, ma in realtà c'è un titolo in alto che è piuttosto interessante, mi pare di poter dire. Sui tetti della CGL si lavora senza protezioni, ma Landini strepita per il morto al Colosseo. Un pezzo di Tobia De Stefano che racconta come mette insieme questi due elementi. Leader incolpa il governo per la tragedia di Roma. Poi nella sede di Torino c'è chi lavora in alta quota sul tetto e non indossa il casco per proteggersi. Disinformazia, il titolo di Libero, su Schlein, il governo dà il via libera al decreto scuola, il campo largo risponde con una raffica di balle, la Schlein cacciano i bambini immigrati dalle classi, la guerra nell'aria è il titolo del Riformista su appunto la ben nota questione dei droni. Una delle notizie che mi ha colpito di più oggi, poi arriveremo a tutta la questione fiscale, quello che è avvenuto a Modena. E se vi fosse sfuggito, non l'aveste sentito nel GR, eccetera, eccetera, è questo raid di una cinquantina di studenti delle scuole superiori in un supermercato con danni agli scaffali, furti, il tutto ripreso da video poi diffusi su TikTok. Ridono, urlano, si abbracciano prima di entrare, il racconto di Valentina Lanzilli sul Corriere della Sera. Il titolo del video è POV, che vuol dire point of view. I supermercati di Modena appena torna la scuola, si legge sul video finito sul web. Il branco appena finite le lezioni è pronto a saccheggiare un supermercato. Entrano all'interno dell'MD di via Rainusso, a pochi passi dal centro di Modena. Le cassiere e gli altri avventori del market li guardano attoniti, mentre loro, con il volto coperto dai cappucci, delle felpe, mettono a soqquadro gli scaffali. Mettono i cappucci e poi mettono i video su TikTok. Guarda, te trovo in 2 minuti, cioè, non, vabbè, insomma, però è così. Mentre il tutto documentato da video finiti subito su TikTok e su altri social, è accaduto martedì scorso verso le 14:30, una razzia collettiva messa in campo da un gruppo di circa 50 studenti che frequentano le scuole della zona e che, dopo essere entrati nel negozio, hanno rubato diversi prodotti, creando una situazione di forte agitazione. Alla fine i danni non saranno gravissimi, 70 euro di furti complessivamente, però è la scena che è incredibile, tanto che incredulità viene espressa dai residenti della zona e dai clienti. Ho parlato con le cassiere, sono molto provate per quello che è accaduto, ha raccontato una signora. Credo che sia partita come una goliardata, poi tutto si è trasformato in qualcosa di più pericoloso, commenta un pizzaiolo della zona. Dove sono i genitori di questi ragazzi? Si chiedono tutto. È intervenuto su questo anche l'ente di formazione professionale LAL, che ha sede proprio nella stessa zona. Era una spedizione punitiva contro un nostro allievo difeso da una docente, scrivono i responsabili della scuola, dicendo di essere pronti a prendere provvedimenti se i loro studenti fossero coinvolti nei raid. Questo episodio di cronaca, che può dare adito a, mi pare di poter dire, molte riflessioni. Verrei alla questione fiscale. Dunque, i dati di itinerari previdenziali di ieri, dati rapporto realizzato insieme a CIDA, viene ben riassunto da Marco Mobili e Giovanni Parente. L'anatomia dell'IRPEF lascia sempre emergere asimmetrie e contraddizioni. La conferma arriva anche dall'ultimo osservatorio itinerari previdenziali, che analizza i redditi prodotti nel 2024 e dichiarati nel 2025, presentato ieri al CNEL in un convegno appunto promosso in collaborazione con CIDA, la Confederazione Italiana Alti Dirigenti e Professionalità. Il quadro che emerge è di un'imposta fortemente polarizzata, con il 30% dei contribuenti italiani, quelli che hanno redditi da 29.000 euro a salire, che si fa carico di quasi il 79% dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quindi 216 miliardi considerando anche le addizionali. Il carico, come fatto notare dal rapporto, è concentrato sugli 8 milioni di contribuenti che dichiarano a partire da 35.000 euro l'anno, più o meno 2.000 euro netti al mese, e versano da soli il 65% di tutta l'imposta. Altro elemento che deve far riflettere, che però, come già vi dicevo prima, va un po' preso con attenzione e con le pinze, ed è questo. Viene messo in luce che il 46% circa degli italiani, corrispondente a circa 24,8 milioni di persone non ha redditi, non paga tasse, vive a carico della collettività e tuttavia beneficia gratuitamente di tutti i servizi dello Stato e degli enti locali, a partire da sanità, scuola, università, accesso alle prestazioni pubbliche, eccetera, eccetera. Dico di fare attenzione a questo numero di 24,8 milioni, perché non è il numero di contribuenti che vive a carico della società, ma il numero di persone. All'interno di queste persone ci sono, per esempio, appunto, persone con le pensioni minime, ci sono, che ne so, gli studenti, ci sono i bambini, ci sono le casalinghe che non hanno reddito, ci sono i disoccupati, sono i poveri veri, cioè ci sono tante categorie all'interno di tutto questo, però è il mezzo che usa chi ha realizzato il rapporto, che dice questo, si restituisce una fotografia distante dal falso mito che vuole l'intera popolazione italiana tartassata dal fisco e dalle eccessive imposte, ma soprattutto serve a far dire al presidente di CIDA, Stefano Cuzzilla, che oggi a fronte di un 19% dei contribuenti che sostiene da solo quasi due terzi dell'intera IRPEF, si accompagna un altro paradosso. In 16 anni la spesa assistenziale è più che raddoppiata, passando da 73 a 180 miliardi, senza una corrispondente riduzione della povertà. Insomma, in questo sistema c'è qualcosa che non funziona. E questo qualcosa che non funziona è ovviamente anche l'evasione fiscale, e qua Giuseppe Colombo a pagina 3 di Repubblica entra nel dettaglio di alcuni raffronti tra i redditi. Gli albergatori con un reddito medio di 34.000 euro sono più in giù nella graduatoria rispetto a un dipendente comunale di prima fascia. Viene fuori che i dentisti guadagnano meno dei commercialisti e lo scarto medio è di 20.000 euro. Oltre la metà della platea dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità, che sono le cosiddette pagelle fiscali, hanno un punteggio inferiore a 8, quello che segna il discrimine, ne abbiamo parlato lungamente nei mesi scorsi, tra chi viene considerato a rischio evasione. Tra chi ha ricavi fino a 30.000 euro, le percentuali più elevate di punteggio inferiori a 8 si intercettano tra gli psicologi. Ci sono le tintorie, le lavanderie, i negozi di giochi, quelli di articoli sportivi, e ci sono anche stabilmente, viene da dire, i gestori degli stabilimenti balneari. In tutto ciò il governo sta pensando a come lavorare sull'IRPEF, e l'ipotesi è portare l'aliquota del 33%, la soglia sotto la quale scatta l'aliquota più bassa, quella del 33%, a 60.000 euro dai 50.000 attuali. È uno degli obiettivi, lo raccontano Marco Mobili e Giovanni Parente in questo pezzo che ci dà conto di quello che è stato detto ieri dal viceministro Leo a Telefisco. Si parla anche di una flat tax per i giovani, ne abbiamo parlato a questi microfoni col sottosegretario al lavoro Durigon, lo ricorderete, e anche una flat tax, una cedolare, pardon, per i negozi, che fu sperimentata nel 2019 e che poi non è diventata strutturale. Una pausa e poi veniamo ai droni.
8: Ah, che stress!
9: Pac!
8: Non ho tempo per fare nulla.
9: Pac!
8: Troppi pensieri per la testa.
9: Pac!
8: Cosa?
9: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pac!
9: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani.

0: messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
9: Vi presenta Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 25 settembre. Pressione atmosferica in diminuzione a causa di una veloce circolazione depressionaria al sud. Avremo quindi rovesci e temporali dapprima sulle regioni centrali e in seguito su quelle meridionali, soprattutto sul settore adriatico. Entro sera migliora il tempo al centro e su gran parte del sud. Venti in rinforzo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
15: Affrettati, l'offerta termina oggi.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
19: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
9: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
12: La città con il maggior numero di stranieri in proporzione alla popolazione totale non è Milano ma è Monfalcone, dove ci sono classi delle elementari dove il 100% di bambini sono stranieri e le maestre hanno evidenti difficoltà a insegnare, in quanto la quasi totalità o in alcuni casi la totalità dei bambini non parla l'italiano. Quindi questo decreto, questa nuova norma era necessaria.
20: Sì, allora guardi, siamo d'accordo su Monfalcone, ci sono altri luoghi, c'è la scuola di Mestre della quale abbiamo raccontato, però i grandi numeri degli studenti si fanno nelle città, allora fare anche un ragionamento su questo mi sembra importante. Poi se risolvi il problema di Monfalcone, ma forse il problema di Monfalcone, mi scusi, lo poteva risolvere anche quello che una volta si chiamava il provveditore, visto che c'era una circolare apposita firmata dalla ministra Gelmini quando? 15 anni fa? Adesso nemmeno mi ricordo la data, insomma.
21: Mio figlio è in una classe con dove c'è il 50% circa di studenti stranieri, su 5 sezioni tutti sono sopra il 50%, e pertanto dove li mettono con questo decreto?
20: Ma la chiave, caro ascoltatore, ancora una volta, è che il decreto non dice più stranieri, cioè dice sì stranieri, ma che siano di prima generazione, quindi appena arrivati in Italia, che non abbiano fatto almeno 2 anni di scuola dell'infanzia se sono alle elementari, o 3 anni di scuola elementare se sono se devono andare alle medie, e cioè è più, diciamo, decisamente più blando rispetto, no, all'ipotesi iniziale dalla quale siamo partiti e che la Presidente del Consiglio aveva pronunciato dal palco. Questo è. Veniamo a questa questione dei droni. Ieri ne abbiamo parlato lungamente, c'è stata questo scoop, o almeno questa notizia arrivata da El Mundo, il quotidiano spagnolo, che ci ha aperto. L'autore, tra l'altro, era Xavier Colas, che è stato per 12 anni corrispondente da Mosca, secondo il quale la CIA avrebbe avvisato le cancellerie europee dei paesi del sud Europa che Mosca stava pensando ad un attacco con droni su alcuni di questi paesi, Francia, Spagna e Italia nel dettaglio. Ieri è stata la giornata delle smentite, in particolare dall'Italia, ma non solo dall'Italia. Lo ha fatto il ministro Crosetto, ve ne abbiamo dato conto poco fa, alle 6.30, e dunque forse io direi che è meglio andare ad approfondire, perché la smentita c'è, dice Crosetto, non bisogna gettare benzina sul fuoco, e poi andrei su questo retroscena, che poi non è solo un retroscena in realtà, ma riporta anche parole di Crosetto, a pagina 11 della Stampa, firmato da Ilario Lombardo, che inizia così: nessuna sottovalutazione. La possibilità che la Russia ordini un attacco di droni sui paesi del Mediterraneo è uno scenario preso in considerazione da tempo, ma al momento il governo italiano a tutti i livelli non conferma le indiscrezioni pubblicate dal Mondo. Secondo il quotidiano spagnolo, appunto, la CIA, eccetera, quello che ci siamo detti. Vi salto il riassunto. L'articolo è ricco di dettagli, anche questi ve li salto perché ne abbiamo parlato ieri. Appena sveglio, il titolare della difesa Guido Crosetto chiede un'immediata verifica. Lo stesso farà poche ore dopo Antonio Tajani, missione a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Il ministro degli esteri chiama il collega francese, si informa con il Dipartimento di Stato americano, ma è da Palazzo Chigi e dagli uffici della Premier e del sottosegretario che la delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano, che arriveranno gli accertamenti definitivi sui potenziali raid. L'intelligence smentisce comunicazioni di questo tipo da Washington. L'analisi dei rischi porta a non escludere un'escalation del genere, ma non risulta nulla di imminente, sicuramente non nella forma che è stata ipotizzata. Di certo il Mediterraneo, confermano fonti di governo, resta una zona dove le navi della Russia si muovono molto, soprattutto nell'area che bagna le coste della Libia. Allo stesso tempo vi rimando su questo tema al pezzo del quale vi abbiamo dato conto in rassegna stampa qualche giorno fa, firmato da Claudio Antonelli nelle pagine 24 ore Next Med sul Sole 24 ore, che parlava esattamente della presenza russa in Libia. Allo stesso tempo è un'altra forma di guerra ibrida sulle manipolazioni delle informazioni e sulle ingerenze elettorali che si concentra il lavoro dell'intelligence. Dice Crosetto, durante la presentazione a Roma del libro di Paolo Gentiloni, la Russia non ha alcun bisogno di navi nel Mediterraneo, a 200, 300, 500 chilometri per colpirci, sostiene. Bastano le armi che usa in Ucraina. Detto questo, aggiunge, più ti avvicini alla Russia e più la risposta è sì, è una minaccia. Mosca è una minaccia già presente, quello che intende il ministro lo ha spiegato altre volte, lo è geograficamente, qua non è un virgolettato di Crosetto, ma è quello che scrive Lombardo, lo è geograficamente per i paesi dell'est, ma il regime di Putin agisce anche su un altro piano, una guerra combattuta sui social, sui mezzi di informazione, inquinando le opinioni pubbliche occidentali di fake news. Per la prima volta 3 giorni fa Meloni ha alluso ai legami tra Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale e suo avversario a destra, e la propaganda russa, affermazioni che erano portato il leader di Azione Carlo Calenda a chiedere alla Premier da 24 mattino, lo metto io perché Ilario Lombardo non l'ha fatto, a chiedere alla Premier di riunire tutti i partiti di opposizione come ha fatto Emmanuel Macron in Francia. Il traffico.
0: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Aermec, campioni del clima,
22: vi presenta Strade in diretta.
23: Nuovo appuntamento sulla 21 nel tratto Piacenza-Brescia, un incidente provoca code tra Brescia Centro e Brescia Sud in direzione Piacenza. Sul raccordo Chieti-Pescara rallentamenti per incidente all'altezza di Salvaiesse in direzione Pescara. È un cantiere a provocare code sul raccordo per Livorno all'altezza della barriera di Livorno in direzione della A12. Queste sono le notizie che si aggiungono a quelle consuete dovute al traffico pendolare di questa fascia oraria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
22: 24 mattino.
20: Nei primi 5 mesi del 2026 sono stati 472 i casi confermati di morbillo, con un aumento consistente rispetto al 2025. Questo fa dire, ha fatto dire nelle scorse ore a Matteo Bassetti, ordinario di malattie infettive e direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che siamo di fronte al rischio di un'epidemia come non se ne vedevano da anni. Bassetti, buongiorno e bentornato.
24: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno.
20: Allora, ci dà un quadro?
24: Ma guarda, il quadro è quello di una regione che ha avuto, come ho detto, 12 casi nei primi 20 giorni di questo settembre, ma in più in generale l'Italia vede questi primi 9 mesi del 2026 con un numero impressionante di casi di morbillo, quindi stiamo assistendo al ritorno di una malattia infettiva altamente contagiosa che pensavamo di avere in qualche modo definitivamente sconfitto, e dobbiamo quindi necessariamente ripensare moltissimo non solo delle nostre campagne vaccinali che evidentemente hanno fallito, ma anche della modalità di assistere i cittadini, perché se un paese come il nostro arriverà ad avere alla fine dell'anno un migliaio di casi di morbillo, è evidente che bisognerà ripensare anche l'assistenza ospedaliera, perché questi sono i casi che noi abbiamo diagnosticato, ma quanti ce ne sono che non abbiamo visto, che non sono stati diagnosticati, che non sono arrivati all'attenzione? Questo fa parte quindi di quel mondo occulto che circola di virus, che finisce di far sì che siamo tornati ad essere un paese dove il morbillo è una malattia da mettere in cima alla lista delle priorità.
20: Ci aiuti un po', Bassetti, perché spesso quando si parla di malattie come queste, che si tende a considerarle delle malattie, A, delle malattie da ragazzini, e B, delle malattie delle quali ci si libera. Insomma, il morbillo l'abbiamo sempre fatto, è come la varicella, la rosolia, l'abbiamo sempre fatti, è sempre stato così. È in realtà una malattia molto pericolosa.
24: Allora, il morbillo è una malattia molto pericolosa che porta ad avere complicanze fino al 50% dei casi. Tra l'altro, parliamo di casi che sono avvenuti per la grande maggioranza degli adulti, quindi diciamo che fare il morbillo da adulti è certamente più impegnativo che farlo da bambini, a meno che non parliamo dei bambini molto piccoli, ma quello lì è un altro capitolo. E questo però fa parte, vedi, quando noi diciamo che bisogna evitare di bere gli alcolici, qualcuno dice: ah, ma mio nonno ha bevuto sempre alcolici tutta la vita. Cioè, noi abbiamo purtroppo nel nostro paese l'anedotica, e l'anedotica non porta da nessuna parte. E l'anedotica, cioè del caso singolo del nonno, dello zio, del cugino che ha avuto il morbillo, non ha avuto problemi, e non è così che si fa. Bisogna guardare i numeri, le statistiche, queste e le evidenze ci dicono che il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Quindi chi lo dice è perché evidentemente non ha idea di quello di cui parla.
20: Che cosa può fare nei casi più gravi il morbillo, professore?
24: Guardi, noi abbiamo in questo momento 4 ricoverati nel reparto che dirigo, 2 hanno la polmonite molto grave, broncopolmonite, un altro un interessamento grave a livello epatico con un'epatite, può dare una meningite, un'encefalite, può dare un interessamento sistemico con una setticemia. Cioè, stiamo parlando di un virus che in qualche modo si impadronisce nel nostro corpo e si riproduce in grande quantità dal punto di vista virale, facendo dei danni importanti praticamente a ogni organo. Quindi è una malattia sistemica, una malattia impegnativa, una malattia difficile, è una malattia mortale. Consideri che ogni 500 casi di morbillo c'è un morto, tra i 500 e i 1000 casi. Quindi in Italia siamo arrivati ben oltre i 600. Purtroppo credo che arriveremo anche noi a riportare, come sta già succedendo negli Stati Uniti e in molti altri stati del mondo, decessi per il morbillo dopo 40-50 anni.
20: Da cosa dipende questo? Dal fatto che la gente non si vaccina?
24: Dipende dal fatto che la gente banalizza una malattia che non va banalizzata, e quindi non si vaccina, non solo non si vaccina, ma non vaccina i propri figli. Quindi noi siamo oggi a vedere una malattia in quella fascia che è nata tra gli anni, diciamo, 70 e gli anni 90, in cui la vaccinazione in qualche modo non era ancora fortemente raccomandata, fortemente suggerita o addirittura obbligatoria, che magari non hanno fatto l'infezione naturale, che ricordiamolo ci dà la possibilità di avere gli anticorpi tutta la vita, e che quindi finiscono oggi di essere suscettibili. Infatti la tipologia dei ricoverati in questo momento anche in Liguria di chi ha avuto il morbillo è tra i 30 e i 55 anni. Quindi siamo in quella fascia che purtroppo oggi è altamente sensibile e che se si fa il morbillo rischia di avere delle gravi complicanze.
20: Grazie per essere stato con noi a Matteo Bassetti, le auguro una buona giornata. Ordinario di malattie infettive, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Grazie Bassetti. A chiudere io andrei su un altro paio di capitoli che hanno a che fare con l'estero, le guerre e non solo. Il primo è un tema che in parte abbiamo già trattato ieri e che oggi ritrovate sul Sole 24 Ore, ed è l'annuncio da parte del presidente americano Donald Trump, o meglio la discussione che è in corso negli Stati Uniti con il presidente americano Donald Trump, che ha parlato della possibilità di bloccare le esportazioni di diesel dagli Stati Uniti che sono il primo esportatore del mondo di diesel, appunto, e con diciamo le aziende dell'energia che si sono schierate americane si sono schierate contro. Ma diciamo, se la cosa andasse in porto sarebbe un problema. Oggi ne scrive Sissi Bellomo, dice che sarebbe a rischio il 10% del fabbisogno europeo. L'Europa rischia di perdere da un giorno all'altro anche il diesel che acquista dagli Stati Uniti, oltre 500.000 di barili al giorno, oggi pari a circa metà delle importazioni, più del 10% del fabbisogno del continente, che sarebbe costosissimo e forse in parte impossibile da sostituire nelle attuali condizioni del mercato, in cui Golfo Persico e Russia hanno lasciato un vuoto incolmabile. Da queste due regioni l'anno scorso arrivava il 45% delle forniture globali di questo carburante, flussi che le guerre hanno ridotto di 3/4. E quindi la perdita degli Stati Uniti sarebbe un problema a livello europeo e a livello globale. Il presidente americano che ieri, o meglio, che ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, la stretta di mano, il colloquio, le frasi di rito delle quali abbiamo parlato, forse l'aspetto più importante è quello che mette in evidenza Gianluca Modolo, corrispondente da Pechino per Repubblica. il quale racconta che sarebbe pronto una sorta di scambio, o almeno Xi Jinping ha proposto uno scambio. Voi smettete di fornire armi a Taiwan, lasciandoci sostanzialmente mano libera.

0: Confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Conf Cooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché?
14: Affrettati, l'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 7:59.
21: GR24, Il Sole 24 Ore.
20: La cena di Stato alla Casa Bianca per il presidente cinese, una grande amicizia, dice Trump, esploriamo.

0: Abbiamo un nuovo modello di convivenza, afferma Xi. Tetto agli alunni stranieri nelle classi, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Meloni. Caccia le streghe sulla pelle dei bambini, risponde Schlein. Il Colosseo resta chiuso, 7 gli indagati per la morte del giovane operaio, l'accusa è di omicidio colposo. Calcio, la giovane Italia di Mancini riparte dal Belgio, questa sera la sfida all'Olimpico. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato Donald Trump. Siamo grandi amici, ha detto Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Xi ha parlato di una nuova relazione con gli Stati Uniti, fatta di stabilità strategica e della ricerca comune di un nuovo modello di convivenza. Ma al di là delle dichiarazioni non sono pochi i punti di frizione.
1: Stabilità strategica è stata la parola d'ordine di Xi Jinping, ricevuto ieri a Washington con tanto di tappeto rosso, militari in alta uniforme e lo stesso Trump ad accoglierlo all'aeroporto. Nessun accordo significativo, dopo le 3 ore di colloquio tra i due presidenti seguite dalla cena di Stato, Trump ha sottolineato l'amicizia davvero grande che lo lega al leader cinese. Meno personali le dichiarazioni di Xi, che ha parlato di geopolitica e del desiderio che le aziende cinesi abbiano accesso al mercato americano. Prorogata di 2 mesi fino al 10 gennaio la tregua sui dazi, Xi ha parlato di una nuova relazione con gli USA fatta di stabilità strategica e della ricerca comune di un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Ma al di là delle dichiarazioni, non sono pochi punti di frizione. La Cina collega la questione iraniana a quella di Taiwan, usando come leva la situazione nel Golfo, delicatissima per Trump in vista delle elezioni di midterm. Xi ha invitato il tycoon a valutare con attenzione la posizione americana e a opporre all'indipendenza dell'isola. Un possibile accordo potrebbe vedere lo stop cinese alla vendita di armi a Teheran se gli Stati Uniti facessero lo stesso con Taiwan. Roberta Pelligatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: I due presidenti hanno, come avete sentito, parlato anche dei conflitti in corso, ma non è dato sapere se anche la guerra in Ucraina sia stato tema di discussione. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev, mentre secondo la CIA la Russia potrebbe colpire Spagna, Francia e Italia.
2: Nella notte a Kiev un attacco russo ha colpito un edificio residenziale di 25 piani, provocando una vittima, missili anche su edifici commerciali con danni e incendi, mentre le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa a 1500 km dal confine e una fabbrica di componenti elettronici. Roma e Parigi intanto negano l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che cita informazioni raccolte tramite i servizi segreti americani su possibili attacchi con droni da parte di Mosca contro i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia compresa. Uno scenario preso in considerazione da tempo, ma al momento il governo italiano, a tutti i livelli, non conferma le indiscrezioni pubblicate da Il Mundo. E il ministro della difesa Crosetto ammonisce.
3: Non è il momento di buttare benzina sul fuoco, c'è già abbastanza nervosismo, ma non è una cosa che risulta a noi.
2: Anche il presidente francese Macron smentisce Il Mundo. La CIA non ha inviato questa informazione, dichiara, precisando che tuttavia la tensione tra Europa e Mosca sta aumentando. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, così il leader di Israele Netanyahu nel suo discorso all'ONU. Le proteste per la sua presenza a New York hanno portato anche ad alcuni arresti, tra cui quello dell'attrice Susan Sarandon, manifestazioni di dissenso anche dentro il palazzo di vetro.
4: I request an order in the hall, please.
5: Decine di diplomatici di numerose delegazioni, quando il premier israeliano Netanyahu mette piede nella sala dove si sta tenendo l'Assemblea Generale dell'ONU, si alzano in piedi e se ne vanno in segno di protesta. Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona Netanyahu. Poi parla in una sala mezza vuota. Il genocidio a Gaza è una bugia, dice. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, aggiunge. Infine definisce i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York.
6: Of the anti-Semitic mayor of New York, I say this. Shame on you.
5: Mamdani, vergognati per aver diffuso bugie, dice il premier israeliano, definendo il sindaco un antisemita. Netanyahu parla a 33 giorni dal voto in Israele, quando la campagna elettorale procede senza esclusione di colpi. Sono stati esclusi, ad esempio, tutti e quattro i partiti arabi. All'ONU è stato proiettato anche da remoto un video messaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha risposto all'attacco di Netanyahu. Ripete bugie prive di fondamento, volte a edulcorare il genocidio dei palestinesi. Tuttavia, ha aggiunto Mamdani, nessuna menzogna può cambiare il fatto che è destinatario di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In Italia adesso, approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, la presidente Meloni ha parlato di una scuola che integra senza rinunciare alle regole. La leader Dem Schlein risponde bollando la misura come una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
7: Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero evitando classi ghetto. La premier Meloni difende il provvedimento che introduce il tetto del 30% di stranieri con competenze linguistiche inadeguate nelle classi primarie e secondarie a partire dal prossimo anno scolastico. Alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia e che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 di scuola dell'obbligo nel nostro paese. Confermato anche il divieto di burka e niqab a scuola, pena multe fino a 1.000 euro. E l'obbligo per i genitori stranieri che ostacolano l'integrazione scolastica dell'alunno a causa di persistenti barriere linguistiche di frequentare corsi gratuiti di italiano. Così il ministro dell'istruzione Valditara in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.
8: Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro.
7: Nessun allontanamento dei bambini dalla famiglia a cui si faceva riferimento in una bozza circolata poche ore prima del Consiglio dei Ministri.
8: Non so chi vi dà queste bozze, evidentemente qualcuno dell'opposizione.
7: Critiche dalle opposizioni, un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini per la segretaria del PD Schlein, solo propaganda ideologica per 5 Stelle e AVS. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale della legge dell'Emilia-Romagna in materia di suicidio medicalmente assistito. La replica del governatore Michele De Pascale non si è fatta attendere. In questi giorni avevamo dato massima disponibilità ad affrontare alcuni elementi di dettaglio che venivano posti dal governo. Ma come spesso è accaduto, ha spiegato il presidente della regione, è prevalsa la volontà di avere uno scontro istituzionale. Parliamo di fisco. Circa 9 milioni di contribuenti non versa un euro, emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. I dati mettono a nudo uno squilibrio fiscale che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti, viene sottolineato. Il centro studi chiede una lotta seria e senza sconti all'evasione fiscale. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
9: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF. Questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%. Questo significa che pochi pagano per tutti. L'altro dato che emerge preoccupante è quello che in 16 anni la spesa assistenziale è passata da 70 miliardi a 180 miliardi. Qualcosa stiamo sbagliando, se aumentano i poveri aumenta la spesa. Io farei una banca dati per capire ogni persona di che cosa usufruisce. Noi abbiamo delle situazioni dove c'è paura a lavorare di più, a guadagnare, perché passi in un altro scaglione dove perdi dei sussidi e dove non ti conviene fiscalmente. Stiamo nell'assurdo.
0: Nel giorno della presentazione alla Camera del volume con i discorsi politici e parlamentari di Umberto Bossi, la notizia dell'arresto del figlio Riccardo.
6: Deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, arrestato a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo di condanne definitive per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussidio che avrebbe ricevuto per anni senza averne il diritto. Tra il 2011 e il 2020 i fatti contestati dalle spese private con i rimborsi elettorali del Carroccio, lo scandalo che travolse il padre e la famiglia ad acquisti in gioielleria per 26.000 euro mai pagati. Esclusa dal computo, la condanna a 1 anno e 4 mesi, confermata in appello per presunti maltrattamenti nei confronti della madre nel 2016. Credo che nella vita ognuno sia figlio delle proprie scelte e debba assumersi personalmente la responsabilità delle proprie azioni, le parole del fratello Renzo, nato dal secondo matrimonio del senatore, che aggiunge: abbiamo frequentato ambienti diversi e non abbiamo mai condiviso quella quotidianità che normalmente esiste tra fratelli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: IPM di Roma hanno iscritto nel registro i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico. Anche oggi il Colosseo è chiuso al pubblico.
10: Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, il Colosseo resta chiuso al pubblico. Nel pomeriggio il ministro Giuli vedrà i dipendenti del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche, si legge in una nota del Dicastero. Solo dopo quell'incontro si deciderà l'eventuale riapertura. Sul registro degli indagati della procura i primi nomi nell'ambito dell'inchiesta che deve accertare perché l'altra notte Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è precipitato per una decina di metri. Dai primi accertamenti non si esclude un errore umano indotto dalla scarsa illuminazione. Il moschettone non era agganciato alla fune, che a sua volta non si è spezzata. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Al vaglio anche il giro di appalti e subappalti concessi per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione del Colosseo. E a Padova un altro morto sul lavoro, a perdere la vita il titolare 51enne di una piccola impresa edile. All'interno di uno stabile in ristrutturazione è precipitato nel vano dell'ascensore. Il corpo è stato trovato dalla polizia, avvertita dai familiari che, non vedendolo rientrare a casa, avevano dato l'allarme. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lutto nel mondo della TV e del giornalismo sportivo. È morta Elena Pero, storica cronista di Sky e voce del tennis. Lo ha annunciato la stessa Sky. Ha lavorato per Sky Sport per più di 35 anni, da quando si chiamava Telepiù, dove è entrata fin dalla sua fondazione. L'ultima telecronaca a Wimbledon nel luglio scorso. Calcio, questa sera l'esordio in Nations League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali da oggi al 5 ottobre.
11: Il gioco, il risultato, riconquistare l'amore della gente. Ha un sesto grado da scalare la seconda Italia di Roberto Mancini, perché se alle spalle ci sono 3 eliminazioni mondiali consecutive a circondare quella gemma europea firmata proprio dal Mancio nel 2021, davanti ecco ci sono rivali che in quei mondiali sono state protagoniste. Stasera all'Olimpico il Belgio, poi le trasferte in Turchia e Francia, poi ancora il 5 ottobre i turchi a Bologna. Eppure il Mancio, con una squadra con tanti giovani e volti nuovi, vuole e deve cominciare a far bene proprio da questa Nations League.
12: Il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro.
11: Brutto cliente, diavoli rossi con De Bruyne, De Ketelare e con Lukaku in panchina, ma capitan Donnarumma sa bene che a cominciare da stasera in palio, in questo autunno azzurro, ci sono ben più di 3 punti.
13: Come noi anche i tifosi saranno delusi e sta a noi dargli quella carica per innamorarsi della maglia azzurra.
11: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 24 mattino. Caro Paolo Mieli, è venerdì, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Oggi ti devo confessare che mi sono un po' annoiato leggendo i giornali americani sui due fatti, quello principale che sta sulle testate di tutti i giornali, cioè l'incontro fra Xi Jinping e Trump, e quello non minore che sta nella comparsa, nella presenza alle Nazioni Unite di Netanyahu. Nel senso che quel discorso di Netanyahu mi è sembrato in chiave minore, tutti se ne sono andati, che è una cosa che si ripete, tutti, moltissimi delegati hanno lasciato la sala mentre lui parlava, e non mi è sembrato un grandissimo discorso, ma insomma poi te ne parlerò anche domani dopo per delle considerazioni. Mi sono invece più appassionato a una cosa che è sui giornali francesi, ed è questa, che si è svolta un dibattito televisivo di 3 ore e mezza, ma con un buon indice di ascolto, sui candidati della sinistra, dei socialisti, al primo turno delle primarie che si terrà il 9 e 10 ottobre e poi il secondo nel weekend successivo, dove si sono presentati un po' tutti, fra cui Ségolène Royal, che fu la candidata battuta da Sarkozy 10 anni fa, forse di più, e Ségolène Royal mi ha interessato di questa cosa che ho trovato finalmente, perché lo cerco, non tra i rossi e i bruni, un equivalente di Conte o delle posizioni della sinistra italiana nella sinistra degli altri paesi, ed effettivamente Ségolène Royal ha avuto uno scontro infuocato con Raphael Glucksmann, che sarà probabilmente il candidato di questi socialisti, che è insomma il personaggio più importante, proprio sul tema dell'Ucraina. Ségolène Royal, che nel settembre del 22, se volete trovare un equivalente italiano, ha fatto un articolo perfetto, davvero perfetto, Mauro Zanon sul Foglio, e quindi potete evitare di comprare i giornali francesi e leggerlo lì. Ségolène Royal, che nel settembre del 22 accusò Zelensky di propaganda di guerra basata sulla paura, mettendo in discussione i crimini di guerra documentati in Ucraina, come l'attacco al reparto maternità di Mariupol, Mercoledì, quando c'è stato questo incontro, ha confermato la sua ambiguità nei confronti di Putin, sollecitata da uno studente della Sorbona sul sostegno a Kiev, l'ex candidata del PS alle elezioni presidenziali del 2007, ecco, non
6: 20 anni. Vabbè, stiamo invecchiando, Paolo, ci sembrano tutti, no, ci sembra tutto più vicino, però
7: 10, 20, 30. Sì. Adesso bisogna aiutare l'Ucraina a raggiungere una pace giusta, insomma, sai quelle cose che dicono sempre questi. Le due cose non sono in conflitto, le armi che l'Europa decide di dare all'Ucraina sono per costringere Putin, che non si vuole sedere a un tavolo di pace, a sedersi a un tavolo di pace realistico, cioè non dove dice vi do la pace in cambio anche delle zone non conquistate dell'Ucraina e per il resto vedremo. E comunque ha fatto un discorso sulla mediazione, la cosa, ma la parte più divertente, ha ridetto che non è una guerra contro l'Ucraina ma contro l'Europa, e tutti gli altri candidati socialisti, Forghe, Di Morel, si sono collocati sulla stessa linea di Glucksmann, ma a un certo momento sono arrivati a uno scontro, che al culmine dello scontro, in cui la Royal dice, gli ha detto, ma una volta lei ha detto che bisognava arrivare fino a Mosca, e Glucksmann gli ha risposto con un'alzata di Spagna, guardi che credo che lei mi abbia confuso con Napoleone, e allora tutti hanno riso.
6: Buona,
7: e
6: questo è stato buona, un colpo,
7: è piaciuta,
6: sì, molto, molto.
7: Mi è piaciuta, quindi, mi sa che mi ha confuso. Poi invece su Gaza le posizioni sono state diverse, nel senso che la Royal è un po' il destino di Conte, nel senso che su Gaza ottiene un consenso molto molto più vasto, ma l'Ucraina è un osso duro da far digerire agli elementi del PD. Resto, torno brevemente a Xi Jinping e a Netanyahu per dire due cose. Uno, che della visita di Xi Jinping la cosa più carina è stato il rapporto fra le mogli. La moglie di Xi Jinping, a differenza sua, sa l'inglese alla perfezione, quindi parla, va, gira, ed è un ex cantante lirico. A un certo momento c'è stato un coro di bambini, si è unita tutti ad applaudire, e Melania, presa dall'entusiasmo, ha detto, ma io sotto il comunismo, lei è nata in Slovenia, ho vissuto benissimo, il comunismo era una meraviglia. Beh, non ha detto il comunismo era una meraviglia, però insomma ha detto che lei ha avuto un'infanzia felice. C'è da dire che la Jugoslavia di Tito era diversa dai paesi comunisti, nel senso che aveva anche lei delle dosi di spietatezza, ma non era come vivere in Bulgaria, in Romania, in Cecoslovacchia, insomma, o in Russia, lì la repressione era molto più spietata. Però queste frasi dell'Ucraina sotto il comunismo si stava bene hanno fatto il giro del mondo. La cosa che più mi ha colpito sono che i giornali, ti ricordi che Trump aveva detto basta la CNN, sì, politico, now, non devono più entrare, invece sono stati fatti rientrare.
6: Sì. Però su ordine di un giudice,
7: Su ordine, sì, però era chiaro che questo ordine di un giudice, come vuoi pensare che a un certo momento vieti? E così sta accadendo in Israele sul fatto dell'esclusione dei partiti arabi alle elezioni, anche lì su ordine di un giudice, non è questo ordine, non c'è ancora stato, ma sembra che saranno riammessi. E questo mi ha fatto molto pensare alla situazione italiana, nel senso che in politica ci sono delle cose che vengono messe in campo per essere rifiutate e fare la figura di quello che è arrivato a una mediazione. Ed è stato chiaramente così nel rapporto fra Meloni e Mattarella sulla legge per gli immigrati, sul decreto legge per gli immigrati in classe, nel senso che loro hanno presentato a Mattarella un decreto legge pieno di schifezze. Schifezza la parola è mia, sì. Chiedo anche scusa per averlo usata. Dopodiché Mattarella, ed è, non è la prima volta che lo fanno, Mattarella è stato due giorni sudando, lui, i suoi collaboratori, rigo per rigo a vederli, a eliminarli, e alla fine hanno presentato un decreto con tante cose eliminate da Mattarella. Loro negano, ma è chiaro che è andata così. Tante cose eliminate da Mattarella, che erano anche assurde, capisci? Cioè, uno si fa così, lo dico per gli ascoltatori che vogliono entrare in politica, che sono tanti, mi scrivono, che hanno un ardente, perché hanno capito che lì ci si, insomma, in qualche modo ci si diverte anche, oltre a ripetere i soliti copioni. E si fa così: uno presenta un ordine del giorno pieno di assurdità. Quello che è l'arbitro elimina le assurdità e tu in cambio ti controfirma il decreto, perché come sai il decreto legge ha bisogno di essere controfirmato dal capo dello Stato, e si va poi al voto. L'opposizione continua a dire che è orribile, però hai ottenuto. Sul giallo delle bozze c'è un articolo che spiega benissimo quello che appena detto di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, ed è poi ieri sono presentati, come succede nei giorni caldi alla Camera, personaggi anche del passato. Tra l'altro si è affacciato Gianfranco Fini, che ha fatto un'osservazione che non mi sembra priva di interesse, di tipo meteorologico. Mentre quelli si stavano indaffarando in tutte altre cose, ho detto: ragazzi, ma come potete pensare che le elezioni si svolgano in autunno dopo quello che avete visto quest'estate, il caldo torrido? Ci pensate una campagna elettorale?
6: Ma sai che non chiaro, è un buon punto, cioè se tu ti ritrovi un'estate a 42 gradi.
7: A fare i comizi, ha detto, siccome hanno detto che l'estate prossima sarà anche peggiore, questo date retta a me che sono un vecchio saggio, esclude che si facciano le elezioni in settembre-ottobre, perché la campagna elettorale dovrebbe avvenire nel clima che voi ben ricordate. Quindi da oggi, per la riflessione di Fini, sono convinto che le elezioni si terranno a maggio-aprile, insomma, quando ci sarà almeno una campagna elettorale che si può fare al fresco. Una cosa che mi diverte molto e che seguo, c'è stata tutta la settimana sui giornali, dunque la Meloni dice che lei si confronterà con l'avversario in televisione, io faccio un faccia a faccia, però con il leader decisionista, solo se ce n'è uno vero, vuol dire solo se è contro la Schlenker, lei con una mezza figura presentata, perché questa è una delle ipotesi avanzate, che presentino un tipo qualsiasi o uno che poi non è destinato a fare Presidente del Consiglio, ma che semplicemente, siccome ci vuole un candidato, ne presenta uno di facciata, dice: se c'è uno di facciata io non faccio il dibattito con lui. Dicevo che fra le cose che mi stanno divertendo è questa storia di Onorato. Onorato è il candidato di Conte e Bettini e tutto il gruppo che c'è dietro di lui per fronteggiare Renzi e fare il centrista. Ora io non riesco a capire come si fa, come possa fare il povero Onorato a essere presentato come centrista con quel tipo di sponsor. Ma ieri ha ricevuto una botta definitiva, che era in aria già da qualche giorno, da Bruno Tabacci. Bruno Tabacci è un ex DC, un parlamentare notissimo perché segue la politica da anni, che ha degli stemmi, delle cose, la titolarità del marchio ancora della DC, per cui quando tu ti allei con Tabacci, lui torna in Parlamento da anni grazie a questa, quando hai questa avallo di Tabacci, tu puoi evitare di raccogliere le
6: firme. Sì, ma perché là c'era la possibilità, Tabacci, che gli prestasse Tabacci dei, se ho capito bene, dei parlamentari per poter fare un gruppo parlamentare e in questo modo evitare la raccolta delle firme, che come abbiamo raccontato tra l'altro con lo stesso onorato ospite qua, la nuova legge elettorale ha fatto aumentare drasticamente il numero di firme necessarie per presentarsi.
7: Allora lui non solo si è rifiutato, ma si è rifiutato, Giuseppe Alberto Falci l'ha intervistato per il giornale, mi sembra, sì, anzi sono sicuro per il giornale, e ha detto delle frasi che ti leggo tra virgolette, dice: ma questo onorato lo conosco da quando era ragazzo, questo si è montato la testa, è uno strumento nelle mani di Conte, teleguidato a sua volta da Goffredo Bettini, quello che hanno in testa di fare è la cosa più distante dalla mia filosofia politica. Dietro Onorato, siccome Onorato è assessore di Roma, quello di Onorato non è un'operazione che mi interessa, si occupasse della capitale dove c'è molto da fare, ha messo insieme la Vardera, l'ex PM Antonio Ingroia, io guardo d'altro. E a chi guarda dice: beh, guardo al gruppo capitanato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, citate le due persone che stimo, in cui credo, quella sì che è una proposta seria. Quindi può darsi che le firme e i deputati e lo stemma o comunque quel passepartout che possiede Tabacci venga dato a Ruffini e Gabrielli, questa sarebbe una novità non di poco momento. Credo poi, a proposito delle cose messe in campo politicamente, che la mossa, e mi è venuto il dubbio leggendo un articolo molto intelligente di Luca De Carolis sul fatto che la mossa di della Schlein di dire sempre prima il programma, aspettiamo, sia anche quella tattica, non è che non hanno il programma, che sono confusi, che sono insomma, che hanno grilli per la testa, è che lei con questa scusa del programma riesce a tenerli in ballo e a farli così a rimanere nell'incertezza, tutti i suoi e gli alleati, fino a quando gli pare lei, capito? Lei fino a...
6: è un po' una tattica da opossum anche questa, cioè ti fingi morto.
7: Secondo me è efficace. Poi ti dico molto brevemente due o tre cose che mi hanno colpito, che sono una grossa e le altre due minori ma divertenti. Una, che Luigi Ferrarella, il solito gigante della giudiziaria del Corriere della Sera, ha scoperto che c'è stato un banchiere ingannato da un falso WhatsApp, una frutta da 36 milioni all'ex capo di Fideuram. I banditi sono finti l'AD di Intesa Messina, ora hai capito dove sono arrivati? Attenti.
6: La storia, devo dirti bancari. Che tra l'altro, allora, perché gli hanno mandato un WhatsApp che, nel quale sembrava effettivamente Messina gli diceva di trasferire questo denaro, e poi ha ricevuto una telefonata da una persona tra l'altro che conosceva, che è il managing partner di un grande studio internazionale, ed era una voce contraffatta con l'intelligenza artificiale, e quindi lui alla fine si è fidato, insomma mi sembra notevole.
7: Beh, insomma è una cosa notevole, anche perché avviene attraverso WhatsApp riconosce chi te l'ha mandato. A proposito di primarie, mi sono dimenticato prima di dire che secondo Repubblica la Schlein è di nuovo in vantaggio nelle primarie, ti ricordi che nel weekend sembrava essere in vantaggio. Due ultime cose: una, Fausto Brizzi, il famosissimo regista della notte prima degli esami, così, che racconta in una intervista divertente a Arianna Finos di Repubblica che ormai lui sui pass viene chiamato Fausto Salis, perché siccome il marito di Silvia Salis, della sindaca di Genova, quando fanno i pass dice: viene Silvia Salis e marito, e quindi lui si trova Fausto Salis, insomma uno che è regista, è come se Giulietta Masina fosse diventata sindaco di Genova o di Roma, e Fellini, Federico Masina, si fosse trovato su tutti i pass Federico Masina, oppure... L'altra, che è quella su cui voglio chiudere, è sulla morte. Io non parlo mai dei morti, sì, ma è morto Richard Harrison a 90 anni. Voi direte, ma chi è Richard Harrison? Richard Harrison è un personaggio che meriterebbe un libro come Pete Best, nel senso che fu, era un attore già abbastanza famoso, che, a cui Sergio Leone si rivolse quando doveva fare la trilogia western,
6: sì, quella del dollaro, diciamo.
7: Per un pugno di dollari, per la strategia, sì, esatto, la trilogia del dollaro. E quello, l'essere la sceneggiatore, gli disse, ma è una schifezza, guarda, io non lo voglio fare, ma non ci penso neppure. E fu lui a indicargli Clint Eastwood, dice, casomai c'è questo attore uncolo, se vuoi piglia di lui, ma non ti rivolgere a me. Ed è una storia analoga a quella di Pete Best, il famoso batterista dei Beatles, che suonò con i Beatles fin dal 60 al 62, e poi a un certo momento dice, no, basta, voi siete dei dilettanti, non lo voglio fare, e mi piacerebbe leggere un libro sulle occasioni mancate, su tutte questi personaggi che furono lì per diventare l'attore o il musicista più famoso del mondo, e come Richard Harrison dissero di no.
6: Nel salutarti ti dico che, leggo da Wikipedia, l'ultimo film girato in Italia di Richard Harrison è arrivato mio fratello di Castellano e Pipolo accanto a Renato Pozzetto, diciamo, poteva andare meglio, diciamo, va bene.
7: Però morto a 90 comunque, anni, va bene.
6: Caro Paolo, ci sentiamo lunedì.
7: Ciao, ci sentiamo lunedì. Ciao.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
20: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci.
15: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
15: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
23: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
24: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
25: Subaru.
26: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
27: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
26: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
28: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
29: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
6: Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge delega in materia di energia nucleare. Cos'è una legge delega? Lo ripetiamo spesso, ma è sempre bene chiarirlo. È un provvedimento con il quale il Parlamento dà delle linee generali e poi il governo legifera effettivamente su questo argomento. Di fatto è la delega che dà il via al ritorno del nucleare in Italia. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
30: Buongiorno agli ascoltatori, da lei.
6: Allora, lei ha detto che è intenzionato a chiudere la partita entro l'anno, quindi cioè varare tutti i decreti che servono entro questo 2026, manca poco.
30: Allora, per rispetto al percorso costituzionale, a presentare la proposta di tutti i decreti entro l'anno, poi è chiaro che c'è un percorso che prevede anche solo la conferenza delle regioni, i visti del Consiglio di Stato, ci sono poi delle procedure che hanno una tempistica particolare che naturalmente non dipende da me, ma certamente entro l'anno da parte come governo presentiamo.
6: Perché immagino che il lavoro preparatorio l'abbiate già fatto, cioè di fatto questi decreti siano, non dico pronti, sì, ma quasi, no?
30: Diciamo che alla base hanno 2 anni di lavoro della cosiddetta piattaforma, dove c'era un centinaio di esperti nazionali, massimi esperti nazionali a livello di università, di imprese e così via, che hanno già portato alla legge delega.
6: Voi puntereste ad avere i primi reattori in funzione nel giro di 8-9 anni, se capisco bene?
30: Sì, diciamo che in base a quelle che sono il quadro tecnologico, le sperimentazioni, le previsioni dei vari gruppi di tecnici e di imprese, la stima può essere 2033-34, ecco.
6: Io darei per scontato, ministro, che si andrà a un referendum anche su questa legge delega, nel senso che qualcuno sicuramente raccoglierà le firme, ne raccoglierà abbastanza per andare a un referendum. Lo temete?
30: Devo dire di no. È un diritto costituzionale, certamente, ma c'è una presa di coscienza diversa. Certo, deve esserci l'impegno ad essere il più trasparenti possibile, a dare il massimo delle informazioni, ma io credo che la maturità del popolo italiano e anche, se vuole, le condizioni che abbiamo oggi ci portano a dover fare una valutazione molto molto concreta. Cioè, oggi, guardi, io sono piemontese, la mia regione vive con energia, con elettroni che arrivano da centrali nucleari, quelle francesi, quindi siamo carenti e non dobbiamo andare avanti, consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un'Italia che compra in giro e quindi paga tutto doppio rispetto agli altri.
6: Allora, quello a cui si punta sono gli Small Modular Reactors, sono dei piccoli reattori modulari di quali si è parlato molto ultimamente, gli Advanced Modular Reactor, quelli di ultima generazione. Detto ciò, questi oggetti, diciamo così, vanno collocati, e questo è il grande problema, ministro, come sa perfettamente. Nel momento nel quale dice a qualcuno ti metto una centrale nucleare, diciamo, anche solo a tre chilometri da casa, a tre chilometri dalla tua città, questo è un problema.
30: Ma io mi rendo conto, già adesso capita per eolico e fotovoltaico, figuriamoci, capita per ogni termovalorizzatore, anche il più piccolo, si tratta di spiegare bene quella che è la condizione, naturalmente poi si tratterà, lì sarà anche un banco di prova per i governi del futuro.
6: C'è, come si procederà sull'individuazione dei siti?
30: Daremo dei criteri, non individuiamo dei siti specifici, anche perché qualcuno mi chiede anche quanti reattori, non c'è un numero di reattori, perché dipende se sono da 100 megawatt o da 300 megawatt, è un po' come se uno mi chiede quanti reattori Fincantieri metterà sulle navi mercantili. Fincantieri ha detto che le navi mercantili del futuro saranno con un piccolo reattore a 10, 15, 20 megawatt, dipenderà dal numero di navi mercantili, pertanto non, chiaramente è un certo numero, è legato a questo punto come luogo di insediamento alle aree ad alto consumo, anche rispetto alla rete alta di Terna.
6: Sì, l'opposizione dice mancano costi, coperture e tempi. Dal punto di vista economico, allora, quanto costa l'operazione?
30: Cioè, allora, quanto... dal punto di vista economico, sì, in questo momento non è una valutazione d'opinione, si tratta di fare quello che è l'arbitraggio rispetto ai costi rispetto alle altre opportunità di produzione nel momento in cui si va a procedere. Cioè, non si può dire costa tanto, costa poco. Si tratterà di andare a fare la scelta rispetto al momento di ordine dello strumento e verificare se ci saranno alternative più convenienti e decarbonizzate. Sarò io il primo a dire prendiamo l'alternativa più conveniente e decarbonizzata.
6: Traffico e poi un altro paio di domande per lei, ministro.
0: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Bentrovati all'ascolto. Sulla 21 Piacenza-Brescia, rallentamenti in smaltimento per incidente ormai risolto tra Brescia Centro e Brescia Sud in direzione Piacenza. Un veicolo in avaria provoca code sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la 10 verso Genova. Ripercussioni anche sulla 12 Genova-Rosignano con code sempre verso Genova, tra Genova Est e l'innesto con la 7. Per incidente code sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Incisa e Firenze in Pruneta. Incidente code sul grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo 11 via Nomentana in carreggiata esterna. Sulla Pontina rallentamenti e code per incidente in direzione di via Cristoforo Colombo tra Castel Romano e Mostacciano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: 24 mattino.
6: Cambiamo argomento, le parlerei dell'allarme che continua ad arrivare soprattutto dalle imprese sul fronte dell'energia. Il prezzo all'ingrosso dell'elettricità ha superato i 200 euro a megawattora, anche per l'aumento del gas. Abbiamo davanti un periodo nel quale l'Europa, noi siamo a posto, però l'Europa dovrà riempire gli stoccaggi, quindi il fatto che noi siamo a posto, diciamo, serve fino a un certo punto. Il mondo delle imprese ha una grande preoccupazione, un costo dell'elettricità e dell'energia troppo alto. A livello nazionale micro e piccole imprese pagano l'elettricità il 18% in più rispetto alla media europea e paghiamo molto tantissimo di oneri fiscali e parafiscali, un 47% in più in media rispetto all'Europa. Il governo intende intervenire su questo?
30: Allora, ecco, innanzitutto, ecco, la preoccupazione delle imprese è anche la mia preoccupazione, la preoccupazione del governo, e infatti la valutazione da fare anche con in stretto rapporto con le rappresentanze sindacali di imprese, proprio di trovare dei percorsi che siano anche compatibili certamente col bilancio dello Stato italiano, perché è facile fare l'affermazione e poi i numeri devono quadrare. Alcune azioni noi le avevamo già previste col precedente decreto, non attuate però su un confronto in ambito europeo, alcune di queste verranno attivate. Inoltre a questo punto è chiaro che essendo emersa questa situazione dove la Germania è al 54% di stoccaggi, che è il più grande d'Europa, ma tutti gli altri sono comunque molto bassi, e comprando tutti sul mercato mondiale ci troviamo con dei prezzi del gas che sono stratosferici, e l'Italia purtroppo, quindi ricavando al ragionamento di prima, essendo un paese che dipende tanto dall'estero, ne paga delle conseguenze che sono molto pesanti. Quindi in qualche modo noi stiamo confrontandoci col sistema delle imprese, e naturalmente in ambito tra ministeri, con la Presidenza del Consiglio, per trovare un percorso che in parte per i grandi energivori è stato trovato, però per quello che è il sistema della manifattura noi dobbiamo riuscire a fare.
6: Sì, pensiamo alla ceramica, abbiamo parlato di Cersaia negli ultimi giorni, tanto per dare un'idea.
30: Ecco, poi io parlo della manifattura per quanto sia per la parte elettrica sia dalla parte del gas, perché ceramica, certo, vetro, carta che hanno un utilizzo di gas, dove il gas è l'elemento, diciamo, dirimente anche per chiudere i bilanci, chiaramente bisogna intervenire.
6: Senta, l'ultima domanda è se siete in fase di definizione delle misure mirate sui carburanti dei quali tanto si è parlato, cioè l'uscita, diciamo, dal taglio delle accise.
30: Lo stiamo facendo di definizione, c'è un confronto tra in questo momento tecnico tra ministeri, con un elenco di varie proposte, e poi naturalmente spetterà la Presidenza del Consiglio tirare le somme, mettere l'ordine di priorità. Anche qui ci siamo resi conto, quando abbiamo fatto il primo intervento a CISE era un fenomeno che doveva durare 10-15 giorni, io credo che ricordiamo bene, titolavano tutti, Trump ha detto 8 giorni è chiuso tutto, e purtroppo non è stato così, sono passati ormai 6 mesi e quindi il bilancio dello Stato italiano non può mettere 1 miliardo al mese. Dobbiamo trovare un modo diverso di intervento.
6: Vedremo dunque. Grazie Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. E cambiamo in quest'ultima parte, negli ultimi minuti che ci rimangono, argomento, per andare alla un'altra decisione di ieri del Consiglio dei Ministri, che ha deliberato di impugnare la legge della regione Emilia-Romagna in materia di suicidio medicalmente assistito. Alcune disposizioni, dice il governo, si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile, penale, di tutela della salute. Noi stiamo cercando di raggiungere, adesso lo dovremmo avere, il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, per parlare esattamente di questo. Come sapete, il tema del fine vita è al centro di... non è il primo contrasto, per così dire, tra governo e regioni, no, non ce l'abbiamo, vabbè, recupereremo magari De Pascale la settimana prossima per parlare di questo tema. De Pascale, che aveva già dichiarato in realtà, dicendo che come sempre nell'interlocuzione al governo in questi giorni avevamo dato massima disponibilità ad affrontare alcuni elementi di dettaglio, ma dice De Pascale è prevalsa la volontà di avere comunque quello che definisce uno scontro istituzionale, arrivando appunto ad un'impugnativa. Vediamo se ce l'abbiamo in linea, Alessandro Marco Tulli dall'altra parte del vetro, ce l'abbiamo De Pascale. De Pascale, buongiorno.
3: Abbiamo
6: solamente un paio di minuti purtroppo, perché l'abbiamo raggiunta tardi, insomma c'è stato forse qualche problema di linea. Allora De Pascale, lei valuta, per così dire, dal punto di vista politico questa impugnativa da parte del governo nei confronti della legge sul fine vita?
3: Mi sembra abbastanza evidente, nel senso che per la prima volta il governo non mette in discussione la potestà legislativa delle regioni, e questo è un fatto, diciamo, da un lato rilevante, perché nell'impugnativa si contestano singoli articoli e non l'impianto complessivo della legge, e questo lo rende ancora più colpevole nel non legiferare a livello nazionale, perché sostenere che le regioni possano legiferare e che lo Stato invece non legiferi, capisce che è un controsenso assurdo, senza veramente immotivabile. Dall'altra parte noi abbiamo lavorato 3 giorni per arrivare anche a un'intesa sui singoli articoli, facendo micro correzioni, ma alla fine c'è stata una volontà politica, perché non si poteva dire che l'Emilia Romagna aveva fatto una buona legge e quindi è stata impugnata.
6: Sì. Il governo dice che si violano addirittura degli articoli della Costituzione, l'articolo 2, quello sui diritti inviolabili dell'uomo, la tutela della salute, e poi quello sulla potestà legislativa, anche in realtà, De Pasquale.
3: Questo, diciamo, è più da comunicato stampa che da atto che verrà presentato. Loro hanno fatto, da quel che ci risulta, 3 obiezioni iperpuntuali su 3 aspetti veramente ipergiuridici. E ripeto, non c'è un contenuto politico, perché se dovesse chiedere cos'è che l'Emilia Romagna ha fatto che non poteva fare, non glielo saprebbero spiegare in una maniera comprensibile per un cittadino.
6: Sì, voi nella sostanza avete normato il come deve avvenire nel momento nel quale arriva una richiesta di suicidio assistito, come si devono regolare le ASL regionali, adesso la dico brutalmente.
3: E la Corte Costituzionale ha detto già 2 volte che è quello che devono fare le regioni e possono fare le regioni, tant'è che l'ha fatto l'Emilia Romagna, la Toscana, la Sardegna e anche il Veneto. Io le faccio una previsione: secondo me la legge del Veneto non verrà impugnata.
6: Vedremo, vedremo. Michele De Pasquale, presidente della Regione Emilia Romagna, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Il giornale radio, ci risentiamo lunedì.

0: Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Colesterolo? O ti senti così?
9: Ah!
8: O ti senti ACT?
9: Ah.
8: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
14: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, in casco System 7 in carbonio, è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
15: Sono le 8:59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Piano di 7 giorni per cessare le ostilità, la proposta di Teheran a Washington. Il viaggio del Papa in Francia, questa mattina l'incontro con Macron. Scuola ha approvato il decreto e il tetto agli stranieri nelle classi. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano una notizia dell'ultima ora: incendio in un appartamento a Lucca. Ci sarebbero 2 morti e 13 feriti. Queste per il momento le uniche informazioni a nostra disposizione, notizia sulla quale torneremo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo

0: Stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Araghchi ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Presidente Trump impegnato nella visita di Stato del presidente cinese Xi. Il presidente americano e io abbiamo avuto uno scambio di opinioni sincero e approfondito e abbiamo raggiunto un'intesa su molte questioni, ha detto Xi Jinping in un passaggio del discorso pronunciato alla cena di Stato in suo onore alla Casa Bianca.
1: Stabilità strategica è stata la parola d'ordine di Xi Jinping, ricevuto ieri a Washington con tanto di tappeto rosso, militari in alta uniforme e lo stesso Trump ad accoglierlo all'aeroporto. Nessun accordo significativo dopo le 3 ore di colloquio tra i due presidenti seguite dalla cena di Stato, Trump ha sottolineato l'amicizia davvero grande che lo lega al leader cinese. Meno personali le dichiarazioni di Xi, che ha parlato di geopolitica e del desiderio che le aziende cinesi abbiano accesso al mercato americano. Prorogata di 2 mesi fino al 10 gennaio la tregua sui dazi, Xi ha parlato di una nuova relazione con gli USA fatta di stabilità strategica e della ricerca comune di un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Ma al di là delle dichiarazioni, non sono pochi punti di frizione. La Cina collega la questione iraniana a quella di Taiwan, usando come leva la situazione nel Golfo, delicatissima per Trump in vista delle elezioni di midterm. Xi ha invitato il tycoon a valutare con attenzione la posizione americana e a opporre all'indipendenza dell'isola. Un possibile accordo potrebbe vedere lo stop cinese alla vendita di armi a Teheran se gli Stati Uniti facessero lo stesso con Taiwan. Roberta Pelligatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tra imponenti misure di sicurezza, Parigi accoglie oggi Papa Leone per la prima tappa del suo viaggio in Francia. Era dal 2008 che un pontefice non visitava la capitale francese. Tra oggi e domani sono attese migliaia di persone alle cerimonie. Prevost sarà anche a Lourdes e a Metz, dove il 28 chiuderà il viaggio.
2: L'incontro all'Eliseo con il presidente Macron, già ricevuto in Vaticano lo scorso aprile, apre il viaggio del Papa in Francia. Dopo la visita alla sede dell'UNESCO nel pomeriggio con un discorso che non mancherà di affrontare il tema dell'intelligenza artificiale e i vespri recitati a Notre Dame ricostruita dopo il terribile incendio del 2019, Leone concluderà la giornata con una veglia di preghiera insieme ad 80.000 giovani. Un viaggio apostolico, il quinto per il Papa, che dalla laica Francia, alle prese con un boom di battesimi e di conversioni adulte, lancerà un appello a difesa della vita e della dignità umana. Soprattutto durante la tappa di Lourdes ribadirà il grido per la pace e parlerà da Metz al continente europeo. Il Vaticano ha già fatto sapere che Leone incontrerà privatamente un gruppo di vittime di abusi sessuali. Ma resta la polemica per il caso Rupnik. I mosaici a Lourdes sono stati oscurati, ma le vittime del gesuita chiedono più chiarezza sulla causa a suo carico in corso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: In Italia adesso non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Corsi di italiano poi obbligatori e gratuiti per chi non conosce la lingua, appena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce la Presidente Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca la segretaria Dem Schlein. La cronaca adesso che ci porta a Salerno, dove una ventenne ieri è stata ferita da uno sconosciuto, apparentemente senza motivo.
3: 1 o 2 colpi alle spalle con un coltello, poi pugni prima che potesse scappare. La vittima è una ragazza di 20 anni che era in strada l'altro ieri sera intorno alle 21:30 in pieno centro a Salerno. Stava aspettando l'orario giusto per fare una videochiamata. La giovane ha riferito di non aver visto e di non conoscere l'aggressore, tantomeno i motivi del gesto. È stato un passante ad allertare la polizia dopo aver notato la ragazza ferita per terra nei pressi del TAR e del Tribunale per i minorenni. La ventenne, residente in un comune della provincia, è stata portata in codice rosso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è rimasta fino a ieri mattina, quando è stata dimessa. È ancora sotto shock. Intanto, mentre la polizia indaga e sono al vaglio anche le immagini della videosorveglianza, l'episodio ripropone la discussione anche a Salerno sull'allarme sicurezza nella città, amministrata dal sindaco Vincenzo De Luca. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rusciani.
4: Buona mattinata a tutti. Questa mattina abbiamo una partenza decisa, forte, in territorio positivo per gli indici continentali dopo la seduta negativa di ieri. Il quadro naturalmente piuttosto complicato sul fronte internazionale, questo ieri ha generato di nuovo un forte malumore fra gli operatori finanziari, che ancora una volta si sono in particolare indispettiti per le quotazioni del petrolio, che sono ritornate a salire, e anche stamattina comunque vediamo livelli significativi. Il Brent a Londra $105,6 al barile, ieri si è di nuovo spinto a 107, il greggio americano è sopra i 93. L'Europa più 0,7% a Francoforte, più 0,62 a Parigi, Milano addirittura in rialzo di un punto. Ieri è stata piuttosto incerta la seduta a Wall Street, con gli indici che hanno recuperato soprattutto nell'ultima parte della seduta, riuscendo poi a chiudere in leggero rialzo, e peraltro il Dow Jones si avvia a chiudere la quarta settimana negativa di fila. Andiamo a Milano, i titoli che partono bene: STM più 2,7, Banco BPM più 2,5, Prismian più 2,37, un rialzo di 1,5 punti per Tecnoprob, Biperbanca e Unipol, mentre scendono Tenaris, Eni meno 1,21% e ribasso di 1 punto rispettivamente, un calo dello 0,2% per Fincantieri, meno 0,17% per Amplifon. L'euro a 1,1382, sul dollaro sullo sfondo sempre grande attenzione ai rendimenti del mercato obbligazionario. È tutto.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: PEC, PEC, PEC.
3: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
4: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
5: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno e complimenti, e fatemelo dire con tanta tanta sincerità, siete proprio speciali, bravi, e vi ascolto con molto piacere, ma per la simpatia, per la gentilezza, per l'educazione. Pronto?
8: Nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
9: Eccoci qui, caro Leonardo.
10: Ho subito una protesta da fare.
9: Non abbiamo ancora iniziato.
10: E qui al quinto piano è rotta la macchinetta del caffè. Il bar giù sotto all'ingresso è chiuso. Venerdì è chiuso.
9: E quindi?
10: Quindi ho dovuto scendere al quarto piano, dove ci sono anche dei personaggi, insomma, di peso di Confindustria, diciamo, per poter avere un caffè. Mi sono dovuto spostare di un piano, mentre noi qui in radio non abbiamo nemmeno una macchinetta del caffè funzionante.
9: La mentela finita?
10: Sarebbe una cosa da sciopero.
9: Va bene, addirittura da sciopero.
10: E non vengono garantite le condizioni minime per un buon rendimento sul lavoro, quindi
9: è venerdì,
10: propongo, guarda, lo sciopero.
9: Guarda che oggi abbiamo in studio un giurista, quindi potrebbe anche dire.
10: Io ti ricordo che ho dato sei esami a giurisprudenza, esatto, tra i quali istituzione di diritto privato e diritto costituzionale.
9: Allora, quindi presentiamolo subito, non ha bisogno di molte presentazioni. Gerardo Colombo, dottor Colombo. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno.
9: Non so, Leonardo Manera ha qui di fronte una persona, caro dottor Colombo, che ha fatto sei esami di giurisprudenza, per questo si reputa un quasi avvocato.
10: Ma certo, dicono.
11: Ma come mai? Cioè, io sono curioso, poi facevo un mestiere che. Ma come mai ha smesso?
10: Perché nel frattempo ho cominciato a fare spettacoli e mi divertivo di più.
9: Ha preferito fare il comico?
11: Ci credo che si divertisse di più.
9: Ha preferito fare il comico rispetto all'avvocato. Magari il magistrato potevi fare. Magari
10: volevo fare, perché come racconto sempre, ascoltavo ai tempi del processo Tortora che veniva trasmesso in diretta a Radio Radicale, e allora mi ero appassionato, volevo diventare magistrato, e poi mi sono reso conto che non avevo un carattere adatto per inquisire, e allora ho pensato che sarebbe stato meglio se forse avessi fatto l'avvocato.
9: Gerardo Colombo, che carattere bisogna avere per fare il magistrato?
11: No, bisogna essere capaci di essere indipendenti.
10: Ma quello
11: indipendenti.
10: Io no.
11: E indipendenti soprattutto da se stessi. Quindi secondo me ha fatto bene.
10: Però non c'è un magistrato, non c'è disastroso. Una differenza anche proprio di animo nel fare il magistrato e fare l'avvocato?
11: Beh, sì, c'è una differenza di animo, sì, anche perché pensi, l'avvocato, anche se il suo cliente è colpevole,
10: prova sempre.
11: Ha il compito, proprio il compito, è suo dovere quello di fargli patire il meno possibile il processo e le conseguenze del processo, anche se è colpevole. Il suo compito è quello di fare in modo che il suo assistito esca il meglio possibile.
9: Prenda il minimo della pena.
11: Il giudice ha il compito invece di decidere se una persona è da assolvere o è da condannare.
10: Sì, però
11: se il pubblico ministero alla fine delle indagini, alla fine del processo, se al pubblico ministero risulta che l'imputato è innocente, deve chiedere la soluzione.
10: Però è raro, succede qualche volta,
11: no,
10: ma è
11: succede,
10: raro.
11: Ma guardi, succede mica tanto. Allora, il 50% dei processi finisce con l'imputato che non viene condannato, metà dei processi.
10: Però su richiesta del pubblico ministero.
11: Su richiesta del pubblico ministero, lei diceva, è raro. Beh, anche. Il pubblico ministero corre il rischio, le cose sono strane nella vita, che magari chiede, non succede spesso, però a me una volta è successo, ancora mi pesa, che io ho chiesto l'assoluzione dell'imputato da pubblico ministero. Mm-hmm. Invece, l'avvocato si è rilassato.
10: Ed è stato condannato.
11: È stato condannato.
9: Certo. Beh, un caso limite, un caso abbastanza incredibile.
11: Infatti.
9: Però sì. Allora, c'è con noi Gherardo Colombo, sarà con noi fino alle 10 perché ha scritto un libro che esce proprio oggi.
11: Abbiamo scritto un libro in tre.
9: Sì, esatto, ha scritto un libro con Fabio Caon e Tiziana Spadon dal titolo Siamo pari, col punto esclamativo, siamo pari, la parità di genere.
11: Esatto.
9: E parliamo di questo, ma possiamo partire, Pietro La Corte, vai, con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi in redazione, come sempre, siamo qui.

0: Leonardo Colombo non ha bisogno di molte presentazioni, è magistrato di lungo corso per tanti anni, ha fatto parte anche della tutta la stagione di Mani Pulite, anche se in realtà sono tantissime le inchieste che ha fatto. Io ricordo anche, ecco, lui che ha scoperto insieme a un collega tutte le liste della loggia P2, per esempio, no? Forse, ecco, qual è l'evento per cui secondo lei verrà ricordata di più la sua carriera? Più Mani Pulite, ma la P2?
1: No, vabbè. Sì, più il tempo passa più ci si dimentica. Ma... adesso se lei dice P2 a un ragazzo di 18 anni, zana gli occhi e dice questo qua che
0: cos'è la P2?
1: Ma gli è venuto un pochino da.
2: Ma poi soprattutto la P2 ha avuto veramente influenza politica e sociale, insomma, in quegli anni?
3: Sta dietro le bombe.
0: Sì. Ricordiamo che Licio Gelli
2: sta dietro le bombe. E questo è stato provato.
1: Sì, che stia dietro le bombe la P2 è stato provato.
0: E poi da tanti anni Gerardo Colombo va in giro per le scuole e Costituzione in mano insegna ai ragazzi e ragazzi spiega la Costituzione. Allora diciamolo chiaramente, perché sono notizie sui giornali, lei fa parte dei 25 milioni, uno dei 24,8 milioni di italiani che non dichiara alcun reddito, giusto per saperlo?
1: No. Dichiaro.
0: Ha sentito, da magistrato che effetto le fa?
1: Anche lì, vede, che effetto mi fa? Ci sono persone che hanno il diritto di non dichiarare alcun reddito, perché sono sotto la soglia.
0: Sì, ma il 40% degli italiani mi sembra.
1: Il 40% degli italiani, cominciamo a vedere, ci sono anche i minori o no?
0: No, di quelli che lavorano.
1: No, il 40% non lo so, ho guardato un pochino ieri.
0: Sì, sono 24, il 30% dei contribuenti versa il 79% dell'IRPEF e dei contribuenti 24,8 milioni, il 46% circa degli italiani non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività.
1: Ecco, secondo me qui però questi dati sono da analizzare in profondo, bisogna distinguere, scorporare, perché magari invece i più grandi evasori sono quelli che dichiarano qualche cosa e invece non dichiarano tutto.
0: Ah, non dichiarano tutto?
1: Infatti, perché lei provi a pensare, secondo me lì ci sono anche i minori. Però purtroppo, secondo me, ci sono anche tante persone che non lavorano perché, per esempio, seguono la tradizione secondo quella vecchia, vecchissima, secondo cui il marito esce e la moglie sta in casa. Sì. Uno. Ci sono tante persone che non trovano lavoro.
0: Sì, senza dubbio.
1: Ci sono persone che lavorano in nero non perché vogliono lavorare in nero. Ma perché gli è imposto dal dottore di lavoro di lavorare in nero? Proviamo a pensare, non so, il caporalato, per esempio.
0: Sì, chiaro, uno o lavora così o non
1: lì,
0: lavora.
1: Cioè, sono da analizzare tutti questi dati, bisogna andarci dentro e vedere anche quante persone che dichiarano molto meno
0: di quello che
1: percepiscono.
0: Dopodiché il dato è abbastanza clamoroso, insomma, la percentuale è molto...
1: è molto rilevante, però bisogna entrarci dentro e vedere.
0: Allora, a proposito di entrare dentro le scuole, guardi che oggi su tutti i giornali ovviamente c'è il decreto legge approvato dal governo sul tetto degli stranieri. Sì. Si è capito che sono gli stranieri non di prima generazione, cioè non di seconda generazione, quelli che sono già, che sanno l'italiano sono esclusi, quelli che le classi già formate sono escluse, quindi riguarda le prima elementare, prima media, prima superiore. Varrà dall'anno prossimo. Insomma, il Corriere della Sera, stringendo tutto, dice forse si applicherà a 1000 classi su
1: 0,3%.
0: Però il principio, secondo lei, è giusto? Cioè, in una comunità bisogna sapere tutti parlare la stessa lingua, una classe, quando si entra, almeno all'inizio?
1: Io credo che, vabbè, magari... Vede, anche questo è un discorso piuttosto complicato, perché non ci sono soltanto le persone che non parlano la nostra lingua. Ci sono delle persone che purtroppo ci sono... che hanno delle difficoltà di altro genere, di altro tipo, che per esempio riescono difficilmente ad esprimersi perché hanno delle malattie e così via. Allora, cos'è che deve funzionare prima di tutto? Deve funzionare lo stato sociale. è necessario che chi arriva da fuori sia messo immediatamente nelle condizioni di poter imparare la nostra lingua. Gli adulti, per esempio. E anche qui ci sarebbe secondo me molto interessante andare.
0: Infatti è messo anche l'obbligo di dei genitori.
1: Sì,
0: e poi sa che c'era questo giallo secondo il quale ci sarebbe stata una bozza iniziale per la quale si ipotizzava addirittura di togliere i minori ai genitori. Devo dire che il governo ha detto ma che bozza avete visto? Non esisteva questa bozza.
1: Allora, noi dobbiamo stare attenti quando guardiamo il complesso della società a renderci conto che non possiamo settorializzare, non possiamo dividere le cose. Perché la società funzioni, deve funzionare più o meno tutto. Allora, secondo me è logico che quando si può, si cerchi di formare le cose, quindi formare le classi al meglio possibile, in modo che sia chi già parla la lingua italiana, ma sia chi la lingua italiana non la parla e la debba apprendere, abbia la strada più praticabile possibile.
0: Sì.
1: Però c'è tutto il resto anche, e tutto il resto deve funzionare. Se non funziona tutto il resto, poi diventa molto molto difficile.
2: Però il problema è che è difficile far funzionare tutto il resto, insomma, ci si
1: magari
2: prova
1: anche
2: sempre.
1: Perché c'è tanta gente che non paga le tasse.
2: Ecco. Appunto,
1: perché tutto si collega.
0: Certo, collega, sì. A proposito, ma ieri notizia invece che è passata più in secondo piano, insieme a questo decreto legge è passata anche la circolare che stabilisce le regole per l'educazione affettiva dall'anno prossimo, e qui entriamo un po' nel cuore anche del libro che avete scritto.
1: Certo.
0: Allora, ci sarà la possibilità di fare attività extracurricolari che affronteranno i temi legati alla sessualità, meglio dire l'affettività, i temi del gender, i temi del genere, solo però dalle medie e dalle superiori e solo su esplicito consenso dei genitori degli allievi. Quindi intanto primarie ed elementari escluse. Questa cosa la soddisfa o secondo lei è un errore? Bisognerebbe iniziare, non dico dalla primaria, magari, cioè proprio da...
1: Con modalità adeguate bisognerebbe iniziare da subito e bisognerebbe iniziare da subito indipendentemente dal consenso dei genitori.
0: Ah, ecco, questo è
1: perché io credo che noi dobbiamo essere educati ad avere rapporti con gli altri. Qui noi stiamo
0: direbbero molti, è la famiglia che ha questo compito di educare. Beh, sai che molti dicono nessuno spieghi cose ai miei bambini, ci deve pensare la famiglia.
2: Ah, la famiglia spesso non lo fa per pudore.
1: È un modo di intendere quello che sicuramente anche qualche così addentellato con la Costituzione, è diritto e dovere dei genitori educare, istruire e mantenere i figli, no? Però c'è la scuola, cioè questa attività la si fa, diciamo, insieme. Attenzione, in una situazione in cui, peraltro, gli insegnanti sono sempre più svalorizzati. Ci sono genitori che hanno un rapporto con gli insegnanti che è un rapporto
2: conflittuale.
1: Conflittuale, impositivo e così via. Allora, anche qui, no, si tratta di riuscire a mettere insieme i pezzi perché la società funzioni. E attenzione, perché noi giustissimamente ci lamentiamo dei femminicidi. Però i femminicidi esistono anche perché esiste, forse soprattutto, perché esiste una forte mancanza di cultura della relazione tra genere e genere, tra maschi e femmine, femmine e maschi.
0: Che è il tema che affrontate appunto nel libro. Una delle domande che lei si sente ripetere dagli studenti, che è riportata nel libro, è: perché se la parità di genere è ben esplicitata nella Costituzione non è poi applicata nella realtà? Credo che l'Italia sia, secondo un indice sulla parità di genere, ho letto dal suo libro, all'84esimo posto, 85esimo.
1: Perché tutte le volte in cui la legge e la cultura, il modo di pensare confliggono, forse esagerato, non tutte, ma quasi tutte le volte in cui legge e cultura confliggono, vince la cultura e perde la legge. Allora, noi proviamo a guardare.
0: Questa è interessante come concetto da esplorare. Cioè la legge o un substrato culturale vince sempre.
2: Anche se poi di solito la legge, diciamo, segue, no, quella che è la cultura.
1: Attento, che ha fatto solo sei esami.
0: Guarda che te li toglie.
2: Varranno per sempre.
1: Scusi, ogni tanto entro nel suo mondo dello sport.
2: No, dicevo che questo è uno dei settori in cui probabilmente la legge cerca di anticipare la cultura dominante. Di solito è il contrario, poi la legge, un legislatore segue.
1: La legge viene dopo, appunto. Ma quando
2: ho tenuto salvi i miei esami.
1: Quando il legislatore costituzionale l'ha fatto, si ricorderà che l'articolo 27 della Costituzione dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità. Le pene devono essere umane. E non è vero.
0: La cultura dice
1: sì,
0: diffusa.
1: Noi generalmente, no? Sì. Io no, per esempio, pensiamo che al male si risponde con il male. E allora chi sta in carcere viene sottoposto a un trattamento inumano, al punto che veniamo condannati con una notevole frequenza dalla Corte Europea dei Diritti Umani. E non c'è soltanto questo, perché uno che ci sente dice vabbè, però quelli lì sono delinquenti, cioè bisognerebbe fare un ragionamento lungo. La Costituzione dice anche, articolo 36, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che garantisca a lui e alla famiglia una vita libera e dignitosa. È vero? È per qualcuno sì, ma per tanti no. E perché no? È perché la nostra cultura, il nostro modo di pensare molto, molto verticale, dice che chi sta in alto può e chi sta in basso deve.
2: Ma in questo senso non fa un po' ridere che sempre si appella alla Costituzione, che poi è sostanzialmente inapplicata.
1: È per tanti versi.
2: E quindi quando si difende la Costituzione e non la si vuole cambiare a tutti i costi, poi di fatto però bisognerebbe cominciare ad applicare quella che già c'è, che per tanti versi è inapplicata.
1: Qui è proprio il giudiziario, cioè perché bisogna passare attraverso la magistratura per arrivare alla Corte Costituzionale. È proprio quest'ambito, no? L'ambito della giustizia che consente di verificare attraverso la Corte Costituzionale se una legge è coerente o no con la Costituzione, e se non è coerente con la Costituzione, la Corte Costituzionale, usiamo un'espressione dura, magari anche un po' rozza, la butta via. Soltanto che poi la cultura prevale, e anche se la legge viene buttata via, noi continuiamo a fare quello che facevamo prima.
2: Qui un ex magistrato sta dicendo che per la legge è una disfatta, in sostanza.
1: Non c'è niente da fare.
0: Cioè, diciamo, nel confronto con la cultura, che forse
1: torniamo,
0: poi è radicata.
1: Torniamo alla scuola.
0: E invece, mi scusi, appunto, Gerardo Colombo, quali sono gli articoli della Costituzione che stabiliscono che siamo pari, uso il titolo del vostro libro?
1: E cominciamo dall'articolo 3, perché... la nostra Costituzione è proprio fondata sulla parità. L'articolo 3 dice che tutte le persone, l'espressione è cittadino, però attenzione, è usata in modo non tecnico, vuol dire chiunque. Tutti i cittadini hanno pari dignità, ragion per cui le loro differenze non possono creare discriminazione. Siamo pari. Noi siamo estremamente diversi, no? Lo si vede, insomma. Io se guardo voi due, c'è qualcuno che i capelli ce ne ha pochi, qualcuno che dice sì, sì. E lei deve spendere in parrucchiere, invece lui no, per dire...
0: Va più dal parrucchiere Manera di me, perché se li vuol far radere, vabbè, comunque...
1: Insomma, io ho 80 anni, voi ne avete molto di meno. Pensate che differenze, no? Che sono delle differenze che poi, cioè, nella vita pratica contano. Io ho più bisogno del sostegno sanitario di voi, per dire, no?
0: Però siamo pari.
1: Siamo pari, siamo tutti pari, siamo degni ciascuno tanto quanto l'altro. Però questa roba non ci entra mica tanto nella testa, anche per quel che riguarda il genere. Se posso fare un secondo una così, entriamo nella quotidianità.
0: Sì.
1: Chi è che generalmente fa i letti? Chi è che si occupa della pulizia della casa?
2: Questo magari, però magari forse
0: le generazioni
2: più,
0: nuove sì. stanno
1: stiamo cominciando
0: lentamente.
1: Però capite come è lunga
2: un processo lungo.
1: Il processo è lunghissimo e attenzione perché si può anche modificare nel corso. Il paternalismo non è una cosa così lontana e non è lontano neanche qualche forte messaggio che spinge verso il recupero di qualche cosa che andrebbe superato.
2: Probabilmente perché quando si ha paura del futuro si tende a dire che prima era meglio, no? C'è sempre questo meccanismo.
1: Sì. Sì, si stava meglio quando si stava peggio.
0: A livello anche istituzionale viene ricordato nel libro che abbiamo per la prima volta la Presidente del Consiglio donna, per la prima volta la Presidente della Corte Costituzionale anche.
1: Sì, la prima è stata la professoressa Marta Cartabia, sì, quindi risaliamo a qualche anno indietro.
0: Però anche dal punto di vista delle posizioni di comando, chiamiamolo così, per esempio non c'è mai stato un Presidente della Repubblica donna.
1: Certo.
0: C'è ancora, secondo lei, molto da...
1: C'è da lavorare veramente tanto.
0: C'è da lavorare.
1: E è una questione che sta sotto gli occhi di tutti adesso a proposito del progetto del disegno di legge per la della legge elettorale.
0: Sì, sì, sì.
1: Si sta parlando di proporzione, no, tra maschi e femmine e credo che sia anche un argomento ancora abbastanza controverso.
0: Molto molto attuale, notizia proprio di ieri, tra l'altro la premier Giorgia Meloni ha detto adesso la legge elettorale va approvata altrimenti c'è quasi una minaccia di elezioni anticipate, questi sono in retroscena, no? Cioè è più un richiamo alla propria maggioranza, cioè approviamo questa legge elettorale altrimenti
2: lei per esempio riguardo la legge elettorale era favorevole alle cosiddette quote rosa?
1: Ma anche lì io penso che ci si debba arrivare attraverso modifiche culturali piuttosto che non. E delle volte la legge può anche aiutare, però ancora una volta siamo noi tutti quanti insieme che dobbiamo metterci a riuscire a far entrare nella testa che maschi e femmine sono importanti allo stesso modo.
0: Allora, siamo con Gerardo Colombo che insieme a Fabio Caone e Tiziana Spadon ha scritto questo libro Siamo Pari per Salani, esce proprio oggi in tutte le librerie, un attimo di pubblicità però poi riprendiamo il discorso, state con noi.
4: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
11: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
15: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
16: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
17: E con
18: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
19: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
20: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: va nera, lo dici sempre te che la vita amara. Prenditi sto caffè e basta polemiche. Ciao, ciao.
1: Buongiorno. Io penso che la famiglia deve mettere in grado i figli di pensare con la propria testa, di avere un potere critico e cercare di non intrapporsi a un'istituzione come la scuola.
2: Mi viene in mente una riflessione riguardo alla legge per la scuola. Non potremmo ritrovarci con i genitori che non manderanno i figli a scuola perché loro non imparano italiano o altro? So che è a scuola dell'obbligo, devono andarci lo stesso, ma non rischiamo questo?
3: Siamo con Gherardo Colombo a fare questa chiacchierata sulla base del libro che esce oggi, Siamo Pari, allenarsi alla parità di genere. Ricordo che c'è anche una prefazione di Gino Cecchettini in questo libro e sono raccolte una serie di domande che gli studenti hanno posto a Gherardo Colombo quando lui va nelle scuole. Mm-hmm. E sono interessanti alcune di queste domande. Per esempio, ci sono lavori da uomo e lavori da donna? Le hanno posto questa domanda.
4: Sì, mi hanno posto, ma sono molto interessanti le domande dei ragazzi e dei bambini, perché qui sì, sono spesso bambini. E sì, sono delle domande interessanti, ma perché loro vivono la vita e vedono quello che succede. Quindi,
5: per esempio, un idraulico donna, io non l'ho mai visto. Magari c'è sicuramente,
4: è raro. E secondo me le donne magari sanno fare, cioè sicuramente possono fare l'idraulico, l'idraulica, tanto quanto come abilità, capacità, tanto quanto gli uomini.
5: Però forse c'è anche una questione di interesse, cioè magari non mi interessa fare l'idraulico.
4: Però vede quanto l'interesse dipende dalla cultura.
5: Sì, certo.
4: E quindi siamo lì, no? Se noi cominciamo a fare crescere.
5: Però, per esempio, ci sono degli ostacoli sociali che impediscono alla donna di fare l'idraulico, per esempio? No, credo.
4: Beh, ci sono dei retaggi di cultura di chissà quanto tempo addietro, sì, certo. Se fai l'idraulica poi magari ti violentano, per dire, no?
5: Forse diciamo in condizioni normali
3: forse
5: non...
3: L'unico discrimine è la forza fisica, magari ci sono dei lavori nei quali è richiesta una forza fisica
4: ci si può attrezzare, nel senso
5: oppure che... ecco, di notte quelli che fanno i lavori nei pezzi di autostrada, ecco, quelli ho sempre visti
4: lì delle volte, allora per dire, no? Il corazziere lo può fare soltanto chi è alto.
3: Sì, giusto.
4: O si cambiano le regole, si potrebbero anche cambiare.
3: Sì,
4: no?
3: Sì, per carità.
4: Ci sono dei lavori in cui, insomma, mica tutti possiamo fare i ballerini.
5: No, appunto, no? Dico, a volte...
4: Così, mica tutti possiamo fare i violinisti.
5: Certo.
4: Però possono fare i ballerini e i violinisti, le femmine e i maschi allo stesso modo. Ci sono dei lavori che richiedono forza fisica particolare, questo vale per le femmine come per i maschi.
3: C'è una domanda che è anche estremamente attuale,
4: sì.
3: Perché se un uomo uccide una donna è femminicidio e se una donna uccide un uomo non è maschicidio? Le hanno fatto questa domanda, sa che tra l'altro, visto che lei prima ne ha fatto cenno, no? Non vogliamo buttarla nell'agone politico, ma c'è anche chi, Vannacci, dice che il femminicidio non dovrebbe esistere, no? Per dire. Siamo anche a questi punti.
4: Sotto il profilo della definizione, la definizione femminicidio arriva perché purtroppo di donne se ne uccidono molto più da parte dei maschi di quanti maschi vengono uccisi da parte delle donne. Succede delle volte, però è eccezionale. Invece, insomma, un centinaio di femminicidi all'anno su 300 circa omicidi che si commettono in Italia sono tanti. Cioè, il femminicidio consiste nell'omicidio fatto
5: determina,
4: dal partner, ex partner, eccetera.
5: Forse determina la motivazione femminile, non tanto l'uccisione in sé, ma perché viene uccisa la donna. Questo caratterizza il reato di femminicidio.
4: Certo. Delle volte anche la donna, succede raramente, ma delle volte anche la donna uccide il compagno, dico, l'ex compagno, il marito,
5: motivi, eccetera, diciamo,
4: per motivi analoghi. Però è la frequenza, no? È la frequenza.
3: C'è una frase molto bella di Aristotele che viene citata a un certo punto nel libro, ed è questa: le virtù noi le acquistiamo se prima ci siamo esercitati, come accade anche nelle arti. Questo per spiegare che bisognerebbe appunto partire fin dai piccoli, dalle piccole, dai bambini, dalle bambine.
4: Assolutamente. E partire, secondo me, soprattutto attraverso le parole, attraverso il comportamento. Perché le parole servono, e servono tantissimo, ma attenzione, tutte le volte in cui noi ci comportiamo in un certo modo e diciamo il contrario, si apprende vedendo quello che si fa. E la parola insegna soltanto l'ipocrisia. Se io dico non fumare intanto che fumo, chi mi vede pensa che si può fumare, e pensa anche che io dico le cose che non faccio. E allora bisogna essere estremamente attenti nel nostro comportamento. Si educa in questo modo soprattutto. Poi le parole sono essenziali, però quando sono accompagnate dal loro rispetto, quando ci si comporta come quel che si dice.
3: Secondo lei qual è la cosa più stringente, importante e urgente da fare per accelerare sulla parità di genere? O una o due o tre interventi, ci dica quello che ritiene.
4: Per esempio questa trasmissione.
3: Noi nel nostro piccolissimo facciamo.
4: Ma secondo me proviamo a cominciare dalle cose che non bisognerebbe fare. E non bisognerebbe favorire la discriminazione. Pensate quanto è discriminatoria tuttora la nostra società. Discriminazioni di carattere, perché il discorso è unico, no? Di carattere religioso, no? Per esempio.
5: Di carattere religioso in che senso, in che ambito?
4: Mi scusi, quante chiese ci sono in Italia?
5: Però anche lì fa parte di una cultura.
4: Vabbè, però fa parte, certo, della cultura che ci trasciniamo dietro,
5: E quindi quale sarebbe in questo caso la soluzione?
4: La soluzione, adesso ci sarà qualcuno che si scandalizza.
5: Costruire più moschee.
3: Più moschee.
4: Sì, consentire che anche gli altri possano pregare secondo quello, e tutti gli altri, secondo la loro religione. Perché magari in questo modo si riuscirebbe anche a superare gli integralismi. Perché delle volte anche noi siamo integralisti, no? L'esclusione dell'altro sotto tanti profili, sotto il profilo, adesso mi veniva in mente quello religioso, ma pensate anche sotto il profilo politico, come facciamo fatica a parlare con persone che hanno idee diverse dalle nostre.
3: Ormai lo vede che regna soprattutto la rabbia, la contrapposizione.
4: Sembra tifo. Squadra di calcio piuttosto che non delle espressioni politiche, le quali espressioni politiche hanno comunque dietro un pensiero.
3: Allora andiamo a fare le informazioni sul traffico, poi concludiamo questa chiacchierata con Gherardo Colombo. Vai.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Aermec, campioni del clima,
8: vi presenta Strade in diretta. Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla 21 Piacenza-Brescia ancora rallentamenti per incidente tra Brescia Centro e Brescia Sud in direzione Piacenza. Per veicolo in avaria sulla 7 Milano-Genova verso Milano, code tra l'innesto con la 10 e l'allacciamento con la 12. Rallentamenti per incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
9: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Eccoci qui con Gherardo Colombo, le daranno del wokista, sai questa espressione dell'estremamente aperto, effettivamente è un po' in controtendenza, andiamo più verso i nazionalismi, le esasperazioni, le chiusure, i particolarismi, le contrapposizioni, lei è un po' fuori sincrono. Dottor Colombo.
1: Vabbè, insomma, non bisogna esagerare da nessuna delle parti, no? Non bisogna. I latini dicevano in medio stat virtus, sì. La virtù sta nel medio. Bisogna. Però questo è un lavoro di comprensione. Sì, certo, il mondo sta andando da un'altra parte. Mm-hmm. Adesso stavo così pensando, per esempio, all'intelligenza artificiale utilizzata nel campo della guerra. Insomma, noi corriamo veramente il rischio di distruggerci.
2: Cosa ne pensa in merito alla guerra dell'invio di armi all'Ucraina rispetto al nostro articolo 11 della Costituzione?
1: Vede, l'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di aggressione alla libertà degli altri popoli.
2: E anche di risoluzione delle controversie internazionali.
1: E anche di risoluzione delle controversie internazionali. Se qualcuno aggredisce... Non l'Italia, perché credo che sappiate che la Costituzione prevede la guerra, perché il Parlamento delibera lo stato di guerra e il Presidente della Repubblica la dichiara la guerra e abbiamo le forze armate e l'obbligo di prestare servizio militare non è stato cancellato. È stato soltanto sospeso, perché altrimenti si sarebbe dovuta modificare la Costituzione. Queste sono delle cose da tenere presente, non è che noi leggiamo soltanto un pezzettino della Costituzione. La guerra si può fare per difendersi. L'interrogativo è per difendere soltanto noi o per difendere anche gli altri. Uno. Due. Lei richiamava giustamente la soluzione delle controversie internazionali. Le controversie internazionali si risolvono in un altro modo. E le controversie internazionali possono riguardare anche l'esistenza di una guerra, cioè riusciamo a far funzionare la diplomazia? Riusciamo a mettere...
0: Ultimamente pare molto...
1: Ma proprio
0: no.
1: Poco...
2: Quindi
1: poco.
2: C'è un pochino di conflitto, diciamo, tra l'invio delle armi e l'articolo nostro 11 della Costituzione. E
1: bisognerebbe almeno contemporaneamente sollecitare
2: la diplomazia.
1: Sì, parallelamente.
0: Solo che la diplomazia è un concetto che funziona se funziona a livello globale, internazionale. Se dal primo presidente, allora si diceva più potente del mondo, si dice la diplomazia non serve più perché serve un altro tipo di intervento.
1: Beh, il problema riguarda sempre i cittadini, nel senso che è necessario che noi capiamo che è importante la diplomazia e se capiamo che è importante la diplomazia non eleggiamo più persone che la diplomazia la buttano via.
2: Ma alla fine il voto resta lo strumento principe per tutto.
1: Ma il voto consegue a come si pensa. Mm-hmm. E soprattutto consegue all'educazione che noi ci diamo.
0: E questo, un paio di giorni fa, Gramellini scriveva sul Corriere della Sera, secondo me in maniera perfetta, proprio in 30 righe, esattamente questo, cioè i partiti tradizionali, chiamiamoli così, non si rendono conto e ancora non capiscono perché larghe fette della popolazione votano partiti che invece fanno discorsi diversi rispetto a quelli che sta facendo lei, no? E dovrebbero forse farsi un esame di coscienza anche per capire perché in Germania si vota tantissimo l'AfD, perché è tornato Trump al potere, perché viene votato Netanyahu continuamente in Israele.
1: Vorrei che chiudiamo il cerchio e torniamo all'inizio della trasmissione quando parlavamo di tasse. Ma pensi un po' che discriminazione dal punto di vista economico esiste quando... lei forse ce l'ha sotto mano, c'è una fetta minima di popolazione mondiale che detiene quasi tutta la ricchezza del mondo. Allora, io vedo, tra le altre cose, perché non c'è soltanto questo, i cittadini alla ricerca di qualche cosa di diverso rispetto al tradizionale. Magari prendendo anche delle topiche notevoli, ma poi pensare nell'ultimo tempo quanto l'elettorato è stato veramente molto avariato, no? Il suo orientamento. Siamo passati dal PD che aveva 40%, poi subito dopo sono arrivati 5 Stelle, e poi è arrivata la Lega,
0: nel giro di 2 anni,
1: e poi è arrivato Fratelli d'Italia, e adesso magari arriva Futuro Nazionale. Perché? Perché è una ricerca, non va bene questo, non va bene questo, non va bene questo, non va bene questo.
2: Da un lato ha degli elementi positivi, no? Una ricerca vuol dire che...
1: Ma per certi versi anche, soltanto che ancora una volta dovrebbe essere fatta su basi, in qualche misura solide. Cioè bisognerebbe informarsi.

0: Cioè, perché il libro è fatto molto.
1: Fabio Caone, Tiziana Spadon e Gerardo Colombo, ma insomma leggetelo, compratelo, noi la ringraziamo molto Gerardo Colombo.
0: Grazie a voi davvero per l'ospitalità.
1: E la seconda ora tra poco.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Ma effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Affrettati, l'offerta termina oggi.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21ª edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Le 10 e un minuto.
21: GR24, il sole 24 ore.

0: Incendio in alcuni appartamenti a Lucca, 2 morti e 13 feriti. Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono Kiev al buio, 6 regioni. Dal 2022 a oggi persi 46 miliardi di potere d'acquisto, lo dice Confesercenti. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. 2 persone sono decedute, altre 13 sono rimaste ferite nell'incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. Secondo le prime informazioni relative ai soccorsi, solo una persona, una donna 50enne, è stata classificata in codice rosso, presa in carico dai sanitari e trasferita in ospedale a Pisa. Gli altri feriti sono tutti in codice giallo o verde. Un ragazzo di 14 anni è morto a Kiev dopo un attacco di droni russi questa mattina nel centro della capitale. Il drone, secondo le fonti della polizia ucraina, ha colpito un edificio di 16 piani. Altri attacchi anche nella notte, al buio, 6 regioni del paese.
1: Nella notte a Kiev un attacco russo ha colpito un edificio residenziale di 25 piani, provocando una vittima, missili anche su edifici commerciali con danni e incendi, mentre le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa a 1500 km dal confine e una fabbrica di componenti elettronici. Roma e Parigi intanto negano l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che cita informazioni raccolte tramite i servizi segreti americani su possibili attacchi con droni da parte di Mosca contro i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia compresa. Uno scenario preso in considerazione da tempo, ma al momento il governo italiano, a tutti i livelli, non conferma le indiscrezioni pubblicate dal Mondo e il ministro della difesa Crosetto ammonisce.
2: Non è il momento di buttare benzina sul fuoco, c'è già abbastanza nervosismo, ma non è una cosa che risulta a noi.
1: Anche il presidente francese Macron smentisce il Mondo. La CIA non ha inviato questa informazione, dichiara, precisando che tuttavia la tensione tra Europa e Mosca sta aumentando. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che dura ormai da quasi 7 mesi. Secondo quanto riportato dal New York Times, la proposta di Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni. Secondo il piano, l'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano si basa sul memorandum d'intesa già raggiunto dalle 2 parti a giugno. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore della raffinazione e della produzione di beni e prodotti derivati. L'obiettivo, spiega una nota, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalla crisi petrolifera degli anni 70, avverte il presidente di Confesercenti Nico Gronchi, che sottolinea, secondo le nostre stime, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale. Parallelamente la pressione fiscale ha continuato a salire, ha sottolineato ancora Gronchi. Famiglie e imprese hanno pagato circa 77 miliardi di euro di imposte in più rispetto a quanto avrebbero versato se la pressione fiscale fosse rimasta ferma al 2021. In chiusura il calcio, torna all'Italia e porta la firma del Mancini Bis. La prima partita di Nations League degli azzurri contro il Belgio è in programma questa sera all'Olimpico. Il CT azzurro inquadra così la sfida contro De Bruyne e compagni.
3: Beh, il Belgio è una squadra forte, l'ho dimostrato all'ultima Coppa del Mondo, insomma è andato fuori con la Spagna all'ultimo minuto, quindi giocando un'ottima partita, ha giocatori forti, ha giocatori di qualità, di esperienza, quindi non c'è un giocatore o un reparto del quale noi dobbiamo preoccuparci, ma è tutta la squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà, però noi dovremo fare la stessa cosa.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna 1 nessuno 100.000, una prossima edizione del giornale radio alle 11.00.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: E con
7: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con
8: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
9: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
10: Uno, nessuno, 100 Milan.
11: Chi?
10: Alessandro Milan, Leonardo Manera.

0: Buongiorno ragazzi, mi chiamo Claudio. Volevo semplicemente dirvi che io ascolto la vostra trasmissione esclusivamente, ripeto, esclusivamente per la bravura di Pietro Lacorte. È veramente un grande. Saluti!
1: Ottimo, ottimo!
2: Milan, Milan, i dipendenti fighetti come te fanno sempre i furbetti quando parlano di tasse, sottintendendo che loro le pagano tutte. Ma voi non pagate un tubo, le vostre tasse le pagano i vostri datori di lavoro. Voi ragionate tutto sul netto, perché il lordo tanto lo paga qualcun altro. Vedi che se ti prendessi tutto il lordo e poi dovesti pagarti le tasse te, col cavolo che faresti 2 mesi di vacanza d'estate, Natale, Pasqua, Ferragosto e tutti i ponticelli, eh?
1: Va bene, va bene. Buona giornata e buona vita anche a te, caro ascoltatore. Allora, prima di entrare nella seconda ora con la nostra prima ospite, fammi spendere 2 parole, perché ieri sono stato colto da una grande tristezza la notizia della scomparsa di Elena Pero, grandissima giornalista che ha raccontato per anni il tennis, secondo me i livelli del suo maestro Rino Tommasi con Gianni Clerici, insieme al maestro Paolo Bertolucci, no? Le cronache, anche le vittorie di Sinner degli ultimi anni l'hanno resa ancora più famosa. Guarda, la frase migliore l'ho trovata sul Corriere della Sera nel ricordare Elena Pero. La giornalista Gaia Piccardi ha scritto: lascia il tennis afono, ed è proprio così, una grandissima professionista. Non so, mi ha colto veramente molto molto triste questa scomparsa di Elena Pero. E allora, Leonardo, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, sai che si sta dibattendo molto nel Parlamento italiano per la legge sull'antisemitismo che è stata approvata al Senato, approda ora alla Camera e sta soprattutto spaccando il PD. Il PD, perché in questa legge in cui si vuole introdurre il concetto di antisemitismo, nel PD c'è un forte dibattito. Elly Schlein, la segretaria, e coloro che la seguono dicono: non approveremo questa legge se non viene cambiata la definizione di antisemitismo che è contenuta in questa legge. E qual è la definizione di antisemitismo che è contenuta? È bene leggerla, è la definizione che fu assunta nel 2016 e nella plenaria dell'associazione che ha come acronimo IHRA. Ed è questa: l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto. Secondo chi è contrario a questa definizione, il punto dolente è questo: attenzione, questa definizione potrebbe aprire al fatto che se uno critica le politiche dello Stato di Israele potrebbe ricadere in questa definizione di antisemitismo. Allora, noi abbiamo, torna con noi la professoressa Milena Santerini, che è vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah a Milano e che tra l'altro è una delle persone che contribuì a formare questa definizione di antisemitismo. Buongiorno professoressa Santerini e grazie di essere qui.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, non la vogliamo far entrare nel dibattito politico, però ci spieghi alcune cose, questioni tecniche. Lei già una volta, quando la chiamammo, ci spiegò che quella definizione era prevista non perché entrasse in provvedimenti di legge, mi corregga se sbaglio, cioè è una definizione tecnica ma non giuridica.
3: Esatto, nel 2016 in realtà fu approvata appunto all'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè un organismo di 35 paesi, in cui c'è anche l'Italia naturalmente, che però ha il compito di orientare culturalmente. Quindi questa definizione voleva, che cosa voleva dire? Voleva dire: attenzione, l'antisemitismo cambia. E quindi dobbiamo vedere quali sono le sue metamorfosi, diciamo così. Il tema non è tanto la definizione vera e propria, le 3 righe che lei ha letto, quanto gli indicatori, cioè gli esempi. Cioè la definizione dell'AIRA era seguita da una serie, 11 per la precisione, esempi. Cioè, in che cosa può consistere oggi l'antisemitismo? Beh, per esempio, incitare o giustificare l'uccisione degli ebrei in nome di un'ideologia radicale, accusare gli ebrei come popolo responsabile di crimini, nascondere o negare il genocidio del popolo ebraico. E poi ci sono degli esempi su Israele: accusare gli ebrei come popolo di essersi inventati l'Olocausto, negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele. Cioè, cosa voglio dire? Il problema che anche oggi in Italia viene contestato non sono le tre righe, ma sono questi esempi, indicatori che sono nella legge. Nell'articolo 1 dice: si applica, è adottata la definizione operativa formulata dall'AIRE, eccetera, eccetera, ivi inclusi relativi indicatori. Allora, io, per quello che riguarda me, allora, noi nel 2020, io ero coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo alla Presidenza del Consiglio, è un ruolo che ormai hanno quasi tutti europei, non solo europei, e proposi di accogliere, non di adottare, di accogliere. Perché accogliere, non adottare, e quindi onestamente un irrigidimento nelle leggi è sempre, diciamo così, rischioso, ecco. Sì. Perché appunto è qualcosa che cambia nel tempo.
1: Però lei secondo me meglio di altri, visto che ha contribuito a creare questa definizione e gli esempi, ci può spiegare se c'è questo rischio, come paventano alcuni del PD, cioè secondo questa definizione e gli esempi che lei in qualche modo ci ha riassunto, alcuni dei quali ci ha riassunto, c'è il rischio che se uno critica le politiche del governo israeliano possa passare per antisemita?
4: E quindi puoi avere anche delle sanzioni.
1: E quindi avere delle sanzioni, se è in una legge.
3: Premetto che io questa legge ormai la voterei, ma dobbiamo vedere un po' quali sono i temi. Gli esempi appunto ci dicono che potrebbe essere antisemitismo questo o quest'altro atteggiamento verso Israele, per esempio il doppio standard, no? Cioè chiedere a Israele quello che non chiedi a un altro paese democratico. Questo è uno degli esempi della definizione, no? Ecco, allora qual è il problema? Che naturalmente non è assolutamente immediatamente utilizzabile la legge per reprimere qualche atteggiamento contro Israele o la libera manifestazione del pensiero pro-Palestina, eccetera, eccetera. Diciamo che averlo messo in una legge in futuro potrebbe anche.
1: Si corre un po' questo rischio.
3: Questo rischio che un giudice dica: ecco, io l'ho letto sulla legge.
4: Esatto.
3: È così.
4: E forse il problema è che è una legge che lascia forse troppo spazio di interpretazione al giudice, che c'è sempre, esatto. ma in questo caso la discrezionalità diventa molto ampia e questo potrebbe forse rappresentare un problema.
3: Quello che era un orientamento che poteva avere il giudice, appunto, già con l'autorevolezza della proposta AIRA, che insomma vuol dire 35 paesi hanno approvato una definizione, hanno detto: guarda, attenzione, c'è l'antisemitismo verso Israele, si può esprimere così e così. Oggi, diciamo, può lasciare effettivamente più dei dubbi. Detto questo, però, la legge non ha solo questo, per fortuna. E vi ricordo anche che nel 2015 il Parlamento ha approvato una legge sulla negazione dell'Olocausto, per esempio. In quel caso ovviamente anche lì c'erano questi rischi, non l'abbiamo mai usata, cioè in Italia non è mai stata usata, e io direi per fortuna il fatto che se uno nega l'Olocausto finisce in galera. Ecco, diciamo che bisogna stare attenti a non irrigidire nella proposta di legge. Poi evidentemente questi esempi sono esempi reali, esiste l'antisemitismo contro Israele.
1: Sì, però professoressa Santerini, tra questi esempi ce n'è uno, mi corregga se sbaglio, che ho letto, sì, ed è questo: fare, è considerato antisemitismo per esempio fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti. Se lei si facesse un giro sui social, secondo questo esempio, ne troverebbe tanti, sa, di gente che dice: sono come, stanno facendo coi palestinesi esattamente quello che hanno subito durante la Seconda Guerra Mondiale.
3: Si chiama inversione, no? Cioè quello che hanno fatto, hanno subito, ora fanno agli altri. Guardi, io mi occupo di memoria della Shoah da tanti anni, onestamente cosa dico? Dico che si può, si deve, è legittimo criticare le politiche dei governi israeliani, in particolare quello attuale. Possiamo definire alcune violazioni dei diritti umani che vengono fatte in Palestina, Gaza, assolutamente. Qualcuno parla di crimini di guerra, qualcun altro parla di pulizia etnica, ne ha parlato addirittura
5: il segretario
3: generale dell'ONU. Ma anche io sono molto, molto restia a fare paragoni con i nazisti, perché lì c'era un intento genocidario intenzionale di sterminare un popolo ovunque fosse. Un bambino che era emigrato comunque andava eliminato, bisognava eliminare tutto il popolo ebraico per la paranoia e per gli intenti politici evidentemente del nazionalsocialismo. Ora, fare questo paragone a che serve? Ecco, io sono molto contraria, perché mi sembra che indebolisca la memoria di un evento che a noi serve per dire dove dobbiamo arrivare, dove siamo arrivati quando c'è razzismo e pregiudizio. Quindi dobbiamo stare attenti a fare questa inversione. È chiaro appunto che anche qui posso dire che sbotta qualcuno con una frase, ma qui state esagerando, oppure appunto arriva un giudice e dice: ecco, questo è antisemitismo, io ti condanno o ti indago.
5: Però nonostante tutti questi dubbi, lei ci ha detto lei la voterebbe la legge attuale, che comprende questa definizione.
3: Per due motivi. Il primo è che rafforza la lotta all'antisemitismo, che è triplicato negli ultimi anni. E non stiamo a vedere le cause, certamente gli eventi internazionali hanno avuto un loro peso, ma è un pericolo enorme. Dove c'è antisemitismo c'è una minaccia alla nostra democrazia, e quindi questo è un segnale che le comunità ebraiche vogliono che lo Stato italiano capisca che cosa è l'antisemitismo. E anche devo dire che l'obiezione, ma perché l'antisemitismo e non l'islamofobia eccetera, io dico bisogna combattere insieme l'antisemitismo e l'islamofobia, no. Però il rapporto col mondo ebraico è un pochino speciale, si merita una legge. E poi, scusi, finisco, soltanto che tutto il resto della legge, per fortuna, è che bisogna fare formazione, che bisogna fare cultura, che bisogna fare una strategia nazionale come quella che ho fatto io nel 2021, eccetera.
5: Sì, chiaro, ci si è fermati solo a questo, diciamo, l'ostacolo maggiore, almeno a livello politico, è questa definizione, chiaro. Perché l'hanno detto così Elie Schlein e chi è contrario, cambiate quella definizione altrimenti non la votiamo. Noi, professoressa, comunque la ringraziamo, la sentiremo, vedremo l'iter di questa legge. Grazie alla professoressa Milena Santerini, che è una pedagogista e vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah a Milano, è stata anche deputata, ha coordinato la lotta contro l'antisemitismo presso la presidenza del Consiglio in passato, proprio dal 2020 al 2022. Allora, visto che ha citato l'ONU e noi abbiamo l'inviato, sapete che abbiamo un inviato? Abbiamo un inviato di uno, nessuno, 100.000. Sì, forse si offendono i grandi inviati. Però vabbè, è Pino scappato di casa. Questo è il nome e così l'abbiamo scritturato. Vediamo se risponde. È notte a New York, devo dire questo. Quindi potrebbe essere legittimato, però insomma la diretta è adesso. Vediamo se risponde. Tecnicamente sempre fa un po' fatica, il fatto che sia notte magari non aiuta. Spero che non sia andato a dormire, perché sapeva che aveva una diretta. Vabbè.
6: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
5: Incredibile, non ha risposto. Vabbè, non ha risposto, segreteria telefonica. Vabbè, riproviamo. Non so, guardo anche Lorenzo Nespoli, hai fatto il numero giusto, le linee telefoniche di New York?
7: Mamma mia,
5: io non lo so, cioè veramente cose incredibili. Proviamo a vedere per la seconda volta se risponde il nostro Pino scappato di casa. Insomma, vediamo un po' se risponde, chissà se risponde, sì. Pronto? Pino?
7: E allora, chi parla?
5: Sono Alessandro Milan, Radio 24, la radio per la quale lavori, ti ricordi? Insomma, dovresti lavorare almeno.
7: Sì, ma il lavoro è un concetto relativo. Sì, cosa vuoi?
5: Come?
7: Sono impegnato.
5: No, tu dovresti essere...
7: Scusa un attimo, cane.
5: Allora.
7: Cosa c'è, Mina?
5: Scusa.
7: Cosa vuoi?
5: Sei a New York, all'Assemblea Generale dell'ONU.
7: Sì, esatto.
5: Bravo. Esatto cosa?
7: Che l'Assemblea Generale dell'ONU è a New York.
5: Sì, certo, questo lo sappiamo anche noi, ma tu sei lì a New York.
7: Sono a due passi da New York. Sono ad Amsterdam.
5: Come ad Amsterdam? C'è un oceano in mezzo, come ad Amsterdam?
7: Se devo essere sincero, perché sono ad Amsterdam, la domanda mi sembra superflua.
5: Sì,
7: Amsterdam c'è tutto quello che si può desiderare in America.
5: E Ale, ma dovresti essere a New York.
7: Non c'è problema, Milan, qui ad Amsterdam è pieno di canali. Vedo se posso noleggiare una barca, arrivo a New York, proprio davanti alla statua lì della libertà. Non so se arrivo proprio in tempo con la barca,
5: ma
7: comunque ci provo. Se c'è abbastanza vento e andiamo col vento in poppa, io e Oliviero ce la facciamo, Oliviero?
5: Olè.
7: Comunque, dai che prendiamo la barca, Olli! Facciamo una bella gita da Amsterdam a New York.
5: Ma pure avere la barca, magari, cioè neanche a motore.
7: A vela. A me piace andare a vela.
5: Sì,
7: ho anche comprato una giornata di corso di vela.
5: Sì.
7: Hai capito?
5: Vabbè.
7: Fatto un corso di vela di un giorno.
5: Sì, ma non ci interessa.
7: Dopo...
5: perché neanche la sai portare una barca a vela.
7: Ho già pagato un giorno di corso di vela.
5: Sì, ma...
7: E dopo prendo la barca e facciamo da Amsterdam a New York.
5: Mamma.
7: E a settembre è bello andare in barca a vela, è il mese migliore.
5: È qui, Pietro, che dovresti mettermelo. Mamma mia, vabbè.
8: E non ti vergogno.
5: Vabbè, ma almeno sai cosa sta succedendo alle Nazioni Unite o no?
7: Allora, so che doveva parlare lì il presidente, no? Come si chiama? Trump.
5: Sì.
7: Che alla fine poi dice sempre le stesse cose, che aumenta i dazi, che se c'è un bel posto nel mondo vuole dargli il nome dell'America. Tipo, se viene in Italia, Cortina d'Ampezzo, la chiama Cortina d'America. Queste sono sempre le cose che dice Trump, no?
5: Sì.
7: Che vuole cambiare i nomi, che vuole mettere i dati, che fa la pace.
5: No, ma
7: le cose che dice dall'inizio. È vero, dai che facciamo il corso di vela.
5: Affrontano anche dei
7: grandi... un osso.
5: Mamma mia, con Oliviero.
7: Dai che poi andiamo al coffee shop, Oliviero. Con Oliviero lo porto al coffee shop.
5: Sì, lo sento un po' più nervoso del solito. Oliviero.
7: Ma cosa c'è?
5: Parlano anche di grandi temi internazionali, sa? Non è che parlano solo di Cortina d'Ampezzo.
7: Guarda, dicono sempre le stesse cose, no? È più facile cambiare atteggiamento il mio cane che i capi di Stato, perché tutto sommato è per questo motivo che è meglio stare a Amsterdam. Anche i capi di Stato, la riunione dovrebbero farla qui, dell'ONU, ad Amsterdam, così magari si trovano un bel coffee shop...
5: Ma
7: si rilassano tutti e poi magari un accordo lo trovano.
5: Ma dai.
7: Comunque adesso devo andare.
5: Ma come devo andare? Ma tu sei pagato? Va bene.
7: Vado a fare il corso di vela che poi arrivo lì davanti alla statua della libertà.
5: Sì, quando è finito da 20 giorni forse.
7: Vabbè, l'importante è andare sempre col vento in poppa, tirare sul fioco la randa.
5: Cazzo la randa,
7: e dopo arrivi davanti alla statua della libertà. Poi ti aggiorno.
5: Sì.
7: Sull'ONU, va bene, Mina.
5: Mamma mia, vabbè.
7: Ti sento un po' giù di morale,
5: no,
7: Mina.
5: Sì, sono un po' giù. Il contratto te l'ho fatto io. Te l'ho fatto io il contratto. Cosa devo fare?
7: Demotivato, dovresti cambiare lavoro, Mina.
5: No, va bene.
7: Però vieni a Amsterdam anche tu, che
5: sì, va
7: con
5: bene.
7: Oliviero. Va bene?
5: Ciao, Pino. Ciao, Pino. Salutiamo anche Oliviero. Oggi Oliviero è particolarmente aggressivo, mi sembra, lì ad Amsterdam.
9: Mamma mia.
5: Vabbè. Va bene, io volevo farvi sentire un audio prima della borsa. In questo audio però voglio coinvolgere anche Leonardo Manetta. La facciamo dopo? Dopo? Ah sì, va bene. Dopo. Allora andiamo a sentire la borsa. Facciamo questo tranello a Deborah Rosciani. Non la vedo. Diamole la linea. Ah, è a Roma. Non la vedo neanche a Roma. Diamole la linea, così fa un bel buco sulla borsa.
10: Perché sono più bella del solito, quindi meglio non farmi vedere. Non vorrei che mi ammaliasse.
5: Ce l'ha fatta, è a Roma. Vai,
10: a fare
5: vai.
10: Cosa ce l'ho fatta?
5: No, a essere qui. Pensavo non ci fossi. Volevo farti fare un buco sulla borsa.
10: No.
5: Invece, va bene. Borsa.
10: Ciao.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
13: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
17: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21ª edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
23: Chiedilo al tuo farmacista.
24: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
25: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
26: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Stanno proseguendo positivamente la seduta le borse europee che a quanto pare tornano ad essere incoraggiate dalle notizie sul fronte internazionale per un accordo che potrebbe essere trovato per riaprire Hormuz, ma siamo sempre sul lotto volante delle decisioni di carattere internazionale. Andiamo in primo luogo a monitorare il prezzo del petrolio in discesa questa mattina, ma siamo sempre a $105.50 a Londra, 93 a New York, e ieri una nuova fiammata aveva portato il greggio europeo a $107, generando molto malumore fra gli operatori finanziari. Oggi invece si ricambia direzione, Parigi sale dello 0,3%, Francoforte più 0,85%, Milano in rialzo di un punto. Grazie in particolar modo a Tecnoprobe più 3,53%, STM più 2,64%, Prismian più 2,29%, un rialzo di quasi 2 punti per l'Ottomatica, Biper Banca, Banco BPM e anche per Banca Mediolanum, mentre in calo abbiamo Naris meno 1,81%, Fincantieri meno 0,7%, Eni meno 0,6%. Sullo sfondo sempre l'osservato speciale il mercato obbligazionario. Ricordiamo che attendiamo in serata il giudizio di Moody's sull'Italia. È tutto.
27: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
28: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
29: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
30: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
29: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
30: Affrettati, l'offerta termina oggi.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
5: Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
6: uno, nessuno, 100 Milan.
5: Un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
6: Voglio ringraziare.
5: Grazie.

0: bambino scappato di casa, invece di andare nella nuova Amsterdam è andata nella vecchia Amsterdam. Ci sta.
1: Giusto, giusto. Non siamo stati abbastanza chiari con lui, chiaro.
2: Milan non sa più come camuffare i marchettoni, e anche stavolta ha fatto pubblicità alla Vodafone. Mamma mia.
1: Perché Pino è scappato di casa e non rispondeva, è scattata la segreteria della Vodafone. È Lorenzo Nespoli che prende poi le percentuali.
3: Scusa Milan, ma c'è qualche comunità ebraica italiana che abbia alzato una voce, una, non due, una voce per condannare la politica del governo Netanyahu in questi ultimi mesi?
1: Ci siamo. Allora, volevo farvi ascoltare un audio. L'audio è quello di Melania Trump. Melania.
4: Ah, Melania. Ai ai ai, quanti ricordi.
1: Che non si sa se per fare un...
4: Quanti ricordi.
1: Ma che cosa stai dicendo?
4: No, di quando mi aveva promesso di venire al binario 8 di Lambrate.
1: Allora, non si sa se per un dispetto verso Donald Trump, che parla sempre contro il comunismo, o se per accogliere i cinesi, che erano la moglie cinese, la moglie di Xi Jinping, il presidente cinese, ha fatto questa dichiarazione sul comunismo. Cioè, lei, sapete, è nata e cresciuta nella ex Jugoslavia, in Slovenia.
4: Del maresciallo Tito.
1: Sì, e ha detto... Ma
4: pensa che familiarità, ma Tito era il nome o il cognome?
1: Josip Broz Tito.
4: Quindi il cognome?
1: Sì, certo. Vabbè, Josip Broz. Vai.
5: I grew up under the communism, and actually I didn't miss anything. I feel I had a very beautiful childhood, and my parents provide a beautiful childhood for my family.
1: Sì. Vabbè, comunque non era nel nome nel cognome Tito, nome con cui è conosciuto, Josip Broz. Questo è.
4: E Tito cos'era? Soprannome?
1: Nome di battaglia, sì, sì.
4: Pensa, allora, che familiarità, chiamavano
1: cosa
4: Tito,
1: ha detto Melania?
4: Tito, cioè da anche una certa familiarità.
1: Con la, nella mia infanzia, sotto il comunismo, non mi mancava nulla. Ma tra questo... l'altro posso dire, non è che parla un ottimo inglese,
4: no,
1: per essere la persona di...
4: Sembra un po' impacciata.
1: No, è sempre molto meccanica nelle parole. Vabbè,
4: ma sai che tante persone che hanno vissuto durante il comunismo,
1: sì,
4: lo rimpiangono?
1: E poi, dicono... poi il comunista sono io. No, poi, io... Adesso direte comunista fanno...
4: No, io ti dico che avendo parlato, ti faccio l'esempio, le badanti di mio padre,
1: sì,
4: che erano cresciute nella ex Unione Sovietica,
1: sì,
4: ecco, dicevano che in quel periodo storico si stava meglio.
1: Si stava meglio.
4: Sì, guarda, perché i servizi essenziali
1: c'erano, non c'erano, c'era libertà, però c'era,
4: a loro
1: c'era.
4: Interessava quello, quindi tutti rimpiangono l'ex.
1: Tutti,
4: tranne quelli che sono andati nei gulag, ma tutti gli altri rimpiangono l'Unione Sovietica.
1: Non rido.
4: Scusa, vabbè, tu vai a chiedere a qualcuno che non è stato in un gulag,
1: sì,
4: rimpiange l'Unione Sovietica.
1: Va bene.
4: Brezhnev.
1: Molto bene. Allora adesso c'è un ospite.
4: Brezhnev, cioè, abbiamo Brezhnev in linea.
1: No. Ah, no. La Curia
4: Gromyko,
1: di Palermo.
4: Ti ricordi Gromyko, quello che batteva?
1: Sì, sì. Quello era Khrushchev.
4: Khrushchev.
1: Vabbè. Allora, la Curia
4: Khrushchev,
1: di Palermo.
4: Brezhnev e Gromyko.
1: Che cosa ha deciso? Quindi
4: la
1: torniamo
4: Curia di Palermo.
1: In Italia. La Curia di Palermo ha deciso di accorpare comunione e cresima, percorso di 5 anni, e comunione e cresima si fanno lo stesso giorno.
4: Due in uno.
1: Apriti cielo, le Confimprese.
4: Speciale.
1: Sì, più o meno. Le Confimprese Palermo hanno detto: ma così noi perdiamo almeno 20 milioni di euro, perché sapete, se si fanno due feste, due banchetti, due celebrazioni, due pranzi, due cene.
4: Allora, poi i mercanti.
1: Salutiamo Giovanni Felice, che è presidente di Confimprese Palermo. Buongiorno. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
1: Insomma,
6: intanto
1: questo...
6: parto con una correzione.
1: Prego.
6: Vero è che gli eventi sono due in uno,
1: sì,
6: ma in realtà la festa è solo per uno, perché è solo per la comunione. La cresima di solito si fa in età più avanzate, al massimo c'è la cena di famiglia.
1: Ah,
6: quindi,
1: vabbè, allora,
6: intanto l'evento è uno.
1: L'evento è uno, la comunione, però si perderebbe la cena di famiglia, magari nei ristoranti, ecco, della cresima.
6: Diciamo che è molto meno sentita.
1: Però sembra un po' una disfida stile Don Peppone, cioè Peppone Don Camillo, ma in questo caso commercianti curia, ecco, commercianti.
6: Questa è la lettura che si vuole dare. Noi non siamo mai entrati nel merito della questione se è giusto 5 anni accorpare. Noi facciamo un altro ragionamento, e questa procedura alla fine comporta il blocco delle comunioni per 3 anni. E come lei giustamente dice, questa cosa provoca economia, ma di solito i commercianti rispondono a una richiesta, non è che provocano una richiesta.
1: Sì.
6: Se la gente vuole festeggiare la comunione in una certa maniera, sarà sbagliato, sarà un eccesso, beh, si lavori sulla parte educativa, non certamente tentando di vietarla, perché
1: non c'è nulla di male se uno vuole fare una grande festa,
6: appunto, anche questo conteniamo noi, no, anche perché se il corso dura 2 anni, 5 anni o 20 anni, finirà prima o poi e ci sarà la festa. Quindi questa cosa non va contro la festa. Noi cosa chiediamo? Il percorso previsto dalla curia prevede che un bambino comincia a 5 anni il corso della comunione e finisca a 10. Ora noi ci troviamo con bambini con 10, 11 e 12 anni che sono a malapena al secondo anno, quindi che faranno la comunione a 15 anni, e ci sembra, al di là del fatto che noi abbiamo la convenienza che vengano fatte ogni anno, ci sembra assolutamente fuori luogo che una ragazzina a 14 anni, già donna di fatto, deve andare a festeggiare, a farsi la prima comunione. E cosa chiediamo? Per questi bambini fuori quota, anziché lasciare il mondo com'è, fare dei corsi intensificati, quindi non fargli la comunione a regalo, dei corsi intensificati, magari chiedendo un sacrificio ulteriore, anziché un giorno alla settimana, 2 giorni alla settimana, in maniera che dal 2027 si riprendano gli eventi.
1: No, non mi pare che se festeggiano la comunione a 14 anni rischiano poi di accorparla col 18esimo
6: matrimonio. Rischiano di accorparla col matrimonio. Infatti abbiamo fatto
4: siete mossi da motivi religiosi principalmente.
6: Ognuno il suo ruolo, noi non entriamo veramente nel merito.
1: Però come
6: questa
1: fate,
6: cosa.
1: Scusi, a convincere, perché il vescovo ha detto noi non è che possono rispondere appunto a delle esigenze pur legittime dei commercianti, la chiesa.
6: Ma io su questo non sono d'accordo, perché se il vescovo fa il ragionamento, che poi è l'arcivescovo, sfugge un po' al suo ruolo. La chiesa nel territorio ha un ruolo fondamentale. La chiesa a Palermo ce n'è uno ogni 200 metri, quindi quello che succede nei quartieri lo sa benissimo, che spostare le comunioni significa chiedere al fotografo che è di fronte alla chiesa di chiudere e andare a fare chissà che cosa.
1: Si impoverisce il tessuto sociale.
6: Che è quel tessuto sociale che frequenta la chiesa.
4: Ma in questo modo non vi sentite un po' voi farisei mercanti del tempio?
6: Assolutamente no. Ci sentiamo un po' come i nuovi mori rispetto a una crociata su un argomento che secondo me è molto evitabile.
1: Vabbè, staremo a vedere. Intanto noi la ringraziamo, ma questa vicenda continua, perché il sindaco ha detto cercherò una mediazione. Vediamo. Intanto noi la ringraziamo, Giovanni Felice. Vediamo come se riuscirete a convincere la curia a tornare sui propri passi. La vicenda riguarda effettivamente perdite, fiorai, ristoratori, fotografi.
4: Sai che io ricordo la cresima di mio figlio, ma la comunione no.
1: Sul canale 63 del Digitale Terrestre, peraltro, non hanno maniera, ha fatto un bello sbadiglione in diretta. Ti ricordo che tu sei abituato al teatro, ma adesso, dopo il traffico,
4: cos'hai contro di me?
1: Inviterei l'unico... una signorina a venire in studio, se possibile. Va bene.
4: L'unico che ti dà corda sono
1: traffico,
4: io.
1: Traffico.
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
9: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
10: Bentrovati all'ascolto sulla 1 Milano-Napoli. Tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione Napoli si verificano code a causa di un veicolo fermo. Veicolo in avaria anche sulla 12 Genova-Rosignano, verso Rosignano code tra Genova Nervi e Recco. Restiamo in Liguria sulla 7 Milano-Genova verso Milano per lavori, code tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla tangenziale est di Roma è chiusa la galleria della nuova circonvallazione interna per accertamenti tecnici nel tratto tra via Batteria Nomentana e l'uscita per la A24 verso San Giovanni, con code a partire dalla via Salaria. Restiamo a Roma sulla tratto urbano della A24, code tra Tor Cervara e la fine della Complanare a causa di un veicolo in avaria. Da Radio Traffic per il momento è tutto. Strada in diretta tornerà tra un'ora.
11: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, siccome oggi è il suo ultimo giorno di libertà e lunedì riprende l'accademia che deve fare, ho convocato la signorina Angelica Milan qui in studio. Eccoci.
1: Buongiorno.
2: Che è tua figlia,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, mia figlia.
2: Ma non si sa, io non so tutti i vostri rapporti familiari, non li conosco. Siete padre e figlia, quindi?
0: Sì.
2: Ah, non sapevo.
0: E siccome, caro Leonardo, Angelica dovrà scegliere quest'anno, alla fine di quest'anno, se proseguire. Vabbè, Angelica, spiegalo tu.
1: Essendo un'accademia di recitazione, alla fine, al terzo anno, dovrò scegliere se fare più un percorso puntato su teatro o sul cinema.
0: Eccoci qua. Abbiamo Leonardo Manera che può darti i consigli giusti, frequentando sia il teatro e anche il cinema. Sai che lui ha fatto di recente un film.
1: Quale?
2: Si chiama Lola Boom.
0: Solo che spiegalo, perché
2: cosa devo spiegare di grazia? No. Niente, non è uscito nelle sale, non sono stato pagato, ho preso un'inculata.
0: Vabbè, adesso non volevo essere così tragico, quindi punteresti più sul teatro.
2: Ma per un motivo specifico. Perché se tu ti specializzi nel teatro, poi avendo quella caratteristica puoi fare anche cinema. Invece probabilmente se vai più in direzione del cinema, difficilmente poi. È più difficile quel travaso dal cinema al teatro che non il contrario. Cioè si può travasare più facilmente da teatro a cinema che non da cinema a teatro.
0: Va bene.
2: Poi c'è anche un altro fatto, che se tu hai intenzione di rimanere a vivere a Milano...
1: Si può fare cinema solo a Roma, praticamente.
2: Perché sì, a Milano, sì. È un circolo, diciamo, un po' più chiuso, molto più romano, quello del cinema. Invece, se tu rimani qui perché sei affezionata a Nolo, così, i quartieri della Movida, allora.
0: Sì, sì, tutte le sere aperitivi.
2: Allora è meglio se. Perché invece, dal punto di vista teatrale, a Milano ci sono, insomma, diverse opportunità.
0: Vabbè, ti ha convinto?
1: No, ma io già ero più verso il teatro, anche perché soprattutto almeno mi becco gli applausi, no? Dopo lo spettacolo.
0: O i fischi.
1: No.
0: Cioè, a te, Leonardo, sempre solo applausi nella carriera? Ci sarà stato. Questo è Pietro Lacorte che fa.
2: Devo dire che a volte magari hanno applaudito poco, ma fischi veri e propri credo che non siano mai arrivati.
0: Fischi. Magari l'applauso.
2: Sì, di circostanza.
0: Vabbè. Ma attenzione, perché
2: mi è capitato all'inizio dello spettacolo, appena uscivo dicevano vai via, via, vogliamo ballare nelle discoteche, così
0: mi hanno detto però che Angelica mi deve fare una domanda da parte della regia.
1: No,
0: temo tantissimo.
1: No, allora,
0: tu mi devi fare no.
1: Praticamente ho sentito in regia dire che tu sei un giornalista al 70%.
2: Sì.
0: Ah sì, questo l'ha detto un ascoltatore ieri. È il restante 30% che non si capisce che cosa sia.
2: Lo ha detto ieri un ascoltatore.
0: Sì. E secondo te è un bel complimento, comunque il 70%.
1: 30%.
2: No? È altro, papà, dai. Papà. Scrittore, no? Perché lui papà vorrebbe fare solo scrittore.
3: Ma no.
2: Questa è la sua aspirazione.
3: Sì. Non lo reputo un grosso giornalista, diciamo uno 70%.
0: Sì, perché Leonardo quando va in giro intervista le persone e ha l'unico scopo di far dire delle cose negative su di me alle persone che Dio invece una cosa positiva sul tuo papà. Angelica, hai 20 secondi, poi chiudiamo. Veloce però, su, non ti viene in mente.
1: Sa cucinare la pasta al tonno.
0: Però cioè non lo so una carbonara,
2: la pasta al tonno, basta darle un altro nome tipo esperienza pinne gialle, così poi.
0: Va bene, siamo in conclusione. Angelica, è meglio che vai a fare l'accademia, non ti porto più in onda perché parli al 70% bene di me, ma al 30% no.
1: Vabbè, mi accompagni pure in macchina a scuola. Vabbè,
0: a volte quindi ecco, va bene. Alcune cose positive, Leo. Va bene, ci dobbiamo fermare per questa trasmissione. Ci ritroviamo lunedì.
2: Finita la prima settimana d'autunno.
0: Molto
2: di
0: bene.
2: Uno nessuno 100.000.
0: Visto che fa fresco. Quindi teatro, non cinema. Teatro.
2: Io farei così.
0: Teatro.
2: Per i motivi che ho spiegato in modo esaustivo.
0: Molto bene. Grazie, ci troviamo lunedì alle 9. Ciao.

0: impegnati poi sui risultati
1: per allargare gli orizzonti
2: della spesa per il PNRR,
1: per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63, Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: Due verticale, trekking sull'Etna,
4: escursione,
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto,
4: aperitivo
3: e un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
3: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
5: Sono le 11.
6: GR 24, il sole 24 ore.
5: Piano di 7 giorni per cessare le ostilità alla proposta di Teheran a Washington. Papa Leone è arrivato a Parigi ad accoglierlo il presidente francese Emmanuel Macron. Confesa Arcenti, in 4 anni persi 46 miliardi di potere d'acquisto, la pressione fiscale continua a salire. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Araghchi ha affermato che l'Iran è pronta ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. Questo l'avvertimento di Confesercenti, secondo cui considera

0: superando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale. Parallelamente, la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato circa 77 miliardi di imposte in più rispetto a quanto avrebbero versato se la pressione fiscale fosse rimasta ferma al 2021. A Milano, città con la maggiore concentrazione di studenti con background migratorio, nessuna scuola primaria rientrerebbe nei parametri previsti dal decreto Valditara sugli studenti stranieri. Lo afferma Costanzo Aranci, professore di sociologia economica al Politecnico di Milano, ai microfoni di 24 Mattino. Sentiamo.
1: A Milano le classi, le scuole in cui è presente una quota del 30%, almeno del 30%, di bambini stranieri di prima generazione, ovvero nati non in Italia ma nati presumibilmente nel loro paese d'origine, ed è questo il gruppo su cui si concentra il decreto, anche se poi introduce degli elementi ulteriori di selezione, però già soltanto questo gruppo dei bambini nati non in Italia non raggiunge il 30% in nessuna scuola elementare di Milano. Quindi il decreto non troverà applicazione da questo punto di vista, neanche assumendo una definizione notevolmente più ampia di quella che si prevede nella città di Milano.
0: L'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, che lo ha accolto all'arrivo all'aeroporto, ha inaugurato il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dal 2008 un pontefice non visitava la capitale francese. Nel pomeriggio lo storico intervento alla sede dell'UNESCO.
2: L'incontro all'Eliseo con il presidente Macron, già ricevuto in Vaticano lo scorso aprile, apre il viaggio del Papa in Francia. Dopo la visita alla sede dell'UNESCO nel pomeriggio con un discorso che non mancherà di affrontare il tema dell'intelligenza artificiale e i vespri recitati a Notre Dame ricostruita dopo il terribile incendio del 2019, Leone concluderà la giornata con una veglia di preghiera insieme ad 80.000 giovani. Un viaggio apostolico, il quinto per il Papa, che dalla laica Francia alle prese con un boom di battesimi e di conversioni adulte, lancerà un appello a difesa della vita e della dignità umana. Soprattutto durante la tappa di Lourdes ribadirà il grido per la pace e parlerà da Metz al continente europeo. Il Vaticano ha già fatto sapere che Leone incontrerà privatamente un gruppo di vittime di abusi sessuali. Ma resta la polemica per il caso Rupnik. I mosaici a Lourdes sono stati oscurati, ma le vittime del gesuita chiedono più chiarezza sulla causa a suo carico in corso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: È stato trovato nella notte un cadavere a Torino in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell'omicidio. L'allarme sarebbe scattato intorno alle 23 di ieri sera con una segnalazione al 112. Al momento si troverebbero negli uffici della mobile due ragazzi di circa 20 anni. Stasera l'esordio in National League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Alle 20.45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali, fino al 5 ottobre. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Due di Denari, GR24 torna alle 12.00.

0: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
1: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
0: E come faccio ad averli?
1: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
5: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
6: Io le posso confermare che vogliamo continuare a tagliare le tasse, che vogliamo continuare a tagliare le tasse per tutti e che ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per un ceto medio che è motore di questa nazione, quindi alleggerirlo serve chiaramente a tutti, compatibilmente con la situazione che dobbiamo affrontare, dato un contesto che lei vede intorno a noi che non è facilissimo.
7: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: One, two, get down!
9: Devi combattere, Deborah, con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti, Deborah, non abbandonarci.

0: Combatto al meglio delle mie possibilità e oggi devo farlo anche al posto di Mauro Meazza, che in realtà c'è con noi perché ci ha inviato la solita rubrica settimanale del Serpente Corallo da un posto segreto dove si trova appunto con i soci Marco Lo Conte e Stefano Elli. Ma oggi dobbiamo combattere ancora di più perché in apertura dobbiamo dare conto ai nostri ascoltatori davvero di un fior di corallo, quindi una fior di truffa che ha colpito la più grande banca italiana. Parliamo di Intesa San Paolo, ma più per lo specifico parliamo della sua controllata Fideuram. Probabilmente molti dei nostri ascoltatori appunto sono clienti di questa banca perché magari hanno anche un consulente finanziario appunto di questo brand. È un'attività, è una realtà estremamente articolata. E allora, che cosa è successo? Secondo quanto riporta un articolo molto molto ben e accuratamente appunto scritto dal collega Luigi Ferrarella sulle pagine del Corriere della Sera, apprendiamo oggi appunto che Fideuram è stata in febbraio colpita da una truffa gigantesca internazionale, che in realtà in particolar modo ha colpito il suo presidente Paolo Molesini, che poi si è dimesso nel giro di qualche settimana, innescata da un finto WhatsApp dell'apparente amministratore delegato di Intesa Carlo Messina. Quindi una vicenda veramente che ha dell'incredibile, che ancora una volta ci dimostra che nessuno di noi è protetto da queste situazioni, che il corallo colpisce tutti. E in particolar modo questa truffa ci richiama ad una tipologia di truffa a cui il serpente corallo, Mauro e noi abbiamo dato tanta rilevanza, tanta attenzione, cioè la truffa delle CEO. Sapete, abbiamo descritto più volte quelle modalità nuove che i truffatori si sono inventati di inviare delle email magari a dei dipendenti o a manager di aziende, email che arrivano apparentemente dall'amministratore delegato dell'azienda che ti chiede di disporre di operazioni finanziarie. E chiaramente molti in buona fede magari lo fanno, perché se ti arriva una richiesta da parte del tuo diretto responsabile, del tuo amministratore delegato, lì per lì non pensi che possa essere una truffa. Magari può esserla se chiaramente la richiesta finanziaria, magari il trasferimento di fondi, è particolarmente alta e anomala. In questo caso che cosa è successo? Intanto l'accaduto risale a febbraio scorso, quando Molesini era presidente di Fideuram. In quel periodo riceve in realtà, costruisce Luigi Ferrarella appunto sul Corriere, in realtà crede di ricevere, come poi amaramente si renderà conto da lì a poco, un messaggio WhatsApp da Carlo Messina, che molti appunto conoscete molto bene, l'amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo. Nella comunicazione scritta, l'apparente Messina gli indica l'urgenza di operare attraverso la tesoreria di Fideuram a causa di alcune ragioni pratiche che impedirebbero ad Intesa di farli da sola una serie di bonifici finalizzati a non perdere all'estero l'occasione di una operazione finanziaria che interessa ad Intesa. La squadra di truffatori raddoppia anche il profilo psicologico e simula anche un'altra comunicazione al presidente di Fideuram. Stavolta, pensate, a telefonargli o a sembrare telefonargli è un brillante legale di un importante studio internazionale, che peraltro lui conosce, quindi ci crede che sia lui, ma la voce è replicata fedelmente con l'intelligenza artificiale. E quindi in un lasso di tempo ristretto arrivano a Molesini, da email anche qui perfettamente realizzate per apparire e provenire davvero dallo studio legale internazionale, le coordinate della società dei conti esteri sui quali operare i trasferimenti, i pagamenti. E i pagamenti sono stati tanti, allora nel complesso circa 90 milioni di euro, che chiaramente, dato il bilancio di Intesa San Paolo, sono una goccia nel mare, ma sono stati prontamente recuperati. Diciamo che la banca ha messo in atto tutte le attività chiaramente di blocco di queste transazioni, perché anche appunto la persona colpita, lo stesso Molesini, appunto si è reso conto di quello che stava accadendo. Al momento mancano all'appello ancora 36 milioni circa, che si sarebbero volatilizzati nella conversione in criptovalute. Noi abbiamo chiesto alla banca naturalmente se volesse esprimerci la propria posizione sull'accaduto. I colleghi lo hanno prontamente fatto, ricordandoci come le CEO fraud rappresentano un fenomeno che si è molto diffuso purtroppo recentemente, e non solo in ambito bancario, come vi raccontavamo all'inizio, servizio. La banca ci informa che i sistemi informatici della banca stessa non sono stati in alcun modo violati. Considerate le dimensioni della banca, l'evento non viene giudicato particolarmente significativo, se non dal punto di vista, purtroppo, intanto personale per Molesini e poi reputazionale. La maggior parte del danno è stata recuperato e per la quota residua, appunto, sono in corso ulteriori attività finalizzate al rientro delle somme. La morale di tutto questo? Lo ribadisco ancora una volta, lo farà con piacere anche Mauro: nessuno di noi è più protetto. Siamo tutti diventati particolarmente vulnerabili. Ci arriva un messaggio della qualunque e ognuno di noi ci può cascare. State attenti, lo dicevamo ieri anche con Carla Ruocco. Se vi arriva un messaggio stravagante con una richiesta insolita, non agite di fretta, perché la fretta è proprio quel sentimento sul quale i truffatori agiscono, colpiscono proprio indicandoci un'urgenza nel disporre di certe operazioni. Quindi non prendiamoci tutto il tempo necessario per valutare quello che sta accadendo. Nella maggior parte dei casi si tratta di truffe molto ben architettate, come quella che è capitata in questo caso appunto a Banca Fideuram. E allora, intanto, noi torniamo a richiedervi, se ce lo volete raccontare, se siete mai stati vittime della truffa del CEO, dell'amministratore delegato. Il vostro capo vi ha chiesto in modo strano di spostare cifre o disporre pagamenti e poi vi siete accorti che non era lui? Magari speriamo prima che il danno fosse fatto. Se ce lo volete raccontare al 349-238-6666, noi come sempre riceviamo con piacere le vostre testimonianze, perché poi alla fine mal comune, mezzo gaudio, se è capitato anche a qualcun altro, in qualche modo parzialmente ci tranquillizziamo, perché davvero siamo sempre più vulnerabili. Quindi nella prima parte, come sempre, spazio al Serpente Corallo, oggi a due di denari. Nella seconda parte invece torneremo a parlare di mercato immobiliare, ma lo faremo da un'angolatura particolare. Parleremo di aste immobiliari, perché a quanto pare le famiglie stanno diventando le principali protagoniste di questo mercato, superando gli investitori professionali. Ce lo racconta una startup attiva nel settore, si chiama Simples Domus, e questa ricognizione che questa startup ha fatto in questo mercato, che è molto interessante, ci dà l'occasione naturalmente per tornare a fare il punto sul funzionamento di questo mercato, sulle opportunità per chi cerca casa, ma anche sulle criticità da conoscere prima di partecipare ad un'asta immobiliare. Non fatevi ammaliare solo dal prezzo, perché in realtà poi anche lì chiaramente c'è tutta la gamma dei rilanci, e molto spesso abbiamo scoperto, per esempio a Milano, mi è capitato di curiosare in questo mondo, che poi alla fine una casa che va all'asta e che magari ha in apparenza una valutazione, una quotazione molto conveniente, finendo all'asta in realtà poi diventa una casa che finisce per essere comprata ai prezzi di mercato. Quindi poi bisogna conoscere molto bene anche queste dinamiche e essere accompagnati anche di esperti, perché anche se quello delle aste negli ultimi anni è diventato un mercato più abbordabile, se vogliamo, e più trasparente, ha delle complessità che comunque è bene conoscere, ed è bene essere accompagnati da operatori qualificati anche in questo campo. Quindi anche se in questo caso avete delle curiosità, se ce le volete cominciare ad esprimere all'800 24 00 24 avrete più tardi l'opportunità di chiacchierare con Lorenzo Fontanelli, fondatore di Simples Domus. Prima di tutto questo, prima dello spazio Corallo, abbiamo un altro paio di notizie da condividere con voi.
1: Dimmi come posso fare per salvare i miei soldi.
0: Allora, molto rapidamente due informazioni di servizio che sono le stesse con le quali vi abbiamo stressato tanto nel corso di tutta la settimana, ma le ribadiamo ancora perché ci sembra utile appunto che sappiate i lavori che stiamo facendo, perché poi tra l'altro con grande affetto ci seguite sempre e quindi volete avere una cronistoria molto puntuale appunto delle nostre attività. La prima, mercoledì prossimo, il 30 settembre, io e Nicoletta Carbone, per una volta tanto senza Mauro Meazza, saremo le conduttrici di questa Digital Roundtable dedicata ai temi della longevità. Longevity, vivere meglio, vivere a lungo. 30 settembre con la Digital Roundtable, appuntamento dalle 14 alle 16. Ci potete seguire in streaming e come sempre ad iscrivervi. Siete sempre in tanti, perché davvero noi cerchiamo di portare alla vostra attenzione temi che vi interessano da vicino. La longevità ci interessa a tutti, il processo demografico del nostro paese sappiamo benissimo dove ci sta conducendo. Per qualcuno stiamo andando incontro, ovvero verso un vero e proprio iceberg sociale che ci deve però trovare pronti, ci dobbiamo preparare. Sia dal punto di vista della cura della nostra persona, quindi la cura sanitaria, medica, e infatti avremo degli esperti del settore medico che ci accompagneranno in questo dialogo, e poi dobbiamo essere pronti anche dal punto di vista del benessere economico-finanziario, perché sappiamo che quando si è anziani si hanno tante necessità, la cura della persona, le visite mediche, la cura in casa, l'assistenza a casa, se non addirittura una residenza sanitaria, oppure abbiamo la necessità di mettere in sicurezza la nostra abitazione, quindi le risorse finanziarie per fare tutto questo richieste sono moltissime, e quindi faremo davvero una conversazione con tanti esperti a 360 gradi per analizzare tutti questi aspetti. Se ci volete seguire potete andare sul sito di Radio 24 e compilare un form che vi consente l'iscrizione alla nostra Digital Roundtable. Allora, in queste giornate ci sono arrivate delle segnalazioni da parte soprattutto di alcune donne che dicono: io sono casalinga perché non posso seguire la Digital Roundtable, ma ci mancherebbe altro che noi facciamo questa discriminazione. Se riscontrate delle difficoltà nella appunto compilazione dei dati che vi vengono richiesti, vi aiutiamo a farlo passo dopo passo. Scriveteci a 2didenari@radio24.it, abbiamo i nostri team che sono appositamente dedicati a darvi tutte le istruzioni per compilare correttamente il form appunto per aderire alla Digital Roundtable. Quindi ci dispiace per chi non è riuscito a portare fino in fondo la procedura di iscrizione, ma in realtà guardate, è molto semplice, quindi probabilmente bisogna superare solo una domanda. Se non ci riuscite appunto segnalatecelo, perché siamo pronti ad aiutarvi. Seconda notizia di servizio: il lavoro che stiamo facendo sull'attività della privacy. Stiamo facendo un lavoro che vi sveleremo tra qualche settimana, ma vi stiamo chiedendo se avete mai avuto modo di interagire con questo organismo, che cosa avete chiesto, se avete ritrovato anche un riscontro, se vi hanno risposto, se è stata adeguata l'attività di consulenza che vi è stata resa dall'autorità della privacy, perché magari vi siete sentiti violati nei vostri dati personali. Considerato il marketing aggressivo che ci colpisce ogni giorno, ci consideriamo violati ogni giorno. Vi è capitato di segnalare per esempio questo aspetto alla privacy? Che tipo di riscontro avete avuto? Se ce lo volete raccontare al 349 238 6666 anche con dei messaggi vocali, ci fate davvero una cortesia, perché in questo modo arricchiremo il lavoro che io e Mauro stiamo facendo e che tra qualche settimana vi racconteremo. Detto tutto questo, adesso è il tempo di dare la linea alla squadra antitruffa Serpente Corallo con Mauro Meazza, che da una località remota come al solito riunisce tutta la squadra.
2: Squadra antitruffa Serpente Corallo.

0: Eccoci qui, cara Debora, non potevamo farti mancare lo spazio del Serpente Corallo. Abbiamo un collegamento da una località che dobbiamo tenere segreta per ovvi motivi, però c'è anche Stefano con me. Stefano, ci sei?
1: Comandi, sono qui.
0: Ecco, invece non vedo e non sento il Cococò, il collega conduttore contumace Marco Lo Conte. Non so se abbiamo notizie di lui. Per favore, regia, abbiamo qualche indicazione?
2: Sono rimasto chiuso in ascensore, venite a prendermi per cortesia. Io vi aspetto, ma non riesco ad arrivare in studio.
0: No, ma non siamo in studio. Ma dov'è che si è perso? Vabbè, non importa. Stefano,
1: secondo me è rimasto in Viale Sarca.
0: Sì, però gli abbiamo detto che oggi non facevamo il collegamento da Viale Sarca. Non importa. Invece, a beneficio di tutti coloro che ci stanno ascoltando e seguendo, voglio ricordare il numero di telefono 349-238-6666 e lo ricordo perché. Perché molti ascoltatori ci lasciano giustamente dei messaggi segnalandoci o ponendoci dei dubbi e allora vorremmo approfittare di questo collegamento per dare, se le sappiamo, qualche risposta o qualche indicazione. Primo ascoltatore.
3: Anche se comunico il mio IBAN a uno che vuole comprare il mio motorino che non ho, cosa posso rischiare? Al limite mi fa un versamento lui a me, fine.
0: Allora, caro Stefano, come sappiamo, sì, se va bene ti fanno un versamento, d'accordo, però sarebbe meglio non comunicare l'IBAN così alla leggera, perché comunque è un dato personale protetto e quindi ci sono anche questioni di privacy che possono essere giustamente...
1: E poi mi sembra anche abbastanza sensibile come dato, oltre personale.
0: Esattamente, e poi come tu hai scritto tante volte su Plus24, se uno avesse già, che ne so, un tuo documento, la tua residenza, tutta una serie di dati che ti riguardano perché li ha presi o addirittura noleggiati nel dark web, ecco che allora con l'IBAN può fare un piattino che non è tanto benevolo e tanto ben visto. Quindi meglio non comunicare l'IBAN alla leggera, usiamolo solo per quelle comunicazioni che sono effettivamente interessanti.
1: Come tutti gli altri dati, carte di credito, numeri di carte di credito, numero di controllo sul retro della carta di credito, sono tutti dati sensibili che consentono di perfezionare al massimo l'identificazione potenziale della vittima target.
0: E con questo direi che abbiamo assodato, abbiamo probabilmente anche soddisfatto la curiosità del nostro primo ascoltatore. Secondo ascoltatore.
4: Ultimamente arrivano anche tanti messaggi da booking.com con i dati precisi del messaggio, dei dati personali precisi del messaggio, con la location, col nome della location che hai prenotato, con la richiesta di revisione del pagamento perché ci sono stati dei problemi, ovviamente col solito link.
0: E qui restiamo sempre nel territorio del dark web. Com'è che arrivano queste richieste e sanno tutto di me? Perché il dark web sa un sacco di cose di noi, giusto Stefano? Tu dicevi la vittima potenziale.
1: È un supermercato.
0: Ecco, spiegalo perché alle volte si...
1: Funziona come al supermercato. Ci sono dei lineari sui quali sono allineati tutti i nostri dati personali sensibili che sono stati trafugati in un modo o nell'altro. E quindi chi, il malintenzionato del caso, può scegliere alla sua altezza, oppure all'altezza più bassa o all'altezza più alta, la propria vittima, il proprio target ideale. Una specie di neuromarketing.
0: Sai che questa cosa però da una parte è sconcertante e preoccupante, dall'altra deve metterci in una posizione, diciamo così, forse di maggiore leggerezza quasi nell'affrontare questi risvolti fastidiosi, molto fastidiosi dei truffatori. Cioè non è che ce l'hanno con me o con te o con uno di noi precisamente, è proprio un'industria. È un'industria che potrebbe colpire te come colpire me, come chiunque altro, così, no? Senza una particolare decisione o precisione.
1: È una sorta di rete a strascico, come nei pescherecci d'altura.
0: Ecco, questo mi sembra un'immagine molto efficace. Abbiamo un terzo ascoltatore e qui, guarda, la so io la risposta, sentiamo.
5: Io da qualche giorno, meno di una settimana, sono passato a... E da allora, da quando ho fatto quella richiesta, vengo tempestato di telefonate da tutti quanti. Prima una settimana. Oh, adesso costa 5-10 al giorno.
0: Oh, noi di questa vicenda ci siamo occupati anche nella trasmissione Truffe no grazie, realizzata insieme a Marco Lombardo, dove abbiamo ragionato su questo problema. Uno cambia il fornitore di gas o di elettricità e comincia a essere tempestato da telefonate le più varie. Guardi, c'è un guasto sulla rete, guardi che lei sta pagando troppo, guardi che non è andato a buon fine il trasferimento. Una serie di scuse più o meno plausibili, più o meno condite con termini tecnici. Perché succede questo? Perché abbiamo saputo che il passaggio non è proprio dall'operatore A all'operatore B. Ci sono una serie di passaggi intermedi e purtroppo in questi passaggi intermedi, per così dire, il sistema si sfilaccia. E sfilacciandosi, ohimè, il serpente corallo va lì e si annida e cerca di mordere. Attenzione, non credete mai a questo tipo di telefonate. Se avete dei dubbi e avete operato un passaggio, volete operarlo, avete contattato un operatore, mettete giù il telefono, chiudete la comunicazione, comunicate direttamente e per altri canali con l'operatore di riferimento, con voi, fatelo voi di vostra iniziativa. Sono stato chiaro, Stefano, secondo te?
1: Sei stato chiarissimo.
0: Ah, fantastico, grazie mille. Non abbiamo ancora notizie di Loconte, vero?
1: No. No, non credo, ma penso che sia rimasto in Viale Sarca, perché credo che la località fosse così segreta che non l'hai detto neanche a lui.
0: Ah, forse hai ragione, posso aver sbagliato. Vabbè, abbiamo un quarto ascoltatore che ci ha mandato un messaggio.
6: Quando ricevo un SMS, spesso è quello della Nexi, che ti parla del pagamento, se lo vuoi cestinare ti dà l'opzione anche di segnalarlo come indesiderato. Che fine fa quella segnalazione come indesiderato, visto che viene rivolta ad Apple? Apple, come tratta questa tua segnalazione? Grazie.
0: Guardi, io non so come dirlo, ma io ho il sospetto che queste segnalazioni che noi pure facciamo abbiano solo un risvolto magari puramente automatico, quindi non credo che ci sia poi un'attività effettivamente investigativa. Purtroppo sappiamo che del molto traffico che si fa in rete, molto è da messaggi truffaldini, e non è che gli operatori del web siano così solerti nel fermare, nel contrastare questo fenomeno. In ogni caso, riceviamo questo messaggio e c'è scritto che c'è un bonifico, che stiamo per disporre un bonifico che non abbiamo disposto, e ci invitano ovviamente a cliccare. Chiedo alla regia, per favore, se possiamo ricordare l'abituale consiglio:
7: non cliccare.
0: E ecco, mi sembra che così sia chiaro. Vi segnalo anche che adesso girano anche dei inviti a cliccare, che però sono un po' mascherati. Me ne è capitato uno, Stefano, che dice controlla gli accessi, quindi un po' subdolo, il senso è sempre
1: controlla
0: quello.
1: Controlla gli accessi, quindi uno va a cliccare.
0: No, gli sembra di non cliccare, ma invece
1: quindi
0: sta
1: uno
0: cliccando.
1: Va a cliccare.
0: No? Esattamente, non ti dicono di cliccare, di controllare gli accessi. E allora, però, il consiglio...
1: Pure stilizzata da questi...
0: Il consiglio è sempre quello, io vorrei lasciarlo proprio anche come consiglio finale del nostro collegamento, Stefano. Prego la regia.
8: E non cliccare, non cliccare, non cliccare, no, no, no.
0: Perfetto, allora andiamo con i saluti, ce li abbiamo anche del Coco, vero?
2: Stay angry.
1: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Deborah, non ti fare sfuggire la puntata di mano.
1: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Le borse europee oggi viaggiano in territorio positivo, sono più tranquille rispetto a ieri in attesa di capire se effettivamente possano essere convincenti queste evoluzioni sul fronte geopolitico, la possibilità di una riapertura di Hormuz, il mercato del petrolio in discesa rispetto a una fiammata di ieri che ha visto il Brent a 107 dollari, in realtà siamo ancora molto alti perché comunque il greggio europeo è a 105, il greggio americano vicino ai 93, ma tanto basta oggi a riportare acquisti sul mercato azionario. Parigi sta salendo dello 0,28%, più convinte Francoforte, più 0,8% Milano, in rialzo di un punto percentuale. Tecnoprob, la società che ha fatto il suo esordio nel listino principale proprio questa settimana, guadagna il 3,39%, Prysmian più 2,94%, STM più 2,27%, abbiamo un rialzo di oltre 2 punti per il banco BPM per Biperbanca, mentre tra i cali segnaliamo i titoli del settore energetico, Tenaris meno 2%, Eni meno 1,11%, Saipem meno 0,5%, in calo dello 0,8% anche Ferrari. L'euro si riporta di nuovo vicino a 1,14 sul dollaro. Per ora è tutto.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
22: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
23: Due di denari.
24: Meno male che la truffa di cui avete parlato all'inizio è successa a un cagnotto grosso.
25: Noi informatici sosteniamo da sempre che a volte il problema è dalla tastiera alla sedia e chiedono a noi di risolvere.
26: Quasi ci casco io 2 anni fa. Avevo un po' di soldini nel conto corrente e quasi li regalo. Poi mi sono svegliato e ho capito. Mancava solo un codice. Mamma mia.
27: Io vorrei raccontare una cosa positiva invece. Stavo facendo dei movimenti da una banca all'altra e stavo spostando praticamente tutto quello che avevo, e quindi i bonifici che mi facevo erano piuttosto consistenti. A un certo punto mi hanno telefonato dalla banca per sapere se era tutto a posto e se ero io a fare questi movimenti.
15: Che è quello che noi abbiamo sempre chiesto al sistema bancario. A fronte di operazioni che sono anomale, la banca deve immediatamente chiamare il diretto interessato dal quale apparentemente o magari nella realtà partono certe operazioni, certi bonifici, e nel caso appunto mandarli avanti se l'operazione è vera o bloccarle se invece appunto si ravvisa la truffa. E quindi purtroppo è proprio il sistema bancario finanziario che deve aumentare le protezioni e le tutele nei confronti dei consumatori proprio a fronte di operazioni anomale in maniera palese. Noi sappiamo di tanti pensionati che improvvisamente magari percepiscono solo la pensione, hanno dei conti molto modesti, iniziano ad autorizzare operazioni strane e cascano nelle truffe. Riteniamo che in queste situazioni le banche debbano fare un pochino di più, bloccare subito l'operazione strana che parte soprattutto da una determinata tipologia di cliente. Ma insomma, con Mauro avremo modo di ritornare su tutto questo. Andiamo invece al mercato delle aste immobiliari, che sta registrando un grande fermento per tutta una serie di ragioni, intanto perché lo sapete, in Italia in molte città, per molti nuclei familiari, per i redditi che sono quello che sono, è diventato difficile comprare casa e quindi si guarda a questo segmento dove qualcuno immagina di poter trovare anche l'occasione della vita, perché magari c'è sul mercato un immobile interessante che ha un valore o un prezzo molto distante da quello di mercato. Non è sempre così semplice, per questo è necessario che in questo segmento ci accompagni un operatore qualificato. E allora cerchiamo di capire se per esempio Simplex Domus lo è, grazie a Lorenzo Fontanelli, che è fondatore di questa startup che è proprio specializzata nell'accompagnare gli acquirenti nel mercato appunto delle aste, perché insomma il territorio, non voglio definirlo scivoloso, ma comunque ha le sue complessità che dobbiamo conoscere. Fontanelli, grazie di essere con noi, buongiorno.
28: Grazie a voi per l'invito. E, dottoressa Rosciani, concordo con lei, è estremamente scivoloso l'argomento.
15: Ecco, benissimo. Allora, tra l'altro lei ha anche una storia imprenditoriale molto interessante, perché per 15 anni è stato in Inghilterra, dove aveva anche lì una startup, una piccola un'attività appunto legata al comparto immobiliare, e poi ha deciso invece di tornare in Italia per seguire in particolar modo questo segmento. Le volevo chiedere come mai ha fatto questa scelta, che cosa la incuriosiva del panorama delle aste italiano?
28: Come tutte le aziende, nascono da necessità dell'imprenditore. Io ho vissuto per 15 anni all'estero.
15: Sì, non la sentiamo più.
28: Io ho vissuto...
15: Sì,
28: mi sente bene?
15: Adesso sì.
28: Ottimo, io ho vissuto per 15 anni all'estero, ho fatto una startup che mi è andata molto bene nel settore immobiliare in Inghilterra. Io ho sempre cercato di unire tecnologia, settore immobiliare e professionisti, e dopo 15 anni sono rientrato in Italia con il principio del rientro dei cervelli, con il regime del rientro dei cervelli, e volevo comprare una casa all'asta e ho trovato tanta difficoltà, perché trovavo consulenti che da codice civile non avevano responsabilità nei miei confronti, quindi mi potevano dire qualsiasi cosa e non mi davano fiducia. Poi trovavo avvocati che però non erano esperti del settore immobiliare, e da lì ho pensato che ci fosse spazio e ho deciso di fare questa azienda. Noi abbiamo capitalizzato Simplex Domus con 1 milione di euro, abbiamo sviluppato un software che si interfaccia con tutti i tribunali in Italia e pubblicizziamo in modo facile tutti gli immobili all'asta in Italia.
15: Mm-hmm. In da maniera diciamo trasparente, esatto, e da lì esatto. Si è attrezzato con un team di esperti del settore legale, in particolar modo appunto capaci e in grado ovviamente in maniera professionale di accompagnare gli acquirenti nella scelta della casa da acquistare all'asta e soprattutto in tutto l'iter. Le volevo però subito leggere, Fontanelli, un messaggio che c'è, perché voi so che avete fatto anche un piccolo vademecum per chiarire quelli che sono alcuni dei pregiudizi che ancora circondano questo mercato. Un ascoltatore ci scrive: Antonio, mi ha molto colpito questo messaggio. Aste immobiliari non si fanno affari sulle disgrazie altrui, questa è la mia prima regola di vita. Effettivamente noi conosciamo questo mondo perché lo immaginiamo come quel mercato dove finiscono quegli immobili di gente che effettivamente è caduta in disgrazia, che non ha potuto pagare il mutuo in particolar modo, ma in realtà voi avete raccontato nelle vostre indagini che solo il 35% delle case all'asta deriva da un mutuo non pagato, però anche le altre arrivano da effettivamente situazioni difficili, quindi non ha tutti i torti, Antonio, no?
28: Non concordo. Purtroppo, quando un immobile va all'asta, non ci si ricorda mai che dall'altra parte c'è una vittima. Quindi c'è un giudice che ha emesso una sentenza dopo una corretta analisi, perché il giudice ha reputato che c'è una vittima che deve essere risarcita. Questa vittima può essere una moglie, un marito, un fratello, una sorella, possono essere piccole aziende, piccoli artigiani. Questa vittima possono essere anche banche o l'Agenzia delle Entrate. Però bisogna ricordarsi sempre che se un immobile va all'asta è perché c'è una vittima e un giudice che ha analizzato tutta la situazione, e un immobile è stato pignorato per essere venduto per risarcire una vittima. Questa parte qua purtroppo non se la ricorda mai nessuno.
15: Vabbè, insomma, voi operatori specializzati siete lì anche per ricordarci queste dinamiche. Allora, io tra un minuto devo andare già al traffico, poi racconteremo ulteriori dettagli rispetto a come si accede al mercato delle aste. Allora, qual è subito la prima informazione che dobbiamo dare ai nostri ascoltatori, con la quale magari li possiamo attivare con delle domande anche molto concrete su come accedere a questo mercato? Partiamo con una prima considerazione, Fontanelli, sul mercato delle aste. La prima cosa da fare quando siamo interessati ad un immobile, individuiamo la casa che potrebbe far per noi, chiaramente ci avvaliamo magari della vostra consulenza, la prima cosa da fare qual è?
28: Allora, assolutamente andarla a vedere. Quindi il mio consiglio
15: è... E oggi si possono vedere, ricordiamo queste, ci sono i custodi di queste case, i custodi giudiziari, che sono appunto proprio lì per aprirle.
28: Corretto, e hanno anche l'obbligo di farlo, poi non hanno la voglia di farlo, e ci siamo noi che ci impegniamo ad assicurare ai nostri clienti le visite. Però è un argomento più complesso. Però
15: esatto, no, il tema è interessante, perché in passato effettivamente non c'era questa possibilità, tanti anni fa, perché ormai questo mercato si è rivoluzionato da oltre 20 anni, direi. Però adesso si può andare a vedere, proprio come con un agente immobiliare, la casa sulla quale si sono messi gli occhi, giusto?
28: Assolutamente sì, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un acquisto importantissimo, perché stiamo parlando di un acquisto di una casa. Ormai le aste sono al 90% telematiche, quindi sono molto sicure e offrono molta sicurezza a chi partecipa. E la prima cosa da fare è andarla a vedere. Successivamente bisogna analizzare tutta la documentazione economica, tecnica e legale. Ricordiamoci che in Italia il 50% degli immobili purtroppo non ha una conformità urbanistica e catastale.
15: E quindi anche in questo caso appunto serve effettivamente il professionista qualificato che queste cose ce le evidenzi se siamo dei compratori. Ci fermiamo per il traffico, a tra poco.
0: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Aermec, campioni del clima,
14: vi presenta Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento sulla A10 Genova Ventimiglia in direzione della Francia, code per lavori tra Spotorne e Finale Ligure, rallentamenti sulla 21 Piacenza-Brescia sempre per lavori tra Manerbio e Pontevico verso Piacenza. Per incidente chiuso un tratto di viabilità ordinaria alla statale 407 Basentana a metà ponte in entrambe le direzioni. Ed è tutto.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Due di denari.
6: Non è sempre così. Spesso succede che degli immobili vanno all'asta e non c'è una vittima. Ci sono solo delle grandi giri, magari, di problemi fra parenti, eccetera, e non ci sono vittime, ma tutti vogliono la loro parte.
8: Ai miei genitori è stata migliorata la casa, con tutti i pasticci vari per sicuramente una gestione sbagliata da parte dei miei genitori, ma loro erano le prime vittime, non erano stati pagati loro ed era questa la ragione per cui non riuscivano più a pagare il mutuo. Ma essendo imprenditori, noi, in quel periodo, trattasi di 20 anni fa, un imprenditore non pagato era normale, non c'era niente da dire.
15: Allora, la nostra trasmissione stamattina non è, ahimè, dedicata alle ragioni per cui gli immobili finiscono all'asta, ma cerchiamo di capire quali sono i criteri corretti per poter comprare un immobile all'asta, per fare in modo che magari ci si possa approcciare a questo mercato con serenità, visto che in passato era giudicato molto poco trasparente. Addirittura c'è qualche ascoltatore, Fontanelli, che dice: vabbè, ma è praticato dalla criminalità organizzata per riciclare il denaro. Adesso va bene, magari ci sarà pure un po' un pezzetto di questo mercato che è ancora condizionato dal malaffare, ma andiamo a quello che invece è diventato estremamente trasparente. Allora, su un portale vedo un annuncio che mi interessa e quindi attivo tutto l'iter per vado a vedere la casa, il custode apre, eccetera, quindi attivo per fare un'offerta e per comprarla. Intanto, in quale momento si pratica l'asta, Fontanelli? Poi dopo parleremo anche delle circostanze in cui non si ha l'asta, la disponibilità finanziaria, ma è necessario un mutuo. Prego.
28: Allora, sempre per comprare una casa bisogna prepararsi, sia che sia un'asta o che sia un immobile a mercato libero. Quindi è fondamentale, prima di tutto, avere un consulente che ti segue, capire esattamente qual è il tuo obiettivo, perché vuoi comprare, e se hai bisogno di un mutuo, sapere qual è la banca che ti finanzia e quanto. Il miglior modo per comprare un immobile all'asta è cercarlo sui portali o sul nostro sito, trovato l'immobile, affidarsi a dei professionisti. Noi facciamo questo di mestiere, abbiamo uno studio legale con all'interno 3 architetti e prima di tutto si va a vederlo, successivamente si analizza l'immobile, poi si parla con la banca o un mediatore del credito che supporta per il mutuo e poi si fa quello che si chiama il deposito dell'offerta. L'offerta si deposita al tribunale con varie forme. L'Italia è un paese bellissimo, quindi ogni tribunale ha le sue modalità e le sue regole.
15: Per questo cui... avete avuto bisogno di 14 avvocati a fronte di 3 architetti nel vostro studio, immagino.
28: Sì, ma lei non si immagina, io vengo da qui, ripeto, vengo da 15 anni in Inghilterra, quando ho deciso di sviluppare un software che si interfacciava con la pubblica amministrazione, io potrei scrivere un libro delle cose assurde che ho visto, lei si deve immaginare.
15: Farà, guardi. Intanto, purtroppo abbiamo quasi la chiusura della trasmissione, incredibile, ma è volato, ancora 5 minuti di tempo, quindi andiamo all'iter, completiamolo, Fontanelli.
28: Successivamente l'avvocato deposita insieme al cliente la domanda di partecipazione, il cliente partecipa all'asta in modo telematico, quindi non deve andare da nessuna parte, davanti al suo computer insieme al suo avvocato partecipano all'asta. Se si aggiudicano l'immobile hanno mediamente 120 giorni per pagarlo.
15: Quindi 2 mesi, e quindi c'è tutto il tempo necessario per 4. Poter chiedere, appunto, come diceva lei, alla banca, a farsi dare l'autorizzazione, appunto, il via libera al mutuo se necessario, eccetera. In media le transazioni che voi gestite si chiudono tutte pagando interamente l'immobile oppure passano tutte dal mutuo?
28: Allora, 7 su 10 passano tramite un mutuo, mentre 3 transazioni su 10 i clienti pagano con liquidità.
15: Certo, senta, che differenza c'è tra il prezzo proposto per un immobile all'asta e poi il prezzo di chiusura, diciamo, dell'affare? Perché dicevo prima, io su Milano ho notato che alla fine ci avviciniamo molto ai prezzi di mercato, quindi chi immagina di accedere al mercato delle aste per fare l'occasione del secolo, l'affare del secolo, in realtà in qualche caso rimane un po' deluso perché deve avvicinarsi molto al prezzo di mercato, è così?
28: Dipende dove. L'Italia è un paese grande e diverso e diversificato. Ci sono circa 4.000 aste al mese in Italia, quindi 4.000 immobili vanno all'asta ogni mese in Italia e dipende tantissimo dalla zona. Zone come in centro Milano, centro Firenze, centro Roma, centro Bologna, centro Torino, sì, e adesso per esempio centro a Napoli, assolutamente sì, le aste si avvicinano al mercato libero. Quindi all'asta si riesce a comprare al 5% di sconto, al 10% di sconto, ma il successo in quel caso è comprare, perché al mercato libero rischi di comprare al 10% in più, al 5% in più, perché è difficile comprare, mentre in zone più periferiche assolutamente si fanno ottimi affari.
15: Allora, e quindi potete insomma dare un'occhiata per capire se effettivamente magari qualche immobile vi interessa, siete pronti ad un investimento nel settore, magari anche per mettere poi a reddito questi immobili, ed effettivamente forse il segmento delle aste può essere interessante. Purtroppo ci manca 1 minuto e mezzo di tempo prima dei saluti, ma riesco a metterci la domanda di Alessandro da Venezia, rapidissimo. Alessandro, la ringrazio.
7: Grazie a lei. Volevo sapere, comprando dal tribunale, non è che vengono sanate difformità o addirittura abusi?
15: Allora, Fontanelli, questo è interessante, il fatto di passare dal tribunale non è
28: No, assolutamente no, assolutamente no. Bisogna ricordarsi perché un immobile va all'asta. Un immobile va all'asta perché il giudice vuole vendere l'immobile, prendere dei soldi e darli al creditore, darli alla vittima, per cui l'immobile viene venduto com'è. Per cui se ci sono difformità urbanistiche o catastali, rimangono sull'immobile. Quindi è importante conoscerle e sapere quelle che uno può sanare e quelle che uno non può sanare. Lavorando nel settore posso confermare che ci sono immobili che sono stati venduti con gravi difformità urbanistiche e catastali, è la prassi, però l'obiettivo è comprare oggetti che magari hanno delle difformità ma poi riusciamo a sanarli.
15: Leggo tra l'altro un messaggio di un agente immobiliare che mi dice avrebbe voluto intervenire in diretta ma non ce la facciamo. Negli ultimi anni ci sono cliniche private che vendono nude proprietà dei clienti o comprano la nuda proprietà dei clienti che si finanziano così le proprie cure. Ecco, pure questa mi sembra una evoluzione un po' triste della nostra società. L'ultima cosa che le chiedo, Fontanelli, poi la devo salutare, la vostra mediazione quanto costa, nel senso che prendete una commissione sul business che è simile a quella di un agente immobiliare?
28: Sì, molto simile. Noi chiediamo 300 euro di costo di avvio pratica perché c'è dei costi amministrativi e poi chiediamo il 4% in caso di aggiudicazione. Chiaramente noi seguiamo il cliente all'infinito. Il nostro obiettivo è farli comprare casa.
15: Grazie a Lorenzo Fontanelli, fondatore di Simplex Domus. Abbiamo ridato un po' una spolverata al tema delle aste immobiliari, che è molto più complesso ovviamente di quello che abbiamo raccontato, ma insomma siamo ritornati un po' sull'argomento per chi fosse interessato. Grazie a tutti, lunedì torno a Milano, buon weekend a tutti quanti.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro.

0: 1878 sa di felicità.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 12.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Piano di 7 giorni per cessare le ostilità alla proposta di Teheran a Washington. Guerra in Ucraina, Zelensky dagli Stati Uniti via libera alla produzione di missili Patriot. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima l'incontro con Macron, poi l'intervento all'UNESCO. Lucca, incendio nella notte in un condominio a San Vito, 2 morti e 13 feriti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Arachi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
16: Una settimana di tregua, viatico per riaprire lo stretto di Hormuz e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. A lanciare la proposta nei corridoi del Palazzo di Vetro, svela il New York Times, e Abbas Araghchi, al momento notizia nella notizia, non ancora smentito dai falchi Pasdaran. E magari si arrivasse ad un accordo prima del voto di midterm, aggiunge il ministro degli esteri di Teheran, spiegando che la proposta ricalca gli impegni contenuti nel memorandum d'intesa raggiunto a giugno e quasi subito naufragato. Cessazione delle ostilità anche in Libano, sblocco dei beni congelati per circa 12 miliardi di dollari, fine delle sanzioni, le condizioni pluri

0: proposte dalla Repubblica Islamica, ma lo scenario oggi è mutato fino a rendere possibile un'intesa, confermano fonti dell'amministrazione statunitense, che intanto condanna l'assemblea semivuota ieri durante l'intervento dell'israeliano Netanyahu, che ha ribadito il no all'atomica iraniana e minimizzato le violenze dei coloni. Intanto l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, accusata da Tel Aviv di essere infiltrata da Hamas, dunque esclusa dai piani per la ricostruzione di Gaza, avrebbe avuto diversi incontri col Board of Peace, sanità, istruzione, acqua, rifiuti, i settori in cui il ruolo dell'agenzia, che dà lavoro a 11.000 palestinesi, resta cruciale per la popolazione gazawi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Ucraina potrà produrre missili Patriot per difendersi. Lo ha deciso Donald Trump dopo una serie di ripensamenti e Washington propone agli Emirati Arabi Uniti come sede per un incontro trilaterale tecnico tra Stati Uniti, Russia e Ucraina.
2: Mentre i droni di Mosca continuano a bombardare l'Ucraina, il presidente Zelensky dichiara che il presidente americano Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Lo stesso Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Intanto nella capitale ucraina un drone ha colpito l'edificio amministrativo che ospita l'Alto Consiglio di Giustizia, provocando il ferimento di 6 persone. Ancora questa mattina 2 persone sono state uccise e 2 ferite a Odessa, dove le forze russe affermano di aver colpito strutture logistiche. Attacchi senza sosta anche nella notte, con blackout in 6 regioni, mentre a Kiev un 14enne è morto durante un attacco a un condominio. Le forze ucraine hanno colpito 2 raffinerie in territorio russo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. Questo è l'avvertimento di Confesercenti.
3: Cronaca di un'economia resiliente ma che stringe la cinghia. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
4: Dal 2022 viviamo uno shock eccezionale per intensità e durata, paragonabile solo alle grandi crisi petrolifere degli anni 70.
3: Per Confesercenti, dal 2022, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, si sono persi 46 miliardi di potere d'acquisto, 30 di consumi, 52 di PIL reale. Altro dato, famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più di quanto avrebbero versato con la pressione fiscale del 2021, o meglio, che ha pagato chi le tasse le paga tutte, in un paese dove, report di Itinerari Previdenziali alla mano, 9 milioni di contribuenti non versano un euro. Incerte le prospettive per l'autunno, per Gronchi serve uno scudo europeo per essere meno vulnerabili rispetto a fattori esterni.
4: Più Europa nell'energia, più Europa negli investimenti, perché le grandi transizioni dal digitale all'intelligenza artificiale richiedono risorse e dimensioni che i singoli stati non hanno.
3: Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È cominciato a Parigi il viaggio apostolico del Papa in Francia. Il pontefice è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo.
5: Era dal 2008 che un papa mancava nella capitale francese. È stato il presidente Macron ad accogliere Leone all'aeroporto, poi il breve incontro privato. Sul volo che lo ha portato a Parigi, la risposta ai cronisti sul caso CNN Trump. Qui siete tutti benvenuti e un accenno a quanto accaduto a Ceuta. È stata, ha detto, veramente una crisi umanitaria. Alle 15 il Papa terrà il suo storico intervento all'UNESCO, dove parlerà al mondo della cultura e affronterà il tema a lui tanto caro dell'intelligenza artificiale. La Francia in questi ultimi tempi sta riscoprendo una grande spiritualità. Padre Thomas Georgeon, monaco francese.
6: La secolarizzazione ha avuto un effetto depurativo, ha liberato la fede dalla logica del potere, di un certo conformismo, e chi oggi si avvicina al cristianesimo in Francia non lo fa per eredità culturale o pressione sociale, ma veramente per una scelta individuale e consapevole.
5: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: La cronaca ci porta a Lucca. 2 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in un condominio di via Corsica.
7: Sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, le due persone morte la scorsa notte nell'incendio di un condominio in località San Vito a Lucca. La coppia abitava nella palazzina e le fiamme sarebbero divampate proprio dal loro appartamento e probabilmente dal salotto per cause accidentali. È questa la prima ipotesi degli investigatori, che sono al lavoro per capire la dinamica del rogo e hanno messo sotto sequestro l'edificio adesso inagibile. I due corpi sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. La donna sarebbe morta carbonizzata, mentre l'uomo per inalazione da fumi. Oltre alle due persone decedute, sono rimasti feriti 13 inquilini dello stesso condominio, fra cui una donna sulla sessantina che è ricoverata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Le altre sono in codice giallo o verde anche negli ospedali di Lucca e Versilia. Alcune famiglie che abitavano nella palazzina a tre piani sono fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi e i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Intanto il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria alle persone evacuate. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: E tra poco Melogo con Gianluca Nicoletti. Buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Oggi con Giuseppe Sansonna parleremo di Thomas Millan, del cinema di genere italiano, genere poliziottesco. A tra poco.
1: Grazie, a tra poco a Gianluca Nicoletti, grazie a Martin Garramone in regia. Le notizie tornano dalle 13 in effetto giorno.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Che c'è stasera per cena? Se non ci avete ancora pensato, facciamolo adesso insieme al professor Luca Piretta.
2: Buongiorno.
1: Nutrizionista, gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione e docente al Campus Biomedico di Roma. Professore, la cena non è soltanto l'ultimo pasto della giornata, arriva in un momento particolare delle 24 ore, quando magari siamo stanchi, affamati, abbiamo magari poco tempo anche, e può avere un ruolo molto importante nell'equilibrio delle 24 ore, questo proprio anche a livello metabolico. Partiamo allora da qualche consiglio per chi arriva a cena affamatissimo, mangia volentieri, ma poi la paga con quel peso sullo stomaco, quella digestione lenta, quel gonfiore, quel senso di colpa. Come si possono organizzare degli abbinamenti che riescano a sfamarci, a nutrirci senza appesantirci?
2: Chi prevede di non riuscire a fare il pranzo, per esempio, dovrebbe già in tardo pomeriggio verso le 6 farsi un minimo di spuntino, perché con la fame la dieta non si fa. Cioè, se uno arriva affamato a casa,
1: mangia anche le gambe del tavolo
2: e magari apre il frigorifero e nell'attesa della cena si mangia il formaggio, il salume, quello che trova pronto, l'avanzo del pranzo, cioè, e questo chiaramente non va bene. Se proprio ci arriviamo in quelle condizioni e non possiamo evitare questa cosa, cosa dobbiamo fare? La risposta è cercare di non focalizzare un grosso volume dello stesso cibo. Quindi, se ho la pasta, mangio la pasta, ma non due etti o un etto e mezzo o tre etti, mi mangio 80 grammi e ma non mi sfamo. Certo, dopo gli 80 grammi ti mangi un secondo, cioè diversifichi l'apporto nutrizionale. Questo ha due vantaggi: uno, di rallentare la velocità con cui mangio, perché se già solo devo passare da un primo a un secondo, comunque rallento la velocità con cui assumo il pasto, e questo è importante per mangiare di meno e abbinarlo con un contorno.
1: Professore, le chiedo un consiglio al volo anche per chi non dorme bene: quanto può contare quello che mettiamo nel piatto e l'orario in cui ceniamo?
2: Questo è importante. Non bisognerebbe cenare dopo le 20, perché quanto più andiamo a cenare tardi a ridosso dell'ora in cui andiamo a dormire, più difficoltoso sarà la presa del sonno, perché abbiamo questa tempesta chimica di nutrienti che girano nel sangue che difficilmente ci fanno dormire. Il andare a letto con lo stomaco pieno solleva il diaframma, rende difficoltosa la digestione, rende difficoltosa la respirazione, ci fa dormire male. Poi ci sono gli alimenti da scegliere. Allora, quelli che sono più ricchi in triptofano, per esempio la pasta, può essere un viatico per chi soffre di insonnia, mentre invece dovrebbe evitare le sostanze nervine. Il classico cioccolato che io mi prendo davanti alla televisione, che poi comincio con un quadratino e finisco con mezza tavoletta, quello ha una serie di sostanze eccitanti che non mi aiuteranno a dormire. Lo stesso vale per le bevande cola con sostanze eccitanti dentro, è evidente. E invece dovremmo scegliere, per esempio, i cereali, abbiamo detto la pasta, ma anche altri cereali come l'avena, oppure le mandorle, le noci, che hanno magnesio e che aiutano a rilassare e a favorire il sonno. Quindi la scelta anche del nutriente, ma non bisogna puntare tutto su questo, come dicevo, la modalità, le tempistiche e gli orari.
1: Grazie, per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: bocca. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Dottore, come va? Cercava me? Senta, a proposito di quella cosa là, io non c'entro, le posso spiegare?
2: Non deve spiegare niente.
1: Ma commissario, io...
2: Preparati, Sacchi, per te è finita.
1: Come è finita? Ma io non ho fatto niente.
2: Ti condanno a morte per rapimento, violenza e strage.
1: Ma senta, guardi...
3: Commissario, un momento!
2: Fermati!
3: Ma cosa fa? La polizia non può sparare!
2: Fermati!
3: La polizia non può sparare, commissario! Guardi che non ci sono prove! Non ci sono prove su di me, commissario! È matto! Fermatelo! È matto!
4: Erano metodi molto sbrigativi, ma qua ci troviamo perfettamente inseriti in un genere di cinema italiano che ha fatto epoca, il poliziottesco. Si chiama Vendetta, la vendetta del commissario. Il film è Milano odia di Umberto Lenzi e c'è Thomas Millan che spara naturalmente. È un film di cui poi entreremo nel merito. Ma perché oggi voglio parlare del cinema di genere partendo dal poliziottesco? Ma perché per botta di culo estrema l'Italia candida un film come miglior film internazionale all'Oscar, potrebbe anche andar bene. È L'estranea di Paolo Strippoli, non c'entra nulla con quello che sto dicendo, però vagamente l'ha detto l'autore, il regista, un film horror drammatico che ricorda vagamente lontano, certo non con la fighettaggine che è presente in quella pellicola, i film di Dario Argento, che hanno fatto epoca, sono dei film che li ricorda la mia generazione, ma li ricorda il mondo intero. E oggi mi piace cominciare a parlare del cinema di genere italiano, perché qualcosa dovrebbe farci onore, viene relegato comunque agli umidi ricordi di noi adolescenti, ma in realtà è qualcosa di ben diverso. Lo faccio perché ho tra le mani qualcosa che è molto legato a questa introduzione a Thomas Millan. È una graphic novel, è un libro di fumetti, chiamiamolo così per le generazioni più vecchie, ma la graphic novel è un racconto fatto attraverso immagini con fumetti. È dedicato proprio a Thomas Millan, The Cuban Hamlet, che è la definizione di un film, un documentario su Thomas Millan del compianto Giuseppe Sanson. Non ridere, tu sei morto in questo momento. Del compianto Giuseppe Sanson, è illustrato da Cammamoro, che è un grandissimo illustratore, e oggi l'ho in mano perché, edito da Oblomov, l'ho in mano perché voglio cominciare a parlare proprio con Sanson di questo genere. Intanto guarda, ti do 20 secondi per parlare del libro, parlane tranquillamente.
5: Vai, scatto subito, no? È una graphic novel dedicata alla vita romanzesca, al vero film mai fatto di Thomas Millan, la sua vita consumata fra Hollywood e Cinecittà.
4: Hai regalato tu all'umanità quando sei andato a Cuba a intervistarlo?
5: Io l'ho riportato dopo quasi 60 anni che non tornavo a La Habana, lo riporto lì nel 2014 per un documentario dal titolo di Cuban Hamlet, per l'appunto.
4: Sì, però se noi sappiamo il Cuban Hamlet... alcune storie personali sulla sua vita, perché sei tu che gliele sei riuscito a fargliele dire.
5: Una intervista confidenziale, perché c'è un grande rapporto affettivo forte, se posso spendere una parola su perché si chiama Amleto, l'Amleto cubano. Suo padre si è suicidato davanti a lui, era un ufficiale legato a Machado. Quando sale al potere Batista va in depressione, detesta questo figlio che si dedica alle poesie e alla recitazione e si spara al cuore.
4: Come avvenne? No, devi dire
5: la notte di Capodanno, dopo aver passato anni a massacrarlo di botte perché ne detestava appunto la...
4: Secondo lui era troppo effeminato.
5: Troppo effeminato, troppo dedicato alla poesia. L'ultimo atto di violenza è suicidarsi ritualmente.
4: Regalo di Capodanno proprio.
5: Sì, a Capodanno, in divisa di gala con un oscuro rituale, davanti agli occhi del figlio, unico testimone. Ed è lì che nasce l'attore Thomas Millan.
4: Sono i regali che ognuno si aspetterebbe al papà.
5: Certo. Di fine anno.
4: Cioè, si spara in testa davanti
5: al figlio. Cuore, si spara al cuore davanti a lui, quindi lo vede crollare come una statua dittatoriale.
4: Ma cosa gli dice prima?
5: No, di fatto adesso sarai tu l'uomo di famiglia, e gli aveva detto poco prima, aveva lanciato...
4: Cioè, gli aveva detto se va a finire come te col cazzo, meglio fare la donna di famiglia. Invece no, così.
5: E però lui, Thomas, davanti a questa morte deve recitare un dolore, perché deve dirlo agli altri della famiglia che non sono presenti.
4: Che in realtà non gliene frega, è una liberazione.
5: È una liberazione totale, quindi recita un dolore e lì nasce l'attore. Farà molti film con la pistola in pugno, quella pistola che in realtà detestava dall'inizio, perché questa pistola era la...
4: Ah, ecco perché in questo trailer è il commissario che spara e ammazza, poi è sempre stato quello che sparava.
5: Il paradosso della sua esistenza è stare sempre a sparare e a ricevere proiettili, quando lui avrebbe voluto fare dei melò. Lui adorava molto Pietro Germi, mi raccontava, in realtà nasce come attore guardando James Dean. Avrebbe voluto essere quello che puttaneggia col dolore, il figlio incompreso James Dean della Valle dell'Eden. Quello interessava a lui, gli sarebbe piaciuto mostrare questo suo dolore contorto che poi mostrare
4: nella vita. Roba del genere non ti si rizza più per 50 anni, scusa, adesso, cioè veramente è una sorta di ancestro paterno, altro che il patriarcato mediterraneo, ti va sottoterra fino alla fine dei tuoi giorni.
5: E infatti lo spettro gli incombe sulle spalle come una sorta di Amleto irrisolto per tutta la vita. Ma io quando sono andato a Cuba con lui, questa storia te la raccontava 20 volte al giorno, non si era mai liberato da questo incubo, di questa...
4: Invece presenza. In Italia era percepito quasi come un personaggio giocoso, Ermonnezza, la gente che ha un livello di cultura molto superficiale lo ricorda per Ermonnezza,
5: la maschera che gli ha dato l'amore popolare della gente non solo romana, ma lui è stato tutto, è stato l'attore dei film classici con Visconti, l'alter ego di Visconti e Antonioni, è stato l'eroe western, è stato la parodia del genere, ha fatto anche dei film che rasentavano l'horror, lo stesso Milano Odia che abbiamo ascoltato è un film di strage dove compie di tutto, uccide bambine, stupra uomini, donne, e strafatto di alcol.
4: Coglio proprio.
5: Sì, strafatto di alcol e pasticche, una sorta di deformazione.
4: Ma era un po' strafatto anche nella vita, un pochino.
5: Strafatto sul set, lo raccontavano lui e Umberto Lenzi, per entrare nella parte. Questo era il retaggio dell'actor studio, l'immedesimazione totale nel personaggio. Per questo gli dava una forza interiore notevole a ogni figura. In questa storia noi raccontiamo l'arco, il suo passare di maschera in maschera, di vita in vita, cercando se stesso e in fondo non trovandosi mai. E forse nel suo divenire eterno che c'è la sua essenza, la sua verità.
4: Devo dire, Sansone, non dovrei dirlo, però dopo, ma la storia che conoscevo per il tuo documentario, rivederla rappresentata in graphic novel, la rende assolutamente percepibile per tutta un'altra fetta di persone. Io penso che al di sotto dei 60 anni, 70 anni, nessuno sappia chi sia innanzitutto Thomas Milan. Secondo, non sanno questo aspetto inedito della sua vita. Cioè l'attore faceva Ermonnezza, dava gli schiaffoni a bombolo, che diciamo è la versione militaresca dopo lavoristica più consunta, ti nasconde una tragedia terribile. Un ragazzino con aspirazioni poetiche, con una sensibilità, con un padre militare dalla parte sbagliata, so bene io cosa significa, è una cosa che ti devasta la vita, che per elaborare la sua sconfitta politica e militare, e anche come padre, che non aveva un figlio abbastanza crudele, capito? Si mette la notte di Capodanno in divisa di gala davanti, adesso l'uomo di casa sarai tu, e piu, si spara al cuore e muore.
5: È quello che è accaduto, è l'origine di tutta la sua esistenza.
4: Allora, io andrei avanti, nella scena della copertina Thomas Milan è vittima del commissario. Che vuol dire?
5: No, la scena copertina che abbiamo ascoltato di Milano Odia.
4: No, lo scrive in tonti perché era distratto.
5: Voleva dire che Henry Silver, il commissario, uccide e si fa giustizia da solo di fatto, perché non esiste la pena di morte in Italia, non esisteva neanche nel 74.
4: Elaborando sotto forma di Nemesi la grande metafora che lui stesso voleva espiare il fatto di essere stato testimone di questa cosa essendo ucciso.
5: Sì, sì, guarda, lui, le pistole e il western, alla fine lui ne era nauseato, Thomas me lo raccontava sempre, da tutte queste pistole, perché veramente era una delicatezza che si sentiva nella sua voce, diversissima dal timbro.
4: Ecco,
5: di
4: lui sul set era costretto a maneggiare pistole, certo, quando in realtà la pistola è stato lo Stargate che l'ha fatto entrare nel buco nero della sua vita. 800 24 00 24, chiamate, dite un po' quello che volete, il tema, andiamo avanti per la nostra strada senza tener conto di chi mai ci possa ascoltare.
6: Non mi dispiace, signore.
7: Lo vedi? Quando vuoi sai essere educato. Senti, Moretto, se io fossi in te vuoterei il sacco. Con le nuove norme sul fermo di polizia io posso trattenerti qui per 48 ore. Pensa, 48 ore, tu e io.
6: Sì, ma pure l'avvocato mio, però. Voglio l'avvocato mio, porco giù.
7: Ma al tuo avvocato gli diremo che hai sbattuto in una porta. Dimmi, dove sono Savelli e Frender?
6: Io non so un cazzo! Io non so niente, porco giù!
4: Quindi anche Merli venava.
5: Merli menava, qui siamo nel...
4: No, spiega chi è, perché non è che tutti sappiano.
5: Era il commissario di ferro, insomma, con anche lui con un'interpretazione un po' da stipite, biondo e baffuto, che Appunto, un Callaghan
4: aveva un'espressione fissa,
5: fissa
4: non
5: fissa.
4: Rideva, non, niente, era sempre così fermo.
5: Come le sue mani a pala, era una versione un po' nostra.
4: Spiega di... perché le mani a pala, devi dirlo.
5: Perché faceva quel karate appunto simulato, che era quello così accessibile, senza una vera ritualità, una vera disciplina.
4: Merli faceva questo commissario, con era... i capelli biondi, chissà perché, scolorati con l'acqua ossigenata, non che non si è mai visto un poliziotto a capelli biondi, capito? In Italia, con i basettoni, con i pantaloni scampanati, con la giacca, la cravatta e un cravattone grossissimo.
5: Oppure il maglione a girocollo.
4: Ecco, o col girocollo.
5: Alberto Lupo.
4: Sì, che andava molto quel tempo.
5: Certo.
4: Ed
5: era un Callaghan nostrano, quello che menava.
4: Si menava, però noi bambini, che al tempo vediamo questi film, e tutto è iniziato da 007 con Sean Connery. I grandi poliziotti e agenti segreti introducevano il karate, che non sapevamo manco cosa fosse, che ne sapevamo negli anni 70 cos'era il karate, che era la mano destra tesa, fate conto, un saluto romano però messo in maniera orizzontale e dato sul collo a uno, ecco così. E noi ci davamo delle grandi botte, mio fratello, sul collo, pensando di fare il karate. In realtà ci siamo creati dei problemi cerebrali terribili, di cui ancora porto le conseguenze.
5: E anche Thomas porta le conseguenze, perché questo l'antagonista di Maurizio Merli in Roma a mano armata del 76 è il Gobbo, che è l'archetipo che viene dalla resistenza romana, il Gobbo del Quarticciolo,
4: certo, personaggio
5: mitico, bilico fra resistenza, furti, una sorta di Robin Hood. Però calato negli anni 70, se vogliamo, è la grande anticipazione dei romanzi criminali che verranno, ma fatta molto meglio, perché in tempo reale becca quelli che sono i prodromi della banda della Magliana, e con questi delinquenti romani che, affiancando il clan dei marsigliesi, si preparano a spartirsi.
4: Quindi c'è un non so che di profetico, capito?
5: Certo.
4: Intuivano, beh, noi abbiamo sempre detto, la commedia italiana è il reportage più sincero della realtà italiana, va dagli fine anni 60 fino agli anni 80. Non c'è niente, la politica, le trame, gli intrecci fra malavita e apparati dello Stato, c'era tutto. Andiamo avanti, sempre il numero 800240024. Cosa vi suggeriscono i poliziotteschi che stiamo evocando? Cosa vi suggerisce la figura di Thomas Milan? C'è qualcuno fra gli attempati ascoltatori in questo momento, stanno lì mentre la badante li mette a frullare, a frullare quello che dovrebbero mangiare. Se si ricordano qualcosa, sono i miei coetanei. Non è ageismo, sto parlando ai miei coetanei, quindi me lo posso permettere. Una volta tanto posso prendere per il culo me stesso, posso permettere. Mentre stiamo lì a aspettare, ci frullano la pappetta, magari ricordiamo qualcosa di quei tempi felici.
8: No! No! Ti faccio dimenticare le donne per tutta la vita! Ah! Hai capito? Stupido figlio di papà! Voglio vedere se ci riprovi un'altra volta! E anche a voi! Siete della stessa razza! Carogne! Vigliacco! Vigliacco!
4: Ecco, uno che mena uno e fa gli scrotare le donne è esattamente
5: sì.
4: Quello che uno pensa che sia la lobby in questo momento gender che sta facendo, che prende i ragazzini, li riempie di botte, li fa scrotare le donne, ma in realtà cos'è?
5: E in presa diretta si parlava del delitto del Circeo di Izzo e Company, e infatti c'è un figlio della Roma Bene che viene appunto, per quello gli dice ti faccio scordare le donne, sempre Maurizio Merli lo prende a calci e pugni nei testicoli per appunto punirlo per questi stupri fatti su giovani proletari ad opera dei ragazzi dei parioli.
4: Sai che oggi riavrebbero un pubblico affezionato questi film, perché rappresentano quello che oggi la folla, il rumor di piazza vuole, finalmente qualcuno, ecco, oggi se uno rimandasse questi film, la gente direbbe come il sogno dell'attualità, tutti vorrebbero un commissario Merli col suo maglioncino a collo alto, se ne va alla stazione Termini e a colpi di karate manda via tutti quelli che ci bivaccano.
5: Però se posso aggiungere una cosa, qui in questo film c'è anche la furbizia di Thomas di fare un delinquente che in realtà è quasi, è più accattivante del commissario, perché alla prima all'Adriano c'erano 5.000 borgatari, persone, pubblico popolare, e alla fine quando Merli...
4: Adriano è un cinema a Piazza Cavour a Roma,
5: enorme.
4: Una volta era un cinema popolare, adesso è una multisala.
5: Esattamente. E quando alla fine Merli giustizia il gobbo delinquente, il pubblico rumoreggia perché è tutto a favore del gobbo, perché questo gobbo anticipa, è già parolacciaro, è già mostra questo commissario cattivo che mette la cocaina per incastrare il delinquente, perché lo picchia senza pietà, approfitta, compie abusi di potere. Quindi c'era un ammiccamento e anche un tastare il polso, essere populista, essere dalla parte del popolo, delle borgate, più o meno delinquente.
4: 800240024, adesso va la borsa.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
14: Affrettati, l'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buona mattinata da Deborah Rosciani. In primo luogo partiamo da una notizia che riguarda il mercato obbligazionario. Poco fa il Ministero dell'Economia ha assegnato 7 miliardi e mezzo di bot semestrali e qua risulta ancora un rendimento in salita al 2,87%. Ancora una volta stiamo registrando un aumento generalizzato dei rendimenti dei titoli di Stato, una condizione che riguarda tutto il mondo e che gli operatori finanziari stanno monitorando con attenzione. Il petrolio oggi in discesa rispetto alle quotazioni di ieri, ma siamo ancora a $105.50 al barile a Londra, a New York a 93, e oggi questo però è un elemento che nella prospettiva di una riapertura di Hormuz, vedremo quanto convincente per il panorama finanziario, le borse europee appunto oggi preferiscono ritornare ad acquistare. Parigi sale dello 0,10%, meglio impostate Francoforte più 0,67%, Milano in rialzo di un punto percentuale. Grazie a Tecno Probe, la società che ha fatto il suo esordio questa settimana nel paniere principale, il titolo oggi guadagna il 4%, ha avuto sedute molto volatili. Prismian più 2,49, oltre 2 punti di rialzo per il banco BPM, Biperbanca, più 1,95 per Unicredit, più 1,89 per Banca Mediolanum, STM in rialzo dell'1,75%, mentre in calo Tenaris meno 2, Ferrari meno 1,21, Eni meno 1,19%. L'euro sta provando a riportarsi a 1,14 sul dollaro. Per il momento è tutto.
20: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
22: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
23: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
24: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
25: In collaborazione con
26: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone.
25: E con
27: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
25: E con
28: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
29: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Kellogg.
1: Io ho 10 anni più di tua madre, che Dio l'abbia in gloria. Era la migliore amica mia. Figurate che ci chiamavano le sorelle sister. Eravamo le più meglio mignotte del quartiere, dal Trionfale sino a Ponte Miglio.
2: Guardate che regalone, è l'ultimo tipo di radio portatile.
1: Grazie, scommetto che l'hai comprata. Una volta da ragazzina avresti rubata, mi chiamavano il pirata. Eri il più bravo di tutti. Avresti potuto fare una carriera e invece hai sdrazzato.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io vado.
1: Nullo dindo, vai, che questa è un poliziotto, è una mela frasica.
4: Allora, intanto ringrazio Martin Garramone, Lorenzo Nespolo a Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono in studio con Giuseppe Sansonna, autore, regista di Rai Cultura, scrittore che ha sceneggiato il fumetto Essere Thomas Milan, The Cuban Hamlet, Oblomov Edizioni e Disegni di Cammamoro. Ricordo tra i suoi documentari uno tra tutti, Perugia, la città della domenica, uno dei migliori documentari fatti.
5: Il migliore in assoluto, protagonista Gianluca Ricoletti.
4: Sì, no, ma indegno. Allora ti descrivo la frase, visto che sto parlando di una graphic novel, Essere Thomas Milan, fatta appunto, scritta da Intonti, sì, scritta da Sansonna e illustrata da Cammamoro. Cerco di descrivere un passaggio che è fondamentale nella storia della vita di Thomas Milan. Siede un ragazzino nudo, prono per terra con un guinzaglio, che bacia le scarpe di una matrona, anche lei nuda, molto alta, e dice: sbranavo la vita di uomini e donne, dove capitava. Stavo da Masha, una miliardaria ebrea molto cicciotta. Ecco, cosa si tratta, Giuseppe?
5: Thomas, di fatto, quando vede nei cinema della Havana James Dean, vuole seguirne le orme. Nel frattempo James Dean muore nel celeberrimo incidente stradale e lui ne segue le orme all'Actor Studio a New York e miracolosamente accede con un provino in cui fa il matto, il sofferente, tirando fuori la sofferenza e il dolore per il padre che si era suicidato davanti a lui. Riesce a entrare nell'Actor Studio, dove ci sono Marilyn Monroe, c'è Elia Kazan, c'è Brando. Entra in questo contesto ed era solo un ragazzo ricco, sì, cubano, arriva qui.
4: Nella... Ricco perché ricco? Era ricco di famiglia?
5: Ricco di famiglia, c'era, lo zio era un produttore di patate.
4: Non doveva fare le marchette per vivere, che va a
5: non doveva farle.
4: Trascinare dalla vecchia.
5: Non doveva assolutamente farle, però a New York, facendo l'attore, può giustificare l'apertura sessuale che lui aveva al mondo, la sua sessualità, la sua pansessualità.
4: Motivo per cui il padre gli ha fatto quel gesto di terribile.
5: Ma lui ha pensato questo, forse aveva intuito che di sicuro non c'era una grande marzialità in questo ragazzino, quindi non so, no, questo è indicibile. Thomas sicuramente l'aveva percepito così, così me lo raccontava, e in questa New York torbida, lui sì, frequenta l'Actor Studio, ma poi si sguinzaglia la notte nelle strade, il Wild Side cantato da Lou Reed, e qui trova questa miliardaria e con la scusa di farsi dare un po' di soldi, un piatto caldo, un posto in cui dormire, si prostituisce con uomini e donne, ecco, vive queste intensamente, sperimenta la vita e di fatto acquisisce anche un'attorialità mimetica.
4: Grazie a questa sua attitudine al marchettaro arriva in Italia poi.
5: E conosce Menotti, che aveva appena inventato il Festival dei Due Mondi di Spoleto, però un compositore che viveva moltissimo tempo a New York, quindi si imbaghisce di questo ragazzo, dice vieni con me 15 giorni.
4: E lo porta a Spoleto.
5: A Spoleto gli fa fare uno spettacolo tratto da Cocteau, dove era seminudo, e lì si ingolosiscono i vari Visconti, Bolognini soprattutto, che lo adesca e lo porta a fare.
4: Gli si aprono nuove strade.
5: Sì. E lo porta a fare La notte brava, e quindi esordisce nel cinema italiano. Ma lui dice: ma io non parlo italiano, ma qui si doppia. Lui non sapeva neanche cosa fosse il doppiaggio.
4: No, perché noi lo conosciamo con la voce di Ferruccio Amendola, ma lui non parlava bene italiano.
5: Lui parlava una voce, un timbro bellissimo, ma sempre con l'accento ispanico. Ha portato tutta la vita l'accento.
4: Senti, abbiamo un sacco di telefonate, non so perché, non me lo spiego. Facciamo parlare qualcuno. Sentiamo Giovanni da Sondrio.
6: Sì, ecco, io Thomas Milan l'ho conosciuto prima che diventasse il Monnet, quella roba lì, che aveva fatto film, diciamo, di un certo tipo, La notte brava, I delfini, Indifferenti, e quello è per me è il Thomas Milan che ho goduto. Ecco, volevo dire solo questo.
5: Beh, è una bellissima testimonianza.
4: Lettura filologica giustissima.
5: Perché lì ha tirato fuori la sua attorialità appena arrivato in Italia, un personaggio che gli somigliava, sbarbato, ben pettinato, gli indifferenti, una specie di Amleto, e da lì l'Amleto cubano.
4: Non è che vogliamo qua il piccolo critico cinematografico.
5: No, cioè, facciamo...
4: Vorrei testimonianze reali, concrete. Gianluca da Rimini. Gianluca.
0: abbiamo dato il nostro nome e può capire bene anche l'età. In tutti i casi ho avuto la possibilità, a ridosso dei
4: sì, guardi, lei forse, apro e chiudo parentesi, lei come si chiama? Gianluca scritto come?
0: Gianluca tutto attaccato.
4: A me invece, quei due grandi stronzi miei genitori, mi hanno chiamato Gianluca, che io sono sempre stato chiamato Gianluca. Quando è cominciato a subentrare nelle banche il sistema elettronico, non mi funzionano più le carte di credito, ho dovuto rifare la carta di identità, ho dovuto ricambiare tutto, perché ho scoperto all'età di 65 anni chiamarmi Gianluca, e ho dovuto cambiare tutto, un incubo, un vero incubo, e ancora, sì. È ancora da qualche parte è scritto Gianluca tutto attaccato e non funziona. Scusi la parola.
0: Io sono stato più fortunato, sì, certo. Molto velocemente, dicevo, ho avuto modo a ridosso dei 20 anni di lavorare un po' nelle produzioni romane. E tra i vari personaggi che ruotavano attorno a queste produzioni c'era un certo Forcina, il soprannome, che faceva l'autista delle dive ed era autista personale di Luchino Visconti. Una sera, come succedeva, si andava a cena tardi o si mangiava sul set, il Forcina raccontava i suoi aneddoti, uno gli chiese, secondo lui che conosceva tutti, qual era il miglior attore italiano o il miglior attore sulla scena in quel momento. E lui rispose, per me il migliore attore è stato ed è Thomas Milian. Ma per quale motivo? Perché un giorno che l'avevo portato da Luchino Visconti, mentre lo stavo attendendo fuori allo scalone della sua villa, scese urlando... Mamma mia, che dolore! Salì in macchina e siete zitto tutto il viaggio.
4: È un episodio di vita vissuto con Thomas Milian, hai capito?
5: Certo, cioè, anche qui raccontiamo l'incontro di questo fumetto con Luchino Visconti, di cui sarà poi l'alter ego in Boccaccio 70. Thomas, insieme a Romy Schneider, farà una storia che si chiama Il Lavoro, che appunto parla di lui che è andato a prostitute e alla fine Romy Schneider si prostituisce.
4: Erano anni in cui il cinema italiano... Se andava avanti per merito, come tu stai sottolineando.
5: Beh, Visconti, la scuderia Visconti era famosa per questo tipo di ingaggi, però comunque poi curava anche l'aspetto attoriale, non era solo l'aspetto, dice così, di incontro extra set. Quindi poi sceglieva i vari, appunto, Milian, ma anche Renato Salvatori, lo stesso Delon, Helmut Berger. Poi,
4: Orsini, tanti ne sono passati per quel maestro di cinema, certo.
5: Esatto, però poi i film erano belli, almeno i film erano belli. Poi alla fine
4: se costarono dolori a chi li ha interpretati, sono problemi che non ci riguardano.
5: La recitazione è sofferta.
4: Allora, avanti Stefano da Roma, lei ha altri aneddoti su Thomas Milian?
7: Io ho una piccola digressione, cioè mi chiedevo come i registi del calibro di Almodovar e Tarantino.
4: Rimarremo sempre col dubbio di quello che voleva dire.
5: Forse voleva parlare del cinema di genere, perché
4: sì,
5: Tarantino.
4: Perché Tarantino? Perché è un genio assoluto, ha ridato spessore e interpretazione poetica a quello che noi producevamo come cinema di cassetta, ma quello non era. Diamogli una risposta. Anche.
5: Non era solo cinema di cassetta, è un cinema che era osmotico, dialogava con il cinema alto tranquillamente. Gli sceneggiatori scrivevano storie solide, come abbiamo sempre detto, avevano la presa reale del vivere del quotidiano.
4: Erano delle cronache impietose e concrete che non facevano nemmeno i documentari, ma nemmeno il giornalismo di allora televisivo faceva questo. Quel tipo di cinema raccontava l'Italia senza filtri.
5: E poi era un cinema che non era finanziato da enti, quindi doveva piacere. Gli attori dovevano essere bravi e magnetici, anche quelli popolari, per piacere realmente, non erano imposti un po' come oggi, insomma, non erano forzati. Si sceglievano anche i caratteristi in base alle sfumature che si voleva dare a un cast. E la fotografia era curata nei cinema di genere come in quello autoriale. Era cinema di una certa qualità e, come abbiamo detto, ha raccontato l'Italia come pochi film hanno fatto. Strippoli, l'ho sentito in un'intervista, questo ragazzo che ha fatto L'Estranea, ha detto una frase che mi è piaciuta molto. In realtà questo mio film in parte lambisce i cinepanettoni e io penso che in realtà la realtà abbia imitato in Italia i cinepanettoni più che il contrario.
4: Cioè, io preferisco i cinepanettoni quando voglio fare un film impegnato, con la solita attrice che prende gli psicofarmaci e guarda nel vuoto, è sempre la solita compagnia di giro, capito? Certo. Ma no, io tantissimo, nel momento che ho insonnia mi prendo la sezione cinema italiano, tanto sono sempre gli stessi attori, sembra come fosse una serie a più puntate, in realtà sono tanti film, ma sono uguali, sono sempre gli stessi attori.
5: Boldi e De Sica, quelli
4: no, sto parlando...
5: Ah, te parli del trash ed autoriale
4: italiano.
5: Bromuro, parli di Bromuro, lo usi come come sonnifero,
4: sì,
5: certo. No, certo.
4: Ci fermiamo un istante, traffico.
8: Ah, che stress.
9: Pac.
8: Non ho tempo per fare nulla. Pac!
9: Troppi pensieri per la testa.
8: Pac!
9: Cosa?
8: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
9: Pac!
8: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
10: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
11: Vi presenta Strade in diretta.
12: Un saluto da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Auto Brennero, traffico bloccato con lunghe code per incidente tra Nogarole Rocca e il bivio per la A4 in direzione dell'Austria. Sulla A7 Milano-Genova in direzione Milano, 2 km di code per un mezzo in avaria tra Bolzaneto e Busalla. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. È tutto, buon viaggio.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Melog.
1: O sbaglio più grande di noi poracci? Poracci no, perché siamo dei granfi della mignotta, de noi gentaccia, E danno a rubà, e danno a fare rapine, e danno a... anche a ammazzà. Pariva essere come voi, che venite qua per far vedere chi c'ha più sordi, chi c'ha il brillocco più grande. Ma allora o sbaglio non è il nostro, o sbaglio è il vostro, che date il cattivo esempio, ha capito? E se date il cattivo esempio, la colpa è vostra! E se la colpa è vostra, bisogna eliminarvi! Capito?
2: Dimmi che è questo.
3: Allora, questa è la banda del Gobbo, Umberto Renzi, 77, è ancora Gobbo ed è allo scarabocchio Thomas e insulta e poi purgherà col sale inglese questi ricchi, e lui è un rapinatore, però purga i ricchi della Roma bene che lui disprezza, lui è una, appunto, è come il Gobbo.
2: Come disse l'olio di ricino, il sale inglese.
3: Esatto.
2: È la versione post bellica dell'olio di ricino.
3: Esatto, li ripulisce di gioia.
2: Gli inglesi ha vinto la guerra e danno il sale inglese dove prima davano l'olio di ricino.
3: Esattamente, lui ripulisce questi ricchi di gioielli, di brillocchi, come si direbbe in romanesco, perché, per dargli un'educazione di vita, un'educazione sociale, perché in fondo è anche una forte figura populista Thomas Milian in tutte queste declinazioni.
2: Mentre parli, sto continuando a sfogliare, ne sono affascinato, le tavole di Cammamoro, essere Thomas Milian, The Cuban Hamlet, scritto Giuseppe Sansone indegnamente. Meravigliosa la parte in cui l'illustratore riprende i volti di primo piano della famosa scena della ricotta di Rogopag, il film di cui autore Pasolini fece la ricotta. Una storia bellissima, il ladrone morto di fame, stracci, c'era anche Orson Welles che faceva un cameo, viene pagato con la ricotta un filone di pane, se lo mangia in maniera vorace morirà sulla croce come il vero ladrone. Ecco, qual è il nesso con Thomas Milian? Uno dei due soldati ai piedi della croce era Thomas Milian.
3: Forse non tutti sanno che appunto il legionario ai piedi della croce è Thomas Milian, che in quel momento aveva una relazione con Laura Betti, quindi si ritrova
2: cioè
3: a fare...
2: sembrava Laura Betti,
3: sì, aveva
2: la giovane era molto carina,
3: sì la Jaguara, e quindi si ritrova su questo set
2: che era la musa, una delle muse di Pasolini,
3: certo,
2: la vera amica,
3: assolutamente, e gli chiede appunto, Pasolini parla con lui e gli chiede com'è Fidel Castro, gli dice è un terribile, ha messo in galera mio fratello, perché suo fratello aveva partecipato a Baia dei Porci, il fratello gestiva i night a La Habana per la mafia, per le Meyer Lanxi, santo trafficante, quindi Thomas non capisce che il cinema in Italia è tutto comunista, o si dice comunista.
2: Sì, avevano il mito di Fidel Castro a quel tempo, capito?
3: Però li guarda i Visconti, guarda tutti quanti che erano alla Ferrari, hanno gli altri, cioè, a voi Castro li sparerebbe, quindi questa contraddizione da bambino lui non la riesce a sanare.
2: Come posso capirlo? So bene.
3: Si guarda intorno e su quel set c'è anche Welles, e questo è un po' c'è del romanzesco, questo non è realista, ma l'ho costruito come testo, lui guardando morire in croce stracci, capisce che ha bisogno di incarnare un proletario straccione, un eroe straccione, che la rivoluzione può essere anche un grande lucroso spettacolo. Da lì abbandonerà il mondo autoriale e farà gli spaghetti western terzomondisti, in cui una sorta di Che Guevara, che poi era il nemico di famiglia, perché la famiglia era...
2: Dove li produce? A Cuba?
3: No, li fa in Italia, i vari Te Pepa, no?
2: Te Pepa, è vero, cioè, quello pelato.
3: No, Te Pepa è una specie di Che Guevara, lui è una specie di sosia di Che Guevara, la rivoluzione messicana, il Sertao, fa il cangaseiro nei film del Sertao.
2: Ecco che non mi spiegavo, perché nel filone degli spaghetti western a un certo punto c'è stato questo innesto latinoamericano che non capivo perché, era Thomas Milian.
3: Esatto, Thomas Milian ne è il grande eroe, guadagnerà molto più soldi perché poi si gestisce.
2: Ma tutti girati sui monti della Tolfa sempre?
3: Anche, spesso in Almeria in realtà, perché queste parti desertiche, però Vamos a matar compañeros, che è anche una canzone di Morricone del suo film, la cantavano quelli di Potere Operaio, cioè c'erano dei cortocircuiti incredibili, i Morucci volevano assomigliare a Franco Nero e Thomas Milian di quei film, c'era un cortocircuito incredibile fra realtà e finzione.
2: Ma noi siamo sempre stati dei cialtroni nell'analisi delle fonti prime di quelli che diventano le nostre icone di potenza e di salvezza. Allora, Alessandro da Pisa, un sacco di donne sì, chiamano oggi. Alessandro.
4: Sì, ciao a tutti. Io ho 50 anni e pur essendo di un'altra generazione ricordo comunque bene Thomas Milian e i suoi film, principalmente come commissario Girardi, ovviamente, vista l'epoca. E no, volevo ricordare una cosa che però avete già citato in realtà, ovvero la partecipazione alla creazione del personaggio e al successo di questo personaggio, che secondo me dobbiamo riconoscere a Ferruccio Amendola, insomma, grande doppiatore che con la sua voce sicuramente ha contribuito, secondo me, non poco alla popolarità.
2: Gli ha creato una voce, gli ha creato una voce riconoscibile, perché lui non parlava così, l'ha detto, parlava con un accento sudamericano fortissimo.
3: Thomas scelse Ferruccio Amendola, lo rivendicava perché diceva che era l'unico dei doppiatori a non avere toni accademici, e anche le movenze e le posture non gli assomigliavano. Era il suo amico Quinto Gambi, il pescivendolo che incontrò una notte al Piper, che di fatto ha ispirato questa aria da trucido, questo rimanere con la mano a cucchiara, si dice a Roma, con la bocca aperta. Queste posture del viso e del corpo non erano minimamente legate all'educazione che Thomas ha ricevuto nella sua vita dai salesiani a Cuba, nell'alta borghesia cubana in cui si era formato ed era cresciuto. Quindi assorbe il mondo romano, assorbe il mondo popolare, crea questa maschera che gli garantirà l'amore della gente, l'amore delle masse, quello che gli serviva per vivere.
2: È la sigla. Ci sono due o tre telefonate, ma le sacrifichiamo. Però avreste sospettato che fare, quando sono venuto stamattina a impormi questo fumetto, diciamo, come faccio a parlare di una cosa, non importa niente a nessuno. Abbiamo avuto molte più telefonate oggi noi che ieri che parlavamo di fascisti, capito? Quindi è un tema che popolarmente è molto sentito.
3: È una vita universale, romanzesca e emozionante.
2: Grazie Giuseppe Sansonna, grazie a chi ha chiamato, noi ci sentiamo lunedì.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: PEC, PEC, PEC.
4: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
5: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
6: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
10: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
11: In questo spot

0: negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lasciagliandare.it, centro di coordinamento RAE.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì. Oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli, vi aspetto per il gran ritorno di Leoni per Agnelli domenica 27 alle 19:10 qui su Radio 24.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Ucraina, possibile incontro trilaterale Mosca-Washington-Kiev. Zelensky intanto annuncia da Trump via libera la produzione di Patriot. Una settimana di tregua, la proposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi agli Stati Uniti a margine dell'assemblea ONU. Incendio a Lucca, in fiamme un palazzo di 3 piani, 2 vittime, cause ancora da accertare. Perquisizioni in tutta Italia, 3 suprematisti e neofascisti in rete esaltavano Hitler e proponevano attentati, indagati anche 14 minori. A Torino invece trovato il cadavere di un ragazzo in un appartamento, sentiti altri giovani, non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Il viaggio del Papa in Francia, Leone è arrivato a Parigi, accolto da Macron, nel pomeriggio la visita all'UNESCO e a Notre Dame. Calcio, debutto bis per la nazionale di Roberto Mancini, stasera all'Olimpico, sfida di Nations League contro il Belgio. Tennis, Jannik Sinner annuncia non parteciperò a Pechino. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24 in primo piano. La possibile incontro trilaterale che potrebbe svolgersi tra una delegazione russa, una americana e una ucraina in Arabia Saudita è una proposta che arriva dalla diplomazia americana. Intanto però il presidente ucraino Zelensky annuncia di aver avuto il via libera da Donald Trump alla produzione di Patriot nel suo paese.
2: Mentre i droni di Mosca continuano a bombardare l'Ucraina, il presidente Zelensky dichiara che il presidente americano Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Lo stesso Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Intanto nella capitale ucraina un drone ha colpito l'edificio amministrativo che ospita l'Alto Consiglio di Giustizia, provocando il ferimento di 6 persone. Ancora questa mattina 2 persone sono state uccise e 2 ferite a Odessa, dove le forze russe affermano di aver colpito strutture logistiche. Attacchi senza sosta anche nella notte, con blackout in 6 regioni, mentre a Kiev un 14enne è morto durante un attacco a un condominio.

0: Minio. Le forze ucraine hanno colpito due raffinerie in territorio russo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sul fronte medio orientale invece l'annuncio arriva dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo il quale Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità.
2: Una settimana di tregua, viatico per riaprire lo stretto di Hormuz e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. A lanciare la proposta nei corridoi del Palazzo di Vetro, svela il New York Times, e Abbas Araghchi, al momento notizia nella notizia, non ancora smentito dai falchi Pasdaran. E magari si arrivasse ad un accordo prima del voto di midterm, aggiunge il ministro degli esteri di Teheran, spiegando che la proposta ricalca gli impegni contenuti nel memorandum d'intesa raggiunto a giugno e quasi subito naufragato. Cessazione delle ostilità anche in Libano, sblocco dei beni congelati per circa 12 miliardi di dollari, fine delle sanzioni, le condizioni cluri proposte dalla Repubblica Islamica, ma lo scenario oggi è mutato fino a rendere possibile un'intesa, confermano fonti dell'amministrazione statunitense, che intanto condanna l'assemblea semivuota ieri durante l'intervento dell'israeliano Netanyahu, che ha ribadito il no all'atomica iraniana e minimizzato le violenze dei coloni. Intanto l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, accusata da Tel Aviv di essere infiltrata da Hamas, dunque esclusa dai piani per la ricostruzione di Gaza, avrebbe avuto diversi incontri col Board of Peace. Sanità, istruzione, acqua, rifiuti, i settori in cui il ruolo dell'agenzia, che dà lavoro a 11.000 palestinesi, resta cruciale per la popolazione gazawi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo ancora all'estero, perché a margine del Palazzo di Vetro e delle vicende dell'Assemblea Generale ONU, il faccia a faccia più atteso è stato quello tra Trump e Xi Jinping.
3: Tappeto rosso, grandi onori, ma poca sostanza, è il giudizio dei grandi media americani e internazionali sull'incontro ieri alla Casa Bianca tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. Il Wall Street Journal, così come il New York Times, parlano di una visita ricca di cerimonie, che cela però profondi disaccordi. Una proroga di 2 mesi della tregua commerciale, il risultato più tangibile raggiunto dalle due potenze mondiali, Trump ha parlato di grande amicizia, Xi di una nuova stabilità strategica e della ricerca comune di un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Ma al di là delle dichiarazioni non sono pochi i punti di frizione. La Cina collega infatti la questione iraniana a quella di Taiwan, usando come leva la situazione nel Golfo, delicatissima per Trump in vista delle elezioni di midterm. Un possibile accordo potrebbe vedere lo stop cinese alla vendita di armi a Teheran se gli Stati Uniti facessero lo stesso con Taiwan. Di certo Xi ha invitato Trump a opporsi all'indipendenza dell'isola, parole che hanno suscitato la reazione di Taiwan, che in un comunicato ha parlato di distorsione dei fatti, sottolineando che la sovranità dell'isola appartiene alla sua popolazione e che il governo di Pechino non ha il diritto di rappresentare il popolo taiwanese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con la cronaca veniamo in Italia, incendio con 2 vittime in un palazzo a Lucca.
4: Sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, le 2 persone morte la scorsa notte nell'incendio di un condominio in località San Vito a Lucca. La coppia abitava nella palazzina e le fiamme sarebbero divampate proprio dal loro appartamento e probabilmente dal salotto per cause accidentali. È questa la prima ipotesi degli investigatori, che sono al lavoro per capire la dinamica del rogo e hanno messo sotto sequestro l'edificio adesso inagibile. I 2 corpi sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. La donna sarebbe morta carbonizzata, mentre l'uomo per inalazione da fumi. Oltre alle 2 persone decedute, sono rimasti feriti 13 inquilini dello stesso condominio, fra cui una donna sulla 60 che è ricoverata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Le altre sono in codice giallo o verde anche negli ospedali di Lucca e Versilia. Alcune famiglie che abitavano nella palazzina a 3 piani sono fuggite sui balconi in attesa dei soccorsi e i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Intanto il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria alle persone evacuate. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzioni di bombe. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui anche 14 minori. Sono tutti accusati di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. A Torino invece il cadavere di un ragazzo è stato ritrovato ieri in un appartamento.
5: A far ritrovare il corpo è stata la telefonata di una donna. Nella tarda serata ha chiamato il 112 dicendo: mio figlio ha fatto del male ad una persona. I poliziotti sono risaliti all'abitazione della donna in via Gulli a Borgo Vittoria e una volta entrati all'interno dell'appartamento hanno trovato alcune persone che stavano cercando di occultare il corpo dentro sacchi della spazzatura. Secondo i primi rilievi l'uomo era stato ucciso a colpi di bastone e di coltello. La sua morte risalirebbe alla prima serata. Le persone trovate all'interno dell'appartamento sono state fermate, condotte in questura e lì lungamente interrogate. Tra loro due giovani sui 20 anni, tra i quali il figlio della donna che aveva dato l'allarme al 112. La loro posizione è ora al vaglio della squadra mobile e del PM di turno. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il viaggio apostolico del Papa in Francia, che è iniziato poco fa con l'arrivo a Parigi di Leone XIV. C'è la nostra inviata Katia Caramelli. Buongiorno Katia, eccoti.
6: Buongiorno Alessio, io mi trovo qui alla sede dell'UNESCO dove alle 15 ci sarà lo storico intervento di Papa Leone che parlerà al mondo della cultura, della scienza e si soffermerà soprattutto sui rischi dell'intelligenza artificiale. E Leone è arrivato intorno alle 10 nella capitale per il suo quinto viaggio apostolico in Francia. Era dal 2008 che mancava un papa a Parigi, un viaggio che lo porterà poi domani sera anche a Lourdes e poi infine a Metz. Questa mattina c'è stato un breve incontro privato con il presidente Macron che lo ha accolto all'aeroporto e poi all'Eliseo. Una società autenticamente libera, ha detto il Papa, non impone uniformità ma protegge le diversità delle coscienze, prevenendo derive autoritarie e promuovendo un dialogo etico che arricchisce il tessuto sociale. Il Papa ha anche lanciato un monito sul fine vita, gli ha chiesto in Francia, dove come sappiamo c'è già la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni, sostenere la fragilità con tenerezza. Il presidente Macron a sua volta ha sottolineato che la storia di laicità francese non è assolutamente, ha detto, la negazione della religione e ha anche sottolineato l'accordo tra la Francia e il Papa per stare, ha detto, dalla parte della pace, del multilateralismo d'azione e del rispetto del diritto internazionale. E come ti dicevo, alle 15 lo storico intervento qui nella sede dell'UNESCO. A te.
1: Katia Caramelli da Parigi al seguito del viaggio del Papa in Francia, grazie, buon lavoro, a presto. Adesso torniamo in Italia con il decreto scuola che introduce tra le principali misure un tetto di studenti stranieri al 30%, è ancora polemica però con le opposizioni.
7: Un provvedimento che arriva dopo tensioni e confronti serrati anche dietro le quinte, con interlocuzioni tra gli uffici legislativi di Palazzo Chigi, Ministero dell'Istruzione, Quirinale. Il ministro Valditara avrebbe ammorbidito alcune disposizioni a rischio bocciatura. Sarebbe sparita, su impulso del Colle, la previsione di un collocamento dei minori fuori dalla famiglia qualora i genitori non avessero osservato gli obblighi di studiare l'italiano per superare le barriere linguistiche dei figli. Resta solo la multa fino a 1.000 euro per i genitori che rifiutano i nuovi corsi gratuiti di italiano e poi le sanzioni sempre fino a 1.000 euro per chi indossa burka e niqab. Inizierà invece con le nuove iscrizioni il rispetto del tetto massimo di 3 alunni stranieri su 10 in una classe. Un decreto frutto della prosecuzione di un percorso iniziato un anno fa, precisa il ministro dell'istruzione Valditara. Ma non si placano le polemiche delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte di uno spot ideologico indegno e calato dall'alto. Per Maggi più Europa il governo inventa la minaccia impellente dell'islamizzazione, frutto di una propaganda becera al rimorchio di Vannacci. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Lutto nel mondo della TV e del giornalismo sportivo per la morte di Elena Pero, storica cronista di Sky, voce del tennis, lo ha annunciato la stessa emittente per cui aveva lavorato per più di 35 anni. L'ultima telecronaca a Wimbledon nel luglio scorso. Stasera invece l'esordio per la nazionale di calcio, l'esordio bis per Roberto Mancini alle 20.45 allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Ci racconta tutto il nostro inviato Dario Ricci.
8: Buongiorno da Roma. In 40.000 attesi sugli spalti dell'Olimpico per l'esordio del Mancini bis. Sì, la seconda volta di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. L'allenatore che ci ha portato al titolo europeo nel 2021, ma anche poi a uno dei tre consecutivi fallimenti nelle qualificazioni mondiali, nello specifico quello a Qatar 2022. Poi tre anni fa il traumatico addio nel pieno dell'estate, l'inizio dell'avventura di Luciano Spalletti e poi quella di Rino Gattuso. Ma questo è il passato. Il presente si chiama Belgio, l'avversario di questa sera alle 20.45 all'Olimpico nell'esordio di questa Nations League che ci vedrà in campo per ben 4 sfide nel giro di 11 giorni. Seguiranno le trasferte in Turchia e Francia e poi il 5 ottobre riceveremo i turchi di Vincenzo Montella a Bologna. Stasera fischio d'inizio alle 20.45, la nuova Italia dovrebbe proporre in attacco il tridente con Pio Esposito al centro, supportato dal bolognese Cambiaghi e dal fiorentino Moise Kean. Serve il risultato, serve anche il bel gioco, serve tanta fiducia nel futuro per riconquistare l'amore dei tifosi italiani. Per il momento è tutto da Roma.
1: Grazie Dario Ricci. 13:14, ci fermiamo per la prima pausa, a tra poco.
9: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso, sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
10: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
17: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Ucraina, possibile incontro trilaterale Mosca-Washington-Kiev. Il ministro degli esteri iraniano invece a margine dell'assemblea ONU propone una settimana di tregua con Washington per aprire i colloqui. Incendio a Lucca, in fiamme un palazzo di 3 piani, 2 vittime. Perquisizioni in tutta Italia, suprematisti in rete esaltavano Hitler e proponevano attentati, indagati anche 14 minori. Il viaggio del Papa in Francia, Leone è arrivato a Parigi, accolto da Macron. Calcio al debutto bis, la nazionale di Mancini, stasera all'Olimpico, la sfida contro il Belgio. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Effetto Giorno. 349-238-6666 anche oggi. Potete stare con noi su WhatsApp per commentare i principali fatti della giornata. Gregory Alegi, professore di storia e politica delle Americhe all'Università Lewis, buongiorno e benvenuto.
18: Buongiorno a voi.
1: Allora, Aleggi, prendiamoci qualche minuto per tornare a parlare di cose internazionali in questa fine settimana, a partire da quanto è accaduto a New York, soprattutto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove si sono intrecciati personaggi, storie, due guerre almeno, diplomazia, proteste come quelle di ieri contro il premier israeliano Netanyahu. Non ci sono forse novità sostanziali in arrivo, se non queste aperture che sentivamo nei titoli a possibilità di dialogo sul fronte ucraino e iraniano, ma insomma possiamo quantomeno provare a fare un bilancio, Aleggi, no? Intanto le chiedo, a margine di tutto questo, diciamo, c'era grande attesa per il vertice tra Trump e Xi Jinping, perché insomma sembra che il grosso delle questioni passasse non tanto dal palazzo di vetro questa volta, ma da questo faccia a faccia. Grandi strette di mani, però molti analisti oggi scrivono c'è poco poi di concreto. Che ne pensa?
18: Sicuramente il fatto che l'incontro tra le due principali potenze economiche della Terra sia avvenuto come bilaterale a Washington e non a margine dell'Assemblea Generale, lo spostamento del peso del potere politico, il fatto che Washington in qualche modo cerca la bilateralità e non la multilateralità. Questa è la prima cosa. In realtà abbiamo visto che l'ONU è servito ancora come piattaforma tecnica, per esempio per concludere l'accordo sulla Groenlandia, no? Però ci dà un'idea della conferma del fatto che gli Stati Uniti vogliono agire da soli. Questa è la prima cosa. La seconda è che ce n'è un gran bisogno, perché sono tanti anni ormai che attraverso tutte le amministrazioni, a prescindere dai toni di voce, la Cina è ufficialmente il principale competitor degli Stati Uniti. Ce lo dicono anche i numeri, basta guardare l'economia cinese, che è 4-5 volte quella russa, per dirci che se ci sarà un bipolarismo nel XXI secolo sarà USA-Cina, e molte situazioni internazionali si spiegano con la rabbia della Russia per questo declassamento. Dopodiché i vertici di solito sono i momenti simbolici nei quali si firmano o si annunciano accordi che sono già stati negoziati dagli Sherpa, che sono già stati negoziati dai tecnici dietro le quinte. Quindi forse la chiave di lettura migliore, più utile in questo caso, è che da oggi in poi si tratterà. Quindi un segnale di disgelo più che l'annuncio di accordi già conclusi, però già il fatto che si parlino è un grosso passo avanti.
1: È un passo avanti. Come accordo, per ora quello che sappiamo è la proroga di 2 mesi almeno della tregua commerciale. Senta, Aleggi, per quanto riguarda invece l'Assemblea Generale dell'ONU, ieri è andato in scena anche il grande isolamento del premier israeliano Netanyahu. Non è una novità, ma a decine di delegati di altrettanti paesi si sono alzati nel momento in cui Netanyahu ha cominciato a parlare, il quale Netanyahu comunque non ha risparmiato il suo punto di vista in nessun modo, non lo ha ammorbidito in nessun modo. Qualcuno dice che parlava a Israele, visto che ci sono le elezioni tra pochi giorni. È una immagine comunque pesante. Che conseguenze potrà avere, se ne avrà, secondo lei, questo isolamento?
18: Guardi, io mi riserverei, visto che faccio lo storico e guardo indietro nel tempo anziché in avanti, vorrei commentare questo dopo le elezioni in Israele, nell'ipotesi che vinca qualcun altro, cioè solo quando vedremo la premier israeliano sapremo se questo gesto.
1: C'è un problema con la linea con Gregory Aleggi, che stava commentando. Adesso vediamo se mi fa un cenno la regia, se proviamo a ristabilire, io penso di sì, meglio il collegamento. Stava argomentando sostanzialmente che la risposta a questa domanda sull'isolamento di Netanyahu, che ieri è stato visibile in maniera plastica all'Assemblea Generale dell'ONU, va rimandata di qualche giorno per capire come, credo che questo fosse il ragionamento di Aleggi, all'interno della democrazia israeliana col voto si arriverà a mettere un punto su quella vicenda. Aleggi, ci sente adesso?
19: Tornato, sì, perfettamente. Dicendo che la vera interpretazione di questa uscita di massa come protesta contro Netanyahu l'avremo se le elezioni lo vedranno sostituito alla guida del paese, perché se le dimostrazioni continuano anche con un diverso premier, è una lettura anti-israeliana in quanto tale, con tutto ciò che ne consegue. Se invece è la protesta contro un singolo leader la cui politica, anche il suo modo di comunicare, non è gradito, ha un altro significato. Certo è una dimostrazione di isolamento, è una dimostrazione, come dire, del valore di comunicazione delle Nazioni Unite. In altre parole, se non si parla nei paesi tra di loro, non ci sono gli sherpa che dicevamo prima, non lo sa nessuno. Se però in diretta televisiva vedo le persone che si alzano e se ne vanno, come ha fatto anche per esempio il rappresentante degli Stati Uniti uscendo quando parlava l'iraniano, quello lo vedono tutti e manda un messaggio che colpisce subito, anche quando magari la sua portata è minore. Noi sappiamo che molti paesi arabi e musulmani in realtà trattano e lavorano con Israele. Sarebbe interessante vedere quali di questi sono usciti a beneficio delle telecamere, ma continuano a trattare. Facciamo un esempio solo, diciamo, sì, geopolitico: l'oleodotto che dovrà fornire una alternativa a Hormuz, la cui vulnerabilità ormai conosciamo tutti, sfocerebbe in territorio israeliano. Quindi i paesi che intendono usarlo sono usciti dalla sala perché li vedevano tutti e poi continuano a costruire, come dire, dove non guarda nessuno, oppure invece coerentemente preferiscono accettare di non esportare petrolio, di rischiare di non esportare petrolio pur di protestare contro Israele. C'è sempre questo rapporto delicato tra, sì, ciò che vediamo e ciò che facciamo.
1: Senta, Aleggi, le voglio chiedere un'ultima cosa, flash. Lei è d'accordo col ministro della difesa Crosetto che ieri, quando ha smentito l'allarme che è venuto dalla Spagna, dal mondo, su possibili droni lanciati dalla Russia anche sull'Italia, dal mare, ha detto non serve altra benzina sul fuoco, ha detto Crosetto. E credo che questa volta non si riferisse alla propaganda filorussa, alla Russia, ma a qualcosa che c'è invece nel campo europeo. C'è qualcuno che getta benzina sul fuoco in Europa?
19: Io credo che il ministro Crosetto sia in una situazione molto delicata. Da un lato deve continuare a garantire la partecipazione e l'appoggio italiano a iniziative internazionali che tra l'altro mirano anche a contenere la Russia, e dall'altro fare questo in un paese in cui la componente filorussa è molto ampia, molto vasta, anche molto importante. Quindi la mia traduzione di quella frase è: non abbiamo bisogno di altri problemi. Io credo che col modus operandi russo che abbiamo visto non soltanto in questi anni ma anche prima, non si può escludere un gesto provocatorio. Questo non vuol dire che quella specifica informativa sia vera, però di qui ad escluderla credo che ci voglia molto ottimismo, e per questo, chiaro, il ministro in fondo dice lasciatemi lavorare, non mi tirate in una polemica mediatica eccetera, mentre io sono costretto a come dire, no? A certo, far quadrare cose molto,
1: cioè, la difesa è una cosa seria, poi le cose mediatiche lasciamolo ai media. Gregory Aleggi, grazie, buon lavoro, a presto, esperto di questioni internazionali, docente alla LUIS. Adesso invece ci portiamo in avanti a lunedì, perché c'è un appuntamento importante. Lunedì la sentenza per la morte di Giulio Regeni, la data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno tra l'altro preso la parola anche i difensori degli egiziani, gli agenti segreti accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso Regeni nel 2016. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Sentiamo.
20: La famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
21: Così Alessandra Ballerini, l'avvocata della famiglia Regeni, descrive il calvario giudiziario durato oltre 10 anni e puntellato da continui tentativi di omettere e depistare. È il 25 gennaio del 2016 quando si perdono le tracce di Giulio Regeni al Cairo. Il corpo del giovane ricercatore, 28 anni, viene ritrovato il 3 febbraio per strada, pieno di lividi, fratture, ferite, bruciature. L'Egitto apre un'indagine per un incidente stradale. Il 5 febbraio la Salma arriva in Italia e Paola Defendi, la mamma di Giulio, va a riconoscerne il corpo.
0: Era Giulio, ma non era Giulio. E là, io non so se l'ho detto piano, se l'ho detto forte. Ho detto, ma mamma e papà sono qua e ti hanno visto e hanno visto che cosa ti hanno fatto. Tu che eri andato là pieno di passione.
21: Nel corso del tempo il Cairo cambia più volte versione alle indagini, dall'incidente all'omicidio passionale fino allo spaccio di droga. La pista seguita dai PM italiani invece è un'altra. Regeni, che si trovava in Egitto per svolgere un dottorato sui sindacati di base egiziani, viene torturato e ucciso perché è ritenuto una spia. Il 25 maggio 2021 il GUP di Roma dispone il giudizio per 4 imputati. Nonostante gli sforzi dei magistrati italiani, ben 2 processi nei confronti dei 4 ufficiali dei servizi segreti vengono interrotti per questioni procedurali, l'ultima volta nell'ottobre 2025. Lo scorso 14 luglio il procuratore aggiunto Colaiocco chiede una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni e mezzo nei confronti dei 4007 egiziani. L'uomo per il quale viene chiesto l'ergastolo è Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, il maggiore delle forze militari egiziane. La sentenza è fissata per lunedì prossimo. In caso di condanna, sarà però difficile vedere dietro le sbarre i 4 a causa della totale mancanza di cooperazione da parte delle autorità del Cairo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E noi adesso ci fermiamo per la prossima pausa. Ci risentiamo tra pochissimo.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
22: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
23: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
25: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
26: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
27: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
28: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
29: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
30: Vi presenta...
3: Borse in diretta.
4: Borse europee positive a metà seduta, sostenute dai nuovi spiragli diplomatici tra Stati Uniti e Iran sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz. A favorire i listini anche il conseguente calo del petrolio, con il future sul Brent sceso sui $105 al barile dopo la fiammata della vigilia. Così Milano è arrivata a superare il più 1% durante la mattina, positiva come il resto delle piazze del continente. A Piazza Affari guidano gli acquisti sui tech, da Technoprobe a Prysmian, passando per ST. Sotto i riflettori anche il risico bancario, dopo il rincorrersi delle indiscrezioni già anticipate nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, su un possibile dialogo tra Unicredit e la francese Crédit Agricole per tornare a insidiare Banco BPM. In coda ai petroliferi penalizzati dalla discesa del greggio. Oltre al petrolio scende anche il gas naturale, che ad Amsterdam torna in area 72 euro a megawattora. Sul valutario, infine, l'euro si mantiene in area 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
5: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
9: Effetto giorno.

0: Eccoci qua, ci crediamo anche oggi, proviamo a vedere che effetto fa inserire qualche buona notizia nel trend della settimana di cronaca, la classifica delle migliori notizie. Sesto posto. Beh, svolta epocale per i testimoni di Geova, perché dopo 80 anni cade il divieto sulle trasfusioni di sangue. Ebbene sì, c'era questa impossibilità per i testimoni di Geova che adesso cade, saranno liberi di scegliere se donare o ricevere sangue. Insomma, è una buona notizia per loro, soprattutto, quasi direi soltanto per loro. Benvenuti, aggiungiamo questi, benvenuti nella modernità. Quinto posto. A proposito di medicina e salute, soprattutto, sentite qua, nei primi 8 mesi del 2026 si sono iscritti al registro dei donatori del midollo osseo in Italia 24.000 giovani tra i 18 e i 35 anni, è un dato in crescita, sono infatti 4.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si aggiungono così agli oltre 500.000 donatori attivi a fine 2025, e quindi italiani, insomma, sempre al top come generosità nelle donazioni. Quarto posto. Questa invece è una curiosità scientifica e tecnologica. Alcuni ricercatori dell'Università Aarhus in Danimarca e dell'Università di Porto hanno modificato un enzima per renderlo più bravo ad attaccare il poliuretano che c'è nelle nostre scarpe. Il poliuretano, infatti, è un materiale leggero, spugnoso, che troviamo nelle suole delle scarpe sportive, ma anche negli isolanti, nei materassi. Quando viene prodotto, le catene molecolari della plastica si legano tra loro in una maniera molto molto resistente, il che è una buona notizia per le scarpe che devono reggere migliaia e migliaia di pressioni, un po' meno quando si arriva a fine vita, che non si riesce più ad eliminarla, a distruggerla questa plastica, se non incenerendola o smaltendola in discarica, cosa che non va fatta. La scoperta di questi ricercatori apre le porte a un'innovazione tecnologica importante. Complimenti, e siamo al terzo posto. Che è questo qua? Spreco alimentare. Arriva la svolta in Italia. Nel nostro paese si scende per la prima volta sotto i 500 grammi di cibo gettato a testa ogni settimana e si avvicina così l'obiettivo dell'Agenda 2030. È quanto emerge dai dati del rapporto Wastewatcher International in occasione della giornata che ci sarà tra l'altro il 29 settembre. Il calo è dell'11%. Bravi gli italiani che hanno imparato a sprecare. Abbiamo imparato a sprecare un po' meno cibo. Siamo arrivati velocemente al secondo posto. Una notizia che abbiamo già dato nei giorni scorsi, ma doveva stare in classifica per forza. Grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita, l'oleodotto Est-Ovest, che è diventato cruciale con la chiusura dello stretto di Hormuz per far uscire il petrolio dell'Arabia da un'altra parte. Questo annuncio è servito a far rialzare, a far scendere il prezzo del petrolio, che è sceso subito dopo questo annuncio ai minimi dai primi di settembre, quindi da un mese a questa parte. E le vicende internazionali, insomma, abbiamo parlato in apertura di Effetto Giorno. Adesso siamo al primo posto, abbiamo scelto un appuntamento. L'appuntamento è questo: torna la notte dei ricercatori, è con noi Maria Chiara Carrozza, scienziata, fisica, ex ministra e anche ex primo presidente del CNR. Buongiorno, benvenuta Carrozza.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua, grazie per essere con noi. Insomma, la notte dei ricercatori è un appuntamento che seguiamo ogni anno, ci fa piacere anche lanciarlo oggi qua, però sappiamo anche Carrozza che la ricerca italiana ha un po' di cerotti qua e là su altrettante sbucciature che ci sono. Come stiamo adesso in questo momento?
1: Allora, oggi stiamo bene perché è la festa della ricerca, tante ragazzi e ragazze, dottorandi, ricercatori sono pronti per accogliere tutti i cittadini che andranno a vedere i loro stand, i laboratori, i seminari in tutta Italia. Quindi a chi ascolta e ha vicino un'università e ha la fortuna di vivere vicino a un'università, città grandi e città piccole, sa che stasera e stanotte c'è la possibilità di capire a che punto è la scienza e la ricerca.
0: Anche nei musei, ci sono tanti appuntamenti.
1: Io vengo dall'Università di Bergamo, dove abbiamo festeggiato stamani, e stasera sarò al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano.
0: Beh, un polo importante questo di Milano. Tra l'altro siamo anche nel bicentenario della morte di Alessandro Volta, e in tanti posti si fa l'esperimento, no, della costruzione della pila di Volta, proprio Carrozza, nel momento in cui si parla di un altro tipo di batterie, no? Quelle elettriche, cioè un salto proprio nel futuro.
1: Esatto, la batteria, la pila è l'elemento decisivo per la tecnologia e la vita del futuro, quindi è una celebrazione che parla del passato, ma in realtà guarda al futuro.
0: Ecco, ma pensando all'Italia, noi particolarmente da Volta eravamo al centro di quel evento lì, di quella fase lì scientifica e tecnologica. Oggi siamo un po' più fuori dalle novità, Carrozza?
1: No, io non penso che siamo fuori dalla novità, e stasera, insomma, sarà anche una grande dimostrazione e comunicazione di quello che possiamo fare. Forse quello che ci manca è la capacità di accelerare questo risultato e di creare più impresa e di avere anche una visione del futuro che ci permetta di rischiare e creare delle start-up, e questo è un po' il problema di tutta l'Europa. Infatti stasera si celebra questa giornata anche per avvicinarci alla società e anche aumentare la fiducia nella scienza. E penso che questo sia un po' un elemento culturale su cui dobbiamo riflettere. Io mi auguro che i giovani europei siano i protagonisti dell'imprenditoria del futuro. Questo, ne abbiamo un gran bisogno.
0: Assolutamente. Senta, da ex ministro e presidente del CNR, l'ho già detto, un messaggio, insomma, di fiducia nei confronti dei ragazzi che devono scegliere che cosa fare nel loro futuro. La ricerca attrae, però poi ci sono anche tante incognite, gli stipendi, la precarietà, eccetera.
1: Ma sicuramente la ricerca è una strada importante che si può fare anche per un periodo limitato, per esempio studiando al dottorato. Il dottorato è un momento in cui si impara un metodo che poi portiamo dietro in tutta la nostra carriera, nella pubblica amministrazione, nell'impresa e o nel mondo dell'università. Oggi la ricerca è cambiata, come dimostrano anche le grandi imprese dell'intelligenza artificiale, fanno ricerca molto anche le imprese private, perché altrimenti non sopravvivono. Quindi bisogna avere una visione di ricerca a tutto campo, e soprattutto di capire che la ricerca è anche produttività, è creazione di valore, di posti di lavoro, certo, di benessere. La dobbiamo vedere così.
0: Assolutamente. Maria Chiara Carrozza, grazie, buon lavoro, a presto, grazie per essere stata con noi per ricordare l'appuntamento di oggi e soprattutto la sera, perché si chiama Notte Europea dei Ricercatori, perché molti di questi eventi, musei, centri di ricerca, università, si svolgono proprio a partire dalla serata di oggi. Tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, segnalo ancora pesanti disagi sull'auto Brennero, traffico bloccato per incidente tra Nogaro Le Rocca e l'allacciamento con la A4 in direzione del Brennero, con code a partire già da Mantova Nord. Sulla A9 Lenate Como Chiasso verso il territorio elvetico, code per operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A14 Adriatica, code per lavori tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara, code a tratti per traffico intenso a Roma sul Grande Raccordo Anulare. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
6: Effetto Mondo. Oui, à l'instant, vous le voyez, le pape vient de poser le pied dans la cour de l'Élysée et diamétralement face à lui, il y a le président de la République et son épouse sur le perron avec, vous l'avez dit, non pas une visite d'État à proprement parler, mais une visite apostolique.
0: Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
7: Buongiorno. Molto, molto scenografico l'arrivo di Papa Leone XIV all'Eliseo. E qui lo sentivate descritto da un cronista, quindi è sceso dall'auto, lo attendeva, l'auto si è fermata un centimetro da questo tappeto rosso, okay. Fino all'ultimo sembrava che anche l'auto avrebbe percorso il tappeto rosso, e a Leone andavano incontro il presidente Macron e la moglie Brigitte. È una visita, avete sentito, accolto di fatto come un capo di Stato, ma è una visita che viene definita apostolica, durerà 4 giorni, ci saranno molte messe pubbliche. In Francia il dato che rilevano tanti, innanzitutto la definizione più ricorrente sui giornali è visita storica, visite historique, e il dato che rivelano in molti è che sicuramente arriva in un momento in cui i dati sulle vocazioni, sulle persone che scelgono di battezzare i loro bambini o gli adulti che si battezzano appunto in età adulta è in aumento, quindi come succede anche senza forse anche in altri paesi, questo è sicuramente un dato da rilevare, cioè questo bisogno forse di spiritualità, di certezza in una delle sicuramente delle religioni, quella cattolico-cristiana, più radicate in Europa e nel mondo. E il Papa peraltro arriva e sembra proprio un po' un contraltare, come naturalmente uomo di pace, uomo che fin dai suoi primissimi discorsi ha parlato di disarmare l'animo, di disarmare i paesi, di disarmare persino il linguaggio. E arriva in un momento in cui, come sappiamo, all'ONU si è parlato proprio principalmente nei discorsi di tutti dei due grandi scenari di guerra apparentemente senza via d'uscita in questo momento, cioè gli Stati Uniti e l'Iran, gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e tutto quello che succede in Medio Oriente e naturalmente lo scenario in Ucraina.
0: Ecco, dopo il Papa in Francia dove andiamo?
7: Ti porto in Israele perché adesso sentiremo parte del discorso di Netanyahu ieri all'ONU, sapete, molte proteste fuori, arresti anche di persone famose, una su tutte, Susan Sarandon. Proteste dentro, persone che si sono alzate quando Netanyahu stava per prendere la parola. È sembrato un discorso che se forse fosse stato, cioè se non si fosse esattamente in questo momento a 2 anni, quasi 3 anni dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza e con quello che sta succedendo in Cisgiordania, a tratti era anche, come posso dirti, notano anche gli osservatori, quasi inconfutabile. Per esempio ha detto è finito il tempo in cui gli ebrei si mettono in fila per andare verso le camere a gas o per essere giustiziati, gli ebrei hanno imparato a reagire, esiste lo Stato di Israele, solo che è sembrato anche un discorso molto elettorale, alla fine, verso la fine di ottobre si vota in Israele e non c'è stata alcuna ammissione, alcuna apertura per le critiche che vengono fatte a Israele e quello abbiamo detto Cisgiordania. Di nuovo i coloni sono stati definiti dei teppisti, quando ricordiamolo lo stesso ambasciatore di fede ebraica americano in Israele, Fertitta, ha detto dei terroristi, sì. Comunque quelli che vediamo sono atti terroristici, quindi però sentiamo Netanyahu. In questo breve passaggio.
8: They would have killed every last one of us. The lies you and other anti-Semites spread about the Jews and the Jewish state have real consequences. In New York, Jews are threatened on the way to synagogue.
7: Il you era Mamdani, perché un'altra parte del discorso molto duro alla quale peraltro Mamdani ha risposto è quella appunto rivolta al sindaco di New York Mamdani, che come sapete all'inizio aveva ipotizzato che fosse dato seguito al mandato di cattura internazionale che pende sulla testa di Netanyahu quando si fosse presentato a New York, poi ha subito spiegato che aveva capito che non era possibile e Netanyahu gli dice conosce persone come te, come lei, rendono la vita degli ebrei in tutto il mondo più difficile, più insicura, e per esempio qui a New York ci sono molti atti di antisemitismo e le persone hanno paura di andare in sinagoga. Devo dire, questo purtroppo è oggettivo, cioè i dati, ne abbiamo anche già parlato, i dati sulle aggressioni antisemite in tutto il mondo, verbali e non solo, sono in aumento.
0: Dove ci porti adesso, Giulia?
7: L'ultima cosa è perché poi viene dato molto spazio a questo discorso anche in Israele, sui giornali israeliani, perché avete sentito la parte iniziale, è stata ripresa anche da molti, a proposito di quello che hanno deciso di fare insieme agli Stati Uniti contro l'Iran. Dice: ci avrebbero uccisi tutti i vertici dello Stato iraniano. In Spagna, come sapete, anche la Spagna era stata visitata da Papa Leone con bagni di folla, quindi un po' di spazio anche sui giornali spagnoli su questo, e anche novità sull'inchiesta su Zapatero, sui giornali di centrodestra, l'ex premier socialista, che però per ora in questa inchiesta non ci sono collegamenti con l'attuale premier Sanchez, che però ha altri problemi, in particolare la moglie, come sapete. E invece è il Mundo, al quale ieri abbiamo dato tantissimo spazio perché aveva quel titolo inquietante: la CIA avverte la Russia potrebbe presto attaccare Francia, Italia e Spagna. Oggi sostiene l'Europa si prepara a un attacco russo, quando in verità sapete che ieri sono arrivate smentite
0: da
7: su
0: Roma
7: questo.
0: E da Parigi.
7: Esatto.
0: Sì.
7: Quindi insomma vedremo, naturalmente speriamo che appunto sia un allarme ingiustificato.
0: Dove andiamo, Giulia, adesso?
7: In Germania, perché innanzitutto vi segnalo, abbiamo quanto, lo sappiamo tutti, quanto è difficile fare una riforma delle pensioni in paesi soprattutto occidentali dove l'età media aumenta, e in Germania si sta tentando di farla portando l'età pensionabile a 67 anni, e oggi la Bild ha questo titolo a caratteri cubitali in prima pagina: cancelliere Merz vuole farci andare tutti in pensione a 67 anni, ma lui e tantissimi altri politici lo possono fare a 60.
0: Aiaiai, un classico.
7: Purtroppo, esatto.
0: E poi le riforme di cui parla Merz, no? Che dice: io non me ne vado, dobbiamo fare le grandi riforme, eccetera. Ma
7: naturalmente proseguono anche le discussioni, ne abbiamo parlato già ieri, su quello che succederà a Berlino con questo alto là dello stesso Merz, ma non pare poi così solido nei ranghi della CDU, alto là alla SPD per entrare in coalizione con la Linke, uscita vittoriosa dalle elezioni di domenica scorsa.
0: Non c'è detto nulla di Trump e Xi ieri, Melania mi ha fatto volare perché ha detto che lei da giovane sotto il comunismo stava benissimo, per omaggiare Xi, credo.
7: Sembrava di sentire, vi ricorderete settimana scorsa, sentito Sarah Wagenknecht, cresciuta nella Germania Est, che diceva di aver avuto un'infanzia felice. E la visita di Xi naturalmente è tantissimo spazio su tutti i giornali. Soprattutto è sembrato troppo tenero Donald Trump, perché qualcuno se lo ricorda tutta la campagna. Vi ricordate il Covid, che veniva definito il virus cinese, la Cina accusata dei crimini più terribili, rappresentanti di alto rango degli Stati Uniti che fanno visita a Taiwan? E quindi insomma è passato troppo poco tempo perché la gente dimentichi questo cambio di atteggiamento, tant'è che ne è stato chiesto conto al segretario di Stato Marco Rubio, e tra l'altro probabilmente invece sull'altro fronte Putin è stato invitato, si dice, al prossimo G20 che si terrà proprio negli Stati Uniti a Miami. Se c'è tempo sentiamo Rubio.
9: The United States and China are the two largest economies in the world. The United States and China are probably the two most powerful militaries in the world. The relationship between the United States and China will define the 21st century. What happens in that relationship? The idea that we would not interact with them at the highest levels is irresponsible.
7: Anche qui sembra un oroscopo, come contestarlo? Stati Uniti e Cina sono le più grandi potenze del mondo, l'economia di Stati Uniti e Cina sono le più grandi al mondo, pensare che non ci sia dialogo sarebbe irresponsabile, però in realtà quello che insomma sono state molto contraddittorie le mosse dell'ultimo, e naturalmente Rubio non l'ha mai fatto e credo mai lo farà, di criticare apertamente Donald Trump.
0: Figuriamoci. Giulia Crivelli, grazie. È tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti. Ciao a tutti.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su

0: sti discount.
1: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
4: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
3: E come faccio ad averli?
4: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
5: Il segnale orario vi è offerto da
6: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
7: Sono le 14.
8: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con l'aggiornamento di GR24, perquisizioni in tutta Italia tra suprematisti e neofascisti. In rete esaltavano Hitler e proponevano attentati, indagati anche 14 minori, erano sui gruppi Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano, si indaga per propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa. Altro fatto di cronaca, un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare in una scuola di Trepuzzi, in provincia di Lecce, è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, che è stata avvisata da un compagno di classe del piccolo. A Torino invece è trovato il cadavere di un ragazzo in un appartamento, sentiti dagli inquirenti altri giovani, non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. A Lucca invece in fiamme un palazzo di 3 piani, nell'incendio ci sono state 2 vittime, le cause sono ancora da accertare. Notizie internazionali, possibile vertice trilaterale tra una delegazione russa, americana e ucraina negli Emirati Arabi nei prossimi giorni. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia di aver ricevuto da Trump il via libera alla produzione di missili Patriot nel suo paese. Una settimana di tregua è questa invece la proposta che il ministro degli esteri iraniano avanza agli Stati Uniti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E poi il viaggio del Papa in Francia, Leone è arrivato a Parigi, accolto dal presidente francese Macron, nel pomeriggio la visita alla sede dell'UNESCO e poi a Notre Dame. In chiusura lo sport, il calcio, al debutto bisse la nazionale di Roberto Mancini questa sera all'Olimpico, la sfida di Nations League contro il Belgio. E poi invece per il tennis, Jannik Sinner annuncia che salterà il torneo ATP di Pechino. Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, ha detto Sinner, non sono in grado di competere. Ci fermiamo qua, adesso tutti convocati.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati.

0: clienti nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
6: Città di Jannik Sinner, della squadra dell'Italia che torna a vincere la Coppa Davis.
7: Dobbiamo convocare la

0: penso che ognuno cancelli le proprie ferite, ognuno è diverso. Quest'anno l'ho subita tanto e l'ho portata dietro per un po'. È stata un'estate molto lunga e c'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita.
1: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
2: L'ultima partita che hai fatto in nazionale era Olanda-Italia 3-2, era la finale del terzo posto di Nations. Oggi magari ad arrivarci,
1: quella lì, quella partita lì fu la finale del terzo posto, e noi speriamo di arrivare a quella per il primo e secondo, se sarà possibile. Quindi il nostro obiettivo è un po' diverso, non sarà così semplice perché il gruppo è un gruppo forte. L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita. Sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare il risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: Mancini, Donnarumma, questi, ma tutti noi ci siamo svegliati, oppure siamo andati a dormire, se abbiamo fatto tardi, con un pugno in faccia, e salutiamo, pur non accettandolo, perché è inaccettabile, l'addio di una delle più grandi voci del nostro sport, cioè Elena Pero. Ciao Giovanni Capuano, buongiorno.
4: Ciao, buon pomeriggio, ovviamente mi associo, e la sua bravura, la sua straordinarietà, la sua unicità era inversamente proporzionale all'umiltà con cui si presentava,
3: sì,
4: che è altra dote rarissima.
3: Assolutamente. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
5: Ciao. Sì, è un grande dolore, come è stato detto, sono state dette molte cose e non posso che unirmi a uno stile assolutamente sobrio, una persona che io ho conosciuto negli anni di Sky. Che è sempre stata preziosissima anche negli anni in cui non era la voce del tennis, ma era semplicemente una delle figure della redazione tennis con Rino Tommasi. Insomma, una persona molto, molto dolce che incontravo agli internazionali e in tante circostanze. Insomma, il resto credo che sia assolutamente oggettivo. C'è un racconto pacato, sobrio, forse non in linea con gli eccessi e le esasperazioni di questo tempo, ma forse proprio per questo, secondo me, se ci fermiamo un secondo a pensare, sì, particolarmente efficace, no?
3: Quindi, guarda, insomma, io mi sento, non l'ho fatto né per messaggio né a voce, ma di estendere le condoglianze al nostro amico Paolo Bertolucci, perché, come ha detto, certo, giustamente qualcuno, è stato il secondo grande compagno di doppio della sua vita, perché la vita tennistica ovviamente con Adriano Panatta, ma queste telecronache che ha fatto con Elena Pero saranno per tutti noi, sono per tutti noi qualcosa di importante, anche perché ragazzi hanno avuto alla fine la fortuna di raccontare qualcosa di grande che sta accadendo al tennis italiano, anche se molto meno grande, molto meno eccitante la notizia di oggi, che mi hai detto prima tu.
4: Sì, sì, che Sinner non va neanche a Pechino, sono invecchiati male. Tante pagine oggi dei giornali che si occupavano di tennis davano per certa la partenza di Sinner per Pechino, invece Sinner non va, ha detto che il ginocchio non funziona ancora come dovrebbe, quindi non si sente in grado di competere. Pechino 30 settembre e poi per la settimana successiva, quindi arriviamo ai 3 mesi di assenza, sì, dal campo. Lui non gioca dal 12 luglio, che è anche il giorno, questa notte abbiamo sentito tante volte, no? Quell'ultimo punto nella, sì, voce di Elena, sì, Pero, sì. Per il momento è anche l'ultimo punto giocato da Jannik Sinner in questo 2026 molto strano, che è stato velocissimo nei primi 6 mesi con quella battuta d'arresto di Parigi, improvviso, quel blackout straordinario nella vittoria di Wimbledon, e poi è proprio sparito dai radar, ci dicono che non ci si debba preoccupare,
3: però sono 3 mesi che manca,
4: però sono 3 mesi che non gioca,
3: ormai sono lungo del genere.
5: Posso dire una cosa tornando a Elena, che Elena si è imbattuta nell'era di Sinner, il che è stata certamente dal punto di vista professionale e giornalistico una grande fortuna, perché tante volte l'abbiamo ricordato, insomma, ci sono state intere generazioni di appassionati di tennis che si gasavano per un italiano al secondo turno di una alla seconda settimana di uno slam. Era, quindi ha avuto questa, questa opportunità. Però devo dirti che la cosa secondo me più interessante dal punto di vista stilistico è che non si è lasciata mai snaturare dall'entusiasmo che pure c'era, che pure raccontava, cioè ha mantenuto comunque una sobrietà di racconto e una aderenza tecnica che è una caratteristica specifica del tennis. E poi insomma nel magico mondo dei social questo aveva creato anche qualche è normale, no? Il tennis era diventato, è diventato negli anni qualcosa di simile al calcio, quindi con gli eccessi, le esasperazioni, le fazioni e i commenti di Pippo 54 o di Giuseppino 67 che ti dicono come devi fare la telecronaca. Però per me l'elemento vero che più merita di essere sottolineato, al di là dell'abbraccio a tutta la redazione di Sky, alla redazione tennis, stamattina mi sono messaggiato con un storico produttore, insomma ho idea, una persona che lavora in un ambito di lavoro lascia oltre a tutto quello che si vede un insieme di relazioni, di affetti, quindi è veramente un abbraccio enorme quello che mi sento e che penso possiamo mandare tutti insieme. Però dal punto di vista proprio del racconto, secondo me c'è stato questo elemento assolutamente straordinario che non ha mai ceduto, diciamo, alla tentazione di
6: dell'iperbole,
5: il racconto dell'iperbole. Un po' più pur comunque comunicando con grande però come è giusto che sia nel tennis, che è uno sport dove se l'avversario fa il doppio fallo non festeggi. Negli altri, ma non è che sia una cosa sport, ovviamente se uno sbaglia un rigore sei contento,
6: è l'altra roba. Uno sbaglia un rigore tirandolo contro l'Italia, e qui arriviamo, perché se uno sbaglia un rigore tirandolo contro l'Italia non c'è nessuno che è contento, salvo ci sono anche quelli che sono contenti.
4: No, ma noi ragazzi
6: esistono,
4: non torniamo indietro.
6: Saranno anche stasera quelli
4: che sono
6: contenti,
4: ci sono tanti
6: se non va
4: che
6: bene.
4: Hanno tifato fortissimo contro l'Italia a marzo nello spareggio in Bosnia.
6: E oggi no.
4: E oggi non lo so, perché oggi credo che la partita si giochi, è una partita parallela e non dipende dal destino di Italia-Belgio, delle partite con la Turchia o di quella con la Francia che affrontiamo in queste prime due settimane del nuovo ciclo di Roberto Mancini. Io sono molto preoccupato di quello che succede un minuto dopo, cioè Roberto Mancini, per carità, io sono del partito di quelli che non ha mai digerito il tradimento nel mezzo dell'estate del 2023, però a un certo punto bisogna farsi una ragione e andare avanti. Vedo che in realtà lui ancora deve remare controcorrente
6: e continuerà a farlo
4: ancora oggi. Il problema è che noi abbiamo più o meno capito che a metà ottobre è molto probabile che Mancini si trovi con alle spalle niente. Nel senso,
6: sì, ma infatti, guarda,
4: questa cosa qui, al di là del giudizio che ciascuno può avere su questa questione del mancato tesseramento, se sia un pretesto, se non sia un pretesto, ognuno si faccia l'idea che vuole. E questo è estremamente pericoloso dal punto di vista tecnico. Quindi noi da metà ottobre abbiamo il fondato rischio di un nuovo ciclo affidato a questo commissario tecnico e alle persone che sono state scelte, messe dentro questo progetto tecnico, che poi è la cosa più importante perché è la più visibile del lavoro di una federazione, che saranno nella migliore delle ipotesi abbandonati a loro stessi, nella peggiore delle ipotesi osteggiati.
6: Guarda chi c'era, collegato anche in video in tutta la sua maestà, ciao Gianni De Biasi, grazie. Ciao Gianni.
7: Ciao.
6: No, io condivido, perché altro pensiero da risveglio questa mattina, dico ok, stasera c'è la nazionale, che bello, si riallinea all'attività agonistica dopo un inaccettabile sonno, ma sarà ripartenza vera, sarà Mancini, saranno queste idee, sarà questo gruppo che disegnano il progetto europeo e poi mondiale, questo è il grande, un po' amaro interrogativo, Gianni.
7: Ma diciamo che ha cominciato ad allargare i confini e gli orizzonti di molti, e quindi da questo punto di vista qui crea entusiasmo e crea anche nuove aspettative. Io credo che tutto sommato noi, se andiamo a analizzare i giocatori che avevamo, perlomeno 7-8 giocatori non saremo ai livelli dell'epoca di Baggio, del Piero o quella nazionale lì che vinse, ma credo che tutto sommato potevamo fare qualcosa in più da un certo punto di vista. Non so per quale motivo, per quale ragione non si sia riusciti a coniugare il talento che avevano tanti calciatori, non magari straordinario, ma però con giocatori che avevano esperienze importanti in campionati importanti, vedi, che ne so,
6: Tonali,
7: un sacco di giocatori, Arsenal, giocatori che girano il mondo, un portiere straordinario, e quindi da questo punto di vista qui probabilmente ci mancherà qualcosa, ma credo che
6: si sia bloccata la comunicazione, io questo credo, ma adesso la ripristiniamo. Tutti, come ti dicevo l'altro giorno, Pierluigi, facendo il verso della signora in giallo dei cioccolatini, abbiamo tutti voglia di qualcosa di buono, no? Abbiamo bisogno di prospettiva, sì, di sogni, di credere, ad esempio, di aver trovato in Alessandro Romano, di cui si parla in questo momento, ma probabilmente anche troppo, ma per queste ragioni, il nuovo fulcro del centrocampo, di aver trovato in Cambiaghi, magari, che giocherà stasera, probabilmente quello che ci può aprire nuove corsie, nuove porte. Insomma, abbiamo talmente tanta voglia di qualcosa di bello e di buono che a queste cose siamo quasi costretti a credere.
8: Sì, poi è anche, va sempre ricordato che la nazionale, adesso io non, appunto, non sono Mannheimer, non so quanta gente abbia addirittura gufato, io spero poca, insomma, contro la Bosnia, vabbè.
6: Poca, ma qualcuno, ma pure stasera
8: qualcuno ci sarà stato, rientra nelle libertà. No, io trovo che ci sia, che adesso vediamo che atmosfera troviamo questa sera, si parla di 40.000, che ci sia un'atmosfera comunque abbastanza tiepida, che la nazionale dovrà essere brava a riuscire a scaldare, perché è chiaro che siamo tutti un po' stanchi, qualcuno addirittura l'ha segnato, e poi bisogna riconoscerlo, insomma, il processo di avvicinamento a questa nuova avventura non è stato assolutamente lineare, con tutti i problemi che ci sono stati sia nel momento della scelta del commissario tecnico che Maldini Leonardo, e poi con le vicende alle quali faceva riferimento Capuans, e in generale, insomma, noi siamo un paese, quasi tutti i paesi sono così, l'Italia in maniera particolare, basato sui club, dove la nazionale è un bellissimo pensiero ogni due anni, possibilmente europei e mondiali, quando dovremo farli, che accende di entusiasmo le famiglie e le notti italiane, ma per il resto, insomma, non abbiamo questo tipo di cultura. Ci sono bravissimi colleghi che anche simpaticamente prendono sempre in giro la pausa nazionali, che in questo caso è ancora più lunga, ma legittimamente, insomma, magari a qualcuno gli manca il fantacalcio o cose di questo tipo, quindi il clima è tiepido. Devo dire che Mancini, fra le sue qualità, sicuramente ha questa attitudine alla sperimentazione, l'ha dimostrato tante volte, nel 57 sono stati giocatori che hanno esordito con lui, ci fu il famoso caso Zaniolo, ma non è il solo, lui è uno che da questo punto di vista, anche Retegui, insomma, è uno che i giocatori se li va a cercare,
6: ed è quello, questa che secondo me è una sua...
8: È un semplificatore, in nazionale comunque ha fatto bene, secondo me il bilancio ad oggi rimane un bilancio positivo, perché comunque quell'impresa lì resta, e non ci dimentichiamo che noi siamo usciti lì, ma c'era nel nord, per carità, con delle colpe anche sicuramente da parte del commissario
6: tecnico, ma certo,
8: sbagliando due rigori andata e ritorno contro la Svizzera, bastava segnarne uno e probabilmente
6: sarebbe al mondiale,
8: anche nella Nations League successiva, non fu una brutta esperienza, siamo arrivati comunque, siamo stati eliminati in semifinale, siamo arrivati alla Final Four, cioè Mancini questa capacità almeno teorica di essere un bravo selezionatore l'ha sempre dimostrato,
6: al netto di tutto quello che pensiamo che si può dire, la fuga in Arabia eccetera eccetera, per me rappresenta comunque un commissario tecnico abbastanza ideale per quelle che sono le sue caratteristiche. Mentre è tornato stavolta al telefono Gianni De Biasi, ma va bene così perché ci fa piacere averlo, vi dico che Antonelli ha finito la sua qualifica, perché è andato a picchiare qualifiche a Baku, è iniziata ora l'ora che vale per la pole position, dove non ci sarà Kimi Antonelli, perché appunto è andato a sbattere, quindi Gran Premio di domani alle 13, ancora più così caldo e interessante. Gianni, l'altro giorno leggevo Paolo Condò che scriveva abbiamo una sessantina di giocatori, il nostro bacino d'utenza, il bacino d'utenza a cui si può attingere una sessantina di giocatori. Ora, per te che hai fatto il commissario tecnico per molto, e che lo fai ancora, sono tanti o sono pochi?
9: Grasso che cola per me in Azerbaigian. non ne avevo neanche 40, quindi
6: ne avevi neanche 30, neanche la metà.
9: Sì. Ma poi chiamarli giocatori per un altro discorso, di gente passabile. Sì. Però la cosa fondamentale, credo che sì, è vero, perché purtroppo o per necessità si allarga lo sguardo fuori dall'Italia e guardo il Como che sta facendo un ottimo campionato e italiani ne ha 1, forse 0, se non ricordo bene, che giocano, fanno fatica a giocare in 1 nel Como, e da altre parti è anche così. Quindi credo che per il nostro allenatore sia, per il nostro selezionatore sia problematica la cosa. Però al tempo stesso credo anche che noi
6: ne abbiamo fuori passato. Gianni, però cioè, sì, anche sì, questo discorso dicendo, che differenza c'è tra uno che gioca in Premier League o in Bundesliga, no, e uno che gioca in Serie.
9: È meglio che giochi, per me è meglio che giochi in Premier League che non, che sì, bravo, perché quando tu hai Calafiore che gioca nell'Arsenal, hai Tonali che gioca adesso nel Tottenham, Donnarumma che gioca, poi dei giocatori
6: magari
9: importanti Palestra, che fa sicuramente, che gli aiuta nella loro crescita da tutti i punti di vista, sia come ragazzi che sia come calciatori.
6: Gianni, io voglio fare questo giochino con te, perché poi ogni tanto secondo me noi pecchiamo un po' ci lamentiamo addosso di disfattismo, no? Esatto. Ti leggo la prima formazione del primo Mancini nella prima partita di Nations League, quindi settembre del 2018, l'inizio del circo che poi ci ha portato a Wembley. Era un'Italia-Polonia, si giocava in casa, Donnarumma, Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Gagliardini, Giorginio, Pellegrini, Bernardeschi, Balotelli, Insigne, poi erano entrati Bonaventura, Belotti, Chiesa, fuori c'erano Sirigu, Perin, Barella, Criscito, Romagnoli, Berardi, Caldara, Immobile e Benassi. Questo per dire, perché io ho sentito tanti paragoni tra l'ultima Italia di Mancini, quella del mondiale, diciamo l'ultima vincente, quella della finale dell'Europeo, e questa qui. Uno legge, dice, ma gioca a Caiode, gioca a Romano che è un ventenne, siamo lontani 1000 chilometri. Invece secondo me noi non siamo così molto più indietro rispetto all'inizio del ciclo di 6 anni fa con
9: Mancini. Assolutamente, io credo siamo anche più avanti, perché se io penso oggi che ho Donnarumma, Bastoni, lascia stare che oggi Bastoni, Marino,
6: Calafiori,
9: Barella, Tonali, Frattesi,
6: Marco,
9: Ken, Scamacca, Raspadori, secondo me abbiamo i giocatori, ma li avevamo anche adesso recentemente quando siamo stati eliminati con Ringhio. Non so per quale motivo non riusciamo a mettere insieme una squadra di singoli che diventi poi squadra vera nel vero senso parola, che riesca a mettere a terra la potenza che ha questa squadra qua. E la cosa che saltava all'occhio era quello il problema principale, che noi non riuscivamo a esprimere il nostro valore vero nelle ultime qualificazioni, nelle qualificazioni dove siamo usciti, dove prima diceva Pier che un po' di SF l'abbiamo avuta, però voglio dire. Capita anche quella, però non possiamo sempre attaccarci a quella, e dobbiamo cercare però di lavorare per
6: siamo un
9: per
6: po' crescere. Lagnoni, vero Gianni?
9: Un pochino.
8: Ma siamo sempre più o meno allo stesso livello, secondo me, da 12 anni a questa parte
6: allo stesso livello
8: siamo sempre più o meno allo stesso livello, cioè negli ultimi 12 anni non è che il calcio italiano sia passato dalle stelle alle stalle o viceversa, tant'è vero che tu hai avuto a distanza di pochi mesi l'impresa all'Europeo, dove va ricordato non eravamo favoriti, cioè abbiamo vinto l'Europeo secondo me meritatamente, perché comunque abbiamo fatto un grande Europeo, un grande girone, abbiamo giocato male con l'Austria, benissimo col Belgio, comunque alla pari, soffrendo un po', ma ci stai vincendo ai rigori con la Spagna, e secondo me meglio dell'Inghilterra vincendo ai rigori. Questa è la mia sintesi, poi ovviamente il dibattito è aperto, ma insomma non è che abbiamo rubato o è stata chissà che cosa. E poi pochi mesi dopo siamo usciti per degli episodi, cioè non abbiamo la forza delle grandissime 4-5 superpotenze del calcio europeo che passano il girone a prescindere, che hanno una superiorità tecnica evidente. Siamo lì, a me manca la BBC, se mi fai un paragone su 10 anni fa, se mi fai un paragone sull'Italia di Conte del 2016, cioè,
6: Bonucci.
8: Quei punti di riferimento difensivi lì erano comunque, anche in anni diciamo di bassa marea del calcio italiano, c'era il dibattito ricorderete sull'attaccante Immobile, Belotti.
6: Però con la BBC, ad esempio, al Mondiale del 2018 non sei andato.
3: Sì, sì.
8: Ma infatti il ragionamento... Ma il ragionamento è questo, cioè siamo, dove siamo appesi, e anche stavolta temo che saremo appesi poi alla poi dipenderà ovviamente dalla formula e dalle situazioni, ed è importante invece in chiave europeo fare una buona Nations League, perché sapete la formula è complicatissima, però insomma converrebbe arrivare primi, secondi o comunque fra le due migliori terze per evitare guai, comunque non quarti, un po' per la retrocessione, un po' anche per le eventuali ripercussioni,
3: quarto migliore,
6: perché altrimenti ci complichiamo la vita in maniera esponenziale.
8: Quindi,
6: siamo bravissimi.
8: Quindi voglio dirti, però alla fine dal punto di vista del movimento calcistico complessivo, io non è che ho visto, cioè non è che c'è stato il tracollo, non è che abbiamo perso una generazione d'oro, ce l'avevamo 20 anni fa, Ma vent'anni fa avevamo una squadra che se fai il paragone ti metti a piangere, perché
6: vabbè, ma ragazzi, ci mancano le grandi stelle, cioè ci manca la singola grande stella, la BBC e quella difesa era,
8: attenzione,
6: la
8: in un
6: stella.
8: Momento in un momento, scusami, proprio al volo, in cui poi il mondiale l'ha vinto una squadra fortissima, non è che sto sminuendo la Spagna, ma che è molto squadra più che grandi stelle, cioè la squadra, il Dream Team era la Francia.
4: Sì, anche perché la grande
8: talento.
4: Stella al mondiale non stava benissimo, che era la Miglia Mal, no? ha fatto un mondiale buono, ma non un mondiale straordinario. No, ma fammi dire una cosa che so che è un po' unpopular, però ci tengo. Mi è venuta di nuovo in mente ieri sera guardando un pezzo della sfida tra Norvegia e Danimarca. La Norvegia è una buonissima squadra, forte e guai, forse è stata anche sottovalutata quando è stata accoppiata a noi. Dopodiché la Norvegia ha un attaccante che ha fatto 64 gol in 56 presenze con la maglia della nazionale. Io credo che se l'Italia, magari Pio Esposito diventerà quella cosa lì, non lo so, magari Ken diventerà quella cosa lì, non lo so, ma se l'Italia negli ultimi due anni avesse avuto un attaccante, Gianni, da 64 gol in 56 partite, noi oggi ci staremmo occupando di altro in questa
6: pregevole
4: emissione radiofonica.
9: Sono perfettamente d'accordo.
8: Oppure se ce l'avesse avuto il Brasile,
6: No, ma Gianni lo sa benissimo, la vita è come sarà.
4: No, questo per dire, io sono seghe mentali ogni tanto, questa cosa che ci facciamo, la crisi del movimento, i problemi. Se tu hai la fortuna che poi il tuo numero 9 per 10 anni è uno che viaggia un gol e mezzo a partita, tutto il resto è relativo, insomma.
6: Questa è la sintesi di tutto, anche perché loro signori, di cui Gianni De Biasio è esponente, cioè i commissari tecnici, si giocano tutto in un pugno di minuti, di partite o di secondi. Non è un campionato, è per questo che poi non riusciamo a ridurre tutto a sistema, perché a sistema non è. Ciao ragazzi, grazie Gianni, sempre un piacere.
9: Un abbraccio a voi,
6: ciao
9: a tutti.
6: Saluto
9: anche
6: Pierluigi Parco.
4: Andiamo a prendere a naturalizzare Haaland,
6: compriamolo, quanto viene?
4: Un quarto di un foglio del passaporto, sarà italiano.
6: Saluto anche Pierluigi Parco, perché vado al volo da Dario Ricci, che a Roma stasera seguirà per noi la partita, e quindi road to Stadio Olimpico. Dario.
10: Sì, è proprio così ragazzi, 40.000 biglietti staccati, insomma un'accoglienza tiepidina, ecco, diciamo così, per questa nazionale che riparte, ma chiaramente si torna in quell'Olimpico dove tra l'altro, lo ricorderete, quel rigore al terzo anello di Jorginho che ci costò la qualificazione a Qatar 2022, a proposito di episodi, no? Se quel pallone fosse entrato magari senza avere Haaland pure, però staremmo a raccontare davvero un'altra storia, quindi 40.000 spettatori, e non so, ecco, avrete immagino già parlato della formazione, però incuriosisce, no, questo tridente preannunciato un po' da tutti, con Cambiaghi e Ken a supporto di Pio Esposito. Sarà curioso anche rivedere un po' Ken giostrare appunto sul lato destro dell'attacco, no? Adesso lui che dopo la Fiorentina e dopo il Como si è un po' più accentrato come centravanti, ma insomma è ovvio che poi la ricetta da mettere in campo in una Roma tra l'altro abbastanza distratta, anche decisamente orientata, e che trova questa partita nel momento in cui Roma e Lazio insieme all'Inter guardano tutti dall'alto in basso in classifica. Se parli con la gente tutti vedono questa pausa della nazionale come una iattura, perché chiaramente era decisamente imprevedibile, no? Addirittura questa accoppiata in testa alla Serie A. Per cui anche in questo senso l'Italia deve conquistare la gente.
6: No, sarà molto interessante l'ambiente di questa sera, perché non sarà un clima strano, io immagino.
4: Ma non lo so, io tanto 40.000 biglietti vuol dire che comunque si è mosso un certo interesse, poi queste sono anche occasioni in cui viene fatto il lavoro per portare allo stadio.
6: Di sicuro sono più di quelli che vanno a vedere la Lazio.
4: Ragazzi, certo, di sicuro sono quelli più che vanno a vedere la Lazio. Io credo che non si debba enfatizzare troppo questa cosa. C'è la negatività che c'è intorno alla nazionale, che, allora, le soste non piacciono mai, e quindi questa fa parte.
10: Per esempio per la Francia a novembre a Milano già c'è un'ottima prevendita.
4: Poi la gente viene a vederti, no? Viene a fare il tifo, è affezionata, se passa una bella serata, spesso è l'occasione di portare magari i bambini, insomma fare, perché i prezzi sono diversi da quelli di campionato, che oramai in molte situazioni sono inavvicinabili se si vuole andare a vedere una partita di un certo livello, quindi alla fine sono momenti di aggregazione, anche se c'è la sosta, anche se non piace. La negatività è tutto quello che c'è intorno. La negatività è tutto quello che c'è intorno, e che spesso gira anche intorno a Coverciano, gira intorno alla federazione, gira intorno, sono logiche diverse. Io credo che questa sera se Mancini riuscirà a mettere in campo un calcio, una proposta di calcio accettabile, magari riuscendo a vincere, insomma, il filo si riannuderà immediatamente. Non è che si mettono a rinfacciare a Mancini, che però nel 2023 è andato via. Mi interessa molto della formazione questo esperimento di Ken.
6: Sì.
4: Perché la sensazione di tutti è che Pio Esposito sia destinato a diventare centravanti della nazionale in maniera stabile. E però sacrificare Ken è un peccato.
6: Sì.
4: E io ho l'impressione che Mancini provi a fare questo ragionamento, di vedere se li riesce a mettere insieme prima di dover arrivare a fare una scelta che magari può essere dolorosa.
6: Sì, che poi detto questo è l'attacco che tutti quanti, compreso Dario Ricci, vorremmo vedere.
4: No, io invece preferirei un attacco con due esterni di ruolo.
6: Sì?
4: Sì, io credo che nel 4-3-3 gli esterni debbano essere esterni che lo fanno di ruolo. Poi spero che Ken vada benissimo e magari andrà benissimo, perché ha delle caratteristiche di corsa e di lavoro nello spazio. Però io credo che il 4-3-3
6: più forti che abbiamo
4: sia nato per fare... E sono i due più forti che abbiamo, perché poi... basta guardare un attimo i numeri, cioè Ken e Pio Esposito stanno segnando con continuità con la maglia nazionale, ed era decenni che noi non avevamo attaccanti che segnavano con continuità. Poi mi dite li ha fatti con l'Estonia, li ha fatti
6: tanto buttala dentro,
4: anche Ola li ha fatti tanti con l'Estonia, certo, fatti e con la Moldavia,
6: la Danimarca, eccetera eccetera. Vabbè Dario, ti lascio andare allo stadio? Aspetta, un po' presto.
10: Verso la strada, tra l'altro, un altro piccolo spunto prima di salutarci, questi sono due che starebbero anche bene con un numero 10 dietro. Essendo una nazionale abbastanza camaleontica, quella che ha sempre in testa il mancio, come ci ha dimostrato nelle sue migliori versioni, che ne so, un Barella delle grandi occasioni, c'è un Maldini in panchina, io non li vedrei neanche male così in alcuni spezzoni.
4: Però noi il 10 non l'abbiamo, il 10 che sia di quel livello lì non l'abbiamo. Mentre riusciamo a fare i 3 di centrocampo, adesso stasera sperimentiamo Romano. Però se noi troviamo un regista a centrocampo, non abbiamo un centrocampo distante dai valori ad esempio dell'Europeo del 2021.
6: Sono d'accordo.
4: Sul 10 secondo me noi siamo due toni sotto,
6: siamo ancora alla ricerca di quel giocatore lì. Grazie Dario, ci sentiamo ovviamente nel corso della giornata. Intanto ripeto, Antonelli è andato a sbattere in curva 1 nel Q1, nelle prove che valgono la griglia di partenza del Gran Premio di Baku che si corre domani alle 13, si è qualificato alla Q2 col 15° tempo, ma non può perché è già iniziata la Q2 gareggiare, e a meno di penalizzazioni partirà 16° in Q1. Sono usciti Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Perez, Stroll e Bottas, mentre quanto ai migliori tempi, Russell davanti a Verstappen e Hajar in corso Q2. Via, borsa.
11: Non telefono, non chiamo.
12: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
11: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
12: Ecco, bravo mister.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
21: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
22: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz. per le idee che fanno discutere.
0: No, la frase sono per la legalità.
22: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
22: Per allargare gli orizzonti.
1: La spesa per il PNRR.
22: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
23: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
24: Vi presenta Borse in diretta.
25: Un buon pomeriggio. In attesa di Wall Street rallentano un poco il passo le borse europee, ma restano decisamente positive. Milano guadagna lo 0,94%, in rialzo anche Parigi, più 0,21%, Francoforte più 0,76%, Amsterdam cresce dello 0,67%, Madrid dell'1%, Londra dello 0,24%. Sull'azionariato milanese scattano i tecnologici, Tecnoprobe guadagna il 4,34%, ST più 2,03, Prismian più 2,33, bene le banche, Biper più 2,25, Unicredit più 2,28, Banco BPM guadagna l'1,76% in rialzo, mentre secondo indiscrezioni di stampa si studia, ma non si è ancora conclusa, un'operazione congiunta sull'istituto da parte di Unicredit, Crédit Agricole. In coda ci sono oggi invece i petroliferi. Petroliferi vediamo peggiore di tutti Tenaris, meno 1,73%, Eni cede l'1,28%, tra i peggiori però figurano anche Stellantis in calo dello 0,7% e Ferrari che perde l'1,40%. Le aspettative di un nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed stanno sul valutario sostenendo il biglietto verde, l'euro scambia a 1,14,07. Tutto.
26: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24,950 qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
27: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
28: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
29: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
30: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
31: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12,900 con €2,300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: c'è molta attesa, molta curiosità, molta voglia di vedere questa grande piazza riconquistata per il basket. Ripeto, ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà la giusta pazienza. Il gruppo degli allenatori è un gruppo di alto livello, con molta qualità, e anche vedo una buona coordinazione, una buona sintonia. Vedo anche in generale l'atteggiamento della squadra e come lavorano in allenamento nella giusta direzione. Adesso cominciano le partite, bisogna essere pronti ad andare per il proprio cammino anche all'inizio, soprattutto indipendentemente dai primi risultati.
1: Prendiamo come spunto la voce di Sergio Scariolo, consulente della Maxima Romola, per delineare una delle grandi novità della stagione del basket. Due superstar per entrare nella stagione del mio sport del cuore. Una è playmaker della nazionale italiana e di Schio, ed è Costanza Verona. Ciao Costanza, buongiorno.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: E l'altra è Chicca Macchi, fuori classe in campo e ora al microfono di Sky. Ciao Chicca. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Buon basket a tutti innanzitutto. Tra l'altro, A1 femminile presentata oggi, al via tra una settimana, è il campionato di una nazionale che adesso è bronzo europeo e che è andata, vero Costanza, a un canestro dalla storia ai mondiali.
2: Sì, diciamo che come hai detto tu è stato un viaggio bello, lungo. Abbiamo iniziato l'anno scorso con il bronzo all'europeo e quest'anno siamo qualificati al mondiale e poi al mondiale diciamo siamo stati eliminati con l'ultimo canestro sbagliato, ecco, di una mia compagna alla fine per qualificarci ai quarti di finale. Però sicuramente è stato un viaggio molto bello di cui comunque siamo orgogliosi, ecco.
1: Sì, no, ma ha reso orgogliosi tutti noi anche il racconto di Chicca Macchi di quelle partite.
3: Ciao, ascolta, permettimi, scusa, ti interrompo subito, permettimi di iniziare, prima di iniziare, di rivolgere un pensiero a Elena Pero.
1: Certo.
3: È venuta a mancare ieri, volto, voce, storia del tennis di Sky, ma soprattutto dello sport in generale, una donna fantastica. Io ho avuto la possibilità di conoscerla in quest'annata a Schio, veramente, scusami se ti porto via 30 secondi, ma
1: guarda,
3: penso,
1: Chicca,
3: che
1: è stato il nostro primo pensiero,
3: fosse un pensiero doveroso.
1: Assolutamente, noi abbiamo aperto così il programma e lo chiuderemo con la voce di Elena Pero, perché è una delle grandi voci, dei grandi personaggi, non del tennis né di Sky, ma dello sport italiano, quindi
3: ci
1: alziamo tutti in piedi. Questo campionato di A1 femminile invece che campionato sarà? Tu che hai lo scudetto sul petto, Costanza.
2: Diciamo che negli ultimi anni devo dire che il campionato diciamo italiano è secondo me un po' meno competitivo rispetto agli altri anni. Sicuramente le squadre al vertice sono sempre Schio e Venezia, con Dertona e Campobasso che JS che hanno fatto squadre competitive. Vedremo, ecco, sicuramente le squadre diciamo che in questo momento hanno costruito la squadra per cercare di vincere sono come sempre, come negli ultimi anni, come ho detto prima, Schio e Venezia, quindi vedremo, ecco, come sarà. Noi proveremo come sempre a cercare di vincere il più possibile con la maglia di Schio.
1: Ragazzi, lo chiedo a tutte e due, dato che ci avete giocato e ci giocate, la WNBA com'è, Chicca?
3: È fantastica, è spettacolare, è un sogno per tutte le giocatrici, per le bambine. Io sono andata ormai veramente 20 anni fa, quindi sicuramente era anche una cosa completamente diversa, dato anche dalla pill che si sono portati dietro in quest'annata, complice anche sicuramente l'esplosione di Kathleen Clark che ha animato tutto il movimento. Però è veramente, Costanza lo può dire, è incredibile, là forse più di qualsiasi altro posto ti senti realmente una professionista, all'interno sì. Dei professionisti, quindi è spettacolare.
1: Costanza?
2: È vero, è così, nel senso come proprio in generale l'organizzazione che è quella della WNBA è, devo dire, al pari degli uomini, quindi veramente ti senti una professionista al 100%, vieni trattata in un modo pazzesco e in generale devo dire che sta crescendo tantissimo il movimento, diciamo specialmente in America, potevamo vedere i campi, erano sempre pieni, 20.000 persone a tutte le partite, quindi devo dire che è stato in generale un'esperienza fantastica. È comunque veramente un mondo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati qua in Europa.
1: Grazie Costanza, abbraccio, buona
2: grazie.
1: Stagione, ciao.
2: Grazie mille, ciao.
3: Ciao Coca.
1: Ciao Coca.
2: Ciao Chicca.
1: Allora, Allora, io però la professoressa Macchi me la tengo anche dopo il traffico, perché voglio parlare anche dell'altro, cioè di quello che succede. È successo ieri sera con l'Eurolega, succede stasera con le italiane in Eurolega, succede da domani con il campionato di Serie A.
4: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
5: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, segnalo code di 8 km per incidente sull'auto Brennero tra Mantova Nord e il bivio per la A4 in direzione del Brennero, code per un veicolo in avaria sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova, code per un veicolo in avaria anche sulla A7 tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione Genova, sulla A9 Lenate-Como-Chiasso verso la Svizzera, code per operazioni doganali tra Como-Montelimpino e Chiasso, code per lavori sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara, code a tratti per traffico molto intenso a Roma sul Grande Raccordo Anulare. Buon viaggio.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: No, qui arriva un dubbio che mi erode, che voglio condividere con il mio amico Giovanni Capuano, che vicino a me è appassionato di basket come me. Ma tu stasera come fai? 20:45?
1: Questa sera è difficile. Per fortuna la tecnologia oggi aiuta, anche perché ho anche un triplo appuntamento. Un po' prima scatta la quarta partita del nuovo Milano di hockey nell'AC League. Gioca a Budapest, ha vinto le prime tre.
0: E come fai?
1: Abbiamo tanti device in casa.
0: Ah, tu sei per la filosofia del multi-device.
1: Assolutamente multitasking.
0: Io che invece sono anziano preferisco vedere le cose una per volta.
1: Però questa sera il campo principale, con tutto il rispetto per il basket e per l'hockey, è la nazionale.
0: Per me è Belgrado, per come la vedo io è Belgrado. Come le vedi le nostre in Eurolega, Chicca?
2: Allora, le vedo sicuramente in un'Eurolega che ancora una volta è partita super bella competitiva, con le greche che fanno già la voce grossa. Questa sera Milano a Belgrado parte subito carica, perché Belgrado lo sappiamo che tipo di ambiente c'è al Partizan, tra l'altro dell'ex Paiole Vildosa, quindi insomma si ritrova un po' di italiano in campo. Milano che è stata comunque attrezzata bene, è vero, ha perso dei giocatori, però ha acquistato dei super giocatori che abbiamo già visto anche bene in Supercoppa. La Virtus, sicuramente bisogna scordarsi la Virtus degli ultimi anni, è una Virtus che si è ridotta per budget, per roster, però è una squadra che può essere sfiziosa, se trova il ritmo giusto e riescono tutti a portare il proprio mattoncino. Monbru, che è l'allenatore, ha uno stile di gioco molto frizzante, e quindi perché no? Sicuramente poi l'Eurolega fino a dicembre, gennaio è sempre un po' un cantiere per tutti, quindi certo, bisogna capire se ci staranno dentro soprattutto la Virtus.
0: Certo, bisogna stare in scia. Poi la Parigi di 2 anni fa insomma era la madre di tutte le underdog. Bologna deve seguire quella strada lì, ma secondo me underdog pure Milano. Giovanni, invece questo campionato, tu con le novità doppia Roma, Napoli
1: riportano dentro Roma, che insomma mancava il basket italiano. No, però per le ragioni di cui stava parlando Chicca, è chiaro che questo è un campionato ancora più che negli ultimi anni con una grande favorita orientato verso Milano. Anche perché Bologna è in questa fase di ridimensionamento, quindi questo è quello che ci dobbiamo attendere, e proprio per questo io lo dico da appassionato, è importante che Milano faccia una buona Eurolega. Le ultime Euroleghe sono state esperienze estremamente frustranti, non soltanto per il risultato finale ma anche per come si sono sviluppate. Ci sono state un paio di stagioni in cui insomma, fino a dicembre sarà un cantiere, ma a inizio gennaio avevi capito che l'Eurolega di Milano era andata ampiamente, ed è una cosa secondo me poco accettabile anche per lo sforzo che viene messo in campo. E allora mi chiedo e chiedo, abbiamo il segnale che questa volta Milano si è riuscito a mettere giù una squadra che è adeguata ai pensieri di basket europeo? Abbia i chili, abbia i centimetri, abbia quelle cose lì, Chicca.
2: Ma sicuramente Moses Wright e preso Cole da Venezia sono una bella coppia. Che può stare in campo, lo sta in campo bene. Il fatto che Poeta ha messo insieme una squadra molto lunga, se mai ci fosse ancora bisogno di aggiungere qualcuno al roster di Milano, soprattutto con tanti giocatori intercambiabili, e questo fa sì che nella stagione lunga tra campionato e coppa, quando sfortunatamente lo sappiamo si andrà incontro a degli infortuni o dei problemi, non si sia ancorati sempre sulle solite persone, come poteva essere l'anno scorso per esempio sulle percentuali di Brooks, su cui sicuramente Milano ha mangiato tantissimo nel momento in cui ha cominciato a far fatica Brooks, o meglio gli altri hanno cominciato a imparare a difendere su un signor giocatore. Milano ha cominciato a fare un pochino più di fatica. La cosa importante è che gli sia passato il mal di pancia solito del giocare bene tre quarti e l'ultimo quarto male. Che è un po' quello che è successo l'anno scorso, che gli ha fatto lasciare per strada tanti punti. Quindi, però insomma, io l'ho visti bene la Supercoppa, belli tonici, sicuramente si è dimostrata ancora una volta la squadra da battere in questo campionato italiano. Un campionato italiano però che, scusami se te lo ricordo, ma con 9 squadre che fanno le coppe europee e siamo il paese più rappresentativo, quindi sicuramente questo è un segnale che le cose stanno provando a migliorare, perché quando ti metti in discussione a livello europeo vuol dire che il budget c'è, il roster c'è e stai provando a fare uno step. Poi è ovvio che alle spalle e alle porte sta bussando l'NBA Europe, e quindi tutti sono un pochino più vogliosi di farsi trovare pronti.
0: Ebbene, 2 di Roma, c'è Redbird che si avvicina a Varese, insomma è un momento ancora molto magmatico. Poi tu mi insegni, Giovanni, siamo molto rappresentati in Coppa, però piacerebbe anche arrivare alla fine.
1: Sì, piacerebbe esserci un po' di più. Ripeto, le ultime stagioni di Milano sono state frustranti, perché Milano è ovviamente la punta di diamante del basket italiano, ha i budget, ha avuto storicamente i budget, che non a livello delle greche, delle turche, però ha avuto budget, esatto, importanti. E, cioè, noi credo da 4 anni non facciamo i playoff, da 4 anni forse non facciamo neanche i play-in, da quando sì, sono stati, esatto, creati. Esiste una terra di mezzo tra il darsi come obbligo arrivare alle Final Four, cosa che probabilmente è fuori portata, e vivere le ultime Eurolega che ha vissuto il basket italiano. Ecco, diciamo che al 2027 noi chiediamo di essere almeno in quella zona in mezzo.
0: Sì, dobbiamo esserci. Dove ti vedo stasera nel weekend, Chicca?
2: Ah no, allora nel weekend mi vedrai. Ieri sera ho fatto un bellissimo Olympiakos Baskonia con l'Olympiakos ancora in super, sì, spettacolari. Hanno giocato col freno a mano tirato e hanno fatto più di 100 punti. E invece per il campionato italiano farò la massima Roma contro Napoli, quindi staremo a vedere anche queste nuove realtà, ecco.
0: Sì, Napoli che vuole volare, grandissimi investimenti per una che si iscrive alla corsa dietro a Milano. Grazie Chicca, buon lavoro, in bocca al lupo lì a Sky.
2: Grazie a voi, abbraccio. Buon pomeriggio, buon lavoro a voi.
0: Gio, ci sentiamo domenica.
1: Ci sentiamo domenica, che sarà terra di passaggio, nel senso che saremo il giorno dopo la Formula 1, che è domani, il giorno prima il secondo impegno alla nazionale. E avremo anche da chiacchierare di stasera. Parleremo di Yannick Sinner e dei suoi problemi fisici. Parleremo, insomma, di tutto quello che ci capita per le mani.
0: Allora, grazie Claudio Schiattone, in redazione Gianmarco Ferronetti, regia. Ciao.
3: Sì! E ancora una volta la gioia, la felicità sul viso di Yannick Sinner, un italiano. Diventa campione di Wimbledon. Ribalta il risultato del Roland Garros. Yannick Sinner batte Alcaraz in 4 set.
4: Lo posso dire?
5: No triple catch!

C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, che stress.
2: Pac.
1: Non ho tempo per fare nulla.
2: Pac.
1: Troppi pensieri per la testa.
2: Pac.
1: Cosa?
3: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
1: Pack!
3: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
4: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro.

0: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
1: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì. Oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli, vi aspetto per il gran ritorno di Leoni per Agnelli domenica 27 alle 19:10 qui su Radio 24.
2: Sono le 15.
3: GR 24, Il Sole 24 Ore.
2: Requisizioni in tutta Italia, suprematisti in rete esaltavano Hitler e proponevano attentati. Auto, Volkswagen e Audi richiamano quasi 3 milioni di vetture, possibile problema allo sterzo. Yannick Sinner salta anche Pechino, il ginocchio non è ancora a posto. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Esaltavano sul web gli autori dei principali attentati suprematisti degli ultimi anni. Perquisizioni sono scattate oggi in tutta Italia nei confronti di 17 persone, quasi tutte minorenni, ritenute vicino a gruppi dell'estrema destra.
4: Nei loro gruppi sui social rilanciavano messaggi di odio contro ebrei, musulmani ed omosessuali, esaltavano figure come quella di Brenton Tarrant, l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, e in alcuni casi avrebbero condiviso anche istruzioni dettagliate per la costruzione di ordigni esplosivi artigianali e materiale dedicato all'addestramento e all'uso di armi. Ci sono anche 14 minorenni tra le 17 persone coinvolte nell'inchiesta coordinata dalle procure di Roma e di Venezia. Le accuse nei loro confronti sono quelle di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con l'aggravante delle finalità di terrorismo. Tutti gli indagati sarebbero affiliati ad ambienti dell'area suprematista. Tra le loro attività c'era anche quella di giocare online, simulando l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate armi bianche, bandiere e altro materiale riconducibile alla simbologia nazista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Un bambino di 6 anni che frequenta la scuola elementare di Trepuzzi, nella provincia di Lecce, è stato trovato a scuola con un coltello nello zaino di 13 centimetri. È accaduto ieri. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Yannick Sinner non parteciperà nemmeno al torneo ATP di Pechino, lo ha annunciato lui stesso su X. Il mio ginocchio, ha scritto, non va ancora bene, non sono in grado di competere. Volkswagen e Audi richiamano quasi 3 milioni di vetture in tutto il mondo per un possibile problema allo sterzo.
5: Nuova tegola per il colosso automobilistico tedesco Volkswagen, già interessato da un pesante piano di tagli di personale e ristrutturazione degli stabilimenti. Volkswagen e Audi devono ritirare quasi 1 milione di veicoli dal solo mercato tedesco a causa di possibili problemi alla guida che potrebbero derivare dall'eventuale rottura di una vite. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione, 900.000 veicoli della Volkswagen e della sua controllata in Germania potrebbero infatti presentare problemi. Su base mondiale il difetto crescerebbe numericamente, arrivando a coinvolgere quasi 3 milioni di veicoli, di cui oltre 2/3 di marca Volkswagen e quasi 1/3 Audi. Secondo i dati dell'ente, per risolvere il problema, il collegamento dello sterzo deve essere sostituito con una vite più resistente alla corrosione. I modelli Volkswagen interessati sono Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy, prodotti tra il 2013 e il 2024. Un portavoce della casa automobilistica ha dichiarato che Volkswagen sta richiamando i veicoli interessati a scopo precauzionale, anche se non sono stati segnalati feriti. Il pericolo non sarebbe insomma così grave da richiedere l'immobilizzazione immediata dell'auto, si può attendere fino all'appuntamento in concessionaria. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Confesercenti misura il calo del potere d'acquisto degli italiani dal 2022, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione. Si sono persi

0: prezzi, 46 miliardi di potere d'acquisto e anche 30 miliardi di consumi. Altro dato riguarda la pressione fiscale: famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più di quanto avrebbero versato con la pressione fiscale del 2021. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, al microfono di Marco Mancini.
1: Dal 2022 viviamo uno shock eccezionale per intensità e durata, paragonabile solo alle grandi crisi petrolifere degli anni 70. Il paese ha dimostrato una forte capacità di resistere, ma questa resilienza ha avuto un costo alto per famiglie e imprese. Dobbiamo ridurre strutturalmente la nostra esposizione agli shock esterni e questo significa, prima di tutto, più Europa. Più Europa nell'energia, con una vera politica comune che aumenti la nostra autonomia e riduca il differenziale di costo che penalizza le imprese europee. Più Europa negli investimenti, perché le grandi transizioni dal digitale all'intelligenza artificiale richiedono risorse e dimensioni che i singoli stati non hanno. Anche nel commercio, nella politica industriale, per competere alla pari con gli Stati Uniti, Cina e le grandi altre economie mondiali.
0: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Sette persone stipate in poco più di 5 metri quadri. 4 ruote, 2400 chilometri, 3 lingue straniere, un attraversamento della Manica.
10: È stato un viaggio meraviglioso, è stata veramente un'avventura. Mia nonna non era praticamente quasi mai uscita neanche dai confini regionali, forse.
9: Intere famiglie in viaggio, persone stipate al limite e profonde solitudini, in una puntata che si intitola E via, in furgone.
11: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Abbiamo una bella manciata di storie per questo venerdì per voi. Magari siete in viaggio, magari state uscendo dalla città o state ritornando in città, e magari siete in camper o con un van o con un furgone o con un pulmino, chiamatelo come volete. Beh, è la puntata perfetta per voi. Angelica ci ha mandato una storia che sembra veramente uscita da Little Miss Sunshine, o sembra aver ispirato Little Miss Sunshine, che era quel film meraviglioso del 2006. Sono passati 20 anni, mamma mia, in cui un'intera famiglia saliva su un furgone, su un vecchio furgone Volkswagen giallo, per andare a seguire la gara di danza della figlia più piccola. C'era il nonno, vabbè, un film straordinario, andate a vedervelo, con una colonna sonora straordinaria, ma di questo poi ne parliamo anche un'altra volta. Angelica fa questo viaggio da Potenza, altro che Little Miss Sunshine, da Potenza in Inghilterra, per andare a trovare una persona che si deve sposare, e ci sono la nonna, ci sono i familiari, è una storia veramente bellissima, il tutto per portare dei confetti. Siamo partiti da qui, da questa puntata, per poi raccontarvi, da questa storia, perdonatemi, di questa puntata, per poi raccontarvi un'altra storia raccontata da Anna, che ha passato del tempo in Congo e ci racconta che cosa sono gli esprit de mort, cioè sono degli autobus gravidi di persone, spesso completamente acciaccati, ammaccati e forse anche molto pericolosi. E poi un'altra storia bellissima che è stata raccontata anche dallo scrittore inglese Alan Bennett, e l'ha raccontata perché c'è stata direttamente a contatto lui con questa storia. La protagonista si chiama Mary Shepherd ed era una donna che aveva deciso di vivere in un furgone per strada a Londra. La puntata si intitola E via, in furgone. Benvenuti.

0: Consegnare delle bomboniere per un matrimonio può essere considerata una missione che vale il viaggio di una vita? Sì, se siamo nel 90, se le bomboniere partono da Potenza, al tempo cittadina del sud ancora più sconosciuta di oggi, per arrivare a Chesterfield, Derbyshire, Regno Unito, ancorate al portapacchi di un camper al suo primo viaggio popolato da tre generazioni di una stessa famiglia, la mia. Sette persone stipate in poco più di 5 metri quadri, 4 ruote, 2400 km attraverso 4 paesi. L'Italia vale uno, bisogna percorrerla tutta e da Potenza lo stivale sembra ancora più lungo. Tre lingue straniere, un attraversamento della Manica, ma soprattutto almeno tre frontiere e dogane da attraversare. Un'esperienza che a pensarci oggi fa ricordare Troisi e Benigni in Non ci resta che piangere.
1: Quello è stato proprio il primo viaggio in camper perché i miei prima avevano una roulotte e quindi facevano le vacanze estive in roulotte stanziali in un campeggio. Poi un anno abbiamo fatto un viaggio con la roulotte, mi ricordo siamo andati in Austria l'anno precedente a questa storia, sperimentata insomma la difficoltà, la scomodità di muoversi con una roulotte, mio padre decise di vendere la roulotte e comprare il camper.
0: L'occasione erano le nozze di una mia cugina, figlia del fratello di mia nonna, emigrato in Inghilterra 30 anni prima e sposatosi in contumacia, ma questa è un'altra storia, con una giovane ragazza potentina da cui sono nati tre figli. Partecipare a quel matrimonio era più di una festa. Era l'occasione per permettere a mia nonna e ai miei zii, di cui uno disabile, di vedere il mondo oltre i dintorni delle loro vite, di riabbracciare il fratello adorato, di testimoniare la volontà e la possibilità di avere sempre una famiglia, anche se la vita ti porta altrove, te ne regala un'altra. Era giugno, avevo 8 anni. La scuola era appena finita e quel viaggio aveva il sapore di qualcosa che avrebbe condito la mia vita per sempre. Il desiderio espresso da Rosie, la cugina promessa sposa, era quello di offrire ai suoi ospiti inglesi i sacchettini di confetti così tipici per gli italiani. Un desiderio diventato una missione per mia nonna, classe 27, che si era fatta carico della responsabilità della riuscita di una parte tra le più importanti di quel matrimonio, il ricordo. Per quelle bomboniere, mia nonna ha vestito per tutto il viaggio i panni di una sentinella lucana a servizio di Sua Maestà il Confetto, scrutando le peggiori intenzioni negli occhi dei più impavidi avventori di aree di servizio, pronta a imbracciare cucchiai di legno e strofinacci da cucina contro ogni potenziale ladro di bomboniere. Ricordo una mattina al risveglio, mentre scorgeva dalla finestra con un'espressione di meraviglia al lago di Ginevra, era divertita nel seguire i giochi delle paperelle nell'acqua, senza tuttavia risparmiare sospetti sui viandanti a suo parere troppo incuriositi dal portapacchi del nostro camper. Oppure, quando finalmente imbarcati sulla nave che da Calais ci avrebbe portati in Inghilterra, ha quasi inscenato un sit-in di protesta perché lei, da quel camper, non sarebbe scesa neanche se gliel'avesse ordinato il comandante della nave. Mio padre riuscì a convincerla con la promessa della vista delle bianche scogliere di Dover dal ponte della nave. Era il suo primo viaggio in nave e il momento in cui avrebbe riabbracciato il fratello era sempre più vicino. Anche una cittadina delle remote Midlands inglesi sa di casa, quando tu sai che da qualche parte, lì in quelle vie di case a schiera tutte uguali, ci sono gli affetti, quelli veri, ad attenderti. Si supera l'assenza dei cellulari, dei navigatori, dell'inglese più che maccheronico, della pioggerellina costante, immancabile. La festa, quella vera, si è consumata sul vialetto di una di quelle case a schiera, negli abbracci infiniti, con gli occhi colmi di gioia, nell'orgoglio per una missione compiuta che valsa il viaggio che mia nonna non avrebbe mai pensato di compiere in quella vita, o che aveva popolato solo i suoi sogni.
1: Ma davvero la festa principale non è stata neanche il matrimonio, è stato vedere mia nonna, questo mio zio, la moglie, questi cugini, quindi tutto il lato della famiglia che da tantissimi anni vive in Inghilterra, trovarsi gli affetti della loro infanzia sul vialetto di casa. Cioè è lì che è arrivata la festa, una piccola folla commossa.
0: Molti anni dopo, trovandomi a Londra un'estate, ho preso un autobus e sono tornata a Chesterfield a trovare il fratello di mia nonna, sua moglie e Rosie con suo marito e i suoi due figli, in quella casa che è permessa di confetto, di autostrade, di navi, di avventure, di racconti, di risate, di gioia, di andate e ritorni.

0: Lui è Lucio Battisti, manco a dirlo che Luca Micheli ha scelto per chiudere il racconto di Angelica. Sì, viaggiare, perché insomma di viaggio ne hanno fatto anche abbastanza lungo. Ciao Angelica, buongiorno, benvenuta, anzi bentornata.
1: Ciao Matteo, buongiorno, grazie.
0: Angelica, quanto è durato questo viaggio in camper in totale?
1: Allora, almeno 2 settimane, forse.
0: Wow.
1: Forse anche di più, sì, perché ci saranno voluti almeno più di 3 giorni per arrivare fin lì. Poi siamo stati lì qualche giorno, poi siamo andati a Londra e più qualche altra tappa scendendo, tornando indietro, quindi sì, almeno 2 settimane, ma forse anche di più.
0: E la nonna ha tenuto botta per tutto il tempo?
1: La nonna ha tenuto botta alla grande, cioè se non era per la nonna non si andava da nessuna parte.
0: Senti, ci fai l'appello, ci ricordi chi e quanti eravate sul camper? 7 mi sembra di ricordare, giusto? Dicevi?
1: Sì, eravamo 7, perché eravamo io, mia sorella, mia mamma, mio papà, e i 2 fratelli di mia mamma e la mamma di mia mamma, mia nonna.
0: Ma era grande sto camper per tenere 7? Oppure no, dormivate un po'?
1: No, non era un camperino, era un camper un po' modificato in realtà, perché in pratica al posto di alcuni pensili era stato aggiunto un letto.
0: Giustamente. Perché usare dei pensili quando puoi farci dormire qualcuno?
1: Esatto. Era stato a suo modo hackerato. Tanto tempo fa.
0: Senti, invece ricordaci
1: il suo primo viaggio, tra l'altro.
0: Era proprio il viaggio di inaugurazione.
1: Di inaugurazione, nuovo di zecca, nuovo di pacca e noi nuovi camperisti.
0: Quindi svuotare i bagni, tutto da inventare.
1: Sì.
0: Quanti anni
1: sì,
0: aveva tuo papà e tua mamma, insomma? Quanti?
1: Allora, io ne avevo 8 e mio padre ne aveva una 43.
0: Ok, insomma, erano ancora sì. Beh, per oggi sarebbero dei giovinastri, all'epoca invece erano delle persone
1: all'epoca
0: adulte.
1: Avevano la loro esperienza.
0: Esatto. Senti, e andavate a trovare, ricordaci chi si sposava con esattezza.
1: Allora, si sposava con esattezza la figlia del fratello di mia nonna.
0: Perfetto.
1: La poi seconda figlia.
0: Tu ci parli di un'altra storia, che sono delle nozze in contumacia, ma vabbè, di questa ne parliamo in un'altra occasione, mi sa, perché sennò diventa lunga.
1: Sì, diventa lunga. In realtà, più che in contumacia, cioè, il nome corretto è per procura.
0: Per procura,
1: però,
0: certo, quando ci si sposava a distanza.
1: Volgarmente sì, è anche chiamato in contumacia, sì. Però è per procura, perché in sintesi la sposa era, non poteva, allora il fratello di mia nonna era già in Inghilterra, non poteva tornare per sposare la fidanzata, chiamiamola così, ma neanche lei poteva lasciare casa senza essere sposata, per cui hanno organizzato questo matrimonio in cui all'altare c'erano lei, la sposa, con il fratello, accompagnata dal fratello, che aveva la procura del futuro marito. Esatto.
0: Cioè, sembrano le leggi per regolarizzare i lavoratori immigrati in Italia. Allora, devi essere in Italia, però non puoi essere in Italia, perché sennò sei un clandestino.
1: Esatto,
0: allora ci vuole
1: fatto,
0: qualcuno.
1: C'era già, tutto questo c'era già.
0: Senti, invece, perdonami Angelica, una curiosità, ma una figlia o dei figli di camperisti restano camperisti?
1: Bella domanda. Allora, sulla carta lo sono, perché
0: però poi una bella stanza, un hotel, un Airbnb.
1: Allora ti dico che è qui fuori parcheggiato nel parcheggio di casa mia, ho il camper che era di mio padre, perché mio padre purtroppo non c'è più e ci ha lasciato questo camper che non ci siamo sentiti di vendere. Okay. Ma piuttosto abbiamo provato a utilizzare. Allora, sulla carta lo siamo, nella pratica molto molto meno, perché i veri camperisti sono quelli che, no, gli prude non partire, cioè, certo, sono sempre lì a immaginare, a programmare il nuovo viaggio, e noi non lo facciamo. Lo usiamo qualche volta perché alle bambine, abbiamo 2 bambine piccole, a loro piace tantissimo, anche noi troviamo del piacere quando lo usiamo, però non abbastanza. Poi torniamo a casa e siamo molto felici di essere tornati.
0: È un bel modo per essere felici di chiudere una vacanza, fare una vacanza sul campo. proprio in questo modo, mi sembra di capire.
1: Esatto.
0: Angelica, ti ringrazio moltissimo davvero per la storia, per la chiacchierata. Quando vuoi, insomma, sai, ormai conosci il nostro indirizzo, quindi mandacene altre.
1: Sì, so dove state.
0: Esatto.
1: Grazie, Matteo.
0: A presto, ciao, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.

Loro sono The Camper Van Beethoven, che cantano Take the Skin at Bowling, per salutare la chiacchierata che ci siamo fatti con Angelica e per introdurre la prossima storia, perché in quel viaggio, nel viaggio di Angelica, erano in sette stipati in un camper per attraversare l'Europa. Adesso invece restiamo dentro a un furgone e ci stiamo anche piuttosto stretti. Però cambiamo completamente scenario, perché siamo a Kinshasa, dove certi furgoncini scassati attraversano la città pieni oltre ogni limite e fanno parte della vita quotidiana di milioni di persone. Li chiamano Esprit de Mort e Anna un giorno si è trovata a salirci sopra. Sono uno dei principali mezzi di trasporto per la gente che vive a Kinshasa, nel Congo, insieme ai taxi collettivi e a grandi e ben tenuti bus bianchi acquistati dal governo. I congolesi li chiamano Esprit de Mort e, al contrario dei bus bianchi, girano in tutte le zone della città, arrivano ovunque. Non è necessario fare file infinite per salirci e qualunque sia la fermata richiesta loro accostano. Per me sono dei furgoncini scassati e riarrangiati grazie ad un po' di bricolage africano. Scotch e cartone a tenere insieme il vetro del parabrezza, pezzi di uno specchietto o di un fanale ricostruito con fantasia, teloni a sostituire finestrini scomparsi. A questi pulmini mancano sempre vari pezzi di carrozzeria ed è la quotidianità vederli accasciarsi e riposare per sempre lungo la strada, piazzati accanto ad altri compagni che hanno fatto la stessa fine e che nessuno sposterà mai più di lì. Dei monumenti. Prevalgono quelli bicolore, giallo-azzurro, ma ce ne sono pure di blu, di bianchi, qualcuno di verde-rosso, insomma ce n'è per tutti i gusti. Accanto al conducente possono trovare posto tre fortunati passeggeri, mentre sulle panche sistemate nella parte posteriore, ben ammassati, si viaggia in parecchi perché non c'è un numero limite e quando proprio più di così non ci si riesce a stringere, si può sempre viaggiare aggrappati all'esterno prendendo un po' d'aria. Si corre con la portiera posteriore e laterale aperta, dalla quale si sporge un ragazzotto che urla alla destinazione dell'Esprit de Mort. Da quella portiera la gente sale e scende, alcune volte in corsa, consegna i soldi del biglietto al ragazzo megafono. Pure i grandi carichi che soprattutto le donne trasportano da una parte all'altra della città trovano posto entrando dal baule e incastrandosi sotto i sedili oppure sedendosi sul tetto. In corsa, in sorpasso, pronti per immettersi e ripartire oppure fermi nel traffico, le strade sono sempre piene di questi mezzi e sembra sempre una gara chi arriva primo. Là dentro sono sempre in troppi. Li guardi sorridendo da un comodo sedile di un taxi, finché non ci sali, quella volta che il tassista del giorno si è dimenticato di tornare a prenderti con buona parte del compenso già intascata all'andata. E vedi così tutto quello che da un comodo sedile di un taxi non puoi vedere. Ti accorgi, ad esempio, che le marce entrano a fatica, che i freni non funzionano alla perfezione, che all'interno penzolano cavi scoperti, uno dei quali utilizzato dall'autista per mettere in carica il suo cellulare. E seduta accanto al conducente, al quale ti hanno affidato dicendogli il luogo dove devi scendere, noti la sua guida sportiva e un po' nervosa, che comprende l'incitare il suo collega quando da qualche minuto se ne sta zitto, tenere spesso il volante con una mano e la testa fuori dal finestrino per cercare clienti e nel frattempo gesticolando farsi largo nel traffico. E ti sembra Rambo quando appena prima di attraversare un tratto di strada che pare il deserto per la quantità di sabbia in cui si è immersi, si infila velocemente la mascherina. Ad ogni frenata, la tavoletta di legno incastrata tra il sedile dell'autista e quella del passeggero in cui poggia il tuo corpo si alza e ti spinge in avanti. Tu, nella tua testa, preghi l'angelo custode intervallando col nome del posto dove ti hanno detto di scendere, sia mai che Rambo se ne dimentichi. Senti lo sguardo addosso di qualche passante o dell'autista di una macchina incrociata. Non è facile passare inosservati in un furgoncino zeppo di africani e sicuramente è più che raro vedere una madame seduta lì dentro. I giorni seguenti gli africani a cui racconti di essere salita su uno di quegli autobus prima ridono e poi te ne chiedono conferma stupiti. Dicono che loro stessi non ci salgono perché li definiscono mezzi non sicuri. Fanno spesso incidenti e in quelle occasioni di solito quasi tutti i passeggeri ci lasciano le penne. Capita che gli autisti guidino sotto l'effetto di droghe o di alcol e via dicendo. Per tutti coloro che non possono permettersi una macchina, un autista o un taxi privato, e quindi la maggioranza, spostarsi qui significa cambiare e quindi aspettare, nel caldo torrido o sotto la pioggia, tre o quattro mezzi, significa rimanere quasi sempre bloccati nel traffico, significa impiegare gran parte della propria giornata. E così l'avventura da raccontare agli amici
è rischio e fatica per la maggior parte degli abitanti di una grande capitale africana. Ogni giorno.

0: Si intitola Baby Driver, questo brano di Simon & Garfunkel. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola E via, in furgone.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
6: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
5: E come faccio ad averli?
6: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Un buon pomeriggio, mentre attendiamo che apra Wall Street e vengano battuti gli indici di questa seduta, vediamo l'Europa, diciamo, aver perso qualcosa rispetto allo scorso collegamento, ma restare in territorio sempre positivo. Parigi guadagna lo 0,10, Francoforte più 0,65, Amsterdam più 0,45 e Milano in questo momento 0,68%. A questo punto possiamo darvi le prime informazioni su Wall Street. Il Dow Jones apre con una crescita debole dello 0,17%, lo Standard & Poor's più 0,11%, il Nasdaq in crescita dello 0,21%. Vedremo poi come accoglieranno queste notizie d'oltreoceano i nostri mercati. A Milano resta sempre alta Technoprobe, come tutti i tecnologici. Oggi sulla piazza milanese guadagna il 3,32%, Prysmian più 1,47%, ST Microelectronics più 1,28%, bene bancari a Piazza Affari con Biper in crescita del 2,02%, Unicredit più 1,97%, Montepaschi più 1,24%, mentre restano in territorio negativo, come hanno fatto del resto nel corso di tutta la seduta, i petroliferi con Tenaris che cede il 2,41%, Eni meno 1,60%, Saipem meno 0,94%. Da registrare anche il segno rosso di Ferrari che cede l'1,62%. In conclusione, uno sguardo al mercato valutario, dove l'euro sul dollaro vale 1,14. È tutto.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
17: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
18: In collaborazione con
19: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
18: E con
20: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
18: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
21: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
22: Matteo Caccia racconta.
0: Fin qui abbiamo viaggiato in furgone attraverso l'Europa e nel traffico di Kinshasa in Congo. Adesso invece incontriamo un furgone che per molti anni non va praticamente da nessuna parte. Resta fermo in una strada di Londra, perché per la donna che ci vive dentro non è più un mezzo di trasporto. Per 15 anni Mary Shepard ha vissuto dentro un furgone parcheggiato a pochi metri dalla porta di una casa di Camden Town a Londra. Era una senza tetto, ma in un modo tutto suo. Non dormiva sulle panchine, non cercava riparo negli androni. Aveva il suo furgone, mal ridotto, stipato di vestiti, carte, sacchetti, scatole di fagioli aperte, pane raffermo, cipolle che mangiava crude, mele marce, sedano appassito, ma era casa sua. E soprattutto era il suo territorio. Mary Shepard non aveva un carattere facile, non sembrava particolarmente incline alla gratitudine, all'umiltà, al perdono. Aveva costruito intorno a sé una specie di corazza. Se qualcuno le faceva un favore, poteva tranquillamente convincersi che fosse lei a farlo a lui. Odiava il rumore, odiava i bambini che giocavano per strada. Eppure la domenica mattina poteva mettersi a fare rombare il motore del suo veicolo a tre ruote per ricaricarne la batteria. Aveva opinioni su tutto. Scriveva opuscoli politici che faceva fotocopiare e che distribuiva. La famiglia reale sembrava interessarle molto poco. Il suo era un mondo nel quale la distanza tra le persone comuni e i grandi della storia poteva improvvisamente scomparire. Un mondo in cui la Vergine Maria poteva presentarsi davanti a un ufficio postale, in cui Khrushchev poteva comparire poco più avanti lungo la strada, in cui San Giuseppe poteva assumere l'aspetto di un vecchio vagabondo dai capelli grigi. La Vergine, oltretutto, non si presentava quasi mai vestita come nelle immagini sacre. Niente velo azzurro, niente aureola. A volte arrivava vestita da Regina Vittoria, altre con qualcosa che assomigliava a un sari. Quelle visioni potevano sembrare comiche a chi le ascoltava. Per Mary invece erano reali. E quella fede, per quanto eccentrica potesse apparire agli altri, era una delle cose che la tenevano in piedi. Dietro quella donna anziana, sporca, difficile, che viveva dentro un furgone, c'era poi un passato che lei raccontava pochissimo. Mary Shepard era stata una pianista. Secondo suo fratello aveva addirittura studiato con Alfred Cortot, uno dei più grandi pianisti francesi del Novecento. Forse per un certo periodo aveva immaginato per sé una carriera da concertista, poi quel futuro era svanito. A un certo punto aveva anche pensato di diventare suora. E nella sua vita c'era un episodio che avrebbe continuato poi a tormentarla per anni, un incidente stradale. Un motociclista si era schiantato contro il suo furgone ed era morto. Non era stata colpa di Mary, ma lei, prima dell'arrivo della polizia, se n'era andata. La fuga le aveva lasciato addosso la paura di essere colpevole. Continuava a tornare su quell'uomo morto, anche in confessione continuava a chiedere di essere assolta. Il sacerdote doveva averle ripetuto molte volte che era già stata perdonata. Una volta le disse: «La soluzione, figliola, non è come l'abbonamento dell'autobus, non scade». Negli anni 70 il furgone di Mary era parcheggiato in una strada di Camden. Di fronte abitava uno scrittore, si chiamava Alan Bennett. Bennett lavorava a un tavolo vicino alla finestra e da lì vedeva praticamente tutto quello che accadeva intorno al furgone. Le discussioni con i vicini, i passanti, i curiosi, le provocazioni dei teppisti. Ogni volta che succedeva qualcosa, Bennett veniva distratto dal suo lavoro. Così, nel 74, prese una decisione. Propose a Miss Shepherd di spostare il furgone nel vialetto di casa sua. Doveva essere una sistemazione provvisoria. Durò 15 anni.

Bennett ha sempre rifiutato di raccontare quel gesto come una grande opera di carità. Anzi, diceva di averlo fatto anche per se stesso. Mettendo Mary nel suo giardino, l'avrebbe sottratta ai passanti e alle continue molestie. Lei avrebbe avuto maggiore tranquillità e lui avrebbe potuto tornare a scrivere. Solo che Miss Shepherd naturalmente non interpretò mai la faccenda in quel modo. Dal suo punto di vista era lei che stava facendo un favore a Bennett, parcheggiando nel suo vialetto. La convivenza funzionava così. Lui osservava, lei viveva. E Bennett prendeva appunti. Annotava le sue frasi, i suoi incontri, i suoi comportamenti, ma per tutto il tempo in cui Mary rimase nel suo giardino non pubblicò nulla. Aspettò. Mary Shepherd morì nel 1989. Quella sera era appena tornata da un centro diurno, era stata lavata, aveva indossato vestiti puliti e morì proprio allora. Quando Bennett raccontò la sua storia, quasi esitò a scrivere quel dettaglio. Gli sembrava troppo perfetto, troppo adatto a un racconto. Come se uno scrittore avesse deciso che quello era esattamente il momento giusto per fare morire il proprio personaggio. Ma era successo davvero. Molti anni dopo, Bennett trasformò quella lunga e improbabile convivenza in una storia. E poi quella storia diventò un film, The Lady in the Van. Mary Shepherd fu interpretata da Maggie Smith. Sul set ricostruirono i suoi furgoni, uno dopo l'altro. E ogni volta il reparto scenografia trasferiva meticolosamente da un furgone al successivo tutto ciò che Mary aveva accumulato. I vecchi vestiti, i sacchetti, le carte, il cibo, i fazzoletti sporchi, perfino gli assorbenti per incontinenza. La macchina da presa, scrive Bennett, probabilmente non avrebbe mai notato la differenza se avessero usato qualche sacco riempito e un po' di immondizia messa sopra, ma gli attori sì. E così ricostruirono tutto, anche l'ultima parte della vita di Mary. Nel film le concessero perfino qualcosa che nella realtà non aveva mai avuto, la possibilità di incontrare di nuovo quel giovane motociclista che credeva di aver ucciso. Lui è lì, dietro una lapide, e fuma una sigaretta. Mary lo vede. Poi i due se ne vanno insieme, a braccetto verso il tramonto. Sono passati più di 25 anni dalla morte di Miss Shepherd, scrive Alan Bennett. E ancora, quando sente chiudersi la porta scorrevole di un furgone, torna con la memoria a quegli anni. Proust aveva il rumore del cancello del giardino di sua zia. Alan Bennett ha la portiera di un vecchio furgone Comer. Dice che il paragone è deprimente, ma, aggiunge, la maggior parte degli scrittori scopre abbastanza presto che non diventerà Proust.

0: Loro sono i Beatles, ovviamente, che cantano In My Life. Questa storia invece l'abbiamo letta sul Guardian, si titola Alan Bennett's Diary, The Lady in the Van. C'è un pezzo di diario di Alan Bennett che racconta The Lady in the Van. Se avete voglia di scoprire questa storia, oltre a vedervi il film, che ovviamente è sempre a portata di mano, c'è un bellissimo libro, cioè il libro pubblicato in Italia da Adelphi di Alan Bennett, si intitola La signora nel furgone e le sue conseguenze. Una bellissima copertina rossa con questo furgone, questo antico furgone di colore giallo. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Le donne dell'Odissea.
1: Lei ha una qualche ambizione?
2: Ma...
1: E allora vada via, se ne vado dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dialetta, vada via.
2: E lei allora, professore, perché rimane?
1: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
3: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Airmec, campioni del clima,
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Marco Casa di Radio Traffic. Segnalo ancora lunghe code per incidente sulla A22 in direzione del confine di Stato con l'Austria tra Mantova Nord e il bivio per la A4. A4 tratto milanese, code per incidente tra Piero e Cormano in direzione Venezia, code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica si viaggia a rilento per cantieri tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Taranto e tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Matteo Caccia racconta.
0: Le sirene, bellezze con la coda di pesce e una voce che fa perdere la testa. Noi ce l'immaginiamo così, giusto? E invece no, nell'Odissea le sirene non sono la versione malvagia della sirenetta della Disney, sono dei mostri, ma questo è il dettaglio minore. Il vero segreto, quello che Omero ha nascosto nel suo libro migliaia di anni fa, è che non incantano con la voce, il loro potere è un altro. E in questo episodio de Le donne dell'Odissea, Alessandro Casale ci spiega perché. State con noi.

Racconta lo storico Svetonio che l'imperatore romano Tiberio, durante le lunghe notti trascorse sulle spiagge dell'isola di Capri, lontano dagli odori e dai rumori dell'allora capitale del mondo, amasse interrogare gli eruditi su uno di quei misteri che non hanno apparente soluzione. Com'era il canto delle sirene? A quanto pare questo mistero lo ossessionava. Da tempo ormai Tiberio aveva rinunciato al mondo e si era ritirato nella sua villa al mare, un luogo di piaceri ininterrotti. Era un uomo strano, fu un imperatore importante. Ad esempio, c'era lui al comando nel 33 d.C. quando fu inchiodato Cristo, appunto, sulla croce. Tiberio non credeva in Dio. I romani del suo tempo erano in generale gente poco mistica, gli dei chiedevano più che altro fortuna, successi, a volte miracoli, più spesso un colpo d'occhio sul futuro. Un po' quello che si chiede oggi alle cartomanti. All'inizio del suo mandato aveva governato bene, con polso fermo e attenzione alle tradizioni, poi si era stancato. Roma, i suoi intrighi, la sua puzza, le sue facce l'avevano sfinito. Giunto alle soglie della terza età, molla tutto e si rifugia a Capri. Qui si tuffa in un delirio erotico, mette in scena i suoi sogni proibiti, popola le grotte dell'isola di schiavi e schiave giovanissimi che si accoppiano al suo comando, vive in una sorta di Eden a luci rosse, costruito attorno ai suoi desideri peggiori, e non c'è nessuna regola morale o religiosa a fermarlo. Era l'uomo più potente del mondo, si era costruito il suo sogno e ci viveva dentro. Tiberio aveva cancellato la realtà e se la spassava più che poteva. Poi, satollo, si concedeva un bagno in mare, si stendeva al fresco e fantasticava sull'unico piacere che gli era precluso. Cosa cantano le sirene? E la cosa bella è che lui non lo sapeva, ma noi invece sì. Io sono Alessandro Casale, questo, anche se finora abbiamo parlato di un losco imperatore romano, è Le donne dell'Odissea, gente spaventosa. Torniamo in mare, la nave che scivola sulle acque e si avvicina a quello che oggi conosciamo come Stretto di Messina. Il cielo è azzurro compatto, l'acqua quasi ferma, non soffia vento. Ulisse ordina di fermarsi. I remi tornano a bordo e l'intero equipaggio si prepara a quell'incontro per cui l'imperatore Tiberio e tanti altri prima e dopo di lui avrebbero pagato qualsiasi cifra. Il canto delle sirene è un veleno dolcissimo che fa impazzire di desiderio chi lo ascolti e lo condanna a una morte atroce. Nessuno di quelli che l'hanno ascoltato ha potuto raccontarlo perché nessuno è sopravvissuto. Ma chi erano le sirene? Sgombriamo il campo. Se pensate delle donne giovani e bellissime dai seni rigogliosi e la coda di merluzzo, siete fuori strada. Le sirene del mito greco erano brutte da morire. Testa di donne e corpi d'uccello dalle ali spezzate. In realtà, in origine, erano delle semidivinità, belle, come da regola, ma poi avevano avuto, come dire, dei dissapori con le altre dee. In particolare, Afrodite le aveva trasformate in quei grotteschi gallinacci perché si erano rifiutate di perdere la verginità. Le ali invece gliele avevano strappate le muse perché le avevano sconfitte in una gara di canto e avevano usato le loro piume per farsi delle corone. E tutto questo forse aveva contribuito a guastargli il carattere. Le sirene se ne stavano infatti appollaiate su uno scoglio in mezzo al mare e con la loro voce incantavano i marinai spingendoli a schiantarsi per poi divorarli ancora mezzi vivi. E l'incanto era forte, perché se qualcuno avesse visto contro cosa si stavano schiantando, uno scoglio abitato da mostri e circondato da ossa umane, avrebbe di sicuro cambiato rotta molto in fretta. Circe li aveva avvertiti, da lì non vi salvate, e aveva consigliato di tappare le orecchie ai marinai con della cera, in modo che le voci incantatrici non li raggiungessero. Bel consiglio per un marinaio qualunque, ma per il re di Itaca. Lui spasimava per sentirlo quel canto. E allora per lui Circe ha una ricetta differente. Tu, dice, fatti legare, ma bello stretto, all'albero maestro. Così potrai sentire il canto, ma non rischierai di farti ammazzare. E qui, ora, fermi in mezzo al mare, uno a uno, i marinai si fanno chiudere le orecchie con la cera. E poi, presa una corda, legano il loro re come un salame all'albero della nave. Quindi si rimettono ai remi e si avvicinano allo stretto. Il sole è a picco, fa caldo, il vento è quasi fermo. I marinai calano i remi e li muovono all'unisono.
ritmici e costanti, mentre Ulisse, legato immobile, annusa l'aria. Ed ecco che da lontano può sentire le prime note. E man mano che il canto sale, sente l'inquietudine crescere. Ma non per il canto, intendiamoci, il canto è bellissimo. Le voci si intrecciavano in armonie perfette che toccavano corde profonde nell'anima. Erano melodiose, ricche di sfumature, dolci e al tempo stesso cariche di passione. Ma questa non era che la superficie. Il vero segreto si celava sotto la scorza, levigata, preziosa, ma pur sempre buccia. Il cuore di quel canto era nelle parole. E Ulisse ce le ha riportate, basta leggerle. «Qui, presto, vieni, o glorioso Ulisse, vanto degli Achei, ferma la nave, ascolta la nostra voce. Nessuno si allontana da qui prima di aver sentito le nostre labbra di miele. Poi, pieno di gioia, riparte. Noi tutto sappiamo su quanto patiste a Troia per il volere degli dei, tutto sappiamo di ciò che avviene sulla terra.

rain and snow. La chiudiamo con questo brano che si intitola On the Road Again, questa puntata che si intitolava E via in furgone, riascoltatela in podcast se vi la siete persa. Ascoltatevi invece a proposito di podcast Le donne dell'Odissea di Alessandro Casale, oppure ascoltatevi semplicemente quello che vi va nella vostra vita. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi. Godetevi questo fine settimana che sta per arrivare, mandateci le vostre storie, approfittatene. Matteo Caccia racconta @radio24.it, una storia che magari sapete solo voi, che ha rappresentato un pezzo importante della vostra vita, un paio di pagine e il gioco è fatto. Linea GR, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. festivalnazionaleeconomiacivile.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
14: Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group.

0: il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
1: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli, vi aspetto per il gran ritorno di Leoni per Agnelli domenica 27 alle 19:10 qui su Radio 24.
2: Il segnale orario vi è offerto da
3: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
4: Sono le 16.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Carburanti, il governo convoca i petrolieri a aumentare la raffinazione in Italia. Perquisizioni in tutto il paese, suprematisti esaltavano Hitler e proponevano attentati. Yannick Sinner salta anche Pechino, il ginocchio non è ancora a posto. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Per contrastare l'aumento senza fine del prezzo dei carburanti, il governo ha convocato i petrolieri per capire se è possibile aumentare la raffinazione in Italia.
6: I ministri Urso e Pichetto hanno convocato per l'8 ottobre le società operanti in Italia nel settore della raffinazione di petrolio, italiane ed estere, con l'obiettivo di valutare se e come le raffinerie in Italia possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale. Scenario che vede, oltre al prezzo del petrolio sopra i $100, una forte riduzione dell'offerta di prodotti raffinati, gasolio e benzina, per i danni inferti dalle guerre alle raffinerie del Golfo e della Russia e per lo stop all'export dalla Cina. In Italia ci sono 10 raffinerie, si produce il 40% in meno di 40 anni fa, ma comunque tanto, 64 milioni di tonnellate, siamo secondi in Europa dopo la Germania. Quest'anno la produzione è già aumentata dal 74 al 77% della capacità, forse si può fare qualcosa in più, ma il prezzo dei prodotti raffinati si forma per aree geografiche, nel nostro caso il CIF Med, e non solo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
4: Stop al certificato cartaceo per votare, già dal prossimo appuntamento elettorale arriva la tessera digitale, lo ha promesso oggi il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo. Prima di luglio ha detto: abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, cioè la disponibilità della tessera elettorale digitale. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler e gli attacchi alle moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Un maxi blitz dei carabinieri della Digos ha portato a perquisizioni in tutta Italia, coinvolti anche 14 minori, sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale con aggravanti di terrorismo. Il Papa sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale. Coloro che abitano questo paese, ha detto Leone parlando all'Eliseo, prima tappa della sua visita in Francia, insieme formano un popolo in cui la diversità delle origini contribuisce ad arricchire la vita democratica. Una società autenticamente libera, ha detto ancora il Papa, non impone uniformità ma protegge la diversità delle coscienze. Lo sport, ora il tennis, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, lo ha annunciato oggi Sinner ai suoi fan.
7: L'assenza di Yannick Sinner dai campi di tennis si allunga. Il numero uno del ranking ATP non torna nemmeno a Pechino, dove era atteso dal 30 settembre per difendere il titolo conquistato un anno fa. Forfè annunciato a sorpresa quando si dava quasi per scontato il rientro una volta smaltito il guaio al ginocchio destro. L'infiammazione che lo tiene fuori dal 12 luglio, data dell'ultimo match disputato a Wimbledon battendo Zverev in finale.
8: My knee is not there where I would like to be and I'm not ready to compete yet.
7: Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono ancora pronto a competere, ha detto Sinner. Dunque rientro rinviato e a questo punto la battaglia per tenere la prima posizione mondiale si fa più difficile. Sinner perderà infatti 500 punti conquistati un anno fa a Pechino, dove Zverev, che lo segue staccato al momento di 1810 lunghezze, ne deve difendere solo 100. Poi Shanghai e il

0: finale della stagione su cui mancano certezze, se non che l'assenza ha toccato ormai 3 mesi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
12: ONU e bilaterali, accordi e tregue in vista, guerra in Etiopia. Benvenuti a una nuova puntata.
13: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
14: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me.
15: We'll not allow a haven for foreign adversaries to threaten America.
16: Ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, qui continuent d'être détruites.
17: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
12: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è sempre tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valerio Bernardo. Se state guardando il canale 63 del Digitale Terrestre, i montaggi video sono di Milena Grigolo e la regia è di Etienne Perrot. Per voi come sempre, in ogni caso, c'è il 349-238-6666, domande e commenti, lo sapete, sms e whatsapp. Vi ricordo anche uno sforzo nel non farmi edulcorare i messaggi, quindi usate un linguaggio consono, non ammettiamo comunque razzismo, sessismo, turpiloquio, vituperi, insomma ormai conoscete lo stile di questo programma. Siamo su tutti i social, più o meno tutti, su X, la pagina Facebook, il nostro canale Instagram e appunto siamo in televisione, canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16:09 in punto, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 10:09 esatte a New York, dove tra arresti, provocazioni, strette di mano e monologhi si è chiusa l'assemblea dell'ONU.

0: E così si va a chiudere l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un'assemblea straordinaria per tantissimi punti di vista, il tenore degli interventi, una serie di provocazioni, disordine al di fuori del palazzo di vetro, le illustri e pesanti assenze e le presenze. Netanyahu in particolare, che è stato snobbato da decine e decine di delegazioni che quando lui ha preso la parola hanno lasciato l'aula, codardi li ha apostrofati lui. Quella provocazione che è arrivata proprio dal membro israeliano delle Nazioni Unite, pensate, è andato dritto dal membro, dal suo omologo iraniano, con una piattaforma Starlink dicendo: guarda, credo che sia molto utile per la libertà di espressione e di comunicazione degli iraniani, del tuo popolo. Al di là di questi aspetti che possiamo derubricare a eccessi o accessi o provocazioni, il contenuto qual è? Beh, che nei tanti bilaterali che si sono svolti attorno al Palazzo di Vetro, l'Iran consegna un piano agli Stati Uniti, 7 giorni per procedere a una tregua e a un negoziato degno di questo nome. Ci chiederemo infatti quanto sta costando questo stallo nella guerra in Medio Oriente. Attenzione, è uno stallo guerreggiato, non è uno stallo pacifico. Continuano le provocazioni, continuano i costi a livello mondiale, lo avete sentito dal GR, i prezzi del petrolio lo spaventano anche in Italia, naturalmente, per conseguenza di questo conflitto. Vi parleremo poi del bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping, un fitto e altissimo cerimoniale con alcune sgrammaticature da parte statunitense. Non è usuale andare a ricevere un omologo proprio sulla pista di atterraggio, lo ha fatto Donald Trump accompagnato dalla moglie proprio per cercare di ricambiare quella sfarzosa accoglienza che lo stesso Xi aveva riservato a Donald Trump qualche mese fa a Pechino. Ma alla fine di tutto ci chiederemo che cosa è scaturito da questo incontro. I temi li conoscete: dazi e tariffe, la tregua economica, l'intelligenza artificiale, il nodo dolorosissimo, quello di Taiwan. Capiremo come e che cosa è scaturito appunto dall'incontro e da quelle tante strette di mano. Registriamo un aspetto: Donald Trump ha insistito moltissimo sull'aspetto personale, il rapporto personale, l'amicizia con lo stesso Xi Jinping. Ma poi, parlando di Medio Oriente, vi porterò in Etiopia, perché, attenzione, i paesi del Corno d'Africa, martoriati oramai da decenni di guerre civili, di dittature, di autocrazie, vivono un nuovo, dolorosissimo, tragico capitolo. Non c'è soltanto il Sudan, che ogni tanto raccontiamo, ma adesso l'Etiopia, una coalizione di 7 formazioni ribelli, tra cui quelli del Tigray, che stanno nuovamente muovendo battaglia al governo federale di Addis Abeba. Con quali conseguenze e soprattutto con quali legami con la guerra nel Golfo? Lo ripetiamo da tanto, forse omaggiando quella previsione funesta ma molto lucida del pontefice quando disse: la terza guerra mondiale è già qui, è presente, solo che la si combatte a pezzi. Ebbene, però, tra quei pezzi, lo diciamo spesso, c'è un filo rosso che li collega tutti inesorabilmente. Peraltro, in tutto questo si muove ancora una volta, purtroppo sempre su patti di mutua difesa, insomma parliamo sempre di guerra, perché nella risoluzione del conflitto del Golfo ci potrebbe essere un coniglio dal cilindro, vediamo quanto è efficace. Il recente patto della Mecca. I capi di Stato Maggiore, infatti, di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia si incontrano quest'oggi, mentre vi parlo, sono a Riyadh per capire se davvero devono fare fronte comune e in che modo, schierando la marina, schierando l'aviazione contro la minaccia degli Houthi. Questi temi di quest'oggi, c'è tantissima carne al fuoco, scaldate pure i polpastrelli, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo a modo nostro, si chiama copertina. Non si sfoglia, non si guarda, non si osserva, la si ascolta. Valentina Ternullo ci racconta così che cosa? Beh, il caos.
1: Dozens of people ended up arrested, including actress Susan Sarandon.
2: I request an order in the hall, please.
3: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
4: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people.
3: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. You try to stop me from coming here. You try to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.
5: America is back, and our country is stronger today than ever before.
6: I thought it's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom.
5: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic?
2: The greatest power is not the power to dominate. Is the power to build a future that works for everyone.
0: La tre giorni di Assemblea Generale, l'81esima delle Nazioni Unite, l'ultima di Antonio Guterres, una assemblea che ha vissuto veri e propri momenti di caos e di tensioni ben sintetizzati da Valentina Ternullo, la grammatica sonora come sempre affidata a Valeria Bernardi. Valeria Bernardi peraltro mi ricordava poc'anzi che è venerdì e quindi ci sarà, come dire, il solito diplomatico scambio di stilettate musicali. Ma torniamo seri, perché cosa sta accadendo? Beh, sta accadendo che nei tanti bilaterali attorno al Consiglio, all'Assemblea, perdonatemi, Generale delle Nazioni Unite, è accaduto che la delegazione iraniana a un certo punto ha offerto un ramoscello d'olivo all'amministrazione Trump. Leggi, una proposta di piano di pace. Un piano di pace, 7 giorni per avviare un dialogo vero, perché, come scrivevano molto bene questa mattina Richard Haass e Caroline Kissane su Foreign Affairs, lo stallo con l'Iran non è sostenibile. Foreign Affairs molto spesso dà indicazioni proprio al Pentagono, alla Casa Bianca, dà indicazioni di policy governativa agli Stati Uniti. E cosa dice? Sostanzialmente che gli ammortizzatori economici, bellici, geopolitici in generale di questo stallo, cioè di questo prolungamento del conflitto nel Medio Oriente, non sono più disponibili, non si riesce più ad assorbire la carenza di petrolio, il prezzo del barile che schizza, il rischio di attraversare quegli stretti, quei choke points, quindi, forse in maniera un po' banale se direte voi, gli autori concludono dicendo è il momento che parli la diplomazia, con la D maiuscola. Ma la diplomazia avrà la forza per imporsi. Buongiorno e ben ritrovato anche in questa stagione di Nessun Luogo Lontano a Giuseppe Dentici, analista di OSME, dell'Osservatorio Mediterraneo, dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Giuseppe, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
7: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito e ben ritrovati.
0: Allora, ho trovato abbastanza seducente la tesi della fase di stallo in vari conflitti, in particolare quello tra Stati Uniti, Israele e Iran, nel momento in cui si vanno ad analizzare alcuni indicatori che permettono di assorbire lo stallo, che è uno stallo costoso, perché gli Houthi e gli iraniani sono riusciti in una magia, hanno trasformato in costi globali una guerra regionale. Però i due autori dicono, guardate che non c'è più margine, la coperta è corta, non riusciamo più a controllare lo stallo, e allora quello stallo deve trasformarsi in pace. Questa offerta iraniana, Giuseppe, secondo te è la volta buona?
7: Beh, questo ce lo auguriamo tutti. Il punto è che sicuramente questa proposta, diciamola così, è solo un riflesso di qualcosa che è percepito da tutte le parti. È inevitabile pensare che la guerra non possa essere un qualcosa che rimanga nel lungo periodo o che non abbia mai fine. È impossibile sostenerla sotto vari aspetti, ma non solo dal punto di vista, diciamo così, americano e o occidentale. Anche sul fronte iraniano la questione è abbastanza pesante, perché ricordiamoci che gli effetti della guerra stanno pesando notevolmente. È proprio di queste ore la notizia che la guerra economica annunciata da Trump quest'estate comunque ha portato alcuni effetti, tipo adesso non c'è più un volo delle compagnie aeree iraniane in grado di coprire una tratta anche molto più breve, come per esempio Teheran-Mascate, riferisco all'Oman. Quindi vuol dire che gli effetti sono pesanti, e anche sul fronte iraniano c'è la volontà o quantomeno c'è la possibilità di utilizzare lo strumento della diplomazia come elemento per dimostrare che da parte iraniana c'è la volontà di dialogare, però se dall'altra parte non c'è, quindi ributtare la palla nel campo avversario nel tentativo di vedere se c'è il bluff, se si abbocca al bluff, oppure anche per cercare di dirimere alcune tensioni interne, perché comunque ricordiamoci che in Iran il regime non è un corpo coeso e compatto, certo. Esistono diverse anime, e anche all'interno del regime ci sono diversi soggetti che in realtà stanno facendo un po' di tutto per evitare che si possa trovare un accordo, e quindi spingono anche lì sul fronte militare, una dinamica che abbiamo già visto in altre crisi, tipo tra quella tra Israele e Hamas, tanto sì, per fare un esempio. Quindi si spera che possa essere, diciamo così, un viatico per eventuali dialoghi più serrati nei prossimi giorni.
0: E staremo a vedere se arriverà e in che termine arriverà la risposta statunitense. Nel frattempo posso darvi conto del fatto che, a riprova della nostra tesi, che non è nostra, voglio dire, ma la riprendiamo molto spesso, tutti i conflitti sono in qualche modo legati, tutti i dossier si tengono per mano l'uno con l'altro. Nel bilaterale tra Xi e Trump, l'amministrazione americana ha ribadito che è inaccettabile l'aiuto della Cina all'Iran. Detto ciò, ci passa tanta acqua sotto i ponti dall'etichetta, dallo stigma, guardate che è inaccettabile, allo stop di un certo appoggio di un pezzo di mondo all'Iran. Sto pensando a Iran, appunto, dietro la Federazione Russa, dietro ancora la Cina, eventualmente anche la Corea del Nord, eccetera eccetera. 349-238-6666. La diplomazia sarebbe Marco Rubio, scrive qualcuno, che è completamente scomparso dai radar, eccezione fatto per la questione cubana. Aggiungo io, vorrei anche vedere, almeno sulla questione cubana, chiusa parentesi, NDR, diciamo, in slang. Sembra tanto che voglia defilarsi dai disastri trampiani per giocarsene nel 2028. E questa è un'osservazione molto interessante, perché al momento Donald Trump, se parlavamo di stallo, è davvero in un momento politico molto molto complesso. Giuseppe Dentice, analista OSME dell'Osservatorio Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V. Oggi, leggendo la notizia dell'offerta di ramoscello d'olivo dell'Iran a Donald Trump, fatta in questo istante, mi è venuto un pensiero maligno e ho pensato alla diplomazia iraniana, che è particolarmente furba, perché Donald Trump ha detto proprio nella sede ONU, oltre che l'America è tornata, l'America è forte, noi risolveremo tutti i conflitti subito dopo le elezioni di midterm. Quasi a dire, guardate, posticipiamo la risoluzione di tanti problemi in parte creati da egli stesso, da Donald Trump, a dopo le elezioni. Intanto votate per me, facciamo un bel congresso, bello unito, tutto repubblicano. Gli iraniani cosa dicono? Ah, vuoi posticipare dopo le elezioni di midterm? Io ti offro una proposta di pace adesso, vediamo se la monetizziamo entrambi. L'Iran, con la sua pubblica opinione interna e anche a livello internazionale, e Donald Trump, che a questo punto si trova costretto, forse, ad accettare una proposta di mediazione. Ci sono troppe illazioni o secondo te è stato un colpo da maestro diplomaticamente, la tempistica?
7: No, credo che non ci siano, diciamo così, tanti retropensieri, se vogliamo dirla così, nel senso che è evidente che esiste una, come dire, una percezione molto negativa degli Stati Uniti, questo dentro gli Stati Uniti ma anche fuori, e mi riferisco soprattutto non solo agli avversari, quindi all'Iran, ma anche agli alleati degli Stati Uniti nell'area. Mi riferisco ai paesi arabi del Golfo, che sostanzialmente non si fidano più degli Stati Uniti. Quindi che cosa fanno? Cercano addirittura di raggiungere una qualche forma di accordo direttamente con gli iraniani. E da questo punto di vista credo che all'interno della diplomazia iraniana ci sia anche questa, come dire, furbizia, nel senso che ci si rende conto dello stato di debolezza in termini proprio rappresentativi e anche proprio di percezione rispetto a quello che è l'attuale capacità della Casa Bianca. Quindi il lancio in questo senso fatto anche in sede ONU può essere una mossa volta un po' a stanare, come dire, Trump e vedere se c'è una reale volontà. Però è chiaro che al di là di questo nessuno, diciamo così, si mette in condizione di pensare Trump accetterà, nel senso che si percepisce che può essere un'opzione, ma non è detto che questa opzione venga colta.
0: Certo.
7: Secondo me molto dipenderà da quello che lo stesso Trump vuole fare e soprattutto da quello che è lo stesso gruppo di lavoro, poi alla fine i vari Witkoff e quant'altro non sono altro che emanazioni dello stesso presidente. Quindi se il presidente ha deciso da questo punto di vista di evitare di impegnarsi in un qualcosa che sa che comunque elettoralmente non lo porterà ad avere dei vantaggi, perché comunque i sondaggi in questo momento vedono Trump, o meglio i repubblicani, parecchio sotto, quindi potrebbe anche essere una mossa in realtà volta a dire sicuramente facciamo qualcosa dopo le elezioni di midterm, senza escludere però, e questo è un elemento che bisogna sempre ricordare, che gli Stati Uniti in realtà in queste settimane sembrerebbero muoversi più verso un tradizionale canale militare che verso quello diplomatico, alla luce di quelli che sono stati, diciamo così, alcuni vertici tenuti in Europa e diciamo così nelle basi CENTCOM in Medio Oriente, dove sostanzialmente si cerca di trovare una sorta di linea guida per riprendere il discorso, che sia della guerra o che sia di azioni comunque da utilizzare nei confronti dell'Iran per ipoteticamente metterlo in ginocchio. Però ecco, ripeto, se dopo sei mesi e passa lo strumento militare non ha portato degli effetti concreti, la colpa non è dello strumento militare in sé, ma del fatto che non ci fosse una politica dietro, certo, e quindi un'azione lungimirante in grado di poter gestire il tutto.
0: E peraltro plasticamente visibile, interessante, che a fronte di questa miopia, con tutto il rispetto per il presidente Donald Trump, ma molto spesso in politica estera negli ultimi tempi si è mosso con accessi di entusiasmo e di iperattivismo, ma senza forse guardare il grande gioco, il grande scenario, senza calcolare fino in fondo tutte le potenziali conseguenze. Direi che Hormuz è un esempio emblematico. Dall'altra parte abbiamo nel G2, parlo della Cina, uno Xi Jinping che invece è una Cina che fa del lungo periodo, della lungimiranza strategica, la propria cifra. E lo sottolineano alcuni ascoltatori che dicono: guardate che questi conflitti, se non entra la Cina in qualche modo a risolverli, a mediare, a fare diplomazia, non si possono risolvere. Nel frattempo, come giustamente diceva Giuseppe Dentice, l'agenda iraniana prevede un utilizzo della diplomazia. Araghchi ha visto Lavrov e a margine dell'assemblea dell'ONU. Nel corso dell'incontro gli iraniani hanno elogiato la posizione responsabile della Russia nell'opporsi all'aggressivo unilateralismo statunitense e allo sfruttamento delle organizzazioni internazionali per esercitare pressioni sulle nazioni indipendenti. Giuseppe, siamo un po' alle solite, nel senso che il collante tra tanti attori, Iran, Cina, Federazione Russa, Corea del Nord, è soprattutto l'antiamericanismo, l'essere contro l'Occidente, contro lo strapotere americano.
7: Beh, di base è, diciamo così, è una sorta di elemento ideologico che ricompone e guida gran parte di questo tipo di azione. È un po' un segreto di Pulcinella, è inutile negarlo, però anche quando per esempio si parla, allargo il discorso al tema Global South, per esempio, no? Il sud globale e tutta questa narrazione che esiste, anche lì non è che è impensabile ragionare intorno al discorso che Cina e Russia stiano diventando una sorta di campioni o portabandiera dell'anti-americanismo nel mondo, perché è proprio parte di quella strategia lì e nella quale poi ci sono presenti, guarda caso, Pechino e Mosca, ma anche tutta una serie di attori che hanno una lunga tradizione, diciamola così, di antagonismo nei confronti degli Stati Uniti, l'Iran in primis, ma anche attori che hanno una tradizione culturale come alcuni paesi sudamericani, anche se ora, diciamo così, la bandiera sembra muoversi altrove, che hanno fatto anche così dell'anti-americanismo una bandiera identitaria. Quindi diciamo che è un discorso molto più ampio, ma che in un certo senso nel breve guida gran parte di questo tipo di iniziative.
0: Giuseppe Dentice, se puoi, stai ancora con noi. Tra poco andiamo a sentire i numeri, quelli della borsa. Poi voglio tornare a quello che è stato l'intervento di Benjamin Netanyahu, snobbato da decine di delegazioni. Netanyahu ha tuonato contro il sindaco Mamdani, che aveva ipotizzato di applicare il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale e arrestarlo. Netanyahu lo ha accusato di volergli tappare la bocca. Ci sono state una serie anche di reazioni rispetto a questo discorso molto molto aggressivo da parte del leader, del premier israeliano. Vorrei tornare su questo, prima sentiamo i numeri della borsa, poi torniamo.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
15: Per le idee che fanno discutere.
16: No, la frase sono per la legalità.
15: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
17: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
15: Per allargare gli orizzonti.
18: La spesa per il PNRR. No.
15: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Un buon pomeriggio, la fiacca seduta di Wall Street non sostiene le piazze europee in quest'ultima frazione della loro giornata. A Wall Street appunto il Dow Jones sta guadagnando lo 0,28%, piatto praticamente lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq 100 è in calo sia pur di pochissimo, lo 0,03%. In questo contesto Parigi sta cedendo a sua volta lo 0,28%, Francoforte è scesa a un guadagno dello 0,38%, mentre Londra sta volgendo in negativo, in questo momento è sostanzialmente piatta, però Milano più 0,27%, in luce ancora gli stessi titoli che abbiamo già nominato, Technoprobe più 2,17% tra i tecnologici che sono tra quelli che viaggiano meglio in questa seduta, come anche i bancari, Unicredit più 1,57%, Biper Banca più 1,51%, Banco BPM più 1,14%. In negativo restano sempre i petroliferi in questa giornata. Vediamo in particolare in questo momento Eni meno 1,44% e Tenaris che cede oltre il 2%, meno 2,13%. In chiusura diamo uno sguardo anche al mercato dei cambi, dove l'euro è sul dollaro in questo momento a 1,14 preciso in questo istante. Diamo la linea a voi e tutti gli aggiornamenti in Focus Economia.
23: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
24: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
25: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Come si protegge la propria salute? Con un
1: una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
3: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
2: E con
4: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
6: Nessun luogo è lontano

0: Questo è Nessun Luogo Lontano, il racconto della grande attualità internazionale alla fine di una 3 giorni Assemblea Generale dell'ONU, 81esima, ricchissima di bilaterali, ricchissima di colpi di scena, ricchissima di eco, e l'eco un po' risuonava quando l'aula semideserta ascoltava le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per protesta decine di delegazioni sono uscite e lo stesso Netanyahu ha rincarato la dose, quasi non cercando nemmeno il dialogo, dicendo piuttosto se ci sono altri codardi che vogliono uscire da questa stanza lo facciano immediatamente. Poi ha parlato delle ragioni di Israele, di questa guerra, ha difeso il suo operato, la sua politica, e torna Giuseppe Dentice, perché questo discorso, tanto quanto quello di Donald Trump, mi sento di poter dire, sembrava più rivolto ai propri elettori che all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Cioè, in questa 81esima assemblea, forse mai come stavolta, i leader internazionali hanno parlato al loro pubblico, spesso in vista di tornate elettorali. Questo non è un buon segno per l'ONU. Cosa ci dice di altro?
1: Beh, non è un buon segno in generale, anche perché Netanyahu ha fatto chiaramente un intervento che guardava la sua opinione pubblica. Questo è innegabile, ma lo ha fatto grosso modo lo stesso anche Trump. Ci dice che in realtà le Nazioni Unite sono estremamente deboli. Né una sola, una ulteriore conferma, ed è un meccanismo che andrebbe riformato, come è stato ricordato da tanti anche rappresentanti nazionali, tra cui anche il ministro degli esteri Tajani. Il punto è la volontà politica, una volontà politica che non c'è e che dimostra quanto poi di fatto anche questa sovrastruttura è necessaria o comunque utile per favorire poi, diciamo così, questo disordine che esiste a livello globale, nella quale gli attori statuali si muovono cercando di portare avanti le proprie strategie. Quindi quello che dicono poi in fin dei conti gli Stati Uniti, Israele, Russia, Cina o quant'altro può essere, come dire, in termini di narrazione diverso, ma poi fattualmente si muovono sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Grazie mille, come sempre, a Giuseppe Dentice, Osmed, l'osservatore sul Mediterraneo. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima. Un po' di messaggi, 349-238-6666. Nelle dirette di Nessun Luogo Lontano cerchiamo anche di prendere spunto dai vostri suggerimenti. Qualcuno scrive: come mai Meloni non ha partecipato all'Assemblea Generale dell'ONU? Perché non lo sappiamo. Possiamo dire che era una cena di gala per l'importante settimana della moda che era qui a Milano. C'era però il ministro degli esteri Antonio Tajani, che, come avete sentito, è stato uno dei pochi a ribadire i principi fondanti proprio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Qualcun altro, Alberto, scrive: che fine ha fatto Ahmadinejad, ex presidente iraniano? L'ultima volta che l'abbiamo visto, vado a memoria, era proprio la celebrazione del funerale della guida suprema Khamenei. Poi si sono rincorse una serie di voci che hanno a che fare con un suo arresto, i suoi domiciliari, un tentativo di essere in qualche modo attirato da servizi segreti stranieri. Al momento sembra veramente sparito totalmente dai radar iraniani, però sappiamo l'opacità, diciamo, della Repubblica Islamica. Qualcun altro, credo forse una provocazione: parlate dell'Iran come se fosse la Svizzera, e chiude il messaggio con un ma. Non ho ben capito, forse aveva a che fare con la mia notazione in cui ho parlato di abilità diplomatica. Nel momento in cui tu a un certo punto offri un piano di pace a Donald Trump, lo costringi a uscire allo scoperto, come diceva giustamente Giuseppe Dentice, quasi fosse una partita a poker, no? Fai un vedo e l'ho trovato, dal punto di vista strettamente diplomatico, non sto dando giudizi evidentemente, lungi da me, è una mossa molto molto molto molto astuta, soprattutto perché fatta durante l'81esima Assemblea Generale. Allora, come diciamo spessissimo, nessun conflitto è autonomo. Anche i conflitti più lontani, oramai, in questo decennio, in questi ultimi anni così turbolenti, hanno sempre un legame, c'è un filo rosso che li lega tutti, anche quello in Etiopia. Abbiamo già raccontato, purtroppo molto poco, ma perché era oscurata, non si poteva entrare come giornalisti, anche gli umanitari hanno fatto una fatica incredibile per mesi, il conflitto in Tigray. Quel conflitto si riaccende, vi porto in Etiopia, lì dove 7 gruppi ribelli, tra cui appunto il TPLF, il Movimento per la Liberazione del Tigray, stanno muovendo guerra contro Addis Abeba, contro il governo federale. L'obiettivo dichiarato è un cambio di governo. A questo punto, che cosa farà Abiy Ahmed? E soprattutto, come diceva qualcuno un tempo, ma che ci azzecca questo conflitto in Etiopia? Ricordo che la prima tornata, tra virgolette, fece 600.000 morti, secondo alcune stime, stiamo parlando di qualcosa di devastante. Ebbene, si riaccende quel conflitto e ci sono dei legami con i paesi del Golfo. Piero Della Pozza ha raggiunto Samuel Getachew, giornalista freelance di base ad Addis Abeba, che ci racconta proprio questo, sentite.
2: La situazione in Tigray, nell'Etiopia del Nord, sta diventando molto preoccupante, soprattutto perché rischia di diventare un conflitto regionale, in cui, per esempio, l'Eritrea sosterrebbe il TPLF, il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. Al momento c'è un'alleanza da 7 gruppi di opposizione formata nell'ultima settimana. Tra di loro ci sono l'Esercito Nazionale Fano Amara e l'Esercito di Liberazione Oromo. Hanno grandi differenze tra di loro, ma sono uniti dal fatto che tutti vogliono rovesciare il governo. Ci sono anche speculazioni sulla possibilità che altri paesi entrino nel conflitto, nello specifico gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Gli Emirati già forniscono all'Etiopia supporto e armi. Su una scala più ampia, molti paesi stanno venendo coinvolti e vari interessi nazionali stanno entrando in gioco. Nei prossimi tempi aumenteranno molto i flussi migratori da questa zona, non solo verso i paesi confinanti, ma anche verso l'Europa. Ci sono moltissime persone a cui è chiaro che saranno costrette ad unirsi ad uno dei vari eserciti in campo e a combattere. Non sembra che ci sia alcun interesse al compromesso da nessuna delle due parti. Ci sono molti ostacoli ad una risoluzione. Il motivo per cui l'Eritrea è importante, in questo caso, è che il governo etiope li accusa di fornire armi ai gruppi ribelli e Asmara dice che l'Etiopia aspira a prendere i porti sul mare dell'Eritrea. E questo rischia di nuovo di rendere il conflitto molto regionale.
0: Samuel Getachew al microfono di Piero Dal Poz. Il conflitto rischia di diventare regionale, la riassumo brutalmente. Se in una qualsiasi parte del mondo c'è un amico di un tuo nemico che lo sta aiutando, beh, tu cerchi un altro amico in modo da contrastare quell'altro, il primo amico. Spero di essere stato chiaro. Insomma, in buona sostanza, è difficile trovare un quadrante dove non si intersechino gli interessi di tantissimi attori. Un caso eclatante è anche nello stesso territorio africano come gli interessi di Federazione Russa e Ucraina si siano scontrati, con una presenza ucraina che si sta rafforzando, ma non tanto perché Kiev abbia qualche interesse egemonico in Africa o ha degli appetiti particolari, semplicemente perché loro dicono, beh, se possiamo ostacolare, rompere le scatole ai russi, lo facciamo anche in un terzo quadrante, in un quadrante lontano. Da ciò, ancora una volta, questa strana guerra mondiale a pezzi che viene combattuta, ma in cui il filo rosso c'è. Allora, tra poco vado di nuovo ai messaggi, 349-238-6666, prima fatemi dare il buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Giulia Sciorati, Assistant Professor al King's College di Londra, esperta di Cina. Giulia, ciao, buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Ciao Gianpaolo.
0: Allora, partiamo da quello che può essere un bilancio pur sintetico dell'incontro tra Xi e Donald Trump. Nessuno si aspettava grandi cose, e forse non sono uscite grandi cose, però magari la notizia è proprio questa, nel senso che almeno non c'è stato uno scontro violento. Si sono messi d'accordo sul fatto che questo stallo, questa pace, questa tregua sui dazi può continuare, ma aiutaci a capire un po' meglio le sfumature di questo incontro.
3: Certo, guarda, in generale direi che c'è consenso nella comunità di studiosi internazionali che ne hanno già un po' scritto adesso, che questo è stato un vertice soprattutto di stabilizzazione della relazione bilaterale, non è stato assolutamente un vertice di svolta, ecco. Sicuramente c'è un tono che è rimasto abbastanza positivo e, come ricordavi anche tu, c'è stata questa estensione della tregua commerciale, però quello che abbiamo visto è che sulle questioni strutturali, come per esempio la questione taiwanese, la questione della tecnologia o della sicurezza, rimangono delle divergenze abbastanza significative. Vorrei però puntare l'attenzione su un particolare che trovo molto interessante, del fatto che all'interno del discorso e dei dialoghi Xi Jinping ha fatto un riferimento diretto alla trappola di Tucidide. Xi ha detto fondamentalmente che questa trappola può essere superata, quindi che il confronto tra una potenza in ascesa come la Cina e una potenza dominante come gli Stati Uniti non deve necessariamente produrre conflitto. E secondo me qui c'è un punto interessante, molto interessante da un punto di vista analitico, per capire un po' meglio la situazione, perché di fatto quello che vediamo è che la trappola di Tucidide non è più soltanto una categoria che è utilizzata da studiosi come me, per esempio, per interpretare la relazione tra Stati Uniti e Cina, ma è proprio all'interno del linguaggio di questi leader, il modo in cui descrivono la propria relazione. Secondo me questo ha conseguenze molto concrete, perché fondamentalmente quando noi andiamo a rappresentare la rivalità in un certo modo, come questo confronto, andiamo anche a formare delle aspettative e quindi andiamo anche a informare quello che è il comportamento poi di Cina e Stati Uniti. E quindi è interessante notare però che, nonostante questo sia stato proprio inserito all'interno del modo in cui Stati Uniti e Cina si vedono l'un l'altra, quindi non più a livello teorico ma a livello pratico, è interessante vedere proprio perché Xi in questo senso cerca di respingere l'idea di un conflitto che è inevitabile, quindi ancora di più una spinta verso un vertice che di fatto cerca di essere stabilizzante.
0: Giulia Sciorati, ci rifugiamo, recuperiamo anche alcuni scritti, appunto, arriviamo nell'antica Grecia quando la crescente Florida Atene minacciava Sparta, e quando si realizzò quella profezia quasi che si autoavvera, perché da un lato hai una potenza, gli Stati Uniti, per andare nel tempo moderno, che sono o erano egemoni totali, vedono una potenza che potrebbe controbilanciare il suo strapotere, ma non è soltanto il fatto che l'altra è emergente, è anche il fatto che si incute timore nel primo soggetto, e da lì appunto si può autoavverare quella profezia che è lo scontro totale. Torniamo tra pochissimo su quelli sono gli strumenti per evitare questa trappola. Lo facciamo con Giulia Sciorati, King's College di Londra. Piccola pausa, traffico, torniamo.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
7: Vi presenta Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, segnalo code per incidente sul tratto milanese della A4 tra Monza e Cormano in direzione Torino, code per incidente sempre sulla A4 ma tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Code per incidente risolto sulla A22 del Brennero tra Mantova Nord e il bivio per la A4 in direzione del Brennero. A14 Adriatica, code per una perdita di carico tra il bivio per la 1 e il ramo Casalecchio in direzione Ancona. In centro Italia, code per lavori sulla 1 verso Napoli tra Ceprano e Pontecorvo. Code per lavori sulla A24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione Teramo. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio. A più tardi.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Nessun luogo è lontano.
0: Il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping, l'evocazione della trappola di Tucidide, cioè il fatto che una potenza emergente, quando spaventa la potenza dominante, in qualche modo innesca una serie di comportamenti che vanno a finire in un conflitto, in uno scontro aperto. È quello che Xi vuole evitare, è quello che lo stesso Donald Trump ragionevolmente vuole evitare. Qualcuno scrive al 349-238-6666 perché si continua a nominare la Cina come paese emergente quando ormai sono anni che ci stanno demolendo in qualsiasi ambito. Ha quasi ragione l'ascoltatore, in molti ambiti sono punte di eccellenza, l'high tech, il commercio eccetera eccetera, ma attenzione, non parliamo di paese emergente, parliamo di potenza. La vera vittoria di Xi, forse dal punto di vista politico e di comunicazione, è stato ottenere questo G2 da pari a pari con gli Stati Uniti. Finalmente si è consacrato il fatto che la grande partita mondiale si gioca tra Pechino e Washington. Con Giulia Sciorati stiamo provando ad analizzare anche quelli che sono punti di frizione ma punti di contatto, cioè leve diplomatiche per evitare lo scontro, eludere quindi la trappola di Tucidide a distanza di qualche migliaia di anni. Giulia Sciorati, lo ricordo, insegna al King's College, profonda osservatrice e conoscitrice delle vicende cinesi. Ecco, il nodo Taiwan. Lì c'è stato un aspetto importante, Giulia, perché a un certo punto gli Stati Uniti congelano la vendita di armi a Taiwan. Potrebbe essere qualcosa di temporaneo, però il fatto che la congeli proprio in questo momento, proprio mentre Shiva a New York, è un segnale importante, perché la Cina aveva richiesto esattamente questo. Il tema armi Taiwan è un chiavistello diplomatico che potrebbe raffreddare un attimo lo scontro?
3: Sì, sicuramente la dimensione della questione delle armi a Taiwan è qualcosa di interessante, anche perché non è la prima volta che negli incontri bilaterali troviamo questa questione. Per esempio Trump, dopo l'incontro con Xi dello scorso maggio, ha descritto esplicitamente quel pacchetto da circa 14 miliardi di dollari, sì, come una leva negoziale nei rapporti con la Cina. E secondo me questo è interessante perché se la guardiamo in prospettiva delle relazioni bilaterali vediamo che è qualcosa che introduce una logica più, se vogliamo, transazionale in una questione che di fatto Washington tradizionalmente va a legare più, va a tenere, diciamo, più distinta, va a cercare di tenere più distinta da quelle che sono generalmente le negoziazioni dirette con Pechino.
0: Sì.
3: E per la Cina allo stesso tempo questo, se lo pensiamo da un punto di vista proprio di segnali, può indicare che esiste uno spazio negoziale, no? Per cui per Taiwan allo stesso tempo però genera sicuramente più interrogativi sulla prevedibilità del sostegno americano, qualcosa che, certo, l'isola ovviamente si interroga ormai da molto tempo. Bisogna però secondo me cercare di andare ovviamente un po' al di là di quelle che sono le evidenze tratte da questo pacchetto, perché alla fine se noi guardiamo il vertice non emerge tantissimo su Taiwan. Come ricordavamo all'inizio, Taiwan è stato appunto un elemento, addizionale a quelle che sono in realtà state questioni più generali, esatto, e più di stabilizzazione.
0: Giulia Sciorati, King's College di Londra, siamo quasi in chiusura, ti chiedo una battuta, perché le battute di Donald Trump sull'amicizia con Xi Jinping, il rapporto personale, Trump è molto avvezzo a sottolineare questi aspetti, no? Sarebbero state messe in crisi, lo dicono i social cinesi, perché su Weibo lo riportano varie agenzie, molti cinesi si sono stupiti del fatto che mancavano i mooncake, i dolcetti tipici, che adesso è il periodo in Cina, e dicevano: ma come, fai la cena di gala con Xi Jinping e mancano quei dolcetti? Scherzi a parte, credi che Xi Jinping ricambi questo rapporto specialissimo e personalissimo che Donald Trump ostenta e dice di avere?
3: No, io penso che per Xi Jinping chiaramente l'interesse è quello di mantenere e approfondire un canale diretto con Trump, ma che la relazione personale non va assolutamente a sostituire la competizione strategica, e che sicuramente la Cina già ha un occhio di riguardo verso quello che succederà al post-Trump negli Stati Uniti.
0: E staremo naturalmente a vedere. Grazie mille. Giulia Sciorati, King's College di Londra, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Giulia, grazie.
3: Ciao.
0: Allora, questo è un po' il bilancio del bilaterale tra Xi e Trump, qualche punto di contatto, tanti punti di divergenza, anche sul banalmente l'approccio, no, all'intelligenza artificiale, con uno Xi che dice: guardate che il nostro elemento umano sarà sempre il caposaldo in tutte le nostre ricerche sull'intelligenza artificiale, un Donald Trump invece che, nonostante gli allarmi delle varie aziende della Silicon Valley, che poi stranamente si dicono dateci voi un freno, è uno strano paradosso comunque del mondo dell'AI, Donald Trump dice: assolutamente, ma quale freno, qua bisogna correre perché bisogna vincere la competizione dell'AI, dell'intelligenza artificiale, che peraltro lui ha ribattezzato la superintelligenza. Noi per il momento non ci adeguiamo, lo confesso, alla grammatica, alla volontà di Donald Trump, continuiamo a chiamarla intelligenza artificiale. Dicevo, vorrebbe briglia sciolta, cioè si corre perché pur di vincere la competizione con la Cina le regole naturalmente non piacciono. Invece alla vecchia Europa le regole piacciono, e come. Staremo a vedere quale dei 2/3 modelli avrà il sopravvento in questa competizione fondamentale, che è tanto fondamentale quanto, almeno se non di più, la corsa allo spazio. Qualcuno scrive: gli Stati Uniti sono pienamente consapevoli che per le varie scelte scellerate verso la globalizzazione sono destinati a perdere economicamente, soprattutto se perdono la leva del dollaro. Lo abbiamo ripetuto tantissime volte. In questo momento, per il momento ancora, gli Stati Uniti, grazie a potenza militare e dollarizzazione nel mondo, hanno delle formidabili leve geopolitiche per ancora tenere l'egemonia, ma appunto la Cina corre parecchio. Trump penserà che la trappola di Tucidide è una fake news, e anche questo è interessante, l'ascoltatore irride il comportamento di Donald Trump. Peraltro, a proposito di fake news, il giudice ha ristabilito che le 3 testate estromesse dalla Casa Bianca devono rientrare. Nelle scorse ore c'è stato comunque un veto all'ingresso della Casa Bianca, insomma ho la sensazione che questa braccio di ferro tra Trump e alcuni giornalisti continuerà, ve ne daremo conto. Lo sapete cosa ci piacciono, no? Le opinioni, quelle ben informate.
10: Musumeci, il metal mi annoia molto. Ecco la tua punizione. Ciao a quasi tutti.
11: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.
0: Vabbè, pensavo peggio, devo dire, Bernardi. Incredibilmente, come Xi e Trump troviamo qualche punto di contatto, di diplomazia. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo in diretta lunedì ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
12: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
13: Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
19: Affrettati, l'offerta termina oggi.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
22: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
23: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
24: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
25: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
24: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
26: Ha dimenticato i discount.

0: attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
1: Sono le 17.
2: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Assemblea ONU, il premier del Libano, il nostro futuro non sarà deciso da altri. Israele si ritiri. Ucraina, Zelensky annuncia da Trump il via libera alla produzione di Patriot, il Cremlino monitoriamo. Stand innovation per Papa Leone all'UNESCO, prima visita di un pontefice presso l'organismo ONU dai tempi di Giovanni Paolo II. L'ex presidente di Fedeuram truffato con WhatsApp e l'intelligenza artificiale sottratti 36 milioni di euro. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Skepis. Il futuro del Libano non sarà deciso da altri al suo posto, né la sua sicurezza e stabilità potranno diventare il prezzo di accordi conclusi in sua assenza. La nostra posizione sulla guerra è stata chiara fin dall'inizio, volevamo porvi fine e vogliamo che il cessate il fuoco venga consolidato. Così il premier libanese Nawaf Salam all'Assemblea Generale dell'ONU: vogliamo che Israele si ritiri da tutto il territorio libanese fino ai nostri confini internazionalmente riconosciuti. E il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il presidente statunitense Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot. Poco fa il commento del portavoce del Cremlino Peskov: Zelensky dice molte cose, aggiungendo poi che la Russia sta monitorando molto da vicino quali paesi stanno fornendo quali licenze, fornendo quali armi a Kiev e che tiene tutto attentamente in conto. La recita dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, restaurata dopo il terribile incendio, poi la veglia con i giovani concluderanno la giornata di oggi del Papa a Parigi. Leone è intervenuto all'UNESCO, accolto da una stand innovation. Sentiamo.
1: We must recognize that the most terrible of human works is war.
2: La più terribile delle opere umane è la guerra. In essa la scienza stessa è posta a servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. Così nel suo lungo intervento all'UNESCO il Papa.
1: Freedom is indeed beautiful when it is oriented.
2: La libertà è bella, ha ricordato Leone, quando è orientata verso il bene e la verità, e deturpata quando scivola nell'arbitrio, nella violenza e nella sete di potere. La pace è vera però quando scaturisce dalla virtù della giustizia più che da un mero contratto, ha ricordato. Il pontefice ha affrontato anche la questione dell'intelligenza artificiale, invitando ad una deontologia condivisa e esortando la comunità internazionale a proteggere in particolare bambini e giovani. Nel faccia a faccia questa mattina con il presidente Macron, il Papa ha lanciato un monito sul fine vita e ha chiesto in Francia, dove già c'è la legge, di imparare ad accogliere la vita senza condizioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: E ora parliamo di truffe tecnologiche. La vittima stavolta è l'ex presidente di Fedeuram ed è caccia alla banda che ha fatto sparire 36 milioni.
3: È un mondo difficile, recitava una canzone, un mondo dove capita che l'ex presidente di Fedeuram, Paolo Molesini, diventi vittima di una truffa internazionale. La vicenda risale a febbraio. Il manager riceve, anzi crede di ricevere, un WhatsApp da Carlo Messina di Intesa San Paolo, a cui fa capo Fedeuram. Gli viene indicato di effettuare tramite tesoreria Fedeuram dei bonifici per un'operazione finanziaria all'estero. Poi la telefonata all'altro capo, la voce di un avvocato d'affari noto a Molesini, replica con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici. Dalle casse dell'istituto escono circa 95 milioni. Bottino in buona parte recuperato, ma all'appello mancano 36 milioni volatilizzati nella conversione in criptovalute. La procura di Milano è a caccia del maltolto e della banda di truffatori. Sul registro degli indagati c'è un nome straniero. Storia di questi tempi, tutt'altro che strana. Le CEO fraud o frodi dell'amministratore delegato sono in forte crescita e solo Intesa San Paolo da inizio anno ha neutralizzato 5.000 video fake fatti con l'intelligenza artificiale, spesso collegati alla di Carlo Messina. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E chiudiamo con una notizia di cronaca: è morto Salvatore Zora, il rider di Glovo di 37 anni, rimasto coinvolto ieri in un incidente al Foro Italico a Palermo. L'uomo

L'uomo era rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade non possiamo limitarci al cordoglio. Morire mentre si lavora non può mai essere considerato inevitabile, scrive in una nota la CGIL. Ed è tutto per questo Giornale Radio, il prossimo alle 18, linea Focus Economia.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Sufficient.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come sempre avremo anche la poco invidiabile classifica. In realtà l'approfondimento l'avevo in parte già anticipato ieri e quindi la notizia è arrivata che eravamo in diretta, il rapporto di Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla, che come ogni volta insomma va a vedere chi contribuisce, presentato ieri al CNEL, ha analizzato i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel 2025, caratterizzati, come dice Itinerari Previdenziali, da una forte asimmetria fiscale, perché il 30% dei contribuenti italiani, quelli che hanno redditi da 29.000 euro a salire, paga l'80% dell'IRPEF, e quindi sono 216 miliardi, e in particolare il carico è concentrato su 8 milioni di contribuenti che sono quelli nell'aliquota a partire da 35.000 euro l'anno, che ricordo sono più o meno 2.000 euro netti al mese, non stiamo parlando da 35 in su di ricchi, mettiamola così, o di benestanti. Beh, versano non solo quelli da 35.000 in su, quindi anche a 100.000, anche a 150, 200, versano il 65% di tutta l'imposta. La dichiarazione dei redditi in realtà è presentata da 43 milioni quasi di persone su 59 milioni di abitanti, ma solo 34 milioni versano almeno un euro di IRPEF. Quasi 9 milioni infatti fanno la dichiarazione, quindi non stiamo parlando di evasione, ma non pagano l'imposta perché hanno redditi nulli o molto bassi, o perché detrazioni e deduzioni azzerano il conto. Poi ci sono appunto 16 milioni che non presentano alcuna dichiarazione. Attenzione, ci sono minori, familiari a carico, persone senza obbligo dichiarativo. Il problema è che se tu sommi quelli che presentano ma non versano per i motivi che ho detto con quelli che non presentano la dichiarazione, siamo quasi 25 milioni di italiani che o non la presentano o non versano un euro, non contribuiscono all'IRPEF. E tra l'altro gli italiani che, poi c'è tutta la parte che arriva fino a 29.000 euro, sono il 70% del totale e pagano il 21% di tutta l'IRPEF. Poi c'è l'ISEE, nell'anno in questione, questa volta per il 2025, sono 10 milioni di famiglie che hanno presentato la DSU, che è la dichiarazione sostitutiva unica per ottenere l'ISEE, sono quindi, dando una media di nucleo familiare di 2,9 componenti, sono 29 milioni gli italiani che hanno usufruito di agevolazioni sotto forma di denaro o servizi. Poi però ci sono anche, e questo farà arrabbiare alcuni, le anomalie fra categorie. Allora, io non sto dicendo una, ma è normale che un gioielliere, per carità, c'è anche il gioielliere che guadagna poco, non lo metto in dubbio, è così, però che un gioielliere dichiari in media 27.000 euro contro gli insegnanti, che chiaramente hanno in molti casi il prelievo alla fonte, poi possono svolgere anche attività diciamo in privati, insegnanti 28.000 euro, insomma è difficile da accettare nella sua complessità, mettiamola così, e nella sua totalità. Poi vedo che i giornalisti dipendenti sono al terzo posto con 70.000 euro lordi per categoria, gli artigiani a 30.000, commercianti a 25.000, baristi a 20.000, e quello vale anche però per i ristoratori, non è solo baristi. Sì, sono dati che insomma obiettivamente non stanno assieme. Tra l'altro un ristoratore guadagnerebbe, in base alla dichiarazione dei redditi, meno di uno sportellista delle poste, e gestire un bar rende meno che lavorare nel settore dei trasporti. Per carità, anche qui ci possono essere casi del genere, ma insomma non possono essere tutti così. Tra l'altro Lisa, che guardando sugli autonomi, oltre la metà della platea ha un punteggio inferiore a 8, che è la soglia per accedere, è l'indice di fedeltà fiscale, diciamo così,
la soglia per accedere ai benefici penali e premiali. Non significa in automatico essere evasori, lo dico per dovere di cronaca, significa semplicemente che l'Agenzia delle Entrate ti ritiene poco affidabile, la tua dichiarazione dei redditi rispetto, diciamo, ai dati medi o quelli ritenuti ottimali. È un indice di affidabilità, non è già un'accusa di evasione. E poi uno potrà dimostrare perché magari quell'anno ha avuto un reddito così più basso, o le contingenze che hanno portato anche esterne avevano un reddito più basso. Quello che fa specie, ripeto, non è il caso singolo, perché sarebbe sbagliato anche dimenticarsi che esistono casi reali, fa specie il dato aggregato, cioè se la media è appunto di un gioielliere 27.000 euro lordi, che è superiore a quello di un insegnante che è 28.300 euro lordi, i conti non tornano, i gestori di discoteche dichiarano solo 11.700 euro lordi all'anno, è un lavoro, diciamo, sulla soglia della povertà, visto così. E poi tra l'altro i commercianti dichiarano meno dei dipendenti privati, 25.000 euro contro 27.000 euro. Ne parleremo dopo la poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

0: comunque vedo molti messaggi su questo, no? Allora, qualcuno dice ha ragione, ma è possibile, è la stessa cosa che abbiamo sentito nel 2025. Sì, non è che questa sia una notizia nuova, ogni anno itinerari previdenziali va a vedere come è distribuita l'IRPEF, sostanzialmente come è distribuita anche il peso dell'IRPEF per categorie. Nessuno si immagina una differenza enorme dall'anno all'altro, però ogni anno fa notizia, mettiamola così. Allora, al di là delle notizie in breve che sto per dare, i mercati finanziari, l'andamento dei mercati in generale, come li chiamiamo in questo periodo, anche mercati di carattere energetico soprattutto. Da un lato si attenua la corsa dei titoli di Stato, e questo è un buon dato per l'Europa. Faccio notare che però non c'entra nulla con l'Europa, ma i mutui in America sono arrivati a valere una media del 6%, i mutui per la casa. E questo segnala un po' di tensione invece non tanto sui titoli di Stato, ma proprio sul mercato del credito. Ma in questo momento non si segnalano tensioni ulteriori sui titoli di Stato. Per quello che riguarda il risico bancario ci sono alcune notizie oggi. Unicredit, tramite portavoce, ha detto che sono infondate le ipotesi sull'interesse per banco BPM. E poi per quello che riguarda il banco BPM, corre comunque in borsa, era ben comprato sulle ipotesi di stampa circa una mossa congiunta di Unicredit e Crédit Agricole. E questa è stata la notizia forse che più ha mosso oggi il mercato, devo dire. Poi c'è la notizia invece del via libera della Banca d'Italia alla fusione di Banca IFIS con i limiti, Zignone sarà il nuovo amministratore delegato. La Banca d'Italia ha fatto anche dei rilievi a Banca IFIS e oggi si sono saputi anche gli esiti dell'indagine condotta tra gennaio e giugno del 2026 con giudizio parzialmente sfavorevole, chiedendo all'istituto un insieme di misure e la predisposizione di nuovi piani. Banca d'Italia ha disposto anche rilievi sia di conformità che gestionali. Ora, il titolo è arrivato a perdere oggi l'11% a Milano, non è chiaramente tra quelle maggiori capitalizzazioni, ma andava dato. Come va la borsa, visto che sto già parlando di Milano? Allora, tra l'altro siamo alla vigilia della chiusura dell'OPAS, che era stata riaperta, di Poste Italiane su TIM. Poste a questo punto è arrivata al 75,5%, deteneva già il 20% e quindi ha raccolto un altro 55,5%. E al di là di Banca IFIS, dicevo, oggi la borsa va a chiudere con un rialzo, non fortissimo, ma un rialzo più 0,5%. Sulla scia di che cosa? Vai, Francoforte 0,5%, Parigi è debole oggi, meno 0,20, ma l'America è leggermente positiva, Nasdaq più 0,20, Standard & Poor's più 0,15, Dow Jones invece più 0,30%. Euro su dollaro sempre a quota 1,13, leggermente in risalita 1,13,96. I titoli, dicevo, vabbè, Tecnoprobe oggi un po' si ripiglia, più 2,50%. Poi Unicredit, che nonostante la smentita continua a crescere, più 1,90%, Beeper più 1,70%, Avio più 1,60%, come Nexi l'1,5% guadagna Buzzi, ma anche Mediobanca, Stellantis più 1,30%, Montepaschi più 1,20%, come il banco BPM. Il fronte opposto, Telecom meno 2,60, Tenaris meno 2, Eni meno 1, Ferrari meno 1%, Amplifon meno 0,95, era meno 0,84%. E diciamo sempre, ormai la battuta viene facile, quando vedi i titoli legati al petrolio calare, sai che è calato anche il petrolio stesso, e infatti oggi c'è un leggero calo, il Brent è a 105, però è un calo di 1,5 punti nemmeno, il WTI è a 93, da inizio dell'attacco all'Iran siamo a più 45% per il Brent e più 40% per il WTI. Poi ha lanciato un'iniziativa Eni, ha fissato un limite massimo, un price cap al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro per litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Sono 17 centesimi in meno rispetto a quelli attuali. Sarà applicato dal 28 settembre per 30 giorni, con la possibilità di essere esteso fino a fine anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Eni dice vuole dare un contributo di solidarietà al paese, vediamo se sarà seguita da altre, diciamo, da altri marchi delle stazioni di benzina. Mentre il ministro Urso e Picchetto Frattini hanno convocato al ministero l'8 ottobre gli operatori della raffinazione. Sappiamo che, l'abbiamo raccontato anche ieri, uno dei motivi per cui il petrolio quando il petrolio era 145 la benzina costava meno, ne abbiamo parlato a lungo ieri, è dovuto 25% almeno dal rapporto di cambio che a luglio del 2008 era 1,6 euro il rapporto di cambio euro dollaro, adesso 1,1, ma è dovuto anche a un po' di inflazione e al fatto che nel frattempo in questi anni hanno chiuso le raffinerie, i margini delle raffinerie sono aumentati moltissimo in questo periodo, perché è chiaro che se hai meno raffinerie hai molta domanda da quelle raffinerie, è inevitabile a un certo momento che queste con forte domanda aumenti anche il margine di guadagno. E poi il ministro Picchetto Frattin, che questa mattina era ospite a Radio 24, 24 mattino con Simone Spezia, ha detto anche non possiamo spendere, non potevamo continuare a spendere 1 miliardo al mese con il taglio delle accise.
1: C'è un confronto tra in questo momento tecnico tra ministeri, con un elenco di varie proposte, e poi naturalmente spetterà la presidenza del Consiglio tirare le somme, mettere l'ordine di priorità. Anche qui ci siamo resi conto, quando abbiamo fatto il primo intervento accise era un fenomeno che doveva durare 10-15 giorni, io credo che ricordiamo bene, titolavano tutti, Trump ha detto 8 giorni è chiuso tutto e purtroppo non è stato così, sono passati ormai 6 mesi e quindi il bilancio dello Stato italiano non può mettere 1 miliardo al mese. Dobbiamo trovare un modo diverso di intervento.

0: E a proposito di caro benzina, caro gasolio, è tornata la protesta degli agricoltori contrattori vicino a Roma, Fiumicino, Cerveteri, Ladispoli, Anguillara, e invece a livello più generale il Centro Sud Italia Carne, andando a lavorare su un campione di 4.500 imprese manifatturiere dei servizi, ha registrato che un'impresa, più di un'impresa su quattro, stima un fatturato in crescita, e questa non è una notizia scontata. Ma tra l'altro il 20% un aumento dell'export e il 16% dell'occupazione, e il 26% delle aziende stima un incremento del giro d'affari, e appunto una buona parte grazie all'esportazione, comunque anche con una conseguenza sull'occupazione. La bolletta energetica però preoccupa, più del 70% delle imprese, e di queste appunto il 43,5% stima una riduzione dei margini di profitto. La protesta sul caro carburante è arrivata anche in Portogallo, con i camion a passo d'uomo in autostrada. Il Bundestag tedesco invece ha approvato un nuovo sconto sulla benzina di 17 centesimi al litro comprensiva di IVA. Il gas come va? 71 euro, meno 5%, il 27 febbraio era 32 euro. Il gestore il prezzo dell'elettricità domani, il PUN, sarà a 178 euro la megawattora, un anno fa era 106. Allora, di Xi Jinping e Trump, dell'incontro, abbiamo detto ieri, anche prima dell'incontro, e poi insomma avete ascoltato i nostri GR24, ricordo, visto che si è parlato anche di dazi, o meglio di sospensione dei dazi, che il podcast di questa settimana parlerà proprio dei dazi, di come funzionano, perché delle volte sono utili, non solo sono uno strumento negativo, perché invece sono assurdi i dazi universali a cui ha fatto riferimento Trump, e anche il modo di calcolarli. Insomma, cercheremo di spiegare con il dizionario di Focus Economia anche la parola dazio, poi nei prossimi podcast cos'è il PIL, il deficit, il debito e via così. Allora, adesso andiamo verso il meteo e la pubblicità. Sì, no, no, non posso, a parte che Musumeci ha appena commentato giustamente a lungo la parte politica dell'incontro Xi Jinping e Trump, qualcuno mi dice, mi può ridare la notizia sui mutui. Allora, riguardava i mutui americani, era riferita al fatto che abbiamo visto anche in queste settimane forti tensioni sui treasury bond, sui titoli di Stato americani. E i tassi di interesse sui mutui a 30 anni hanno superato per la prima volta il 7% da quasi a 2 anni, raggiungendo livelli che non si vedevano dal gennaio 2025. Ora, questa non è una bella notizia per la Casa Bianca, visto che si è a poche settimane dalle elezioni di midterm, questo aumento dei mutui è dovuto a che cosa? Alla crescita dei rendimenti dei titoli del tesoro e anche i prezzi globali del petrolio. Poi la Federal Reserve ha aumentato di un quarto di punto i tassi di interesse. Certo, non è una buona notizia quando vai sotto elezioni. E con questa notizia di carattere internazionale ci blocchiamo per adesso. Meteo, pubblicità e poi torniamo qualche altra notizia in breve, e poi la poco invidiabile classifica.
1: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
2: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
3: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
1: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
7: Affrettati, l'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
10: Vi presenta... Tempo in diretta.
11: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera ancora instabile con associati rovesci o temporali su Calabria e Sicilia. Ultime veloci precipitazioni in Puglia. Verso sera migliora ovunque, condizioni di bel tempo altrove. Domani anticiclone in rinforzo, giornata quindi soleggiata con precipitazioni irregolari attese soltanto sulle coste ioniche. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
16: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
18: Focus Economia.

7:34 minuti, dicevo ancora qualche notizia in breve, poi arriviamo alla poco invidiabile classifica. Non c'è moltissimo, oggi abbiamo avuto giornate ben più intense, non è che ci manchino. Allora, il Ministero dell'Economia e Finanze ha annunciato che dal 19 al 23 ottobre vi sarà il primo collocamento del doppio BTP valore insieme. Oggi, tra l'altro, a proposito di debito italiano, arriverà Moody's questa sera con il giudizio sul voto, o meglio col voto sul debito italiano. Il giudizio sul debito italiano, da quello che si capisce, dovrebbe andare verso la conferma del rating.

0: E poi un allarme lanciato, visto che poi parleremo anche di tasse e quant'altro, la Confesercenti dice: in 4 anni, per le tensioni internazionali, gli italiani hanno l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale. L'economia reale è sotto pressione, ha detto Gronchi di Confesercenti, perdiamo 50 negozi al giorno. E poi ha detto: attenzione, con l'energia a questi livelli c'è il rischio di un'inflazione al 4%, speriamo proprio di no. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Tra l'altro partiamo anche come sempre con una piccola buona notizia per non appesantire troppo la poco invidiabile classifica.
1: La classifica della settimana.
0: Dunque, è qualche settimana che la buona notizia ci arriva soprattutto dalle prime stime, visto che il PNRR è ufficialmente terminato. Noi abbiamo poi spalmato alcuni fondi, alcune spese anche sugli anni successivi, nella forma non del PNRR ma dei fondi di coesione. Ma comunque, e si iniziano a fare i primi bilanci su quello che ha ottenuto. Abbiamo raccontato nelle scorse settimane i dati positivi, molto positivi, sulla durata dei processi penali. La durata complessiva si riduce del 39%, con il primo grado al di sotto di un anno, il 33% in meno nell'arretrato. Fronte penale, avevamo già raccontato il fronte civile. Sempre dal PNRR arriva la buona notizia di questa settimana, perché abbiamo raccontato come in questi ultimi 5 anni il PIL del nostro Mezzogiorno, pur partendo da un livello ovviamente più basso di quello del Centro-Nord, sia cresciuto di più, sia cresciuto in media del doppio, 3,26% rispetto all'1,5% come media. Questo è dovuto anche al PNRR, e come ha ricordato il ministro Foti, abbiamo detto PNRR superato anche il limite previsto dalla legge che il 40% delle risorse fossero allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno. Si è arrivati al 42%, sono state costruiti oltre 100 chilometri di tratte per quanto riguarda l'alta velocità al sud, e poi c'è stata anche la ZES unica. Risultato, appunto, la crescita degli ultimi 5 anni è stata doppia rispetto a quella del resto del paese. È una buona notizia, ovviamente, perché più riesci a ridurre, adesso tu puoi ridurre il divario in due modi: o perché si ferma al Centro-Nord, e questo non se lo augura nessuno e non è successo così, o perché gli investimenti del PNRR, che al 40% andavano a insistere al sud, più la zona economica speciale unica, danno i risultati, e investimenti valgono anche per la parte infrastrutturale, chiaramente. Dunque, qualcuno mi scrive: ma metterete in classifica la truffa a 36 milioni di euro la banca Fideuro? Allora, è una cosa, l'allora presidente Paolo Moresini è stato tratto in inganno da un vocale, messaggi WhatsApp, una persona che fingeva di essere Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo. No, nel senso che non mettiamo in classifica, a parte che erano andati i nostri GR24, ma non lo mettiamo in classifica perché è una cosa privato su privato, si tratta di una truffa. Abbiamo avvertito, come fa sempre anche Deborah Rosciani, Mauro Meazzi, in tutti i modi possibili, di stare attento, sms, telefonate finte, cose che le banche non chiedono mai. In questo senso sì, lo abbiamo detto, diciamo, non è spreco di denaro pubblico, è truffa vera e propria, mettiamola così. Dopodiché non è che sia una cosa non anche perché è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per falsificare la voce. Io ho detto in tutti i modi possibili che qualunque foto del sottoscritto che invita a chat, a gruppi di WhatsApp, su Facebook. Io non inviterò mai nessuno a parlare di finanza, non sono su Facebook, quindi sono falsi. E comunque diffidate da qualunque cosa che sembri appunto questa. Allora, la piccola buona notizia l'abbiamo data. Cioè, ecco, ci sono alcuni ascoltatori che mi dicono: lei non mette mai nella classifica le spese per spese militari, spese ucraine. Allora, ripeto, nella classifica mettiamo sprechi, furti, truffe ai danni del patrimonio pubblico o sprechi fatti dai pubblici amministratori, cioè i soldi nostri. Dopodiché uno sui soldi all'Ucraina, vedo che c'è una grossa differenza anche all'interno delle stesse coalizioni, mettiamo così, da una parte 5 Stelle, il PD così, e anche nel centrodestra. L'unica cosa che posso dire, uno la può pensare come vuole, può pensare che anche un euro dato all'Ucraina per resistere all'invasione russa sia sbagliato, si chiama democrazia, però le cifre però vanno rispettate, perché quando si dice basta spendere soldi, noi abbiamo speso per l'Ucraina come Italia dal 2022 3 miliardi di euro, cioè 50 euro pro capite. Faccio notare che la Germania ne ha spesi 230 di euro pro capite, la Gran Bretagna 206, la Francia 90. Dopodiché, rispetto tutte le posizioni, uno mi può dire che anche 50 euro sono troppi a livello pro capite, perché ritiene che non vada assolutamente aiutata l'Ucraina. Non mi dite che stiamo spendendo più di altri paesi, che stiamo spendendo tanto, perché il confronto europeo è implacabile su questo. Siamo a un quarto, quasi un quinto rispetto alla Germania, un quarto rispetto alla Gran Bretagna e la metà rispetto alla Francia. Allora, e questo dovevo a chi continua a dirmi mettete le spese militari nella poco invidiabile classifica. Invece entra, ahimè, a pieno titolo nella poco invidiabile classifica la situazione. Allora, è vero che i dati sull'occupazione sono buoni, è vero che negli ultimi anni è aumentata soprattutto l'occupazione over 50, persone che non vanno in pensione, per carità, lo so, ed è vero che anche i contratti si sono modificati sempre più a tempo indeterminato rispetto a autonomi o tempo determinato. Non mi aspetto che la soluzione dei precari nella scuola si esaurisca, però io vorrei raccontare questa vicenda, perché lei, guardate, non dico il nome e cognome, oddio, l'aveva pubblicato sul giornale, quindi lo posso dire. Si chiama Roberta Cecchini, insegna a Rimini, ha 55 anni, insegna dal 2008, ma non è ancora entrata in ruolo. Laureata nel 94 all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, poi prende un'altra laurea quando era già mamma di due figli, comincia a insegnare nel 2008. È 18 anni che gira tutte le scuole di Rimini e dintorni. Nonostante sia stata abilitata per insegnamento in 8 classi di concorso e sia prima in tutte le graduatorie, non riesce neanche a sapere se sarà assunta a tempo indeterminato in tempo per la pensione. Lei racconta: dopo un anno in una scuola privata sono entrata in una scuola media come insegnante di sostegno, ma non avevo l'abilitazione, il sostegno non era la mia strada, non volevo prendere in giro gli alunni né me stessa. Ho fatto concorsi vari, quello del 2020 per le medie, sono in graduatoria di merito, e PNRR nel 2023, dove sono idonea in 2 classi concorso, ma non ho ancora fatto scorrere le graduatorie. Mi sono passati davanti i giovani colleghi che hanno fatto concorso PNRR 3 del 2025. Attenzione, erano concorsi indetti con i soldi del PNRR, non è che andavi a lavorare, è sempre per la scuola stiamo parlando, non andavi a lavorare da altre parti. Hanno fatto concorso PNRR 3 del 2025, hanno molti punteggi dai titoli, pur essendo mai saliti in cattedra. Non ho niente contro i giovani colleghi, ci mancherebbe, ma l'esperienza in classe non può non contare. In 18 anni ci sono 13, ho fatto 13 istituti, in alcuni sono tornata più volte. La cosa più avvilente è ogni settembre, quando mi vedono in una scuola, dover rispondere no ai colleghi che mi chiedono se finalmente sono di ruolo. e poi dover lasciare in sospeso ogni giugno il lavoro portato avanti con i ragazzi. L'anno scorso avevo una seconda, una terza e una quarta superiore al liceo artistico Ser Pieri di Rimini. Mi hanno scritto delle bellissime lettere di saluto chiedendomi di tornare, ma non lo decido io, scopro ogni fine agosto in che scuola dovrò insegnare. Ho pensato più volte di mollare, ho anche mandato proposte curricula a un supermercato, ma mi hanno risposto che sono troppo titolata. Io devo mantenere la famiglia, nel tempo libero ho fatto anche la donna di pulizie e sono arrivata a chiedere a mia madre anziana per quest'estate 500 euro. Ora, a me non sembra una cosa dignitosa questa, non è che non sembri solo a me. Cioè, ho capito, so benissimo che non è solo questo il caso. Io ho citato questo caso per far capire concretamente, nel punto di vista proprio biografico della persona, che cosa significhi fare il precario in una scuola, non per 2, 3, 4 anni, per 18 anni, cambiando 13 classi a Rimini e dovendo fare anche lavori. Non c'è niente di male nel fare. Ogni lavoro è nobile, l'abbiamo detto mille volte, però dover integrare con lavoretti perché non ci stai dentro, chiedere i soldi alla mamma, questa è la vita e mi interessava portarla in trasmissione dei precari della scuola, ok? E l'ho messa, visto che mi scrive un ascoltatore, dopo aver ricordato le spese basse rispetto agli altri paesi dell'Italia sull'Ucraina, perché ho già fatto un ragionamento ieri sulla differenza tra spesa corrente e spese una tantum, o spese nel caso, grazie alle clausole di salvaguardia, spese militari o spese per energia. Adesso andiamo sul traffico e poi quarto, terzo e secondo posto.
2: Aermec, campioni del clima,
1: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A1 direttissima in direzione Firenze, code per incidente tra Badia e Firenzuola. Code per lavori sulla A1 in direzione Napoli tra Ceprano e Pontecorvo. Per materiali dispersi sulla carreggiata si registrano ancora code sulla A14 Adriatica a Bologna tra il bivio per la A1 e il raccordo Casalecchio in direzione Ancona. Più in generale traffico molto intenso sulle autostrade in prossimità delle maggiori città italiane, soprattutto molto congestionato a Milano e a Roma. Buon viaggio!
4: Questo no? Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Focus Economia.

0: Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, il quarto posto della poco immediabile classifica. Allora, adesso sto per leggere una notizia che porterà sicuramente a un audio. Allora, in realtà l'audio riguardava Palermo, ma anche Napoli non scherza col traffico. Io pensavo che Napoli avesse, pur con tutti i miglioramenti che abbiamo raccontato, anche nella viabilità, nelle infrastrutture, l'ho detto di Palermo, l'ho detto anche di Napoli, perché li ho potuti testimoniare e ci andavo anche anni prima. Quindi non è una critica a priori stereotipata. Però ricorderete questo famoso sketch, qual era il problema di Palermo? Sentiamo.
1: Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia.
0: Oh, questa era una famosa scena di Johnny Stecchino relativa al problema di Palermo. Vale anche per Napoli, perché è successo esattamente questo. Il Consiglio Comunale, la Presidente Enza Amato, ha dovuto sciogliere per l'ennesima volta la riunione del Consiglio Comunale, che doveva approvare importanti provvedimenti come il documento unico di programmazione 2027-2029, la delibera per la fornitura gratuita dei libri per gli studenti delle scuole secondarie che vivono in particolari condizioni economiche di svantaggio, gli interventi di manutenzione straordinaria dei nidi scolastici Callas e l'8-0 nella municipalità 6. Ebbene, è mancata la maggioranza, cioè i numeri necessari, erano solo 19. Ora, e dici, vabbè, che ti occupi anche della singola seduta comunale? No, me ne occupo perché, a parte il fatto che sei incavolato il capogruppo dei 5 Stelle Borriello, si è incavolato il PD, si è incavolata l'opposizione, sono incavolati tutti con Forza Italia. Allora, il motivo, perché vai sotto? Perché non hai il numero, diciamo, minimo per proseguire i lavori? Allora, c'era troppo traffico, ecco perché ho messo il traffico, ho impiegato un'ora per arrivare, non trovavo parcheggio. Tra l'altro alcuni consiglieri fanno notare che la verifica del numero legale è avvenuta 40 minuti dopo l'orario previsto per l'appello e comunque non si è riusciti a arrivare al numero legale. Ora, lasciate stare il sindaco che non c'entra, in questo caso Manfredi ha avuto purtroppo un lutto familiare, ma voglio dire, ci sono incavolati tutti, ma dovrebbero incavolarsi con se stessi in molti casi. Cioè, voglio dire, è partito 40 minuti dopo. Ora io capisco che la puntualità magari non era loro forte, ma ti do 40 minuti in più. Cosa vuol dire c'era traffico? Di solito a Napoli non c'è traffico, non è che hanno messo il Consiglio Comunale in una nuova sede, è sempre nell'aula di Santa Maria la Nova. No, non riuscivo a parcheggiare. Ho capito, allora, c'è un vecchio detto che dice: se vuoi arrivare in tempo devi partire prima, detto inglese. Allora devi parti un po' prima, se sai che a quell'ora c'è traffico parti un po' prima. Ti hanno dato 40 minuti e manco con 40 minuti di ritardo ce l'hai fatta. Adesso o sarà aperta una voragine improvvisa in tutte le strade d'accesso, oppure è, diciamo, pressapochismo, superficialismo, quello che volete, superficialità, quello che volete. E c'è l'appello a dire, anche perché dice giustamente Borriello, non trovo giusto che i colleghi presenzino ad altre attività istituzionali mortificando quelle per cui sono state votate dagli elettori. Auspico che a 7 mesi ci sia un'inversione di rotta. C'è anche, appunto, ci sono numerose e ingiustificate defezioni della maggioranza, ma c'è anche il fatto che alcuni consiglieri avevano anche altri impegni istituzionali. Ho capito, ragazzi, però dovevate approvare il documento unico di programmazione 2027-2029, i libri gratis per gli studenti meno abbienti. Insomma, non è che proprio fosse un consiglio comunale così per ricordare una figura illustre napoletana. E dai, Allora, se ho ce l'ho un minuto, qui vado rapido. Iniziamo con dei classici di questo programma. Andiamo al terzo posto. È un classico fino a un certo punto, perché contrariamente ad alcune previsioni di alcuni ascoltatori e qualche sospetto anche mio, in realtà ad ora il PNRR non ha portato grandi posizioni nella poco invidiabile classifica. Cioè non abbiamo beccato enormi qualcosa, c'è stato, per carità, però visto l'ammontare di soldi oltre 200 miliardi potevi aspettarti di più, dopo aver visto quella bellissima esperienza del bonus facciate, dei super bonus e anche dei redditi di cittadinanza in alcuni casi. E invece sarà per i controlli, sarà per le verifiche, sarà per l'Europa, insomma. Per ora, e spero di non essere smentito, non abbiamo avuto molto. Ecco, fa eccezione un riciclaggio con frode fiscale per crediti di imposta inesistenti per 2.300.000 euro scoperto dalla Guardia di Finanza di Milano. Hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 5 milioni nei confronti di 4 società milanesi. Il giro di riciclaggio si dirigeva verso Cina e Hong Kong. Creavano 3 società, simulavano corsi di formazione mai svolti, creando crediti d'imposta per quasi 2 milioni e 400 mila euro. Questi venivano poi utilizzati per azzerare le ritenute fiscali e previdenziali riconducibili a centinaia di dipendenti che venivano impiegati in cantieri di imprese appaltatrici consapevoli della frode. Quindi usavi i soldi incassati da PNRR per finta formazione e andavi a pagarti le ritenute fiscali. Tra l'altro la truffa di altre 2 società per ottenere garanzie statali per 7 milioni e 300 mila euro, quindi c'era una prima truffa da 2 milioni e 4, un'altra da 7 milioni e 300 mila euro con compagini societarie fittizie attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. I profitti appunto andavano a società fittizie italiane con sede all'est e poi da lì trasferivano centinaia di milioni verso Cina e Hong Kong. E con questo, un classico, GR24, poi secondo e primo posto della classifica.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
5: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
4: E come faccio ad averli?
5: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: E ora una Street, amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Yeah, uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calzolone!

0: Perquisizioni in tutta Italia tra suprematisti e neofascisti in rete esaltavano Hitler e proponevano attentati, indagati anche 14 minori. Una settimana di tregua, la proposta del ministro degli esteri iraniano Arachi agli Stati Uniti a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. L'Italia riparte dal Belgio, oggi all'Olimpico, la prima di Nations League degli Azzurri. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi. In apertura alla cronaca, perquisizioni sono scattate oggi in tutta Italia nei confronti di 17 persone, quasi tutte minorenni, ritenute vicine ai gruppi dell'estrema destra. Sui social esaltavano gli autori dei principali attentati suprematisti degli ultimi anni e proponevano di attaccare sinagoghe, moschee e scuole.
1: Nei loro gruppi su Telegram esaltavano figure come quella di Brenton Tarrant, l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, e rilanciavano messaggi di odio contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono 14 minori e 3 adulti i soggetti vicini ad ambienti neonazisti coinvolti nell'inchiesta coordinata dalle procure di Roma e Venezia. Le accuse nei loro confronti sono quelle di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con l'aggravante delle finalità di terrorismo. Le indagini hanno riguardato due chat, Fronte Fascista Italiano e Nuovo Ordine Europeo, dove gli indagati condividevano anche istruzioni dettagliate per la costruzione di ordigni artigianali e materiale dedicato all'addestramento e all'uso di armi. Alcuni degli iscritti, non ancora identificati, proponevano di attaccare anche delle scuole. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati coltelli, bandiere e altro materiale riconducibile alla simbologia nazista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: All'estero, con il Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno assicurato all'Unione Europea che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso, lo riferisce il Financial Times. Intanto la proposta del ministro degli esteri iraniano Arachi agli Stati Uniti di un piano di 7 giorni per cessare le ostilità.
2: La proposta negoziale di Teheran a Washington, che arriva dopo l'apertura del presidente Pezeshkian nell'intervento alle Nazioni Unite, punta a ripartire dal memorandum sottoscritto a giugno, una settimana di tregua per attuare le condizioni concordate allora, ma su cui la diplomazia andò in stallo fino all'escalation militare di luglio, condizioni che anche oggi Teheran giudica essenziali per tornare al tavolo sul nucleare, la fine delle sanzioni, lo sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati, nonché l'impegno di Washington a fermare l'esercito israeliano in Libano. Ma oggi lo scenario è cambiato e un'intesa è possibile, aprono fonti della Casa Bianca, che intanto condanna l'assemblea semivuota durante l'intervento dell'israeliano Netanyahu. Equilibri variabili in cui gioca un ruolo anche la Cina. Xi Jinping lancia appelli al dialogo, intanto Pechino fornirebbe tecnologia dual use e satelliti a Teheran.
3: Any help that they would give Iran was totally unacceptable. President Trump made that very clear.
2: Trump ha detto a Xi che sarebbe inaccettabile, dice a CNBC l'ambasciatore americano a Pechino David Perdue, e l'Iraq fa sapere di aver interrotto tutti i collegamenti aerei con l'Iran per evitare le sanzioni statunitensi. L'IDF infine rivendica l'uccisione di uno dei capi militari Hamas del 7 ottobre, mentre l'agenzia dell'ONU definisce il collasso dell'economia di Gaza il più grave al mondo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in Ucraina 2 persone sono rimaste uccise, 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk, controllata dai russi. E ora il calcio, con l'Italia di Mancini all'esordio contro il Belgio in Nations League, in diretta da Roma Dario Ricci.
4: Buonasera da Roma, ore 20:45, calcio d'inizio di questo Italia-Belgio, l'esordio della nuova nazionale di Mancini nella Nations League. Qui a fianco a me in viaggio verso l'Olimpico, l'inviato e collega del giornale Marcello Di Dio. Marcello, cosa aspettarci da questa nuova nazionale?
5: C'è grande curiosità per una nazionale che, come aveva promesso Mancini, doveva essere una nazionale giovane e multietnica, quindi una nazionale, diciamo, al passo con i tempi. Naturalmente il lavoro è molto importante e molto difficile, perché partiamo subito, non come all'inizio della sua precedente esperienza, con un amichevole, ma partiamo con la Nations League e quindi con una partita importante come quella con il Belgio.
4: C'è da ristabilire anche l'amore col pubblico azzurro. Mancini ha detto servono giochi e risultati, ricetta minima ma è quella che serve, vero?
5: Sì, il pubblico si conquista con i risultati, col gioco, e intanto l'amore per la nazionale deve arrivare vedendo anche sicuramente la crescita di tanti giovani.
4: 40.000 gli spettatori attesi questa sera all'Olimpico. Per il momento da Roma è tutto.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
6: E con
7: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
5: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Andiamo al terzo, al secondo, scusatemi, posto da poco immediabile classifica. Devo però tornare per un istante al quarto posto, l'assemblea del Consiglio Comunale di Napoli, che non ha ottenuto il numero minimo per mancanza dei consiglieri, soprattutto in particolare della maggioranza. Allora, mi ha scritto alcuni ascoltatori: guarda, lei, si vede che a Napoli lei ci va poco, ci vogliono 2 ore. Ho capito, però abbiate pazienza, non hanno convocato all'improvviso in un luogo diverso, sai che c'è una seduta importante e non è la prima volta che salta. Tra l'altro alcuni consiglieri si sono arrivati a oltre un'ora dall'apertura della seduta. La seduta è comunque iniziata 40 minuti dopo l'orario previsto, quindi non è che non ci fosse margine, non è stata una corsa a cronometro, tac, tutti via. E quello che abbiamo detto, che è abbastanza incredibile, io posso capire un consigliere che si becca, è imbottigliato nel traffico, ha un problema, ma che tutti dicano c'era troppo traffico, ho impiegato un'ora per arrivare, non trovavo parcheggio. Noi ricordo un'altra cosa suggerita, anche qui devo dare il merito a molti ascoltatori.
1: Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
0: Una delle, insieme delle scuse più interessanti, articolate, varie, che ricordi la storia del cinema, John Belushi. Allora, secondo posto, guardate, abbiamo già raccontato quando il deficit è stato si è fermato al 3,1%, che il peggioramento del deficit rispetto alla tesi del governo, che puntava al 2,9%, è stato dovuto da due passaggi. Uno, l'ultimo, 2 miliardi, un po' di più, 200 milioni di spese in più, che sono apparse, mettiamolo così, che non erano state contabilizzate e previste, e questo è avvenuto adesso. Ma ad aprile già c'era stato un deficit peggiore delle attese previsionali per via del tiraggio del super bonus, che aveva richiesto altri 8 miliardi, al di là dei 4 miliardi di truffe già scoperte nei primi 6 mesi dell'anno. Quindi non abbiamo detto che è solo colpa del super bonus, che il super bonus ci ha messo una bella fetta, e poi il resto è stato anche un errore previsionale. Lo dico perché sennò sembra che mi riaggancio quel tema lì. Hanno beccato da un lato una truffa da super bonus che, rispetto a quello a cui siamo abituati, sembra anche poco: 14 milioni, due indagati a Caserta. Nuova misura cautelare nei confronti di un imprenditore e una professionista, entrambi gravemente indiziati in concorso del reato di truffa aggravata, gli hanno sequestrato in maniera preventiva crediti fiscali ritenuti indebitamente generati per un valore di 14 milioni di euro, che non è poco su due persone. Però nulla batte l'accusa al numero uno della Juve, attenzione, Juve Stabia, gioca in Serie B. Perché le indagini hanno ricostruito un sistema di documenti falsi usati per attestare lavori mai iniziati o in stato diverso da quello reale in 64 cantieri tra 2021 e 2024. La Procura di Napoli ha ottenuto un sequestro di 152 milioni di 153 milioni di crediti d'imposta considerati non dovuti. Ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron della Juve Stabia, secondo gli inquirenti coordinati da Nicola Gratteri, Guerri avrebbe accumulato i crediti grazie a lavori fantasma da migliaia di euro mai iniziati o solo in parte avviati. 60 episodi di sospette truffe relative a lavori in condomini nella provincia di Napoli. Le indagini sono iniziate nel 2023 quando un amministratore di condominio di Casoria e il proprietario di un immobile a Pesco Costanzo in Abruzzo hanno sporto denuncia, dando via le indagini proprio sulle società di Alfredo Guerri. In particolare, il proprietario dell'immobile abruzzese aveva incaricato l'impresa di Guerri solo di realizzare uno studio di fattibilità per verificare se fosse possibile accedere al Superbonus senza firmare alcun contratto d'appalto. Nonostante questo, aveva scoperto che a favore di Guerra risultava un credito d'imposta di oltre 30.000 euro, soldi legati a lavori mai commissionati. Da lì sono partite le indagini che hanno portato in tutto ad accertare la bellezza di 153 milioni, questo gli viene contestato, 153 milioni di crediti d'imposta non dovuti. E questo ci porta, vabbè, questi sono soldi, è il classico esempio di soldi pubblici pagati con le tasse degli italiani, di chi paga le tasse, visto che sarà il prossimo tema di approfondimento, ci porta direttamente al primo posto della poco invidiabile classifica.
2: And the winner is...
0: Beh, diciamo, facciamo tutto un filotto oggi, perché al primo posto abbiamo messo i dati diffusi oggi dal focus di Censis Confcooperative sull'economia sommersa. Vale, per quello che si riesce a fotografare, quasi 200 miliardi, 197,6 miliardi. Ruba a ogni cittadino 3.350 euro e va a bruciare una ricchezza che è equivalente all'intero PIL dell'Emilia Romagna. Tra l'altro, secondo il focus Censis Confcooperative, ci sarebbero 2.600.000 lavoratori irregolari e 100 miliardi l'anno di evasione fiscale e contributiva. Sottrae 3.350 euro a ogni italiano, che cosa vuol dire? Che con la stessa cifra potremmo coprire la spesa sanitaria nazionale di un anno, che vale circa 142 miliardi, e poi dietro c'è anche lo sfruttamento dei lavoratori irregolari. E ci sono tre, diciamo, elementi che pesano sul lavoro, sull'economia sommersa. 108 miliardi di euro da sottodichiarazione, quindi un'evasione fiscale, vai a dichiarare imprese, professionisti, lavoratori autonomi meno di quanto guadagni. 77 miliardi di euro, e questi sono un aumento, dal 2019 le sottodichiarazioni sono più 21% secondo lo studio, 77 miliardi di euro da lavoro irregolare, l'aumento qui è più contenuto, più 4%, e 12 miliardi di altre componenti, per esempio gli affitti in nero, pagamenti salariali effettuati in nero in alcun mondo dei servizi, si citano ristorazione, alberghi, servizi alla persona. Questi però sono stabili, nel senso non sono un incremento rispetto al 2019. Al microfono di Vincenzo Miglietta, Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
3: Il focus Censis Confcooperative fotografa come il lavoro sommerso sia un'economia che non si vede e non si tassa. È una voragine che inghiotte, facendola sparire nel nulla, una ricchezza pari al PIL di una regione come l'Emilia-Romagna, 197,6 miliardi di euro, pari al 9,2% del PIL del paese. Sottrae a ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro. Con la stessa somma potremmo coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale circa 142 miliardi all'anno. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà, una realtà inaccettabile. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze, che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele. Ogni euro che sfugge alla fiscalità generale è un euro in meno per la sanità, per le pensioni, per i servizi che tengono insieme il paese, un macigno che si scarica sul debito pubblico e sulle prossime generazioni. Il contrasto al sommerso è quindi una priorità da affrontare per la coesione sociale ed economica dell'Italia.
0: Oh, allora, io non ho niente da aggiungere alle parole di Maurizio Gardini. È vero, lo abbiamo dato anche in questo programma, che c'è stato un miglioramento nella lotta nel contrasto all'evasione. Il caso più clamoroso che abbiamo ricordato è da quando gli scontrini fiscali sono collegati al POS e sono emerse all'improvviso, nei primi 5 mesi sono emerse 5 miliardi di incasso in più. Quindi c'è stato, dopodiché qualcuno mi dice ma non sono 100, no, sono 100 quelle di evasione complessiva di contributi, però la composizione dell'economia sommersa, ve l'ho già data, 108 miliardi stimati in sottodichiarazione, quindi evasione vera e propria, quindi anche però contributi, IVA e quant'altro, 77 miliardi lavoro irregolare e qui anche parte tutta la componente dei contributi non versati e 12 da altre componenti. L'applauso ironico va a questi italiani che, come diceva Gardini, non è solo un problema che hai meno soldi da spendere per la sanità. Gli evasori notoriamente non hanno, diciamo, la coerenza per dire vabbè evado ma mi pago tutti i servizi privati. No, utilizzano servizi pubblici che non pagano, e possono essere scuole, la polizia, i vigili del fuoco, il trasporto locale, cioè tutto la gestione del verde pubblico, tutto questo viene utilizzato. Non è che uno dice no, guarda, per coerenza mi pago tutto, solo taxi, solo ospedali privati, solo vigilanza privata e quant'altro, io non carico nulla allo Stato. E allora si chiama, oltre che evadere, commettere un reato, anche mangiare a sbaffo, mangiare sulle spalle degli altri.

0: qualcuno mi dice: guardi che alcuni lavoratori non sono sfruttati in nero, sono loro che vogliono lavorare in nero per avere ISEE basso, eccetera, tutti i bonus, certo, i rimborsi. Sono d'accordo. No. Allora, non ho detto che il lavoro nero sia solo sfruttamento, c'è anche sfruttamento. Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, buonasera.
1: Buonasera a voi gli ascoltatori.
0: Allora, mi riaggancio a quello che ha detto un ascoltatore in apertura del programma. Ha detto: sì, però ogni anno sentiamo questa distribuzione diseguale delle fasce delle dichiarazioni dei redditi. Allora, c'è chi ha anche estrapolato i dati che lei ha fornito ieri al CNEL, per cui i gestori delle discoteche dichiarano in media 11.700 euro, i coltivatori diretti 12.000 euro l'anno, lordi, i baristi 20.000, i lavoratori dello spettacolo 25.000, i commercianti 25.000 euro lordi l'anno, i ristoratori 26.000 euro lordi l'anno e meno dei dipendenti privati, molto meno di chi lavora nel settore dei trasporti, quindi ATM, ferrovie e quant'altro, meno degli insegnanti. Gli insegnanti dichiarano in media 28.300 euro. Poi, chiaro che la notizia giornalistica la fai dicendo: i gioiellieri dichiarano 27.000 euro lordi l'anno in media, meno degli insegnanti, perché questa roba non sta in piedi. A parte gli sportivi professionisti, sono tutti o statali o sanitari o giornalisti dipendenti o dipendenti di enti locali, quelli in alto nelle dichiarazioni. Ora, dubito che che ci sia questo scarto tra gioiellieri, ristoratori e i dipendenti. Mi sa Brambilla che lì è perché l'ha trattenuta la fonte, no?
1: Beh, diciamo che sostanzialmente i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno ritenuto la fonte e quindi, come dire, se anche volessero evadere, non possono evadere. Però ci sono alcune considerazioni da fare. Per tutto il settore del commercio e tutto quanto, e noi dobbiamo anche immaginare che c'è una serie di norme e di obbligazioni che effettivamente aumentano enormemente la burocrazia e quindi quando noi esaminiamo questi dati qui vengono fuori dagli ISA, degli indicatori della situazione che ormai hanno sostituito gli studi di settore eccetera, per cui si vede che quelli che hanno più di 8 punti e che quindi dichiarano più di 30.000 euro sono tanti. Poi nella media, la media ovviamente scende molto e scende soprattutto in quei campi, in quei settori che sono iper regolati e iperburocratizzati. Questa è una cosa. Però, giustamente diceva Maurizio Gardini il commento, e qui però manca un tassello fondamentale, e cioè è il contrasto di interessi. Ora, noi abbiamo 27 milioni di famiglie italiane e abbiamo circa 7 milioni di lavoratori cosiddetti individuali, autonomi, chiamiamoli così, professionisti. Poi c'è tutta una serie di lavoratori che sono non regolari, un po' perché sono immigrati irregolari, adesso dico gli imbianchini brasiliani per esempio, un po' perché ci sono delle altre cose. Ecco, una famiglia però in una condizione come questa dove l'inflazione sta tirando su la cresta e quindi ci sono dei sui. Non ha compenso se uno va dal carrozziere o va da un'altra, da un ristoratore, per esempio ristoratori, quelli che hanno la flat tax. Uno che va, che ha fatto la flat tax dice: bene, io ho un reddito di 80.000 euro, 30.000 me li abbuonano con la flat tax, sugli altri pago il 15%, però non posso scaricare più nulla, quindi non posso scaricare se in bianco l'ufficio, non posso scaricare il computer, non posso scaricare i costi della macchina eccetera. E che vuoi che faccia questo qui? Farà tutto in nero, perché la flat tax è uno dei motori per il nero. Lo stesso è l'ISEE.
0: Aspetti, la flat tax è un motore per il nero nel senso che scattando poi applicandosi solo fino agli 80.000, lei mi sta dicendo, Brambilla, ho tutto l'interesse, se io sono già a 75 poniamo, a fare transazioni non tracciabili, a farle in contanti, farle in nero, no?
1: Questa è una, e la seconda però, che è ancora più incisiva e che quindi è un motore del nero, è che io quando faccio un mestiere e la flat tax dice per la tua categoria, per il tuo codice, tu puoi praticamente dedurre in maniera forfettaria dai tuoi 80.000 euro di reddito, 85.000, il 30%, 35, 38 a secondo dei codici Ateco. A questo punto qua, però, una volta tolta questa porzione, su tutto il resto viene applicato il 15%, sì. E non è più possibile dedurre alcun costo, quindi se compro, se vado per dire in un garage, vado dal carrozziere o vado a sistemare le gomme e tutto, cercherò di evitare l'IVA, per cui se mi imbiancano l'ufficio e mi dicono costa 1000 euro, con l'IVA costa 1220, siccome io non posso dedurre più niente, risparmio l'IVA e dico fammi uno sconto, fammi 900 e abbiamo sistemato tutto. Quindi la flat tax è un po' il motorino del nero, perché tutto quello che io pago non è più possibile da scaricare.
0: Mentre che lo stesso lavoratore, diciamo 80.000, che non è voluto entrare in flat tax, lei sta dicendo, Brambilla, ha l'interesse nel farsi dare, nel dire, ma aspetta, ho speso per la...
1: la dove può entrare, esatto. Certo.
0: Perché abbassa l'imponibile.
1: E ha anche l'interesse a crescere come reddito, per cui quelli che fanno la flat tax sono quelli che vogliono vivacchiare, non vogliono svilupparsi, non vogliono aumentare la loro attività, anzi, come diceva lei prima, se arrivo a 80.000 dico ai, sono arrivato in zona Cesarini, da questo momento non fatturo più. E quindi la flat tax è veramente il motore del nero, come lo è l'ISEE, perché l'ISEE dice meno dichiari e più bonus hai dallo Stato. Ora, quello che ci ha colpito moltissimo è che nel 2025, che hanno chiesto con la DSU, la dichiarazione sostitutiva unica, dei benefici ISEE, sono stati quasi 30 milioni di italiani. Ora, io mi ricordo che avevo i pantaloni corti nel 94-95, quando abbiamo scritto l'ISEE, l'avevamo immaginato per il 6-7% della popolazione che aveva dei problemi fisici, psichici, che quindi andava aiutata. Oggi praticamente su 58,9 milioni di abitanti,
0: sì, però,
1: l'hanno fatto in 30 milioni.
0: Sì, e balza agli occhi anche un'altra cosa, Brambilla. Uno potrebbe dire, vabbè, 30 milioni perché il paese è molto povero, ma non è così povero da avere 30 milioni, perché l'ISEE è bassissima in molte situazioni quando la chiedi, no? Quindi va, quando la situazione è reale, a intervenire su una situazione di vera e grossa difficoltà economica. Non possiamo immaginare che, visto le richieste dell'ISEE che sono arrivate appunto, non ci sono state 30 milioni, ce ne sono state 10, e moltiplicate per il numero di abitanti vuol dire che hai chiesto un ISEE con
1: 2,2 milioni e 200 mila,
0: esatto,
1: famiglie,
0: con 2,9 persone per famiglia, diciamo
1: 2,9, esatto,
0: più o meno 30 milioni. Ecco, non è pensabile che ci siano 30 milioni di persone che vivono in condizioni di tale indigenza, e non sto nascondendo la testa sotto la testa nella sabbia negando che ci sono situazioni molto difficili. È il problema che chi può far nero, può non dichiarare, ha un vantaggio anche nel non dichiarare, perché si becca col danno e la beffa che mi scrivono molti ascoltatori che hanno redditi da lavoro dipendenti, mi stanno scrivendo 35.000 euro, 40.000 euro lordi, che non sono sicuramente in condizioni di ricchezza, a maggior ragione se hai la famiglia, e non possono accedere a nulla. L'altra fotografia che voi scattate, perché nessuno è contro il forfettario, contro il... bisogna capire che non creino elementi distorsivi in questo senso, è la parte, diciamo, della, non dico ridistribuzione, ma almeno della progressività della tassazione, perché qua sembra che... Ho capito che poi c'è chi ha più di 200.000 euro, sono pochissimi comunque, chi ha più di 100.000 euro se paga praticamente, adesso fatemi vedere, ecco, si fa carico, il 30% dei contribuenti italiani si fa carico del 79% dell'IRPEF, da 29.000 euro in su. Ora, non voglio fare discorsi così, però è chiaro che farsi carico dell'IRPEF con 150.000 euro è una cosa, ma qui stiamo parlando anche di chi ne guadagna 50 e 60, no?
1: Qui noi abbiamo calcolato che dai 29.000 euro lordi in su, Abbiamo praticamente adesso, per arrotondare un po', che il 30% della popolazione paga circa l'80% delle imposte. Di questi però, quelli che dichiarano da 35.000 euro in su sono poco meno del 19%,
0: che si caricano
1: pagano 70%. Il 65% di tutta l'IRPEF, oltre a quasi tutta l'IRAP.
0: Basta, Brambilla, mi sono depresso adesso. No, la ringrazio, ma e questo è il dato che dovevamo dare anche sulla su numeri che comunque li giri non tengono. Grazie Alberto Brambilla, non mi sono depresso, anche ho finito il tempo a mia disposizione. Grazie a Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani per l'assistenza in redazione in studio anche questa settimana, Anna Riva per la regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: La guerra in Medio Oriente, la volatilità del petrolio e la pressione sui bond tengono in bilico le borse europee, dove prevalgono comunque i rialzi. Milano chiude a più 0,63%, perdendo però i 52.000 punti. Il petrolio intanto continua a scendere pur riducendo i cali dell'avvio. Il Brent scambia sopra i 106 dollari al barile e il WTI punta verso i 94 dollari. A Piazza Affari è testa a testa fra Avio e Tecnoprobe, mentre fa bene anche ST in scia un rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale. Tra i migliori anche Unicredit, che ha smentito i rumor su un possibile interesse per Banco BPN, in fondo al listino TIM nell'ultimo giorno dell'offerta di Poste. Fuori dal listino principale, tonfo di Banca IFIS a meno 11% dopo che il rapporto ispettivo della Banca d'Italia si è chiuso con giudizio parzialmente sfavorevole. Sul valutario risale leggermente l'euro a 1,139 dollari. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
14: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
17: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: Il Papa
20: sì.
19: A giugno
20: sì.
19: Inaugurerà la capitale mondiale degli illuminati.
20: E dov'è?
19: Ad Astana. Oh, ad Astana,
20: no!
19: In Kazakistan.
20: No!
19: Chi è questo qua?
20: Ma è Parenzo, qua? È impazzito. Appena sente Astana, appena sente Astana, impazzisce.
21: Non ne posso allora, più di ste cazzate.
19: Io ti esorcizzo nel nome di Gesù Cristo.
20: Sì.
19: Smettila.
21: Ma aspetta, devi aspetta. Andare a fare il culo.
22: La zanzara.

0: Io quando vado a Pretappio davanti alla tomba provo eccitazione sessuale, godo come un riccio appena nato.
1: Ma scusa, perché non facciamo un concorso per dare un nuovo nome a Pretappio?

0: perché per l'80,
1: sì, immancabile, immancabile, immancabile.
2: Allora voterò al 99.9%, Vannacci. Lascio lo 0-1. Fin quando lui non verrà a Pretappio, Vannacci non è dei nostri.
0: Lei che è un frequentatore della cripta, lei sta invitando
2: Vannacci
0: ufficialmente
2: deve
0: Vannacci.
2: Venire, deve venire a Pretappio per dimostrare quello
1: dentro
2: che dice, perché parla di
1: sta cripta,
2: venuto di qua
1: prima.
2: Di là. Ancora non è venuto e noi lo stiamo aspettando.
3: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci, quello schifoso unto di Cruciani.
4: Pronto. Giuseppe Cruciani.
2: Arriverà la storia, un altro ventennio.
1: Ma chi?
0: Un altro ventennio.
1: Speriamo di no.
2: Sta entrando nero.

0: Allora ragazzi, ne ho sentite di tutti i colori sulla decisione del governo di limitare le classi al 30% di stranieri che non parlano italiano, al massimo il 30%. E ho sentito razzismo di Stato, provvedimento razzista, bisogna sterilizzare gli stranieri, anzi vogliono sterilizzare gli stranieri, e sulla pelle dei bambini, provvedimento sulla pelle dei bambini, un'altra espressione incredibile, incredibile.
1: Beh, si discute di bambini.
0: Pure la sinistra, cioè, lo ha fatto, pure la sinistra, adesso che invece... Adesso, certo, certo, anche la sinistra, anche Mattarella lo voleva. Adesso che invece, lo fa la Meloni, la accusano delle peggiori nefandezze. Andate a raccogliere le olive, andate a raccogliere le olive. Seconda cosa. Oggi è stato inaugurato l'aeroporto di Malpensa, è stato intitolato a Sua Maestà, Sua Eccellenza Silvio Berlusconi.
1: Beh, no, Sua Eccellenza,
0: al cavaliere Silvio Berlusconi. A me mi ha fatto veramente tristezza, per non dire schifo, ma schifo forse è troppo, quello che ha detto il sindaco di Milano Sala, perché è una decisione che secondo me è sacrosanta, troppo poco l'aeroporto di Malpensa per il maestro Silvio Berlusconi, per il boss assoluto Silvio Berlusconi. Beh, non c'è nessun riferimento, e non c'è nessun riferimento ovviamente alla mafia, ovviamente alla mafia,
1: ecco, no, perché ovviamente. Se ti sente Travaglio fai copia e incolla,
0: assolutamente. Il sindaco di Milano ha detto: beh, ho lottato contro questa decisione. Un altro ha detto, un esponente della sinistra qua che si chiama Maiorino, ha detto,
1: sì, ottimo, Maiorino,
0: ha detto, il dottor Maiorino ha detto: la toglieremo, ci batteremo per togliere. Posso dire sia al sindaco di Milano, sia al sindaco di Milano che al dottor Maiorino, che non ci sarà mai nessuno, mai nessuno che avrà l'idea di intitolare a voi non un aeroporto, ma manco uno sgabuzzino. Vabbè, vi intitoleranno. E dunque, se c'è qualcuno a cui è venuto in mente di intitolare un aeroporto a Berlusconi, è perché evidentemente Berlusconi è rimasto nella storia d'Italia. A voi non vi si filerà mai nessuno, e a nessuno verrà mai in mente di intitolarvi un passaporto. Sì, un passaporto, un aeroporto. Terza cosa, la questione del velo, del burka, eccetera, eccetera. Ora io mi ispiro sempre a un concetto: libertà. Bisogna dirla tutta, non bisogna nascondersi dietro libertà, ognuno può indossare quello che vuole. Certo, io sono contro le restrizioni, sono contro le proibizioni, sempre. Ma spesso la donna è costretta, obbligata, soprattutto se vuole togliere il velo a un certo punto, corre dei rischi gravissimi, come è documentato da diverse storie. Io la donna coperta la rispetto, ma figuriamoci, ma è una visione della donna come quella che non deve essere vista dagli altri, una visione antica di segregazione. A me la donna coperta mi dà l'idea della segregazione, mi dà l'idea del medioevo, dell'antichità. Perché la donna deve essere coperta? Si deve scoprire la donna, si deve vedere la chioma, deve essere vista anche dagli altri. Che cos'è l'idea che solo io, il marito, posso vedere mia moglie? Ma sì, vaffanculo, no, dai, da Roma David Parenzo, vai.
1: No, no, ma su questo abbiamo già detto, non interessa. L'Occidente è scegliere se vestirsi in un modo con la minigonna, scegliere di mettersi le autoreggenti, o scegliere viceversa, perché anche questo è Occidente, di mettersi la gonna lunga, o addirittura di coprirsi. Sono scelte. L'Occidente lascia libertà. Sì, c'è anche la facoltà di coprirsi. Adesso questo non è che puoi dire. A me piace la libertà di scegliere se coprirsi o se scoprirsi. Dunque, ma lo decidono solo le donne.
0: Ti piace una ragazza di 11 anni che va in giro con il velo? Ma che
1: tesoro,
0: ha scelto a 11 anni?
1: Ma tesoro,
0: ma che
1: guarda,
0: ha scelto
1: a
0: 11
1: guarda,
0: anni? Dai.
1: Ma tesoro, guarda, se lo ha scelto lei,
0: ma che ha scelto,
1: in libertà
0: dai,
1: assoluta,
0: su, dai.
1: Io dico, anche le suore hanno scelto di fare le suore, di mettersi con la gonna lunga e di coprirsi i capelli.
0: Percorso,
1: anche
0: dai,
1: le suore,
0: diciamo,
1: che percorso fanno le suore? Ma non fanno,
0: diciamo,
1: loro percorso di suore,
0: non fanno un
1: appunto
0: altro percorso.
1: Ma
0: quelle
1: comunque, io ho detto che se alla base c'è la libertà, io dico evviva, evviva, evviva. Oh, Silvio Berlusconi, premesso che io voglio dire, avete detto di tutto su Silvio Berlusconi.
0: Tu
1: oggi
0: hai detto
1: veramente
0: di tutto.
1: Andrebbe riscritto.
0: Tu hai detto di tutto.
1: Il fatto che gli si intesti un aeroporto, io dico benissimo. Adesso che si debba fare una discussione su quando governeranno loro, cambiare il nome dell'aeroporto, questo mi sembra assolutamente assurdo. Se mai chiamate l'aeroporto di Linate, chiamatelo in un altro modo. Se vi piace, chiamate. Ma che ne so, io se vi piacciono altri personaggi, chiamate. Dico, se la giunta Sala, se la giunta Sala ritiene indecoroso avere il titolo alto l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, e io penso che vada benissimo, anzi mi fa piacere, non parto mai da quell'aeroporto perché non parto mai, ma voglio dire, se volete intitolare l'aeroporto di Linate a Netanyahu, faccio per dire, ma va bene, fate no, ho detto per dire, adesso per carità, perché sennò sembra che parliamo sempre di quello, volete intitolarlo
0: quello
1: a Golda Meir,
0: Golda Meir
1: è un personaggio, tra l'altro Golda Meir è un personaggio lontano però dall'Italia, lui dice perché devo intitolare Linate a Golda Meir, è una cosa che non avrebbe gran senso, concordi con me o no? Concordi che non ha senso,
0: nemmeno Netanyahu, però in futuro nemmeno Netanyahu,
1: no, ma non gliene frega nulla neanche a lui, però voglio dire, su questo nome dal dare
0: buonanotte,
1: su questo nome da dare alle cose non ne farei una questione politica.
0: Senti, la signora Costamagna ieri, con cui me la sono presa, che è una giornalista
1: molto simpatica, io ho avuto l'onore di lavorare con lei,
0: ce ne sbattiamo i coglioni, il provvedimento razzista,
1: quando
0: dopo non mi rompere i coglioni, giù, un provvedimento razzista sulla pelle dei bambini, razzista.
2: Cioè questo provvedimento è pura propaganda elettorale razzista sulla pelle dei bambini, perché ti ho messo tutto in fila.
3: No, ma se sei contenta a dire questo,
2: no, te lo dico.
3: Se sei soddisfatta a dire queste minchiate, va bene.
2: Minchiate glielo dici a tua sorella, non a me, e sii rispettoso perché partiamo.
3: Vabbè, dai, sono minchiate, dire razzista. Io non ti ho mancato di rispetto. Ho detto che dire che è un provvedimento razzista è di fatto una minchiata, non è che lo dico io, è di fatto, è un dato di fatto.
4: Barisoni Gay.
5: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com. Vi presenta Strade in diretta.
6: Buonasera, segnalo code per un veicolo in avaria, circa 9 km di incolonnamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e la A21 in direzione Brescia. Code per incidente sulla A9 in direzione Milano tra il bivio per la A36 Pedemontana e Saronno. E sempre in Lombardia sull'Auto Brennero code per incidente tra Mantova Sud e Mantova Nord in direzione Verona. Sulla A24 Roma-Teramo, a Roma code per incidente tra Via Togliatti e l'inizio della Complanare in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per un altro incidente sulla Complanare della A24 si verificano code tra Tor Cervara e fine della Complanare in direzione della tangenziale est di Roma. È tutto, buon viaggio.
5: La Zanzara.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Quello che ha detto Tajani in pubblico è quello che molti padri dicono in privato, ma che soprattutto tutte le madri dicono ai loro figli maschi. Ipocrite! Chi cazzo vorrebbe che il figlio maschio sposasse una zoccola? Trovate il coraggio di dirlo, stronze!
2: Io le donne le preferisco a menopause, preferibilmente vedovo.
3: Io non so se l'abbia detto sul serio, caro David, però francamente mi dispiacerebbe, devo dire la verità, perché poi bisogna controllare bene le cose. Ho letto solamente una cosa sull'Instagram. Cioè, tu ti ricordi il famoso, io l'ho utilizzato più volte nei miei spettacoli, ovviamente, Fracchia la Belva Umana, la scena del ristorante,
4: sì,
3: con
4: bellissimo,
3: benvenuti
4: come
3: a sti progioni,
4: anche i miei figli, certo,
3: così, certo. E recita così, benvenuti a sti progioni. Posso
4: farla, conosco benissimo,
3: posso
4: belli grossi
3: risentire.
4: E capogioni,
3: eccolo,
4: scusi, è nato

0: Continui, continui. Continua a suonare. Non sono Frociune, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate
2: nel... Allora, pare che, ma devo ancora trovare una prova di quello che è. Però leggo, tornassi indietro, Lino Banfi Dixit, tornassi indietro, cambierei quella canzone in Fracchia la belva umana, perché quella parola è brutta. Forse non farei proprio quella scena, meglio evitare perché oggi ogni cosa è difficile. Ora, caro Banfi, io ti abbraccio fortissimo, ci siamo incontrati anche recentemente in Calabria, io ti abbraccio veramente forte, ma se hai detto e non mi hai dato l'impressione di essere pentito di questa cosa qua quando abbiamo parlato, tutt'altro, rivendicavi ogni tua singola scena, perché queste scene fanno parte del patrimonio culturale italiano, potrei dire, sono una parte importante della storia italiana queste scene. Ora, se è vero che però hai fatto un passo indietro, beh, amico mio, devo togliere il mio appoggio, devo... Sti cazzi, tu dirai, naturalmente. Ma mi sembra una follia, che parola brutta. Benvenuti a sti frocioni. Vabbè, detto con candore, detto con assoluto rispetto. Ma non diciamo cazzate, non ci tiriamo indietro. Poi dicono che il walk è finito, poi dicono che il politicamente corretto è finito. Ma dai, su, ma dai. Ma dai. Ma dai. Costa Magna contro Cruciani, senti ancora. Costa Magna contro Cruciani, senti.
3: È una misura discriminatoria e razzista, intanto perché smentisce il dettame costituzionale del diritto all'istruzione, eppure la cristianità, la professione di cristianità del governo. Questo non lo dico io, l'ha detto il presidente. E vabbè, ma se devo avere le battute sotto di Cruciani,
4: no, ma è Ku Klux Klan,
5: hai ragione.
4: Ma sembra che ci sia il Ku Klux Klan.
6: Giuseppe, parli dopo, sta zitto.
4: Prego, io ho visto la Meloni in cappuccio e la torcia l'altro giorno. Ho vista vestita di bianco, ma non c'aveva il cappuccio e la torcia.
3: La tua pochezza la dimostra nei contenuti.
4: Io non l'ho vista con cappuccio e la torcia. Poi non lo so.
3: La tua pochezza.
4: Posso chiedere a questo qua dietro se hanno visto la Meloni con cappuccio e la torcia del
1: pubblico?
4: Lei
2: la pubblico.
6: Ci vuol far sì.
3: Ammazza la vecchia di Roger Rabbit.
1: Bravissima, bravissima.
2: Dagli una botta in testa a un certo punto, dice. Sì, dagli una botta
1: una provocazione
2: in testa.
1: Ma sì. Che c'è? Ti metti a intervistare il pubblico, la Meloni con la torcia, ma che vuol dire? È ovvio che non è.
2: Senti,
1: hai fatto una pagliacciata.
2: Ho fatto perdere la testa perché volevi fare l'8%.
1: Hai fatto una gheghina solo a favore di telecamera. Sei un buffone. Vieni chiamato perché sei un buffone.
3: Ma lì una botta in testa.
4: Adesso questo
3: sul non è urgente.
4: Poi applaudo, fascisti
3: non gli è altri. Urgente.
6: Stacci.
2: Ragazzi, avete mai visto la Meloni con un cappuccio bianco in testa del Ku Klux Klan?
1: Manco.
2: L'avete mai vista con una torcia in mano? Questo è il punto,
1: no,
2: dai.
1: Però
2: questo
1: ad
2: è
1: esempio
2: punto.
1: Vannacci non sarà del Ku Klux Klan, ma è molto peggio. Perché Vannacci oggi ha fatto. No, ma dai un cazzo, stai zitto. Vannacci ha fatto una cosa oscena con l'intelligenza artificiale oggi. Ha fatto un video, forse non l'hai visto,
2: in cui
1: c'è scritto me ne frego con la canzoncina della decima Mas.
2: Sì, non l'ha fatto Vannacci, intanto non l'ha fatto Vannacci.
1: Lui l'ha condiviso, sui suoi social.
2: Dunque,
1: te lo dico io,
2: dunque,
1: è una vergogna schifosa, un elogio esplicito del fascismo. Oddio,
2: ma non fare la vocina, oddio. Vi sta prendendo per il culo ogni giorno.
1: Ma come mai non fa ridere nessuno?

0: Ma che orrore. Che schifo.
1: Ma che schifo? Mi sta pigliando per il culo.
0: La canzoncina fatta da quattro idioti del web.
1: Mi sta pigliando per il culo Andrea D'Alecco.
0: Che idiozia. Questo sarebbe un politico che vuole governare il paese. Ma questo è un pagliaccio. Ma questo deve fare il disc jockey. Ma questo deve fare il disc jockey delle discoteche. Questo qua deve fare il disc jockey. Deve fare questo qua. Si deve vergognare di giocare col fascismo. Si deve vergognare di giocare col fascismo.
2: Sono contento che sto passando un ottimo messaggio: sparare a vista ai ladri, perché i ladri devono aver paura. I ladri, quando andranno a rubare nelle case, diranno: però possono spararmi dal balcone, dal terrazzo, dalla finestrella, dal lucernario.
1: Questo, cioè, tu dici il messaggio che deve passare è che i ladri devono avere il terrore che qualcuno possa sparare. Ma tu che cosa hai in casa? Noi, perché dici noi? Tu che cosa hai in casa?
2: Noi armati, ovviamente. Noi armati.
1: Che cosa hai tu in casa? Che armi hai?
0: Kalashnikov, cos'hai? Droni.
2: Fammi sentire. Ti dirò, la K-47.
0: Droni.
2: Probabilmente tra un paio di mesi, che farò i 40 anni, come regalo di 40 anni me lo voglio comprare.
1: Ecco, vuoi comprare una K-47? Ma cos'hai adesso in casa?
0: Avrà droni?
1: Fammi sentire.
2: Sì. No, una semiautomatica, due revolver e un fucile a pompa.
0: Sì. Un fucile a pompa. Ma che devi fare? Ma cosa sei, a Fort Knox?
2: Fucile a pompa.
0: Cosa sei?
2: L'ho attrezzato.
0: Ma dove sei,
2: con
0: ma dove sei?
2: Non letali.
0: Ma dove sei? Nella
2: di
0: striscia? Ma dove abiti? Nella striscia di Gaza, che sei così armato,
2: e
0: quindi
2: se
0: hai
2: mai
0: paura.
2: Ma dovrei entrare? Sì, tiro con i pallettoni di gomma.
1: E le dove ti trovi nella striscia?
0: Ma dove sei?
1: E le pistole?
2: Pistole, la Glock e poi due revolver singolazione, tipo del
1: vabbè, ma qualche male c'è, saranno regolarmente saranno regolarmente detenute, altrimenti non avrebbe chiamato. Che mestiere fai tu, Andrea? Che mestiere fai?
2: Autotrasportatore.
1: L'autotrasportatore.
0: Ah, e non ci sono altre
1: domande. Pistole regolarmente detenute, dice: se voi provate a entrare dentro casa mia, io sparo a vista. Qual è il problema? Paola da Treviso.
3: Buonasera dottor Cruciani, buonasera.
1: Dimmi, veloce, forza, veloce.
3: Allora, non sono d'accordo con questa intitolazione. Secondo me è troppo divisiva.
1: È arrivata Paola da Treviso.
0: Guarda che deve solo partire con l'aereo però,
1: È divisiva. Ma non rompeteci i coglioni, ma tutto è divisivo volendo, no? Che cazzo vuol dire?
3: No, ma ci sono mille altre
1: intitolazioni. Ma che te ne frega te, vai a prendere l'aereo. A Malpensa non rompere i coglioni,
3: dire.
1: Dimmi che c'è.
3: No, allora, ho visto le immagini, ma una targhetta così piccola, quasi quasi non ci fosse la piena convinzione di quello che
1: quello
3: hanno fatto.
1: Quello può essere, fermi tutti.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Ma effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discarti.

0: Ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, InfoProgetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
1: Le 19:02 minuti.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Viaggio del Papa in Francia e il richiamo contro la guerra non è inevitabile, dice Leone. Si riduce da domani lo sconto sulle accise sul diesel e Eni fissa un tetto ai prezzi dal lunedì. Su gruppi online suprematisti proponevano attacchi a scuole e moschee, perquisiti 14 minori in tutta Italia. Calcio, l'Italia del Mancini bis fa il suo esordio in Nations stasera contro il Belgio. Per il tennis, Sinner salta anche il torneo di Pechino. In Formula 1 a Baku, pole di Russell, Antonelli solo sedicesimo. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È il primo Papa a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. Primo giorno di Leone XIV in Francia dunque, allora ci colleghiamo con la nostra inviata a Parigi, Katia Caramelli. Katia.
3: Buonasera Piera, io mi trovo allo Stade de France, gremito di giovani e giovanissimi che cantano, ballano, potete sentire l'entusiasmo di sottofondo in attesa della veglia con il Papa. Pontefice che nel pomeriggio, prima o Papa a farlo, lo ricordavi anche tu, ha potuto visitare la cattedrale di Notre Dame riferita dopo il terribile incendio del 2019. Lungo il percorso, 300.000 persone ad attenderlo. In precedenza Prevost aveva tenuto il suo storico intervento all'UNESCO. La guerra non è inevitabile, aveva detto, ma sentiamo.
4: At this particular juncture, we must recognize that the most terrible of human works is war. For then science itself is placed at the service of an inhumane will to destroy.
3: Inevitabile il riferimento all'intelligenza artificiale, lo abbiamo sentito, la guerra, ha detto il Papa, è la più terribile delle opere umane e la libertà è bella quando è orientata verso il bene e la verità. Immaginata l'incontro privato con il Presidente Macron, il monito contro l'eutanasia e la maternità surrogata. Ribadisco con forza, ha detto il Papa, che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. E qui dallo Stade de France per il momento è tutto.
1: Grazie, grazie a Katia Caramelli. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Araghchi ne ha parlato a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno assicurato all'Unione Europea che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso. E all'ONU oggi anche le parole del premier libanese Nawaf Salam, che ha ribadito le accuse di Israele. Deve ritirarsi da tutto il territorio libanese fino ai nostri confini riconosciuti a livello internazionale. Poi il premier libanese ha ribadito la necessità di evitare il vuoto che si verificherebbe con il ritiro della missione di pace dell'ONU, l'UNIFIL, dispiegata nel sud del paese. Possibile via libera alla produzione dei Patriot in Ucraina, secondo il presidente Zelensky c'è l'ok di Donald Trump. Non dimenticheremo chi aiuta Kiev, commenta Mosca.
5: A centinaia di chilometri dal confine, i droni ucraini hanno colpito ancora raffinerie ed obiettivi del complesso militare industriale russo. Ma in Ucraina, intanto, tornavano sotto attacco Kiev, Odessa e le infrastrutture energetiche di diverse regioni. Per la difesa dei cieli, il presidente Zelensky conta sì sulla consegna di nuovi sistemi Patriot dagli alleati, ma ancor più sulla loro costruzione in patria. Ed oggi ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti ha finalmente dato via libera all'operazione. L'Ucraina, ha detto, avrà le licenze. Via libera smentito fino a due giorni fa dal Dipartimento di Stato americano e non ancora confermato dalla Casa Bianca, maliziosamente liquidato poi dal

0: portavoce del Cremlino Peskov. Zelensky dice molte cose, ha commentato, aggiungendo che Mosca comunque terrà conto di chi fornisce cosa all'Ucraina. L'Unione Europea oggi ha concordato l'erogazione a Kiev di 6,6 miliardi di euro dal Fondo Europeo per la Pace, destinati ad assistenza, formazione ed equipaggiamento. La licenza a produrre i Patriot non risolverà i problemi immediati del paese, servirà infatti almeno un anno per avviare la produzione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: perquisizioni sono scattate oggi in tutta Italia nei confronti di 17 persone, quasi tutte minorenni, ritenute vicine a gruppi dell'estrema destra.
2: Nei loro gruppi su Telegram esaltavano figure come quella di Brenton Tarrant, l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, e rilanciavano messaggi di odio contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono 14 minori e 3 adulti i soggetti, vicini ad ambienti neonazisti, coinvolti nell'inchiesta coordinata dalle procure di Roma e Venezia. Le accuse nei loro confronti sono quelle di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con l'aggravante delle finalità di terrorismo. Le indagini hanno riguardato due chat, Fronte Fascista Italiano e Nuovo Ordine Europeo, dove gli indagati condividevano anche istruzioni dettagliate per la costruzione di ordigni artigianali e materiale dedicato all'addestramento e all'uso di armi. Alcuni degli iscritti, non ancora identificati, proponevano di attaccare anche delle scuole. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati coltelli, bandiere e altro materiale riconducibile alla simbologia nazista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Primi fermati per l'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne originario del Gambia, ucciso a colpi di pistola il 16 settembre a Latina. Uno dei fermati è minorenne. Il giorno prima ci sarebbe stato un diverbio per una questione di soldi. È morto a Palermo il rider di Glovo di 37 anni, rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale. Salvatore Zora, a bordo del suo scooter, si era scontrato con una bici elettrica guidata da una sedicenne. Il tema del caro carburante al centro dell'agenda politica e non solo in Italia.
3: 17 centesimi di sconto tra ottobre e dicembre, sia su benzina sia su diesel, per alleggerire il costo dei carburanti alla pompa. Bundestag e Bundesrat hanno votato a larga maggioranza una misura a lungo oggetto di dibattito, criticata da Verdi, Sinistra e FD, che costerà alle casse statali 2 miliardi e mezzo. Sarà finanziata riducendo le accise, ma si tratta di un primo passo. Il prossimo, da realizzare entro gennaio, è un vero e proprio tetto al costo dei carburanti da negoziare con l'industria petrolifera. La crisi dei prezzi ai distributori agita anche la politica francese, dove il costo medio del gasolio si aggira sui 2,4 euro al litro. Qui il temporeggiare di Macron è oggetto di polemiche. Il presidente preferisce agire sul fronte diplomatico, inviando mezzi militari in Arabia Saudita a protezione delle infrastrutture strategiche come Yanbu, principale terminal di esportazione del greggio. Non esclude Macron una riduzione delle accise, ma, come confermato dal ministro dell'economia Lescure, non è un'opzione sul tavolo ora. In Italia il governo punta all'incremento della produzione dei carburanti. 8 ottobre faccia a faccia con gli operatori delle raffinerie. Nel weekend intanto si dimezza a 6 centesimi lo sconto sul gasolio, mentre l'esecutivo ringrazia una delle maggiori compagnie energetiche italiane che ha stabilito un tetto al prezzo di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina alla pompa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il governo, lo sentivamo, ha ringraziato Eni per aver introdotto un prezzo massimo ai carburanti. Siamo ormai al mondo al contrario della destra, polemizza il presidente dei senatori del PD Francesco Boccia, che si chiede: è Eni che deve supplire alle scelte del governo o è il governo che deve indicare una strategia chiara alle grandi aziende partecipate dallo Stato? Volkswagen sta richiamando oltre 2 milioni e 800 mila veicoli dei marchi Volkswagen e Audi in tutto il mondo a causa di un rischio di corrosione del sistema di sterzo. Si tratta di un nuovo duro colpo per il colosso in crisi dell'industria automobilistica tedesca, che a inizio settembre ha siglato un accordo con i sindacati che porta a 100.000 il numero di posti di lavoro che verranno tagliati entro il 2030. Oggi l'intitolazione dell'aeroporto milanese di Malpensa a Silvio Berlusconi. Assente il sindaco Beppe Sala, il quale in una nota sottolinea di aver lottato contro questa decisione, che coerentemente non ha voluto presenziare con un finto sorriso. Nelle stesse ore era ad Inveruno per inaugurare una piazza intitolata a Piersanti Mattarella. per protestare contro il decreto sul tetto degli alunni stranieri a scuola. Stamattina era comparso all'ingresso uno striscione in diverse lingue con su scritto "Qui nessuno è straniero". Due agenti della Digos lo hanno rimosso con un atteggiamento brusco che, secondo i genitori della primaria Daneo di Genova, avrebbe spaventato i bambini. La questora Silvia Burdese ha avviato accertamenti interni. Truffe tecnologiche, la vittima stavolta è l'ex presidente di Fideuram ed è Caccia, la banda che ha fatto sparire 36 milioni.
4: È un mondo difficile, recitava una canzone, un mondo dove capita che l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, diventi vittima di una truffa internazionale. La vicenda risale a febbraio. Il manager riceve, anzi crede di ricevere, un WhatsApp da Carlo Messina di Intesa San Paolo, a cui fa capo Fideuram. Gli viene indicato di effettuare tramite tesoreria Fideuram dei bonifici per un'operazione finanziaria all'estero. Poi la telefonata all'altro capo, la voce di un avvocato d'affari noto a Molesini, replica con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici. Dalle casse dell'istituto escono circa 95 milioni. Bottino in buona parte recuperato, ma all'appello mancano 36 milioni volatilizzati nella conversione in criptovalute. La Procura di Milano è a caccia del maltolto e della banda di truffatori. Sul registro degli indagati c'è un nome straniero. Storia di questi tempi, tutt'altro che strana. Le CEO fraud o frodi dell'amministratore delegato sono in forte crescita e solo Intesa San Paolo da inizio anno ha neutralizzato 5.000 video fake fatti con l'intelligenza artificiale, spesso collegati alla di Carlo Messina. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla pagina sportiva, a partire dal calcio con l'Italia di Mancini all'esordio stasera in Nations League dalle 20.45 contro il Belgio. Da Roma in diretta Dario Ricci.
5: Buonasera da Roma, in viaggio verso l'Olimpico stasera insieme a altri 40.000 tifosi azzurri che sosterranno l'Italia del Mancini bis. Sì, Roberto Mancini, colui che ci ha condotto al trionfo europeo del 2021, poi al flop mondiale verso Qatar 2022, poi protagonista di un clamoroso addio alla panchina azzurra. Ebbene, su quella panchina torna dopo l'ennesima delusione mondiale e dopo un'estate che ha visto una rivoluzione nei vertici federali con la nomina di Giovanni Malagò a presidente della Federcalcio. Ma stasera parlerà il campo dalle 20.45, la nuova Italia piena di giovani, un'Italia per molti aspetti sperimentale ma che è chiamata già a convincere nel gioco e a fare risultato. Per quanto riguarda la formazione, è molto probabile il tridente con Pio Esposito al centro dell'attacco e supportato sugli esterni da Cambiaghi e Ken. Di fronte avremo il Belgio di tante conoscenze della nostra Serie A, a partire dall'atalantino De Ketelaere e dal napoletano De Bruyn. Vi raccontiamo la serata dell'Olimpico a partire da Effetto Notte e poi nelle edizioni serali di GR24. Da Roma è tutto.
1: Grazie, grazie a Dario Ricci. A Pechino era atteso il suo ritorno, invece Jannik Sinner ha fermato ancora il calendario.
6: I'm very sorry to announce that I won't be able
1: ecco, lo state sentendo, Sinner in un video sui social si dice dispiaciuto ma non potrà giocare la TP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Il ginocchio, spiega, non gli consente di completare, di competere, e il primo match dopo Wimbledon resta ancora senza una data. George Russell ha ottenuto la pole position del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Leclerc, qualifiche finite già in Q1 per Kimi Antonelli, che ha urtato contro un muretto in curva danneggiando la sospensione anteriore sinistra della sua Mercedes. Antonelli partirà sedicesimo nella gara di domani. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
7: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
11: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.

0: Baidu, si mi va al telefono a Zanzara da Pallotto 0024 0024. Oppure se lui domanda non ci faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Ma i ladri che muoiono sparati vengono considerati come incidente sul lavoro? Vengono calcolati dalle statistiche?
2: Il tuo essere falso e ipocrita ancora non si rende conto che la vostra maschera è caduta, Parenzuccio, è caduta la vostra maschera.
3: Questo è Danilo,
2: ormai tutto il mondo vi ha capito quello che siete voi. Uno stato razzista, colonialista e genocida. E tu puoi dire quello che vuoi, ormai il mondo lo sa. Siete schifati, siete lo schifo dell'umanità.
4: Io capisco che l'odio verso Hamas generi tutto questo.
3: No, no,
4: però,
3: no,
4: insomma,
3: questo qua è Danilo da Catania. Sì. Questo è Danilo da Catania. Danilo da Catania. Danilo
4: da Catania. Ma pensavo che parlasse di Hamas. Scusami.
3: No, no, no, parla di Israele.
4: No, no, io
3: ma ce n'è un altro,
4: che
3: credo.
4: Delle
3: ce n'è un altro di Danilo. No, non ce n'è.
4: Pensavo che parlasse delle dittature.
3: Non fare
4: delle
3: buffone,
4: dittature
3: dai.
4: Delle teocratiche.
3: Ma no.
4: Non l'avevo capito.
3: No, no, si
4: non
3: concentra su Israele, Danilo. Si concentra. Sai che porterei Danilo a Roma? Sai che porterei Danilo allo spettacolo di Roma?
4: Io invece sai dove lo porterei Danilo? In Israele.
3: Il signor Danilo da Catania, no, tu vorresti una come si chiamano, una extraordinary rendition, diciamo, di
4: sì,
3: Danilo.
4: No, ma in Israele per fargli vedere la meraviglia di quel paese,
3: lo vorresti
4: la
3: far prelevare dal Mossad, diciamo, far prelevare,
4: sì, ma con fini benefici per fargli vedere la bellezza di quel paese.
3: Allora ti faccio ascoltare un messaggio che mi è arrivato dal grillino palermitano, ex grillino palermitano, sulla vicenda dell'aeroporto.
4: No, è un nazista. Io l'ho sempre considerato un neonazi,
3: un nazi
4: comunista.
3: L'ex grillino palermitano. Ma stai scherzando? Ma quando mai?
4: Se tu ricorderai bene, l'ho sempre considerato un idiota.
3: Ma quello che c'entra con nazista? Ma stai, è un'accusa gravissima quella che hai fatto.
4: È un maledetto idiota contro lo Stato, violento. È uno stronzo, ma era uno stronzo all'epoca con Grillo, all'epoca del Baffa. Tant'è che poi si è sentito tradito dal Movimento 5 Stelle.
3: Vero, tutto
4: tant'è
3: vero.
4: Che tu lo hai ribattezzato ex Grillino palermitano. Perché ex? Perché secondo lui il Movimento 5 Stelle ha preso oggi una china più moderata.
3: A
4: lui piaceva l'epoca di Robespierre, del taglio delle teste, l'epoca del Baffa. Io quindi dissi all'epoca che lui è un pezzo di merda violento potenzialmente. Ribadisco il concetto oggi, concetto che però è sostanziato da quello, dal fatto che lui è ex, perché considera troppo moderati gli attuali 5 Stelle. Quindi dov'è che sbaglio?
3: Spiegami dove sbaglio. Senti questa cosa qui, senti il suo giudizio sull'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Berlusconi. Lui esulta e ci ricorda una cosa fondamentale. Senti.
5: Quindi è giusto intitolare l'aeroporto a Silvio Berlusconi, grande estimatore dello sticchio, del baccalaro, del fissettone, in quest'epoca molto frocesca, in quest'epoca dove i froci sono promossi e la gente a cui piace lo sticchio viene criminalizzata.
2: No,
5: grande,
2: ma che...
5: Silvio, aeroporto di Malpensa, Silvio Berlusconi, avanti così.
3: Beh, diciamo che una delle... ha pienamente ragione l'ex grillino. Ha pienamente ragione l'ex grillino. In un'epoca in cui il frocismo viene esaltato, beh, l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa, Silvio Berlusconi, grande amante del baccalaro. Sai che mi piace questa espressione palermitana? Della figa, il baccalaro.
4: Berlusconi.
3: Il baccalaro, sì, è vero. Criticava
4: il periodo di questa gente senza arte,
3: sì, criticava
4: parte,
3: Berlusconi,
4: gente,
3: è vero. Criticava
4: lui
3: Berlusconi.
4: All'epoca criticava Berlusconi con una asprezza e una durezza che non hai idea.
3: Andrea
4: è una persona senza
3: Andrea
4: arte
3: Davignus.
4: Né parte, che segue solo la corrente. Ed è
6: volevo dire all'insetto con la chippa riguardo il caso Mollo che c'è una sola cosa che non mi è piaciuta di quella telefonata.
4: Se ti correggo.
3: Che cosa? Quale telefonata?
6: Sei tu l'insetto con la chippa, Parenzo, ci sono pochi dubbi.
4: Chippa,
6: dico la telefonata del signor Mollo con la polizia.
3: Sì, che cos'è che non ti è piaciuto?
6: Mi è piaciuto che l'operatrice l'ha messa in contatto con i carabinieri prima che con un pasticcere, doveva portargli i pasticcini alla porta, medaglia all'onore, stretta di mano.
3: Vedi però che Andrea da Vilnius, che ci chiama da Vilnius, cioè da, una, da uno stato
7: Vilnius, sotto ex, l'attacco dei russi,
3: ex sovietico,
4: è al confine
6: ci arrivano,
4: con
6: ci arrivano
4: con
6: allarmi, ci arrivano allarmi so, di potenziali droni. La von der Leyen non sa più cosa inventarsi. Sono attivati dagli uccelli questi allarmi dei droni. Han paura, vogliono riarmare l'Europa. Ma se viene Putin, ci fa un favore a tutti, Parenzo.
3: Signor Andrea da Vilnius, il signor Andrea da Vilnius, filo russo, filo Putin. Potrebbe essere cacciato da Vilnius per quello che dice.
2: Fangulo,
6: assolutamente. Qua hanno le bandiere dell'Ucraina ovunque, pure sui pullman. C'è scritto I love Ukraine. Ma che amano che se arriva Putin li rimette in riga, uno a uno.
3: Comunque Andrea da Vilnius sta dicendo una cosa molto molto semplice, che dovrebbero dare un premio al signor Roberto Mollo, che magari il premio non lo vuole perché mi pare molto impaurito da questa situazione qua. Ma l'impaurimento di Mollo è chiaro, perché sa benissimo che da adesso in poi sono cazzi suoi in questa Italia del cazzo. Questo è il problema. Roberto Mollo è terrorizzato, e sto parlando dello sparatore di Alba, perché sa benissimo che in questa Italia di merda il privilegio ce l'hanno quelli che l'hanno assalito, i vantaggi ce l'hanno quelli che l'hanno assalito, che corrono il rischio di morire, ma questo fa parte del mestiere, ma tutti i loro familiari possono incassare dei quattrini. Parola ancora da Andrea. Vai Andrea, che dici?
6: Ma risarcimento alle famiglie, ergastolo, condanna mediatica della sinistra. È un paese di Parenzo, un paese di democristiani, un paese di comunisti, paese di Parenzo, col culo degli altri, perché Parenzo che è contro il testo massimo di stranieri nelle classi.
7: Cosa fai a Vilnius?
6: Il testo massimo degli stranieri nelle classi. Dove cazzo le mandi le tue figlie? Le mandi alla privata col grembiule?
7: La scuola ebraica privata.
3: Capisci, però,
7: la scuola ebraica privata.
3: E ti credo che sei il contrario al tetto, perché a te non ti tocca di capitare in una classe di 28 stranieri e due italiani.
7: La scuola ebraica, però, scusami,
6: comunque
7: fratello,
6: io sono un cervello in fuga, perché le risorse
7: non usare la parola cervello, sei solo in fuga.
6: Sono più qualificato di te, per favore, ma non usare
7: il termine cervello.
3: Che fai a Vilnius? Che fai a
6: Vilnius? Io lavoro in finanza a Vilnius. In Italia non c'è chance di lavorare in finanza.
7: Ma come non c'è chance? Io ho un sacco di amici che
6: lavorano
7: in finanza.
6: Chi conosci?
3: È un gigante Andrea da Vilnius.
7: Posso farti i nomi? Perché è gente che vuole la privacy.
3: È un expat che non ha timore di dire quello che pensa. Gli expat spesso sono molto più feroci nei confronti del nostro paese.
6: Costretti a scappare dal nostro paese per colpa di politiche che invece ci riempiono il paese di delinquenti. Le risorse, no? Gli ingegneri dal Marocco, dalla Tunisia, gli ingegneri della Boldrini.
3: Cioè, tu dici che da quei posti là non arrivano gli ingegneri, questo vuoi dire tu, Andrea?
6: Secondo me è così. Io ne capisco qualcosa di statistica, chi ha la mano. Sembrano più
3: non arrivano geni della lampada da quelle parti là. Molto bene, da Vilnius ha parlato Andrea, caro David, un expat.
7: E chi se ne frega?
3: Edoardo da Varese.
8: Ciao Giuseppe. Sono un ragazzo che mi ascoltava, chiamato, che ero in lettura a Predappio, dove ho scritto nel libro nero David è stato qui. Questo weekend
3: hai scritto David è stato qui.
8: Perché sei andato a Predappio? Te l'ho detto, perché ero a Milano Marittima, Predappio vicino. Dunque, è un po' come se vai ad Amsterdam e non vai a scopare.
3: Vabbè, ma che cosa vuoi? Vabbè, adesso non è che tutti quelli che vanno a Milano Marittima vanno a Predappio, abbi pazienza.
8: Sono andato questo weekend, ho fatto il giro.
7: Eri lì perché non avevi nulla da fare.
8: No, io purtroppo fare, lavorando sono benestante, posso andare in giro quando voglio.
7: Però non essendo benestante, non hai un'amichetta, qualcuno? Perché se devi andare a trovare un morto?
8: Ho una compagna e due figli.
7: Hai parlato anche la compagna e due figli?
8: Perché le buone abitudini vanno
7: insegnate allo zoo. Perché dove
8: li portati? Ma li porto anche allo zoo, li porto anche a vedere Predappio. Comunque questo weekend sono andato a Parigi e Berlino.
3: Sei un simpatizzante di Sua Eccellenza, mi sembra, no?
8: Non mettermi in bocca cose.
3: Se sei andato a Predappio, per turismo.
8: Sono andato comunque questo weekend a fare un giro a Berlino e a Parigi a vedere i bunker. E ho finito il mio tour a Berlino, purtroppo, in un parcheggio dove ormai c'è il.
3: Che vuoi dire? Non ho capito perché hai chiamato.
8: Ho chiamato perché noi ci manca questa quest'aria un pochettino di dell'uomo forte, dell'uomo potente, queste classi al 30%, con il risultato del 30% è bellissimo, vedo un'aria nuova, un'aria fresca che sta
3: Nicola
8: arrivando.
3: Nicola da Padova, Nicola da Padova, dimmi Nicola, dimmi.
9: Pronto, ciao. Ascolta, no, notavo che l'Italia è uno strano paese, per fare una politica di sinistra c'è voluto un politico di destra.
3: Cioè, tipo su che cosa?
9: All'abolizione del niqab e del burka
3: che
9: nelle
3: non è abolito
9: italiane.
3: Ah, nelle scuole, sì, nelle scuole.
9: No, nelle scuole, cioè non si può presentarsi con il niqab e il burka
3: che già
9: nelle
3: più
9: scuole,
3: o meno,
9: mai,
3: che già
9: ma
3: più o meno è se, così.
9: Ma no, però io volevo dire che secondo me è stata una mezza bigogna, nel senso che bisognava proibire questa il niqab e il burka in tutto il territorio nazionale.
3: Cioè proibirlo non nelle scuole,
9: certo,
3: ma anche in giro.
9: Certo,
3: ma guarda, certo, che, certo, guarda che in realtà, certo, in realtà ho scoperto che esiste una legge che impedisce, diciamo, di girare travestiti.
9: Sì, quella reale,
3: ma solamente se ti chiedono il documento. Cioè, se ti chiedono il documento, ti devi scoprire. Poi nessuno ti rompe i coglioni se tu ti copri tutta la faccia, se copri, diciamo, come se ti metti il burka. Però, ragazzi, cioè, ma che ti. Cioè, per te bisogna proibirlo, per te bisogna
7: nessuno si mette.
3: Ma non è vero, anche questa cosa che dice Parenzo, ascolta, nessuno si mette in burca, non è vero, non
7: esiste un solo bambino col burca, glielo ho detto anche al ministro oggi. Fai senti, non c'è nessun bambino col burca. Guarda, non ti giuro,
8: non
7: c'è nessun bambino
8: col
7: burca. E allora di che parliamo? Siccome stiamo parlando di scuola, Jenny, ma non i bambini, ma non i bambini, non esistono
8: bambini
7: col burca. Siccome stiamo parlando di scuola, scusami, fenomeno, siccome stiamo, ma tu capisci quando uno parla o no? Lo capisci quando uno parla, tu lo capisci,
8: sì,
7: o no? Quando uno parla,
8: capisco.
7: No, hai un problema di comprensione non solo del testo, ma anche della parola. Allora provo a colmare il tuo disagio cognitivo.
8: No, ascolta, non ho
7: stiamo parlando della scuola, è grossissimo. Stiamo parlando della scuola. A scuola non c'è nessuno, amore.
8: In tutto il territorio
7: a scuola
8: nazionale,
7: non c'è nessuno che va col burka.
8: Con un governo
7: ma
8: di
7: lascia stare la Danimarca, che non sai neanche dove si trova la Danimarca.
8: No, io lo so.
7: Tu non sai neanche dove si trova la Danimarca, neppure. Niente, sai,
8: sì,
7: certo, stronzo tu. Scusami,
8: tu
7: invece, perdonami.
8: Sei capace di offendere,
7: sì,
8: e sei un,
7: sì,
8: grande,
7: sì,
8: arrogante, questa è la,
7: sì,
8: verità.
7: Sì,
8: tra l'altro,
7: sì,
8: vai a difendere,
7: sì,
8: vai a difendere.
7: Scusami, non ci sono bambini col burka, somaro. Non esistono, non difendo l'Islam integrale. Non esistono bambini, non esistono bambini col burka, somaro. Mamma mia, somaro,
8: sì,
7: certo, non esistono
8: somaro,
7: bambini
3: ma non
7: con
3: è vero,
7: burca.
3: Ma è sbagliato, vai
7: siccome
3: a Monfalcone e vedrai dei minori con minori ricoperti integralmente. Ce ne sarà qualche centinaio,
7: Cruciani,
3: in tutta Italia,
7: Cruciani,
3: ma anche solo uno,
7: sfido.
3: Anche solo,
7: no,
3: uno,
7: scusami,
3: non va bene.
7: Ti sfido per la data del 7 novembre, ti,
3: sì,
7: sfido,
3: sì.
7: Se tu mi riesci a portare sul palco, perché mi fate incazzare, se
3: cosa?
7: Tu mi riesci a portare sul palco di Roma, dello spettacolo di Roma. Roma.
3: Un bambino col burka.
7: Bambino o bambina con il burka, vabbè. Io ti do 2000 euro. Tu mi devi trovare.
3: Ho capito.
7: Parte dell'incasso. Ma deve essere certificata.
3: Fermo,
7: io non vado in scena e tu te ne vai a fanculo. Tu e Ruffini.
3: Fermo.
7: Io non vengo. Tu mi devi trovare una bambina col burka. Perché siete dei mentitori. Siete dei mentitori.
3: Vabbè, abbiamo capito.
7: Non sono fermo. No, ti boicotto.
10: Ah, che stress.
11: Pac.
10: Non ho tempo per fare nulla.
11: Pac.
10: Troppi pensieri per la testa.
11: Pac.
10: Cosa?
11: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
10: Pac.
11: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
12: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
13: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. questa settimana in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
14: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
15: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta... Borse in diretta.
19: Chiusura positiva per le borse europee, ma sotto i massimi di giornata. Milano termina in rialzo dello 0,6% in linea con Francoforte e Madrid, mentre Parigi si ferma attorno alla parità. I mercati continuano a risentire delle tensioni sui bond e della volatilità del petrolio. Sui listini azionari gli acquisti sono sostenuti da banche e tech. A Piazza Affari è testa a testa fra Avio e Tecnoprob, con guadagni del 2% circa. Tra i migliori anche Unicredit, più 2%. L'istituto di Gaia Olenti ha smentito i rumors su un possibile interesse per Banco BPM, che chiude in rialzo dell'1%. Scivola in fondo TIM meno 2,7 nell'ultimo giorno dell'offerta di Poste, con il titolo a più 0,4. Giù i petroliferi, meno 2% per Tenaris e meno 1% per Eni. Fuori dal listino principale tonfo di Banca Ifis, meno 11%, dopo il rapporto ispettivo della Banca d'Italia, chiuso con un giudizio parzialmente sfavorevole. Chiara Di Michele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
21: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
22: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
4: La Zanzara.
5: Molto bene ragazzi, per chi guarda la trasmissione su YouTube, io indosso questa sera un cappellino, caro Davide, che mi è arrivato dai nostri fornitori, e faccio l'ultimo appello. Questo è l'ultimo appello. Ultimo appello per i settori popolari, i settori popolari che sono quelli con la C per il palazzetto dello sport di Roma, tutti i settori popolari, Ticket One, entro domenica sera, eccolo il cappellino che avrete, gadgets e regali parenziani. Non meglio definiti, devo dire la verità. Non meglio definito.
6: Avrete la possibilità di portarvi
5: cosa, di toccarli
6: a casa
5: i piedi,
6: ognuno
5: di toccarli i piedi,
6: no, no,
5: di
6: no,
5: che
6: no.
5: cosa?
6: Ognuno di,
5: toccarli...
6: di voi avrà la possibilità di portarsi a casa
5: una
6: un
5: mignotta,
6: rom,
5: chi? Una mignotta,
6: e un rom a casa, potrà portarlo a casa e potrà passare un weekend con un rom.
5: Ma che sono?
6: Pensa
5: ma che bello, sono oggetti? Ma che sono oggetti?
6: Beh,
5: rom, che cazzo
6: con
5: sei?
6: Rom, per capire chi sono, è un'esperienza immersiva. Sai che adesso funzionano molto gli spettacoli immersivi.
5: Sì,
6: cioè,
5: già
6: non
5: detto,
6: basta più andare a vedere uno spettacolo immersiva, puoi portarti a casa un rom bellissimo.
5: Alla mia destra, un personaggio che abbia avuto più volte ospite, ma che torna perché è incazzato nero sulla vicenda di Roberto Mollo, c'è cioè lo sparatore di Alba, Domenico Mimmo Scarcella. Giusto. Buonasera Scarcella.
7: Buonasera a te.
5: Buonasera, come stai Mimmo Scarcella?
7: Sopravvivo.
5: Allora ricordiamoci, 88 anni, ex finanziere, protagonista di una vicenda drammatica. Era l'aprile del 2024, ha subito una rapina in casa, due malviventi albanesi mascherati forzarono la porta sul retro, lo strattorarono per prendere dei soldi e lui aveva un revolver sotto il cuscino, prese il revolver e sparò in aria. Sì, non so se proprio questo era il rumore, però comunque...
6: questo è verosimile.
5: Esattamente. Uno dei rapinatori fu ferito al collo, scapparono ovviamente, indagato per tentato omicidio, poi prosciolto. Ora è senza pistola adesso, gli hanno tolto la pistola.
6: Meno male,
5: In casa è costretto ad avere delle armi come mazze da baseball, armi pseudo, no? Mazze da baseball,
6: perché
5: coltello a serramanico. Costretto perché hai ancora paura. Hai ancora paura, Mimmo? Hai ancora paura?
7: Non per me, ma per i miei familiari.
5: Per i tuoi familiari, ovviamente. Scusami un attimo, caro Mimmo, come vedi questo caso Mollo, questo nuovo caso Mollo? È indagato per omicidio volontario, ha fatto bene secondo te a reagire in quel modo?
7: Ma senza dubbio.
5: Ha fatto benissimo.
7: Ma senza dubbio, anzi, a mio avviso li doveva far fuori tutti quei quattro. Perché questi qui...
5: Sì.
7: Se non avesse sparato avrebbero fatto rapina in un altro posto, quindi avrebbero provocato danni in un altro posto.
5: Cioè tu
7: quindi
5: dici questi, era meglio eliminarli.
7: Questi, certo, vanno eliminati subito,
5: ma,
7: inutile.
5: Però, ma tu già hai
7: vabbè, allora teniamoli, allora
5: no,
7: non lamentiamo.
5: Ma io non ho detto teniamoli. Questa è la tua opinione.
7: L'alternativa non c'è. L'unica alternativa c'è per Parenzo, ho portato le manette per lui, perché a lui bisogna mettergli solo
6: le manette, evidentemente tutti diversi. Con con le manette a giochicchiare con le manette con le tue amichette, ma questo va benissimo.
5: Ma per 88 me non è un problema, anni, anzi, amichette, non penso che abbia più attività sessuale, non fare allusioni,
6: che ne so io, magari
5: non
6: gioca con le amichette.
7: Forse lui che non ha
6: passione
7: più,
6: per le manette.
5: Cosa?
6: Io non ho nessuna passione per le
7: sue
6: manette,
7: passioni sessuali.
5: Non mi dire che tu a 88 anni ancora trombi.
7: Questo è un problema mio personale.
5: Tu mi hai fatto scattare questa domanda, per carità di Dio, ma sarebbe normale che tu, diciamo, c'è una conclusione, c'è una
7: cosa. Possiamo parlare d'altro?
5: Sì, per carità di Dio, non voglio sapere se ancora trombi o no.
7: Poi mi devi far parlare anche dei giudici, altrimenti
5: ancora
7: me ne vado.
5: Ancora giudici?
7: Sì,
5: Ancora
7: no, cioè, cosa vengo a fare
5: a
7: qui?
5: Parlare di questi casi di attualità?
7: Vabbè, questi casi sono... Tutti i casi sono uguali.
5: Cioè
7: non cambia.
5: Bisogna ammazzare
7: io sono
5: meglio ammazzare
7: ma
5: tutti.
7: Ma ascolta, io non ho ucciso nessuno. Quindi avrei dovuto essere premiato, non processato.
5: E invece ti hanno
7: a casa
5: tolto
7: mia.
5: Invece ti hanno tolto.
7: Certo, questore prefetto, due imbecilli.
5: No, ma non si può dire imbecilli.
7: No, no, li ho denunciati pure.
6: Hanno fatto benissimo.
7: Sono due idioti.
6: Le autorità
7: e sono loro,
6: di pubblica
7: sono
6: sicurezza.
7: Loro che non possono
6: ma
7: avere le armi.
6: Come
7: perché
6: parli,
7: loro hanno problemi psichiatrici, mica io. Perché se io avessi avuto i problemi che hanno quei due soggetti, li avrei uccisi tutti e due. Invece io non ho ucciso. Io ho sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio. La pallone. Ho toccato il soffitto,
5: però
6: ti rendi conto rispetto a quello che ha detto?
7: Sì, ma non lo voglio manco sentire un cretino.
6: Rispetto a quello che ha detto, ma meno
7: male.
6: No,
7: no, non voglio avere a che fare con lui.
5: Ma sentilo,
6: meno male.
7: Sì, ma tu perdi
6: il questore, il prefetto di che città?
5: Senti,
6: di dove parliamo? Questore prefetto di
5: Bergamo, Bergamo.
6: Di Bergamo.
7: Mi dà fastidio sentire
6: ignorare in trasmissione due giganti che ti hanno tolto la pistola perché sei
7: due giganti come te, sono giganti. Come te, 1,50 m sono alti.
6: Uomini di pubblica sicurezza, 75
7: centimetri
6: dell'ordine pubblico.
5: Senti,
6: ma
7: vai,
6: ascolta, che persone esaltate.
7: Ma non ci sono altri personaggi con cui farti parlare?
5: Aspetta,
7: io non voglio parlare con i deficienti.
5: Ma che vuol dire? Lui ha un'opinione diversa dalla tua. Pensa che questo
7: ma lui fa sempre. Fa sempre discorsi da idiota. I comunisti sono tutti così,
6: Cruciani, non
7: come quello di ieri sera. Quello di ieri sera
6: che il prefetto
7: e il questore sono comunisti. Hai visto Porro ieri sera? Uno del PD, no, ieri sera. Detto,
5: era del
7: se qui cominciamo a sparare uno che ruba una mela la spara, ma uno che va a rubare la mela va armato?
5: No, certo non va armato.
7: È quello che ha perso la mela spara perché uno gli ruba la mela, cioè sono dei paragoni stupidi.
5: Sì, ma tu ma perché per te ha fatto male, doveva ammazzarli tutti quelli là secondo te?
7: Quello
5: là
7: di... quelli, ma tu lo stato psicologico l'hai mai provato?
5: Sì, ma io sono d'accordo, io non
7: provalo e poi Parenzo, quell'idiota lì dovrebbe provarla lui.
5: Capito? Te lo sta dicendo certo. In faccia, te lo sta dicendo.
7: Gli idioti sono tutti coraggiosi. I deficienti e i paurosi sono tutti coraggiosi.
6: Non, io non sono né armato, non ho
7: certo,
6: nessun
7: ma
6: tipo
7: te
6: di
7: non
6: arma,
7: la danno la pistola perché tu sei pericoloso, ti spareresti da solo.
6: Tolta,
7: te l'ho
6: invece.
7: Già detto l'altra volta.
6: A te per fortuna l'hanno tolta.
7: Sì,
6: invece,
7: a te invece non l'hanno mai data. Vedi qual è la cosa differenza? Per me hanno avuto fiducia, per te non ne hanno fiducia. Sei un idiota.
6: Non te l'ho mai chiesta. L'unica cosa che ti devi mettere è il catetere tu. L'unica cosa.
7: Certo, te lo metto
6: il catetere.
7: Il catetere te lo devi mettere te,
5: scusa Mimmo,
7: perché tu so che sei soggetto a prendere il catetere,
5: cioè a prendere,
7: a prendere, non a perdere, a prendere.
5: Sì. Scusa Mimmo, hai preso la tessera di Vannacci?
7: Ne ho prese due, per te anche.
6: Ma ne bastava una.
7: Sì, se anche qualche idiota vogliamo dentro.
5: Ma perché, scusami, spiegami, perché hai preso la testa di Vannacci?
6: Vedi,
5: per te è un
6: perché
5: dio.
6: Ovvio, perché quella roba là, quella melma
7: militare,
6: là.
7: È un militare,
6: melma.
7: Io ho fatto il militare.
5: Cioè bisogna che ci siano dei militari alla guida del paese, sarebbe
7: certo,
5: meglio.
7: Certo, ci vogliono ci vuole
6: come
7: l'ordine.
6: Come i colonnelli in Grecia,
7: mandare
6: anche in Grecia
7: tutti questa gentaglia. Tu, questi qui, se li ami, questi malanza, portateli a casa tua, no? Così ti fanno compagnia in molti modi, anche sessualmente.
6: Colonnelli, scusa, ti ricordi i colonnelli in Grecia?
5: Sì,
6: i colonnelli in Grecia.
5: I colonnelli.
7: Sì,
5: ti ricordi
7: in Grecia, allora cosa fanno i colonnelli in Grecia? Parli te che sei stalinista, leninista.
6: No,
7: ma sta zitto per cortesia.
6: Ma
7: poi non fammi parlare.
5: È a favore di Netanyahu, lui è a favore del
7: Ma non me ne frega lui, io non sono a favore di nessuno. Io sono a favore della legalità e stop, basta.
6: Spostato. Io ti ricordo che in Grecia i colonnelli dal 67 al 64
7: grande guerra, sì, mio nonno.
5: A te piacerebbe l'uomo fece forte, l'uomo forte ti piacerebbe.
7: L'uomo forte in Italia ci vuole, purtroppo ci vuole. Oppure vediamo purtroppo tutta questa gentaglia che ti rapina, ti ammazza, ti violenta.
8: Ma
7: giudici
8: dove?
7: Che
8: ma
7: poi non fanno fare neanche un giorno di galera a uno che violenta una ragazzina. Ha chiesto scusa.
5: Incapacità di intendere di volere spesso.
7: No, perché scusate, mi sono sbagliato.
5: No, non ha violentato, era un'altra cosa. Ma comunque
7: cos'è? È violenza sessuale.
5: Hanno ordinato.
7: Se l'avesse fatto un italiano, prendeva l'ergastolo.
5: Fermi tutti. Mimmo Scarcella, un mito, una leggenda, ma fra poco avrà un nemico con cui battersi qui accanto. Qui accanto. Fermi tutti. Poi ce n'è anche per te, Davide, con questo che sta qui accanto a me. Fermalo.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: La Zanzara.
5: Allora, alla mia sinistra il mitologico Adriano da Milano, ex agente della Polizia Municipale, sempre di Milano, uomo molto di sinistra, fervente propal, coniatore del termine scodellato per definire Parenzo. Buonasera, dottor Adriano.
11: Buonasera.
5: Buonasera. Ovviamente adesso non mi fare incazzare su questa cosa di mollo. Cosa dici tu che ha fatto male? Che non doveva sparare?
11: Ma assolutamente, non doveva sparare. Ma tirava due colpi in aria, questi scappavano e tutto era chiuso.
5: Ma ti sei mai trovato in quella situazione?
11: Io
5: tu
11: mi
5: come
11: sono
5: dice
11: trovato
5: Limo?
11: In una situazione per servizio a Milano.
5: Ma tu sei
11: dalla
5: il poliziotto?
11: Quale è poi scaturita anche una premiazione in Piazza del Duomo dal sindaco di Milano per l'operazione.
5: Sì, ma lascia perdere.
11: Le ho avute queste situazioni. Le ho
5: gestite. Ma tu sei uno. Ma le gestite diversamente. Non sei un cittadino qualunque. Hai sentito che ha detto Mimmo che avrebbe dovuto ammazzare gli altri?
11: No, Mimmo ha detto un'assurdità. Ha detto una stronzata, Mimmo. Perché sarebbe Far West. Non siamo nel Far West. Siamo nel 2026. Le situazioni sono diverse. Basta sparare in aria. Lui si è trovato in una bruttissima situazione. Io posso anche comprendere la sua posizione.
5: Sì, ho capito, ma lui dice che deve sparare, che quello avrebbe dovuto sparare.
11: Ma chi?
5: Mollo,
11: ha fatto una cagata, ha scaricato un caricatore addosso a questi qua.
5: Ed è giusto che vada in galera, non ho capito.
11: Non lo so se sia giusto, che ci sarà un processo, ci saranno tutte le situazioni che poi stabiliranno le eventuali colpe. Comunque ha sbagliato, questo è un dato di fatto.
5: Mimmo, rispondi a questa cosa qua. Ha sbagliato che cosa? Non ha sbagliato niente.
7: Ha sbagliato a non ucciderli tutti.
11: Ma dai, ma è un altro Ruggero. Questa è un'altra situazione come Ruggero. Ruggero adesso si sta pentendo di quello che ha fatto, almeno con le
7: se
11: parole.
7: Se lei si trovasse in una situazione del genere, bisogna trovarsi in una situazione.
11: Certo,
7: io per esempio non ho ucciso nessuno, avrei meritato un premio, non un processo.
11: E le è andata bene, Mimmo, perché lei ha sparato a 40 centimetri di distanza.
7: Esatto, ma ha sparato
11: certo,
7: sul tetto.
5: Ma non tutti hanno la stessa freddezza, quell'altro non ha avuto la stessa freddezza sua e ha sparato addosso.
7: Perché mica siamo tutti uguali.
11: Cazzo, un attimo, il colpo, c'è il soffitto, ce l'hai a 2 metri.
7: Dottore, uno può avere paura più dell'altro, cioè, psicologicamente.
5: Scusami, Ruggero, per te
7: bisognerebbe entrare nella mentalità.
5: Scusami, ma Ruggero per te andrebbe assolto, dovrebbe essere fuori dal carcere.
7: Ma non doveva stare per niente in carcere, non doveva neanche entrare.
11: Ne ha ammazzate due persone non ha ammazzato la terza solo
7: sì,
11: perché signora, non si è
7: ascolti, bisogna guardare il momento critico.
5: Ha ucciso
7: se a lei le pensano la moglie, la figlia, come reagisce tutto lì, cioè la reazione non è uguale per tutti.
11: Ma non possiamo ragionare in questi termini, dobbiamo essere oggettivi. In una situazione del genere bisogna avere il sangue freddo per cercare di non fare
7: determinate
11: cose.
7: Ma non tutti hanno il sangue freddo, io l'ho avuto. Gli altri non lo hanno, che
11: ma
7: lo,
11: è andata
7: lo
11: bene,
7: mandiamo all'ergastolo.
11: Le è andata bene.
7: No, a me è andata bene a loro.
11: Scusami, anche a te però.
7: No, perché io ho sparato in aria, io ho sparato il primo colpo in aria.
11: Però sai benissimo che il colpo rimbalza, becca.
7: No,
11: becca.
7: Non lo so che rimbalza, dove scritto che
5: arriva.
7: Potrei
5: no, rimbalzare.
7: Che cosa
5: musica,
7: devo fare? Allora mi devo far uccidere.
5: Musica. Edoardo da Macerata, fermi, Edoardo, dimmi. Edoardo, dimmi.
8: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
5: Dimmi.
8: Volevo dire che se un ladro entra in casa e rimane secco, sono cavoli del ladro, non è cavoli del proprietario.
5: Questa è la realtà,
8: capito?
5: Questa è la realtà. Questo pensa la gente.
8: Purtroppo non sarà così, perché la legge italiana.
5: Questo pensa la gente.
8: La legge italiana invece difende chi ruba, difende i malviventi. E insieme a loro i giudici rossi, che invece di metterli dentro li lasciano liberi.
5: Quelli rossi, bianchi,
8: questa è
5: la
8: realtà.
5: Questo è quello che pensa Scarcella, ma non credo che ci siano tutti i giudici rossi dappertutto.
7: No, non sono né rossi e né neri, sono corrotti.
5: No, ma che c'è?
12: Potrebbe essere interessante.
8: Sono cavoli del ladro.
12: Mettere in una stanza.
7: Io le prove, quando io affermo. Vabbè, una situazione, delle prove provate.
12: Potrebbe essere molto interessante. Carcella. Chiudere questi due stronzi in una camera da soli al buio, loro due.
7: Chi mi chiama?
12: Si autoannullano a vicenda.
13: È un povero pirla, Parenzo, non c'è bisogno che ti dica.
12: Vi annullate a vicenda.
13: Vi
12: annullate a vicenda.
5: Federico dalla provincia di Lecce. Federico dalla provincia di Lecce, dimmi.
7: Mimmo. Sì.
14: Mimmo, ciao. Senti, ma quel giorno c'era il nipote o non c'era?
5: No, adesso questa è una provocazione. Se
14: no,
5: c'era...
14: perché lui mi ha dato l'imbecille l'ultima volta. Però lui ha detto, quando c'è il nipote ho l'arma. E poi ha detto, quella sera per fortuna che non c'era il nipote. Quindi il nipote c'era o non c'era? Quindi perché aveva l'arma se il nipote non c'era?
5: Ma cazzi suoi,
7: che cazzo di domanda fai?
14: Anche questo è vero,
7: semplicissima.
14: Il nipote non c'era.
7: La pistola io non potevo averla quando c'era il mio nipotino, eh? E se c'hai un po' di sale sulla testa.
14: Ho sentito le registrazioni della puntata.
7: Sì, cosa hai sentito? Hai sentito al contrario? Studi allora.
14: Sì, vabbè. Hanno fatto bene a toglierti l'arma. Allora sei più ipocrita di Parenzo. Perché Netanyahu cosa sta facendo? Lo sta facendo.
7: Ma non mi interessa, parliamo di cose serie che succede in Italia.
5: Musica. Fermo. Ma perché vuoi rinchiudere dentro anche Adriano da Milano? Non ho capito, David, perché vuoi rinchiudere dentro anche Adriano?
12: Sono due poveretti, sono due macchiette, due idioti. Se tu li metti nella stessa stanza,
5: lui dice quello che pensa.
12: Se tu li rinchiudi dentro una stanza al buio, si divertono, discutono tra di loro, si sparano cazzate.
13: Mi diverterei un sacco con te invece, a parte il fatto che sei un senza collo e io con il senza collo mi diverto a prescindere. Non c'è il collo, dai, va a cagare, sei giallo senza collo. Sai, scodellato, fai
5: ma
13: bravo.
5: Ma anche
13: dai,
5: tu sei convinto che il setto...
12: allora, su scodellato potrei anche intervenire dal punto di vista legale.
13: Un altro figa, un altro signore, un altro.
5: Scusami,
13: ma scodellato vuol dire tante cose, vuol dire una scodella. Una scodella ci metti la minestra, ci metti gli spaghetti, ci metti quello che vuoi.
7: Ma lui non capisce l'italiano.
5: Ma scusa un attimo, ma per te il 7 ottobre che cosa è stato?
13: Il 7 ottobre è stato tutto organizzato dal Mossad. Loro sapevano tutto, ma è venuto fuori anche adesso.
12: Loro
13: Bibi, che lui ieri sera chiamava dolcemente Bibi. Ieri sera hai fatto uno show.
12: Bibi, Benjamin, detto Bibi Netanyahu.
13: Ieri sera hai fatto letteralmente Bibi Netanyahu. Anche perché
12: diciamo
13: i tuoi figli una settimana
12: fa
13: hanno ripreso ad andare a scuola. I tuoi figli una settimana fa hanno ripreso ad andare a scuola.
12: Esatto.
13: I bambini di Gaza, è 3 anni che non vanno a scuola, coglione.
12: Ma perché non chiamano chiedi ad Hamas? Perché?
13: Hamas è un popolo.
12: Perché le persone civili non sono stati salvati sui tunnel?
13: Hamas è un popolo, sono
12: i partigiani
13: della Palestina.
12: Di quello che è avvenuto. Se quelli sono i partigiani, hanno la responsabilità di quello che è accaduto.
13: Amabilmente chiamavi
12: Bibi. No, tesoro.
13: E sapeva tutto ed è venuto anche fuori. E tu hai nascosto tutto. All'aria che sniffa non hai detto un cazzo di questo.
12: Cosa ho nascosto io?
13: All'aria che sniffa non hai detto niente.
12: Racconto balle.
13: Hai visto ieri che bello l'assemblea dell'ONU, sono usciti tutti.
12: Sì, bellissima.
13: È rimasto lui, quattro pirla.
12: Ma hai visto che bello quando Netanyahu ha mostrato il telefonino?
13: C'è un po' tu sei
12: più divertente, sai qual era?
13: Tu sei un male.
12: È stato quando Netanyahu ha mostrato il cerca persone.
13: C'è la cosa più bella della serie, quando tu sei in ferie.
12: Molto.
13: Quando tu sei in ferie che vieni sostituito in quel programma, che tra l'altro è un bel programma.
12: Te
13: a parte è un bel programma.
12: Grazie.
13: Grazie.
12: Lo faccio tutto l'anno, vedi.
5: Non ho capito. Tu sei convinto che il 7 ottobre, che fra poco si avvicina l'anniversario, sia stato costruito dagli israeliani
13: ma io il mondo è convinto di questo, Beppe. Sono convinti tutti di questo.
12: Il mondo.
13: Lui ha fatto sì che mezza Italia sia diventata porca puttana antisemita.
11: perché tutti amavano il popolo ebreo. Grazie a quel pirla con cui sto interloquendo, vi affilo.
12: Scusami,
11: state sul cazzo tutti
12: avrebbe
11: adesso
12: avuto, quindi che vantaggio? Intanto state chi? Io sono italiano, cittadino italiano.
11: Sì, tu sei di
12: un'ignoranza, tu sei italiano,
11: tu sei ignorante,
12: sei la persona più ignorante che ho sentito.
11: Ti fai chiamare dottore da tutti, non hai preso neanche la PlayStation, idiota.
12: Scusami,
11: non hai
12: preso la laurea neanche la PlayStation. Ma io sono cittadino israeliano.
11: Agli altri.
12: Ma mi puoi hai detto delle castronate di primo livello. Primo, sono cittadino israeliano io?
11: No, non l'ho mai detta questa cosa.
12: Allora hai detto voi ebrei siete odiati.
11: No,
12: questo l'hai detto
11: io, ho detto
12: fa,
11: che tu
12: l'hai appena detto.
11: No, coglione, riascoltati la trasmissione domani.
12: Sei un povero mentecatto miserabile.
11: Mezza Italia è diventata antisemita grazie a te. Mentre tutti amavano gli ebrei. Io non ho mai detto questa cosa che hai detto
12: tu. Tu li amavi molto gli ebrei.
11: Ma hai avuto nulla contro gli ebrei. Guarda, io ho fatto anche servizio per gli ebrei, figurati.
5: Fermi tutti, grazie Mimmo, torna presto. Fermo.
7: Scusa, volevo dire una cosa, posso?
5: Che c'è, che c'è?
7: Volevo salutare due Andrea.
5: No, ma che cazzo siamo? Fermo, fermo, giù.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
22: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
23: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
24: Papà!
23: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
25: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze, dall'1 al 4 ottobre, l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
26: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
27: Back, back, back.
23: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
0: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
1: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: La Zanzara.
9: Rispetto alla statistica che vede Varese come prima città in Italia per quanto riguarda i trans, io devo confermare, perché gestisco qui a Varese una cinquantina di bed and breakfast e devo dire che l'affluenza di trans è altissima, soprattutto d'inverno. Poi li riconosciamo

0: filone, devo dire la verità.
1: No,
0: un nuovo filone.
1: Cosa vuol dire? Uno va in bagno.
0: No, si può pisciare in macchina all'improvviso se sei preso, come dire, da un istinto immediato, come no, da un'urgenza immediata.
1: No,
0: guidando, si può pisciare.
1: Guidandosi.
0: E non lo so, lui ha detto che ha pisciato. Adesso non so, non mi ricordo se guidando o non guidando. Cioè, quello
1: sarà uno che vota Vannacci, ma non
0: perché,
1: non
0: perché i Vannacciani si pisciano addosso in macchina, non ho capito, pisciano dentro la macchina.
1: Ma non lo so, sarà un elettore del non lo so, ma potrebbe essere che se statisticamente fai un sondaggio, questo forse potrebbe venire fuori come quadro complessivo.
0: Tu dici i Vannacciani si pisciano in macchina o comunque hanno la predilezione.
1: Non lo so.
0: No, ma dai.
1: Non lo so, io sospetto che questo ascoltatore, allora, il 99% di chi chiama qui è un Vannacciano. Quindi, per la proprietà transitiva, immagino che siccome a porre il quesito è uno che ha telefonato sia un Vannacciano, tutto qua. Quindi immagino che sia un problema
0: suo. A proposito
1: suo.
0: Di Vannacci, le femministe insistono nel rompere gli coglioni per quella che era una battuta. È la settimana di Tajani, anche della battuta del dottor Vannacci, diciamo, del professor Vannacci, del generale Vannacci, dell'onorevole Vannacci, chiamalo come lo vuoi. Flavia Restivo, una femminista, dice: Vannacci ci ricorda che la donna è solo da guardare. Pensa come prendono seriamente le battute. Quanto tempo libero c'è? Quanto tempo libero esiste nel mondo? Vai.
2: Vannacci ci ricorda che nel suo immaginario la donna può essere ridotta semplicemente a un corpo da guardare.
0: Ancora, ancora, tempo libero, tempo libero, tempo libero, vai.
2: Il punto è che siamo sempre lì. La donna o è la moglie seria con la gonna lunga, oppure è un oggetto del desiderio. Il problema non è soltanto che queste frasi siano sessiste, ma che siano pronunciate da uomini che hanno ruoli politici e che sanno perfettamente a quante persone si stanno rivolgendo. E no, se ve lo state chiedendo, non sono affatto battute e non devono essere fatte passare per tale.
0: No, e invece io le faccio
1: battute,
0: passare per battute, perché battute sono, cara signora femminista, ma anche Gramellini ci mette del suo.
1: Cioè, se sono battute
0: anche
1: non fanno ridere.
0: Anche il dottor Gramellini ci mette del suo.
1: Gramellini è ottimo.
0: Vai regia col gramello, vai!
3: È proprio l'idea di una società patriarcale dove il maschio che decide non è che avviene alla pari, è l'uomo che decide quale tipo di donna è meglio sposare, se quella con la gonna più lunga o più corta. C'è proprio il modello culturale che sembra davvero appartenere, ripeto, a un'epoca addirittura antecedente il Novecento.
0: Il modello culturale. Questi prendono una frase detta a cazzo di cane da Tajani e fare il modello culturale.
1: Ma no, ma come ti
0: ha detto una minchiata?
1: Stava argomentando. Ma scusa, ma no, però adesso scusa.
0: Ma ha detto una minchiata, ha detto una cosa da,
1: ma non era una, ma
0: come direbbe
1: non era
0: mia
1: una
0: nonna
1: battuta.
0: Preferisco la donna affidabile che quella che ti mette le corna, che ha detto,
1: ma è
0: dai,
1: vice ma ministro, ma è vice, vabbè, vice premier, ministro
0: vabbè,
1: degli esteri,
0: vabbè, Paco da Belluno, Pacone, aspetta, c'è Pacone,
1: il ministro degli esteri si occupa della Siria, dell'Iran,
0: sì, Paco da Belluno,
1: delle gonne, delle donne,
0: detto
1: mamma
0: anche
1: mia,
0: spada di fuoco, detto
1: vabbè,
0: un uno che di gonne, uno che di gonne se ne intende, no, uno che di gonne se ne intende. Dottor Paco, il dottor Paco, dimmi
1: dettaglio
0: che c'è.
4: Cruciani, ciao
1: fratello,
4: dimmi. Sei messo malissimo, cazzo.
0: Ultimamente
4: ti sto ascoltando, ma ti incazzi troppo velocemente, mandi a fanculo la gente, butti giù la telefonata alle persone. Ma chi parla male di Vannacci non ti va bene. Ma,
0: ma figurati,
4: dove cazzo
0: vuoi arrivare?
4: Ma figurati,
0: amico mio.
4: Amico,
0: chi parla male di Vannacci qui è il benvenuto, ma non rompermi i coglioni tu, Paco da Belluno.
4: Ma tu devi dire, tu devi avere il coraggio. Ma l'hai fatto in passato con la Lega, con Salvini.
0: Che ho fatto?
4: Tu salti sempre sul carro del vincitore. Sì. Tu sei un gran pezzo di merda. Tu sei sempre così, perché tu sai che adesso le
0: Paco,
4: cose stanno cambiando. La gente
0: Paco
4: si sta lamentando tanto. Vannacci sta facendo tantissimo propaganda.
0: Una vita in Italia. Questo qua è una vita che in Italia sta facendo propaganda, ma impara l'italiano invece di rompere i coglioni. Spada di fuoco.
4: Tante volte i francesi mi porta, cazzo. Anche perché io faccio tanta fatica a parlare italiano, perché io parlo il dialetto bellunese. Tanta fatica a parlare italiano.
0: Vabbè, ma insomma, che vuoi tu da Vannacci? Allora, che fai? Aspetta. Scappi dall'Italia se vince Vannacci? Scappi dall'Italia, che fai?
4: Ma perché devo scappare? Ma tu ricordi quando ti ho parlato con Vannacci a Rete 4? Ricordi?
0: Che hai fatto? Che hai fatto?
4: Io gli avevo detto che lui aveva scritto quel libro solo per entrare in politica.
0: Vabbè, Paco, ma insomma, non ho capito, allora, ma che vuoi alla fine tu? Perché mi rompi i coglioni a me? Io non sono iscritto a nessun partito.
4: Tu devi

0: smetterla, tu devi smetterla di mandare a fanculo le persone che parlano male di Vanacci, le persone che non le vedono come Vanacci. Tu devi essere tranquillo.
1: Che cosa hai fatto? Hai paura della remigrazione? Hai paura della remigrazione? Hai paura della remigrazione?
0: Aspetta, tu lo puoi coccolare quelli che sono con Vanacci e gli altri. Che entra a fare Vanacci, ma ti incazzi, lo butti giù, va a fanculo.
2: Sì, la tecnica,
0: ma come cazzo è questo? Questa è la zanzara. Si chiama la zanzara.
2: La tecnica è questa.
0: Non ce la fai più, cazzo. Vattene via.
1: Ma vai a fare il culo. Sai che mi è venuta un'idea, David? Perché non portiamo il dottor Paco contro i fascisti? In teatro, Paco contro un gruppo di fascisti. Il dottor Paco.
0: Sì, le faccio nero tutti quanti.
1: Aspetta, fermo là. Mario da Massa, a proposito di fascisti, che mi sembra insomma uno. Dimmi, Mario.
3: Ma chi è questo qui? È un lavoratore
1: questo... senegalese in Italia da un sacco di anni, cioè antivannacciano, antifascista, mi sembra, no?
3: Quindi sicuramente sarà un sindacalista. Allora, più uno fa due. Questo è il nulla mescolato al niente. Quando noi andremo al governo deve rigare dritto.
1: Vabbè, questo è il cittadino, non so se sia italiano o no, ma abita in Italia, paga le tasse. Paco, rispondi a Mario se vuoi, che mi sembra che sia fascista, giusto Mario?
0: No, certo.
1: È fascista.
0: Non ho capito cosa vuole questo.
1: Devi rigare dritto, questo è il punto.
2: Paco, è italiano.
0: Ma diritto dentro sul buco nel suo culo.
3: Ma stai zitto, italiano. Come italiano?
0: Ma io non ho capito niente,
3: non è italiano.
0: Di merda che parla. Ma questo
3: non è italiano.
0: Che parla.
3: Propaganda, non sai neanche parlare italiano. È italiano, testa di cazzo.
0: Propaganda, cosa? Non ho capito chi è questo.
1: Mario, non so. Mario è un ascoltatore fascista di massa.
0: È un fascista.
1: Perché ridi?
2: Bravo.
0: È ridicolo.
2: Bravo.
0: Bravissimo, ma ci sono ancora fascisti in Italia.
2: Sì, pazzesco.
0: Ma che cazzo ridi, sto imbecille. Sicuramente sarà con Vanacci.
1: Sei con Vanacci, Mario?
0: Che pagliaccio.
1: Certo,
3: questo è ridicolo, propaganda, ma cazzo vivi? Sindacalista di stamicchia, ma vai a lavorare.
2: Bravissimo, quell'altro.
3: Hai preso la patente a 40 anni, coglione.
0: Vai, metti un'ombra fascista.
1: Fermi un attimo, Mario, ma tu le faresti le ronde in giro? Parteciperesti alle ronde in giro che stanno facendo in alcune città italiane?
3: Certo, io sarei in prima linea.
1: In prima linea, sei a favore delle ronde, dunque di picchiare.
3: Certo, ronde, manganelli, taser, sparate il beroncino.
0: Fatti una sega, ripristinare l'ordine e la disciplina.
1: Capito, Paco?
0: Fatti una sega, cazzo, che è meglio.
3: Ma stai zitto, stai propagando. Ma vai a lavorare, buffone. Sei un buffone. Sei un ridicolo. Spada di fuoco, ma che spada di fuoco? Sei la spada di divino. Divino, che sei un ubriacone alcolizzato. Ma smetti, buffone. Sei un buffone.
1: Musica. Sante Davonopoli, Sante, dimmi.
4: Ma come fai a dare il torto a Paco? Cioè, come fa? Quello è un coglione, un'altra volta che ridicolo, è un coglione Mario da Massa. Comunque, venendo a noi, ti chiamavo per chiederti come dormi la notte portandoti sulla coscienza tutti questi idioti che di notte escono e sparano all'impazzata.
1: Io non ho sulla coscienza nessuno, io esprimo le mie idee, coglione di un sante, imbecille di un sante, chiaro?
4: Tu andresti perseguito per istigazione, hai capito? Brutta merda. Questi sentono,
1: ci hanno provato in tanti,
4: puttanate che spari tu ogni giorno, noi ci ridiamo perché
1: no, tu non ridi, tu sei un cretino, non sai nemmeno ridere, prendi tutto sul serio, tra l'altro.
4: che dice rido, mentre ci sono i Minus Abens che,
1: sì, molto che fanno? Prendono la pistola e sparano i ladri,
4: sì,
1: ascoltando me.
4: Pensano che quello che tu dici sia applicabile. Escono e sparano come le teste di cazzo e poi piangono. Poi quella telefonata che hai fatto sentire, ridicola. Tu mi vuoi dire che quello ti sembrava uno disperato al telefono?
1: Ah, non è disperato quello che è stato assalito da 5 persone. Non è disperato.
4: Adesso, cazzo, ma se io sparassi a uno penso, non l'ho mai
1: preparata. Ma quella l'ha telefonata un secondo dopo i fatti, cretino.
4: Sul serio, ma vai a cagare, ci credi solo tu a sta cazzata.
1: Fermi
4: dai.
1: Tutti, fermi tutti, a casa, appunto. A casa, Sante,
4: sì, a casa. Ciao.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
9: In collaborazione con
10: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
9: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
10: E con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
12: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
9: La Zanzara.
13: Gennaio 2027, Unipol Arena a Sago, biglietti presi, si viene da Berlino solo per insultare Parenzo, amico mio.
14: Bom bom bom bom, bom bom bom bom, parla l'opposizione a Giuseppe Cruciani. 7 novembre Roma, 16 gennaio Firenze, 23 gennaio Genova, 30 gennaio Assago, 27 febbraio Bari. Questo è un messaggio a tutti i Rom d'Italia. Andiamo a verificare in queste date se veramente l'oro di Dongo è al casale in Umbria di Giuseppe Cruciani, dove vengono custodite anche molte opere di valore. Andiamo a verificare. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Bom bom bom bom.
1: Vaffanculo.
2: Sì, bello
1: questo. Ma che devi verificare? Tu vuoi convocare in tutte le date del tour, ricordo Ticket One, soprattutto per il 7 novembre a Roma.
2: Per il 7 novembre,
1: popolari,
2: sì.
1: Settori popolari. Parenzo farà dei regali speciali a ogni biglietto, a ogni possessore
2: ogni biglietto,
1: di biglietto
2: non lo so.
1: Del
2: ogni
1: settore,
2: biglietto non lo so.
1: Del settore C, del
2: ci
1: settore
2: sarà qualcosa
1: C.
2: Di molto speciale sicuramente. Ma la mia intenzione, la mia idea, perché questa comunque è anche la Zanzara per il sociale, è allestire, chiedere di allestire dinanzi ai palasport
1: degli enormi campi rom,
2: dei piccoli campi rom.
1: Ma
2: sai,
1: perché?
2: Ti posso fare questo esempio che forse non vorrei venisse mal interpretato. Quando tu vai al circo, tra il primo e il secondo tempo, cosa fai in genere? Ti offrono i popcorn, vai allo zoo, vai a fare il giro col cavallo, col mini pony. Io portavo sempre i miei bambini sopra il mini pony, no? Quindi avevi delle cose da fare. Benissimo. Pensa che bello portare migliaia e migliaia di persone, più di 3.000 ce ne stanno in un palasport, 5.000. quando mai queste persone hanno avuto l'occasione di visitare un campo rom e magari vivere anche l'esperienza di essere lì per lì rapinati, ad esempio. Cioè, io voglio dire, io vorrei inaugurare per la prima volta uno show davvero immersivo, una cosa,
1: cioè,
2: che non è mai stata
1: fatta.
2: Realistico,
1: no, dici, realistico.
2: Tu devi, devi provare un'esperienza,
1: cioè,
2: meravigliosa,
1: anche quella di essere rapinato da un rom.
2: Secondo me,
15: no,
2: tutti sì, bellissimo. Tu, se tu metti i piedi in un campo rom e sei d'accordo, ce lo dichiari prima, dici: per favore, cari rom, fate uno sforzo, abbiamo della gente che verrà qui nell'intervallo, potete fargli una piccola rapina? Glielo chiediamo. Quella è gente talmente generosa che spesso anche a favore di telecamera, da dottor Del Debbio,
3: dice:
2: certo che ruba, noi ruba. Noi diciamo: benissimo, facciamo un accordo, un patto, no? La società di Ruffini, la società del dottor Paolo Ruffini, fa un patto con questo campo rom.
1: Mi sembra sia difficile
2: costruiamo
1: da realizzare.
2: Perché? Perché? Ma è un patto per la legalità, lo chiamiamo,
1: legalità,
2: in cui in quella giornata è legale rubare. Ma è stupendo.
1: Adesso,
2: ma è una
1: ti...
2: cosa. Ma la gente si. Scusami, ma siete mai entrati dentro una di quelle.
1: Io ho paura che ci.
2: Di quei caravan.
1: Ho paura
2: ma
1: che ci potrebbe essere uno scontro. Degli scontri tra la gente che va a vedere lo show e i rom.
2: C'è la realtà, deve emergere la realtà, basta con le cose edulcorate, le fiction,
1: sì, è vero,
2: le fiction sono superate,
1: questo
2: le fiction tutte scritte, se ormai la gente capisce il vero e il falso,
1: sì,
2: immergiamo la gente dentro l'attualità, immergiamola.
1: Allora,
2: nessuno l'ha mai fatto,
1: sì, ti faccio ascoltare quello che ha detto nei giorni scorsi da Gottardo, dal dottor Gottardo.
2: Da Gottardo, è ancora vivo Gottardo, mi fa piacere. È un po' che non lo... cioè, sta bene, sì.
1: Allora, il dottor Gottardo,
2: no, Gottardo.
1: Il, ha intervistato,
2: Gottardo.
1: Devo dire che è stato un mezzo colpo. Ha intervistato Minutella.
2: Gottardo ha intervistato
1: Don Minutella, sì, Don Minutella, che sai è quello che è stato cacciato dalla chiesa a un certo punto, no? Don, non so se sia stato scomunicato. Don Minutella, senti che cosa ha detto sull'Abolino. Gottardo su, e Minutella sull'Abolino, no, in particolare Minutella sull'Abolino. È roba molto forte, eh? Vai regia.
16: Invece l'Abolino ha ucciso e sterminato non so quanti feti umani che per noi cristiani sono vite umane, esistenze
2: quindi,
16: umane.
2: Quindi l'Abolino...
16: con la pompetta della bicicletta. Per...
1: questo signor Minutella, signor Minutella.
2: Sta zitto,
1: senti,
2: coniglio.
3: Quindi secondo lei l'Abolino ha fatto più morti delle Brigate Rosse?
16: Questo non lo so perché le statistiche non le conosco, ma certamente si può parlare di un terrorismo, senza dubbio si parla, a mio avviso è un vero e proprio, una vera e propria forma di terrorismo.
1: Signor Minutella dice paragone.
2: E l'altro non dice niente.
1: Vabbè, l'altro stava lì a intervistarlo, l'altro. Che vuol
2: ha
1: dire? Dai, su, ma cosa vuol dire?
2: Il microfono quello lì.
1: Dai,
2: ma che interviste? Cos'è Bob Woodward, eh?
1: Carmelo da Messina,
2: il direttore editoriale, è sceso in campo il direttore editoriale.
1: Vabbè, ha intervistato Don Minutella che dice che l'Abolino ammazzava i bambini.
2: Cioè, ma intervistasse sto cazzo quello lì.
1: Carmelo da Messina, dimmi Carmelo.
17: Maritato, buonasera.
1: Dimmi.
17: Cruciani, ti volevo dire una cosa. L'altra sera ti ho sentito dire una delle tue minchiate. Hai detto che se,
1: sono qua.
17: Quando
1: sono
17: uno
1: qua a confrontarmi laicamente anche con gli imbecilli come lei. Dimmi.
17: Se mi fai parlare.
1: Sì.
17: Grazie. Allora, hai detto che quando uno si ritrova davanti i malviventi,
1: sì,
17: la prima cosa che deve fare uno gli deve sparare.
1: No. Stai sbagliando. Io non dico deve sparare. Io dico che quando i malviventi si presentano a casa della brava gente, si possono aspettare che dall'altra parte non ci sia uno che magari ha solamente paura, eccetera, e non ha nulla. Non ha... qualche volta può capitare che invece c'è qualcuno che prende una pistola, un fucile, e scarica.
17: Ma tu ce l'hai la pistola?
1: Io non ce la voglio avere, questo è il punto. Anche se devo dirti la verità, lo dico sempre, ma questa volta lo faccio seriamente: durante questa stagione prenderò delle lezioni di tiro.
17: Delle lezioni di
1: tiro con la pistola. Non me lo daranno, non lo so.
17: Non te ne danno, perché sbaglierai pure a caricarla. Appena la carichi.
1: Qual è il punto, però? Scusami, qual è il punto?
17: Il punto è che tu chiaramente dando ragione, anche se tu dici che non è giusto, cioè anche se tu dici che non gli avessi sparato tu e che è giusto che quell'altro camionista con la quinta elementare serale, perché chiaramente tu hai un pubblico che ti dà ascolto,
1: compreso te, compreso te, diciamo, naturalmente.
17: Se non ti offendi, sono un agrotecnico iscritto all'albo nazionale degli agrotecnici. Comunque,
1: vabbè, ma qual è il punto? Io non ho capito bene qual è il punto, Carmelo.
17: Che tu dici, minchiate, perché se tu ti ritrovi tre malviventi come in Sicilia, che appena tu ne ferisci uno e poi gli altri vengono a casa e ti ammazzano pure la famiglia, ti passa voglia di sparare.
1: Ho capito, ma tu non spareresti. Quindi, diamo la libertà a chi vuole sparare di non essere processato per anni e di non essere, di non essere messo sotto torchio dalla giustizia.
2: Ma scusa,
17: ma in Italia c'è un sistema
1: sbagliato. Ma che c'entra lo stato di
2: polizia? Quale sarebbe il sistema giusto?
1: Ma cosa c'entra lo stato di polizia? Per me la legge giusta è che quel signore lì di Alba, il signore di Alba ha reagito a un assalto dentro casa e dopo un giorno andrebbe prosciolto nel mio stato di diritto. È chiaro? Secondo
17: Alba,
1: il diritto,
17: giusto?
1: Cioè il camionista di Alba, certo, andrebbe assolto, seduta stante.
17: Il camionista di Alba
1: ha sparato 13 colpi, preso dalla paura. Lo Stato deve proteggere lui e non la presunta vittima, che vittima
17: ma
1: non
17: infatti,
1: è, cioè dire l'assalitore.
17: Ma infatti la polizia e i carabinieri ci proteggono ma non possono
1: stare ovunque. Mentre ti assale una banda di malviventi, non ci può essere il presidio di polizia sotto il casolare alle 2 di notte. È chiaro o non è chiaro?
17: Quindi, senza pistola gli tiro un colpo d'accetta, giusto?
1: Beh, se c'hai l'accetta e la vuoi usare, mica non è obbligato.
17: Scusami
1: Carmelo, ma qual è il punto? Non è che sto dicendo che tutti devono fare così, forse non ha capito
2: qualcuno,
1: non ha capito bene Carmelo, e tu non hai capito anche tu. Io ho detto semplicemente una cosa: io non sto imponendo un comportamento. Se uno vuole prendere un'accetta e spaccarla in testa uno che ti assale dentro casa, lo deve fare, lo può fare liberamente, senza avere lo spauracchio di una giustizia che ti rompe i coglioni per anni.
2: Quindi può farlo a pezzettini.
1: Ma non lo
2: sa
1: a pezzettini, perché a pezzettini?
2: Dire, l'accetta, lo può fare a pezzettini perché gli è entrato dentro casa. Cioè può ridurlo a spezzatino.
1: Musica. Allora, abbiamo qui in studio un signore che è vestito molto molto bene, con un doppio petto, 49 anni, si presenta come giornalista, credo che sia giornalista. Lo è ed è tornato di recente da Mosca perché mi dicono sia anche un fervente putiniano, comunque una persona che sostiene Putin. Si chiama Augusto Bassi, buonasera.
15: Illustre anfitrioni, grazie per l'invito.
1: Prego.
15: Questo programma lo adoro perché ha ritmo nel sangue, come
1: molto.
15: I negri.
1: In che senso, scusi?
2: Cosa dici? Che è razzista?
15: Razzista. Cominci subito con la tassonomia dell'imbecille, poi mi darai del fascista, del putiniano.
1: Aspetta, calma. Perché subito idiota? Non ha detto niente. Ha detto i negri hanno il ritmo nel sangue.
2: Magari poi ce l'hanno pure grosso, giocano tutti bene a basket, corrono perché sono nella giungla. Ma quanto stupido sei? Ma chi sei poi?
1: Aspetta, calma.
15: Davide, ascolta, io capisco che tu sia
2: un giornalista.
15: Allora, il fatto, aspetta, sono un giornalista dal 2007, so che la professione è stata imbastardita da gente come te. Tra l'altro mi hanno detto che non ti sei neanche laureato, cioè il Cudri
2: si
15: è laureato e tu non sei riuscito.
2: Scusami, vorrei precisare.
1: Devo dire che il Cudri si è laureato.
15: In Italia si è laureato il Cudri, ma non pare
2: questo poveretto amico di Putin che viene a farci lezioni di giornalismo con quel suo riportino del cazzo, la barbetta da rincoglionito e ancora di più questa voce che è fastidiosa solo a sentirlo.
15: Parla di negri,
2: ma come ti permetti? Ma chi cazzo sei?
1: Allora,
2: vogliamo chiederci come mai sei solo alla Zanzara.
15: No,
2: perché non ti fai una domanda?
15: Sono anche a Visione TV. Tu conosci Francesco Toscano. Comunque, Davide, è curioso l'argomento del chi chi conosce chi è questo qua, sì, chi lo conosce.
18: Ma di chi cazzo sei?
15: Esatto, esatto, è curioso come argomento.
18: Sei un filo putiniano, punto. Ma fine, finita la storia.
1: Scusi, lei andiamo oltre questa dialetta. Io l'ho presentata come filo putiniano. Lei pensa che Putin sia un grande capo di Stato?
15: Allora, sicuramente Putin è uno statista con i nervi d'acciaio, perché è in grado di tenere delle pressioni, allucinanti. E soprattutto la qualità della vita. Immagino che Parenzo non sia mai stato, diciamo, in una metropolitana russa.
1: La qualità della vita?
18: No, San Mosca mai.
15: Esatto. Io sono di ritorno da Novosibirsk, per la precisione.
1: Cioè, lei pensa che in Russia si viva meglio rispetto all'Italia, rispetto all'Occidente?
18: Si accomodi.
15: Ma non posso andare. Davide, questo è un argomento particolarmente puntuto. Ma io non posso andare in Russia.
18: Perché non può andare in Russia? Mi piace tantissimo. Si trasferisce lì, ha un lavoro lì. Fai il cantore del regime.
15: Piaccio troppo alla fica russa e mi sento violato. Il corpo è mio e me lo gestisco io.
1: Fermi tutti che torniamo.
18: Non ci crede nessuno, povero. Gli piacerebbe.
1: Invece io ci credo, fermi tutti.
19: Ah, che stress.
20: Pac.
19: Non ho tempo per fare nulla.
20: Pac.
19: Troppi pensieri per la testa.
20: Pac.
19: Cosa?
20: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
19: Pac.
20: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
21: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
23: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
22: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
24: Ha dimenticato i discount.
22: Giusti discount.
24: Ormai non vale più.
22: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
25: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
26: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
27: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
28: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
29: Vi presenta... Borse in diretta.
30: Chiusura positiva per le borse europee, ma sotto i massimi di giornata. Milano termina in rialzo dello 0,6% in linea con Francoforte e Madrid, mentre Parigi si ferma attorno alla parità. I mercati continuano a risentire delle tensioni sui bond e della volatilità del petrolio. Sui listini azionari gli acquisti sono sostenuti da banche e tech. A Piazza Affari è testa a testa fra Avio e Tecnoprob, con guadagni del 2% circa. Tra i migliori anche Unicredit, più 2%. L'istituto di Gaia Olen ente ha smentito i rumors su un possibile interesse per Banco BPM, che chiude in rialzo dell'1%. Scivola in fondo TIM -2,7 nell'ultimo giorno dell'offerta di Poste, con il titolo a +0,4. Giù i petroliferi, -2% per Tenaris e -1% per Eni. Fuori dal listino principale tonfo di Banca IFIS, -11%, dopo il rapporto ispettivo della Banca d'Italia, chiuso con un giudizio parzialmente sfavorevole. Chiara Di Michele, da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
7: La Zanzara.
9: Ma io per pulirmi il buco del culo uso la carta igienica. Ma che devo dire? Io uso la carta igienica. Uso la carta igienica per pulirmi il culo. Poi alla sera, quando arrivo a casa, doccia, dito in culo e si pulisce tutto bene i residui della giornata.
1: Mentre continua il solito dibattito sul pulirsi il deretano, abbiamo qui, devo dire con grande piacere, perché è un combattente nato, Augusto Bassi, è tornato di recente dalla Russia, fervente putiniano. Io
15: pungolerei.
1: Sì, no, non è che lo pungolerei. Farei sentire alcune cose sulla cupola transumanista, David. Questa è molto bella.
18: Non so cosa
1: la
18: sia.
1: La cupola transumanista che governa il mondo.
18: Non so che cosa
1: Vai
18: sia.
1: Vai, regia!
10: Facciamo una sintesi stringata ma fedele di quello che sta accadendo, di quello che la cupola transumanista ci sta facendo. Prima hanno mascolinizzato la donna, creando il feticcio della carriera, della strong and independent woman. L'emancipazione familiare dal marito, l'orgoglio abortista. Contestualmente hanno svirilizzato l'uomo, esaltandone l'omosessualità, la remissività, il senso di colpa, tagliando le palle a chi poteva reagire.
1: Ora, caro Bassi, lei mi deve spiegare che cos'è la cupola transumanista, cioè sostanzialmente il mondo a chi è in mano, perché lei ha l'idea che il mondo sia in mano a qualcuno che lo sta corrompendo, sta cercando di corrompere e di distruggerlo.
15: Purtroppo, per chi è intelligente, il mondo appare in maniera particolarmente semplice e trasparente. Invece? Il mondo è in mano a chi gestisce il credito.
1: Sì.
15: E chi è che gestisce il credito? Gestisce il credito l'oligarchia finanziaria. Sì. E attraverso il credito governa.
18: Putin anche,
1: aspetta.
15: Attraverso
18: i fondi,
15: il credito
18: Russia,
15: certo,
18: anche.
15: Cioè, attraverso il credito gestisce governi e popoli.
1: Per esempio, ma... famiglie. No, ma chi sono quei i veri padroni del mondo?
15: Allora, se tu ascolti, ad esempio, parlavamo della svirilizzazione dell'uomo e della mascolinizzazione della donna, risaliamo alla battaglia femminista, dove nasce con i Rockefeller. Ci fu un'intervista a Russo che dichiarò come il Nicholas Rockefeller gli confidò che fu proprio la famiglia Rockefeller a emancipare la donna, perché così potevano tassare il doppio della popolazione e soprattutto portare via i figli alle donne in carriera.
1: Cioè, secondo lei è sbagliato che le donne facciano carriera?
15: No, il problema è capire il movente iniziale.
1: Cioè il femminismo...
15: Se queste, diciamo, convinzioni sono solo becchime per oche, allora non va bene. Se una donna matura intimamente, individualmente, la volontà di fare carriera, per carità, il problema è vedere qual è la direzione sociale.
1: La direzione sociale
15: è chiara, quella di disintegrare prima la famiglia, poi la comunità, infine gli stati nazionali.
1: Dietro chi c'è?
15: Ripeto, la cupola transumanista, cioè la mafia oligarchica, cioè chi detiene la moneta. I Rockefeller, i Rothschild, i Morgan,
1: la lobby ebraica anche.
15: Anche Davos, tutti, diciamo, i puttanieri di Davos.
1: I puttanieri di Davos. Vabbè, non c'è niente di male.
15: Io ho ascoltato una volta un
18: delirante.
1: Aspetta.
2: No, ma scusami, ma la donna lavora non perché glielo dice Davos o Soros. A sto coglione glielo puoi dire. La donna lavora perché vuole lavorare. Brutto imbecille con la barbetta del cazzo, hai capito?
15: Posso
2: idiota,
15: dire una cosa?
2: Lui, vestito come un becchino, porta sfiga, lui dice che c'è un piano,
1: c'è
2: il piano di mandarti a fanculo, è l'unico piano che ci deve essere. Uno che dice che dietro la donna che lavora c'è Davos è un coglione, e tu invece di trattarlo come un capo di stato di governo
1: e tenerlo lì
2: tutto impettito con sta cravatta del cazzo e questa faccia di merda a dire stronzate, gli devi dire, stai dicendo fregnacce, la donna non lavora perché gliel'ha detto Rockefeller, brutto imbecille.
1: Scusi,
2: perché
1: attimo.
2: La donna vuole lavorare da prima che arrivasse Rockefeller,
1: secondo
2: coglione.
1: Ok, secondo lei
15: ti agiti moltissimo, mi è arrivato
2: perché
15: un pelo,
2: sei un
15: pelo,
2: idiota,
15: ma mi è arrivato un pelo di testicoli in
2: perché
15: un occhio,
2: perché sei un imbecille.
1: Secondo lei i gay sono normali?
15: Questa è una domanda, diciamo, mal posta. Diciamo che anche l'omosessualità è qualcosa che è stata attraverso l'industria culturale nobilitata.
1: Ad esempio,
2: secondo questo idiota uno diventa omosessuale perché vede un film. No. Ma questo è scemo.
1: No,
2: ma dove cazzo l'hai trovato?
1: Aspetta, che è stata promossa da chi l'omosessualità?
15: Sì, chi ha delle ferite narcisistiche può naturalmente diventare omosessuale senza che sarebbe successo in casi, diciamo, in una società sana. Ma ad esempio si parlava di Vannacci.
1: Ma è una malattia l'omosessualità?
15: No, che malattia?
1: Non è una malattia, però viene promossa, diciamo.
15: No, ma io sono assolutamente, con gli omosessuali ho un rapporto meraviglioso, è cazzo che mi dà fastidio.
1: Cioè, in che senso?
15: Cioè, nel senso che nel rapporto di amicizia è proprio la presenza del cazzo che mi dà fastidio.
2: È un oggetto
15: che nell'intimità mi infastidisce, quindi se sono sul divano con un amico omosessuale può crearmi qualche perplessità. Tra l'altro vorrei dire, a proposito di uccelli, si parlava di Vannacci che ha parlato con poca verve, dicendo che l'importante non è la gonna lunga o corta, ma meglio non averla.
1: È meglio non averla.
15: Secondo me l'importante è vero, non è la gonna lunga o corta, ma è se c'è un uccello sotto. Quello è davvero.
1: Ah, ti dice l'importante è quello.
15: Che non ci sia un uccello sotto.
1: Che non ci sia un uccello sotto. Ma io non ho capito, ma secondo lei c'è una lobby omosessuale che punta a distruggere la società?
15: Allora ribadisco, visto che la finalità è disintegrare la famiglia, l'omosessualità è un modo per disintegrare la famiglia.
1: Dunque viene promossa da qualcuno?
15: Certo.
1: E da chi? Sempre
15: dalla cupola transumanista. Perché si chiama cupola? Perché è una mafia.
1: Cioè, senza questa cupola non ci sarebbero stati così tanti omosessuali allo scoperto.
15: Tu hai, mi pare, 60 anni. Ricordi così tanti omosessuali nel periodo della tua adolescenza?
1: Magari si nascondeva.
15: Magari
1: si nascondeva.
15: Manca l'onere della prova.
1: Musica.
2: All'epoca, ma musica un cazzo! All'epoca dell'antica Grecia, questo coglione, io ho fatto il liceo classico a differenza sua.
15: No,
2: all'epoca dell'antica Grecia,
15: Io mi sono laureato, però, a differenza tua.
2: Davide. Ma non hai capito un cazzo, imbecille! Perché all'isola di Saffo. Saffo, Saffo, Saffo, coglione! I greci erano tutti omosessuali! Tutti i grandi filosofi! Tutti erano omosessuali!
15: Tu saresti stato il glaucone di qualcuno!
2: Brutto coglione!
15: Forse
2: ma
15: sei
2: come
15: il glaucone di
2: così?
15: Qualcuno!
2: Ecco, io sono il glaucone, tu sei il coglione di qualcuno!
15: Scusi, che verba, Davide, impressionante!
2: Ma no, ma perché sei un idiota! Come fai a dire che l'omosessualità è promossa dai Rothschild? All'epoca dell'antica Lesbo! Hai mai sentito parlare di Lesbo, imbecille?
15: Anche
1: posso dirti che tu impazzisci, lo sai perché? Perché non è il solito, cioè sì, il solito ascoltatore, esatto, così, perché ha questo vestito, perché ha studiato,
2: fatto da un sarto cocainomane.
15: Ascolta,
2: poi?
15: Ma tu il tuo sarto chi è? È Oscar Giannino, Davide.
2: No,
15: ascoltami,
2: caro, magari.
15: Ti ho visto, senti, posso dire una cosa?
2: Me lo puoi prestare quel vestito che devo fare una figura di merda? Me lo puoi prestare un attimo? Prestami il vestito che devo fare una figura di merda.
18: Scusi, prestamelo.
15: Tu sei made to measure OVS,
2: Davide.
1: No, ma non c'è niente di male, non c'è nulla di male.
2: Posso dire la
1: bolla è contro, pro e contro l'aborto.
15: Beh, naturalmente
1: contro
15: l'aborto, perché l'aborto è un altro
2: perché non sarebbe
1: nato. Aspetta, è un omicidio l'aborto? Sì.
15: Questo si può discutere se si ritiene che la vita coincida con la coscienza, no, se si ritiene che la vita sia un processo che arriva gradualmente alla coscienza, sì.
1: Ma dunque lei lo eliminerebbe l'aborto, fosse per lei?
15: Io sono contrario all'aborto, ma è una cosa che non intendo imporre a nessuno. È chiaro che l'aborto, guardando Parenzo, ha dei vantaggi, però non, ovviamente non è una cosa che propugnerei a livello sociale. Vorrei dire una cosa.
18: Sì.
15: Io ho sempre seguito David, la sua levatura intellettuale è assolutamente fuori, è sotto ogni, diciamo, possibile contestazione, però mi ha sempre dato l'impressione, a livello fenotipico, di essere un uomo che è alla disperata ricerca di un pompino.
1: Di un
15: pompino.
18: Che poveretto.
15: Mi sembra uno alla disperata ricerca di un pompino.
1: Cioè, di farlo o di riceverlo?
15: No, di riceverlo, però il pompino...
1: Aspetta,
15: il pompino è gender neutral, quindi questo aiuta anche all'inclusione. Lui lo può ricevere da maschi o da femmine.
18: Non ti preoccupare.
15: Quindi, assolutamente. Se hai questa fissa,
2: puoi scendere su Viale Sarca immediatamente in qualche modo.
15: No, invece ho notato, a proposito di Viale Sarca, ho notato che c'è un clima un po' capitalista.
2: Neanche a pagamento te lo fanno.
15: Mi sono sposato ieri, Davide. E comunque,
2: con una russa magari ti sei sposato.
1: Esattamente.
2: Ma come ti sbagli? In Siberia non hanno mai visto un cazzo a parte l'orso. Hanno visto quella poveretta.
15: Non
2: ho visto un cazzo. In Siberia non c'è un cazzo. Che cazzo c'è in Siberia?
15: Ma tu ci sei stato in
2: Infatti
15: Siberia.
2: L'hai presa in Siberia. Allora, dove fa un freddo cane. Non c'è un porco cazzo da vedere. È arrivato sto idiota col riportino così che parlava italiano. E quella poveretta che è cresciuta in mezzo a muschi e licheni e orsi ha visto te e quindi ha detto vabbè, meglio dei muschi e licheni mi prendo sto coglione.
15: Che commento sessista. Che commento sessista.
2: Non è sessista. Sessista. Realista.
15: Russofobo.
2: In Siberia non c'è un cazzo.
15: Aspetta. A proposito di non c'è un cazzo in Siberia, che mostra l'ignoranza sesquipedale di Davide. Non tossire, mi arrivano i peli di testicolo nell'occhio quando
2: l'hai già fatta, l'hai conquistata così tua moglie in Siberia.
15: Sono stato a Kedenga Radioc, che è una cittadina vicino a Novosibirsk, e c'è l'istituto di fisica nucleare. Io starei attento se fossi Parenzo, perché tra le cazzate atomiche che spara lui e le testate nucleari che ci sono là, Vula Bassa.
1: Un attimo, le voglio chiedere una cosa: lei è a favore della rimigrazione? Lei è a favore della rimigrazione?
15: Naturalmente, però Vannacci sbaglia anche su questo punto.
1: Ma di che tipo rimigrazione?
15: Adesso ti spiego. Sì. Vannacci sbaglia perché non ha chiaramente uno spin doctor del mio livello alle spalle, quindi sbaglia a livello semantico.
1: Sì.
15: Remigrazione è una parola che fa rima con segregazione.
1: Invece
15: bisognerebbe utilizzare la parola riapprodo.
1: Molto bene, questo è un consiglio ottimo.
15: Adesso voglio riallacciarmi all'epica parenziana, dicendo che il riapprodo richiama proprio all'idea di un Abdulisse che torna nella sua Itaca dalla sua Penelope Bantu. Quindi un ritorno alle origini, un ritorno al ceppo,
1: cioè un ritorno all'Africa, per nel caso fossero africani.
15: Selvatico. Infatti tu prima
1: come selvatico, cioè il selvatico,
15: il selvatico
1: che torna alla sua terra africana, lo chiamerebbe riapprodo.
15: È una parabola meravigliosa. Infatti io adoro adoro il terzo mondo. Io sono un terzo mondista, chi mi conosce lo sa, e amo il terzo mondo.
1: Lei non ama, le coppie meticce, per esempio?
15: No, il meticciato è un altro strumento, chiaramente, per indebolire. Guarda che meticciato è una definizione data da Calergi, non è che l'ho inventata io. So che non sei laureato,
18: Calergi, cioè, lei chiamerebbe ancora queste cazzate.
15: Ma tu non sai un cazzo, perché
18: sappiamo tutti dei vostri complotti, del complottismo.
1: Esiste un piano per l'invasione dell'Europa?
15: Naturalmente.
1: Di chi? Da parte di chi?
15: Sempre della cupola transumanista, naturalmente, che ribalta il piano Calergi, che in origine Parenzo non l'ha letto perché non ha fatto l'università.
18: Il piano Calergi, certo, conosco perfettamente.
15: No, cosa ha scritto Calergi? Cosa ha scritto
18: Calergi? Allora, sul piano Calergi, il piano Calergi è la cosa, te lo dico subito, è la cosa preferita. No, no, è la cosa preferita da voi complottisti, perché è una teoria. Sì, sostiene che l'immigrazione di massa è una cospirazione delle elite globali, puttanate simili. Questo dice. Chi era Calergi? Era un conte austriaco del cazzo.
15: Cosa ha scritto?
1: Vabbè, non c'è tempo. Lei vuole il riapprodo. Il riapprodo di chi? Di quelli che lei chiama i negri, per esempio.
15: Io sono un italiano che non si rassegna a un'Italia abitata di africani in macete, marsupio e ciabatta. Perché il macete lo posso tollerare. Il marsupio e la ciabatta.
1: È razzismo sta cosa? Davide,
18: schifoso.
1: È razzismo, ma no.
18: È un razzismo schifoso.
1: Fermi tutti, italiani! Presto, torni subito.
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con le farmacate.
1: Lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati sulla 22, Brennero-Modena, a causa di un incidente risulta chiuso al traffico lo svincolo di Nogarole-Rocca in entrata in direzione del confine di Stato. Ci spostiamo sulla 7 in Milano-Genova. Per incidente si viaggia in coda per 2 km fra l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano e Binasco in direzione Genova. È sempre un incidente a provocare 2 km di coda sulla 24 Roma-Teramo tra il bivio col grande raccordo anulare e la fine della Complanare in direzione della tangenziale est. È tutto per il momento, le prossime novità fra un'ora circa. Più tardi e buon viaggio!
4: Questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Di nuovo bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Questa sera il tema che andremo ad affrontare è un tema relativo al content publishing, cioè come stanno cambiando le piattaforme che permettono alle aziende di costruire, di creare la propria presenza online, il proprio sito dinamico e via dicendo. Abbiamo chiamato ai nostri microfoni Guglielmo Faglioni di Callimacus, che è uno dei fondatori. Quindi buonasera Guglielmo, ciao.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Senti Guglielmo, intanto vorrei un attimo fare un excursus storico. Siamo partiti, tu non te lo ricordi perché tu sei veramente giovane, io ahimè no, io mi ricordo Netscape 3.0 Gold, perché era un browser che aveva un editor HTML che permetteva di costruire le pagine mentre navigavi, e stiamo parlando del 96-97, per arrivare poi invece a piattaforme molto più, come dire, strutturate, piattaforme sia open source che piattaforme commerciali, che permettono, tuttora permettono, di costruire i siti web, costruire le pagine secondo, attraverso dei template che vengono definiti a monte, e poi di dare la pagina.
2: Sì, il punto è che forse quello che abbiamo notato è che appunto i siti web nascono, traslando questa metafora tipografica, mm-hmm, anche sul web. Quindi ci sono i menu, ci sono i contenitori e ci sono le pagine. Finito quello, diventa difficile poi personalizzare l'esperienza per l'utente.
1: Ecco, però oggi le piattaforme di publishing un po' ci dicono, a seconda della navigazione che hai fatto prima, dei permessi sui cookie che tu hai dato e quindi delle informazioni che io riesco a raccogliere su di te, io sono in grado di personalizzare la tua navigazione sul sito. Cioè immaginiamoci, io potrei avere 10 home page diverse a seconda di quello che ti interessa. Sei più interessato, se sono un sito di abbigliamento, no? Sei più interessato alle scarpe e non agli abiti, a Pepe faccio vedere la home page con le scarpe, a Guglielmo faccio vedere la home page con le camicie. Però certo, è sempre lo stesso brand.
2: Lo stesso brand, sono sempre pagine predeterminate,
1: precostruite.
2: Sono sempre pagine che qualcuno ha dovuto costruire anche dal punto di vista editoriale.
1: Oggi questi, diciamo, questi fornitori di piattaforme stanno lavorando per integrare l'intelligenza artificiale, proprio per dire, al posto di doverle costruire ogni volta, mi faccio analizzare dall'intelligenza artificiale l'intenzione delle persone, che cosa gli interessa fondamentalmente, esatto, l'intent, per poi dargli, servirgli quello che più può essere interessante.
2: Perché l'intent è qualcosa di, secondo noi, effimero. Il fatto che io oggi sia interessato a delle scarpe per andare a correre non significa che io sia un appassionato di corsa e non significa che sarò sempre interessato a questo tipo di prodotto.
1: Questo ragionamento da dove nasce, Guglielmo?
2: Nasce...
1: Perché questo è un punto importante, questo è un punto veramente importante. Cioè l'intent è uno dei motori di tutte le pianificazioni, sia di ADV e quindi di vendita ADV, sia di personalizzazione dell'experience online.
2: Nasce, diciamo che questa idea nasce 3 anni fa, con appunto osservando queste nuove tecnologie che sono state messe a nostra disposizione, ci siamo detti, ma perché non fare qualcosa di più? Perché non portare la personalizzazione delle esperienze oltre a appunto solo la scelta del contenuto, ma portarla anche sulla destrutturazione proprio della pagina?
1: E spiegarmi. Quindi, cosa significa?
2: All'inizio siamo partiti un po' folli, abbiamo detto, ma se facessimo siti senza pagine? E tutti un po' ci guardavano e dicevano, cosa vuol dire senza pagine?
1: Esatto, lo chiedo anche io.
2: È come dire, no, pagine. Prova a pensare a un colore che non hai mai visto. Non ci riesco.
1: Non ci riesco.
2: Però sì, la filosofia è proprio quella. Non c'è più una pagina, non c'è più un qualcosa di predeterminato, ma adesso non voglio entrare troppo nel tecnico.
1: Entriamoci.
2: L'idea è quella di avere un agente AI, ovviamente.
1: Sì.
2: Non poteva che essere un agente AI,
1: ovviamente,
2: che ha a sua disposizione un elenco di componenti grafici, come se fossero dei mattoncini Lego,
1: sì,
2: e in base a quello che l'utente chiede in quel momento, in base a come si comporta, in base a quello che il brand decide di voler comunicare, crea una nuova esperienza.
1: Cioè, scrive contenuti.
2: Scrive contenuti,
1: da zero dei contenuti.
2: Scrive da zero dei contenuti e li impagina. Li arrangia nel modo che ritiene più efficace per quell'utente. Ci può essere l'utente che magari è più interessato a dei video, ci può essere l'utente più interessato a dettagli tecnici, e questo interesse può anche variare durante la sessione.
1: Se io però volessi ritornare sulla stessa pagina, perché sì, ci sono stato ieri e dico aspetta, fammi andare a rivedere, se il sito si ricompone ogni volta in real time, dove la ritrovo la stessa pagina?
2: Ma questa è una scelta di progetto, non dipende dalla tecnologia. Per esempio in alcune implementazioni noi offriamo una sorta di storico, quindi si può tornare esattamente nel punto precedente. Quello che però ci piace di più, che comunque è molto sfidante, è quello di dire non c'è bisogno dello storico, quando torni sul sito il sito ti dirà qualcosa. Adesso poi la butto un po' così, sì, però ti dirà allora com'è andata in negozio, sei riuscito a trovare i pantaloni.
1: Ma
2: cercavi?
1: Quindi tu conversi con il sito, puoi scrivere.
2: L'idea è quella di avere un sito conversazionale.
1: Mi immagino che il vostro sito conversazionale possa ospitare un chatbot di pre-sales o di post-sales, di customer service a supporto della relazione con il cliente, o è lo stesso sito?
2: È lo stesso sito che si adatta e si trasforma all'occorrenza in supporto clienti.
1: Ok, quindi se io, Pepe, voglio dire a Guglielmo vatti a vedere sul sito dell'azienda XYZ che vende vestiti, quel vestito, io gli devo dire il nome e cognome del vestito, perché lui dovrà dire alla gente conversazionale, non gli do più il link della pagina.
2: Ci sono anche i link, puoi condividere il link, ti riporta, puoi decidere se riportare, se copiare, come se fosse un riferimento al percorso di quell'utente in quel momento, oppure quindi posso anche farti vedere come sono io arrivato a quel risultato, oppure posso farti partire da lì e quindi il viaggio, diciamo, dell'amico parte dove si è concluso il mio.
1: Ok, rispetto a soluzioni tipo LifeRail, ma anche Adobe, CMS, comparazione di costi.
2: Sì, Callimachus è una piattaforma che comunque utilizza delle tecnologie che sono ancora relativamente costose rispetto a quelle tradizionali.
1: Anche perché consumano un sacco di token, immagino.
2: Esatto, quindi ha un costo
1: importante.
2: E la scommessa che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato a fare 3 anni fa, è che il costo dei token sarebbe man mano calato, ed è una scommessa che sta pagando, perché abbiamo anche fatto un lavoro di ottimizzazione della piattaforma, dei costi, quindi il nostro obiettivo è quello che costi sempre meno. Non ci concentriamo solo sul costo, ma ci vogliamo concentrare anche sull'effetto che poi dà effettivamente l'esperienza.
1: Andrebbe avete già valutato dei dati da questo punto di vista?
2: Cioè, abbiamo dei dati del primo e-commerce che abbiamo lanciato a gennaio, i dati sono stati detti pubblicamente, quindi posso ripeterli.
1: E però dice adesso il sito, porca miseria, perché lo vogliamo andare
2: a vedere. Il sito è l'e-commerce di Brunello Cucinelli, tassi di conversione sono triplicati e il tempo di permanenza medio sul sito è raddoppiato. Diciamo che la traiettoria è promettente.
1: Cari ascoltatori, ringraziamo allora Guglielmo Faglioni di Callimachus per essere stato con noi ai microfoni di Radio Next questa sera.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille, Guglielmo. Ringrazio Carlo in regia per il supporto che ci ha dato e ringrazio tutti voi per essere stati con noi anche questa sera. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45, una nuova puntata di Radio Next dove parliamo di impatti della tecnologia su modelli di business, organizzazioni, processi e mercati. Non mi rimane che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder. We'll be right back.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.

0: se non proprio di odio a vari leader che sono passati, insomma, di autocelebrazioni su quel palco e quel microfono. Sanchez ha detto: la pace, la sostenibilità, l'uguaglianza di opportunità non sono posizioni ideologiche ma una parte integrante del futuro dell'umanità. E ha detto: questi concetti non vengono solo contestati però nel mondo, ma vengono attaccati da attori politici, da governi, dal passato oscuro. Abbiamo dedicato molto tempo in questi giorni all'Assemblea Generale dell'ONU, a quello che è successo e agli incontri internazionali. Questa sera ci concentriamo su una maxi inchiesta, un maxi blitz che c'è stato in Italia, davvero molto inquietante il risultato. E poi parleremo di economia, ma in particolare di economia sommersa. Verranno fuori dei numeri, vedete, da questo rapporto davvero sorprendenti e a loro volta davvero inquietanti e sconcertanti. Poi ci saranno molte altre cose, parleremo naturalmente della nazionale maschile di calcio nella partita in corso per Nations League, ci saranno le previsioni in meteo in diretta per i vostri commenti, per le vostre riflessioni. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, ve lo ricordo, ma insomma, ormai lo sapete, 349-238-6666, solo per messaggi scritti, niente audio, niente link, e possiamo partire subito con la sintesi della giornata. Maxi blitz di carabinieri, del ROS e agenti della Digos, indagine su suprematismo e neonazismo in chat. Perquisiti 14 minorenni e 3 adulti. Si scambiavano manuali per le bombe e proposte di attentati da fare anche a scuola. Caro carburanti, si riduce da domani lo sconto sulle accise del diesel ed Eni fissa un tetto ai prezzi da lunedì. Economia sommersa, secondo il rapporto di Censis Confcooperative, è un moltiplicatore di disuguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele. Il viaggio del Papa in Francia non è inevitabile, dice Leone nel suo richiamo contro la guerra. Calcio, l'Italia di Mancini bis fa il suo esordio in Nations League stasera con il Belgio. Per il tennis, Sinner salta anche il torneo di Pechino per i problemi a ginocchio. In Formula 1 a Baku, pole di Russell, Antonelli solo 16esimo. E partiamo quindi proprio dal maxi blitz di carabinieri e Digos. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Breton Tarrant, l'autore di attacchi e moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzioni di ordigni. C'è stato appunto questo maxi blitz di carabinieri, del ROS e agenti della Digos, con perquisizioni che hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al Fronte Fascista Italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore, tutti ragazzi minorenni. E poi ne parliamo senz'altro con uno specialista, diciamo, del settore tra poco in questa puntata di Effetto Notte. Ora gli esteri, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Araghchi ne ha parlato a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, e intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno assicurato l'Unione Europea che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso. E all'ONU oggi le parole, oltre a quelle che avete sentito, del primo ministro spagnolo Sanchez, del premier libanese Salam, che ha ribadito le accuse a Israele: deve ritirarsi da tutto il territorio libanese fino ai nostri confini riconosciuti a livello internazionale. Poi il primo ministro libanese ha ribadito la necessità di evitare il vuoto che si verificherebbe con il ritiro della missione di pace dell'ONU, cioè l'UNIFIL, dispiegata nel sud del paese. Per quanto riguarda la guerra russa contro l'Ucraina, possibile via libera alla produzione dei Patriot in Ucraina. Secondo il presidente Zelensky c'è il via libera di Donald Trump. Non dimenticheremo chi aiuta Kiev, commenta Mosca.
1: A centinaia di chilometri dal confine, i droni ucraini hanno colpito ancora raffinerie ed obiettivi del complesso militare industriale russo. Ma in Ucraina intanto tornavano sotto attacco Kiev, Odessa e le infrastrutture energetiche di diverse regioni. Per la difesa dei cieli, il presidente Zelensky conta sì sulla consegna di nuovi sistemi Patriot dagli alleati, ma ancor più sulla loro costruzione in patria. Ed oggi ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti ha finalmente dato via libera all'operazione. L'Ucraina, ha detto, avrà le licenze. Via libera smentito fino a due giorni fa dal Dipartimento di Stato americano e non ancora confermato dalla Casa Bianca, maliziosamente liquidato poi dal portavoce

0: La voce del Cremlino Peskov. Zelensky dice molte cose, ha commentato, aggiungendo che Mosca comunque terrà conto di chi fornisce cosa all'Ucraina. L'Unione Europea oggi ha concordato l'erogazione a Kiev di 6,6 miliardi di euro dal Fondo Europeo per la Pace, destinati ad assistenza, formazione ed equipaggiamento. La licenza a produrre i Patriot non risolverà i problemi immediati del paese, servirà infatti almeno un anno per avviare la produzione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Italia, con violenza maschile di ordinaria amministrazione contro le donne, il tempo è scaduto, vi uccido, è la minaccia di morte che una donna napoletana di 37 anni, madre di due ragazzini di 13 e 10 anni, ha trovato sul pianerottolo di casa davanti alla porta dell'appartamento dove vive con i figli. A incidere il messaggio, appunto, il tempo è scaduto, vi uccido, su una parete è stato il marito di 44 anni, dal quale si è separata consensualmente a luglio davanti al giudice, un atto che doveva sancire la pace, che invece ha dato inizio a un incubo da cui la donna è riuscita a uscire solo ieri, quando l'uomo è stato arrestato in flagranza dopo l'ennesima violenza e anche in esecuzione di un provvedimento del GIP emesso a seguito dell'attivazione di un codice rosso. Lei, costantemente vittima di aggressioni verbali, ha anche tentato un ravvicinamento fallito nella prima decade di agosto, l'ho fatto per i bambini, si è giustificata, ma la convivenza forzata ha reso il 44enne più aggressivo e ossessivo. Il 28 agosto l'ha picchiata, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari. La denuncia del 29 agosto ha così attivato il codice rosso. Siamo ancora sulla cronaca. Il cadavere di un uomo sulla quarantina è stato scoperto ieri sera in un appartamento a Torino. Ad allertare la polizia una donna a cui il figlio ha confessato il delitto. Ed è morto a Palermo il rider di Glovo di 37 anni, rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale. Salvatore Zora, a bordo del suo scooter, si è scontrato con una bici elettrica guidata da un sedicenne. E parliamo adesso del tema del caro carburanti, al centro dell'agenda politica e non solo in Italia.
2: 17 centesimi di sconto tra ottobre e dicembre, sia su benzina sia su diesel, per alleggerire il costo dei carburanti alla pompa. Bundestag e Bundesrat hanno votato a larga maggioranza una misura a lungo oggetto di dibattito, criticata da Verdi, Sinistra e FD, che costerà alle casse statali 2 miliardi e mezzo. Sarà finanziata riducendo le accise, ma si tratta di un primo passo. Il prossimo da realizzare entro gennaio è un vero e proprio tetto al costo dei carburanti da negoziare con l'industria petrolifera. La crisi dei prezzi ai distributori agita anche la politica francese, dove il costo medio del gasolio si aggira sui 2,4 euro al litro. Qui il temporeggiare di Macron è oggetto di polemiche. Il presidente preferisce agire sul fronte diplomatico inviando mezzi militari in Arabia Saudita a protezione delle infrastrutture strategiche come Yanbu, principale terminal di esportazione del greggio. Non esclude Macron una riduzione delle accise, ma, come confermato dal ministro dell'economia Lescure, non è un'opzione sul tavolo ora. In Italia il governo punta all'incremento della produzione dei carburanti. 8 ottobre faccia a faccia con gli operatori delle raffinerie. Nel weekend intanto si dimezza a 6 centesimi lo sconto sul gasolio, mentre l'esecutivo ringrazia una delle maggiori compagnie energetiche italiane che ha stabilito un tetto al prezzo di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina alla pompa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il governo, appunto, lo sentivamo, ha ringraziato Eni per aver introdotto un prezzo massimo ai carburanti. Siamo ormai al mondo al contrario della destra, ma che Eni, che deve supplire alle scelte del governo, è il governo che deve indicare una strategia chiara alle grandi aziende partecipate dallo Stato, così ha detto il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia. Volkswagen, altri guai, sta richiamando oltre 2 milioni 800 mila veicoli dei marchi Volkswagen e Audi in tutto il mondo a causa di un rischio di corrosione del sistema di sterzo. Si tratta di un nuovo duro colpo per il colosso in crisi dell'industria automobilistica tedesca, che a inizio settembre ha siglato un accordo con i sindacati che porta a 100.000 il numero di posti di lavoro che verranno tagliati entro il 2030. Tornando in Italia, oggi in titolazione dell'aeroporto milanese di Malpensa, Silvio Berlusconi. Mi piace pensare che il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri paesi, ha commentato la figlia Marina. Assente il sindaco Beppe Sala, il quale in una nota sottolinea di aver lottato contro questa decisione, che coerentemente non ha voluto presenziare con un finto sorriso. Nelle stesse ore era in Veruno per inaugurare una piazza intitolata a Piersanti Mattarella. La scuola, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono, si legge, ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Protesta in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis, che dice: la città la pensa come voi. Critici anche sindacati e presidi. L'ANCI, Associazione dei Comuni Italiani, dice che non servono leggi ma progetti reali. E ora parliamo di truffe tecnologiche. La vittima stavolta è l'ex presidente di Fideuram ed è Caccia alla banda che ha fatto sparire 36 milioni.
3: È un mondo difficile, recitava una canzone, un mondo dove capita che l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, diventi vittima di una truffa internazionale. La vicenda risale a febbraio. Il manager riceve, anzi crede di ricevere, un WhatsApp da Carlo Messina di Intesa San Paolo, a cui fa capo Fideuram. Gli viene indicato di effettuare tramite tesoreria Fideuram dei bonifici per un'operazione finanziaria all'estero. Poi la telefonata all'altro capo, la voce di un avvocato d'affari noto a Molesini, replica con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici. Dalle casse dell'istituto escono circa 95 milioni. Bottino in buona parte recuperato, ma all'appello mancano 36 milioni volatilizzati nella conversione in criptovalute. La procura di Milano è a caccia del maltolto e della banda di truffatori. Sul registro degli indagati c'è un nome straniero. Storia di questi tempi, tutt'altro che strana. Le CEO fraud o frodi dell'amministratore delegato sono in forte crescita e solo Intesa San Paolo da inizio anno ha neutralizzato 5.000 video fake fatti con l'intelligenza artificiale, spesso collegati alla di Carlo Messina. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso torniamo all'estero con il viaggio del Papa, di Papa Leone, che parla, lancia il monito contro le derive autoritarie, naturalmente contro la guerra, contro la corsa agli armamenti. Cara Katia Caramelli, che è per noi lì inviata a Parigi, e tra l'altro, ciao Katia. Il Papa,
4: ciao Roberta, buonasera.
1: Ha fatto anche una battuta con voi giornalisti, no? Lanciando, diciamo, una frecciata a Trump, che ha bandito i giornalisti, CNN e altri media, che però come un giudice ha ripristinato, e ha detto con me siete tutti benvenuti, no? Diciamo, il riferimento era questo.
4: Ha detto a bordo del volo che lo ha portato qui a Parigi. Pensa, Roberta, che era dal 2008 che un Papa veniva qui nella capitale francese. Io in questo momento mi trovo allo Stade de France, dove mi trovo la veglia con Papa Leone.
1: Infatti ti si sente un po' malino, e si sente che c'è un parterre dietro, cara Katia. Vediamo se riusciamo a
4: sono 80.000 giovani qui per Papa Leone, un clima davvero da stadio, tra preghiere, canti, cori, e tra un po' questi giovani che hanno atteso per tutto il pomeriggio il pontefice lo abbracceranno, pregheranno con lui. Il Papa è arrivato intorno alle 21, ha fatto il giro con la Papa mobile con lo stadio. Ma tu accennavi al tema della guerra negli incontri precedenti, l'intervento all'UNESCO, la visita privata con il presidente.
1: Katia, purtroppo ti sentiamo molto male ed è insomma anche comprensibile per dove ti trovi dentro lo stadio, 80.000 persone, quindi come succede a volte anche con i stadi dove ci sono partite di calcio, c'è una ricezione piuttosto difficoltosa. Però insomma il senso di questa visita del Papa e del tuo invio naturalmente lì a Parigi è chiaro. Grazie Katia Caramelli, purtroppo insomma diretta un po' disturbata. Siamo allo sport con il tennis e Sinner, che ha fatto l'annuncio oggi ai fan che non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. Il numero uno al mondo, in un video sui social, ha detto: il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, mi dispiace, spero di vedervi presto in campo. Ricordo che il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa di questa infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Per il calcio invece ci colleghiamo con l'Olimpico a Roma, con il nostro Dario Ricci, per la partita della nazionale maschile contro il Belgio in Nations League. Caro Dario, come è iniziata?
5: Direi che è iniziata male, Roberta. Ah, buonasera. Ciao. Siamo alla mezz'ora, Belgio in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 19esimo di Gods, che ha infilato dopo una palla persa dal giovane centrocampista azzurro romano, recuperata da De Bruyne. A Gods ha infilato la difesa azzurra e poi Donnarumma. Se siamo ancora in partita lo dobbiamo proprio al nostro capitano, che è riuscito a dire più volte no, prima e dopo del vantaggio dei belgi, agli attaccanti dei Cavoli Rossi, già al terzo sulla conclusione di De Ketelaere, al 29esimo ancora doppia occasione per De Ketelaere, poi Rustin, bravissimo Donnarumma, insuperabile, anche al 27esimo sul colpo di testa ancora di Gozze, che lo ricordiamo è il marcatore. L'Italia davvero che sta producendo molto poco, non riesce a chiudere in difesa, in attacco ci siamo visti solo con un paio di droppate di Ken e Cambiaghi. Davvero da questa prima mezz'ora veramente difficile per questa nuova Italia targata Roberto Mancini. Belgio in vantaggio per 1-0, decide finora la rete al 19esimo.
1: Grazie Dario Ricci dall'Olimpico di Roma, speriamo poi negli aggiornamenti che insomma vada un po' meglio.

Miria, il nuovo album dei 22 Simba, debutta al primo posto della classifica generale Feminique degli album più venduti della settimana e in quella dei formati fisici, quindi vinile, CD, musicassette. Il nuovo progetto del rapper è composto di 18 tracce e featuring in collaborazione con Ghe, con Tedua, Saif, fra gli altri. Perde la vetta Geolier a 36 settimane dall'uscita ed è secondo con Tutto è possibile dietro di lui, quindi sul terzo gradino del podio. Sono Lucio, antologia di Lucio Dalla con 31 brani rimasterizzati dai nastri analogici originali e immagini storiche del fotografo Luigi Ghirri.

0: bene, con questo prima piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Come sempre 60 minuti ricchissimi di notizie, puntualmente tassativamente in diretta, la sintesi della giornata come sempre vi ho raccontato all'inizio, poi gli aggiornamenti che arrivano man mano, gli approfondimenti con gli ospiti su alcuni dei fatti in primo piano e che voi potete commentare attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp che è sempre lo stesso 349-238-6666, ed essendo venerdì l'ultima puntata della settimana vi chiedo anche di eleggere la vostra notizia della settimana, nel senso dal vostro punto di vista, tutte quelle che vi abbiamo raccontato in questi giorni, qual è secondo voi la notizia della settimana? Per esempio Roberto scrive: come notizia proporrei il varo, dice, del decreto legge sulla scuola, di cui abbiamo parlato ampiamente. Dice tra l'altro, senza entrare nel merito, si continua imperterriti nell'abuso della decretazione d'urgenza, rivelando implicitamente, dice, che sia la mira dell'incasso elettorale invece che tentare di migliorare le situazioni problematiche, così dice Roberto, perché c'è stato appunto il decreto che di solito dovrebbe essere uno strumento che richiede urgenza, insomma richiesto dall'urgenza. Elena dice: questa notizia è terribile, cioè l'ho messa appunto sul, come argomento di questa sera su Facebook, quella di cui parleremo tra pochissimo, di questo maxi blitz dei carabinieri della Digos. Dice: ma essere stati costretti tutta la settimana ad ascoltare il signor presidente, tra virgolette, dice, perché Giorgia Meloni vuole essere chiamata il presidente, a sproloquiare su burca e veli nelle scuole, ha messo veramente a dura prova. Mentre per un'altra ascoltatrice la notizia che mi sconvolge di più è questa del maxi blitz sui minorenni. E poi Elia dice: ma chi attacca Mattarella riesce a usare la testa? E altri messaggi che leggeremo dopo, perché adesso passiamo per l'appunto al primo argomento. E questo per l'appunto è che ha colpito diversi ascoltatori effettivamente come notizia della settimana, al di là delle tante, insomma in una settimana ne raccontiamo moltissime, ed è questa rete di minori suprematisti che è stata scoperta grazie a un'indagine e quindi al conseguente maxi blitz di carabinieri del reparto speciale del ROS e agenti della Digos, che hanno fatto perquisizioni in diverse città italiane e hanno perquisito 17 persone, tra cui, pensate, 14 minori, quindi 3 adulti e 14 minori. Le accuse quali sono? Di Ipotesi di reato contestate a vario titolo comprendono l'istigazione a delinquere, la propaganda e l'istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Contestate nei casi individuati dagli inquirenti le aggravanti legate alle finalità di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, così si chiama, altri al fronte fascista italiano, stiamo parlando di minori, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Chi sono i suprematisti? Coloro che diffondono la convinzione della supremazia dei bianchi, dell'uomo bianco prima di tutto, del maschio bianco e poi insomma naturalmente occidentale con certe caratteristiche, e questo che porta appunto poi a odio nei confronti delle persone di colore o comunque di altre etnie, degli omosessuali, di ebrei ma anche di musulmani, e pubblicavano manifesti su appunto stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Breton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, diffondevano video di massacri. E però poi le indagini hanno preso anche, diciamo, questa cifra ancora più rilevante, perché proponevano anche tecniche per azioni dirette, costruzione di ordigni, proposte di attacchi a una moschea, a una sinagoga e anche a scuola. E infatti lo scorso venerdì che abbiamo parlato di quel tredicenne, ennesimo caso, perché avevo elencato tutta una serie di casi negli ultimi tempi e negli ultimi anni, che aveva prima spruzzato del peperoncino negli occhi dell'insegnante, poi l'aveva accoltellata cercando di autoriprendersi per poi condividere tutto questo sui social. Non è un caso unico, anzi ne abbiamo parlato, e quando io cercavo di spiegare anche il mio interlocutore, uno psicologo che avevamo in diretta, che non poteva essere spiegato come così un disagio tipico adolescenziale di alcuni ragazzi, quando io ho detto chiediamoci perché soprattutto sono così sensibili a queste volontà di aggressione, di odio, di violenza i giovani maschi, quindi si tratta di ragazzi, non si tratta di ragazze, e chiediamoci che cosa c'è dietro, che cosa li attrae, perché proprio loro. E allora ne voglio parlare con un esperto che è Silvano Lucini, perché poi queste reti di suprematisti hanno anche come riferimenti poi personaggi che diciamo propagano l'estremismo misogino, cioè il disprezzo nei confronti delle donne, come i fratelli Tate, che vengono portati in palmo di mano per esempio da Trump e Putin. Comunque Silvano Lucini, ricercatore di STIME, centro di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è un centro specializzato nello studio della sicurezza, del terrorismo e della gestione delle emergenze. Buonasera Lucini e grazie della disponibilità.
9: Buonasera a voi, grazie a voi per avermi qui.
0: Lei conosce da vicino questo fenomeno, ed è incredibilmente inquietante scoprire che esiste anche in Italia, perché noi abbiamo sempre immaginato, no, che questi minori che vanno a sparare nelle scuole, che fanno le stragi, che propagano odio, il suprematismo bianco, l'estremismo eccetera, li vediamo un po' come molto lontani, per esempio negli Stati Uniti, invece arrivano anche da noi.
9: Assolutamente sì, in particolare facendo riferimento a questi arresti, il fenomeno dell'accelerazionismo è un fenomeno che si è sviluppato negli Stati Uniti d'America principalmente, e che aveva già fatto vedere la propria brutta faccia in Italia nel corso degli anni con un paio di arresti, ma difficilmente con questo tipo di dimensione e struttura.
0: Ma perché c'è questa particolare presa? Questo potrebbe essere, per carità, una, diciamo, più un'analisi psicologica, però che misura, che cifra ci può dare del fenomeno? Cioè, si tratta, in questo caso sono stati fermati 14 minori, e sono così un caso secondo lei sparuto, molto circoscritto, oppure è un fenomeno che si sta allargando anche nel nostro paese?
9: Allora, l'accelerazionismo di per sé è un fenomeno relativamente di nicchia nell'estrema destra, nella misura in cui gli accelerazionisti, per l'appunto gli accelerazionisti suprematisti bianchi, credono che sia necessario accelerare il collasso di una società ormai interamente corrotta. Come credono di poterlo fare? Una delle metodologie principali è quella del terrorismo, quindi l'idea di aumentare questo stato di tensione costantemente sino a scatenare quella che poi sarà una guerra razziale, e che da questo caos, da questo crollo della società che deriva dalla guerra razziale, i neonazisti possano costituire per l'appunto un etnostato bianco, quindi in cui l'unico criterio veramente rilevante è quello della razza. Particolarmente famoso Breivik da questo punto di vista, autore di un manifesto che è diventato quasi una bibbia, che è quello del Great Replacement, il grande rimpiazzamento, che propaga questo tipo di idee. Quindi anche se di per sé il fenomeno è di nicchia a livello di estrema destra, che è un termine che comprende un sacco di diverse sfere di comunicazione e influenza, e sta diventando sempre più popolare nel corso e da ormai un decennio che prende piede a livello globale comunque.
0: E vedevo che appunto questi ragazzi proponevano di attaccare appunto con manuali, che attraverso manuali per la costruzione di ordigni di bombe, di attaccare una moschea, una sinagoga e anche la scuola. C'era un ragazzo che diceva, che diffondeva appunto questo, chiamava un po' a unirsi per attaccare anche in scuola, e diceva: sgozziamo i meticci non puri per beneficio dell'umanità, e ancora spero in un reset di massa, a proposito dell'ideologia che le diceva del accelerazionismo, no? Di far collassare il sistema, la società, e di rimpiazzarla.
9: È un problema concreto, e questi tre target, in realtà, soprattutto quando parliamo delle moschee, delle sinagoghe, sintetizzano due dei principali nemici dell'ideologia, che sono per l'appunto gli ebrei, che vengono percepiti come questa sorta di elite che controlla il mondo, è in grado di modificare la società quasi a suo piacimento, e che quindi impone questa pesante realtà, per come loro spesso tendono a definirla, sulla razza bianca, e i musulmani, che invece sono gli invasori. Questi sono due punti principali. La scuola diventa un altro ambito in cui si possono trovare i nemici della razza bianca, di conseguenza potenzialmente eliminarli. A tal proposito, ancora una volta, Tarrant è il riferimento, perché Tarrant ha eliminato un gran numero di musulmani, ne ha uccisi 51, e proprio per questo viene visto come quasi un santo di riferimento per loro.
0: E tra l'altro si sta indagando nella stessa direzione proprio in riferimento al ragazzo che venerdì scorso ha accoltellato la sua insegnante. Quindi insomma, Questa cosa si diffonde e riguarda, purtroppo la cosa inquietante, che riguarda i giovanissimi, fra l'altro. Non so se è un'analisi, un'interpretazione che le vuol fare Lucini, perché è più appunto quasi psicologica, però se lei si è fatto un'idea del perché questi ragazzi. Vedevo che per esempio Guido Olimpo, grande giornalista del Corriere della Sera, proprio nei giorni scorsi faceva riferimento a questo attacco all'insegnante di Roma da parte del tredicenne, dicendo che effettivamente ci sono ormai dei punti consueti, questi attacchi portati da minorenni con uso frequente di lame, di coltelli, perché sono l'arma più facilmente rintracciabile, con insegnanti e altre persone considerati bersagli, ricorso a video telefonini per filmare il gesto in diretta e quindi condividerlo con gli altri, trasformandolo quasi in un messaggio epico. E dice anche che c'è un riferimento costante a personaggi che sono misogini, i misogini più estremi. Le risulta?
9: Allora, innanzitutto sulla parte giovanile, sia un fenomeno che in crescita, e che però tende a ibridarsi con un altro tipo di fenomeno, che è quello del nichilismo NVE, nichilismo estremo violento. In particolare il ragazzo di Roma mostrava interesse non solo per attentatori riconducibili alle sfere dell'estrema destra, ma anche verso school shooter, quindi giovani che a scuola hanno commesso degli attacchi per motivi di vario genere. Questo è anche riconducibile al fenomeno della true crime community, che è di fatto un substrato che si è sviluppato principalmente su TikTok, dove i giovanissimi per l'appunto stanno, e che mette in risalto e quasi glorifica questi attacchi. Quindi c'è questa parte di fenomeno che è molto importante. E oltretutto, tra questi attentatori esistono anche attentatori incel, quindi involuntari celibate, e che diventano per loro rilevanti, loro sono particolarmente misogini e gli obiettivi principali degli attacchi sono chiaramente le donne. Quindi sia un fenomeno in crescita.
0: E che lei, appunto, visto che segue queste indagini, questo fenomeno, diciamo qualcosa di sbagliato se al 99%, addirittura al 100% si tratta di ragazzi e non di ragazze, o è diverso da come sembra?
9: Per quanto riguarda l'accelerazionismo di estrema destra, in generale si parla, c'è un basso coinvolgimento di donne, che deriva anche da una visione del mondo in cui è l'uomo che porta il combattimento avanti. Quindi l'accelerazionismo militante prevede che ci siano degli attacchi contro il sistema, lo Stato controllato da questa elite, che deve crollare. Questo è un ruolo tradizionalmente maschile nella loro visione. Ciò non vuol dire che non ci siano alcune donne che partecipano a questo ambito, per così dire, a questi ambienti estremisti. Esistono, tendono ad avere altri ruoli. In particolare negli Stati Uniti sono stati due arresti, uno 2023 e uno 2024, di figure che erano rilevanti per la comunità e per delle organizzazioni.
0: Per l'appunto stiamo parlando però, di due arresti, insomma.
9: Sì, sono pochi.
0: Silvano Lucini, c'è questa analisi della professoressa Anna Maria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, che più volte in questi giorni ha analizzato il fenomeno e parla anche di ragazzi non solo molto esposti ai social, quindi ai video. Se non ci fossero questi strumenti sarebbe molto più difficile evidentemente raggiungerli da parte di queste reti di suprematisti, però dice proprio ragazzi incapaci di tollerare la frustrazione, che è una cosa, una caratteristica di molti giovani ragazzi, soprattutto appunto maschi, che poi sappiamo anche in altri tipi di dimensioni, di situazioni, davanti alla frustrazione, la reazione violenta. Perché dice la professoressa Giannini, il fatto di odiare qualcuno, portare l'odio a qualcuno, ti dà il senso, ti aiuta a costruire la tua identità. Avere qualcuno da odiare, dice, può restituire paradossalmente un senso di identità a chi non riesce ancora a costruirne una propria. Però al di là appunto di queste analisi psicologiche, l'importante è che ci sia molta, molta vigilanza su questi fenomeni, visto che lei dice, Silvano Lucini, che appunto anche in Italia non è una cosa diffusissima, ma piano piano sta mettendo piede. Per chiudere.
9: Assolutamente sì, e ricordarsi l'importanza del social media nel veicolare questo genere di messaggi. Il social media è quello che di fatto internet, ma lo social media nello specifico, è quello che taglia i ponti che possono essere la distanza tra un ragazzo che sta a Roma e un ragazzo che sta a Milano, che non potrebbero incontrarsi dal vivo senza l'utilizzo, chiaramente senza l'utilizzo di questi mezzi online, che oltretutto hanno gli algoritmi dalla loro parte e quindi possono spingere questi contenuti una volta che percepiscono dell'interesse del giovane, dell'utente in generale, ma del giovane in particolare, e continuare a dargliene sempre di più, di fatto velocizzando il processo di radicalizzazione.
0: E insomma, veramente una realtà inquietante che non avremmo pensato fino a qualche tempo fa anche per il nostro paese. Grazie Silvano Lucini, molto prezioso il suo intervento. Ricordo, ricercatore di STEM, centro di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie molte e buona serata.
9: Buona serata a voi.
0: Bene, prendiamo una pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, numero per WhatsApp. Torno ratta come la folgore.
10: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze, dall'1 al 4 ottobre, l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
15: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
16: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
17: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
18: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
19: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
20: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
21: Vi presenta... Tempo in diretta.
22: Ben trovati, vediamo le previsioni per sabato 26 settembre. Veloce rimonta dell'alta pressione sull'Italia. Avremo quindi tempo stabile e in gran parte soleggiato, con il cielo che risulterà al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto sulla Sicilia orientale e sui settori ionici le ultime precipitazioni irregolari. I venti soffieranno da nord-nord-est con rinforzi al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
20: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
23: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
24: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
23: E come faccio ad averli?
24: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
25: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
26: In collaborazione con
27: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza, parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Ma adesso riprendiamo il filo dei fatti da approfondire. Abbiamo parlato appunto di questa inchiesta con Maxi Blitz sui suprematisti minori in Italia, davvero sconcertante, un fenomeno che non pensavamo davvero fino a qualche tempo fa. Ma adesso parliamo di un altro fenomeno di tutt'altra natura. c'è l'economia sommersa. Uno pensa sempre, vabbè, l'economia sommersa, qualcuno che lavora in nero, prende soldi in tasca, non li dichiara, non paga le tasse, ma in realtà è un fenomeno enorme, enorme ed estremamente dannoso per il nostro paese. Emergono dei numeri veramente sorprendenti dal Focus, dal rapporto Censis Confcooperative, che si intitola L'economia sommersa, il costo dell'irregolarità per l'economia italiana. Viene detto che praticamente il lavoro sommerso è un'economia che non si vede e non si tassa ed è una voragine che inghiotte, facendola sparire nel nulla, pensate, una ricchezza pari al PIL, alla ricchezza, al prodotto interno lordo dell'Emilia Romagna, 197,6 miliardi di euro, pari al 9,2% del PIL dell'intero paese. Sottrae ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro, immaginiamo, ogni anno, naturalmente. Saluto con molto piacere Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative. Buonasera Gardini.
5: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Lei dice che il sommerso è un moltiplicatore di disuguaglianze, ci spiega in che senso?
5: Sì, è un moltiplicatore di disuguaglianze perché evidentemente crea anche un differenziale e una competitività da parte di chi delinque, da parte di chi non osserva le regole, da parte di chi non rispetta il lavoro, di chi alimenta il nero, non paga le tasse e quindi si crea una distorsione e alimenta disuguaglianze perché evidentemente sottrae ricchezza al paese per sostenere la sanità, per sostenere le scuole, per sostenere gli investimenti e quindi è un problema generale che poi ha delle forti ricadute e alimenta anche il debito pubblico.
0: E appunto abbiamo parlato solo di quella cifra che è esorbitante, ma Gardini, fra l'altro voi spiegate in questo rapporto che questa economia invisibile si compone di tre ingranaggi principali, no? Uno la sottodichiarazione, sì, di imprese, professionisti e lavoratori autonomi, e si parla appunto anche qua di belle cifre, di miliardi, poi il lavoro irregolare, cioè i rapporti di lavoro non registrati o solo in parte dichiarati, e poi altri miliardi, affitti in nero, mance non dichiarate in ristorazione, alberghi, servizi alla persona.
5: Sì, è esattamente così. È ovvio che non incidono tutte e tre questi ingranaggi alla stessa maniera. La cifra più considerevole è 108,2 miliardi, che è una cifra in crescita perché dal 2019 è aumentata del 21,6%. È andato oltre l'inflazione, se mi consente una battuta. Questo deriva da una sottodichiarazione che non sono altro che imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano evadendo imposte sulla produzione, sui redditi, sull'IVA. Poi c'è il secondo ingranaggio che vale 77,2 miliardi e dal 2019 ha avuto un più 4% che è lavoro irregolare, rapporti di lavoro non registrati o solo in parte dichiarati. Poi c'è l'ultima famiglia che è quella più piccola che vale 12,2 miliardi che sono gli affitti in nero, sono quello che generalmente siamo tutti un po' artefici quando viene l'artigiano per aggiustare un elettrodomestico ci chiede se vogliamo pagare
0: fattura, se vogliamo fattura, pagare eccetera, purtroppo vecchie abitudini. Però Gardini, aggiungo solo questa cosa, poi ci salutiamo. Voi dite che con la stessa somma che viene persa potremmo coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale che vale circa 142 miliardi l'anno, pensiamoci. Dietro questi numeri poi c'è un'altra realtà inaccettabile, cioè 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi regolari, ed è un danno veramente per tutti, come avete sentito. Grazie a Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, e buona continuazione. Buona serata.
5: Grazie a lei, buona serata.
0: Grazie. C'è adesso la viabilità, poi parliamo del reportage che andrà in onda domani, giusto qualche anticipazione, poi molte altre cose.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Airmec, campioni del clima.
21: Vi presenta Strade in diretta.
9: Un saluto e ben ritrovati. A causa di un incidente sulla 22, Brennero-Modena è chiuso lo svincolo di Nogaro-Lerocca in entrata in direzione del confine di Stato. Inoltre, per lavori si viaggia ancora sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Code per lavori anche sulla 4 Milano-Venezia fra Grumello e Seriate in direzione Milano. Ci spostiamo infine sulla 7 Milano-Genova per traffico intenso e per un incidente oramai risolto. Si viaggia in coda per 2 km sulla carreggiata in direzione Genova fra la barriera di Milano e lo svincolo di Binasco. Con questo dunque è tutto. Grazie per l'attenzione. Auguriamo buon viaggio.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E siamo al reportage del venerdì. Questa volta ci ha lavorato lungamente la nostra Alessandra Schepisi. Cara Alessandra,
12: ciao Roberta, ciao, un
0: super
12: saluto a tutti.
0: Appassionata esperta di due ruote, quindi anche della mobilità sostenibile. Si parla da tanto tempo, no, della transizione ecologica, di una mobilità sostenibile, anche se sappiamo che sia a livello europeo che in Italia, insomma, si frena per una serie di questioni. Però tu, Alessandra, hai fatto un po' un'analisi del fatto che comunque l'auto, almeno per noi italiani, continua a essere il mezzo, diciamo, dominante per la nostra mobilità, giusto?
12: Sì, giusto, l'auto ci piace tanto e continua a piacerci, ma anche, insomma, resta il mezzo di trasporto principale nelle nostre città. Il 60% usa l'automobile, ma diciamo che gli italiani vorrebbero abbandonarla, anche perché l'auto, insomma, ci accompagna, no, nelle nostre mattine, nel traffico, a volte, insomma, la detestiamo, cominciamo a volerla abbandonare. Quindi io parto da un dato, da questo paradosso, no, che è stato fotografato dall'Isfort, e cioè che appunto l'auto resta il mezzo di trasporto principale, ma c'è una propensione al cambiamento modale, così viene chiamata. Gli italiani vorrebbero cambiare, usare più mezzi pubblici, soprattutto usare la bicicletta, se fossero messi però nelle condizioni di poterla,
0: ecco,
12: usare.
0: Questo è il
12: tema.
0: È il nodo cruciale, anche perché effettivamente in certe città, non facciamo nomi, se tu vai in bicicletta, io la bicicletta corsa, rischi di essere, diciamo, asfaltata ogni due per tre. Però intanto spieghiamo che questo, ovviamente, il venerdì è l'anticipazione di quello che sarà invece per intero il tuo reportage, che va in onda domani, sempre fuori di 24, ovviamente alle 8:15, è vero?
12: Sì, è un reportage che va in onda domani, va in onda questa settimana, perché tra l'altro si è chiusa la settimana europea della mobilità sostenibile, che è questa campagna di sensibilizzazione della Commissione europea che si svolge ogni anno a settembre. Quest'anno il messaggio era la mobilità per tutti, per chi ha l'auto, per chi non ce l'ha, per chi vuole muoversi a piedi o in bici. Insomma, bisogna mettere le persone nelle condizioni di avere un'alternativa. Non tutti devono usare la bicicletta, evidentemente, però chi vuole usarla deve essere messo nelle condizioni, perché poi in realtà questo vuol dire anche avere delle città più vivibili, più sicure e più accoglienti. Tra l'altro, insomma, è una settimana in cui abbiamo visto anche questo tragico fatto di cronaca, di questo bimbo di 7 anni che è rimasto investito, sì, mentre andava a scuola con il papà,
0: e non è
12: su una
0: purtroppo
12: pista ciclabile. Non è l'unico. E quindi, insomma, c'è questa voglia di cambiamento. In Italia si fa fatica, perché si fa più fatica rispetto ad altri paesi, e quello che vogliamo raccontare, no, in questo reportage, anche attraverso dei dati, anche attraverso appunto dei rapporti che sono appunto proprio usciti in questi giorni in occasione di questa settimana europea della mobilità sostenibile. E
0: c'è almeno un motivo, Alessandra, cioè perché tra i vari motivi l'Italia è frenata rispetto a questa possibilità appunto di mettere in condizioni le persone di muoversi anche in modo alternativo?
12: Ma il principale motivo alla fine è culturale, perché dicono tutti gli esperti, c'è poco coraggio nelle politiche per la mobilità sostenibile. Bisognerebbe fare più infrastrutture, più corsie preferenziali per i mezzi pubblici, più la moderazione del traffico eccetera, per rendere le nostre città più vivibili, ma si fanno piccole misure, magari si fanno anche delle piste ciclabili un po' spezzettate, che poi alla fine non piacciono né ai agli automobilisti, sì, ovviamente non agli automobilisti, ma nemmeno ai ciclisti, no, perché ci deve essere un piano più organico, insomma, una visione, diciamo, più integrata della mobilità.
0: E hai sentito anche un po' di ospiti, ovviamente, no? Che cosa, diciamo, l'aspetto più interessante o così più rilevante, più curioso per chi ci ascolta, Alessandra?
12: Ma sicuramente c'è anche un aspetto, diciamo, a parte appunto questa fotografia un po' pessimista dell'Isfort, che poi insomma ci dà anche un barlume di speranza sul fatto che gli italiani vogliono cambiare, no? Ci sono appunto anche, cioè l'Italia in realtà ha una cultura millenaria urbanistica, no? Dello spazio pubblico. Noi abbiamo inventato le città, abbiamo inventato le piazze, abbiamo inventato anche, diciamo, siamo anche, diciamo, abbiamo una grande tradizione anche della bicicletta, e dobbiamo recuperare in un certo modo la nostra cultura urbanistica e soprattutto capire che il momento di spostamento da casa a scuola, da casa al lavoro, può essere anche un momento di qualità, può essere anche un momento bello, diciamo, da vivere in maniera rilassata
0: senza
12: e non
0: tanto,
12: per forza
0: tanto stress, insomma.
12: Va bene, tanto stress.
0: Non aggiungiamo altro, ascoltate poi il reportage per intero di Alessandra Schepisi domani su Radio 24 alle 8:15. Grazie Alessandra e buona mobilità sostenibile. Ciao. Bene, ora a parte la mobilità sostenibile, noi abbiamo mandato in mobilità il nostro Dario Ricci all'Olimpico di Roma, proprio dove è in corso la partita di Nations League della nazionale maschile. Non so se va meglio rispetto a quando ci siamo lasciati all'inizio della puntata, Dario?
13: Eccoci Roberta, 50° di gioco, leggermente meglio sotto il profilo del gioco, ma siamo sempre sotto 1-0, il Belgio avanti grazie alla rete di Götze al 20°, Belgio che è andato più volte vicino al raddoppio nel primo tempo, siamo stati salvati più volte dal nostro capitano Gigio Donnarumma, un'Italia che ha fatto davvero fatica, troppo brutta la squadra di Mancini nei primi 45 minuti di gioco, ma nella ripresa gli azzurri stanno mettendoci davvero cuore e anima e sono andati vicinissimi al pareggio al 46°, il cross alla sua terra di Cambiaghi, la conclusione di sinistro al volo di Ken, miracolosa la respinta di Lemmens che appunto ha salvato, e poi il colpo di testa di Esposito, pallone sul fondo, un'Italia decisamente più brillante questa di inizio secondo tempo, che cerca di stare stabilmente nella metà campo belga, Belgio però in vantaggio per 1-0 qui all'Olimpico.
0: Grazie Dario Ricci, grazie. E dagli aggiornamenti sul calcio, gli aggiornamenti su quello che ci aspetta nel fine settimana, e a chi lo chiediamo se non Antonio Sanò del Meteo.it. Caro Antonio, come ce la caviamo?
14: Buonasera a tutti voi. Ce la caviamo abbastanza bene perché si sta per espandere un campo di alta pressione, quindi basta piogge. Oggi ancora dei temporali e sono ancora in corso sulla Sicilia, però nei prossimi giorni, già a partire da domani, l'alta pressione garantirà cieli sereni e temperature massime in nuovo ulteriore aumento, tanto da toccare domenica anche 27-28 gradi in molte città, quindi non del tutto estate, però quasi.
0: Beh, non quelle così pressanti, asfissianti fino a qualche tempo fa, comunque bel tempo e quindi una buona notizia. Grazie, buon tempo a te comunque sia, Antonio Sanò del Meteo.it. Ciao Antonio.
14: Presto. Ciao.
0: Per gli altri aggiornamenti a tra poco.

0: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quell'arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 22:02 minuti.
18: GR 24, il sole 24 ore.
17: E a questo punto della giornata questi fatti principali: maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos, indagine su suprematismo e neonazismo in chat, perquisiti 14 minorenni e 3 adulti, si scambiavano manuali per le bombe e proposte.

ringrazio per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Carlo Salvatore, e in attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
3: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniBocconi.it/WeMadeIt.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come sempre avremo anche la poco invidiabile classifica. In realtà l'approfondimento l'avevo in parte già anticipato ieri e quindi la notizia è arrivata che eravamo in diretta, il rapporto di Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla, che come ogni volta insomma va a vedere chi contribuisce, presentato ieri al CNEL, ha analizzato i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel 2025, caratterizzati, come dice Itinerari Previdenziali, da una forte asimmetria fiscale, perché il 30% dei contribuenti italiani, quelli che hanno redditi da 29.000 euro a salire, paga l'80% dell'IRPEF, e quindi sono 216 miliardi, e in particolare il carico è concentrato su 8 milioni di contribuenti che sono quelli nell'aliquota a partire da 35.000 euro l'anno, che ricordo sono più o meno 2.000 euro netti al mese, non stiamo parlando da 35 in su di ricchi, mettiamola così, o di benestanti. Beh, versano non solo quelli da 35.000 in su, quindi anche a 100.000, anche a 150, 200, versano il 65% di tutta l'imposta. La dichiarazione dei redditi in realtà è presentata da 43 milioni quasi di persone su 50.

49 milioni di abitanti, ma solo 34 milioni versano almeno un euro di IRPEF. Quasi 9 milioni, infatti, fanno la dichiarazione, quindi non stiamo parlando di evasione, ma non pagano l'imposta perché hanno redditi nulli o molto bassi o perché detrazioni e deduzioni azzerano il conto. Poi ci sono appunto 16 milioni che non presentano alcuna dichiarazione. Attenzione, ci sono minori, familiari a carico, persone senza obbligo dichiarativo. Il problema è che se tu sommi quelli che presentano ma non versano per i motivi che ho detto con quelli che non presentano la dichiarazione, siamo quasi 25 milioni di italiani che o non la presentano o non versano un euro, non contribuiscono all'IRPEF. E tra l'altro gli italiani che, poi c'è tutta la parte che arriva fino a 29.000 euro, sono il 70% del totale e pagano il 21% di tutta l'IRPEF. Poi c'è l'ISEE, nell'anno in questione, questa volta per il 2025, sono 10 milioni di famiglie che hanno presentato la DSU, che è la dichiarazione sostitutiva unica per ottenere l'ISEE, sono quindi, dando una media di nucleo familiare di 2,9 componenti, sono 29 milioni di italiani che hanno usufruito di agevolazioni sotto forma di denaro o servizi. Poi però ci sono anche, e questo farà arrabbiare alcuni, le anomalie fra categorie. Allora, io non sto dicendo una, ma è normale che un gioielliere, per carità, c'è anche il gioielliere che guadagna poco, non lo metto in dubbio, è così, però che un gioielliere dichiari in media 27.000 euro contro gli insegnanti, che chiaramente hanno in molti casi il privo la fonte, poi possono svolgere anche attività, diciamo, in privati, insegnanti 28.000 euro, insomma, è difficile da accettare nella sua complessità, mettiamola così, e nella sua totalità. Poi vedo che i giornalisti dipendenti sono al terzo posto con 70.000 euro lordi per categoria, gli artigiani a 30.000, commercianti a 25.000, baristi a 20.000, quello vale anche però per i ristoratori, non è solo baristi. Sì, sono dati che insomma obiettivamente non stanno assieme. Tra l'altro un ristoratore guadagnerebbe, in base alla dichiarazione dei redditi, meno di uno sportellista delle poste, e gestire un bar rende meno che lavorare nel settore dei trasporti. Per carità, anche qui ci possono essere casi del genere, ma insomma non possono essere tutti così. Tra l'altro Lisa, che guardando sugli autonomi, oltre la metà della platea ha un punteggio inferiore a 8, che è la soglia per accedere, è l'indice di fedeltà fiscale, diciamo così, la soglia per accedere ai benefici penali e premiali. Non significa in automatico essere evasori, lo dico per dovere di cronaca, significa semplicemente che l'Agenzia delle Entrate ti ritiene poco affidabile. Ritiene poco affidabile la tua dichiarazione dei redditi rispetto, diciamo, ai dati medi o quelli ritenuti ottimali. È un indice di affidabilità, non è già un'accusa di evasione. E poi uno potrà dimostrare perché magari quell'anno ha avuto un reddito così più basso, o le contingenze che hanno portato anche esterne per un reddito più basso. Quello che fa specie, ripeto, non è il caso singolo, perché sarebbe sbagliato anche dimenticarsi che esistano casi reali. Fa specie il dato aggregato, cioè se la media è appunto di un gioielliere 27.000 euro lordi, che è superiore a quello di un insegnante che è 28.300 euro lordi, i conti non tornano. I gestori di discoteche dichiarano solo 11.700 euro lordi all'anno, è un lavoro, diciamo, sulla soglia della povertà, visto così. E poi tra l'altro i commercianti dichiarano meno dei dipendenti privati, 25.000 euro contro 27.000 euro. Ne parleremo dopo la poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

0: Dunque, vedo molti messaggi su questo, no? Allora, qualcuno dice ha ragione, ma è possibile, è la stessa cosa che abbiamo sentito nel 2025. Sì, non è che questa sia una notizia nuova. Ogni anno i itinerari previdenziali va a vedere come è distribuita l'IRPEF, sostanzialmente come è distribuita anche il peso dell'IRPEF per categorie. Nessuno si immagina una differenza enorme dall'anno all'altro, però ogni anno fa notizia, mettiamola così. Allora, al di là delle notizie in breve che sto per dare, i mercati finanziari, l'andamento dei mercati in generale, come li chiamiamo in questo periodo, anche mercati di carattere energetico soprattutto. Da un lato si attenua la corsa dei titoli di Stato, e questo è un buon dato per l'Europa. Faccio notare che però non c'entra nulla con l'Europa, ma i mutui in America sono arrivati a valere una media del 6%, i mutui per la casa. E questo segnala un po' di tensione invece non tanto sui titoli di Stato, ma proprio sul mercato del credito. Ma in questo momento non si segnalano tensioni ulteriori sui titoli di Stato. Per quello che riguarda il risico bancario ci sono alcune notizie. Oggi Unicredit, tramite portavoce, ha detto che sono infondate le ipotesi sull'interesse per banco BPM. E poi per quello che riguarda il banco BPM, corre comunque in borsa, era ben comprato sulle ipotesi di stampa circa una mossa congiunta di Unicredit e Crédit Agricole. E questa è stata la notizia forse che più ha mosso oggi il mercato, devo dire. Poi c'è la notizia invece del via libera della Banca d'Italia alla fusione di Banca IFIS con i limiti. Zignone sarà il nuovo amministratore delegato. La Banca d'Italia ha fatto anche dei rilievi a Banca IFIS e oggi si sono saputi anche gli esiti dell'indagine condotta tra gennaio e giugno del 2026 con un giudizio parzialmente sfavorevole, chiedendo all'istituto un insieme di misure e la predisposizione di nuovi piani. Banca d'Italia ha disposto anche rilievi sia di conformità che gestionali. Ora, il titolo è arrivato a perdere oggi l'11% a Milano. Non è chiaramente tra quelle maggiori capitalizzazioni, ma andava dato. Come va la borsa, visto che sto già parlando di Milano? Allora, tra l'altro siamo alla vigilia della chiusura dell'OPAS, che era stata riaperta, di Poste Italiane su TIM. Poste a questo punto è arrivata al 75,5%, deteneva già il 20% e quindi ha raccolto un altro 55,5%. E al di là di Banca IFIS, dicevo, oggi la borsa va a chiudere con un rialzo, non fortissimo, ma un rialzo, più 0,5%. Sulla scia di che cosa? Vai, Francoforte 0,5%, Parigi è debole oggi, meno 0,20, ma l'America è leggermente positiva, Nasdaq più 0,20, Standard & Poor's più 0,15, Dow Jones invece più 0,30%. Euro su dollaro sempre a 4,13, leggermente in risalita 1,13,96. I titoli, dicevo, vabbè, Tecnoprobe oggi un po' si ripiglia, più 2,50%. Poi Unicredit, che nonostante la smentita continua a crescere, più 1,90%, Biper più 1,70%, Avio più 1,60%, come Nexi, 1,5% guadagna Buzzi, ma anche Mediobanca, Stellantis più 1,30%, Montepaschi più 1,20%, come il banco BPM. Il fronte opposto, Telecom meno 2,60, Tenaris meno 2, Eni meno 1, Ferrari meno 1%, Amplifon meno 0,95, era meno 0,84%. E diciamo sempre, ormai la battuta viene facile, quando vedi i titoli legati al petrolio calare, sai che è calato anche il petrolio stesso. E infatti oggi c'è un leggero calo, il Brent è a 105, però è un calo di un punto e mezzo nemmeno, il WTI a 93, da inizio dell'attacco all'Iran siamo a più 45% per il Brent e più 40% per il WTI. poi ha lanciato un'iniziativa Eni, ha fissato un limite massimo, un price cap al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro per litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Sono 17 centesimi in meno rispetto a quelli attuali. Sarà applicato dal 28 settembre per 30 giorni, con la possibilità di essere esteso fino a fine anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Eni dice vuole dare un contributo di solidarietà al paese, vediamo se sarà seguita da altre, diciamo, da altri marchi delle stazioni di benzina. Mentre il ministro Urso e Picchetto Frattini hanno convocato al ministero l'8 ottobre gli operatori della raffinazione. Sappiamo che, l'abbiamo raccontato anche ieri, uno dei motivi per cui il petrolio, quando il petrolio era 145, la benzina costava meno, ne abbiamo parlato a lungo ieri, è dovuto 25% almeno dal rapporto di cambio, che a luglio del 2008 era 1,6 euro il rapporto di cambio euro-dollaro, adesso 1,1, ma è dovuto anche a un po' di inflazione e al fatto che nel frattempo in questi anni hanno chiuso le raffinerie, i margini delle raffinerie sono aumentati moltissimo in questo periodo, perché è chiaro che se hai meno raffinerie hai molta domanda da quelle raffinerie, è inevitabile a un certo momento che queste, con forte domanda, aumenti anche il margine di guadagno. E poi il ministro Pichetto Frattin, questa mattina era ospite a Radio 24, 24 mattino con Simone Spezia, ha detto anche non possiamo spendere, non potevamo continuare a spendere 1 miliardo al mese con il taglio delle accise.
1: C'è un confronto tra questo momento tecnico tra ministeri, con un elenco di varie proposte, e poi naturalmente spetterà la presidenza del Consiglio tirare le somme, mettere l'ordine in priorità. Anche qui ci siamo resi conto, quando abbiamo fatto il primo intervento accise era un fenomeno che doveva durare 10-15 giorni, io credo che ricordiamo bene, titolavano tutti, Trump ha detto 8 giorni è chiuso tutto, e purtroppo non è stato così, sono passati ormai 6 mesi e quindi il bilancio dello Stato italiano non può mettere 1 miliardo al mese. Dobbiamo trovare un modo diverso di intervento.

0: E a proposito di caro benzina, caro gasolio, è tornata la protesta degli agricoltori contrattori vicino a Roma, Fiumicino, Cerveteri, Ladispoli, Anguillara, e invece a livello più generale il Centro Studi Italia Carne, andando a lavorare su un campione di 4.500 imprese manifatturiere dei servizi, ha registrato che un'impresa, più di un'impresa su quattro, stima un fatturato in crescita, e questa non è una notizia scontata. Ma, tra l'altro, il 20% un aumento dell'export e il 16% dell'occupazione, e il 26% delle aziende stima un incremento del giro d'affari, e appunto una buona parte grazie all'esportazione, comunque anche con una conseguenza sull'occupazione. La bolletta energetica però preoccupa, più del 70% delle imprese, e di queste appunto il 43,5% stima una riduzione dei margini di profitto. La protesta sul caro carburante è arrivata anche in Portogallo, con i camion a passo d'uomo in autostrada. Il Bundestag tedesco invece ha approvato un nuovo sconto sulla benzina di 17 centesimi al litro comprensiva di IVA. Il gas come va? 71 euro, meno 5%, il 27 febbraio era 32 euro. Il gestore il prezzo dell'elettricità domani, il PUN, sarà a 178 euro a megawattora, un anno fa era 106. Allora, di Xi Jinping e Trump, dell'incontro, abbiamo detto ieri, anche prima dell'incontro, e poi insomma avete ascoltato i nostri GR24, ricordo, visto che si è parlato anche di dazi, o meglio di sospensione dei dazi, che il podcast di questa settimana parlerà proprio dei dazi, di come funzionano, perché delle volte sono utili, non sono solo uno strumento negativo, perché invece sono assurdi i dazi universali a cui ha fatto riferimento Trump e anche il modo di calcolarli. Insomma, cercheremo di spiegare con il dizionario di Focus Economia anche la parola dazio, poi nei prossimi podcast che cos'è il PIL, il deficit, il debito e via così. Allora, adesso andiamo verso il meteo e la pubblicità. Sì, non posso, a parte che Musumeci ha appena commentato giustamente a lungo la parte politica dell'incontro Xi Jinping e Trump, qualcuno mi dice, mi può ridare la notizia sui mutui. Allora, riguardava i mutui americani, era riferita al fatto che abbiamo visto anche in queste settimane forti tensioni sui treasury bond, sui titoli di Stato americani. E i tassi di interesse sui mutui a 30 anni hanno superato per la prima volta il 7% da quasi a 2 anni, raggiungendo livelli che non si vedevano dal gennaio 2025. Ora, questa non è una bella notizia per la Casa Bianca, visto che si è a poche settimane dalle elezioni di midterm, questo aumento dei mutui è dovuto a che cosa? Alla crescita dei rendimenti dei titoli del tesoro e anche i prezzi globali del petrolio. Poi la Federal Reserve ha aumentato di un quarto di punto i tassi di interesse. Certo, non è una buona notizia quando vai sotto elezioni.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: Per le idee che fanno discutere.
9: No, la frase la sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR. No.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
14: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
15: Hai già provato Buono Premium?
16: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
18: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
19: Lei ha una qualche ambizione?
20: Ma...
19: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dialetta, vada via.
20: E lei allora, professore, perché rimane?
19: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
21: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare, oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
22: Focus Economia.

0: Qualcuno mi dice, guardi che alcuni lavoratori non sono sfruttati in nero, sono loro che vogliono lavorare in nero per avere ISEE basso e accedere a tutti i bonus, certo, i rimborsi. Sono d'accordo. No. Allora, non ho detto che il lavoro nero sia solo sfruttamento, c'è anche sfruttamento. Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, buonasera.
1: Buonasera a voi gli ascoltatori.
0: Allora, mi riaggancio a quello che ha detto un ascoltatore in apertura del programma. Ha detto sì, però ogni anno sentiamo questa distribuzione diseguale delle fasce delle dichiarazioni dei redditi. Allora, c'è chi ha anche estrapolato i dati che lei ha fornito ieri al CNEL, per cui i gestori delle discoteche dichiarano in media 11.700 euro, i coltivatori diretti 12.000 euro l'anno, lordi, i baristi 20.000, i lavoratori dello spettacolo 25.000, i commercianti 25.000 euro lordi l'anno, i ristoratori 26.000 euro lordi l'anno e meno dei dipendenti privati, molto meno di chi lavora nel settore dei trasporti, quindi ATM, ferrovie e quant'altro, meno degli insegnanti. Gli insegnanti dichiarano in media 28.300 euro. Poi, chiaro che la notizia giornalistica la fai dicendo i gioiellieri dichiarano 27.000 euro lordi l'anno in media, meno degli insegnanti, perché questa roba non sta in piedi. A parte gli sportivi professionisti, sono tutti o statali o sanitari o giornalisti dipendenti o dipendenti di enti locali, quelli in alto nelle dichiarazioni. Ora, dubito che che ci sia questo scarto tra gioiellieri, ristoratori e i dipendenti. Mi sa Brambilla che lì è perché l'ha trattenuta la fonte, no?
1: Beh, diciamo che sostanzialmente i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno ritenuto la fonte e quindi, come dire, se anche volessero evadere, non possono evadere. Però ci sono alcune considerazioni da fare. Per tutto il settore del commercio e tutto quanto, e noi dobbiamo anche immaginare che c'è una serie di norme e di obbligazioni che effettivamente aumentano enormemente la burocrazia e quindi quando noi esaminiamo questi dati qui vengono fuori dagli ISA, degli indicatori della situazione che ormai hanno sostituito gli studi di settore eccetera, per cui si vede che quelli che hanno più di 8 punti e che quindi dichiarano più di 30.000 euro sono tanti, poi nella media, la media ovviamente scende molto e scende soprattutto in quei campi, in quei settori che sono iperregolati e iperburocratizzati, questa è una cosa, però giustamente diceva Maurizio Gardini il commento, e qui però manca un tassello fondamentale e cioè è il contrasto di interessi. Ora noi abbiamo 27 milioni di famiglie italiane e abbiamo circa 7 milioni di lavoratori cosiddetti individuali, autonomi, chiamiamoli così, professionisti. Poi c'è tutta una serie di lavoratori che sono non regolari, un po' perché sono immigrati irregolari, adesso dico gli imbianchini brasiliani per esempio, un po' perché ci sono delle altre cose. Ecco, una famiglia però in una condizione come questa dove l'inflazione sta tirando su la cresta e quindi ci sono dei non ha compenso se uno va dal carrozziere o va da un'altra, da un ristoratore, per esempio ristoratori, quelli che hanno la flat tax. Uno che va, che ha fatto la flat tax dice bene, io ho un reddito di 80.000 euro, 30.000 me li abbuonano con la flat tax, sugli altri pago il 15%, però non posso scaricare più nulla, quindi non posso scaricare se in bianco l'ufficio, non posso scaricare il computer, non posso scaricare i costi della macchina eccetera, e che vuoi che faccia questo qui? Farà tutto in nero, perché la flat tax è uno dei motori per il nero, lo stesso è l'ISEE.
0: Aspetti, la flat tax è un motore per il nero nel senso che scattando poi applicandosi solo fino agli 80.000, lei mi sta dicendo Brambilla, ho tutto l'interesse, se io sono già a 75 poniamo, a fare transazioni non tracciabili, farle in contanti, farle in nero, no?
1: Questa è una, e la seconda però, che è ancora più incisiva e che quindi è un motore del nero, è che io quando faccio un mestiere e la flat tax dice per la tua categoria, per il tuo codice, tu puoi praticamente dedurre in maniera forfettaria dai tuoi 80.000 euro di reddito, 85.000, il 30%, 35, 38 a secondo dei codici Ateco. A questo punto qua, però, una volta tolta questa porzione, su tutto il resto viene applicato il 15%, sì, e non è più possibile dedurre alcun costo. Quindi se compro, se vado per dire in un garage, vado dal carrozziere o vado a sistemare le gomme, tutto, cercherò di evitare l'IVA, per cui se mi imbiancano l'ufficio e mi dicono costa 1000 euro, con l'IVA costa 1220, siccome io non posso dedurre più niente, risparmio l'IVA e dico fammi uno sconto, fammi 900 e abbiamo sistemato tutto. Quindi la flat tax è un po' il motorino del nero, perché tutto quello che io pago non è più possibile da scaricare.
0: Mentre chi, lo stesso lavoratore, diciamo 80.000, che non è voluto entrare in flat tax, lei sta dicendo, Brambilla, ha l'interesse nel farsi dare, nel dire, ma aspetta, ho speso per la...
1: la
0: dove può entrare,
1: esatto,
0: certo.
1: La, perché abbassa l'imponibile. E ha anche l'interesse a crescere come reddito, per cui quelli che fanno la flat tax sono quelli che vogliono vivacchiare, non vogliono svilupparsi, non vogliono aumentare la loro attività, anzi, come diceva lei prima, se arrivo a 80.000 dico ai ai ai, sono arrivato in zona Cesarini, da questo momento non fatturo più. E quindi la flat tax è veramente il motore del nero, come lo è l'ISEE, perché l'ISEE dice meno dichiari e più bonus hai dallo Stato. Ora, quello che ci ha colpito moltissimo è che nel 2025, che hanno chiesto con la DSU, la dichiarazione sostitutiva unica, dei benefici ISEE, sono stati quasi 30 milioni di italiani. Ora, io mi ricordo che avevo i pantaloni corti nel 94-95, quando abbiamo scritto l'ISEE, l'avevamo immaginato per il 6-7% della popolazione che aveva dei problemi fisici, psichici, che quindi andava aiutata. Oggi praticamente su 58,9 milioni di abitanti,
0: sì, però,
1: l'hanno fatta in 30
0: sì,
1: milioni.
0: Sì, e balza agli occhi anche un'altra cosa, Brambilla. Uno potrebbe dire, vabbè, 30 milioni perché il paese è molto povero, ma non è così povero da
1: no,
0: avere 30 milioni, perché l'ISEE è bassissima in molte situazioni quando la chiedi, no? Quindi va, quando la situazione è reale, a intervenire su una situazione di vera e grossa difficoltà economica. Non possiamo immaginare che, visto le richieste dell'ISEE che sono arrivate appunto, non ci sono state 30 milioni, ce ne sono state 10, e moltiplicate per il numero di abitanti vuol dire che hai chiesto un ISEE con
1: 2,2 milioni e 200 mila,
0: esatto,
1: famiglie,
0: con 2,9 persone per famiglia, diciamo
1: 2,9, esatto,
0: più o meno 30 milioni. Ecco, non è pensabile che ci siano 30 milioni di persone che vivono in condizioni di tale indigenza, e non sto nascondendo la testa sotto la testa nella sabbia negando che ci sono situazioni molto difficili. È il problema che chi può far nero e può non dichiarare ha un vantaggio anche nel non dichiarare, perché si becca col danno e la beffa che mi scrivono molti ascoltatori che hanno redditi da lavoro dipendente, mi stanno scrivendo 35.000 euro, 40.000 euro lordi, che non sono sicuramente in condizioni di ricchezza, a maggior ragione se hai la famiglia, e non possono accedere a nulla. L'altra fotografia che voi scattate, perché nessuno è contro il forfettario, contro il... bisogna capire che non creino elementi distorsivi in questo senso, è la parte, diciamo, della, non dico ridistribuzione, ma almeno della progressività della tassazione, perché qua sembra che... Ho capito che poi c'è chi ha più di 200.000 euro, sono pochissimi comunque, chi ha più di 100.000 euro se paga praticamente, adesso fatemi vedere, ecco, si fa carico, il 30% dei contribuenti italiani si fa carico del 79% dell'IRPEF, da 29.000 euro in su. Ora, non voglio fare discorsi così, però è chiaro che farsi carico dell'IRPEF con 150.000 euro è una cosa, ma qui stiamo parlando anche di chi ne guadagna 50 e 60, no?
1: Qui noi abbiamo calcolato che dai 29.000 euro lordi in su Abbiamo praticamente adesso, per arrotondare un po', che il 30% della popolazione paga circa l'80% delle imposte. Di questi però, quelli che dichiarano da 35.000 euro in su sono poco meno del 19%.
0: Che si caricano 70%.
1: Il 65% di tutta l'IRPEF, oltre a quasi tutta l'IRAP.
0: Basta, Brambilla, mi sono depresso adesso. No, la ringrazio, ma questo è il dato che dovevamo dare anche sulla su numeri che comunque i giri non tengono. Grazie Alberto Brambilla, non mi sono depresso, anche ho finito il tempo a mia disposizione. Grazie a Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani per l'assistenza in redazione in studio anche questa settimana. Anna Riva per la regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.

0: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
3: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Questa è l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 che ascolterete domenica a partire dalle 14, oppure tra poco nella nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Lo trovate online sul nostro sito e tutte le piattaforme di audio on demand, ovviamente anche sulla nostra app per smartphone iOS o Android. Abbiamo parlato ampiamente in questa puntata di intelligenza artificiale con alcune novità, adesso parlano tutti di super intelligence. Bisogna sempre fare un passo in avanti e poi quando arriverà un'intelligenza, come si dice, generalista o generale, molto più evoluta, come la chiameranno, iperintelligenza? Vabbè, comunque adesso va di moda questo termine. Ne ha parlato Mark Zuckerberg in settimana, ne ha parlato anche Donald Trump, che evidentemente è stato ha parlato con gli esperti di Meta. Meta ha presentato anche una serie di prodotti, ha fatto vedere un prototipo di un piccolo strumento che alcuni hanno paragonato al Tamagotchi, per utilizzare l'intelligenza artificiale che Meta sta lanciando proprio in queste settimane, chiamandola Muse. E poi ha parlato molto di occhiali, e ci sono alcune novità che riguardano i Ray-Ban Meta. La prima novità riguarda un prodotto a cui è stato tolto qualcosa. Ne abbiamo parlato con Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it.
2: Hanno tolto le fotocamere, che forse era l'elemento più discusso in questi anni di Ray-Ban Meta. Sai che ci sono stati diversi movimenti che hanno criticato il fatto che questi occhiali potessero registrare video e scattare foto ovunque. Cioè, ci sono posti dove addirittura li hanno vietati. Tu non puoi entrare se hai sugli occhiali smart di Meta. Tanto che ho assistito a scene dove uno gli diceva: scusa, ma sono i miei occhiali da vista, non posso togliermi, non ci vedo niente se non entro senza. Eppure non l'hanno fatto entrare. Cioè, La videocamera, la telecamera, l'elemento discusso è stato tolto per realizzare degli occhiali che sono essenzialmente degli occhiali con un microfono e degli auricolari.
1: Perfetto.
2: Questo audio puro, e sono occhiali comunque AI, cioè la parte diversa è il fatto che oggi praticamente abbiamo le AI.
1: Perfetto, quindi di fatto questi occhiali sono degli occhiali che non hanno problemi di privacy perché non hanno le videocamere, oddio, hanno dei microfoni, quindi qualcuno potrebbe anche sostenere che tu puoi registrare voci mentre passeggi o mentre vai dentro ad un locale, però a parte questo sono occhiali con
2: i... Questo è un tema interessante, secondo me, comunque quello che hai sottolineato, perché diciamo che al momento questo tema non sussiste, nel senso che gli occhiali si svegliano solamente quando tu pronunci la parola chiave che è i Meta, altrimenti loro non ascoltano nulla, anche per questioni di consumo energetico. Va detto che però Meta sta già pensando a delle funzioni dove loro comunque durante la giornata registrano quello che potrebbe esserti utile per un recap giornaliero, e poi tu chiedi all'occhiale: scusa, mi dici cosa l'indirizzo che mi ha detto quella persona 10 minuti fa? Oppure non so, gli puoi chiedere cosa hanno detto durante la riunione e te lo fanno. Però oggi abbiamo dispositivi come i Upload che lo fanno, ma se tu ben ricordi, se hai seguito l'evento Apple recente, sì, esiste una funzione di Apple Watch chiamata Siri Recap, dove l'Apple Watch, non ancora in Italia ma negli Stati Uniti, registrerà tutto quello che sente durante la giornata e poi ti farà riepilogo giornaliero. Tu potrai chiedergli cose tipo: ricordami gli indirizzi che mi hanno dato, fammi un sunto dei meeting, dimmi le persone che ho incontrato. Cioè, nel senso, l'IA funziona se hai il contesto, e l'audio è un po' il contesto. Poi qua si apriranno enormi problematiche appunto a livello di privacy su questa cosa, perché è inevitabile. Cioè, se ogni persona diventa praticamente un elemento, un nodo di un'intelligenza che vede tutto, ascolta tutto, capisci che stiamo veramente andando verso quel futuro di telefilm che nessuno pensava si sarebbe mai avverato, no?
1: Questa è la voce di Roberto Pezzali, con cui abbiamo parlato di questa novità, cioè dei Ray-Ban Meta Audio, che sono dei Ray-Ban Meta senza le videocamere, senza le fotocamere. E anche in questo caso il concetto fondamentale è che tu hai addosso uno strumento che ha dei microfoni, quindi puoi parlare a questi telefoni che sono collegati allo smartphone, e poi hanno anche dei diffusori audio nelle astine degli occhiali e sopra le orecchie, con i quali puoi ascoltare la musica, ad esempio i podcast di Radio 24, oppure puoi anche ascoltare le risposte del sistema di intelligenza artificiale di Meta, dell'assistente virtuale Muse, che Meta sta appunto lanciando proprio in queste settimane. Nella nostra puntata appunto parleremo ampiamente delle nuove funzionalità, parleremo anche insomma di altri strumenti che sono stati lanciati. Abbiamo parlato nella nostra puntata anche di Exane, una startup italiana che ormai ha quasi 10 anni, quindi sta diventando una scale up, anche perché ha annunciato un maxi finanziamento da 270 milioni di dollari con una valutazione da 1,7 miliardi. Quindi viene premiata la tecnologia e abbiamo parlato proprio dell'evoluzione tecnologica che c'è stata in questi anni, anche grazie all'intelligenza artificiale, con Giovanni Alberto Falcione, CTO di Exane, nonché co-fondatore.
3: Ora, direi che è cambiato tantissimo negli ultimi anni, soprattutto da quando hai conosciuto Gianni, insomma, quando Exane era all'inizio, però questa trasformazione era assolutamente prevedibile, almeno per noi. Quindi cos'è il mondo della physical AI oggi? Non è che la naturale evoluzione dell'IoT, dell'embedded che abbiamo avuto negli anni passati, cioè rendere piattaforme di calcolo sempre più piccole e sempre più potenti, in modo da dare nuove funzionalità ad oggetti che prima erano stupidi e man mano stanno scoprendo il mondo, prima attraverso la connettività, e quindi abbiamo avuto l'era dell'IoT, quindi poter scambiare informazioni con un'app, con un cloud remoto e dare nuove potenzialità a questi oggetti connessi. E oggi c'è questa grande ondata, che è quella della physical AI, in cui questi oggetti stanno iniziando a comprendere il mondo attorno a loro attraverso modelli di AI che diventano sempre più ottimizzati da poter essere eseguiti, quindi da poter fare inferenza su oggetti che sono distribuiti in giro per il mondo. Quindi abbiamo tutto il filone della, ad esempio, robotica, sia industriale che umanoide, che è un settore importantissimo, ma anche tanti altri oggetti che rientrano nel mondo della physical AI, come nuova generazione di videocamere di sicurezza che ci permettono di tracciare attraverso modelli di AI i volti delle persone, di riconoscerle e di eseguire azioni basate su questa conoscenza del mondo attorno a loro. Quindi questo è un po' il mondo come è cambiato e come sta cambiando anche grazie alle AI. Per noi, diciamo, l'idea resta sempre la stessa: ogni oggetto là fuori che fa parte delle nostre vite deve essere messo in sicurezza, a maggior ragione adesso che è più potente e intelligente che mai.
1: Intervista integrale nel nostro programma in onda domenica su Radio 24 a partire dalle 14, oppure tra poco nella nostra versione super podcast. Vi faccio ascoltare un altro breve estratto, un'intervista che ho realizzato con Fabio Gualandris, responsabile della ricerca della produzione della qualità in ST Microelectronics, durante la presentazione di un progetto estremamente interessante e anche ambizioso, ovvero un nuovo concetto di laboratorio di ricerca e sviluppo basato su Digital Twin, un ecosistema digitale connesso capace di integrare tutte le fasi della ricerca. Naturalmente ST Microelectronics lavora nel campo dei semiconduttori, un settore estremamente competitivo a livello globale, e proprio per questo motivo bisogna accelerare, cambiare, migliorare anche tutta la parte di ricerca prima della produzione. Sentiamo un breve estratto di questa intervista a Fabio Gualandris.
4: Noi partiamo sempre dall'ascolto dei clienti e dei mercati. Il mercato, i clienti, cosa ci chiedono? Ci chiedono prodotti nuovi, innovativi, performanti, che costino poco, che non falliscano mai e che siano rispondenti al 100% alle loro esigenze. Bel problema, quindi utilizzando il modo tradizionale, e tradizionale significa lo stato dell'arte nel mondo dei semiconduttori, non è facile rispondere a questa domanda. Quindi, stimolati da questo bisogno, abbiamo cominciato a pensare come facciamo a fare le cose presto, bene, veloci, flessibili, che non sbagliano mai. E da qui è nato, un pezzo alla volta, questa idea di trasportare tutte le attività fisiche che facciamo per la realizzazione di un nuovo prodotto, che richiedono investimenti ingenti per lo sviluppo delle tecnologie, la messa a punto delle tecnologie, la progettazione del dispositivo e la creazione del dispositivo, e poi tutti i cicli di ottimizzazione. Abbiamo detto, per far questo abbiamo bisogno di lavorare su due fronti. Uno, dobbiamo costruire delle infrastrutture che siano capaci di lavorare senza errori, in modo flessibile e con un livello di precisione elevatissimo. E questo è il filone che noi chiamiamo la trasformazione del nostro impianto manifatturiero attraverso l'automazione avanzata. L'altro è come faccio a progettare in maniera flessibile e soprattutto accorciare i tempi di sviluppo, e questo lo facciamo trasportando tutte le attività di sviluppo dal mondo reale al mondo virtuale. Sviluppo tutto nel mondo virtuale, in poche settimane ottimizzo tutto e poi mi rivolgo al mondo fisico, che esegue con precisione e senza errori grazie al resto della trasformazione. Quindi stiamo cambiando il nostro modo di operare lavorando su queste due leve, come progetto sviluppo e come fabbrico.
1: Quelle che avete ascoltato sono le voci degli approfondimenti di 2024. Vi aspettiamo domenica a partire dalle 14, oppure tra poco nella nostra versione super podcast. Abbiamo come sempre anche una ricchissima selezione di notizie, le più importanti della settimana, quelle che riteniamo essere le più importanti, quindi che è bene conoscere nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione. Io sono Enrico Pagliarini, vi lascio con le notizie di GR24, tra poco vi auguro una buona serata o una buona notte.

0: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
7: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
8: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
9: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Back, back, back.
12: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
13: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
14: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
15: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
16: Sono le 23.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità, il viaggio apostolico del Papa in Francia. Zelensky conferma il via libera di Trump per produrre in patria i Patriot. Kiev nega invece che Trump abbia chiesto al presidente di incontrare Putin a Mosca. Nations League, inizio da incubo per l'Italia, il Belgio domina 2-0 all'Olimpico. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa un richiamo alla Francia, netto il no di Leone a chi offre la morte programmata, alla corsa agli armamenti e anche il riconoscimento della vera laicità che non esclude la dimensione religiosa. Così come ha sottolineato anche il presidente francese Macron, che ha accolto Prevost all'Eliseo con la moglie Brigitte. Il dialogo, ha detto il Papa, previene derive autoritarie.
18: Je voudrais rappeler Une société authentiquement libre.
16: Una società autenticamente libera non impone uniformità, ha detto, ma protegge la diversità delle coscienze, prevenendo derive autoritarie e promuovendo un dialogo che è tanto più urgente nel contesto della Francia odierna, dove persone di diverse appartenenze culturali e religiose sono chiamate a convivere e a dare il proprio contributo alla costruzione della società. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Volodymyr Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro, una decisione definitiva, ha detto, avremo le licenze, in un messaggio vocale ai giornalisti. Kiev nega che Donald Trump abbia chiesto a Zelensky di andare a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, notizia che era circolata in serata. La procura di Pavia ha sentito tra gli ultimi atti istruttori della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco l'ex generale Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Lo rende noto il TG1. Il riservo sul contenuto del faccia a faccia tra l'ex capo del RIS e gli inquirenti è massimo. Non è escluso che la procura abbia deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti.

0: Passano i Diavolorossi per 2-0 contro la nuova Italia di Mancini in questo esordio di Nations League, troppo simile alla vecchia d'Italia, questa nuova disegnata dal CT al suo ritorno sulla panchina azzurra. Italia dominata nel primo tempo dal Belgio, Donnarumma grande protagonista con le sue parate, ma al ventesimo non può nulla sull'incursione di Götze che lo trafigge dopo un errore di Romano a centrocampo. Nella ripresa meglio gli azzurri, abbiamo un paio di buone occasioni con Ken ed Esposito, ma al 68esimo Luke Bacchio, appena entrato in campo su azione di contropiede, infila ancora con un sinistro preciso sul secondo palo Donnarumma. Niente da fare, un'Italia frastornata nel primo tempo, leggermente meglio nella ripresa, ma cammino in Nations League tutto in salita, visto anche il successo della Francia in Turchia per 1-0 grazie al gol di Mbappé. Turchia a cui faremo visita lunedì prossimo. Per il momento dall'Olimpico è tutto.
1: Grazie a Dario Ricci, è tutto anche per questo GR, la prossima edizione a mezzanotte.

0: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con
9: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Che c'è stasera per cena? Se non ci avete ancora pensato, facciamolo adesso insieme al professor Luca Piretta.
2: Buongiorno.
1: Nutrizionista, gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione e docente al Campus Biomedico di Roma. Professore, la cena non è soltanto l'ultimo pasto della giornata, arriva in un momento particolare delle 24 ore, quando magari siamo stanchi, affamati, abbiamo magari poco tempo anche, e può avere un ruolo molto importante nell'equilibrio delle 24 ore, questo proprio anche a livello metabolico. Partiamo allora da qualche consiglio per chi arriva a cena affamatissimo, mangia volentieri, ma poi la paga con quel peso sullo stomaco, quella digestione lenta, quel gonfiore, quel senso di colpa. Come si possono organizzare degli abbinamenti che riescano a sfamarci, a nutrirci senza appesantirci?
2: Chi prevede di non riuscire a fare il pranzo, per esempio, dovrebbe già in tardo pomeriggio, verso le 6, farsi un minimo di spuntino, perché con la fame la dieta non si fa. Cioè, se uno arriva affamato a casa,
1: mangia anche le gambe del tavolo
2: e si magari apre il frigorifero e nell'attesa della cena si mangia il formaggio, il salume, quello che trova pronto, l'avanzo del pranzo, cioè, e questo chiaramente non va bene. Sempre

0: proprio ci arriviamo in quelle condizioni e non possiamo evitare questa cosa, cosa dobbiamo fare? La risposta è cercare di non focalizzare un grosso volume dello stesso cibo. Quindi se ho la pasta, mangio la pasta, ma non due etti o un etto e mezzo o tre etti, mi mangio 80 grammi. Ma non mi sfamo, certo, dopo gli 80 grammi ti mangi un secondo, cioè diversifichi l'apporto nutrizionale. Questo ha due vantaggi. Uno, di rallentare la velocità con cui mangio, perché se già solo devo passare da un primo a un secondo, comunque rallento la velocità con cui assumo il pasto, e questo è importante per mangiare di meno e abbinarlo con un contorno.
1: Professore, le chiedo un consiglio al volo anche per chi non dorme bene: quanto può contare quello che mettiamo nel piatto e l'orario in cui ceniamo?
0: Questo è importante, non bisognerebbe cenare dopo le 20, perché quanto più andiamo a cenare tardi a ridosso dell'ora in cui andiamo a dormire, più difficoltoso sarà la presa del sonno, perché abbiamo questa tempesta chimica di nutrienti che girano nel sangue che difficilmente ci fanno dormire. Il andare a letto con lo stomaco pieno solleva il diaframma, rende difficoltosa la digestione, rende difficoltosa la respirazione, ci fa dormire male. Poi ci sono gli alimenti da scegliere. Allora, quelli che sono più ricchi in triptofano, per esempio la pasta, può essere un viatico per chi soffre di insonnia, mentre invece dovrebbe evitare le sostanze nervine. Il classico cioccolato che io mi prendo davanti alla televisione, che poi comincio con un quadratino e finisco con mezza tavoletta, quello ha una serie di sostanze eccitanti che non mi aiuteranno a dormire. Lo stesso vale per le bevande cola con sostanze eccitanti dentro, è evidente. E invece dovremmo scegliere, per esempio, i cereali, abbiamo detto la pasta, ma anche altri cereali come l'avena, oppure le mandorle, le noci, che hanno magnesio e che aiutano a rilassare e a favorire il sonno. Quindi la scelta anche del nutriente, ma non bisogna puntare tutto su questo, come dicevo, la modalità, le tempistiche e gli orari.
1: Grazie, per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata.

0: Meloc. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Dottore, come va? Cercava me? Senta, a proposito di quella cosa là, io non c'entro, le posso spiegare?
2: Non devi spiegare niente.
1: Ma, commissario, io...
2: Preparati, Sacchi, per te è finita.
1: Come è finita? Ma io non ho fatto niente.
2: Ti condanno a morte per rapimento, violenza e strage.
1: Ma senta, guardi... Commissario, un momento!
2: Fermati!
1: Ma cosa fa? La polizia non può sparare!
2: Fermati!
1: La polizia non può sparare, commissario! Guardi che non ci sono prove! Non ci sono prove su di me, commissario! È matto! Fermatelo! È matto!
3: Erano metodi molto sbrigativi, ma ci troviamo perfettamente inseriti in un genere di cinema italiano che ha fatto epoca, il poliziottesco. Si chiama Vendetta, la vendetta del commissario. Il film è Milano Odia di Umberto Lenzi e c'è Thomas Milian che spara naturalmente. È un film di cui poi entreremo nel merito. Ma perché oggi voglio parlare del cinema di genere, partendo dal poliziottesco? Ma perché per botta di culo estrema l'Italia candida un film come miglior film internazionale all'Oscar. Potrebbe anche andar bene. È L'estranea di Paolo Strippoli, non c'entra nulla con quello che sto dicendo, però vagamente l'ha detto l'autore e regista, è un film horror drammatico che ricorda vagamente lontano, certo non con la fighettaggine che è presente in quella pellicola, i film di Dario Argento, che hanno fatto epoca, sono dei film che li ricorda la mia generazione, ma li ricorda il mondo intero. E oggi mi piace cominciare a parlare del cinema di genere italiano, perché qualcosa dovrebbe farci onore, viene relegato comunque agli umidi ricordi di noi adolescenti, ma in realtà è qualcosa di ben diverso. Lo faccio perché ho tra le mani qualcosa che è molto legato a questa introduzione a Thomas Milan. È una graphic novel, è un libro di fumetti, chiamiamolo così per le generazioni più vecchie, ma la graphic novel è un racconto fatto attraverso immagini con fumetti. È dedicato proprio a Thomas Milan, The Cuban Hamlet, che è la definizione di un film, un documentario su Thomas Milan del compianto Giuseppe Sanzon. Non ridere, tu sei morto in questo momento. Del compianto Giuseppe Sanzon, è illustrato da Camamoro, che è un grandissimo illustratore, e oggi l'ho in mano perché, edito da Oblomov, l'ho in mano perché voglio cominciare a parlare proprio con Sanzon di questo genere. Intanto guarda, ti do 20 secondi per parlare del libro, parlane tranquillamente.
4: Vai, scatto subito, no. È una graphic novel dedicata alla vita romanzesca, al vero film mai fatto di Thomas Milian, la sua vita consumata fra Hollywood e Cinecittà.
3: Hai regalato tu all'umanità quando sei andato a Cuba a intervistarlo?
4: Io l'ho riportato dopo quasi 60 anni che non tornavo a L'Avana, lo riporto lì nel 2014 per un documentario dal titolo di Cuban Hamlet, per l'appunto.
3: Sì, però se noi sappiamo il Cuban Hamlet... alcune storie personali sulla sua vita, perché sei tu che gliele sei riuscito a fargliele dire.
4: Ma una intervista confidenziale, perché c'era un grande rapporto affettivo forte, se posso spendere una parola su perché si chiama Amleto, l'Amleto cubano. Suo padre si è suicidato davanti a lui, era un ufficiale legato a Machado. Quando sale al potere Batista va in depressione, detesta questo figlio che si dedica alle poesie e alla recitazione e si spara al cuore.
3: Come avvenne? No, devi dire
4: la notte di Capodanno, dopo aver passato anni a massacrarlo di botte perché ne detestava appunto la...
3: Secondo lui era troppo effeminato.
4: Troppo effeminato, troppo dedicato alla poesia. L'ultimo atto di violenza è suicidarsi ritualmente.
3: Regalo di Capodanno proprio.
4: Sì, a Capodanno, in divisa di gala con un oscuro rituale. Davanti agli occhi del figlio, unico testimone. Ed è lì che nasce l'attore Thomas Milan.
3: Cioè, sono i regali che ognuno si aspetterebbe al papà.
4: Certo,
3: veramente.
4: Certo. Vabbè, di fine anno.
3: Cioè, si spara in testa davanti
4: al
3: figlio.
4: No, al cuore. Si spara al cuore davanti a lui. Quindi lo vede crollare come una statua dittatoriale.
3: Ma cosa gli dice prima?
4: No, di fatto, adesso sarai tu l'uomo di famiglia, e gli aveva detto poco prima.
3: Gli aveva detto, se va a finire come te, col cazzo, meglio fare la donna di famiglia. Invece no.
4: E però lui, Thomas, davanti a questa morte, deve recitare un dolore perché deve dirlo agli altri della famiglia che non sono presenti.
3: Che in realtà non gliene frega, è una liberazione.
4: È una liberazione totale, quindi recita un dolore e lì nasce l'attore. Farà molti film con la pistola in pugno, quella pistola che in realtà detestava dall'inizio, perché questa pistola era la...
3: Ah, ecco perché in questo trailer è il commissario che spara e ammazza, poi è sempre stato quello che sparava.
4: Il paradosso della sua esistenza è stare sempre a sparare e a ricevere proiettili, quando lui avrebbe voluto fare dei melò. Lui adorava molto Pietro Germi, mi raccontava, e in realtà nasce come attore guardando James Dean, avrebbe voluto essere quello che puttaneggia col dolore, il figlio incompreso, James Dean della Valle dell'Eden. Quello interessava a lui, gli sarebbe piaciuto mostrare questo suo dolore contorto che poi mostrare nella
3: ma roba del genere non ti si rizza più per 50 anni, scusa, adesso, cioè veramente è una sorta di ancestro paterno, altro che il patriarcato mediterraneo, ti va sottoterra per la fino alla fine dei tuoi giorni.
4: E infatti lo spettro gli incombe sulle spalle come una sorta di Amleto irrisolto per tutta la vita. Ma io quando sono andato a Cuba con lui, questa storia te la raccontava 20 volte al giorno, non se n'era mai liberato da questo incubo, di questa.
3: Invece in Italia era percepito quasi come un personaggio giocoso, Ermonnezza, la gente che ha un livello di cultura molto superficiale lo ricorda per Ermonnezza,
4: la maschera che gli ha dato l'amore popolare della gente non solo romana, ma lui è stato tutto, è stato l'attore dei film classici con Visconti, l'alter ego di Visconti Antonioni, è stato l'eroe western, è stato la parodia del genere, ha fatto anche dei film che rasentavano l'horror, lo stesso Milano Odia che abbiamo ascoltato è un film di strage dove compie di tutto, uccide bambine, stupra uomini, donne, e strafatto di alcol.
3: Coglio proprio.
4: Sì, strafatto di alcol e pasticche, una sorta di deformazione.
3: Ma era un po' strafatto anche nella vita, un po'.
4: Strafatto sul set, lo raccontavano lui e Umberto Lenzi, per entrare nella parte. Questo era il retaggio dell'Actor Studio, l'immedesimazione totale nel personaggio. Per questo gli dava una forza interiore notevole a ogni figura. In questa storia noi raccontiamo l'arco, il suo passare di maschera in maschera, di vita in vita, cercando se stesso e in fondo non trovandosi mai. E forse nel suo divenire eterno che c'è la sua essenza, la sua verità.
3: Devo dire, Sansone, ma non dovrei dirlo, però dopo. Ma la storia conoscevo per il tuo documentario. Rivederla rappresentata in graphic novel la rende assolutamente percepibile per tutta un'altra fetta di persone. Io penso che al di sotto dei 60 anni, 70 anni, nessuno sappia che chi sia innanzitutto Thomas Milan. Secondo, non sanno questo aspetto inedito della sua vita. Cioè l'attore faceva Ermonnezza, dava gli schiaffoni a bombolo, che diciamo è la versione militaresca dopo lavoristica più consunta, ti nasconde una tragedia terribile. Un ragazzino con aspirazioni poetiche, con una sensibilità, con un padre militare dalla parte sbagliata, so bene io cosa significa, è una cosa che ti devasta la vita, che per elaborare la sua sconfitta politica e militare, e anche come padre, che non aveva un figlio abbastanza crudele, capito? Si mette la notte di Capodanno in divisa di Gallia davanti, adesso l'uomo di casa sarai tu, e piu, si spara al cuore e muore.
4: È quello che è accaduto, è quella l'origine di tutta la sua esistenza.
3: Allora, io andrei avanti, nella scena della copertina Thomas Milan è vittima del commissario. Che vuol dire?
4: No, la scena copertina che abbiamo
3: ascoltato
4: di Milano Odia.
3: No, me lo scrive in tonti perché era distratto.
4: Voleva dire che Henry Silver, il commissario, uccide e si fa giustizia da solo di fatto, perché non esiste la pena di morte in Italia, non esisteva neanche nel 74.
3: Elaborando sotto forma di nemesi la grande metafora che lui stesso voleva espiare il fatto di essere stato testimone di questa cosa essendo ucciso.
4: Sì, sì, guarda, lui, le pistole e il western, alla fine lui ne era nauseato, Thomas me lo raccontava sempre, da tutte queste pistole, perché veramente era una delicatezza che si sentiva nella sua voce diversissima dal timbro.
3: Ecco, lui sul set era costretto a maneggiare pistole, cioè, quando in realtà la pistola è stato lo Stargate che l'ha fatto entrare nel buco nero della sua vita. 800 24 00 24, chiamate, dite un po' quello che volete, il tema, andiamo avanti per la nostra strada senza tener conto di chi mai ci possa ascoltare.
5: Non mi dispiace, signore.
6: Lo vedi? Quando vuoi sai essere educato. Senti, Moretto, se io fossi in te vuoterei il sacco. Con le nuove norme sul fermo di polizia io posso trattenerti qui per 48 ore. Pensa, 48 ore, tu e io.
5: Sì, ma pure l'avvocato mio, però. Voglio l'avvocato mio, porco giù.
6: Al tuo avvocato gli diremo che hai sbattuto in una porta. Dimmi, dove sono Savelli e Ferrender?
5: Io non so un cazzo! Io non so niente, porco giù!
3: Quindi anche Merli menava,
4: qui siamo nelle.
3: Non spiega chi è, perché non è che detto tutti sappiano.
4: Era il commissario di ferro, insomma, con anche lui con un'interpretazione un po' da stipite, biondo e baffuto, che appunto, un Callaghan.
3: Aveva un'espressione fissa. Non rideva, non niente, era sempre così fermo.
4: Come le sue mani a pala, era una versione un po' nostra.
3: Spiega perché le mani a pala, devi dirlo.
4: Perché faceva quel karate appunto simulato, che era quello così accessibile, senza una vera ritualità, una vera disciplina.
3: Merli faceva questo commissario, con i capelli biondi, chissà perché, scolorati con l'acqua ossigenata. Non che non si è mai visto un poliziotto a capelli biondi, capito? In Italia, coi basettoni, coi pantaloni scampanati, con la giacca, la cravatta e un cravattone grossissimo.
4: Oppure il maglione a girocollo.
3: Ecco, col girocollo.
4: All'Alberto Lupo.
3: Sì, che andava molto quel tempo.
4: Certo.
3: Ed
4: era un Callaghan nostrano, quello che menava.
3: Si menava, però noi bambini che al tempo vediamo questi film, e tutto è iniziato da 007 con Sean Connery, i grandi poliziotti e agenti segreti introducevano il karate, che non sapevamo manco cosa fosse, che ne sapevamo negli anni 70 cos'era il karate, che era la mano destra tesa, fate conto, un saluto romano però messo in maniera orizzontale e dato sul collo a uno, ecco così. E noi ci davamo delle grandi botte, mio fratello, sul collo, pensando di fare il karate, e in realtà ci siamo creati dei problemi cerebrali terribili, di cui ancora porto le conseguenze.
4: E anche Thomas porta le conseguenze, perché questo l'antagonista di Maurizio Merli in Roma a mano armata del 76 è il gobbo, che è l'archetipo che viene dalla resistenza romana, il gobbo del quarticciolo,
3: certo, personaggio
4: in bilico fra resistenza, furti, una sorta di Robin Hood. Però calato negli anni 70, se vogliamo, è la grande anticipazione dei romanzi criminali che verranno, ma fatta molto meglio, perché in tempo reale becca quelli che sono i prodromi della banda della Magliana, e con questi delinquenti romani che, affiancando il clan dei marsigliesi, si preparano a spartirsi.
3: Quindi c'è un non so che di profetico, capito? Certo. Intuivano, noi abbiamo sempre detto, la commedia italiana è il reportage più sincero della realtà italiana, va dagli fine anni 60 fino agli anni 80. Non c'è niente, la politica, le trame, gli intrecci fra malavita e apparati dello Stato, c'era tutto. Andiamo avanti, sempre il numero 800240024. Cosa vi suggeriscono i poliziotteschi che stiamo evocando? Cosa vi suggerisce la figura di Thomas Milan? C'è qualcuno fra gli attempati ascoltatori in questo momento, stanno lì mentre la badante li mette a frullare, a frullare quello che dovrebbero mangiare. Se si ricordano qualcosa, sono i miei coetanei. Non è ageismo, sto parlando dei miei coetanei, quindi me lo posso permettere. Una volta tanto posso prendere per il culo me stesso, posso permettere. Mentre stiamo lì a aspettare, ci frullano la pappetta, magari ricordiamo qualcosa di quei tempi felici.
7: No! No! Ti faccio dimenticare le donne per tutta la vita! Hai capito? Stupido figlio di papà! Voglio vedere se ci riprovi un'altra volta! E anche a voi! Siete della stessa razza! Carogne! Vigliacco! Vigliacco!
3: Ecco, uno che mena uno e fagli scrotare le donne è esattamente sì. Quello che uno pensa che sia la lobby in questo momento gender che sta facendo, prende i ragazzini, li riempie di botte, li fa scrotare le donne, ma in realtà cos'è?
4: E in presa diretta si parlava del delitto del Circeo di Izzo e Company, e infatti c'è un figlio della Roma Bene che viene appunto, per quello gli dice ti faccio scordare le donne, sempre Maurizio Merli lo prende a calci e pugni nei testicoli per appunto punirlo per questi stupri fatti su giovani proletari ad opera dei ragazzi dei parioli.
3: Sai che oggi riavrebbero un pubblico affezionato questi film, perché rappresentano quello che oggi la folla, il rumor di piazza vuole, finalmente qualcuno, ecco. Oggi se uno rimandasse questi film, la gente direbbe come il sogno dell'attualità, tutti vorrebbero un commissario Merli col suo maglioncino a collo alto, se ne va alla stazione Termini e a colpi di karate manda via tutti quelli che ci bivaccano.
4: Però se posso aggiungere una cosa, qui in questo film c'è anche la furbizia di Thomas di fare un delinquente che in realtà è più accattivante del commissario, perché alla prima all'Adriano c'erano 5.000 borgatari, persone, pubblico popolare, e alla fine quando Merli...
3: Adriano è un cinema a Piazza Cavour a Roma, enorme. Una volta era un cinema popolare, adesso è una multisala.
4: esattamente, e quando alla fine Merli giustizia il gobbo delinquente, il pubblico rumoreggia perché è tutto a favore del gobbo, perché questo gobbo anticipa, è già parolacciaro, è già mostra questo commissario cattivo che mette la cocaina per incastrare il delinquente, perché lo picchia senza pietà, approfitta, compie abusi di potere. Quindi c'era un ammiccamento e anche un tastare il polso, essere populista, essere dalla parte del popolo, delle borgate, più o meno delinquente.
8: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
13: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
16: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
17: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
18: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
17: E con
19: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
20: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
21: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
22: Vi presenta Tempo in diretta.
23: Ben trovati, vediamo le previsioni per sabato 26 settembre. Veloce rimonta dell'alta pressione sull'Italia. Avremo quindi tempo stabile e in gran parte soleggiato, con il cielo che risulterà al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto sulla Sicilia orientale e sui settori ionici le ultime precipitazioni irregolari. I venti soffieranno da nord-nord-est con rinforzi al sud. Scarica l'app de ilmeteo.it.
24: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
25: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
26: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate, consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
27: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. scomode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
0: Subaru.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: Meloc.
1: Io ho 10 anni più di tua madre, che Dio l'abbia in gloria. Era la migliore amica mia. Figurati che ci chiamavano le sorelle sister. Eravamo le più meglio mignotte del quartiere, dal Trionfale sino a Ponte Miglio.
2: Guardate che regalone, è l'ultimo tipo di radio portatile.
1: Grazie, scommetto che l'hai comprata. Una volta da ragazzina avresti rubata, ti chiamavano il pirata. Eri il più bravo di tutti. Avresti potuto fare una carriera e invece hai sdirazzato.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io vado.
1: Nullo dindo, vai, che questa è un poliziotto, è una mela frascica.
4: Allora, intanto ringrazio Martin Garramone, Lorenzo Nespolo a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono in studio con Giuseppe Sansonna, autore, regista di Rai Cultura, scrittore che ha sceneggiato il fumetto Essere Thomas Milan, The Cuban Hamlet, Oblomov Edizioni e Disegni di Cammamoro. Ricordo tra i suoi documentari uno tra tutti, Perugia, La città della domenica, uno dei migliori documentari fatti.
5: Il migliore in assoluto, protagonista Gianluca Nicoletti.
4: Sì, no, indegno. Allora, ti descrivo la frase, visto che sto parlando di una graphic novel, Essere Thomas Milan, fatta appunto, scritta da Intonti, sì, scritta da Sansonna e illustrata da Cammamoro. Cerco di descrivere un passaggio che è fondamentale nella storia della vita di Thomas Milan. Siede un ragazzino nudo, prono per terra, con un guinzaglio, che bacia le scarpe di una matrona, anche lei nuda, molto alta, e dice: sbranavo la vita di uomini e donne, dove capitava. Stavo da Masha, una miliardaria ebrea molto cicciotta. Ecco, cosa si tratta, Giuseppe?
5: Thomas, di fatto, quando vede nei cinema della Havana James Dean, vuole seguirne le orme. Nel frattempo James Dean muore nel celeberrimo incidente stradale e lui ne segue le orme all'Actor Studio a New York e miracolosamente accede con un provino in cui fa il matto, il sofferente, tirando fuori la sofferenza e il dolore per il padre che si era suicidato davanti a lui. Riesce a entrare nell'Actor Studio, dove ci sono Marilyn Monroe, c'è Elia Kazan, c'è Brando. Entra in questo contesto ed era solo un ragazzo ricco, sì, cubano, e arriva qui.
4: Ricco perché è ricco? È ricco di famiglia.
5: Ricco di famiglia, c'era, lo zio era un produttore di patate.
4: Quindi doveva fare le marchette per vivere, che va a
5: non doveva farle.
4: Trascinare dalla vecchia.
5: Non doveva assolutamente farle, però a New York, facendo l'attore, può giustificare l'apertura sessuale che lui aveva al mondo, la sua sessualità, la sua pansessualità.
4: Il motivo per cui il padre gli ha fatto quel gesto di terribile.
5: Ma lui ha pensato questo, forse aveva intuito che di sicuro non c'era una grande marzialità in questo ragazzino, quindi non so, no, questo è indicibile. Thomas sicuramente l'aveva percepito così, così me lo raccontava, e in questa New York torbida, lui sì, frequenta l'Actor Studio, ma poi si sguinzaglia la notte nelle strade, il Wild Side cantato da Lou Reed, e qui trova questa miliardaria e con la scusa di farsi dare un po' di soldi, un piatto caldo, un posto in cui dormire, si prostituisce con uomini e donne, ecco, vive queste intensamente, sperimenta la vita e di fatto acquisisce anche un'attorialità mimetica.
4: Grazie a questa sua attitudine al marchettaro arriva in Italia poi.
5: E conosce Menotti, che aveva appena inventato il Festival dei Due Mondi di Spoleto, però un compositore che viveva moltissimo tempo a New York, quindi si imbaghisce di questo ragazzo, dice vieni con me 15 giorni.
4: E lo porta a Spoleto.
5: A Spoleto. A Spoleto gli fa fare uno spettacolo tratto da Cocteau, dove era seminudo, e lì si ingolosiscono i vari Visconti, Bolognini soprattutto, che lo adesca e lo porta a fare.
4: Lì si aprono nuove strade.
5: Sì, si aprono e lo porta a fare La notte brava, e quindi esordisce nel cinema italiano. Ma lui dice: ma io non parlo italiano, ma qui si doppia. Lui non sapeva neanche cosa fosse il doppiaggio.
4: No, perché noi lo conosciamo con la voce di Ferruccio Amendola, ma lui non parlava bene italiano.
5: Lui parlava una voce, un timbro bellissimo, ma sempre con l'accento ispanico. Ha portato tutta la vita l'accento.
4: Senti, abbiamo un sacco di telefonate, non so perché, non me lo spiego. Facciamo parlare qualcuno. Sentiamo Giovanni da Sondrio.
6: Sì, ecco, io Thomas Milan l'ho conosciuto prima che diventasse il Monnetta, quella roba lì, che aveva fatto film, diciamo, di un certo tipo, La notte brava, i delfini, gli indifferenti, e quello è per me è il Thomas Milan che ho goduto. Ecco, volevo dire solo questo.
5: Beh, è una bellissima testimonianza.
4: Lettura filologica giustissima.
5: Perché lì ha tirato fuori la sua attorialità appena arrivato in Italia, un personaggio che gli somigliava, sbarbato, ben pettinato, gli indifferenti, una specie di Amleto, e da lì l'Amleto cubano.
4: Non è che vogliamo qua il piccolo critico cinematografico.
5: No, cioè, facciamo...
4: Vorrei testimonianze reali, concrete. Gianluca da Rimini. Gianluca.
0: abbiamo dato il nostro nome e può capire bene anche l'età. In tutti i casi ho avuto la possibilità, a ridosso dei
4: vent'anni. Sì, guardi, lei forse, apro chiudo parentesi, lei come si chiama? Gianluca scritto come?
0: Gianluca tutto attaccato.
4: A me invece quei due grandi stronzi, i miei genitori, mi hanno chiamato Gian Luca, che io sono sempre stato chiamato Gianluca. Quando è cominciato a subentrare nelle banche il sistema elettronico, non mi funzionano più le carte di credito, ho dovuto rifare la carta di identità, ho dovuto ricambiare tutto, perché ho scoperto all'età di 65 anni chiamarmi Gian Luca, ho dovuto cambiare tutto, un incubo, un vero incubo, e ancora da qualche parte è scritto Gianluca tutto attaccato e non funziona. Scusi la
0: parola. Io sono stato più fortunato. Sì, certo. Molto velocemente, dicevo, ho avuto modo a ridosso dei 20 anni di lavorare un po' nelle produzioni romane, e tra i vari personaggi che ruotavano attorno a queste produzioni c'era un certo Forcina, il soprannome, che faceva l'autista delle dive ed era autista personale di Luchino Visconti. Una sera, come succedeva, si andava a cena tardi o si mangiava sul set, il Forcina raccontava i suoi aneddoti, uno gli chiese, secondo lui che conosceva tutti, qual era il miglior attore italiano o il miglior attore sulla scena in quel momento. E lui rispose, per me il migliore attore è stato ed è Thomas Milian. Ma per quale motivo? Perché un giorno che l'avevo portato da Luchino Visconti, mentre lo stavo attendendo fuori allo scalone della sua villa, scese urlando... Mamma mia, che dolore! Salì in macchina e siete zitto tutto il viaggio. Questo poi è un
4: episodio di vita vissuto con Thomas Milian, hai capito?
5: Certo, cioè, anche qui raccontiamo l'incontro in questo fumetto con Luchino Visconti, di cui sarà poi l'alter ego in Boccaccio 70. Thomas, insieme a Romy Schneider, farà una storia che si chiama Il Lavoro, che appunto parla di lui che è andato a prostitute e alla fine Romy Schneider si prostituisce.
4: Erano anni in cui il cinema italiano si andava avanti per merito, come tu stai sottolineando.
5: Beh, Visconti e la scuderia Visconti era famosa per questo tipo di ingaggi, però comunque poi curava anche l'aspetto attoriale, non era solo l'aspetto, dice così, di incontro extra set. Quindi poi sceglieva i vari, appunto, Milian, ma anche Renato Salvatori, lo stesso Delon, Helmut Berger. Poi
4: Orsini, tanti ne sono passati per il maestro di cinema, certo.
5: Esatto, però poi i film erano belli, almeno i film erano belli. Poi alla fine
4: se costarono dolori a chi li ha interpretati, sono problemi che non ci riguardano.
5: La recitazione è sofferta.
4: Allora, avanti Stefano da Roma, lei ha altri aneddoti su Thomas Milian?
7: Io ho una piccola digressione, cioè mi chiedevo come i registi del calibro di Almodovar e Tarantino.
4: Rimarremo sempre col dubbio di quello che voleva dire.
5: Forse voleva parlare del cinema di genere, perché
4: sì,
5: Tarantino.
4: Perché Tarantino? Perché? Perché è un genio assoluto, ha ridato spessore e interpretazione poetica a quello che noi producevamo come cinema di cassetta, ma quello non era. Diamogli una risposta. Anche.
5: Non era solo cinema di cassetta, era un cinema che era osmotico, dialogava col cinema alto tranquillamente. Gli sceneggiatori scrivevano storie solide, come abbiamo sempre detto, avevano la presa reale del vivere, del quotidiano.
4: Erano delle cronache impietose e concrete che non facevano nemmeno i documentari, ma nemmeno il giornalismo di allora televisivo faceva questo. Quel tipo di cinema raccontava l'Italia senza filtri.
5: E poi era un cinema che non era finanziato da enti, quindi doveva piacere. Gli attori dovevano essere bravi e magnetici, anche quelli popolari, per piacere realmente, non erano imposti un po' come oggi, insomma, non erano forzati. Si sceglievano anche i caratteristi in base alle sfumature che si voleva dare a un cast. E la fotografia era curata nei cinema di genere come in quello autoriale. Era cinema di una certa qualità e, come abbiamo detto, ha raccontato l'Italia come pochi film hanno fatto. Strippoli, l'ho sentito in un'intervista, questo ragazzo che ha fatto L'Estranea, ha detto una frase che mi è piaciuta molto. In realtà questo mio film in parte lambisce i cinepanettoni, e io penso che in realtà la realtà abbia imitato in Italia i cinepanettoni più che il contrario.
4: Cioè, io preferisco i cinepanettoni quando voglio fare un film impegnato, con la solita attrice che prende gli psicofarmaci e guarda nel vuoto, è sempre la solita compagnia di giro, capito? Certo. Ma no, io tantissimo, nel momento che ho insonnia mi prendo la sezione cinema italiano e guardo, tanto sono sempre gli stessi attori, sembra come fosse una serie a più puntate, in realtà sono tanti film, ma sono uguali, sono sempre gli stessi attori.
5: Boldi e De Sica, quelli
4: no, sto parlando...
5: Ah, parli del trash ed autoriale?
4: Italiano.
5: Sì, sì, però Bromuro, parli di Bromuro, sì, lo usi come le... Come sonnifero, sì, certo. No, certo.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Shylock.
1: O sbaglio più grande di noi poracci? Poracci no, perché siamo dei gran fide della mignotta, di noi gentaccia, E danno a rubare, e danno a fare rapine, e danno a... anche a ammazzare. Pariva essere come voi, che venite qua per far vedere chi c'ha più sordi, chi c'ha il brillocco più grande. Ma allora o sbaglio non è il nostro, o sbaglio è il vostro, che date il cattivo esempio, ha capito? E se date il cattivo esempio, la colpa è vostra! E se la colpa è vostra, bisogna eliminarvi! Capito?
2: Dimmi che è questo.
3: Allora, questa è la banda del Gobbo, Umberto Renzi, 77, è ancora Gobbo ed è allo scarabocchio Thomas e insulta e poi purgherà col sale inglese questi ricchi, e lui è un rapinatore, però purga i ricchi della Roma bene che lui disprezza, lui è una, appunto, è come il Gobbo
2: del quartiere. Come disse l'olio di ricino, il sale inglese.
3: Esatto.
2: È la versione post-bellica dell'olio di ricino.
3: Esatto, li ripulisce di
2: gioia. Gli inglesi ha vinto la guerra e danno il sale inglese dove prima davano l'olio di ricino.
3: Esattamente, lui ripulisce questi ricchi di gioielli, di brillocchi, come si direbbe in romanesco, perché per dargli un'educazione di vita, un'educazione sociale, perché in fondo è anche una forte figura populista Thomas Milian in tutte queste declinazioni.
2: Niente parli, io sto continuando a sfogliare, ne sono affascinato, le tavole di Cammamoro, essere Thomas Milian, The Cuban Hamlet, scritto Giuseppe Sansone indegnamente. Meravigliosa la parte in cui l'illustratore riprende i volti di primo piano della famosa scena della ricotta di Rogopak, il film di compiutori, Pasolini fece la ricotta. Una storia bellissima, il ladrone morto di fame, stracci, c'era anche Orson Welles che faceva un cameo, viene pagato con la ricotta un filone di pane, se lo mangia in maniera vorace morirà sulla croce come il vero ladrone. Ecco, qual è il nesso con Thomas Milian? Uno dei due soldati ai piedi della croce era Thomas Milian.
3: Forse non tutti sanno che appunto il legionario ai piedi della croce è Thomas Milian, che in quel momento aveva una relazione con Laura Betti, quindi si ritrova
2: cioè
3: a fare...
2: sembrava Laura Betti,
3: sì, aveva
2: la giovane era molto carina,
3: sì la Jaguara, e quindi si ritrova su questo set
2: che era la musa, una delle muse di Pasolini,
3: certo,
2: la vera amica,
3: assolutamente, e gli chiede appunto, Pasolini parla con lui e gli chiede com'è Fidel Castro, gli dice ah, è terribile, ha messo in galera mio fratello, perché suo fratello aveva partecipato a Baia dei Porci, il fratello gestiva i night a La Habana per la mafia, per le Meyer-Lanxi, santo trafficante, quindi Thomas non capisce che il cinema in Italia è tutto comunista, o si dice comunista.
2: Sì, avevano il mito di Fidel Castro quel tempo, capito?
3: Però li guarda i Visconti, guarda tutti quanti che erano alla Ferrari, hanno gli altri, cioè, a voi Castro vi sparerebbe, quindi questa contraddizione da bambino lui non la riesce a sanare.
2: Come posso capirlo? So bene.
3: Si guarda intorno e su quel set c'è anche Welles, e questo è un po' c'è del romanzesco, questo non è realista, ma l'ho costruito come testo, lui guardando morire in croce stracci, capisce che ha bisogno di incarnare un proletario straccione, un eroe straccione, che la rivoluzione può essere anche un grande lucroso spettacolo. Da lì abbandonerà il mondo autoriale e farà gli spaghetti western terzomondisti, in cui una sorta di Che Guevara, che poi era il nemico di famiglia, perché la famiglia era...
2: E dove li produce? A Cuba?
3: No, li fa in Italia, i vari Te Pepa, no?
2: Te Pepa, è vero, cioè, quello pelato.
3: No, Te Pepa era lui, è una specie di Che Guevara, lui è una specie di sosia di Che Guevara, la rivoluzione messicana, il Sertao, fa il cangaseiro nei film del Sertao.
2: Ecco che non mi spiegavo, perché nel filone degli spaghetti western, a un certo punto c'è stato questo innesto latinoamericano che non capivo perché era Thomas Milian.
3: Esatto, Thomas Milian ne è il grande eroe, guadagnerà molti più soldi perché poi si gestisce.
2: Ma tutti girati sui monti della Tolfa sempre?
3: Anche, spesso in Almeria in realtà, perché queste parti desertiche, però Vamos a matar el compañeros, che è anche una canzone di Morricone, del suo film, la cantavano quelli di Potere Operaio, cioè c'erano dei cortocircuiti incredibili, i Morucci volevano assomigliare a Franco Nero e Thomas Milian di quei film, c'era un cortocircuito incredibile fra realtà e finzione.
2: Ma noi siamo sempre stati dei cialtroni nell'analisi delle fonti prime di quelli che diventano le nostre icone di potenza e di salvezza. Allora, Alessandro da Pisa, un sacco di donne chiamano oggi. Alessandro.
4: Sì, ciao a tutti. Io ho 50 anni e pur essendo di un'altra generazione ricordo comunque bene Thomas Milian e i suoi film, principalmente come commissario Girardi, ovviamente, vista l'epoca. E no, volevo ricordare una cosa che però avete già citato in realtà, ovvero la partecipazione alla creazione del personaggio e al successo di questo personaggio, che secondo me dobbiamo riconoscere a Ferruccio Amendola, insomma, grande doppiatore che con la sua voce sicuramente ha contribuito, secondo me, non poco alla popolarità.
2: Gli ha creato una voce, gli ha creato una voce riconoscibile, che lui non parlava così, l'ha detto, parlava con un accento sudamericano fortissimo.
3: Thomas scelse Ferruccio Amendola, lo rivendicava perché diceva che era l'unico dei doppiatori a non avere toni accademici, e anche le movenze, le posture non gli assomigliavano. Era il suo amico Quinto Gambi, il pescivendolo che incontrò una notte al Piper, che di fatto ha ispirato questa aria da trucido, questo rimanere con la mano a cucchiara, si dice a Roma, con la bocca aperta. Queste posture del viso e del corpo non erano minimamente legate all'educazione che Thomas ha ricevuto nella sua vita, dai salesiani a Cuba, nell'alta borghesia cubana in cui si era formato ed era cresciuto. Quindi assorbe il mondo romano, assorbe il mondo popolare, crea questa maschera che gli garantirà l'amore della gente, l'amore delle masse, quello che gli serviva per vivere.
2: È la sigla. Ci sono due o tre telefonate, ma le sacrifichiamo. Però avresti sospettato che fare, quando sono venuto stamattina a impormi questo fumetto, diciamo, come faccio a parlare di una cosa, non importa niente a nessuno. Abbiamo avuto molte più telefonate oggi noi che ieri che parlavamo di fascisti, capito? Quindi è un tema che è popolarmente molto sentito.
3: È una vita universale, romanzesca e emozionante.
2: Grazie Giuseppe Sansonna, grazie a chi ha chiamato, noi ci sentiamo lunedì.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, bentornati a Smart City. Poco più di 20 anni fa, una scoperta del tutto inattesa ha aperto un nuovo ramo della ricerca nel campo delle geoscienze. La scoperta dell'idrogeno bianco, idrogeno naturale, cioè idrogeno che, contrariamente a quanto si pensava, si accumula in particolari condizioni nel sottosuolo e che può essere estratto come qualunque altro gas. Oggi l'idrogeno naturale viene concretamente estratto e utilizzato in un solo luogo al mondo, un piccolo villaggio in Mali, e non è ancora chiaro se si tratti di una rarità o se, come pensano alcuni, andando a guardare nei luoghi giusti potremmo invece trovare ingenti riserve di idrogeno, diciamo gentilmente messo a disposizione da madre natura. Nessuno sfugge l'impatto che questo avrebbe. Un dato interessante è che questi possibili giacimenti sono attesi in contesti quasi sempre, diciamo, completamente diversi, se non opposti a quelli in cui ci si aspetta di trovare petrolio e altri fossili, che paradossalmente è un vantaggio proprio per quei territori che sono poveri di risorse fossili, come appunto l'Italia, la quale invece ha da offrire un sottosuolo caldo che potrebbe favorire la formazione di idrogeno. Ebbene, ora l'Istituto di Geoscienze del CNR ha stilato una prima mappa delle aree italiane più interessanti, diciamo meritevoli di ulteriori indagini, stabilendo anche una metodologia che è di valenza più generale, pubblicata sull'International Journal of Hydrogen Energy. Ne parliamo con Chiara Boschi, prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Bentornata a Smart City.
5: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
4: Questo lavoro lo avete svolto in collaborazione tra l'altro con INGV e Università della Sapienza. Avete costruito, dicevo, una mappa per il momento a tavolino. Come?
5: Siamo andati a cercare le condizioni perché questo processo possa funzionare, quindi prima di tutto che ci siano queste rocce in profondità che possono produrre idrogeno, che ci siano delle condizioni termiche adeguate.
4: Rocce tipicamente ricche di ferro, no? È quello che si cerca.
5: Ricche di ferro, questo è quello, è il target principale, che possono essere peridotiti, serpentiniti o graniti. Poi che ci siano le condizioni termiche adeguate, laddove per esempio ho una temperatura maggiore il processo è stimolato e quindi va più veloce e quindi è chiaramente una condizione favorevole. Ma anche che ci siano le condizioni strutturali. Strutturali vuol dire che posso avere delle condizioni per cui questo idrogeno si accumuli. Se per esempio ho una storia geologica molto turbolente, l'idrogeno può essere perso. O anche altre condizioni che possono essere minori, per esempio nel caso di materia organica che forma idrogeno, vedere la maturità di questa e la quantità di questa materia organica.
4: Poi sì, abbiamo una importante forse da ricordare è la presenza di acqua, no? Perché è proprio l'acqua che reagendo col ferro produce l'idrogeno, no?
5: E poi ci sono tutta una serie di evidenze che possono darti degli stimoli oppure delle sentinelle, delle spie che ti possono dire che effettivamente il giacimento c'è in profondità. Per esempio, una fra tutte, che ci siano delle emissioni di idrogeno naturale in superficie oppure di inclusioni nelle rocce ricche di idrogeno o delle anomalie magnetiche che ti indicano un processo di serpentinizzazione in profondità. Quindi abbiamo fatto un elenco di condizioni e evidenze che ci hanno portato a definire
4: incrociandole tutte, insomma, a definire esatto. Quali sono le zone dell'Italia sulle quali vale la pena di scommettere. Dove,
5: esatto.
4: Dove avete individuato le aree più promettenti?
5: Prima di tutto la Toscana. La Toscana è l'area migliore perché ha tutti questi ingredienti. Ha una quantità di rocce volumetricamente importante, in profondità sia graniti che serpentiniti, ha il sistema geotermico di Larderello, quindi una temperatura anomala che sicuramente può incrementare la velocità e il processo. Acqua che circola all'interno di questi corpi e una storia geologica che potrebbe permettere l'accumulo di grandi quantità di idrogeno. Altre zone possono essere per esempio l'Appennino, sia in Toscana che in Liguria, che formano anche in questo caso, ci sono dei corpi di peridotiti e serpentiniti, anche lì con grande circolazione di acqua, che possono aver portato in passato all'accumularsi di idrogeno. Anche quella è un'altra zona che arriva seconda, che potrebbe essere una zona prioritaria di esplorazioni future per nuove misure geofisiche e geochimiche.
4: Ecco, mi piacerebbe chiederti quanto ce n'è di idrogeno là sotto, ma evidentemente per rispondere a questa domanda servono appunto le attività esplorative. Però delle stime le avete fatte, che cosa dicono?
5: Prendendo 100 km cubi di peridotite o serpentinite o granito, prendendo soltanto questo cubo di roccia ricca in ferro, possiamo arrivare a una formazione di da 1 a 30 milioni di tonnellate di idrogeno. Questo è tutto teorico, premetto, bisogna poi andare a fare delle investigazioni e ricerche successive, ma quello che abbiamo è un grandissimo potenziale di formazione di idrogeno in queste rocce.
4: Prossimo passo?
5: Andare a studiare in Toscana, indagini geochimiche, indagini geofisiche, nuovi fondi per la ricerca e un nuovo progetto sull'idrogeno per l'Italia.
4: Grazie Chiara Boschi, ci risentiamo presto, grazie. Continueremo a parlare di idrogeno naturale. A presto.
5: Grazie.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Colesterolo? O ti senti così?
9: O ti senti ACT?
10: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
13: È mezzanotte.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Si riduce da oggi lo sconto sulle accise sul diesel ed Eni fissa un tetto ai prezzi da lunedì. Il viaggio del Papa in Francia e il richiamo contro la guerra non è inevitabile, dice Leone. Nations League, inizio da incubo per l'Italia, il Belgio domina 2-0 all'Olimpico. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Il tema del caro carburanti al centro dell'agenda politica e non solo in Italia.
15: 17 centesimi di sconto tra ottobre e dicembre sia su benzina sia su diesel per alleggerire il costo dei carburanti alla pompa. Bundestag e Bundesrat hanno votato a larga maggioranza una misura a lungo oggetto di dibattito criticata da Verdi, Sinistra e FD, che costerà alle casse statali 2 miliardi e mezzo. Sarà finanziata riducendo le accise, ma si tratta di un primo passo. Il prossimo da realizzare entro gennaio è un vero e proprio tetto al costo dei carburanti da negoziare con l'industria petrolifera. La crisi dei prezzi ai distributori agita anche la politica francese. francese, dove il costo medio del gasolio si aggira sui 2,4 euro al litro. Qui il temporeggiare di Macron è oggetto di polemiche. Il presidente preferisce agire sul fronte diplomatico inviando mezzi militari in Arabia Saudita a protezione delle infrastrutture strategiche come Yanbu, principale terminal di esportazione del greggio. Non esclude Macron una riduzione delle accise, ma, come confermato dal ministro dell'economia Lescure, non è un'opzione sul tavolo ora. In Italia il governo punta all'incremento della produzione dei carburanti, 8 ottobre faccia a faccia con gli operatori delle raffinerie. Nel weekend intanto si dimezza a 6 centesimi lo sconto sul gasolio, mentre l'esecutivo ringrazia una delle maggiori compagnie energetiche italiane che ha stabilito un tetto al prezzo di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina alla pompa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: È il primo Papa a vedere la cattedrale di Notre-Dame restaurata dopo l'incendio del 2019, primo giorno di Leone XIV in Francia. Ci colleghiamo con la nostra inviata a Parigi, Katia Caramelli.
16: Più di 80.000 giovani si sono stretti intorno al pontefice tra canti, preghiere e testimonianze. Una giornata pienissima, quella del Papa che ha potuto visitare, primo a farlo, la cattedrale di Notre-Dame rinata dopo l'incendio del 2019. Nello storico intervento all'UNESCO l'invito a fare buon uso dell'intelligenza artificiale, perché tra i mali che può causare l'uomo il peggiore è proprio la guerra, che ha sottolineato il Papa, non è mai comunque inevitabile. Nel faccia a faccia con il presidente Macron, l'invito a tutelare la vita sempre, anche quando è fragile, e il no categorico alla maternità surrogata e all'eutanasia. Dopo Parigi, Prevost si sposterà proprio a Lourdes ed infine a Metz, dove parlerà al cuore del continente europeo.
13: Grazie a Katia Caramelli. Possibile via libera alla produzione dei Patriot in Ucraina. Secondo il presidente Zelensky c'è l'ok di Donald Trump. Non dimenticheremo chi aiuta Kiev, commenta Mosca.
17: A centinaia di chilometri dal confine, i droni ucraini hanno colpito ancora raffinerie ed obiettivi del complesso militare industriale russo. Ma in Ucraina intanto tornavano sotto attacco Kiev, Odessa e le infrastrutture energetiche di diverse regioni. Per la difesa dei cieli, il presidente Zelensky conta sì sulla consegna di nuovi sistemi Patriot dagli alleati, ma ancor più sulla loro costruzione in patria. Ed oggi ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti ha finalmente dato

0: La licenza a produrre i Patriot non risolverà i problemi immediati del paese, servirà infatti almeno un anno per avviare la produzione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Iran propone agli Stati Uniti una tregua in 7 giorni. Trump intanto ha chiesto a Xi di interrompere ogni sostegno a Teheran.
2: Le condizioni sono le stesse del memorandum di giugno, ma i tempi sono molto più serrati: cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e fine del blocco navale al 7° giorno, riapertura di Hormuz e avvio dei negoziati sul nucleare. L'Iran insiste sulla proposta avanzata agli Stati Uniti di un piano di 7 giorni per la tregua. Non vogliamo continuare la guerra, l'America a dover scegliere se porvi fine o meno, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Il bivio è sempre lo stesso, ma il momento è diverso. L'occasione per Trump di uscire da una guerra molto impopolare negli Stati Uniti prima delle elezioni di midterm. Il presidente americano intanto ha sfruttato l'occasione del vertice con Xi Jinping per chiedere al leader cinese di interrompere ogni sostegno al regime degli Ayatollah. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Perquisizioni sono scattate oggi in tutta Italia nei confronti di 17 persone, quasi tutte minorenni, ritenute vicine a gruppi dell'estrema destra. Sui social esaltavano gli autori dei principali attentati suprematisti degli ultimi anni.
3: Nei loro gruppi su Telegram esaltavano figure come quella di Brenton Tarrant, l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, e rilanciavano messaggi di odio contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono 14 minori e 3 adulti i soggetti, vicini ad ambienti neonazisti, coinvolti nell'inchiesta coordinata dalle procure di Roma e Venezia. Le accuse nei loro confronti sono quelle di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con l'aggravante delle finalità di terrorismo. Le indagini hanno riguardato 2 chat, Fronte Fascista Italiano e Nuovo Ordine Europeo, dove gli indagati condividevano anche istruzioni dettagliate per la costruzione di ordigni artigianali e materiale dedicato all'addestramento e all'uso di armi. Alcuni degli iscritti, non ancora identificati, proponevano di attaccare anche delle scuole. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati coltelli, bandiere e altro materiale riconducibile alla simbologia nazista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo di truffe tecnologiche. La vittima questa volta è l'ex presidente di Fideuram ed è caccia alla banda che ha fatto sparire 36 milioni.
4: È un mondo difficile, recitava una canzone, un mondo dove capita che l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, diventi vittima di una truffa internazionale. La vicenda risale a febbraio. Il manager riceve, anzi crede di ricevere, un WhatsApp da Carlo Messina di Intesa San Paolo, a cui fa capo Fideuram. Gli viene indicato di effettuare tramite tesoreria Fideuram dei bonifici per un'operazione finanziaria all'estero. Poi la telefonata all'altro capo, la voce di un avvocato d'affari noto a Molesini, replica con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici. Dalle casse dell'istituto escono circa 95 milioni. Bottino in buona parte recuperato, ma all'appello mancano 36 milioni volatilizzati nella conversione in criptovalute. La procura di Milano è a caccia del maltolto e della banda di truffatori. Sul registro degli indagati c'è un nome straniero. Storia di questi tempi, tutt'altro che strana. Le CEO fraud o frodi dell'amministratore delegato sono in forte crescita e solo Intesa San Paolo da inizio anno ha neutralizzato 5.000 video fake fatti con l'intelligenza artificiale, spesso collegati alla di Carlo Messina. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il calcio con il brutto esordio dell'Italia di Mancini in Nations League contro il Belgio. In diretta da Roma, Dario Ricci. A te, Dario.
5: Niente miracoli non ne fa Roberto Mancini, che esordisce in questa sua seconda avventura in azzurro con un netto KO qui all'Olimpico. Si impone il Belgio per 2-0 nella prima sfida di Nations League. Diavoli rossi davvero scatenati nel primo tempo, che dominano. Ci salva solo Gigio Donnarumma con diverse e preziose parate. Capitola però il capitano azzurro al 20° sull'incursione di Gotze. Roberts, cui la strada viene aperta da un errore a centrocampo dell'esordiente romano e dall'assist di De Bruyne. Meglio, decisamente meglio l'Italia nel primo scorcio del secondo tempo. Abbiamo un paio di buone occasioni con

0: Pio Esposito e Ken per trovare il pareggio, ma su un contropiede ancora favorito da un nostro errore, Luca Bacchio trova il diagonale sinistro che vale il 2-0. Nel finale Scalvini fallisce da un passo l'occasione della rete della bandiera. Niente da fare, cominciamo con un KO questo difficile cammino. Lunedì faremo visita alla Turchia, che è stata sconfitta in casa per 1-0 dalla Francia. Manco a dirlo, in rete Mbappé. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Grazie a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Il Papa,
4: sì,
3: a giugno,
4: sì,
3: inaugurerà la capitale mondiale degli illuminati.
4: E dov'è?
3: Ad Astana. Oh, ad Astana,
4: oh,
3: in Kazakistan.
4: No!
3: Ma chi? Chi è questo qua?
4: Ma è Parenzo, è impazzito. Appena sente Astana, appena sente Astana, impazzisce.
5: Non ne posso allora, più di ste cazzate.
3: Io ti esorcizzo nel nome di Gesù Cristo. Sì. Smettila.
5: Ma tu devi andare a fare il culo.
6: La zanzara.

0: Io quando vado a Pretappio davanti alla tomba provo eccitazione sessuale, godo come un riccio appena nato.
1: Ma scusa, perché non facciamo un concorso per dare un nuovo nome a Pretappio? Io cambierei il nome della città, ad esempio, in Post-Dappio.
0: Il 28 ottobre farò il presente e se volete faremo anche una diretta tutta per la data.
1: Immancabile.
0: Allora voterò al 99.9% Vannacci. Lascio lo 0-1. Fin quando lui non verrà a Pretappio, Vannacci non è dei nostri.
2: Lei che è un frequentatore della cripta, lei sta invitando Vannacci, ufficialmente
0: deve
2: Vannacci.
0: Deve venire a Pretappio per dimostrare quello che dice, perché parla di sì, statista, venuto di qua di là. Ancora non è venuto e noi lo stiamo aspettando.
3: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci, quello schifoso unto di Cruciani.
4: Pronto. Giuseppe Cruciani.
0: Scriverà la storia, un altro ventenne.
1: Ma chi?
2: Un altro ventenne.
1: Speriamo di no.
0: Sta entrando nero.

0: Allora ragazzi, ne ho sentite di tutti i colori sulla decisione del governo di limitare le classi al 30% di stranieri che non parlano italiano, al massimo il 30%. E ho sentito razzismo di Stato, provvedimento razzista, bisogna sterilizzare gli stranieri, anzi vogliono sterilizzare gli stranieri, e sulla pelle dei bambini, provvedimento sulla pelle dei bambini, un'altra espressione incredibile, incredibile.
1: Si discute dei bambini.
0: Pure la sinistra lo ha fatto, pure la sinistra, adesso che invece... Adesso, certo, certo, anche la sinistra, anche Mattarella lo voleva. Adesso che invece, lo fa la Meloni, la accusano delle peggiori nefandezze. Andate a raccogliere le olive, andate a raccogliere le olive. Seconda cosa. Oggi è stato inaugurato l'aeroporto di Malpensa, è stato intitolato a Sua Maestà, a Sua Eccellenza Silvio Berlusconi.
1: Beh, no, Sua Eccellenza,
0: al cavalier Silvio Berlusconi. A me mi ha fatto veramente tristezza, per non dire schifo, ma schifo forse è troppo, quello che ha detto il sindaco di Milano Sala, perché è una decisione che secondo me è sacrosanta, troppo poco l'aeroporto di Malpensa per il maestro Silvio Berlusconi, per il boss assoluto Silvio Berlusconi. Beh, e non c'è nessun riferimento, ovviamente alla mafia, ovviamente alla mafia.
1: Ecco, no, ovviamente. Se ti sente travaglio, fai copia e incolla.
0: Assolutamente. Allora, il sindaco di Milano ha detto: beh, ho lottato contro questa decisione. Un altro ha detto, un esponente della sinistra qua che si chiama Maiorino, ha detto:
1: sì, ottimo, Maiorino,
0: ha detto, il dottor Maiorino ha detto: la toglieremo, ci batteremo per togliere. Posso dire sia al sindaco di Milano, sia al sindaco di Milano che al dottor Maiorino, che non ci sarà mai nessuno, mai nessuno che avrà l'idea di intitolare a voi non un aeroporto, ma manco uno sgabuzzino vi intitoleranno. E dunque, se c'è qualcuno a cui è venuto in mente di intitolare un aeroporto a Berlusconi, è perché evidentemente Berlusconi è rimasto nella storia d'Italia. A voi non vi si filerà mai nessuno, e a nessuno verrà mai in mente di intitolarvi un passaporto. Sì, un passaporto, un aeroporto. Terza cosa, la questione del velo, del burka, eccetera, eccetera. Ora io mi ispiro sempre a un concetto: libertà. Però bisogna dirla tutta, non bisogna nascondersi dietro libertà, ognuno può indossare quello che vuole, certo. Io sono contro le restrizioni, sono contro le proibizioni, sempre. Ma spesso la donna è costretta, obbligata, soprattutto se vuole toglierlo il velo a un certo punto, corre dei rischi gravissimi, come è documentato da diverse storie. Io la donna coperta la rispetto, ma figuriamoci. Ma è una visione della donna come quella che non deve essere vista dagli altri, una visione antica di segregazione. A me la donna coperta mi dà l'idea della segregazione, mi dà l'idea del medioevo, dell'antichità. Perché la donna deve essere coperta? Si deve scoprire la donna, si deve vedere la chioma, deve essere vista anche dagli altri. Che cos'è l'idea che solo io, il marito, posso vedere mia moglie? Ma sì, vaffanculo, dai! Da Roma, David Parenzo, vai!
1: No, su questo abbiamo già detto, non mi interessa. L'Occidente è scegliere se vestirsi in un modo con la minigonna, sì, scegliere di mettersi le autoreggenti, sì, o scegliere viceversa, perché anche questo è Occidente, di mettersi la gonna lunga o addirittura di coprirsi. Sono scelte. L'Occidente lascia libertà, sì, c'è anche la facoltà di coprirsi. Adesso questo non è che puoi dire a me piace la libertà di scegliere se coprirsi o se scoprirsi. Dunque,
0: ti piace una ragazza di 11 anni che va in giro con il velo?
1: Ma che ha scelto 11 anni, se lo ha scelto lei,
0: ma che ha scelto,
1: in libertà
0: assoluta.
1: Io dico, anche le suore hanno scelto di fare le suore, di mettersi con la gonna lunga e di coprirsi
0: un altro
1: i capelli
0: percorso,
1: anche
0: dai,
1: le suore,
0: diciamo,
1: che percorso fanno le suore?
0: Ma non
1: fanno,
0: diciamo,
1: loro percorso di suore,
0: non fanno un
1: appunto
0: altro percorso.
1: Ma comunque io ho detto che se alla base c'è la libertà, io dico evviva, evviva, evviva. Silvio Berlusconi, premesso che io voglio dire, avete detto di tutto su Silvio Berlusconi.
0: Tu
1: oggi
0: hai detto
1: veramente
0: di tutto.
1: Andrebbe riscritto.
0: Tu hai detto di tutto. Tu hai detto di tutto.
1: Dopodiché, il fatto che gli si intesti un aeroporto, io dico benissimo. Adesso che si debba fare una discussione su quando governeranno loro, cambiare il nome dell'aeroporto, questo mi sembra assolutamente assurdo. Se mai chiamate l'aeroporto di Linate, chiamatelo in un altro modo. Se vi piace, chiamate. Ma che ne so io, se vi piacciono altri personaggi, chiamate. Dico, se la giunta Sala, se la giunta Sala ritiene indecoroso avere il titolo alto l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, e io penso che vada benissimo, anzi mi fa piacere, non parto mai da quell'aeroporto perché non parto mai, ma voglio dire, se volete intitolare l'aeroporto di Linate a Netanyahu, faccio per dire, ma va bene, fate no, ho detto per dire, adesso per carità, perché sennò sembra che parliamo sempre di quello. Volete intitolarlo
0: quello
1: a Golda Meir?
0: Golda Meir è vivo,
1: Golda Meir è un personaggio, tra l'altro Golda Meir è un personaggio lontano però dall'Italia. Lui dice, perché devo intitolare Linate a Golda Meir? È una cosa che non avrebbe gran senso. Concordi con me o no?
0: Sì,
1: concordi,
0: sì, che non ha senso. Nemmeno Netanyahu, però, in futuro, nemmeno Netanyahu.
1: No, ma non gliene frega nulla neanche a lui. Però voglio dire, su questo nome dal dare.
0: Buonanotte.
1: Su questo nome da dare alle cose, non ne farei una questione politica.
0: Senti, la signora Costamagna, ieri con cui me la sono presa, che è una giornalista.
1: Luisella, è molto simpatica. Sì. Io ho avuto l'onore di lavorare con lei.
0: Vabbè,
1: pensa,
0: ce ne sbattiamo i coglioni. Il provvedimento razzista.
1: Quando
0: dopo, non mi rompere i coglioni. Giù, un provvedimento razzista sulla pelle dei bambini. Razzista.
2: Cioè, questo provvedimento è pura propaganda elettorale razzista sulla pelle dei bambini. Perché ti ho messo tutto in fila.
3: No, ma se sei contenta a dire questo,
2: no, te lo dico.
3: Se sei soddisfatta a dire queste minchiate, va bene.
2: Minchiate glielo dici a tua sorella, non a me, e sii rispettoso perché partiamo.
3: Vabbè, dai, sono dire razzista. Io non ti ho mancato di rispetto. Ho detto dire che è un provvedimento razzista è di fatto una minchiata. Non è che lo dico io. È di fatto, è un dato di fatto.
4: Barisoni gay.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Quello che ha detto Tajani in pubblico è quello che molti padri dicono in privato, ma che soprattutto tutte le madri dicono ai loro figli maschi. Ipocrite! Chi cazzo vorrebbe che il figlio maschio sposasse una zoccola? Trovate il coraggio di dirlo, stronze!
2: Io le donne le preferisco a menopause, preferibilmente vedovo.
3: Allora, io non so se l'abbia detto sul serio, caro David, però francamente mi dispiacerebbe, devo dire la verità, perché poi bisogna controllare bene le cose. Ho letto solamente una cosa sull'Instagram. Cioè, tu ti ricordi il famoso, io l'ho utilizzato più volte nei miei spettacoli, ovviamente, Fracchia la belva umana, la scena del ristorante,
4: sì,
3: con
4: benvenuti, come una volta
3: a sti procioni.
4: Anche i miei figli, certo,
3: così, certo. E recita così, benvenuti a sti procioni.
4: Posso farla, lo conosco benissimo,
3: posso farla risentire.
4: Grossi e capogioni.
3: Eccolo,
4: scusa. Vai adesso,

0: Virgilio, continui. Continua a suonare. Non sono Frosciune, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate nel...
2: Allora, pare che, ma devo ancora trovare una prova di quello che è. Però leggo. Tornassi indietro, Lino Banfi Dixit, tornassi indietro, cambierei quella canzone in Fracchia la belva umana, perché quella parola è brutta. Forse non farei proprio quella scena, meglio evitare perché oggi ogni cosa è difficile. Ora, caro Banfi, io ti abbraccio fortissimo, ci siamo incontrati anche recentemente in Calabria, io ti abbraccio veramente forte, ma se hai detto e non mi hai dato l'impressione di essere pentito di questa cosa qua quando abbiamo parlato, tutt'altro, rivendicavi ogni tua singola scena, perché queste scene fanno parte del patrimonio culturale italiano, potrei dire, sono una parte importante della storia italiana queste scene. Ora, se è vero che però hai fatto un passo indietro, amico mio, devo togliere il mio appoggio, sti cazzi, tu dirai naturalmente, ma mi sembra una follia, che parola brutta. Benvenuti a sti frocioni, detto con candore, detto con assoluto rispetto, ma non diciamo cazzate, non ci tiriamo indietro, poi dicono che il walk è finito, poi dicono che il politicamente corretto è finito. Ma dai, su, ma dai. Costa Magna contro Cruciani, senti ancora. Costa Magna contro Cruciani, senti.
3: È una misura discriminatoria e razzista, intanto perché smentisce il dettame costituzionale del diritto all'istruzione, eppure la cristianità, la professione di cristianità del governo. Questo non lo dico io, l'ha detto il presidente. E vabbè, ma se devo avere le battute sotto di Cruciani,
4: Ku Klux Klan,
5: che ha ragione.
4: Mi sembra che ci sia il Ku Klux Klan.
6: Vabbè, Giuseppe, parli dopo. Zitto.
4: Io ho visto la Meloni in cappuccio e la torcia l'altro giorno. Ho vista vestita di bianco, ma non c'aveva il cappuccio e la torcia.
3: La tua pochezza la dimostra nei contenuti.
4: Io non l'ho vista con cappuccio e la torcia. Voi non lo so.
3: La tua pochezza.
4: Posso chiedere a questo qua dietro se hanno visto la Meloni con cappuccio e la torcia del
6: pubblico?
2: Il pubblico.
3: Ammazza la vecchia di Roger Rabbit.
6: Bravissima.
2: Dagli una botta in testa a un certo punto, dice. Sì, dagli una botta
1: una provocazione
2: in testa.
1: Ma sì. Che c'è? Ti metti a intervistare il pubblico, la Meloni con la torcia, ma che vuol dire? È ovvio che non è.
2: Senti.
1: Hai fatto una pagliacciata.
2: Hai fatto perdere la testa.
1: L'8%. Hai fatto una ghighina solo a favore di telecamera. Sei un buffone. Vieni chiamato perché sei un buffone.
3: Ma lì una botta in testa.
4: Adesso questo
3: sul non è urgente,
4: poi fascisti
3: non
4: con gli
3: è
4: altri.
3: Urgente.
6: Sta zitto.
2: Ragazzi, avete mai visto la Meloni con un cappuccio bianco in testa del Ku Klux Klan?
1: Manco.
2: L'avete mai vista con una torcia in mano? Questo è il punto, dai.
1: Però ad esempio Vannacci non sarà del Ku Klux Klan, ma è molto peggio. Perché Vannacci oggi ha fatto. No, ma dai un cazzo, stai zitto. Vannacci ha fatto una cosa oscena con l'intelligenza artificiale oggi. Ha fatto un video, forse non l'hai visto e ti è sfuggito. In cui. C'è scritto me ne frego con la canzoncina della decima mass
2: non l'ha fatto Vannacci, intanto non l'ha
1: tutti
2: fatto Vannacci,
1: lui l'ha condiviso Vannacci. Lui l'ha condiviso sui suoi social, dunque, te lo dico io, dunque, è una vergogna schifosa, un elogio esplicito del fascismo e del un
2: oddio,
1: elogio esplicito
2: l'elogio del
1: oddio,
2: fascismo
1: sì, oddio.
2: Beh, no, ma non fare la vocina, oddio, vi sta prendendo per il culo ogni giorno,
1: ma come mai non fa ridere nessuno

0: Che schifo.
1: Ma che schifo? Mi sta pigliando per il culo.
0: La canzoncina
1: mi sta
0: fatta
1: pigliando
0: da quattro
1: per il culo.
0: Del web.
1: Mi sta pigliando per il culo, Andrea D'Alecco.
0: Che idiozia. Andrea, questo sarebbe un politico che vuole governare il paese. Ma questo è un pagliaccio. Ma questo deve fare il disc jockey. Ma questo deve fare il disc jockey delle discoteche. Questo qua. Questo qua deve fare il disc jockey. Deve fare questo qua. Si deve vergognare di giocare col fascismo. Si deve vergognare di giocare col fascismo.
2: Sono contento che sta passando un ottimo messaggio. Sparare a vista ai ladri, perché i ladri devono aver paura. I ladri, quando andranno a rubare le case, diranno: però possono spararmi dal balcone, dal terrazzo, dalla finestrella, dal lucernario.
1: Cioè, tu dici che tu dici il messaggio che deve passare è che i ladri devono avere il terrore che qualcuno possa sparare. Ma tu che cosa hai in casa? Tu che cosa hai in casa? Noi, perché dici noi? Tu che cosa hai in casa?
2: Noi armati, ovviamente. Noi armati.
1: Che cosa hai tu in casa? Che armi hai?
0: Kalashnikov, cosa hai?
2: Droni, fammi sentire. Hai dei droni? Ti dirò, hai la K-47.
0: Cosa hai, droni?
2: Probabilmente tra un paio di mesi, che farò i 40 anni, come regalo di 40 anni me lo voglio comprare.
1: Ecco, vuoi comprare una K-47? Ma cos'hai adesso in casa?
0: Droni, avrà droni?
1: Fammi sentire.
2: No, cos'hai? Una semiautomatica, due revolver e un fucile a pompa.
0: Sì. Un fucile a pompa. Che devi fare?
2: Ma cosa sei, a Fort Knox? Fucile a pompa.
0: Cosa sei?
2: L'ho attrezzato.
0: Ma dove sei,
2: a Fort Knox? Ma dove sei? Non letali.
0: Ma dove sei, nella striscia? Ma dove abiti? Nella striscia di Gaza, che sei così armato? Quindi hai paura.
2: Se mai dovessero entrare, ti tiro con i pallettoni di gomma.
1: E le pistole?
2: Pistole, la Glock e poi due revolver singola azione. Tipo del
1: vabbè, ma qualche male c'è? Saranno regolarmente detenute, altrimenti non avrebbe chiamato. Che mestiere fai tu, Andrea? Che mestiere fai?
2: Autotrasportatore.
0: Non ci sono altre domande.
1: Pistole
0: grazie.
1: Regolarmente detenute. Sì. Regolarmente detenute. E dice: se voi provate a entrare dentro casa mia, io sparo a vista. Qual è il problema? Paola da Treviso.
3: Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera.
1: Dimmi, veloce, forza, veloce.
3: Allora, non sono d'accordo con questa intitolazione. Secondo me è troppo divisiva.
1: Arrivata Paola da Treviso.
0: Guarda, che deve solo partire con l'aereo, però.
1: È divisiva. Ma non rompeteci i coglioni. Ma tutto è divisivo, volendo, no? Che cazzo vuol dire?
3: No. Ma ci sono mille altre
1: intitolazioni. Ma che te ne frega, te? Vai a prendere l'aereo. A Malpensa non rompere i coglioni,
3: dire.
1: Dimmi che c'è.
3: No, allora ho visto le immagini, ma una targhetta così piccola, quasi quasi non ci fosse la piena convinzione di quello che
1: quello
3: hanno fatto.
1: Può essere, fermi tutti.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con Stanna, Montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con
9: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
11: La Zanzara.

0: Vai tu, se volete parlare telefono con la zanzara da pallotto 0024 0024. Oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Ma i ladri che muoiono sparati vengono considerati come incidente sul lavoro? Vengono calcolati dalle statistiche?
2: Il tuo essere falso e ipocrita ancora non si rende conto che la vostra maschera è caduta, Parenzuccio, è caduta la vostra maschera.
3: Questo è Danilo,
2: ormai tutto il mondo vi ha capito quello che siete voi. Uno stato razzista, colonialista e genocida. E tu puoi dire quello che vuoi, ormai il mondo lo sa. Siete schifati, siete lo schifo dell'umanità.
4: Io capisco che l'odio verso Hamas generi tutto questo.
3: No, questo qua è Danilo da Catania. Sì. Questo è Danilo da Catania. Danilo da Catania. Danilo
4: da Catania. Io pensavo che parlasse di Hamas. Scusami.
3: No, parla di Israele.
4: No, io avevo capito
3: altro,
4: che parlava
3: credo.
4: Delle dittature
3: di Danilo. No, non ce n'è un altro.
4: Pensavo che parlasse delle dittature.
3: Non fare
4: delle
3: il buffone,
4: dittature teocratiche.
3: Ma no.
4: Non l'avevo capito.
3: No, si concentra su Israele, Danilo. Si concentra. Sai che porterei Danilo a Roma? Sai che porterei Danilo allo spettacolo di Roma?
4: Io invece sai dove lo porterei Danilo? In Israele.
3: Il signor Danilo da Catania, no, tu vorresti come si chiamano? Una extraordinary rendition, diciamo, di Danilo.
4: Sì, no, ma in Israele per fargli vedere la meraviglia di quel paese, la bellezza di quel paese.
3: Lo vorresti far prelevare dal Mossad, diciamo, far prelevare.
4: Sì, ma con fini benefici per fargli vedere la bellezza di quel paese.
3: Allora, ti faccio ascoltare un messaggio che mi è arrivato dal grillino palermitano, grillino palermitano, sulla vicenda dell'aeroporto.
4: No, un nazista. Io l'ho sempre considerato un neonazi.
3: Un nazi
4: comunista.
3: L'ex grillino palermitano. Ma stai scherzando? Ma quando mai?
4: Se tu ricorderai bene, l'ho sempre considerato un idiota.
3: Ma quello che c'entra con il nazista? È un'accusa gravissima quella che hai fatto.
4: È un maledetto idiota contro lo Stato, violento. È uno stronzo, ma era uno stronzo all'epoca con Grillo, all'epoca del Baffa. Tant'è che poi si è sentito tradito dal Movimento 5 Stelle. Tant'è che tu lo hai ribattezzato ex grillino palermitano. Perché ex? Perché secondo lui il Movimento 5 Stelle ha preso oggi una china più moderata. A lui piaceva l'epoca di Robespierre, del taglio delle teste, l'epoca del Waffa. Io quindi dissi all'epoca che lui è un pezzo di merda violento potenzialmente. Ribadisco il concetto oggi, concetto che però è sostanziato dal fatto che lui è ex, perché considera troppo moderati gli attuali 5 Stelle. Quindi dov'è che sbaglio?
3: Esagerato. Senti questa cosa qui, senti il suo giudizio sull'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Berlusconi. Lui esulta e ci ricorda una cosa fondamentale. Senti.
5: Quindi è giusto intitolare l'aeroporto a Silvio Berlusconi, grande estimatore dello sticchio, del baccalaro, del fissettone, in quest'epoca molto frocesca, in quest'epoca dove i froci sono promossi e la gente a cui piace lo sticchio viene criminalizzata.
4: No,
5: grande,
4: ma
5: Silvio, aeroporto di Malpensa, Silvio Berlusconi, avanti così.
3: Beh, diciamo che una delle ha pienamente ragione l'ex grillino. In un'epoca in cui il frocismo viene esaltato, beh, l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa, Silvio Berlusconi, grande amante del baccalaro. Sai che mi piace questa espressione palermitana?
4: Che della una volta figa, lui il criticava baccalaro, Berlusconi.
3: Il baccalaro, sì, è vero, criticava Berlusconi.
4: Di questa gente senza arte,
3: criticava
4: parte,
3: Berlusconi,
4: gente
3: è vero. Criticava
4: lui
3: Berlusconi.
4: All'epoca criticava Berlusconi con una asprezza e una durezza che non hai idea.
3: Andrea
4: è una persona senza
3: Andrea
4: arte
3: Davignus.
4: Né parte, che segue solo la corrente. Ed è
6: volevo dire all'insetto con la chippa riguardo il caso Mollo che c'è una sola cosa che non mi è piaciuta di quella telefonata.
4: Se ti correggo.
3: Che cosa? Quale telefonata?
6: Sei tu l'insetto con la chippa, Parenzo, ci sono pochi dubbi. Dico la telefonata del
4: però
6: signor Mollo
4: chippa
6: con la polizia.
3: Sì, che cos'è che non ti è piaciuto?
6: Mi è piaciuto che l'operatrice l'ha messa in contatto con i carabinieri prima che con un pasticcere, doveva portargli i pasticcini alla porta, medaglia all'onore, stretta di mano.
3: Vedi però che Andrea da Vilnius, che ci chiama da Vilnius, cioè da, una, da uno stato
4: Vilnius, sotto l'attacco dei russi,
3: ex sovietico,
4: è al confine ci arrivano allarmi
6: di potenziali droni. La von der Leyen non sa più cosa inventarsi. Sono attivati dagli uccelli questi allarmi dei droni. Han paura, vogliono riarmare l'Europa. Ma se viene Putin, ci fa un favore a tutti, Parenzo.
3: Signor Andrea da Vilnius, filo russo, poveretto, filo Putin. Potrebbe essere cacciato da Vilnius per quello che
2: dice. Assolutamente,
6: le bandiere dell'Ucraina ovunque, pure sui pullman. C'è scritto I love Ukraine. Ma cazzo amano che se arriva Putin li rimette in riga, 1-1.
3: Comunque Andrea da Vilnius sta dicendo una cosa molto molto semplice, che dovrebbero dare un premio al signor Roberto Mollo, che magari il premio non lo vuole perché mi pare molto impaurito da questa situazione qua. Ma l'impaurimento di Mollo è chiaro, perché sa benissimo che da adesso in poi sono cazzi suoi in questa Italia del cazzo. Questo è il problema. Roberto Mollo è terrorizzato, e sto parlando dello sparatore di Alba, perché sa benissimo che in questa Italia di merda il privilegio ce l'hanno quelli che l'hanno assalito, i vantaggi ce l'hanno quelli che l'hanno assalito, che corrono il rischio di morire, ma questo fa parte del mestiere. Ma tutti i loro familiari possono incassare dei quattrini. Parola ancora da Andrea. Vai Andrea, che dici?
6: Ma risarcimento alle famiglie, ergastolo, condanna mediatica della sinistra. È un paese di Parenzo, un paese di democristiani, un paese di comunisti, paese di Parenzo, col culo degli altri, perché Parenzo che è contro il sesso massimo di stranieri nelle classi.
4: Cosa fai a Vilnius?
6: Il sesso massimo degli stranieri nelle classi. Dove cazzo le mandi le tue figlie? Le mandi alla privata col grembiule?
4: La scuola ebraica privata.
3: Capisci, però
4: la scuola ebraica privata.
3: E ti credo che sei il contrario al tetto, perché a te non ti tocca di capitare in una classe di 28 stranieri e due italiani.
4: La scuola ebraica, però, scusami, comunque fratello,
6: io sono un cervello in fuga, perché le risorse vengono nel nostro paese, sono più qualificato di te, sulla carta.
3: Che fai a Vilnius? Che fai a Vilnius?
6: Io lavoro in finanza a Vilnius, in Italia non c'è chance di lavorare in finanza.
4: Ma come non c'è chance? Io ho un sacco di amici che lavorano in finanza.
6: Chi conosci?
3: È un gigante Andrea da Vilnius, posso
4: farti nomi,
3: è un expat,
4: perché è gente che vuole la privacy.
3: È un expat che non ha timore di dire quello che pensa. Gli expat spesso sono molto più feroci nei confronti del nostro paese.
6: Costretti a scappare dal nostro paese per colpa di politiche che invece ci riempiono il paese di delinquenti. Le risorse, no? Gli ingegneri dal Marocco, dalla Tunisia, gli ingegneri della Boldrini.
3: Cioè, tu dici che da quei posti là non arrivano gli ingegneri, questo vuoi dire tu, Andrea?
6: Secondo me è così. Io ne capisco qualcosa di statistica, chi ha la mano. Sembrano più
3: non arrivano geni della lampada da quelle parti là. Molto bene, da Vilnius ha parlato Andrea, caro David, un expat.
4: E chi se ne frega?
3: Edoardo da Varese.
7: Ciao Giuseppe. Io sono ragazzo che settimana scorsa l'ha chiamato, che ero in lettura a Predappio, dove ho scritto nel libro nero David è stato qui. Questo weekend
3: sono andato sul libro nero di Predappio, hai scritto David è stato qui.
7: Perché sei andato a Predappio? Te l'ho detto, perché ero a Milano Marittima, a Predappio vicino. Dunque... è un po' come se vai ad Amsterdam e non vai a scopare.
3: Vabbè, ma che cosa vuoi? Vabbè, adesso non è che tutti quelli che vanno a Milano Marittima vanno a Predappio, abbi pazienza.
7: Sono andato questo weekend, ho fatto il giro.
4: Eri lì perché non avevi nulla da fare?
7: No,
4: non
7: io purtroppo
4: fare,
7: lavorando così. Sono benestante, posso andare in giro quando voglio.
4: Però non hai un'amichetta, qualcuno, perché se devi andare a trovare un morto?
7: Ho una compagna e due figli.
4: Ma con questa perché hai parlato anche la compagna e due figli?
7: Le buone abitudini vanno insegnate.
4: Ma perché allo zoo? Perché non
7: li porto anche allo zoo, ma li porto anche a vedere Predappio. Comunque questo weekend sono andato a Parigi e Berlino
3: Tu sei un simpatizzante di Sua Eccellenza, mi sembra, no?
7: In bocca cose.
3: Sono andato a Predappio per turismo.
7: Sono andato comunque questo weekend a fare un giro a Berlino e a Parigi a vedere i bunker. E ho finito il mio tour a Berlino, purtroppo, in un parcheggio dove ormai c'è il...
3: Che vuoi dire? Non ho capito perché hai chiamato.
7: Ho chiamato perché noi ci manca questa quest'aria un pochettino di dell'uomo forte, dell'uomo potente, queste classi al 30%, con il risultato del 30% è bellissimo, vedo un'aria nuova, un'aria fresca che sta
3: Nicola
7: arrivando.
3: Nicola da Padova, Nicola da Padova, dimmi Nicola, dimmi.
8: Pronto, ciao. Ascolta, no, notavo che l'Italia è uno strano paese, per fare una politica di sinistra c'è voluto un politico di destra.
3: Cioè, tipo su che cosa?
8: All'abolizione del niqab e del burka
3: che
8: nelle
3: non è
8: scuole
3: abolito
8: italiane.
3: Ah, nelle scuole, sì, nelle scuole.
8: No, nelle scuole, cioè non si può presentarsi con il niqab e il burka
3: che già
8: nelle
3: più
8: scuole,
3: o meno,
8: mai,
3: che già
8: ma
3: più o meno è così.
8: Ma no, però io voglio dire che secondo me è stata una mezza bigogna, nel senso che bisognava proibire questa, il niqab e il burka in tutto il territorio nazionale.
3: Cioè proibirlo non nelle scuole,
8: certo,
3: ma anche in giro.
8: Certo,
3: ma guarda,
8: certo,
3: che,
8: certo,
3: guarda che in realtà, certo, in realtà ho scoperto che esiste una legge che impedisce, diciamo, di girare travestiti.
8: Sì, quella reale,
3: ma solamente se ti chiedono il documento. Cioè, se ti chiedono il documento, ti devi scoprire. Poi nessuno ti rompe i coglioni se tu ti copri tutta la faccia. Se copri, diciamo, come se ti metti il burka. Però, ragazzi, cioè, ma che ti. Cioè, per te bisogna proibirlo, per te bisogna.
9: Nessuno si mette.
3: Ma non è vero, anche questa cosa che dice Parenzo, nessuno si mette il burka, non è vero.
9: Non esiste un solo bambino col burka. Io l'ho detto anche al ministro oggi. Fai sentire. Non c'è nessun bambino col burka. Ti giuro, non c'è nessun bambino col burka. E allora di che parliamo? Siccome stiamo parlando di scuola, Jenny, ma non i bambini, ma non i bambini, non esistono
7: bambini
9: col burka. Siccome stiamo parlando di scuola, scusami, fenomeno. Siccome stiamo. Ma tu capisci quando uno parla o no? Lo capisci? Quando uno parla, tu lo capisci?
7: Sì,
9: o no, quando uno
7: capisco.
9: Parla, no, hai un problema di comprensione non solo del testo, ma anche della parola. Allora, provo a colmare il tuo disagio cognitivo.
7: No,
9: ascoltami,
7: ascolta, non ho
9: stiamo
7: nessun
9: parlando
7: disagio.
9: Della scuola, è grossissimo.
7: Cosa
9: stiamo parlando della scuola. A scuola non c'è nessuno, amore.
7: In tutto il territorio
9: a scuola
7: nazionale.
9: Non c'è
7: come
9: nessuno
7: ha fatto la
9: che va col burka.
7: Con un governo di
9: ma lascia stare la Danimarca, che non sai neanche dove si trova la Danimarca.
7: No, io lo so,
9: non sai. Non sai neanche dove si trova la Danimarca, neppure niente sai.
7: Sì,
9: certo,
7: sei un
9: stronzo tu. Scusami,
7: tu sei
9: invece,
7: solo
9: perdonami.
7: Capace di offendere,
9: sì,
7: e sei un,
9: sì,
7: grande,
9: sì,
7: arrogante, questa è la,
9: sì,
7: verità.
9: Sì,
7: tra l'altro,
9: sì,
7: vai a difendere,
9: sì,
7: vai a difendere.
9: Scusami, non ci sono bambini col burka, somaro. Non esistono, non difendo l'Islam integrale.
7: Una persona
9: non
7: come,
9: esistono
7: come
9: bambini,
7: una persona
9: non
7: come
9: esistono
7: te,
9: bambini
7: la,
9: col burka.
7: Per
9: somaro. Mamma mia,
7: somaro,
9: non esistono bambini col burka.
3: Ma non è vero, ma è sbagliato. Vai a Monfalcone, vedrai dei minori con minori ricoperti integralmente. Ci sarà qualche centinaio in tutta Italia, ma anche solo uno. Anche solo uno non va bene.
9: Ti sfido per la data del 7 novembre. Ti sfido. Se tu mi riesci a portare sul palco, perché mi fate incazzare. Se tu mi riesci a portare sul palco di Roma, dello spettacolo di Roma. Roma.
3: Un bambino col burka.
9: Bambino o bambina con il burka, vabbè. Io ti do 2000 euro. Tu mi devi trovare.
3: Ho capito.
9: Parte dell'incasso. Tu mi ma deve essere certificata.
3: Fermo,
9: trovare. Se no, io non vado in scena e
3: fermo
9: tu te ne vai a fanculo. Tu e Ruffini.
3: Fermo.
9: Io non vengo. Tu mi devi trovare una bambina col burka.
3: Fermo.
9: Perché siete dei mentitori. Siccome siete dei mentitori,
3: vabbè, abbiamo capito.
9: Sono fermo. No, ti puoi.

0: Molto bene ragazzi, per chi guarda la trasmissione su YouTube, io indosso questa sera un cappellino, caro Davide, che mi è arrivato dai nostri fornitori, e faccio l'ultimo appello. Questo è l'ultimo appello, ultimo appello per i settori popolari che sono quelli con la C per il palazzetto dello sport di Roma, tutti i settori popolari, Ticket One, entro domenica sera, eccolo il cappellino che avrete, gadgets e regali parenziani. Non meglio definiti, devo dire la verità. Non meglio definiti.
1: Avrete la possibilità di portarli
0: cosa? Di toccarli
1: a casa
0: i piedi,
1: ognuno...
0: di toccarli i piedi,
1: no, no,
0: di che
1: no.
0: cosa?
1: Ognuno
0: toccarli...
1: di voi avrà la possibilità di portarsi a casa
0: una mignotta,
1: rom,
0: chi? Una mignotta,
1: e un rom a casa, potrà portarlo a casa e potrà passare un weekend con un rom.
0: Ma che sono?
1: Pensa
0: ma che
1: bello,
0: sono oggetti? Ma che sono oggetti?
1: Beh,
0: rom, che cazzo
1: con
0: sei?
1: Rom, per capire chi sono, è un'esperienza immersiva. È un'esperienza immersiva, sai che adesso funzionano molto gli spettacoli immersivi.
0: Sì,
1: cioè,
0: già
1: non
0: detto,
1: basta
0: sì.
1: più andare a vabbè, vedere uno spettacolo vabbè, immersiva, puoi portarti vabbè a casa un rom, bellissimo.
0: Vabbè. Alla mia destra, un personaggio che abbia avuto più volte ospite, ma che torna perché è incazzato nero sulla vicenda di Roberto Mollo, cioè lo sparatore di Alba, Domenico Mimmo Scarcella. Giusto. Buonasera Scarcella.
2: Ti buonasera a te.
0: Buonasera, come stai Mimmo Scarcella?
2: Sopravvivo.
0: Allora ricordiamoci, 88 anni, ex finanziere. Protagonista di una vicenda drammatica, era l'aprile del 2024, ha subito una rapina in casa, due malviventi albanesi e mascherati forzarono la porta sul retro, lo strattorarono per prendere dei soldi e lui aveva un revolver sotto il cuscino, prese il revolver e sparò in aria. Sì, non so se proprio questo era il
1: sì,
0: rumore,
1: beh,
0: però comunque...
1: questo è verosimile.
0: Esattamente. Uno dei rapinatori fu ferito al collo, scapparono ovviamente, indagato per tentato omicidio, poi prosciolto. Ora
1: e
0: è senza pistola adesso, gli hanno tolto la pistola.
1: Meno male, meno
0: in
1: male.
0: In casa è costretto ad avere delle armi come mazze da baseball, armi pseudo armi, no? Mazze da baseball,
1: perché
0: coltello a serramanico. Costretto perché hai ancora paura. Crick, cioè, hai ancora paura, Mimmo? Hai ancora paura?
2: Non per me, ma per i miei familiari.
0: Per i tuoi familiari, ovviamente. Scusami un attimo, caro Mimmo, come vedi questo caso Mollo, questo nuovo caso Mollo? È già indagato per omicidio volontario, ha fatto bene secondo te a reagire in quel modo?
2: Ma senza dubbio.
0: Ha fatto benissimo.
2: Ma senza dubbio, anzi, a mio avviso li doveva far fuori tutti quei quattro. Ascolta, perché questi qui...
0: Sì.
2: Se non avesse sparato avrebbero fatto rapino in un altro posto, quindi avrebbero provocato danni in un altro posto.
0: Cioè tu
2: quindi
0: dici
2: questi,
0: era meglio eliminarli.
2: Questi, certo, vanno eliminati subito.
0: Ma,
2: inutile.
0: Però, ma tu già hai
2: vabbè, allora teniamoli, allora
0: no,
2: non
0: ma
2: lamentiamo.
0: Ma io non ho detto teniamoli. Questa è la tua opinione.
2: L'alternativa non c'è. L'unica alternativa c'è per Parenzo, ho portato le manette per lui.
0: Cioè.
2: Perché a lui
1: no, Parenzo,
2: bisogna
1: vale
2: mettergli solo la mente.
1: Le manette, evidentemente, tutti diversi con le manette a giochicchiare con le manette con le tue amichette, ma questo va benissimo,
0: ma
1: per me non è un problema.
0: Anni,
1: anzi,
0: che non penso che abbia più attività sessuale, non fare allusioni,
1: che ne so io, magari
0: non
1: gioca con le amichette.
2: Forse
1: io non
2: lui
1: ho nessuna
2: che
1: passione
2: più,
1: per le manette.
0: Cosa?
1: Io non ho nessuna passione per le
2: sue
1: manette,
2: passioni
1: quindi,
2: sessuali.
0: Non mi dire che tu a 88 anni ancora trombi.
2: Ma questo è un problema mio personale.
0: No, però, tu mi hai fatto scattare questa domanda, per carità di Dio, ma sarebbe normale che tu, diciamo, c'è una conclusione, c'è una cosa.
2: Non possiamo parlare d'altro?
0: Sì, per carità di Dio. Non voglio sapere se ancora trombi o no.
2: Poi mi devi far parlare passioni anche dei giudici, altrimenti
0: ancora
2: me ne vado.
0: Dei giudici.
2: Sì,
0: ancora
2: cose no, se no, cioè, cosa vengo a fare
0: a
2: qui?
0: Parlare di questi casi di attualità.
2: Vabbè, questi casi sono tutti i casi sono uguali.
0: Cioè
2: non cambia.
0: Bisogna ammazzare
2: io
0: l'altro,
2: sono stato
0: meglio, è meglio ammazzarli
2: ma ascolta,
0: tutti.
2: Io non ho ucciso nessuno.
0: Vabbè,
2: quindi
0: tu hai
2: avrei dovuto essere premiato, non processato.
0: E invece ti hanno
2: a
0: tolto
2: casa mia.
0: Invece ti hanno
2: ma
0: tolto.
2: Certo, questore prefetto, due imbecilli.
0: No, ma non si può dire imbecilli.
2: No, no, li ho denunciati pure.
1: Hanno fatto benissimo.
2: Sono due idioti.
1: Le autorità
2: e sono loro,
1: di pubblica
2: sono
1: sicurezza.
2: Loro che non possono
1: ma
2: avere le armi.
1: Come
2: perché
1: parli,
2: loro hanno problemi psichiatrici, mica io. Perché se io avessi avuto i problemi che hanno quei due soggetti, li avrei uccisi tutti e due. Invece io non ho ucciso. Io ho sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio. La pallone. però ha toccato il soffitto,
1: però
2: ha
1: cominciato
2: il soffitto uno.
1: Ma senti, ti rendi conto rispetto a quello che ha detto?
2: Sì, ma non lo voglio manco sentire, un cretino.
1: Rispetto a quello che ha detto, ma meno male.
2: No, no, non voglio avere a che fare con lui.
0: Ma sentilo,
1: meno male. Sì, ma tu perdi il questore, il prefetto di che città?
0: Senti,
1: di dove parliamo? Questore, prefetto di
0: Bergamo.
1: Di Bergamo.
2: Ma mi dà fastidio sentire,
1: ignorante in trasmissione. Due giganti che ti hanno tolto la pistola perché sei pericoloso.
2: Giganti come te, sono giganti come te, 1,50 m sono alti.
1: Uomini di pubblica sicurezza, 75 centimetri dell'ordine pubblico.
0: Senti.
1: Meno male che persone esaltate.
2: Ma non ci sono altri personaggi con cui farti parlare?
0: Aspetta,
2: io non voglio parlare con i deficienti.
0: Ma che vuol dire? Lui ha un'opinione diversa dalla tua. Pensa che questo
2: ma lui fa sempre discorsi da idiota. I comunisti sono tutti così,
1: Cruciani,
2: come quello di ieri sera. Quello di ieri sera hai visto Porro ieri sera? Uno del PD, no, ieri sera. Detto,
0: era del
2: se qui cominciava a sparare uno che ruba una mela la spara, ma uno che va a rubare la mela va armato?
0: No, certo, non va armato.
2: E quello che ha perso la mela spara perché uno gli ruba la mela. Cioè, sono dei paragoni stupidi.
0: Sì, ma tu ma perché per te ha fatto male, doveva ammazzarli tutti quelli là, secondo te?
2: Quello
0: là
2: di... quelli, ma tu lo stato psicologico l'hai mai provato?
0: Sì, ma io sono d'accordo. Io
2: non provalo, e poi Parenzo, quell'idiota lì dovrebbe provarla lui.
0: Capito? Te lo sta dicendo, certo, in faccia, te lo sta dicendo.
2: Gli idioti sono tutti coraggiosi. I deficienti e i paurosi sono tutti coraggiosi.
1: Non, io non sono né armato, non ho nessun
2: tipo
1: di arma.
2: Ma te non la danno la pistola perché tu sei pericoloso. Ti spareresti da solo. Te l'ho già detto l'altra volta.
1: A te per fortuna l'hanno tolta.
2: Sì, a te invece non l'hanno mai data. Vedi qual è la cosa di differenza? Per me hanno avuto fiducia, per te non ne hanno fiducia. Sei un idiota.
1: Non te l'ho mai chiesta. L'unica cosa che ti devi mettere è il catetere tu. L'unica cosa.
2: Certo, te lo
1: metto il catetere.
2: Il catetere lo devi mettere te,
0: scusa Mimmo,
2: perché tu so che sei soggetto a prendere il catetere,
0: cioè a prendere,
2: a prendere, non a perdere, a prendere.
0: Sì. Scusa Mimmo, hai preso la tessera di Vannacci?
2: Ne ho prese due, per te anche.
1: Ma ne bastava una.
2: Sì, anche qualche idiota vogliamo dentro.
0: Ma perché, scusami, spiegami, perché hai preso la testa di Vannacci? Vedi, per te è un dio.
1: È ovvio, perché quella
2: roba là è un militare, io ho fatto il militare.
0: Cioè bisogna che ci siano dei militari alla guida del paese, sarebbe meglio.
2: Certo, ci vogliono ci vuole l'ordine.
1: Come i colonnelli in Grecia.
2: Mandare via tutti questa gentaglia. Tu, questi qui, se li ami, questi malanza, portateli a casa tua, no? Così ti fanno compagnia in molti modi, anche sessualmente.
1: Colonnelli, scusa, ti ricordi i colonnelli in Grecia?
0: Sì,
1: i colonnelli in Grecia.
0: I colonnelli.
2: Sì, in Grecia, allora cosa fanno i colonnelli in Grecia? Parli te che sei stalinista, leninista.
1: No,
2: ma sta zitto, per cortesia. Ma poi non fammi parlare.
0: È a favore di Netanyahu, lui è a favore del...
2: Ma non me ne frega lui, io non sono a favore di nessuno. Io sono a favore della legalità e stop, basta.
1: Spostato. Io ti ricordo che in Grecia i colonnelli dal 67 all'anno...
2: Grande guerra, signor nonno.
0: A te piacerebbe l'uomo forte? L'uomo forte ti piacerebbe?
2: L'uomo forte in Italia ci vuole, purtroppo ci vuole. Oppure vediamo purtroppo tutta questa gentaglia che ti rapina, ti ammazza, ti violenta.
1: Ma
2: giudici che poi non fanno fare neanche un giorno di galera a uno che violenta una ragazzina. Ha chiesto scusa.
0: Incapacità di intendere e di volere spesso.
2: No, proprio perché ha scritto scusate, mi sono sbagliato.
0: No, non ha violentato, era un'altra cosa. Ma comunque.
2: Cos'è? È violenza sessuale.
0: Hanno ordinato.
2: Se l'avesse fatto un italiano, prendeva l'ergastolo.
0: Fermi tutti, Mimmo Scarcella, un mito, una leggenda, ma fra poco avrà un nemico con cui battersi qui accanto. Qui accanto, fermi tutti. Poi ce n'è anche per te, Davide, con questo che sta qui accanto a me. Allora, la mia sinistra. Il mitologico Adriano da Milano, ex agente della Polizia Municipale, sempre di Milano, uomo molto di sinistra, fervente pro-PAL, coniatore del termine scodellato per definire Parenzo. Buonasera, dottor Adriano.
3: Buonasera.
0: Ovviamente adesso non mi fare incazzare su questa cosa di mollo. Cosa dici tu? Che ha fatto male, che non doveva sparare.
3: Ma
0: che
3: assolutamente, non doveva sparare. Ma tirava due colpi in aria, questi scappavano e tutto era chiuso.
0: Ma ti sei mai trovato in quella situazione?
3: Io
0: tu,
3: mi
0: come
3: sono
0: dice
3: trovato
0: Mimmo?
3: In una situazione per servizio a Milano.
0: Ma tu sei
3: dalla
0: il poliziotto?
3: Quale è poi scaturita anche una premiazione in Piazza del Duomo dal sindaco di Milano per l'operazione.
0: Sì, ma lascia perdere.
3: Le ho avute queste situazioni. Le ho gestite.
0: Ma tu sei uno. Ma le gestite diversamente. Non sei un cittadino qualunque. Hai sentito che ha detto Mimmo che avrebbe dovuto ammazzare gli altri? Dì
3: no,
0: qualcosa.
3: Mimmo ha detto un'assurdità. Ha detto una stronzata, Mimmo. Perché sarebbe Far West. Non siamo nel Far West. Siamo nel 2026. Le situazioni sono diverse. Basta sparare in aria. Lui si è trovato in una bruttissima situazione. Io posso anche comprendere la sua posizione.
0: Sì, ho capito, ma lui dice che deve sparare, che quello avrebbe dovuto sparare.
3: Ma
0: chi? Mollo,
3: ha fatto una cagata, ha scaricato un caricatore addosso a questi qua.
0: Ed è giusto che vada in galera, non ho capito.
3: Non lo so se sia giusto, che ci sarà un processo, ci saranno tutte le situazioni che poi stabiliranno le eventuali colpe. Comunque ha sbagliato, questo è un dato di fatto.
0: Mimmo, rispondi a questa cosa qua. Ha sbagliato che cosa? Non ha sbagliato niente.
2: Ha sbagliato a non ucciderli tutti.
3: Ma dai, ma è un altro Ruggero. Questa è un'altra situazione come Ruggero. Rogero adesso si sta pentendo di quello che ha fatto, almeno con le
2: se
3: parole.
2: Se lei si trovasse in una situazione del genere, bisogna trovarsi in una situazione.
3: Certo,
2: io per esempio non ho ucciso nessuno, avrei meritato un premio, non un processo.
3: E le è andata bene, Mimmo, perché lei ha sparato a 40 centimetri di distanza.
2: Esatto, ma ha sparato
3: certo,
2: sul tetto.
0: Ma sì, ma non tutti hanno la stessa freddezza, quell'altro non ha avuto la stessa freddezza sua e ha sparato addosso.
2: Perché mica siamo tutti uguali.
3: Cazzo, un attimo, un colpo, c'è il soffitto, ce l'hai a 2
2: ascolti,
3: metri.
2: Dottore, uno può avere paura più dell'altro, cioè, psicologicamente.
0: Scusami, Rogero, per te
2: bisognerebbe entrare nella mentalità.
0: Scusami, ma Rogero per te andrebbe assolto, dovrebbe essere fuori dal carcere.
2: Ma non doveva stare per niente in carcere, non doveva neanche entrare.
3: Ne ha ammazzate due persone
2: ma siamo
3: e non ha ammazzato la terza solo
2: sì,
3: perché non si è
2: ascolti, bisogna guardare il momento critico.
0: Ha ucciso
2: uno,
0: due ratinatori,
2: se lei le pensano la moglie, la figlia, come reagisce tutto lì, cioè la reazione non è uguale per tutti.
3: Ma non possiamo ragionare in questi termini, dobbiamo essere oggettivi. In una situazione del genere bisogna avere il sangue freddo per cercare di non fare
2: le
3: determinate
2: cose. Ma non tutti hanno il sangue freddo, io l'ho avuto. Ma gli altri non lo hanno, che
3: ma
2: lo,
3: andata
2: lo
3: bene,
2: mandiamo all'ergastolo.
3: Le è andata bene.
2: No, a me è andata bene a loro.
3: Ma anche a te però.
2: No, perché io ho sparato in aria, io ho sparato il primo colpo in aria.
3: Però sai benissimo che colpo rimbalza, becca.
2: No,
3: becca.
2: Non lo so che rimbalza, dove è scritto?
0: Fermi tutto.
2: Potrei
0: no,
2: rimbalzare, che cosa devo fare? Allora mi devo far uccidere.
0: Musica. Edoardo da Macerata, fermi. Edoardo dimmi.
4: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
0: Dimmi.
4: Volevo dire che se un ladro entra in casa e rimane secco, sono cavoli del ladro, non è cavoli del proprietario.
0: Questa è la realtà,
4: capito?
0: Questa è la realtà.
4: Purtroppo non sarà così, perché la legge italiana.
0: Chi
4: ruba, difende i malviventi. E insieme a loro i giudici rossi, che invece di metterli dentro li lasciano liberi.
0: Quelli rossi, bianchi,
4: questa è la realtà.
0: Questo è quello che pensa Scarcella, ma non credo che ci siano tutti i giudici rossi
4: ladro,
0: dappertutto.
4: Dai.
2: No, non sono né
4: ladro.
2: Rossi e né neri, sono corrotti.
0: No, ma che c'è?
5: Potrebbe essere interessante mettere in una stanza.
2: Io le prove, quando io affermo.
0: Vabbè,
2: una situazione delle prove provate.
5: Potrebbe essere molto interessante Cancella. Chiudere questi due stronzi in una camera da soli al buio, loro due si autoannullano a vicenda.
3: È un povero pirla Parenzo.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
7: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Si riduce da oggi lo sconto sulle accise sul diesel ed Eni fissa un tetto ai prezzi da lunedì. Il viaggio del Papa in Francia e il richiamo contro la guerra non è inevitabile, dice Leone. Nations League, inizio da incubo per l'Italia, il Belgio domina 2-0 all'Olimpico. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Il tema del caro carburanti al centro dell'agenda politica e non solo in Italia.
11: 17 centesimi di sconto tra ottobre e dicembre sia su benzina sia su diesel per alleggerire il costo dei carburanti alla pompa. Bundestag e Bundesrat hanno votato a larga maggioranza una misura a lungo oggetto di dibattito criticata da Verdi, Sinistra e AfD, che costerà alle casse statali 2 miliardi e mezzo. Sarà finanziata riducendo le accise, ma si tratta di un primo passo. Il prossimo da realizzare entro gennaio è un vero e proprio tetto al costo dei carburanti da negoziare con l'industria petrolifera. La crisi dei prezzi ai distributori agita anche la politica francese, dove il costo medio del gasolio si aggira sui 2,4 euro al litro. Qui il temporeggiare di Macron è oggetto di polemiche. Il presidente preferisce agire sul fronte diplomatico inviando mezzi militari in Arabia Saudita a protezione delle infrastrutture strategiche come Yanbu, principale terminal di esportazione del greggio. Non esclude Macron una riduzione delle accise, ma, come confermato dal ministro dell'economia Lescure, non è un'opzione sul tavolo ora. In Italia il governo punta all'incremento della produzione dei carburanti, 8 ottobre faccia a faccia con gli operatori delle raffinerie. Nel weekend intanto si dimezza a 6 centesimi lo sconto sul gasolio, mentre l'esecutivo ringrazia una delle maggiori compagnie energetiche italiane che ha stabilito un tetto al prezzo di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina alla pompa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: È il primo Papa a vedere la cattedrale di Notre-Dame restaurata dopo l'incendio del 2019, primo giorno di Leone XIV in Francia. Ci colleghiamo con la nostra inviata a Parigi, Katia Caramelli.
12: Più di 80.000 giovani si sono stretti intorno al pontefice tra canti, preghiere e testimonianze. Una giornata pienissima, quella del Papa che ha potuto visitare, primo a farlo, la cattedrale di Notre-Dame rinata dopo l'incendio del 2019. Nello storico intervento all'UNESCO l'invito a fare buon uso dell'intelligenza artificiale, perché tra i mali che può causare l'uomo il peggiore è proprio la guerra, che ha sottolineato il Papa non è mai comunque inevitabile. Nel faccia a faccia con il presidente Macron l'invito a tutelare la vita sempre, anche quando è fragile, e il no categorico alla maternità surrogata e all'eutanasia. Dopo Parigi Prevost si sposterà proprio a Lourdes ed infine a Metz, dove parlerà al cuore del continente europeo.
10: Grazie a Katia Caramelli. Possibile via libera alla produzione dei Patriot in Ucraina. Secondo il presidente Zelensky c'è l'ok di Donald Trump. Non dimenticheremo chi aiuta Kiev, commenta Mosca.
13: A centinaia di chilometri dal confine, i droni ucraini hanno colpito ancora raffinerie ed obiettivi del complesso militare industriale russo. Ma in Ucraina intanto tornavano sotto attacco Kiev, Odessa e le infrastrutture energetiche di diverse regioni. Per la difesa dei cieli, il presidente Zelensky conta sì sulla consegna di nuovi sistemi Patriot dagli alleati, ma ancor più sulla loro costruzione in patria. Ed oggi ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti ha finalmente dato via libera all'operazione. L'Ucraina, ha detto, avrà le licenze. Via libera smentito fino a due giorni fa dal Dipartimento di Stato americano e non ancora confermato dalla Casa Bianca, maliziosamente liquidato poi dal portavoce del Cremlino Peskov. Zelensky dice molte cose, ha commentato, aggiungendo che Mosca comunque terrà conto di chi fornisce cosa all'Ucraina. L'Unione

0: libertà, incluse quelle in Libano, sblocco dei beni iraniani congelati, revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e fine del blocco navale al settimo giorno, riapertura di Hormuz e avvio dei negoziati sul nucleare. L'Iran insiste sulla proposta avanzata agli Stati Uniti di un piano di 7 giorni per la tregua. Non vogliamo continuare la guerra e l'America a dover scegliere se porvi fine o meno, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Il bivio è sempre lo stesso, ma il momento è diverso. L'occasione per Trump di uscire da una guerra molto impopolare negli Stati Uniti prima delle elezioni di midterm. Il presidente americano intanto ha sfruttato l'occasione del vertice con Xi Jinping per chiedere al leader cinese di interrompere ogni sostegno al regime degli Ayatollah. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Perquisizioni sono scattate oggi in tutta Italia nei confronti di 17 persone, quasi tutte minorenni, ritenute vicine a gruppi dell'estrema destra. Sui social esaltavano gli autori dei principali attentati suprematisti degli ultimi anni.
2: Nei loro gruppi su Telegram esaltavano figure come quella di Brenton Tarrant, l'autore della strage nelle moschee di Christchurch, e rilanciavano messaggi di odio contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono 14 minori e 3 adulti i soggetti, vicini ad ambienti neonazisti, coinvolti nell'inchiesta coordinata dalle procure di Roma e Venezia. Le accuse nei loro confronti sono quelle di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con l'aggravante delle finalità di terrorismo. Le indagini hanno riguardato 2 chat, Fronte Fascista Italiano e Nuovo Ordine Europeo, dove gli indagati condividevano anche istruzioni dettagliate per la costruzione di ordigni artigianali e materiale dedicato all'addestramento e all'uso di armi. Alcuni degli iscritti, non ancora identificati, proponevano di attaccare anche delle scuole. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati coltelli, bandiere e altro materiale riconducibile alla simbologia nazista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo di truffe tecnologiche. La vittima questa volta è l'ex presidente di Fideuram ed è caccia alla banda che ha fatto sparire 36 milioni.
3: È un mondo difficile, recitava una canzone, un mondo dove capita che l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, diventi vittima di una truffa internazionale. La vicenda risale a febbraio. Il manager riceve, anzi crede di ricevere, un WhatsApp da Carlo Messina di Intesa San Paolo, a cui fa capo Fideuram. Gli viene indicato di effettuare tramite tesoreria Fideuram dei bonifici per un'operazione finanziaria all'estero. Poi la telefonata all'altro capo, la voce di un avvocato d'affari noto a Molesini, replicata con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici. Dalle casse dell'istituto escono circa 95 milioni. Bottino in buona parte recuperato, ma all'appello mancano 36 milioni volatilizzati nella conversione in criptovalute. La procura di Milano è a caccia del maltolto e della banda di truffatori. Sul registro degli indagati c'è un nome straniero. Storia di questi tempi, tutt'altro che strana. Le CEO fraud o frodi dell'amministratore delegato sono in forte crescita e solo Intesa San Paolo da inizio anno ha neutralizzato 5.000 video fake fatti con l'intelligenza artificiale, spesso collegati alla di Carlo Messina. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il calcio, con il brutto esordio dell'Italia di Mancini in Nations League contro il Belgio, in diretta da Roma, Dario Ricci, a te Dario.
4: Niente miracoli non ne fa Roberto Mancini, che esordisce in questa sua seconda avventura in azzurro con un netto KO qui all'Olimpico. Si impone il Belgio per 2-0 nella prima sfida di Nations League. Diavoli rossi davvero scatenati nel primo tempo, che dominano. Ci salva solo Gigio Donnarumma con diverse e preziose parate. Capitola però il capitano azzurro al 20° sull'incursione di Götze, cui la strada viene aperta da un errore a centrocampo dell'esordiente romano e dall'assist di De Bruyne. Meglio, decisamente meglio l'Italia nel primo scorcio del secondo tempo. Abbiamo un paio di buone occasioni con Pio Esposito e Ken per trovare il pareggio, ma su un contropiede ancora favorito da un nostro errore, Luke Bacchio trova il diagonale sinistro che vale il 2-0. Nel finale Scalvini fallisce da un passo l'occasione della rete della bandiera. Niente da fare, cominciamo con un KO questo difficile cammino. Lunedì faremo visita alla Turchia, che è stata sconfitta in casa per 1-0 dalla Francia, manco a dirlo. In rete Mbappé.

0: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Grazie a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
0: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: La Zanzara.
4: Rispetto alla statistica che vede Varese come prima città in Italia per quanto riguarda i trans, io devo confermare, perché gestisco qui a Varese una cinquantina di bed and breakfast e devo dire che l'affluenza di trans è altissima, soprattutto d'inverno. Poi li riconosciamo subito dai messaggi che ci mandano, dalle richieste che ci fanno, quindi posso solo confermare.
5: Crux, buongiorno. Qualche giorno fa ho sbloccato la pisciata in macchina in una bottiglia da 2 litri per necessità, dato che c'era traffico e non potevo fermarmi da nessun'altra parte. E dopo le varie discussioni riguardo come pulirsi il culo, la mia domanda è una sola: quale tecnica è la migliore per pisciare in macchina? Grazie e buona giornata.
1: Questa cosa è molto molto interessante e potrebbe aprire un nuovo filone, devo dire la verità.
6: No, non
1: un nuovo filone.
6: Cosa vuol dire? Uno va in bagno?
1: No, si può pisciare in macchina all'improvviso se sei preso, come dire, da un istinto immediato, come no, da un'urgenza immediata. Guidando si può pisciare.
6: Trovi un autogrill,
1: guidandosi. E non lo so, lui ha detto che ha pisciato, adesso non so, non mi ricordo se guidando o non guidando. Cioè, quello
6: è uno che vota Vannacci, ma non si può.
1: Perché i vannacciani si pisciano addosso in macchina, non ho capito, pisciano dentro la macchina.
6: Ma non lo so, sarà un elettore del genere, non lo so, ma potrebbe essere che se statisticamente fai un sondaggio, questo forse potrebbe venire fuori come quadro complessivo.
1: Tu dici i vannacciani si pisciano in macchina o comunque hanno la predilezione?
6: Non lo so.
1: No, ma dai.
6: Non lo so, io sospetto che questo ascoltatore, allora, il 99% di chi chiama qui è un vannacciano, quindi per la proprietà transitiva immagino che, siccome a porre il quesito è uno che ha telefonato, sia un vannacciano, tutto qua. Quindi immagino che sia un problema
1: suo. A proposito
6: suo.
1: Di Vannacci, le femministe insistono nel rompergli i coglioni per quella che era una battuta. È la settimana di Tajani, anche della battuta del dottor Vannacci, diciamo, del professor Vannacci, del generale Vannacci, dell'onorevole Vannacci, chiamalo come lo vuoi. Flavia Restivo, una femminista, dice: Vannacci ci ricorda che la donna è solo da guardare. Pensa come prendono seriamente le battute. Quanto tempo libero c'è? Quanto tempo libero esiste nel mondo? Vai.
7: Vannacci ci ricorda che nel suo immaginario la donna può essere ridotta semplicemente a un corpo da guardare.
1: Ancora, ancora, tempo libero, tempo libero, tempo libero, vai.
7: Il punto è che siamo sempre lì. La donna o è la moglie seria con la gonna lunga, oppure è un oggetto del desiderio. Il problema non è soltanto che queste frasi siano sessiste, ma che siano pronunciate da uomini che hanno ruoli politici e che sanno perfettamente a quante persone si stanno rivolgendo. E no, se ve lo state chiedendo, non sono affatto battute e non devono essere fatte passare per tale.
1: No, e invece io le faccio passare per battute, perché battute sono, cara signora femminista, ma anche Gramellini ci mette del suo.
6: Cioè, se sono battute
1: anche
6: non fanno ridere.
1: Anche il dottor Gramellini ci mette del suo.
6: Gramellini è ottimo.
1: Vai regia col gramello, vai!
8: È proprio l'idea di una società patriarcale dove il maschio che decide, non è che avviene alla pari, è l'uomo che decide quale tipo di donna è meglio sposare, se quella con la gonna più lunga o più corta. C'è proprio il modello culturale che sembra davvero appartenere, ripeto, a un'epoca addirittura antecedente il Novecento.
1: Il modello culturale. Questi prendono una frase detta a cazzo di cane da Tajani e fare il modello culturale.
6: Ma no, ma come ti
1: ha
6: non
1: detto
6: era
1: una minchiata?
6: Stava
1: dai.
6: Argomentando. Ma scusa, ma no, però adesso scusa.
1: Dai, ma ha
6: non
1: detto
6: una
1: minchiata, ha detto una cosa da.
6: Ma non era una. Ma
1: come direbbe mia nonna,
6: battuta.
1: Preferisco la donna affidabile che quella che ti mette le corna. Che ha detto,
6: ma è
1: dai.
6: Ministro, ma è una, è vice premier, ministro degli esteri.
1: Vabbè, Paco da Belluno, Pacone, aspetta, c'è Pacone.
6: Degli esteri si occupa della Siria, dell'Iran.
1: Sì, Paco da Belluno.
6: Non delle gonne, delle donne.
1: Detto
6: mamma
1: anche
6: mia,
1: spada di fuoco, detto
6: vabbè,
1: anche,
6: è un
1: uno che di gonne, uno che di gonne se ne intende, no?
6: Dettaglio,
1: uno che di gonne se ne intende. Dottor Paco, il dottor Paco, dimmi che c'è
9: inutile. Luciani,
6: ciao, fratello,
1: dimmi,
9: sei,
1: ciao,
9: messo, sei messo malissimo, cazzo.
1: Dimmi, che è successo?
9: Ti sto ascoltando, ma ti incazzi troppo velocemente, mandi a fanculo la gente, butti giù la telefonata alle persone, ma chi parla male dei Vanacci non ti va bene. Ma,
1: ma figurati, ma dove
9: cazzo vuoi arrivare?
1: Ma figurati,
9: ma dove cazzo vuoi arrivare?
1: Ma figurati, ma figurati. Ma figurati, amico mio,
9: amico,
1: chi parla male di Vannacci qui è il benvenuto, ma non rompermi i coglioni tu, Paco
9: ma
1: da Belluno.
9: Ma tu devi dire, tu devi avere il coraggio, ma l'hai fatto in passato con la Lega, con Salvini.
1: Che ho fatto?
9: Tu salti sempre sul carro del vincitore, tu sei un gran pezzo di merda, tu sei sempre così, perché tu sai che adesso le cose stanno cambiando un po', la gente si sta lamentando tanto, Vannacci sta facendo tantissimo propaganda,
1: e sicuramente avrà tantissimo. Una vita che sta una vita in Italia, questo qua è una vita che in Italia è propagando, sta facendo propagando, ma impara
9: propaganda,
1: l'italiano invece di rompere i coglioni.
9: Vabbè,
1: spada
9: volte
1: di fuoco.
9: Mi porta, no, ma tante volte il francese mi porta, cazzo, tante volte se anche perché io faccio tanta fatica a parlare italiano, perché io parlo il dialetto bellunese. Faccio tanta fatica a parlare italiano.
1: Vabbè, ma insomma, che vuoi tu da Vannacci? Allora, che fai? Aspetta. Scappi dall'Italia se vince Vannacci? Scappi dall'Italia? Che fai?
9: Ma perché devo scappare? Ma tu ti ricordi quando ti ho parlato con Vannacci a Rete 4? Ti ricordi?
1: Che hai fatto? Che hai fatto?
9: Io gli avevo detto che lui aveva scritto quel libro solo per entrare in politica.
1: Vabbè, Paco, ma insomma, non ho capito, allora, ma che vuoi alla fine tu? Perché mi rompi i coglioni a me? Io non sono iscritto a nessun partito.
9: Tu devi smetterla di mandare a fanculo le persone che parlano male di Vannacci, le persone che non le vedono come Vannacci. Tu devi essere tranquillo.
1: Che cosa hai fatto? Hai paura della remigrazione? Hai paura della remigrazione? Hai paura della remigrazione?
9: Aspetta, tu lo puoi coccolare quelli che sono con Vannacci e altri che entrano a fare Vannacci, ma ti incazzi, lo butti giù, va a fanculo.
6: Ma
9: come cazzo è questo? Questa è la zanzara. Questo è il programma che si chiama la zanzara.
6: La tecnica è questa.
9: Se non ce la fai più, cazzo. Se non ce la fai più, vattene via.
1: Ma vai a fare il culo. Sai che mi è venuta un'idea, David? Perché non portiamo il dottor Paco contro i fascisti in teatro? Paco contro un gruppo di fascisti. Il dottor Paco
9: da Belluno. Le faccio nero tutti quanti.
1: Aspetta, fermo là. Mario da Massa, a proposito di fascisti, che mi sembra insomma uno. Dimmi, Mario.
10: Ma chi è questo qui?
1: È un lavoratore questo... senegalese in Italia da un sacco di anni, cioè che vannacciano antifascista, mi sembra, no?
10: Quindi sicuramente sarà un sindacalista,
1: Allora
10: anche, guarda, uno anche. Più uno fa due. Questo è il nulla mescolato al niente. Quando noi andremo al governo deve rigare dritto.
1: Oh, questo è un cittadino, non so se sia italiano o no, ma abita in Italia, paga le tasse. Paco, rispondi a Mario se vuoi, sì, che mi sembra che sia fascista, giusto Mario?
10: No, certo.
1: È fascista.
10: Non ho capito cosa vuole questo.
1: Devi rigare dritto, questo è il punto.
6: Paco, è italiano.
10: Ma diritto dentro il buco nel suo culo.
11: Ma stai zitto, italiano. Ma come italiano? Non è italiano.
10: Ma io non
11: è italiano niente, non è italiano.
10: Di merda che parla. Ma questo
11: non è italiano.
10: Che parla.
11: Propagando, non sai neanche parlare l'italiano. È italiano, testa di cazzo.
10: Ma io lo riconosco,
11: propaganda cosa?
10: il fuoco.
12: Non ho capito, ma chi è questo? Non ho capito chi è questo.
1: Mario, Mario, non so. Mario, un ascoltatore fascista di massa. Di massa.
10: Un fascista.
1: Sì, un fascista.
10: È un fascista.
1: Perché ridi? Perché ridi?
6: Bravo, bravo.
1: Che ridi?
6: Bravo.
10: È ridicolo.
6: Bravo, bravo.
10: Ma ci sono ancora fascisti in Italia.
6: Sì, è pazzesco.
10: Ma che cazzo ridi, questo imbecille? Sicuramente sarà con Vanacci. Sicuramente sarà con Vanacci.
1: E lei è con Vanacci. Sei con Vanacci, Mario?
10: Che pagliaccio.
1: Certo, Vannacci, è con Vannacci,
10: certo, questo è ridicolo,
1: capito,
10: è ridicolo, propagando,
1: che era un fascista,
10: propagando, ma dove cazzo vivi, sindacalista di sta micchia, ma vai a lavorare,
6: bravissimo, bravissimo, che ride,
10: quell'altro,
6: esatto,
10: bravissimo, quell'altro bravissimo, hai preso la patente a 40 anni, coglione,
12: vai, metti un'ombra, vai, metti un'ombra, vai, metti un'ombra fascista,
1: allora, fermi un attimo, Mario, Mario, ma tu le faresti le ronde in giro, parteciperesti alle ronde in giro che stanno facendo in alcune città italiane?
10: Certo, io sarei in prima linea.
1: In prima linea, col sei a favore delle ronde, dunque di picchiare.
10: Certo, ronde, manganelli, taser e sparate il beroncino.
12: Beh, fai parte la sega,
10: ripristinare una sega, ordine e disciplina.
1: Capito,
12: fai
1: Paco?
12: Fatti una sega con me. Fatti una sega con me.
10: Ripristiniamo l'ordine e la disciplina.
12: Ma fatti una sega, cazzo, che è meglio.
10: Ma stai zitto, stai propagando. Ma vai a lavorare, buffone.
12: Ridicolo.
10: Sei un buffone. Sei un ridicolo. Spada di fuoco, ma che spada di fuoco? Sei la spada di divino, divino. Che sei un ubriacone alcolizzato. Ma smetti, buffone. Sei un buffone.
1: Musica. Musica. Sante da Monopoli, Sante, dimmi.
13: Ma come fai a dare il torto a Paco? Cioè, come fa? Quello è un coglione, oltre che ridicolo, è un coglione Mario da Massa. Comunque, venendo a noi, ti chiamavo per chiederti come dormi la notte portandoti sulla coscienza tutti questi idioti che di notte escono e sparano all'impazzata.
1: Io non ho sulla
13: come
1: coscienza, stai? Nessuno, come io esprimo le mie idee, coglione di un sante, imbecille di un sante, chiaro?
13: Tu andresti perseguito per istigazione, hai capito? Sì. Brutta merda. Questi
1: sì, come no, ci hanno provato in tanti, flop.
13: Questi sentono le puttanate che spari tu ogni giorno, noi ci ridiamo perché
1: capiamo. No, tu non ridi, tu sei un cretino, non sai nemmeno ridere, prendi tutto sul serio, tra l'altro.
13: Che dice rido mentre ci sono i Minus Abens che,
1: sì, molto che fanno? Prendono la pistola e sparano i ladri,
13: sì,
1: ascoltando me.
13: Pensano che quello che tu dici sia applicabile, escono e sparano come le teste di cazzo e poi piangono. Poi quella telefonata che hai fatto sentire, ridicola. Tu mi vuoi dire che quello ti sembrava uno disperato al telefono?
1: Ah, non è disperato quello che è stato assalito da 5 persone. Non è disperato.
13: Quello adesso, preparata la telefonata. Cazzo, ma se io sparassi a uno, penso, non l'ho mai fatto.
1: Preparata, ma quella è la telefonata un secondo dopo i fatti, cretino.
13: Sul serio, ma vai a cagare. Ci credi solo tu a sta cazzata.
1: Fermi
13: dai.
1: Tutti, fermi tutti. A casa,
13: appunto.
1: A casa, Sante,
13: sì,
1: a casa.
13: Tu. Ciao.
14: 30 gennaio 2027, Unipol Arena a Sago. Biglietti presi, si viene da Berlino solo per insultare Parenzo. Amico mio.
15: Bom bom bom bom. Bom bom bom bom. Parla l'opposizione a Giuseppe Cruciani. 7 novembre Roma, 16 gennaio Firenze, 23 gennaio Genova, 30 gennaio Assago, 27 febbraio Bari. Questo è un messaggio a tutti i Rom d'Italia. Andiamo a verificare in queste date se veramente l'oro di Dongo è al casale in Umbria di Giuseppe Cruciani, dove vengono custodite anche molte opere di valore. Andiamo a verificare. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Bom bom bom bom.
1: Ma vaffanculo.
6: Sì, bello
1: ma che,
6: questo.
1: Ma che devi
6: bello.
1: Verificare? Tu bellissimo. Vuoi convocare in tutte le date del tour, ricordo Ticket One, soprattutto per il 7 novembre a Roma.
6: Per il 7 novembre, sì.
1: Popolari, settori popolari. Parenzo farà dei regali speciali a ogni biglietto, a ogni possessore
6: ogni biglietto,
1: di biglietto
6: non lo so.
1: Del
6: ogni
1: settore,
6: biglietto non lo so.
1: Del settore C, del
6: ci
1: settore
6: sarà qualcosa
1: C.
6: Di molto speciale sicuramente. Ma la mia intenzione, la mia idea, perché questa comunque è anche la zanzara per il sociale, è allestire, chiedere di allestire dinanzi ai palasport
1: degli enormi campi rom,
6: dei piccoli campi rom.
1: Ma
6: sai,
1: perché?
6: Ti posso fare questo esempio
1: perché?
6: Ti posso fare questo esempio che forse non vorrei venisse mal interpretato. Quando tu vai al circo, tra il primo e il secondo tempo, cosa fai in genere? Ti offrono i popcorn, vai allo zoo, vai a fare il giro col cavallino,
1: compri
6: sì, vai a fare il giro andando col cavallo, col mini pony. Io portavo sempre i miei bambini sopra il mini pony, no? Quindi avevi delle cose da fare. Benissimo. Pensa che bello portare migliaia e migliaia di persone, più di 3.000 ce ne stanno in un palasport, 5.000. Quando mai queste persone hanno avuto l'occasione di visitare un campo rom e magari vivere anche l'esperienza di essere lì per lì rapinati, ad esempio? Cioè, io voglio dire, io vorrei, scusami, no, fammela dire sinceramente, io vorrei inaugurare per la prima volta uno show davvero immersivo, una cosa che non è mai stata fatta.
1: Uno show realistico, realistico.
6: Tu devi provare un'esperienza meravigliosa,
1: anche quella di essere rapinato da un rom.
6: Secondo me tutti sì, bellissimo. Ad esempio, se tu metti in piedi un campo rom e sei d'accordo, ce lo dichiari prima, dici: per favore, cari rom, fate uno sforzo, abbiamo della gente che verrà qui nell'intervallo, potete fargli una piccola rapina? Glielo chiediamo. Quella è gente talmente generosa che spesso, anche a favore di telecamera, dal dottor Del Debbio, dice: certo che ruba, noi ruba. Noi diciamo: benissimo, facciamo un accordo, un patto, no? La società di Ruffini, la società del dottor Paolo Ruffini, fa un patto con questo campo rom.
1: Mi sembra sia difficile
6: costruiamo da realizzare. Perché? Perché? Ma è un patto per la legalità, lo chiamiamo, in cui in quella giornata è legale rubare. Ma è stupendo. Adesso, ma è una cosa ma la gente si scusami, ma siete mai entrati dentro una di quelle di quei caravan?
1: Ho paura ma che ci potrebbe essere uno scontro, degli scontri tra gente che va a vedere lo show e i rom.
6: Sulla la realtà deve emergere, la realtà, basta con le cose edulcorate, le fiction, sono superate, scritte, se ormai la gente capisce il vero e il falso. Immergiamo la gente dentro l'attualità, immergiamola.
1: Allora,
6: nessuno l'ha mai fatto, nessuno
1: ti faccio
6: l'ha mai
1: ascoltare,
6: fatto.
1: Ti faccio ascoltare quello che ha detto nei giorni scorsi da Gottardo, dal dottor Gottardo.
6: Da Gottardo, è ancora vivo Gottardo, mi fa piacere. È un po' che non lo... cioè, sta bene, sì.
1: Allora, dottor Gottardo,
6: Gottardo.
1: Ha intervistato, devo dire che è stato un mezzo colpo. Ha intervistato Minutella.
6: Gottardo ha intervistato
1: Don Minutella, sì, Don Minutella, che sai è quello che è stato cacciato dalla chiesa a un certo punto, no? Non so se sia stato scomunicato. Don Minutella, senti che cosa ha detto sull'Abolino. Gottardo e Minutella sull'Abolino, no, in particolare Minutella sull'Abolino. È roba molto forte, eh? Vai, regia.
16: Invece l'Abolino ha ucciso e sterminato non so quanti feti umani che per noi cristiani sono vite umane, esistenze umane.
8: Quindi l'Abolino...
16: con la pompetta della bicicletta.
1: Questo signor Minutella.
6: L'altro sta zitto.
1: Senti.
6: Coniglio.
8: Quindi secondo lei l'Abolino ha fatto più morti delle Brigate Rosse?
16: Questo non lo so perché le statistiche non le conosco, ma certamente si può parlare di un terrorismo, senza dubbio si parla, a mio avviso è un vero e proprio, una vera e propria forma di terrorismo.
1: Signor Minutella dice paragone.
6: E l'altro non dice niente.
1: Vabbè, l'altro stava lì a intervistarlo, l'altro. Che vuol dire?
6: Il microfono quello lì. Dai, ma che intervista? Cos'è Bob Woodward?
1: Carmelo da Messina,
6: il direttore editoriale, è sceso in campo il direttore editoriale.
1: Ha intervistato Don Minutella che dice che l'Abolino ammazzava i bambini.
6: Cioè, ma intervistasse sto cazzo quello lì.
1: Carmelo da Messina, dimmi Carmelo.
17: Maniratto, buonasera.
1: Dimmi.
17: Cruciani, ti volevo dire una cosa. L'altra sera ti ho sentito dire una delle tue minchiate. Hai detto che
1: sono qua. Sono qua a confrontarmi laicamente anche con gli imbecilli come lei. Dimmi.
17: Se mi fai parlare. Grazie. Allora, hai detto che quando uno si ritrova davanti i malviventi, la prima cosa che deve fare uno gli deve sparare.
1: No. Io non ho detto mai. Stai sbagliando. Io non dico deve sparare. Io dico che quando i malviventi si presentano a casa della brava gente, si possono aspettare che dall'altra parte non ci sia uno che magari ha solamente paura, eccetera, e non ha nulla. Certo. Qualche volta può capitare che invece c'è qualcuno che prende una pistola, un fucile e scarica.
17: Ma tu ce l'hai la pistola?
1: Io non ce la voglio avere, questo è il punto. Anche se devo dirti la verità, lo dico sempre, ma questa volta lo faccio seriamente: durante questa stagione prenderò delle lezioni di tiro.
17: Delle lezioni di
1: tiro con la pistola. Non me lo daranno, non lo so.
17: Te ne danno perché sbaglierai pure a caricarla. Appena la carichi,
1: qual è il punto? Però scusami, qual è il punto?
17: Il punto è che tu chiaramente, dando ragione, anche se tu dici che non è giusto, anche se tu dici che non gli avessi sparato tu e che è giusto che quell'altro camionista con la quinta elementare serale, perché chiaramente tu hai un pubblico che ti dà ti dà ascolto.
1: Compreso
17: e sono
1: te, compreso te, diciamo, naturalmente.
17: Se non
1: t'offendi, compreso te.
17: Se non t'offendi, sono un agrotecnico iscritto all'albo nazionale degli agrotecnici. Comunque,
1: vabbè, ma qual è il punto? Io non ho capito bene qual è il punto, Carmelo.
17: Che tu dici, mica, perché se tu ti ritrovi tre malviventi come in Sicilia, che appena tu ne ferisci uno e poi gli altri vengono a casa e ti ammazzano pure la famiglia, ti passa voglia di sparare.
1: Ho capito, ma tu non spareresti.
17: Quindi,
1: diamo la libertà a chi vuole sparare di non essere processato per anni e di non essere, messo sotto torchio dalla giustizia.
6: Ma scusa,
17: in Italia c'è un sistema.
1: Secondo me sbagliato. Ma che c'entra lo Stato di
6: polizia? Sarebbe il sistema giusto, scusa.
1: Ma cosa c'entra lo Stato di polizia? C'è un'altra. Per me la legge giusta è che quel signore lì di Alba, il signore di Alba, ha reagito a un assalto dentro casa e dopo un giorno andrebbe prosciolto nel mio Stato di diritto. È chiaro? Secondo il diritto, cioè il camionista di Alba, certo, andrebbe assolto, seduta stante. Sì, ha sparato 13 colpi preso dalla paura. Lo Stato deve proteggere lui e non la presunta vittima, che vittima non è, cioè dire l'assalitore.
17: Ma infatti la polizia e i carabinieri ci proteggono ma non possono
1: stare ovunque. Mentre ti assale una banda di malviventi non ci può essere il presidio di polizia sotto il casolare alle 2 di notte, è chiaro o non è chiaro?
17: Quindi senza pistola gli tiro un colpo d'accetta, giusto?
1: Beh, se c'hai l'accetta e la vuoi usare, mica.
17: Bravo,
1: non è obbligato.
17: Scusami
1: Carmelo, ma qual è il punto? Non è che sto dicendo che tutti devono fare così, forse non ha capito
6: qualcuno,
1: non ha capito bene Carmelo, e tu non hai capito anche tu. Io ho detto semplicemente una cosa: io non sto imponendo un comportamento. Se uno vuole prendere un'accetta e spaccarla in testa uno che ti assale dentro casa, lo deve fare, lo può fare liberamente, senza avere lo spauracchio di una giustizia che ti rompe i coglioni per
6: quindi
1: anni.
6: Può fare, può farlo a pezzettini,
1: ma
6: anche
1: non lo so, a pezzettini sì, adesso, no, perché
6: no,
1: a pezzettini
6: dire, con l'accetta dico lo, vabbè, può fare a pezzettini, musica, perché gli è entrato dentro
1: musica,
6: casa, cioè può ridurlo a spezzatino.
1: Musica. Allora, abbiamo qui in studio un signore che è vestito molto molto bene, con un doppio petto, 49 anni, si presenta come giornalista, credo che sia giornalista, lo è, ed è tornato di recente da Mosca perché mi dicono sia anche un fervente putiniano, comunque una persona che sostiene Putin. Si chiama Augusto Bassi, buonasera.
18: Illustre anfitrioni, grazie per l'invito.
1: Prego.
18: Questo programma lo adoro perché ha ritmo nel sangue, come i negri.
1: In che senso, scusi?
6: Cosa dici? Che è razzista?
18: Razzista? Cominci subito con la tassonomia dell'imbecille, poi mi darai del fascista, del putiniano.
6: Ma che cazzo è sto
1: aspetta, calma. Perché subito idiota? Non ha detto niente.
18: Non si può dire ritmo nel sangue?
1: Ha detto, i negri hanno il ritmo nel sangue.
6: Il luogo comune, sì, magari poi ce l'hanno pure grosso, giocano tutti bene a basket, corrono perché seguono, corrono perché sono nella giungla. Ma quanto stupido sei? Ma chi sei? Poi.
1: Aspetta, calma.
18: Davide, ascolta, io capisco che tu sia
1: è un giornalista.
18: Sono un giornalista.
6: Sono un giornalista
18: dal 2007. So che la professione è stata imbastardita da gente come te. Tra l'altro, mi hanno detto che non ti sei neanche laureato. Cioè, il Cudri
6: scusami,
18: sei laureato.
6: Il Cudri si è laureato.
18: In Italia si è laureato il Cudri, ma non pare.
6: Questo poveretto amico di Putin che viene a farci lezioni di giornalismo con quel suo riportino del cazzo, la barbetta da ricoglionito e ancora di più questa voce che è fastidiosa solo a sentirlo,
18: parla di negri,
6: ma come ti permetti, ma chi cazzo sei?
1: Allora,
6: vogliamo chiederci come mai sei solo alla Zanzara?
18: No,
6: perché non ti fai una domanda?
18: Sono anche a Visione
6: Dove?
18: TV. Sono anche a Visione
6: Dove?
18: TV.
6: Sei
18: a Visione TV.
1: Ma
18: tu conosci Francesco Toscano. Comunque, Davide, è curioso l'argomento del chi conosce, chi è questo qua, sì, chi lo conosce.
6: Ma di chi cazzo sei?
18: Esatto, è curioso come argomento.
6: Sei un filo putiniano, punto. Finita la storia.
1: Scusi, lei andiamo oltre questa dialetta. Io l'ho presentata come filo putiniano. Lei pensa che Putin sia un grande capo di Stato?
18: Allora, sicuramente Putin è uno statista con i nervi d'acciaio, perché è in grado di tenere delle pressioni, allucinanti. E soprattutto la qualità della vita. Immagino che Parenzo non sia mai stato, diciamo, in una metropolitana russa.
1: La qualità della vita?
6: No, a Mosca mai.
18: Esatto. Io sono di ritorno da Novosibirsk. Per la
1: cioè, lei pensa che in Russia si viva meglio rispetto all'Italia, rispetto all'Occidente?
6: Si accomodi? Poi sono si accomodi?
18: Ma non posso andare. Davide, questo è un argomento particolarmente puntuto. Ma io non posso andare in Russia.
6: Perché non può andare in Russia? Mi piace tantissimo. Sta felice lì, ha un lavoro lì.
18: Piaccio
6: fai
18: troppo,
6: il cantore del regime. Fai il cantore del regime. Sta lì.
18: Piaccio troppo alla fica russa e mi sento violato. Il corpo è mio e me lo gestisco io.
1: Fermi tutti che torniamo.
6: Non ci crede nessuno, poveri. Gli piacerebbe.
1: Invece io ci credo, fermi tutti.
19: Ma io per pulirmi il buco del culo uso la carta igienica. Ma che devo dire? Io uso la carta igienica. Uso la carta igienica per pulirmi il culo. Poi alla sera, quando arrivo a casa, doccia, dito in culo e si pulisce tutto bene i residui della giornata.
1: Mentre continua il solito dibattito sul pulirsi il deretano, abbiamo qui, devo dire con grande piacere, perché è un combattente nato, Augusto Bassi, è tornato di recente dalla Russia, fervente putiniano. Io
18: pungolerei.
1: Sì, no, non è che lo pungolerei. Farei sentire alcune cose sulla cupola transumanista, Davide. Questa è molto bella.
6: Non so cosa
1: la
6: sia.
1: La cupola transumanista che governa il mondo.
6: Non so che cosa
1: Vai
6: sia.
1: Vai, regia!
20: Facciamo una sintesi stringata ma fedele di quello che sta accadendo, di quello che la cupola transumanista ci sta facendo. Prima hanno mascolinizzato la donna, creando il feticcio della carriera, della strong and independent woman. L'emancipazione familiare dal marito, l'orgoglio abortista. Contestualmente hanno svirilizzato l'uomo, esaltandone l'omosessualità, la remissività, il senso di colpa, tagliando le palle a chi poteva reagire.
1: Ora, caro Bassi, lei mi deve spiegare che cos'è la cupola transumanista, cioè sostanzialmente il mondo a chi è in mano, perché lei ha l'idea che il mondo sia in mano a qualcuno che lo sta corrompendo, sta cercando di corrompere e di distruggerlo.
18: Purtroppo, per chi è intelligente, il mondo appare in maniera particolarmente semplice e trasparente.
1: Invece?
18: Il mondo è in mano a chi gestisce il credito.
1: Sì.
18: E chi è che gestisce il credito? Gestisce il credito l'oligarchia finanziaria.
1: Sì.
18: E attraverso il credito governa.
6: Putin anche,
1: aspetta,
6: cioè.
1: aspetta.
18: No, attraverso
6: i fondi
18: il credito,
6: Russia
18: certo,
6: anche.
18: Certo. Attraverso il credito gestisce governi e popoli.
1: Per esempio, famiglie. Chi sono quei veri padroni del mondo?
18: Allora, se tu ascolti, ad esempio, parlavamo della svirilizzazione dell'uomo e della mascolinizzazione della donna, risaliamo alla battaglia femminista. Dove nasce con i Rockefeller. Ci fu un'intervista a Russo che dichiarò come il Nicholas Rockefeller gli confidò che fu proprio la famiglia Rockefeller a emancipare la donna, perché così potevano tassare il doppio della popolazione e soprattutto portare via i figli alle donne in carriera.
1: Cioè, secondo lei è sbagliato che le donne facciano carriera?
18: No, il problema è capire il movente iniziale.
1: Cioè le femminismo, donne, il
18: allora,
1: femminismo.
18: Se queste, diciamo, convinzioni sono solo becchime per oche, allora non va bene. Se una donna matura intimamente, individualmente, la volontà di fare carriera, per carità, il problema è vedere qual è la direzione sociale.
1: E la direzione sociale
18: è chiara, quella di disintegrare prima la famiglia, poi la comunità, infine gli stati nazionali.
1: Dietro chi c'è?
18: Ripeto, la cupola transumanista, cioè la mafia oligarchica, cioè chi detiene la moneta.
1: Io.
18: I Rockefeller, i Rothschild, i Morgan, la
1: lobby ebraica anche.
18: Anche Davos, tutti, diciamo, i puttanieri di Davos.
1: I puttanieri
18: Soros.
1: Vabbè, non c'è niente di male.
18: Io ho ascoltato una volta un
6: delirante.
1: Aspetta.
6: No, ma scusami, ma la donna lavora non perché glielo dice Davos o Soros. A sto coglione glielo puoi dire. La donna lavora perché vuole lavorare, brutto imbecille. Con la barbetta del cazzo, hai capito?
18: Posso
6: idiota,
18: dire una cosa?
6: Lui, vestito come un becchino, porta sfiga.
1: C'è un piano. Lui dice che c'è un piano.
6: C'è il piano di mandarti a fanculo. È l'unico piano che ci deve essere. Uno che dice che dietro la donna che lavora c'è Davos è un coglione. E tu invece di trattarlo come un capo di Stato di governo,
1: che ragioni,
6: e tenerlo
1: mi
6: lì tutto impettito con sta cravatta del cazzo e questa faccia di merda a dire stronzate, gli
2: gli devi dire, stai dicendo fregnacce, la donna non lavora perché gliel'ha detto Rockefeller, brutto imbecille.
1: Scusi,
2: perché
1: attimo,
2: la donna vuole lavorare da prima che arrivasse Rockefeller,
1: secondo,
2: coglione.
1: Ok, secondo lei,
18: ti agiti moltissimo, mi è arrivato
2: perché
18: un pelo,
2: sei
18: un
2: idiota,
18: ma mi è arrivato un pelo di testicoli in
2: perché
18: un occhio,
2: perché sei un imbecille.
1: Secondo lei,
2: sei
1: gay,
2: un coglione,
1: secondo lei gay
2: tempo.
1: Sono normali, sono normali gay?
18: Beh, questa è una domanda, diciamo, mal posta. Allora,
1: no, sì,
18: allora diciamo che anche l'omosessualità è qualcosa che è stata attraverso l'industria culturale nobilità.
1: Ad esempio,
2: cioè,
1: prima
2: diventa
1: si
2: aspetta, gay,
1: ad esempio,
2: no,
1: prima
2: aspetta, secondo questo idiota uno diventa omosessuale perché vede un film, ma questo è scemo.
1: No, lui,
2: ma dove cazzo l'hai trovato?
1: Aspetta, che è stata promossa da chi l'omosessualità?
18: Sì, chi ha delle ferite narcisistiche può naturalmente diventare omosessuale, no, senza che sarebbe successo in casi,
2: che
18: diciamo,
2: idiota,
18: in una società sana. Ma ad esempio si parlava di Vannacci,
1: ma è una malattia l'omosessualità?
18: No, che malattia?
1: Non è una malattia, però viene promossa, diciamo, da...
18: Ma io sono assolutamente... Io, guarda, con gli omosessuali ho un rapporto meraviglioso. È cazzo che mi dà fastidio.
1: Cioè, in che senso?
18: Beh, nel senso che nel rapporto di amicizia è proprio la presenza del cazzo che mi dà fastidio.
2: È un oggetto
18: che nell'intimità mi infastidisce. Quindi, se sono sul divano con un amico omosessuale, può crearmi qualche perplessità. Tra l'altro, vorrei dire, a proposito di uccelli, si parlava di Vannacci che ha parlato con poca verve, dicendo che l'importante non è la gonna lunga o corta, ma meglio non avere.
1: È meglio non averlo.
18: Secondo me l'importante è vero, non è la gonna lunga o corta, ma è se c'è un uccello sotto. Quello è davvero.
1: Ah, ti dice l'importante è quello.
18: Che non ci sia un uccello sotto.
1: Che non ci sia un uccello sotto. Ma io non ho capito, ma secondo lei c'è una lobby omosessuale che punta a distruggere la società?
18: Allora ribadisco, visto che la finalità è disintegrare la famiglia, l'omosessualità è un modo per disintegrare la famiglia.
1: Dunque viene promossa da qualcuno?
18: Certo,
1: e da chi? Sempre
18: dalla cupola transfobica. Perché si chiama cupola? Perché è una mafia.
1: Cioè, senza questa cupola non ci sarebbero stati così tanti omosessuali allo scoperto.
18: Tu hai, mi pare, 60 anni.
1: 60 anni,
18: ricordi,
1: sì, 60.
18: Così tanti purtroppo omosessuali nel periodo della tua adolescenza?
1: Magari si nascondevano.
18: Manca l'onere della prova.
1: Cioè. Musica.
2: All'epoca, ma musica un cazzo! All'epoca dell'antica Grecia, questo coglione, io ho fatto il liceo classico a differenza sua.
18: Anch'io. Io mi sono laureato, però, a differenza tua.
2: Ma non hai capito un cazzo, imbecille, perché l'isola di Saffo, coglione, i greci erano tutti omosessuali,
18: tutti
2: i grandi filosofi, tutti erano omosessuali, imbecille.
18: Tu saresti stato il glaucone di qualcuno,
2: coglione.
18: Forse
2: ma
18: sei
2: come si
18: il glaucone di
2: così?
18: Qualcuno
2: ecco, io sono il glaucone, tu sei il coglione di qualcuno.
18: Scusi,
2: Madonna,
18: che verba, Davide, impressionante.
2: Ma no, ma perché sei un idiota, come fai a dire che l'omosessualità è promossa dai Rothschild all'epoca dell'antica Grecia? Lesbo, hai mai sentito parlare di Lesbo?
18: Ci sono anche stato.
1: Posso dirti che tu impazzisci, lo sai perché? Perché non è il solito, cioè il solito ascoltatore così, perché ha questo vestito, perché ha studiato,
2: fatto da un sarto cocainomane.
18: Ascolta,
2: poi?
18: Ma tu il tuo sarto chi è? È Oscar Zannino, Davide.
2: No,
18: ascoltami,
2: caro, magari.
18: Ti ho visto.
2: Senti,
18: posso dire una cosa?
2: Me lo puoi prestare quel vestito che devo fare una figura di merda? Me lo puoi prestare un attimo? Prestami il vestito che devo fare una figura di merda. Prestamelo.
18: Tu sei made to measure OVS, Davide.
1: Non c'è niente di male.
18: Posso dire,
2: il grande Piombo,
1: è contro, pro e contro l'aborto.
18: Beh, naturalmente
1: contro
18: l'aborto, perché l'aborto è un altro
2: perché non sarebbe nato.
1: Aspetta, è un omicidio l'aborto? Sì.
18: Questo si può discutere, se si ritiene che la vita coincida con la coscienza, no. Se si ritiene che la vita sia un processo che arriva gradualmente alla coscienza, sì.
1: Dunque, lei lo eliminerebbe l'aborto, fosse per lei?
18: Io sono contrario all'aborto, ma è una cosa che non intendo imporre a nessuno. È chiaro che l'aborto, guardando Parenzo, ha dei vantaggi, però non, ovviamente non è una cosa che propugnerei a livello sociale. Vorrei dire una cosa. Io ho sempre seguito David, la sua levatura intellettuale è assolutamente fuori di, è sotto ogni, diciamo, possibile contestazione, però mi ha sempre dato l'impressione, a livello fenotipico, di essere un uomo che è alla disperata ricerca di un pompino.
1: Di un
18: pompino.
21: Che poveretto.
18: Mi sembra uno alla disperata ricerca di un pompino.
1: Cioè, di farlo o di riceverlo?
18: No, di riceverlo, però il pompino...
1: Aspetta,
18: il pompino è gender neutral, quindi questo aiuta anche all'inclusione. Lui lo può ricevere da maschi o da femmine.
21: Non ti preoccupare.
18: Quindi, assolutamente. Se hai questa fissa,
21: puoi scendere su Viale Sarca immediatamente in qualche modo.
18: No, invece ho notato, a proposito di Viale Sarca, ho notato che c'è un clima un po' capitalista.
21: anche a pagamento, no, te lo fanno.
18: Mi sono sposato,
21: a pagamento.
18: Mi sono sposato ieri, Davide. E comunque,
21: sì, con una russa magari ti sei sposato.
1: Esattamente.
21: Siberia. In Siberia non hanno mai visto un cazzo a parte l'orso. Hanno visto te, quella poveretta. Non ho visto un cazzo. In Siberia non c'è un cazzo. Che cazzo c'è in Siberia?
18: Ma tu ci sei stato in
21: Siberia. L'hai presa in Siberia, allora, dove fa un freddo cane, non c'è un porco cazzo da vedere. È arrivato sto idiota col riportino così che parlava italiano, e quella poveretta che è cresciuta in mezzo a muschi e licheni orsi ha visto te e quindi ha detto vabbè, meglio dei muschi e licheni mi prendo sto coglione.
18: Che commento sessista, che commento
21: sessista, realista, in Siberia non c'è un cazzo.
18: A proposito, non c'è un cazzo in Siberia, che mostra l'ignoranza sesquipedale di Davide. Non tossire, mi arrivano i peli di testicolo nell'occhio quando
21: l'hai già fatta, l'hai conquistata così tua moglie in Siberia.
18: Allora, in Siberia sono stato a Kedenga Radioc, che è una cittadina vicino a Novosibirsk, e c'è l'istituto di fisica nucleare. Io starei attento se fossi Parenzo, perché tra le cazzate atomiche che spara lui e le testate nucleari che ci sono là,
1: voglio chiedere una cosa. Lei è a favore della rimigrazione? Lei è a favore della rimigrazione?
18: Naturalmente, però Vannacci sbaglia anche su questo punto.
1: Ma di che tipo rimigrazione?
18: Adesso ti spiego. Sì. Vannacci sbaglia perché non ha chiaramente uno spin doctor del mio livello alle spalle, quindi sbaglia a livello semantico. Sì. Remigrazione è una parola che fa rima con segregazione.
1: Invece
18: bisognerebbe utilizzare la parola riapprodo.
1: Molto bene, questo è un consiglio ottimo. Riallacciarmi
18: all'epica parenziana, dicendo che il riapprodo richiama proprio all'idea di un Abdulisse che torna nella sua Itaca dalla sua Penelope Bantu. Quindi un ritorno alle origini, un ritorno al ceppo,
1: cioè un ritorno all'Africa, per nel caso fossero africani.
18: Selvatico. Infatti tu prima
1: come selvatico, cioè il selvatico che torna alla sua terra africana, lo chiamerebbe riapprodo.
18: È una parabola meravigliosa. Infatti io adoro il terzo mondo, io sono un terzo mondista, chi mi conosce lo sa, e amo il terzo mondo.
1: Lei non ama le coppie meticce, per esempio?
18: No, il meticciato è un altro strumento chiaramente per indebolire. Guarda che meticciato è una definizione data da Calergi, non è che l'ho inventata io, so che non sei laureato.
21: Calergi, cioè, lei chiamerebbe chiamare queste cazzate.
18: Ma tu non sai
21: Calergi.
18: Un cazzo, perché
21: sappiamo tutti dei vostri complotti.
1: Esiste un piano per l'invasione
21: Calergi
1: dell'Europa?
18: Naturalmente,
1: da parte di chi?
18: Sempre della cupola transumanista, naturalmente, che ribalta il piano Calergi, che in origine Parenzo non l'ha letto perché non ha fatto l'università.
21: Il piano Calergi, conosco perfettamente.
18: Cosa ha scritto? Cosa ha scritto?
21: Allora, sul piano Calergi, è la cosa, te lo dico subito, è la cosa preferita. No, è la cosa preferita da voi complottisti, perché è una teoria. Sostiene che l'immigrazione di massa è una cospirazione delle elite globali, puttanate simili. Questo dice chi era Calergi? Era un conte austriaco del cazzo.
18: Cosa ha scritto?
1: Vabbè, non c'è tempo. Lei vuole il riapprodo di chi? Di quelli che lei chiama i negri, per esempio.
18: Io sono un italiano che non si rassegna a un'Italia abitata di africani in macete, marsupio e ciabatta. Perché il macete lo posso tollerare. Il marsupio e la ciabatta.
1: È razzismo sta cosa? Davide,
21: schifoso.
1: È razzismo, ma no.
21: È un razzismo schifoso.
1: Fermi tutti! Italiani!
21: Adesso
1: torni subito.
0: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
1: ragione, lo dica,
0: a casa,
1: lo dica a voce alta.
0: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Di nuovo bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Questa sera il tema che andremo ad affrontare è un tema relativo al content publishing, cioè come stanno cambiando le piattaforme che permettono alle aziende di costruire, di creare la propria presenza online, il proprio sito dinamico e via dicendo. Abbiamo chiamato ai nostri microfoni Guglielmo Faglioni di Callimacus, che è uno dei fondatori. Quindi buonasera Guglielmo, ciao.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Senti Guglielmo, intanto vorrei un attimo fare un excursus storico. Siamo partiti, tu non te lo ricordi perché tu sei veramente giovane, io ahimè no, io mi ricordo Netscape 3.0 Gold, perché era un browser che aveva un editor HTML che permetteva di costruire le pagine mentre navigavi, e stiamo parlando del 96-97, per arrivare poi invece a piattaforme molto più, come dire, strutturate, piattaforme sia open source che piattaforme commerciali, che permettono, tuttora permettono, di costruire i siti web, costruire le pagine secondo, attraverso dei template che vengono definiti a monte, e poi di dare la pagina.
2: Sì, il punto è che forse quello che abbiamo notato è che appunto i siti web nascono traslando questa metafora tipografica anche sul web. Quindi ci sono i menu, ci sono i contenitori e ci sono le pagine. Finito quello, diventa difficile poi personalizzare l'esperienza per l'utente.
1: Ecco, però oggi le piattaforme di publishing un po' ci dicono, a seconda della navigazione che hai fatto prima, dei permessi sui cookie che tu hai dato e quindi delle informazioni che io riesco a raccogliere su di te, io sono in grado di personalizzare la tua navigazione sul sito. Cioè immaginiamoci, io potrei avere 10 home page diverse a seconda di quello che ti interessa. Sei più interessato, se sono un sito di abbigliamento, no? Sei più interessato alle scarpe e non agli abiti, a Pepe faccio vedere la home page con le scarpe, a Guglielmo faccio vedere la home page con le camicie. Però certo, è sempre lo stesso brand.
2: Lo stesso brand, sono sempre pagine predeterminate,
1: precostruite.
2: Sono sempre pagine che qualcuno ha dovuto costruire anche dal punto di vista editoriale.
1: Oggi questi, diciamo, questi fornitori di piattaforme stanno lavorando per integrare l'intelligenza artificiale, proprio per dire, al posto di doverle costruire ogni volta, mi faccio analizzare dall'intelligenza artificiale l'intenzione delle persone, che cosa gli interessa fondamentalmente, esatto, l'intent, per poi dargli, servirgli quello che più può essere interessante.
2: Perché l'intent è qualcosa di, secondo noi, effimero. Il fatto che io oggi sia interessato a delle scarpe per andare a correre non significa che io sia un appassionato di corsa e non significa che sarò sempre interessato a questo tipo di prodotto.
1: Questo ragionamento da dove nasce, Guglielmo? Perché questo è un punto importante, questo è un punto veramente importante. Cioè l'intent è uno dei motori di tutte le pianificazioni, sia di ADV e quindi di vendita ADV, sia di personalizzazione dell'experience online.
2: Nasce, diciamo che questa idea nasce 3 anni fa, con appunto osservando queste nuove tecnologie che sono state messe a nostra disposizione, ci siamo detti, ma perché non fare qualcosa di più? Perché non portare la personalizzazione delle esperienze oltre a appunto solo la scelta del contenuto, ma portarla anche sulla destrutturazione proprio della pagina?
1: E spiegami cosa significa.
2: All'inizio siamo partiti un po' folli, abbiamo detto, ma se facessimo siti senza pagine? E tutti un po' ci guardavano e dicevano, ma cosa vuol dire senza pagine?
1: Esatto, lo chiedo anche io.
2: È come dire, no, pagine. Prova a pensare a un colore che non hai mai visto. Non ci riesco. Però sì, la filosofia è proprio quella. Non c'è più una pagina, non c'è più un qualcosa di predeterminato, ma adesso non voglio entrare troppo nel tecnico. L'idea è quella di avere un agente AI, ovviamente.
1: Sì.
2: Non poteva che essere un agente AI,
1: ovviamente,
2: che ha a sua disposizione un elenco di componenti grafici, come se fossero dei mattoncini Lego,
1: sì,
2: e in base a quello che l'utente chiede in quel momento, in base a come si comporta, in base a quello che il brand decide di voler comunicare, crea una nuova esperienza.
1: Cioè,
2: scrive da zero dei contenuti e li impagina. Li arrangia nel modo che ritiene più efficace per quell'utente. Ci può essere l'utente che magari è più interessato a dei video, ci può essere l'utente più interessato a dettagli tecnici, e questo interesse può anche variare durante la sessione.
1: Se io però volessi ritornare sulla stessa pagina, perché sì, ci sono stato ieri e dico aspetta, fammi andare a rivedere, se il sito si ricompone ogni volta in real time, dove la ritrovo la stessa pagina?
2: Ma questa è una scelta di progetto, non dipende dalla tecnologia. Per esempio in alcune implementazioni noi offriamo una sorta di storico, quindi si può tornare esattamente nel punto precedente. Quello che però ci piace di più, che comunque è molto sfidante, è quello di dire non c'è bisogno dello storico, quando torni sul sito il sito ti dirà qualcosa. Adesso poi la butto un po' così, sì, però ti dirà allora com'è andata in negozio, sei riuscito a trovare i pantaloni
1: ma
2: cercavi.
1: Quindi tu conversi con il sito, puoi scrivere, cioè,
2: l'idea è quella di avere un sito conversazionale.
1: Mi immagino che il vostro sito conversazionale possa ospitare un chatbot di pre-sales o di post-sales, di customer service, a supporto della relazione con il cliente, o è lo stesso sito?
2: È lo stesso sito che si adatta e si trasforma all'occorrenza in supporto clienti.
1: Ok, quindi se io, Pepe, voglio dire a Guglielmo vatti a vedere sul sito dell'azienda XYZ che vende vestiti, quel vestito, io gli devo dire il nome e cognome del vestito, perché lui dovrà dire alla gente conversazionale, non gli do più il link della pagina.
2: Ci sono anche i link, puoi condividere il link, ti riporta, puoi decidere se riportare, se copiare, come se fosse un riferimento al percorso di quell'utente in quel momento, oppure quindi posso anche farti vedere come sono io arrivato a quel risultato, oppure posso farti partire da lì e quindi il viaggio, diciamo, dell'amico parte dove si è concluso il mio.
1: Ok, rispetto a soluzioni tipo LifeRay, ma anche Adobe, CMS, comparazione di costi.
2: Sì, Callimachus è una piattaforma che comunque utilizza delle tecnologie che sono ancora relativamente costose rispetto a quelle tradizionali.
1: Anche perché consumano un sacco di token, immagino.
2: Esatto, quindi ha un costo
1: importante.
2: E la scommessa che abbiamo iniziato a fare 3 anni fa, è che il costo dei token sarebbe man mano calato, ed è una scommessa che sta pagando, perché abbiamo anche fatto un lavoro di ottimizzazione della piattaforma, dei costi, quindi il nostro obiettivo è quello che costi sempre meno. Non ci concentriamo solo sul costo, ma ci vogliamo concentrare anche sull'effetto che poi dà effettivamente l'esperienza.
1: Avete già dei dati da questo punto di vista?
2: Cioè, abbiamo dei dati del primo e-commerce che abbiamo lanciato a gennaio, i dati sono stati detti pubblicamente, quindi posso ripeterli.
1: E però dice adesso il sito, porca miseria, perché lo vogliamo andare.
2: Il sito è l'e-commerce di Brunello Cucinelli, tassi di conversione sono triplicati e il tempo di permanenza medio sul sito è raddoppiato. Diciamo che la traiettoria è promettente.
1: Cari ascoltatori, ringraziamo allora Guglielmo Faglioni di Callimachus per essere stato con noi ai microfoni di Radio Next questa sera.
2: Grazie a voi.
1: Mille, Guglielmo. Ringrazio Carlo in regia per il supporto che ci ha dato e ringrazio tutti voi per essere stati con noi anche questa sera. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45 in una nuova puntata di Radio Next, dove parliamo di impatti della tecnologia su modelli di business, organizzazioni, processi e mercati. Non mi rimane che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder. We'll be right back.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Si riduce da oggi lo sconto sulle accise sul diesel ed Eni fissa un tetto ai prezzi da lunedì. Il viaggio del Papa in Francia e il richiamo contro la guerra non è inevitabile, dice Leone. Nations League, inizio da incubo per l'Italia, il Belgio domina 2-0 all'Olimpico. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Il tema del caro carburanti al centro dell'agenda politica e non solo in Italia.
2: 17 centesimi di sconto tra ottobre e dicembre sia su benzina sia su diesel per alleggerire il costo dei carburanti alla pompa. Bundestag e Bundesrat hanno votato a larga maggioranza una misura a lungo oggetto di dibattito criticata da Verdi, Sinistra e FD, che costerà alle casse statali 2 miliardi e mezzo. Sarà finanziata riducendo le accise, ma si tratta di un primo passo, il prossimo da realizzare entro